0: Va bene? Grazie davvero per averci fatto questi regali in queste 38 giornate, tra poco saranno 38. E, una volta sì, una volta no, perché poi ti intervalliamo anche col mister che ci racconta invece tutte le altre cose che in cucina, di cui in cucina non parlate mai. Grazie al nostro chef, queste cose di calcio che finisce anche oggi. Grazie a voi, abbiamo aperto col tema cambia il voto. Se la Juve arriverà quarta, terza, seconda, eccetera, ad oggi, e finiamo con invece cambia l'orario, il derby di Roma. Ci hanno detto che non si poteva più giocare di sera per motivi di sicurezza. E perché? E perché? Lasciate a casa i tifosi e mettetelo la sera. Saggia la decisione del prefetto. 20:45 Roma-Lazio. Adesso la palla passa agli altri. Voglio vedere che scelta fanno. Voglio vedere le televisioni se non chiedono i soldi indietro. Voglio vedere e sentire tante cose. Rimanete con noi e continuerete a parlarne. Ciao, a domani. Domani, tra l'altro, Antonio Paolino, 12:14, è un'ora di telefonate, 14:15, un'ora in più di telefonate, solo telefonate, preparatevi e preparate anche già la domanda.
1: Dipende un po' anche da lei.
0: Dipende anche da lei, Spalletti. Non glielo dico. L'ultima volta glielo dirò. Dipendeva da lei arrivare secondi e magari ci è arrivato. A domani, ciao, 12:15, ciao.
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia. Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianconera.
3: Sono le 14 e 3 minuti.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: In primo piano la cronaca, un 23enne è stato accoltellato nella notte nel piano centro di Prato e si trova ora in gravissime condizioni. Il ragazzo dipendente di un locale sotto le logge della piazza intorno all'una di notte è uscito dal lavoro con una collega quando quest'ultima sarebbe stata molestata da due uomini che le hanno anche chiesto dei soldi. Il 23enne sarebbe allora intervenuto per difendere la donna quando uno dei due aggressori ha estratto un coltello e lo ha colpito al cuore.
5: Passiamo ora al duplice omicidio di Pietra Catella, il paesino in provincia di Campobasso, dove nei giorni di Natale sono morte madre e figlia per un sospetto avvelenamento. Si segue la pista familiare, i principali sospettati sono due persone. Negli ultimi giorni gli interrogatori della squadra mobile e numerosi testimoni si sono concentrati sui parenti delle famiglie di Vita e di Elsi. Fino a sabato 16 maggio proseguiranno gli interrogatori in questura, mentre ci vorrà qualche giorno in più prima del nuovo sopralluogo nella casa di Pietra Catella alla ricerca di tracce della ricina.
6: Continua a salire l'allarme antivirus nonostante le rassicurazioni dell'OMS. Ieri altri 3 contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Hondius. Allerta elevata anche in Italia con 2 marittimi posti in quarantena in Campania e Calabria. Stessa cosa per i 12 dipendenti di un ospedale nederlandese che ha in cura un positivo dopo errori di procedura nel trattare urina e sangue. Atterrati ieri sera nei Paesi Bassi i 2 voli con a bordo 28 evacuati della Hondius.
5: Muro contro muro Stati Uniti-Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente americano Trump sta incontrando in queste ore la sua squadra per la sicurezza nazionale e gli alti vertici delle forze armate americane per discutere le future strategie, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Lo riferisce la CNN. Immediata la replica di Teheran. Se gli Stati Uniti tornano ad attaccare, un'opzione è arricchire l'uranio al 90%.
6: Quasi un bambino italiano su 4 vive al di sotto della soglia di povertà. Il 23% dei bimbi italiani vive in famiglie con un reddito inferiore al 60% della media nazionale, uno dei tassi più elevati in Europa. Lo dice il rapporto UNICEF, che contiene anche altri dati. Il 27% dei bambini è in sovrappeso. La mortalità per suicidio è tra le più basse in Europa tra i giovanissimi.
5: Il tennis con gli internazionali d'Italia. Stop agli ottavi per Lorenzo Musetti, battuto in poco più di un'ora e un quarto da Casper Ruud con il punteggio di 6-3-6-1. In campo Jannik Sinner, che sfida Andrea Pellegrino in un derby azzurro. Poi Luciano Darderi se la vedrà con Alexander Zverev. Si apre anche il programma dei quarti di finale femminili con i primi 2 match, Cristea Ozapenko e Gofandreva. In campo anche le campionesse in carica del doppio Errani Paolini.
6: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo

0: è passione. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
0: che segue bianconero. La tua squadra.
1: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
2: Eccoci ragazzi, buon pomeriggio, questa è l'ora della vecchia signora, come ci tiene sempre a sottolineare Yves, è la mia trasmissione, cioè se non avessi, cioè se non mi desse particolarmente fastidio essere chiamata signora, obiettivamente questo sarebbe il
3: l'età,
2: mio...
3: L'età c'è.
2: Ma tu ce l'hai, no,
3: signora,
2: io sono
3: Giulia.
2: Signorina. Sono signora Giulia, ogni tanto qualche vocale signora Giulia arriva, o anche qualche volta dei messaggi però abbastanza denigratori, non mi piace mai.
3: Strada ti chiedo, scusi signora?
2: Scusi, ma vuole il posto sull'autobus? Quelle cose così che possono fare veramente imbestialire chiunque. Sapete che cosa sta facendo imbestialire un sacco di squadre? Quello che sta accadendo, caro Manuel, perché la prefettura ha scelto il derby di Roma, si giocherà lunedì alle 20:45. Quindi non è vero che il derby non si può giocare di sera perché le tifoserie sono troppo accese e quindi si rischiano degli scontri,
4: vergogna,
2: tafferugli, bomba vergogna a mano, trick e track. Non è vero, ci hanno sempre raccontato questa cosa ed è una... Manuel? Ver? Dove è finita? Vergogna, dov'è? Non c'è più, è scappato Manuel, non mi sente più.
4: Vergogna!
2: Oh, ecco, si era incriccato il tasto, secondo me. È una vergogna, sì, perché non ci sono, non c'è soltanto il derby di Roma dover raccontare, da dover vedere. Lì, tra l'altro, diciamo che è la cosa ridicola è che se non andando proprio a vedere la questione movimenti, spostamenti, il derby di Roma è l'unico che non dà fastidio a nessuno, perché al di là magari di chi può arrivare da fuori, però di base interessa Roma, città di Roma e zone limitrofe, sempre con l'idea che i romani sono romanisti e quelli un po' dell'Interland sono laziali. Sono le altre che la Lega di Serie A ha deciso di far giocare in simultanea che hanno a che fare con dei veri problemi in quanto a spostamento. Ci sono i tifosi del Napoli che devono andare a Pisa e non sanno quando andarci ancora. Ci sono i tifosi della Juventus che devono venire a Torino, oltre che quelli della Fiorentina andare a Torino. Questo perché è cosa abbastanza conosciuta come la Juventus sia il club, la squadra che attira più tifosi in giro per l'Italia, se non per l'Europa addirittura. Non ti ho messo il numero, vabbè, tanto lo chiamiamo più tardi, te lo mando, Manu. Ci sono i tifosi, vabbè, del Milan che devono andare a Genova, è un po' più, diciamo, comunque limitato, no, il trasferimento, ma ci sono tifosi del Milan in tutta Italia che vogliono magari venire a vedersi questa partita. Ma com'è possibile bloccare, monopolizzare un intero campionato, letteralmente, perché non si è stati in grado di creare un calendario intelligente. Io questa battaglia l'ho portata un po' avanti questa mattina, ma speravo che la prefettura romana, che alla fine a cui non frega nulla dello spostamento degli altri tifosi, a cui non frega nulla del discorso televisioni, a cui non importa nulla di quello che accade altrove, al di là di Roma, quindi a loro interessa che nella città di Roma, quindi io non colpevolizzo la prefettura, anche se vorrei mi spiegassero perché queste partite, allora, ad esempio, non possono giocare sabato sera. E che tra l'altro la finale degli internazionali di tennis è alle ore 17. Se io ero convinta fosse alle 3, oggi ho sentito è alle 17. Se le partite le giochi alle 12:30, vuol dire che alle 3, esagerare, è tutto libero. Quindi per quale bisogno ci sarebbe, quale sarebbe il bisogno, anzi è l'impossibilità nel giocare alle 12:30. Ora tra l'altro viene fuori che la Lega ricorre al TAR dopo la decisione della prefettura di Roma. Guardate che casotto che si sta facendo, perché veramente siamo in mano a dei mentecatti. Io credo che l'ufficio stampa di Paperino sia più serio di quello che sto vedendo da fonti Lega Calcio. È veramente ridicolo, hanno poco da andare a ricorrere al TAR. Io mi auguro che a questo punto poi si mettano di traverso anche le televisioni, perché un conto è ovviamente pensare di gestire le partite come sempre scaglionate, un conto poi è quello invece di dover gestirne 4-5 in contemporanea. Ripeto, è qualcosa di surreale che ad oggi non si era, credo mai, non penso sia mai successo di arrivare a vivere e raccontare tanto in un finale di stagione, che è vero, io posso capirlo, la Lega Calcio non poteva immaginare che alla penultima giornata ci fossero ancora ben 4 posizioni da essere assegnate. Questa è l'unica scusante che io ti posso tirar fuori, ma per togliersi da qualunque ipotetico problema, perché non togliere in occasione proprio della creazione dei calendari la possibilità di avere il derby in un momento in cui si stanno anche disputando si sta disputando non una partita qualunque, ma la finale, che attira anche qua migliaia e migliaia di supporters che arrivano da tutta Europa, letteralmente. Io sono veramente basita, sono senza parole, ho paura di dover di dire poi la cosa sbagliata e di arrabbiarmi esageratamente, ma in tutto questo, perché Roma caput mundi letteralmente, c'è anche una finale di Coppa Italia che domani vedrà sempre protagonista l'Olimpico e vedrà protagonisti Inter e Lazio. Ora, io so che a voi dà fastidio pensare di dover anche solo minimamente augurare all'Inter una vittoria, però se per caso la Lazio domani vincesse la Coppa Italia, e la Lazio in questo momento è fuori da tutto, cosa succederebbe? Che la Lazio farebbe scalare tutte le squadre dal quinto posto in giù, portando quindi la sesta a giocarsi i preliminari di Conference e la settima, che ipoteticamente invece è inserita, fuori dalle coppe europee. Il che poi, stando a guardando appunto l'attuale classifica, significherebbe che l'Atalanta rimarrebbe fuori dai giochi assolutamente di tutto, e che dalla Juve fino al Como ci sono a rischio preliminare di Conference. Perché questo, appunto, se chi vince la finale di Coppa Italia, a meno che non sia già qualificato, non sia già in quella zona, accede automaticamente all'Europa League. Quindi vorrebbe dire che la Lazio in questo caso toglierebbe un posto, in poche parole, oltre che a un'ipotetica classifica finale a chi quindi è in Europa League, toglierebbe quindi un posto a chi fino adesso è stata tranquilla di esserselo guadagnato, esserselo sudato e quindi potersi in qualche modo poi il prossimo anno mettere ancora una volta in gioco. Se Nerazzurri invece alzassero la Coppa Italia, la Lazio rimarrebbe fuori dai giochi, come è stato fino a questo momento. L'Atalanta, io immagino una classifica che si conclude esattamente come questa, e male non sarebbe. L'Atalanta sarebbe matematicamente qualificata ai preliminari di Conference, Juve, Milan, Roma e Como sarebbero invece sicure di giocare almeno l'Europa League. Alzi la mano quindi chi domani sera tifferà Inter. Non vedo molte mani alzate, come mai? Cosa succede? Non ci sono non ci sono troppe mani alzate, perché come sempre non piace pensare di dover portare fortuna all'Inter, però ecco, è anche questo argomento di assoluto interesse e soprattutto di assoluta attualità. Abbiamo l'ospite, Manuel?
5: Non mi hai detto l'ordine, però adesso lo chiamo, ho capito chi è.
2: Eh sì, perché ti ho mandato la scaletta, mio caro. Non l'hai guardata, mi sa.
5: Non c'è, né?
2: Certo che c'è, te l'ho mandata proprio prima. E mi sa che non ti è... sì, guarda un po' qua, che ora... guarda, aspetta, ho fatto il refresh delle email inviate. È arrivata adesso, maledetta. Allora chiama l'ospite, io intanto leggo qualcosa. Ma che bella e solare che sei oggi, perché fuori c'è il sole, ragazzi, questa è la cosa positiva, quindi io mi illumino di menso.
5: Perché ha messo Napoli... Ti è truccata oggi.
2: Perché mi sono truccata anche, hai ragione. E ho anche cambiato pettinatura rispetto a stamattina, cioè ragazzi sono pazzesca. Napoli, Juve, Milan, Roma e Como dovrebbero giocare in contemporanea, ma tanto faranno confusione sicuramente. Ma questo è, non è che c'è grosso da fare, Valerio Da Lucca. È quello che in teoria aveva proposto la Lega Calcio, ipotizzando appunto ad una contemporaneità domenica alle 12.30. Ora ricapitoliamo un attimo, se per caso qualcuno non si sa per quale motivo non si fosse sintonizzato né su Radio Bianconera né in generale col mondo. Saluto Corrado quindi Sardo da Brescia. Buon pomeriggio, grazie Terry. Che caos, a due giornate dalla fine del campionato, non si sa ancora con certezza dato orario, che vergogna, nel 2026 siamo in un paese di bla bla bla, e intanto la Fiorentina potrebbe essere pronta a farci lo scherzetto. Diciamo che sono due anni che la Fiorentina fa scherzetti alla Juventus, quindi cerchiamo di accantonare un attimo il tutto. Ci rendiamo conto in che mani siamo? Però mi raccomando, colpa della pirateria, comunque non vorrei sbagliarmi, ma i tifosi viola hanno il divieto di trasferta. Sì, però ho capito, c'è chi abita in Piemonte magari che può pensare di venire non arrivando dalla Toscana. Ora controlleremo, o comunque chi magari ha degli omaggi e allora non deve comprare, può tranquillamente andare a vedersi la partita anche se no, residente a Firenze. Questo è, su questo sono abbastanza sicura. Abbiamo l'ospite, giusto? Paolo Casamassima, buongiorno.
6: Ciao a tutti, buongiorno.
2: Ma che cosa sta succedendo dalle parti di Roma, tra Roma e Milano? Che cosa sta succedendo? Non si capisce niente.
6: Di che cosa stai parlando? Di VAR, lotta,
2: no,
6: lotta
2: no,
6: Champions?
2: No, la notizia del momento, la prefettura romana vuole che il derby sia giocato alle 20.45 di lunedì, certo. La Lega di Serie A ricorre al TAR addirittura perché dice no, non possono giocare tutti alle 20.45 di lunedì.
6: Sì, anche perché lì poi ci sono pure le televisioni di mezzo, quindi devi, cioè, non puoi svuotare il palinsesto così. Già mi sembrava assurdo e imbarazzante il discorso di mezzo. Quelle 4-5 partite interessate alle 12.30 di domenica, voglio dire, va bene che devi garantire, no, la contemporaneità, però mi sembra un po' assurdo poi che si sia creata una situazione del genere. Vero è che la lotta è più serrata che mai, dal secondo, adesso anche il Napoli rischia il secondo posto. dal secondo posto in giù, e quindi voglio dire, vedremo cosa succederà.
2: Sì, confermiamo che tra l'altro la Fiorentina ha avuto lo stop alle trasferte fino alla fine del campionato, questo un po' di mesi fa, dopo quello che era dopo gli scontri che erano avvenuti, era gennaio addirittura, avvenuti con i tifosi della Roma. Non ricordavo questo piccolo particolare. Però detto questo, al di là del discorso televisioni, ci sono ben 4 tifoserie almeno che devono organizzare comunque una trasferta. C'è gente che ha già comprato biglietti, sì, magari certo, aerei, certo, eccetera, e che se tu gli metti una partita a lunedì alle 20:45 dice: ma io non posso rimanere a Torino o sì, in qualunque altro poi, posto.
6: Certo, infatti poi come sempre il danno ricasca sul
2: tifoso.
6: Sul tifoso che loro chiamano cliente, e a maggior ragione i clienti così li perdi, no? Voglio dire. Anche perché già non è un campionato scintillante,
2: tra l'altro
6: dove ci sono polemiche all'ordine del giorno, VAR contro VAR, inchieste eccetera, ancora poi così se ne esci con questa ultima provata, diventa veramente le persone si disinnamorano del gioco proprio del calcio.
2: E tra l'altro adesso appunto capiremo come andrà avanti, perché con la decisione appunto della Lega, quindi di ricorrere al TAR, speriamo che non si vada oltre la giornata di oggi o massimo di domani, perché comunque poi inizia veramente a fare tic tac anche l'orologio. Poi c'è anche chi dice: va bene, fate giocare soltanto il derby allora a quell'ora e le altre in contemporanea, magari come avete detto era già deciso alle 12:30. Poi però tu vedi un vantaggio nel vedere il fatto che la Roma possa magari giocare il derby con le altre partite già disputate, e quindi risultati e magari classifica che si è già mossa?
6: Ma no, anche perché l'hai detto tu stessa, giocando un derby un vantaggio non ce l'hai mai, voglio dire, perché non credo che poi la Lazio sia pronta a fare prego si accomodi, no? Quindi voglio dire, il derby è una sfida a parte, anzi credo che poi la Lazio abbia più che piacere di mettere i bastoni tra le ruote alla squadra di Gasperini.
2: Questo è sicuro, se non fosse che, questo è il mio pensiero, ho paura che la Lazio abbia più voglia di provare a vincere la Coppa Italia contro l'Inter domani e quindi poi guadagnarsi magari un automatico posto nella prossima Europa League, piuttosto che fare lo sgambetto certo alla Roma, ma poi alla fine non andare da nessuna parte, perché la Lazio non sarebbe in ballo per nulla il prossimo anno. Io un po' questa paurina ce l'ho.
6: Vabbè, un trofeo in palio, ovvio che giochi per vincere, no? Quindi
2: ancora più se vuol dire appunto entrare in Europa,
6: sì,
2: League,
6: certo,
2: il prossimo
6: però
2: anno.
6: Il trofeo è sempre, rimane nella storia della società, del calcio italiano, eccetera. Dopodiché sono sicuro che anche di fronte al derby, conoscendo la piazza romana, voglio dire, non si risparmieranno neanche su quello. Dopodiché sappiamo benissimo che si può giocare, si possono giocare 2 partite in 4 giorni, come capita a
2: certo,
6: buona parte delle big durante l'anno, quindi non credo che da questo punto di vista non ci sarà alcun timore.
2: Facendo una velocissima analisi nelle ultime giornate, mi sono resa conto di una cosa in particolare: come si sia clamorosamente appiattito qualunque risultato, nel senso, e lo dico veramente, un pensiero che ho fatto guardando il fantacalcio di mio figlio, che ha stravinto fino a più o meno febbraio-marzo e poi ha iniziato ad andare giù in picchiata, perché tutti i giocatori che aveva, che erano tra i più bravi, quelli che avevano fino a quel momento segnato più di tutti, si sono praticamente fermati clamorosamente. È un campionato che è stanco, arrivati a questa prima settimana di maggio, seconda settimana di maggio?
6: Beh, sicuramente il finale di stagione, dove comunque la posta in palio è anche più alta, di un attimo che non c'è, non, secondo me non subentra tanto quanto la stanchezza, quanto piuttosto il timore e le situazioni appunto di classifica. Vedi il Milan come è crollato, un po' come è successo nelle ultime versioni di Allegri alla Juventus in questo finale di stagione, ma penso anche alla Juve, che comunque sia bada molto, molto al sodo. Abbiamo comunque vinto 1-0 un paio di volte, mi pare, nelle ultime sfide, quindi anche si segna, cioè la Juve per esempio segna anche di meno rispetto a un mese fa, no? Mi viene da dire, quando a gonfissime vele spiegate in campionato.
2: Più che altro possiamo anche, se vuoi, parlare di come potrebbero svilupparsi diversi cambiamenti, come potrebbero esserci diversi cambiamenti in ottica anche futura su diverse panchine, perché hai nominato Allegri e ora si parla già anche di ipotesi di conclusione di rapporto. Antonio Conte ieri si è suicidato, l'ho definito letteralmente, contro il Bologna, a dimostrazione di come questa stagione forse avrebbe fatto meglio a non sposare ancora una volta il progetto Napoli. L'unica delle big forse che risulta essere al momento tranquilla appunto è la Juventus. Che cambiamenti ti immagini nell'estate?
6: Quello che ha detto ultimamente sia Elkan che Spalletti. Mi aspetto comunque dei ritocchi belli sostanziosi dal punto di vista della qualità e dell'esperienza. Per quel che riguarda invece il discorso numerico, entrambe hanno parlato di una base solida, quindi bisogna andare avanti con questo, che non ho dimenticato che ci sono tanti giovanotti, pensiamo a Vildiz, ma non solo, allo stesso Concettao. Quindi voglio dire, le basi solide ci sono, adesso vanno puntellate con uomini di esperienza, trascinatori che sanno anche già qual è il valore della vittoria e che quindi possano anche insegnarla, tramandarla a questi ragazzi che comunque dal punto di vista tecnico sono tanta roba, perché voglio dire, adesso era anni che non vedevamo giocare una Juve così bene, abbiamo visto anche quanto può giovarne anche un attaccante come Vlahovic, che negli anni precedenti non è mai stato servito così bene come per esempio nell'ultima partita, no? Messo in
2: certo.
6: Condizione di se tu non metti in condizione di concludere in porta un attaccante come è stato fatto per esempio sabato sera a Lecce, se non crei gioca come era successo sia con Tudor che anche con Allegri, molto meno di adesso, allora sì che anche la valutazione del calciatore cambia. Se tu lo metti in condizione, ovvio che sì, errori ne farà perché sbagliano tutti, però voglio dire, magari su 5 palloni che gli dai, 1/2 può metterli dentro. È ovvio che se prima ne ricevi solo 2 diventa difficile, no? Anche dal punto di vista statistico.
2: Ti saluto con quest'ultima domanda, perché è una considerazione che ha fatto un ospite nel programma precedente e ha detto: io sinceramente, se il Real Madrid arrivasse e mi desse Nico Paz, io Ildiz lo farei andare a Madrid, visto che ora c'è questa continua voglia di parlare, no? Di mettere anche un po' di pepe, come se già non ce ne fosse abbastanza, al mercato dell'estate, con questo Florentino Perez che vorrebbe ripartire da Ildiz per tornare a far galattico il Real Madrid. Tu accetteresti a uno scambio, chiamiamolo così, anche se direi che Nico Paz vale un po' meno di Ildiz ancora?
6: Ma io onestamente no, devo dirti la verità, anche perché questo ragazzo, non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista umano, ha sempre dimostrato a questi colori, all'ambiente, all'attaccamento proprio alla maglia. Quindi Ildiz oltretutto ha compiuto l'altra settimana 21 anni, quindi mi sembra che sia ancora quantomeno agli albori della sua carriera, quindi per andare a fare esperienze diverse e
2: a tempo.
6: Aspetterei un po' di tempo.
2: Hai tempo, caro Ildiz, goditi un po' la maglia numero 10 che ti ha dato la Juventus, visto che la prossima maglia, quella che tra l'altro la nuova maglia, quella che hanno presentato, comunque che hanno annunciato oggi e che vedremo chissà quando tra Juventus e Fiorentina, secondo me è bellissima, quindi dai, goditela ancora un po'. Grazie a Paolo Casamassima.
6: Grazie a voi, grazie a voi.
2: Grazie, buona giornata, buon lavoro, torniamo tra pochissimo, anche perché mi è venuto un po' di gracchietto.
5: Torni di nuovo?
2: Mezz'ora ancora.
5: Dai, fallo in diretta. Fallo in diretta, facciamo il picco.
2: Dai, a tra poco.
0: L'ora della vecchia signora.
7: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Nuova grande giornata di tennis agli internazionali d'Italia, occhi puntati in particolare sul derby azzurro che vedrà opporsi Jannik Sinner e Andrea Pellegrino. Luciano Darderi affronta invece il due volte campione, numero 3 del mondo Alexander Zverev. In campo anche le campionesse in carica del doppio Errani e Paolini. A 180 minuti dalla fine del campionato, la corsa alla Champions e all'Europa è più viva che mai. Nella 36esima giornata di Serie A sorridono la Roma, il Como e la Juventus. KO Milan e Napoli, i rossoneri sono ancora quarti ma solo in virtù degli scontri diretti con la Roma, mentre il Napoli è tornato a rischio con soli 3 punti di margine sul quinto posto. Attenzione anche alla variabile Coppa Italia, la Lazio si giocherà la finale contro l'Inter domani e dal risultato dipenderà l'assegnazione dei posti per l'Europa. Ciclismo, la giornata di riposo è già stata archiviata e adesso il Giro d'Italia arriva in Italia dopo le prime 3 tappe disputate in Bulgaria. Al via dunque la 4ª tappa alla Catanzaro-Cosenza di 138 km. Non si prevede una tappa per velocisti puri viste le presenze di alcune importanti salite. Le ipotesi più accreditate potrebbero essere quelle di una fuga da lontano, dell'attacco di un corridore da classiche o la volata di un gruppo ristretto. Motori è arrivato uno dei fine settimana più attesi della stagione agonistica, i 2 giorni della 24 ore del Nürburgring. Il leggendario Nordschleife si prepara per accogliere tifosi da tutto il mondo per l'evento più significativo dell'anno. Una delle grandi classiche delle ruote coperte che quest'anno, come annunciato, vedrà anche Max Verstappen. L'olandese sarà regolarmente a volante della Mercedes AMG GT3 Evo in compagnia dei piloti ufficiali del marchio di Stoccarda Lucas Sawyer, Daniel Juncadel e Jules Gounon. Per il pilota di Formula 1 sarà di fatto la 6ª apparizione nell'entry list di un evento nell'Inferno Verde. Di basket spazzati via dai Thunder, i Lakers salutano la stagione al secondo turno dei playoff NBA, ora sono tanti i dubbi sul futuro di LeBron James. I campioni di Oklahoma hanno inflitto un pesante 4-0 vincendo anche gara 4 115-110 in California. Il campione 41enne ancora senza contratto per il prossimo anno, alla 23esima stagione nel campionato di basket americano, non è escluso anche un possibile ritiro. Durante l'anno LeBron non ha mai fatto cenno al futuro, mentre voci di mercato lo vedono approdare a Cleveland e Golden State Warriors per una passerella finale. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, residua instabilità al mattino tra Veneto e Friuli Venezia Giulia con rovesci e temporali in attenuazione. Ampi spazi soleggiati sulle altre zone. Temperature in locale aumento con massime tra 21 e 25 gradi. Al centro, tempo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo piovaschi sulle zone interne nelle ore centrali della giornata. Temperature in rialzo con massime tra 21 e 25 gradi. Al sud, condizioni di stabilità e bel tempo, con cielo attraversato da innocui annuvolamenti sull'area tirrenica. Temperature stabili con massime tra 22 e 27 gradi.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta. L'ora della vecchia signora.
2: E quindi torniamo. Io speravo di potervi dare già qualche nuova notizia, ma forse sono già stata abbastanza esaustiva nel dirvi che la prefettura, lo dico per chi si è collegato magari in questo momento con noi, non sono Alberto Mauro intanto, ma lo sostituisco con gran piacere sempre. La prefettura di Roma ha accantonato l'idea, declinato il gentile invito fatto dalla Lega di Serie A di giocare alle 12.30 domenica in contemporanea tutte le partite impegnate o comunque che vedono squadre ancora in lotta per in particolare la questione Coppe Europee. Di risposta la prefettura di Roma ha detto: ma voi siete pazzi, alle 5 c'è la finale degli internazionali di tennis e non esiste che creiamo tutto sto burdello intorno a tra Stadio Olimpico e Foro Italico, che distano forse 150 metri l'uno dall'altro. Cosa che, ripeto, non capisco, visto che se giochi alle 12.30 la partita, mal che vada, alle 2.30 è finita, anche se ci sono stati 114 minuti di recupero, 3.30 tutti fuori. Se la finale è alle 5, dov'è il problema? Ma vabbè, io non sono nessuno, non faccio parte e non gestisco l'ordine pubblico appunto a Roma. Cosa ha detto la Lega di Serie A? Aspetta, scusatemi, la prefettura dice colpifero. Gioca il derby, si gioca lunedì alle 20.45, alla faccia di quelli che credevano che il derby non potesse essere a Roma, soprattutto non potesse essere giocato alle 20.45, alle 18 forse era già qualcosa di un pochettino più improbabile, ma sempre comunque complicato. La risposta della Lega di Serie A qual è? Voi siete pazzi, io ricorro al TAR. E quindi qua siamo arrivati. Cosa potrebbe succedere? Che il TAR confermi la decisione della procura o confermi della prefettura, scusatemi, o confermi la decisione della Lega di Serie A, o ne dica ancora un'altra magari. Sapete che c'è? Giocano tutti sabato. Perché non possono giocare sabato alle 20.45 tutti, visto che è il problema? Scusatemi, non riesco veramente a comprendere. Giocheranno tutti alle 20 sabato? Devono giocare tutte nella stessa giornata? No, perché se li fa giocare di lunedì, falli giocare sabato. Mi pizzicotto perché non so se sono veramente qui o dove sono.
9: Esattamente.
2: Scusi, non ho capito, mister.
9: Esattamente.
2: Ah, esattamente. Oggi dipende, fare pare di Calvino. Lo so che dipende molto da me. Ci dice Cantagliere 2, Roberto. Poi, cara signora Giulia, chiedermi di semplicemente auspicare la vittoria dell'Inter di Milano è come chiedere al fuoco di ghiacciare. Roberto dice quindi di non esagerare, ma infatti era una provocazione la mia. Giacomo da Susa, mi sembra l'ennesima conferma della mancanza di credibilità del sistema calcio italiano. L'ultimo turno di campionato lo aveva già ampiamente dimostrato e questa è solo la ciliegina sulla torta, perché stamattina il nostro collega Odenino ha detto sì, ma comunque anche far giocare il derby di Torino all'ultima giornata è follia, perché non è questo il caso. Ma se fosse stata una partita con Toro che si deve salvare e Juve che magari deve vincere lo scudetto, ma non avete, anche se non è mai stato paragonabile ai derby più caldi, quelli di Belgrado, ok, però comunque è pur sempre un derby dove spesso si sono viste, anche soprattutto quando si va a giocare in casa del Toro, quindi in città letteralmente, spesso qualche problemino di ordine pubblico anche qua c'è stato. Quindi credo che sia stato non tutto sbagliato, di più, è tutto sbagliato, come canta non so chi, ma mi viene in mente la canzone. Paolo da Formia, bisogna vedere per che squadra tifa il prefetto di Roma, se per Roma o per Lazio, e c'hai ragione anche te, tutto per salvaguardare la regolarità del nostro campionato. Vi rispondo alla domanda, ci conviene tifare per l'Inter domani, perché se per caso fra due partite alla fine del campionato fossimo sesti, cioè proprio schifo nelle prossime, a pari col Como, ci toccherebbe andare in Europa League se vincesse la Lazio domani. E questo è Giuseppe da Genova. Ma la contemporaneità è realmente così importante, visto che non c'è per 36 giornate su 38? È importante perché ci sono squadre che, insomma, dovendo giocare con un obiettivo comune, si è sempre fatto così, come per chi rischiava la retrocessione, si è sempre fatto giocare contemporaneamente in modo che non fosse avvantaggiata la squadra che giocava dopo, fondamentalmente, che sapeva già quindi il risultato. Questa è l'idea. Io non capisco perché dovrei sentirmi avvantaggiato nel giocare in un modo o nell'altro, magari mettendo così a rischio anche il risultato finale, però non lo so, è sempre stato così. Riguardo alla finale di Coppa Italia, direi che secondo me comunque vada sarà un insuccesso, essendo impossibile per me immaginare una vittoria dell'Inter. Propenderei, se proprio devo, per la Lazio. Io ne facevo proprio soltanto un discorso, non ovvio che non auguri mai all'Inter di vincere un trofeo, però questo era proprio soltanto un discorso legato al fatto che l'Inter, se vince la Coppa Italia, non ha nessuna non cambia l'Inter quello che potrà accadere il prossimo anno. Alla Lazio è come? Perché la Lazio, vi ricordo, in questo momento non è dentro a nulla, e vincendo la finale di Coppa Italia avrebbe di diritto un posto in Europa League, togliendone uno a quelle che fondamentalmente ora si sono già hanno lottato fino adesso per quel traguardo, sempre dicendo che non si sa ancora come andrà avanti il tutto. Ma tutti quanti si sono accorti soltanto ieri che a Roma domenica ci sono gli internazionali di tennis e il derby in contemporanea? Evidentemente. No, aspetta, sì Luca, è vera la notizia, è tutto assolutamente vero. Un saluto Giulia per quanto riguarda la programmazione della prossima giornata. Mi auguro che, dice Alessio, a questo punto venga almeno salvaguardata la contemporaneità. Credo che la Juventus sia totalmente padrona del proprio destino e possa affrontare quindi la Fiorentina col massimo della concentrazione, debba affrontare la Fiorentina col massimo della concentrazione e delle motivazioni. In questo modo potremmo aver ragione sulla Viola, che si è comunque appena salvata, ma giocherà comunque una partita importante contro la Juventus. Assolutamente sì, nessuno è qua a dire che questo può non accadere. Certo che devono giocare la stessa giornata, la stessa ora, dice Mirko. Sabato la Lazio avrà se giocassero sabato, la Lazio avrà soltanto due giorni di riposo per questa maledetta Coppa Italia. Perché non potevano giocare la prossima settimana la Coppa Italia? Perché dovevano giocare adesso prima del derby? Ma perché? Wonderful Giulia, grazie Marco. Sì, messaggi di questa mattina, lo so, l'ho letto, ma poi non avevo fatto in tempo a mandare in onda anche il tuo messaggio. C'è qualcosa da ascoltare, Manuel? Brucia la gola da quanto ho parlato.
9: Giulia, a che serve puntualizzare tutto questo quando ho detto, senza andare a citare un tuo collega che dice che voglio boicottare la trasmissione, senza andare a citare questo, che diciamo di un campionato lungamente con ombra nera di scandalo e di manipolazioni, quindi a che serve?
2: Chi è che ti accusa di voler manipolare qualcosa? Non credo che tu voglia manipolare niente, dai, per favore. C'è ancora qualcosa da ascoltare, Manuel?
5: No?
2: Ah, ok, avevo visto ancora un vocale. Vabbè, allora tra poco andiamo dall'ospite. E Pierluigi dice quello che io auguro all'Inter.
5: C'è l'ospite.
2: Non è radiofonico. Noi auguriamo quindi a Claudio Onofri un sacco di cose che non sono quelle che augurano i nostri tifosi all'Inter. Buon pomeriggio!
10: Buon pomeriggio a tutti voi, ciao!
2: Ma hai visto, Claudio, che casino che sta capitando, che coinvolge anche il tuo Genoa, perché anche qui chissà quando giocheranno Genoa-Milan.
10: È un marasma che comprende non solamente il problema di programmi, ma soprattutto il livello al quale ci siamo purtroppo dovuti attenere in questi ultimi tempi, che hanno affossato, diciamo così, una nazionale storica come quella italiana, e quindi tutto questo, se mi permettete il termine, casino.
2: L'ho già detto tante volte, tranquillo.
10: È proprio relativo a, poi ai risultati che stiamo ottenendo anche a livello di nazionale, e soprattutto poi anche quelli dei club che sono spariti dall'Europa, e di conseguenza bisogna trovare veramente una soluzione che non è solamente il calendario questo, ma un qualcosa che determini veramente una risalita che, insomma, il popolo italiano
2: è necessaria.
10: Calcistico si merita, insomma, ecco.
2: Tra l'altro, appunto, la notizia, quella vera, che sta facendo un po' sobbalzare dalla sedia i nostri ascoltatori anche, appunto, è che la Lega di Serie A sia ricorsa al TAR per cercare di contrastare questa decisione della prefettura di Roma di far giocare il derby lunedì sera. Ma non si era detto che il derby a Roma non si sarebbe più fatto giocare di sera?
10: Ma questo onestamente non mi appartiene come notizia, sinceramente, ma ripeto, io credo che il nostro sport preferito, diciamo, perché ovviamente il calcio in Italia è qualcosa di importantissimo, no? A livello di spazio, ma a livello anche di tensione e di tifo, ecco, attraverso queste situazioni che sono veramente controverse una con l'altra, eccetera, e quindi ovviamente mi sembra proprio di al di là di ogni singola decisione, appunto, che noi dobbiamo ribaltare tutta questa situazione in un qualcosa che determini, appunto, una risalita che per adesso è veramente da definire incredibile.
2: Allora, Claudio, ci sono esattamente queste partite che si dovrebbero giocare in contemporanea: Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli, Roma-Lazio e Genoa-Milan e Como-Parma. Non si è mai visto forse di dover arrivare alla penultima giornata con ancora ben 5 posizioni, 4 posizioni in particolare da dover essere decise, 5 anche perché anche il Napoli ieri col pareggio non si è assicurato il secondo posto per poi, appunto, pensare alle qualificazioni in Champions League. Che cosa racconta questo, secondo te? Che è un campionato sempre più mediocre, o è un campionato sempre più livellato, magari verso il basso? Però
10: devo dire che dal punto di vista, appunto, tecnico, io l'ho già detto con voi adesso, è sicuramente decaduto il nostro calcio, però in questa particolare situazione c'è anche questa psicologicamente qualcosa che si attira, no? Perché è ovvio che quando ci sono diverse squadre a distanza relativa di un punto, due punti, eccetera, per poter ottenere quello che era il traguardo magari iniziale, e allora questo è un qualcosa di molto positivo, a mio avviso, perché, insomma, tiene caldo il cuore dei vari tifosi, e quindi ovviamente c'è un interesse fino alla fine, che ho detto in tutta onestà, ecco, in questo senso, per esempio, il cambio di sistema, io ai miei tempi a due giornate della fine c'era che, vabbè, anche quest'anno aveva già vinto lo scudetto, però tutti gli altri piazzamenti erano veramente ancora molto molto indecifrabili, anzi, e invece adesso c'è questo interesse particolare, che anche personalmente mi attira molto, insomma. Adesso mi sembra
2: sì, tu sei attirato, Claudio, perché non hai il cuore che ti va in gola ogni volta, perché i tifosi della Juventus, fidati che hanno aumentato gli accessi al pronto soccorso nelle ultime giornate.
10: Però il cuore in gola è un qualcosa che, insomma, da un certo punto di vista è positivo, no? Se vogliamo usare questo termine, appunto, nel senso che, insomma, ti fa stare fino alla fine, e poi è chiaro che ogni tifoso ha il risultato finale, determina proprio l'atteggiamento positivo o negativo. Però ecco, mi sembra che poi la Juventus giochi con il derby, no? L'ultima.
2: Eh sì, anche qua, altra scelta intelligente da chi ha creato il campionato, perché prima dicevamo, va bene che non, il Toro è tranquillo, non deve salvarsi e tutto, ma se metti che il Toro si fosse dovuto salvare all'ultima giornata e la Juventus si dovesse, come magari sarà ancora, no? Guadagnare una posizione in Champions, o magari si fosse anche dovuta giocare lo scudetto. Ma abbiamo capito che a livello di ordine pubblico cosa veniva fuori?
10: Sì, questo sì, però cioè, questo
2: è stato veramente vergognoso come è stato fatto il calendario quest'anno. L'abbiamo detto tante volte, anche per vicinanza di partite troppo impegnative l'una all'altra.
10: Però qui bisogna coinvolgere il discorso l'atteggiamento di tensione, che poi diventa vergognosa questa tensione, appartiene a un modo di approcciare a questo sport che coinvolge anche il pubblico, perché
2: non stiamo qui a giustificare la violenza o quello che ne deriva assolutamente mai, ma però purtroppo è la realtà dei fatti.
10: E comunque, tornando alla Juve, mi sembra che ci siano degli interessi che da una parte mi lasciano veramente non sorpreso, ma sorpreso ma positivamente, anche se devo dire i giocatori che adesso ho letto qualcosa, Brian Diaz, che ne so, Alaba è un difensore centrale mancino, che tra l'altro io ho visto qualche volta e ho mai visto un difensore centrale battere i corner e le punizioni, no? Perché di solito lo fanno i trequartisti.
2: Ne avrebbe bisogno la Juventus di chi sa battere bene le punizioni.
10: Questo li batte bene, questo li batte bene. C'è un mancino proprio vero. E poi chi c'è d'altro? Aspetta, dunque.
2: C'è Bernardo Silva, che comunque attira la tua attenzione.
10: Manchester United, quindi insomma, voglio dire, già la provenienza dice tutto di quello che è. Sicuramente anche lui, mancino, solitamente può giocare trequartista, ma anche mezzala, diciamo così, in centrocampo a tre. E insomma, è inutile raccontare, questo qui ha già 32 anni, quindi sarà una carriera alle spalle che è inutile decifrare, per cui perché ripeto, stavo dicendo, questi movimenti mi sembrano appropriati per il livello dei giocatori che devi acquistare, però insomma sono poi alternative a due che mi pare che, insomma, Idrit aiuta
2: con Seisau. Con Seisau,
10: ecco, bravo, con Seisau non mi veniva, sono pezzi da 90 potenzialmente nel prossimo futuro, no? Essendo giovani. E quindi ecco, c'è questa contraddizione di dire prendiamo dei giocatori più esperti e fortissimi, però magari mettiamo un po' nell'angolo inizialmente due talenti che onestamente, ecco, qui di nuovo torniamo a
2: discorso. Mi auguro che questa non sia la via che la Juventus ha intenzione di percorrere, sarebbe un controsenso completo.
10: Ho letto solamente i giornali.
2: Ma lascia perdere, che se ne scrivono di cose ci lasciano spesso il tempo che trovano. Però, Claudio, ti chiedo questa cosa: è un piccolo allarme il fatto che comunque il 7 febbraio Kenan Yıldız prolungasse il suo contratto con la Juventus e da quel momento abbia segnato solo due gol?
10: Ma nel calcio è difficile stabilire queste questi risultati attraverso appunto i numeri, perché poi ci sono delle situazioni interne che non riguardano solamente il talento, ma magari la posizione in campo, il momento psicologico che sta attraversando quel giocatore,
2: un ginocchio che dà fastidio,
10: ecco, anche quello, l'aspetto fisico che poi è importante, per cui anzi importantissimo, quindi ecco, non mi sembra di, io ritengo questi due veramente, parliamo appunto di Ildiz e Conceição, veramente
2: imprescindibili, io li definisco
10: imprescindibili per il
2: non è possibile.
10: Poi però è chiaro che se mi hai detto che non è vera, non sono vere quelle frasi su cioè questa ricerca di altri giocatori di quel ruolo, e allora io adesso sono non più tranquillo.
2: Io però credo, Claudio, che in quella zona del campo il giocatore che la Juventus vuole in qualche modo riuscire a portare a Torino sia Bernardo Silva. Poi ovviamente ci sarà il famoso discorso attaccante, perché quando Spalletti ti dice io una cosa ho chiesto a gennaio, ovvero di avere a disposizione un attaccante fisico, un attaccante forte, perché al di là dell'assenza di Dusan Vlahovic comunque non vedeva quelle caratteristiche né in David né in Openda, e lo abbiamo ben però capito. E quando ti dice, sottolinea la dirigenza, io ve l'ho chiesto e non mi è arrivato, vuol dire che o ci riesci in questa finestra di mercato o un attimino iniziamo a parlarne.
10: Però Vlahovic mi sembra che nell'ultima partita abbia fatto vedere qualche cosa, no?
2: Lo so, che però è mancato 3 mesi Vlahovic, si è visto.
10: Lo so, però ecco, anche qui è chiaro che la domanda è lecita, però bisogna sapere bene le condizioni dell'infortunio, come sta recuperando e il tempo che avrà per tornare lui, perché adesso quando hai detto anche il centravanti, è ovvio che se ci atteniamo a questa situazione di infortunio di rendimento dovuto allo stesso, allora bene, io Vlahovic l'ho sempre detto con voi, mi ricordo,
2: abbiamo parlato spesso di Vlahovic,
10: è chiaro che poi ha avuto anche dei cali eccetera, però per me Vlahovic è il centravanti titolare della Juve tutta la vita, per come vedo potenzialmente la sua classe, il suo modo di giocare, e quindi ecco, lì il problema potrebbe essere relativo a quello che stiamo dicendo, ma non assoluto, insomma.
2: Anche perché il nome grande che si è fatto in questo mese in particolare è quello di Lewandowski, che ha festeggiato la Liga insieme al Barcellona nei giorni passati, e che si è fatto sfuggire un presagio quasi, no, per il suo futuro, dicendo sì, vabbè, potrebbe capitare che mi vedrete giocare in serie minori. Quindi la Lega in teoria, la Serie A, è una serie minore agli occhi di Lewandowski. Se effettivamente, cioè, ci sono un po' rimasta con questa frase.
10: Scusami, non mi viene l'età.
2: È 38, 38.
10: Questo è il discorso.
2: È grandino.
10: 36, ma comunque, insomma, eravamo sempre lì. Io, allora, Vlahovic, di cui stiamo parlando, no? Insomma, ormai è un bel po' che è un protagonista in qualche maniera, no? Diciamo,
2: abbastanza.
10: Però quanti anni c'ha 26 anni. Quindi sì, voglio dire, ha tutto un percorso ancora da esprimere attraverso appunto la sua classe, e quindi non l'età che lo ridimensiona in questo senso, per cui ti ripeto, poi ho 38, magari se fai 10 gol all'anno o anche di più, Lewandowski
2: ti diciamo già grazie.
10: Ma Lewandowski è un talento assoluto, vabbè, è inutile che non dico io, lo conosciamo tutti da una vita, però a 38 anni bisogna cominciare a pensare che magari il suo mestiere prima o poi diventerà un altro, insomma.
2: E quindi Claudio Nofri vota Dusan per Dusan Vlahovic, noi segniamo, sì. Grazie, buona giornata.
10: Ciao, grazie a te, ciao, buona giornata.
2: Grazie a Claudio Nofri, e lui ha sempre però votato per per Dusan Vlahovic non si è smentito, anzi ha soltanto confermato. Io ho terminato qua, ragazzi, ora la linea torna a Torino e vedremo se nel corso della giornata, fino alla fine delle trasmissioni delle 21, ci sarà ancora qualche altra novità. Chi lo sa? Ciao ragazzi, a domani alle 11.
0: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passaggio.

0: A numerosi testimoni si sono concentrati su parenti delle famiglie di Vita e di Yelsi. Fino a sabato proseguiranno gli interrogatori in questura, mentre ci vorrà qualche giorno in più prima del nuovo sopralluogo nella casa di Pietra Catella alla ricerca di tracce di ricina.
1: Un 23enne è stato accoltellato nella notte nel pieno centro di Prato e si trova ora in gravissime condizioni. Il ragazzo, dipendente di un locale sotto le logge della piazza, intorno a l'una di notte è uscito dal lavoro con una collega, quando quest'ultima sarebbe stata molestata da due uomini che le hanno anche chiesto dei soldi. Il 23enne sarebbe allora intervenuto per difendere la donna quando uno dei due aggressori ha estratto un coltello e lo ha colpito al cuore.
0: Il GIP di Trieste ha archiviato il procedimento sul caso Una Bomber. L'inchiesta era stata riaperta nel 2022 dalla procura. Lo rende noto all'ANSA il difensore di Elvo Zornitta, precisando che l'inchiesta si è chiusa in maniera perfetta senza declaratoria di prescrizione. La procura aveva chiesto l'archiviazione per Zornitta e altri 10 indagati dopo l'esito della super perizia genetica discussa a fine ottobre. Dalle analisi non erano emerse corrispondenze tra il materiale genetico estratto da alcuni reperti e il DNA di 63 persone coinvolte nel test, tra cui gli 11 indagati.
1: Il Parlamento israeliano ha approvato un disegno di legge che istituisce un tribunale speciale che ha il potere di condannare a morte i palestinesi riconosciuti colpevoli di aver preso parte all'attacco del 7 ottobre 2023 guidato da Hamas, che ha scatenato la guerra a Gaza. Il disegno di legge è stato paragonato al processo del 1962 contro il criminale di guerra nazista Adolf Eichmann, che fu giustiziato per impiccagione e trasmesso in diretta televisiva.
0: Cambiamo argomento. Al via la 79esima edizione del Festival di Cannes. Alle 19 si apre il red carpet. Mancano i film italiani. Quest'anno è nel segno del cinema spagnolo, con 3 film candidati alla Palma d'Oro e alcuni dei suoi più grandi divi. La Spagna ha mostrato un nuovo dinamismo negli ultimi anni, ha detto in conferenza stampa il delegato generale della manifestazione. Tra i 22 film in gara, la Beloved di Xavier Bardem, La Palla Nera con Penelope Cruz e Glenn Close e Amaro Natale di Pedro Almodovar, giunto al suo 24esimo film.
1: Calcio: il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20:45. Lo rende noto la prefettura, spiegando che la decisione è stata disposta alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell'ordine pubblico e della mobilità urbana, in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli Internazionali d'Italia, in corso presso il Foro Italico. La Lega Calcio ha annunciato ricorso al TAR.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
4: Che fortuna avere un tecnico con un passato da DJ, perché mi mixa e mi screccia la sigla, fantastico. Popolo bianconero, buon pomeriggio, ben ritrovati a questa prima puntata di questa nuova settimana. Franco Leonetti in diretta, questo è Ieri Oggi, saluto Manuel ovviamente in regia. La Juve ottiene il risultato che tutti volevamo, la vittoria di Lecce. E quando si giocherà Juve-Fiorentina? E qui va aperta una pagina, permettetemi, perché poi qualcuno

0: si lamenta della deriva del calcio italiano, poi qualcuno lancia delle ipotesi, lancia le cosiddette cure per risollevare il calcio italiano. Innanzitutto servirebbe, anzi serve, togliamo il condizionale, il rispetto per i tifosi. Ad oggi i tifosi della Juve non sanno ancora se la partita contro la Fiorentina si disputerà. Presumibilmente non sarà così. Comunque, l'orario ufficiale fissato dalla Lega è domenica prossima, lunchtime 12:30. Ma spieghiamo cos'è successo. Quindi, tutto ufficiale, partita in contemporanea. Questa mattina il prefetto di Roma si è svegliato e ha detto. Però insomma c'è la finale degli ATP 1000 di Roma, andrebbe a sovrapporsi e quindi il prefetto di Roma ha lanciato questa ipotesi che è diventata una sorta di diktat, cioè il derby capitolino è lunedì alle 20:45. Sapete qual è la cosa più patetica? È che chi ha stilato i calendari, creando questo caos totale, sapeva benissimo che il torneo di Roma è in questo periodo, sapeva benissimo che aveva posto il derby capitolino in quella stessa giornata. Quindi, che cosa succede? La Lega ha fatto ricorso al TAR per impedire al prefetto di mettere il derby capitolino domenica. Cioè lunedì sera invece di domenica, come stabilito ufficialmente dalla Lega. Rispetto per i tifosi. Io questa mattina ho sentito tifosi entusiasti, contenti, non troppo felici per l'orario delle 12:30 di domenica. Questi tifosi hanno organizzato pullman, hanno preso dei biglietti, hanno speso dei soldi. Quindi passerà ancora del tempo perché. Se la Lega si è costituita, ha fatto ricorso al TAR, il TAR sicuramente farà un'istanza urgente, ma io credo che prima di domani, come minimo, non sapremo nulla. Quindi il tifoso che deve muoversi per assistere a una partita fondamentale, importantissima, basilare per la Juventus in questa stagione, non sa ancora cosa fare. Questo è il sistema calcio italiano. Questo è il rispetto che le istituzioni del pallone hanno nei confronti dei tifosi, che dico sempre, ma non è piaggeria, non è che io debba leccare qualcuno. I tifosi sono la componente più sana del calcio. Sono coloro i quali mettono i soldi freschi.
1: E io vado!
0: E io pago, giustamente, Manuel. I tifosi sono quelli che pagano, che mettono i soldi per comprare i biglietti, per fare l'abbonamento del Pay TV, che vanno negli store e comprano le magliette. Tra l'altro, questa mattina ufficiale è l'uscita della nuova maglietta Juve, molto bella a parere mio. Sono coloro i quali fanno girare un pezzo di economia con i treni, i pullman, le trasferte, gli alberghi e tutto ciò che fa parte del contorno. Ebbene, il sistema calcio ci sta dicendo, vista l'assoluto obbligo della contemporaneità delle cinque partite di Napoli, Juve, Milan, Roma e Como, non sappiamo ancora quando si giocherà. Questo è il sistema. Poi qualcuno mi scrive, però il problema è la pirateria. Capite che no, è una battuta. O perlomeno sembrerebbe una battuta, ma la Lega è tutto l'anno che lancia questo tipo di slogan. Il problema del calcio italiano è la pirateria, non la totale, totalissima incompetenza di questi signori che non sono in grado nemmeno di organizzare un torneo rionale. E poi ci si chiede come mai il calcio italiano è messo in questo modo. Lo capite? Lo abbiamo capito tutti. Tra sistema arbitrale, federazione e Lega, qui c'è da abbattere tutto, fare piazza pulita, repulisti e provare a ricostruire con un minimo di organicità, un minimo di intelligenza. E i tifosi continuano a pagare. La realtà è assolutamente questa. Poi, ovviamente, apriamo la pagina calcistica, quindi. vi potete tranquillamente esprimere su questo aspetto, che è cronaca, è realtà, e che creerà e sta creando già un mucchio di disagi. E poi ovviamente parleremo di Juve, di Vlahovic, che a parere mio deve essere il trascinatore di questa squadra. Avviso, domani ci vedremo qui per 2 ore. Avevo annunciato giovedì, ma sono già cambiate di nuovo le cose, quindi domani, ieri, oggi, sembra un anacronismo, domani questa trasmissione titolata Ieri Oggi andrà in onda dalle 14 alle 16, quindi vi aspetto. Sento non so se si lamenta o esulta questo signore Manuel. Cos'è? Si lamenta o vabbè, dai, è una via di mezzo. Abbiamo già l'ospite? Perfetto, allora riproveremo. E quindi è difficile poi trovare delle soluzioni quando giustamente i tifosi si arrabbiano, e ci sono già una marea di messaggi e io li capisco benissimo. Bobo scrive: sistema calcio ormai al fallimento, senza più credibilità, via tutti, serve aria nuova. Poi Nanula ci scrive: ma questi sanno che migliaia di tifosi di mezza Italia hanno già speso soldi per prenotare viaggi e hotel? Ma siamo diventati pazzi? E oggettivamente questo è il problema reale. Cioè, chi computa i calendari d'estate, ma è così poco sagace e brillante mentalmente da capire che possono esserci, non lo so, in città importanti come Torino, Milano, come Roma, degli eventi che possono condizionare eventualmente alcune partite? Sembra veramente di parlare con elementi delle elementari, con tutto il rispetto. Gianni da Canicattì: Giulia voleva far giocare il sabato sera, ma non è possibile perché mia nipote Marta si farà la cresima. Vabbè, questa è una battuta e ci può stare, siete in tantissimi. Ovviamente vi leggo ancora questo. Roby: anticipare tutta la giornata sabato è così difficile? Non si può, perché c'è la finale di Coppa Italia domani sera, e quindi la Lazio ha bisogno dei 3 giorni. Bastava solamente organizzarsi con un briciolo di sagacia mentale e intelligenza, e non arrivare a ridicolo con la Lega che va al TAR per riuscire ad avere degli orari e partite. Siamo veramente non alla frutta, siamo ben oltre. Fabio Creco, buon pomeriggio.
1: Ciao Franco, buon pomeriggio a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Fabio, in un modo o nell'altro anche tu fai parte del sistema calcio, fai l'allenatore. Io credo che ormai si sia andati non oltre, ben oltre, cioè qui siamo veramente al ridicolo. E poi qualcuno ha il coraggio di dire, e parlo delle istituzioni, il calcio italiano deve risalire la china, il calcio italiano deve tornare a essere quello che era una volta. Qui non riescono nemmeno a computare un calendario, ma ci rendiamo conto?
1: Ah, questo è un po' la tristezza che c'è in noi quando ci troviamo di fronte a queste situazioni, perché adesso questo è successo in Serie A, e succede che non arrivino gli arbitri, succede che arrivino degli arbitri che fanno gli sceriffi, e è tutta una baldoria.
0: Non hai neanche un presidente di federazione in questo momento, cioè siamo veramente,
1: ma non riesci a produrre più un calciatore. Cioè io stavo ascoltando una radio locale e dicevo:
0: dovevi,
1: ma
0: dovevi ascoltare noi, caro Fabio. vai tranquillo,
1: ma per caso in macchina.
0: Certo.
1: E hanno detto questo: ma siamo matti, ma se io da Monte San Giovanni Campano, in provincia di Frosinone dove vivo, ho prenotato il treno e l'albergo per andare a vedermi la Juventus. Ma stiamo scherzando davvero?
0: Pazzesco.
1: Ma poi che cosa significa questa contemporaneità quando poi gli arbitri fanno e dispano tutto il campionato a loro piacimento?
0: Bravo.
1: Ma è una barzelletta. Nella vita ci vuole etica. Io quando mi sono dimesso l'Ajax mi voleva mangiare, ma io ho un'etica: se non vado bene me ne vado a casa.
0: Come
1: loro non
0: dovrebbe
1: si dimettono
0: essere? Come?
1: Non si dimette nessuno, e anzi quando vanno via pretendono una buona uscita.
0: Certo, certo, perché hanno lavorato Italia. Bene, ma poi ci sono delle incongruenze gravi anche sul derby capitolino, che è poi il motore di tutto quanto, oltre alla basilare incompetenza di una Lega che ormai neanche nelle barzellette si può citare. Io ricordo il prefetto di Roma qualche anno fa, quando purtroppo ci furono degli scontri tra tifosi romanisti e laziali, e il prefetto disse mai più un derby di sera, quindi mai più un derby alle 20:45 per questioni di ordine pubblico. Adesso il prefetto ha messo il derby lunedì alle 20:45. Allora, ma esiste una logica generalizzata oppure qui ognuno si alza al mattino nel paese di Gira la ruota, di Pinocchio e di tante altre cose e decide e fa in base ai suoi pensieri? Siamo veramente al patetico. Sono cose patetiche, Fabio.
1: Questa è esattamente l'Italia. Io avevo un amico che ogni volta, un collega che ogni volta veniva all'allenamento con una macchina diversa. E gli dissi, ma la tua macchina qual è? No, ma a casa nostra chi si alza prima prende la macchina. Ecco, questa è l'Italia. Questa è l'Italia, Franco. Purtroppo. Ed è veramente, questa cosa è davvero vergognosa. È vergognoso. Sanno da anni che la finale al Foro Italico c'è quel giorno. Che il Foro Italico e lo Stadio Olimpico stanno come io dalla mia macchina a 5 metri.
0: Certo.
1: Che è impossibile mantenere l'ordine pubblico di fronte a dei facinorosi che dovrebbero stare solo a casa, mentre vanno abitualmente alle partite. Quindi se io voglio andare a vedere la partita con mio figlio, io sono della Juve e lui è della Roma, non posso andare a certo. Roma con la sciarpa della Juventus perché mi picchiano. Ma è un'assurdità.
0: Rischi l'incolumità fisica, certo.
1: È un'assurdità. Quello è uno spettacolo che va vissuto assieme.
0: Questo però, devo dirti la verità, mi mancava, perché oggettivamente già hai creato convulsione. Delle problematiche sui ritardi, perché poi i tifosi non è che pronti via, schioccano le dita e prenotano tutto, quindi già ci sei impiegato veramente troppo tempo. E poi arriviamo al martedì e ti trovi una situazione di questo tipo, cioè le date ufficiali, si gioca domenica, le 5 squadre impegnate ovviamente in Champions, esce fuori il prefetto di Roma e dice no, io lo metto il lunedì e la Lega ricorre al TAR, cioè ma guardate che nemmeno nelle barzellette, ma nemmeno
1: Ma il derby si gioca lunedì e le altre partite si giocano come da calendario, esatto. Ma dove sta il problema?
0: Sì, però vedi, c'è l'anomalia, perché con il fatto che il derby non avrebbe, così aveva detto il prefetto, non avrebbe più dovuto giocarsi la sera, a questo punto si sarebbe potuto tranquillamente giocare la domenica sera, no?
1: Oppure, ovviamente sì.
0: Spostavi tutto al lunedì, però lunedì lo stesso De Siervo, presidente della Lega, aveva detto no perché è un giorno feriale. Questi non sono in grado nemmeno di computare mezzo calendario del torneo del bar sotto casa. La verità è questo.
1: Ciò che manca all'Italia è la capacità di valutare le qualità delle persone. Le persone stanno nei posti chiave perché sono figli di figli, figli di amici, figli di cugini. Non stanno lì per le loro competenze, per il loro saper fare. Tanta gente non sa nemmeno cosa sia il calcio, eppure lo guida. Questo è il dramma. Quando tu vedi quelle cose che stanno praticamente nella tecnologia, anche ieri sera la partita del Tottenham, 15 minuti di recupero,
0: sì,
1: per un rigore fasullo inventato dalla televisione che vede e stravolge le cose, perché da una telecamera a 100 metri non puoi vedere quello che succede, l'arbitro l'altra sera dà punizione contro e poi dà rigore perché lo richiama il VAR, l'arbitro sta a 3 metri e ha bisogno del VAR.
0: Sì, ormai siamo veramente al patetismo.
1: È una barzelletta, questo sì. Non è più lo sport che noi abbiamo amato.
0: Assolutamente.
1: Perché è governato da cresciuti. Persone.
0: Certo.
1: È governato da persone che non ne sanno nulla, e chi non ne sa nulla non può decidere.
0: O comunque deve fare altro, non occuparsi di calcio. Questo di mi calcio. Pare evidente.
1: Lo stanno distruggendo. Ti passa la voglia di guardare le partite,
0: sì,
1: Franco. Ti passa
0: è verissimo.
1: La voglia. Già le partite in Italia non sono belle, perché non sono belle, perché se vogliamo passare a parlare della partita dell'altra sera,
0: sì, passiamo noia, assolutamente.
1: Non produciamo più uno spettacolo decente in nessuna partita.
0: Al netto di tutto, sai, Fabio, io. penso una cosa molto, molto chiara e molto netta. Quando arrivi a 2-3 giornate dalla fine conta solo il risultato, non mi aspettavo nulla di più, anzi uso un paradosso, io vorrei vincere giocando ancora molto molto peggio pur di arrivare in Champions, ma questo è un discorso delle ultime 2-3 giornate. La realtà è che noi continuiamo a vedere una Juve in questo modo non solo nell'ultima stagione ma negli ultimi anni. Al netto di tutto però a Lecce era fondamentale vincere, ma le parole, ma soprattutto la fisionomica facciale di mister Spalletti dopo la partita racconta tutto. A te, mister.
1: Allora, la squadra come sempre è partita bene e ha dominato la partita. La partita la Juventus l'ha dominata, ma ci sono dei limiti tecnici evidenti. Perché noi abbiamo avuto, cioè, con la presenza di Vlahovic, una squadra che ha due esterni come i nostri che sono bravi a creare superiorità, a saltare l'uomo e a mettere dei palloni interessanti dentro, è chiaro che avere lui in area si è vista la differenza. L'area era piena, abbiamo avuto tante occasioni, però poi la palla la devi mettere dentro.
0: Lì
1: subentrano i limiti tecnici.
0: Certo.
1: Cioè, Vlahovic nel settore giovanile, nella primavera della Fiorentina, era un fiore. Purtroppo però Allegri ha insistito molto su questo aspetto, lui deve migliorare nel dominio della palla, le sue conclusioni non sono state all'altezza dello stipendio che prende. Questa è la sostanza di quella partita, perché hai avuto 3, 4, 5 occasioni da gol, sei stato attentissimo in fase difensiva, abbiamo concesso quasi nulla a Lecce, sempre bravi sulle preventive, sempre a prendere nella seconda palla, però la partita finisce 1-0 e non ci vuole nulla, un rimpallo, una palla inattiva e tu la partita la pareggi. Quindi su questo la Juventus deve fare delle scelte serie per la prossima stagione.
0: Scelte serie, cosa intendi? Cioè legato a Vlahovic oppure in generale?
1: Vlahovic, a mio parere, può restare nella Juventus, ma gli va affiancato qualche altro giocatore che sia all'altezza della Juventus. In mezzo al campo ci vuole gente che faccia correre il pallone più rapidamente, perché quando giochiamo contro queste squadre, perché Lecce anche se ha preso gol dopo un minuto il piano gara non l'ha cambiato, blocco basso,
0: certo,
1: blocco basso,
0: certo,
1: e tentare di attaccare lo spazio in profondità con delle palle,
0: con delle ripartenze, ovviamente
1: quello era il loro piano gara, sapendo che la Juventus comunque cerca sempre di dominare la partita. Il piano gara loro era corretto, però ecco, sulla fase difensiva devo dire che a mio parere la squadra ha fatto molto bene. Poi è chiaro che l'allenatore si aspetta di più, perché tu devi stare 2-0 nel primo tempo e 3-0
0: assolutamente sì, assolutamente sì. Quella è una partita che andava messa in ghiaccio nel primo tempo, il palo di Conceição, l'occasione ghiottissima di Vlahovic, ma anche nel secondo tempo tu, è vero che ti annullano due reti per fuorigioco.
1: Vabbè, là siamo proprio al ridicolo. Il giocatore impatta.
0: Così. Sì.
1: Ma impatta cosa? Impatta cosa? Cioè, non
0: posso dirtelo perché siamo in radio, perché io saprei cosa ha impattato soprattutto su di me in quel momento. Ma non posso dirtelo. No, è meglio farsi una risata, perché poi quando vai a analizzare seriamente alcune cose ti accorgi delle discrepanze. Poi vabbè, la linea del fuorigioco semiautomatico la puoi anche accettare, però siamo al solito discorso. A me non piacciono le dietrologie, però qual è il frame? E poi impatta che cosa? Abbiamo visto rigori. Guarda, il rigore della Roma, secondo me, c'è tutta la vita, però poi tu lo paragoni con quello che danno a Vlahovic e poi tolgono, e allora ti chiedi dove sta l'uniformità, dove sta il coraggio nel prendere delle scelte e portarle avanti. E questo è il vero problema, caro mister Fabio Grecco.
1: Tant'è che se tu, allora io ho parlato negli ultimi mesi con degli allenatori che sono, diciamo, a quel livello lì dove c'è il VAR, no? E ti dicono: il difensore ha paura,
0: certo,
1: non sa dove mettere le mani quando contrasta, quando vanno a fare sulle palle inattive i blocchi, non si possono più fare, non si può più prendere il giocatore alla maglia, non gli si può più acciaccare il piede. Ma se io acciacco il piede a uno di 1,95 m, ma dove sta il calcio di rigore? È diventato destabilizzante questo sistema per i giocatori, cioè uno deve pensare prima a come sta con il corpo e poi a giocare, ma quello è un gioco ed è una dinamica di gioco l'azione che loro valutano con un frame, c'è una dinamica di gioco, non possiamo confinare, quando per esempio noi parliamo, no, e vengono estrapolate delle frasi o delle singole parole, se non messe in un contesto non valgono nulla. La stessa cosa è un frame all'interno di un'azione. La tecnologia dovrebbe aiutare, in questo caso invece sta rovinando uno sport che è uno sport di impatto fisico.
0: Assolutamente,
1: nel calcio
0: sì,
1: c'è l'impatto fisico. Quando qualcuno dice: ma mister, mi ha mandato un calcio, vai a giocare a golf. Cioè, c'è anche la pallavolo,
0: fai altro. C'è anche altro, il curling, ci sono le freccette, fisico, il badminton, ma con tutto il rispetto.
1: C'è l'impatto. Se io ogni volta che tocco un giocatore, quei due si avvitano tutti e due a Parma, io non ho visto rigore, io la stavo guardando la partita, non ho visto rigore. Per me non è mai rigore quello. È quello
0: per me sì, perché si avvitano e poi... Purtroppo io ci avevo creduto, devo dire la verità, ero anche in un salotto milanese a commentare la partita, e però poi il difensore del Parma cintura il giocatore della Roma, e lì l'arbitro, che non aveva visto assolutamente nulla, viene richiamato al VAR.
1: In tempo reale tu non hai la percezione, certo, di un fallo lì, certo, in tempo reale, non c'è. Sai che sono stati 7-8 minuti a riguardarla.
0: Sì, sì.
1: A mio
0: sì,
1: parere, sì, quelle situazioni lì un tempo non erano rigore, ormai danno rigore dovunque.
0: Sì, sì. Ma no, il problema è che poi il turno prima o il turno seguente c'è un'occasione uguale, analoga, per dinamica, analoga, e non te lo danno. E quindi
1: uno come si deve comportare? Il giocatore viene e ti dice: mister, ma io cosa devo fare?
0: Certo, assolutamente.
1: Cosa
0: così
1: devi fare? Mani aderenti al corpo.
0: Sì, che poi difendere,
1: simulazione a Locatelli la settimana scorsa,
0: sì, no,
1: quando
0: scandaloso,
1: non c'è nulla.
0: Scandaloso quello, scandaloso. Ma devo dirti la verità, tutto l'anno che vediamo delle cose scandalose. Io non mi ricordo un campionato dove tutte le squadre, dalla prima all'ultima, si siano lamentate per delle scelte. Questo vuol dire che non funziona nulla. Ti leggo questo messaggio molto provocatorio di David D'Asti: ma come fate a dire che Vlahovic è il futuro quando non è stato il passato? Ci siamo dimenticati con la porta vuota che ha ciccato. Io non ho mai conosciuto un giocatore che non sbagli. Al netto di tutto, rispetto la tua idea, ma non condivido. Secondo me Vlahovic può essere ancora molto molto utile a questa Juve, e la pensa così Spalletti. Tu invece che ne pensi?
1: Ma io l'ho detto anche prima, credo che sia un ottimo giocatore, non ha mantenuto le promesse di quando era giovane, ad esempio nella sua nazionale non è proprio un titolare fisso, però non è che ci siano tanti attaccanti bravi come lui. Comunque un giocatore che lavora tanto per la squadra,
0: certo,
1: è presente in area di rigore, sa cacciare le palle inattive, ha presenza, sa fare gol in tanti modi, non è un fuoriclasse,
0: no,
1: è un ottimo giocatore,
0: no,
1: ma non è un fuoriclasse.
0: Assolutamente.
1: Però non è che tu quest'anno, in questi ultimi anni, noi ne abbiamo presi tanti di giocatori, ecco.
0: Allora,
1: non è che abbiamo preso i giocatori migliori.
0: Ti faccio,
1: anzi,
0: guarda, ti do un dato che secondo me fa riflettere. Jonathan David, disponibile tutto l'anno, sai quanti gol ha segnato in tutte le competizioni? Te lo dico io, 8. Dusan Vlahovic, fuori oltre 4 mesi e mezzo con la Juventus, sai quanti gol ha segnato in tutte le competizioni? Gli stessi gol di Jonathan David.
1: No, vabbè,
0: fuori,
1: non c'è paragone.
0: Fuori per quasi metà stagione. E secondo me queste sono cose che devono far riflettere in primis la società, il giocatore, l'entourage del giocatore, e poi ovviamente tutti i nostri ascoltatori, perché la realtà è questa. Poi io concordo con te, mai parlato di Dusan come un fuoriclasse, però un giocatore che quando c'è si fa sentire e può fare la differenza, mi pare evidente.
1: Ha anche una grande capacità di leadership, cioè lui è un trascinatore, uno
0: sì,
1: che si sente, anche quando sta fuori è sempre presente, fa sentire il suo peso ai suoi compagni. Cioè, io non sarei così negativo con lui, ecco.
0: Concordo. Siamo arrivati al termine, però io non posso esimermi da fare 180 minuti dalla fine. Vedremo quando si giocherà la partita con la Fiorentina, però Fiorentina e derby sono due partite complicate, dove gli avversari non ti regaleranno niente. Ergo, la Juve va in Champions oppure no?
1: Io te l'avevo detto anche la volta precedente, sapevo che sarebbe stata difficile, sapevo che avremmo sofferto, ma ho la certezza che questa squadra ha tutto per arrivare in Champions. E ci credo perché è una squadra che lotta e dà l'anima sempre. Quindi ho.
0: Quindi sei ottimista.
1: Ho un po' di paura per queste squadre qui, però insomma. Il nostro motto è sempre lo stesso, fino alla fine.
0: Andiamo a prenderci questa qualificazione, andiamo a fare queste due vittorie che sono le due partite ovviamente più importanti della stagione. Mister Fabio Crecco, grazie come sempre, un abbraccio.
1: Un abbraccio, a presto, ciao a tutti.
0: Ciao, a prestissimo. Siamo in break, rimanete lì, torniamo subito.
2: Ieri e oggi.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Nuova grande giornata di tennis agli internazionali d'Italia, occhi puntati in particolare sul derby azzurro che vedrà opporsi Jannik Sinner e Andrea Pellegrino. Luciano Darderi affronta invece il due volte campione, numero 3 del mondo Alexander Zverev. In campo anche le campionesse in carica del doppio Errani e Paolini. A 180 minuti dalla fine del campionato, la corsa alla Champions e all'Europa è più viva che mai. Nella 36esima giornata di Serie A sorridono la Roma, il Como e la Juventus. KO Milan e Napoli, i rossoneri sono ancora quarti ma solo in virtù degli scontri diretti con la Roma, mentre il Napoli è tornato a rischio con soli 3 punti di margine sul quinto posto. Attenzione anche alla variabile Coppa Italia, la Lazio si giocherà la finale contro l'Inter domani e dal risultato dipenderà l'assegnazione dei posti per l'Europa. Ciclismo, la giornata di riposo è già stata archiviata e adesso il Giro d'Italia arriva in Italia dopo le prime 3 tappe disputate in Bulgaria. Al via dunque la 4ª tappa alla Catanzaro-Cosenza di 138 km. Non si prevede una tappa per velocisti puri viste le presenze di alcune importanti salite. Le ipotesi più accreditate potrebbero essere quelle di una fuga da lontano, dell'attacco di un corridore da classiche o la volata di un gruppo ristretto. Motori, è arrivato uno dei fine settimana più attesi della stagione agonistica, ai 2 giorni della 24 ore del Nürburgring. Il leggendario Nordschleife si prepara per accogliere tifosi da tutto il mondo per l'evento più significativo dell'anno, una delle grandi classiche delle ruote coperte che quest'anno, come annunciato, vedrà anche Max Verstappen. L'olandese sarà regolarmente a volante della Mercedes AMG GT3 Evo in compagnia dei piloti ufficiali del marchio di Stoccarda Lucas Sauer, Daniel Juncadel e Jules Gounon. Per il pilota di Formula 1 sarà di fatto la 6ª apparizione nell'entry list di un evento nell'inferno verde. Di basket, spazzati via dai Thunder, i Lakers salutano la stagione al secondo turno dei playoff NBA. Ora sono tanti i dubbi sul futuro di LeBron James. I campioni di Oklahoma hanno inflitto un pesante 4-0 vincendo anche gara 4 115-110 in California. Il campione 41enne ancora senza contratto per il prossimo anno, alla 23esima stagione nel campionato di basket americano, non è escluso anche un possibile ritiro. Durante l'anno LeBron non ha mai fatto cenno al futuro, mentre voci di mercato lo vedono approdare a Cleveland e Golden State Warriors per una passerella finale. Dalla redazione sportiva è tutto.
4: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
5: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, residua instabilità al mattino tra Veneto e Friuli Venezia Giulia con rovesci e temporali in attenuazione. Ampi spazi soleggiati sulle altre zone. Temperature in locale aumento con massime tra 21 e 25 gradi. Al centro, tempo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo piovaschi sulle zone interne nelle ore centrali della giornata. Temperature in rialzo con massime tra 21 e 25 gradi. Al sud, condizioni di stabilità e bel tempo, con cielo attraversato da innocui annuvolamenti sull'area tirrenica. Temperature stabili con massime tra 22 e 27 gradi.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta. Ieri e oggi.
0: Allora, eccoci tornati in diretta. Devo dire che i messaggi sono veramente tantissimi, tutti con un tono molto arrabbiato, giustamente, mi pare abbastanza chiaro, e quello che sta succedendo è qualcosa di veramente senza un senso. Leonardo D'Ancona: scusa Franco, ma se noi avessimo vinto al centesimo con un rigore fasullo una partita decisa per la Champions, cosa sarebbe successo? Poi Fabio Comin dice: manco in Burkina Faso si vedono determinate cose, con tutto rispetto per il Burkina Faso. Poi un altro tifoso: questo rispetto che hanno per i tifosi, e il presidente commenta serenità. Io lunedì sera con mio figlio, che è in terza media, non potrò andare. Ho i biglietti comprati con tanti sacrifici. Questi sono i responsabili dei calendari, ovvero Andrea Butti, ex team manager dell'Inter. Marotta li ha piazzati dappertutto. Andrea: abbiamo bisogno di juventinità e Vlahovic nelle fasi di rinnovo e adeguamento stipendiale ha dimostrato tutto tranne che attaccamento ai colori della maglia. Saltabecco ovviamente da un tema all'altro. Poi Rocco: stiamo solo perdendo tempo con Vlahovic, alla fine andrà via e come al solito cercare di rimpiazzarlo all'ultimo momento creerà dei problemi quando i migliori si sono accasati. Bonni. Poi Terry: buon pomeriggio Franco, che credibilità calcistica abbiamo fuori dall'Italia. A Lecce abbiamo portato a casa 3 punti importanti per la classifica, abbiamo visto però la solita Juventus che sottoporta continua a fare i soliti errori. Comunque Vlahovic è indispensabile, bisogna ripartire da lui, e ovviamente ognuno di voi ha la propria opinione, ci mancherebbe, io rispetto tutto. Mi baso sul fatto, e l'ho detto qui in tempi non sospetti, che il mercato vedrà come lì defilato molto da parte, verrà fatto da Chiellini e Ottolini, con la mano pesante e le indicazioni pesanti ovviamente di Luciano Spalletti. Facciamo così, abbiamo veramente un bel po' di vocali, tra poco arriva il secondo ospite, e allora ascoltiamo un po' delle vostre opinioni a viva voce. Via.
2: Ciao Franco, Bruno da Cuneo.
0: Ciao Bruno.
2: Buona giornata. Ma nessuno si vergogna lì, federazione. Ma dovrebbero dimettersi non domani, stasera, ma cioè, ma vi rendete conto che prendono in giro la gente? Adesso è andato tutto per il 12:30, poi uscirà fuori magari un altro orario, la gente ha prenotato alberghi, ha prenotato voli. Certo. Poi pare ci sia anche il troppo di treni, perché lunedì fino alle 21 ci sono troppo di treni. Perciò pensate un po' al disagio che mettono i tifosi. Questi dei tifosi non ne frega niente. C'è veramente una protesta di tutti i tifosi in qualche modo, perché ne abbiamo veramente scatole piene di questa gente qua. Questa gente qua deve andarsene a casa, commissariati tutti. Tutti a casa dal primo all'ultimo. Basta questa gentaglia che sta rovinando il calcio italiano.
0: Bruno, io non ho neanche da aggiungere mezza virgola, anzi aggiungo una cosa: non sapevo nemmeno dello sciopero dei treni, però se così fosse sarebbe un'ulteriore problematica. Hai detto bene, ai signori che comandano il calcio, dei tifosi con questo tipo di atteggiamenti, ma anche con altri, interessa relativamente. Questi sono i risultati. Altro vocale.
7: Buongiorno caro Leonetti.
0: Ciao, buon pomeriggio
7: da Torino.
0: Ciao.
7: No, caro Leonetti, no. Loro, tutta questa banda della Lega, vogliono spostare a lunedì sera, così possono andare tutti a festeggiare lo scudetto dell'Inter la domenica. Voi non avete, spostare a lunedì sera, così possono andare tutti a festeggiare lo scudetto dell'Inter la domenica. Voi non avete capito nulla, fanno tutto sto chiasso, così spostano tutto a lunedì sera e loro sono tranquilli ad andare a festeggiare lo scudetto dell'Inter. C'è questa...
0: Beh, la verità è che il prefetto di Roma che ha voluto spostare il derby,
7: compagnia bella, quelli che vanno adesso a fare in questura a svuotare il sacco e ci comandano ancora il calcio, quello è il problema, caro Leonetti. Loro vogliono andare domenica a festeggiare lo scudetto con l'Inter. Buona giornata Adriano da Torino.
0: Ciao, un abbraccio Adriano. Tu hai questa certezza? No, io credo che purtroppo ci sia veramente della totale incapacità e un'incompetenza che va a livelli siderali, perché stiamo veramente assistendo a delle cose che diventa difficile commentare e diventa difficile definire con aggettivi, perché veramente di fronte a cose di questo tipo gli aggettivi sono assolutamente terminati. Abbiamo già l'ospite, perfetto. Allora facciamo così e mandiamo ancora un vocale. Arriva.
8: Ma,
0: ciao, buon pomeriggio.
8: È una situazione tragicomica questa.
0: Sì, sì, sì, assolutamente.
8: Ma non è un caso se il calcio è arrivato a questo punto partendo dalla cacciata coercitiva di Andrea Agnelli dal sistema calcio italiano, prima dalla Juve, di conseguenza al sistema calcio italiano, facendo la guerra alle idee di Andrea Agnelli, che per me è un visionario. Hanno fatto come quello che si tagliò il ciucciolo per far dispetto alla balia. Tutto lì. Saluto, a presto.
0: Ciao, a presto. Allora, poi ci scrive un lunghissimo messaggio Francesco e ci dice: la prefettura agisce come autorità di pubblica sicurezza e quando motiva una decisione con esigenze di ordine pubblico, di sicurezza urbana e gestione della mobilità, il TAR tende a riconoscere un ampio margine di discrezionalità allo Stato. In pratica il giudice amministrativo non sostituisce facilmente la valutazione del prefetto. Poi fa molte considerazioni, ma insomma molto molto lunghe. Per ribaltare la decisione la Lega dovrebbe dimostrare che il provvedimento è illogico, e conclude dicendo: quindi si giocherà secondo me come dice la prefettura, quindi tutto verrà spostato lunedì alle 20:45. Chi vivrà vedrà. Siamo qui e siamo realmente basiti di fronte a un caos e un'incompetenza veramente totale da parte degli organi istituzionali che dovrebbero governare, reggere, promuovere e far crescere il calcio. Lo conoscete, è stato qui qualche volta, un imprenditore ma molto molto ferrato di calcio, ovviamente juventino. Max Desiato, buon pomeriggio. Non lo sento, forse è caduto. Non è un problema, lo richiamiamo e io leggo ancora qualche messaggio, perché tanto ne abbiamo veramente una iosa, assolutamente. Devo dire che quasi tutti ovviamente insistono sulla credibilità calcistica italiana. Andrea da Vicenza dice: questa inchiesta di cui nessun media parla ci ha fatto conoscere altre due persone che hanno lavorato e sono tifosi di quella squadra là e adesso lavorano in ruoli importanti in FIGC. Non è che l'inchiesta sia propedeutica a smantellare un sistema dove sono stati messi uomini di fiducia in punti strategici per favorire o quantomeno proteggere una squadra a discapito delle altre? Questo lo vedremo. Questo lo vedremo, perché ovviamente dobbiamo aspettare la fine delle indagini, le conclusioni ovviamente della Procura di Milano e del procuratore Ascione. L'ho presentato, l'ho detto, un imprenditore, lo conoscete, molto ferrato di calcio, eccolo qui. Max Desiato, buon pomeriggio.
9: Eccoci Franco, buongiorno a te e ai nostri ascoltatori.
0: Senti Max, io volevo parlare solo di Juve, ma il caos a riguardo dei calendari secondo me dovrebbe scatenare qualcosa di ilare, ma purtroppo non c'è niente da ridere, perché è una cosa serissima. Quindi la prefettura di Roma dice non domenica alle 12.30, non vogliamo ovviamente sovrapporre un evento all'altro, quindi derby capitolino alla finale degli ATP 1000 di Roma. Il prefetto dice giochiamo lunedì sera 20.45, sconfessando quello che era il principio, cioè di non far giocare più, visti i disastri e i tafferugli capitati qualche tempo fa quando si erano giocati un derby. La Lega fa ricorso al TAR. Il vero problema è che i tifosi spendono soldi, hanno già prenotato viaggi e ad oggi non sappiamo quando le partite di Napoli, Milan, ma a noi interessa la Juventus, quindi quando si giocherà Juve e Fiorentina. Siamo veramente non al ridicolo, qualcosa di più. A te.
9: Beh, Franco, che dire, è il consueto pasticciaccio all'italiana, no? In cui comunque chi muove i fili, chi prende le decisioni, manca totalmente di rispetto e di attenzione a quello che è poi il popolo, cioè gli utenti del calcio che... Io ricordo a Torino, per esempio, quasi la metà degli abbonati arrivano da fuori provincia e addirittura molti da fuori regione arrivano con l'aereo. Cioè, rendiamoci conto di che situazione devono sopportare. Quindi, oltre a sobbarcarsi dei costi importanti, devono magari prendere un permesso dal lavoro se vogliono venire su di lunedì. Magari hanno prenotato l'hotel per dormire tra sabato e domenica e adesso devono disdire perché si giocherà di lunedì. Ma del resto appunto questo è lo specchio della società italiana in cui tutto viene fatto così per accontentare qualche depositario del potere o qualche sedere seduto su qualche poltrona. E poi vediamo, Franco, in questo momento stiamo vivendo una situazione nel mondo del calcio italiano surreale, no? Non abbiamo un presidente della FIGC, non abbiamo un designatore, non abbiamo un presidente dell'AIA, non abbiamo un allenatore della nazionale. Ma dove vogliamo andare?
0: È quello che dicevo poc'anzi, è meglio farsi una risata anche se non c'è veramente nulla da ridere, ma poi senti dire nelle famose tavole rotonde da coloro i quali rappresentano le istituzioni: il calcio italiano deve crescere, deve raggiungere certi obiettivi, poi queste sono le strutture, queste sono le competenze, queste sono le decisioni folli. E intanto, io non mi stancherò mai di dirlo, i tifosi pagano di tasca propria e ad oggi noi non sappiamo nemmeno quando si giocherà Juve-Fiorentina, con tifosi che questa mattina, ovviamente avendo l'ufficialità ieri sera, si sono mossi, hanno prenotato, spendono dei soldi. Non è solo questione di rispetto, qui è veramente prendere per i fondelli la gente che è poi la parte sana del calcio, perché sono i tifosi che mettono i soldi. Se nessuno facesse più abbonamenti alle pay tv, nessuno andasse più allo stadio, io voglio vedere il calcio come prosegue, no Max?
9: Ma temo che ci arriveremo a un decadimento se non cambia qualcosa, perché ricordo, hai appena parlato di pay tv, ma ricordo che il tifoso italiano per poter vedere tutte le partite della propria squadra deve abbonarsi addirittura a 3 pay tv, cioè a DAZN, a Sky, a Prime, ma qui siamo... E questo è l'ennesima mancanza di rispetto verso chi alla fine porta i soldi.
0: Sì, il tifoso è la mucca da latte da mungere, sì, fondamentalmente. Sì. Bisogna vedere quanto latte rimane poi.
9: Ma anche perché, ok, il merchandising, ma non è che tutti possono comprare due o tre maglie a 100 euro l'una dopo che hanno pagato 3 abbonamenti pay tv e vanno a vedere una partita magari o due all'anno se non riescono a farsi l'abbonamento e pagano magari 120-130 euro il terzo anello, no?
0: Certo.
9: Cioè sono situazioni che portano all'esasperazione.
0: Sì,
9: a questo si aggiunge una situazione non chiara sotto tutti i punti di vista.
0: Assolutamente sì, perché questo è un sistema per cui fare tabula rasa e riformare tutto dalla base. Lo dicevi tu prima, non c'è un presidente federale, c'è un'inchiesta della giustizia ordinaria su quello che è il mondo arbitrale, l'Italia non è andata ai mondiali, vediamo una Lega di Serie A che è sempre bravissima a parlare, a fare comunicati, ma poi come azioni mi sembra che sia parecchio latente compia insomma delle cadute di stile e di tono assolutamente fragorose, però questo è il sistema italiano del nostro calcio, Max. Da qui credo che non si scappi e non si deroghi, mi pare assolutamente evidente. Passiamo alla Juventus, perché io avrei voluto parlare di Juve ovviamente tutta l'ora, ma la cronaca preme e giustamente dobbiamo concentrarci anche su questi fatti che sono veramente di difficile definizione. La Juve fa quello che deve fare, porta a casa i tre punti, il gol di Vlahovic, adesso rimangono due partite. Tu credi a una Juve che arrivi in Champions e perché?
9: Ma io sono tendenzialmente ottimista in generale, nello sport in particolare, voglio sempre cercare di guardare il bicchiere mezzo pieno. E dopo il gol del pareggio di Gatti a Roma, un minuto dopo scrissi un messaggio a un amico dicendogli ricordati che dopo questo gol andremo in Champions, probabilmente arriveremo terzi con 74 punti. Quindi adesso
0: fai l'imprenditore, fai il mago, Max.
9: Qualche ascoltatore non stia toccando ferro altro, ma ci credevo. Come credevo dopo la sconfitta con il Napoli di un crollo del Milan, perché mi sembrava chiaro che il Milan fosse arrivato a quel punto per una serie di circostanze molte fortunose e con tanto sforzo mentale, perché credevano di rimanere agganciati al treno scudetto. Nel momento in cui hanno perso quell'obiettivo, la squadra ha mostrato tutti i suoi limiti tecnici, e poi alla fine l'infortunio di Modric secondo me gli ha dato il colpo finale. Ci lamentiamo tanto dei nostri attaccanti e mi piace molto il paragone che hai fatto di Vlahovic, che in tre mesi ha fatto gli stessi gol di David in una stagione.
0: Sì. È la verità.
9: Vorrei ricordare che il Milan, che l'attacco del Milan, i cinque attaccanti, Leao, Pulisic, Fulkrug, Jimenez e non mi ricordo chi è il quinto, comunque in tutti e cinque hanno fatto cinque reti.
0: Un cunque.
9: Esatto. Nel 2026 hanno fatto 5 reti da inizio anno, quindi c'è chi è messo peggio di noi.
0: Franco. Beh, detto questo, però, noi dobbiamo guardare in casa nostra, sì, per ovvi motivi.
9: Assolutamente.
0: Perché guai, lo dico da sempre, ma oggi è giusto ripeterlo: guai a non andare in Champions, perché altrimenti ci sarebbe, oltre che un problema di prestigio, mi pare evidente, sarebbe una stagione totalmente fallimentare, e soprattutto non avresti nemmeno i denari giusti per poter fare una campagna acquisti, che anche qui mi preme ripetere, lo dico da settimane, e poi insomma sono arrivate delle conferme, mi fa piacere, vuol dire che avevo buone informazioni. Guai a pensare al tifoso juventino oggi che si aspetti 10 ingressi e 10 uscite. Spalletti ha chiesto 5-6 innesti, possibilmente titolari, ci saranno altrettante uscite, ma non può esserci una rivoluzione. Questo Spalletti lo ha ripetuto sia nel post Lecce sia nella conferenza di presentazione della partita con i salentini, Max.
9: Sicuramente servono all'interno della rosa titolare almeno 4, se non 5
0: titolari
9: di spessore.
0: Certo.
9: Il primo è il portiere, perché mi spiace, ma Di Gregorio non può seguire la gloriosa tradizione dei portieri della Juve: Szczęsny, Buffon, Tacconi,
0: Peruzzi,
9: Zoff. Mi ricorda tanto il percorso di Di Gregorio quello di Van der Sar, che dopo il secondo anno è stato mandato via, mi sembra evidente. Serve sicuramente un rinforzo in difesa e magari qualcuno a sinistra che possa prendere il posto dell'unico della rosa, che a mio parere potrebbe essere ceduto, e cioè Cambiasso. E serve un centrocampista che sappia tenere la palla nei momenti
0: decisivi. Ma io ti dico anche due centrocampisti.
9: Io penso che quando Spalletti dopo la partita con il Lecce ha detto che serve un trequartista, per lui il trequartista, il profilo è quello di Bernardo Silva.
0: Sì, assolutamente. Cioè, il giocatore, anche se non è poi proprio un trequartista in assoluto, però uno di quei giocatori che sa muoversi tra le linee, secondo me voleva dire quello, no?
9: Sì, non da inserire in un modulo con un trequartista e due punte, ma in un 4-2-3-1 in cui lui gioca sia a ridosso dei due di centrocampo sia a ridosso della linea d'attacco, ed è quello che fa Bernardo Silva da sempre, perché poi
0: esatto.
9: Seguo parecchio il calcio inglese, è l'uno che va a prendersi anche la palla al limite della propria area, però è poi anche al limite dell'area opposta a dettare le conclusioni agli altri.
0: Certo.
9: Quindi, ed è il giocatore che quando la partita scotta prendersi la responsabilità e mettere la partita nel congelatore tenendo palla e facendo giostrare la squadra ai ritmi giusti.
0: Sì,
9: ed
0: poi,
9: è un profilo che a noi manca completamente.
0: Giocatore di grande leadership. Vai sì. Pure con l'attacco.
9: No, dell'attacco mi sembra che ci troviamo nella situazione di un anno fa, con di nuovo non sappiamo.
0: Vlahovic resta o non resta?
9: Vlahovic resta o non resta? Un anno fa avevamo Kolumani, resta o non resta? Ma per un ruolo così importante bisogna pianificare per tempo e io non posso credere che ci troviamo a metà maggio senza sapere chi saranno i due attaccanti della Juve dell'anno prossimo, perché ne servono due. Quindi uno potrebbe essere Vlahovic, però bisognerebbe anche dargli un ultimatum. Se no facciamo la fine della trattativa con Rabiot, che lui continuava a dire no, non mi bastano quei soldi, poi non è venuto a bussare di nuovo e ha accettato 4 milioni all'anno invece dei 7 che chiedeva. Mi pare che Vlahovic stia facendo lo stesso percorso e quindi è un problema. Perché
0: tu lo terresti, punto, Max?
9: Sì, io lo terrei, ma per il semplice motivo che... Allora, i motivi sono tre, anche se io non lo amo particolarmente, però primo motivo è giovane, ancora un bel pezzo di carriera davanti,
0: certo,
9: e può ancora migliorare e maturare. Secondo motivo, conosce l'ambiente, sembra abbastanza attaccato alla maglia, è ben ambientato,
0: stimato da Spalletti, certo.
9: E poi c'è un motivo che ai noi è quello più evidente: chi prendiamo in alternativa?
0: Bravo, perché poi è molto, ragazzi, facile dire no, dismettiamo Vlahovic eccetera, devi andare a prendere come minimo due attaccanti ex novo,
9: esatto.
0: E che tipo di budget hai? Perché poi non bisogna fare i conti, cioè, è molto facile dire rivoluzione, via tutti, via Vlahovic, però poi ce lo stai dicendo anche tu, chi vai a prendere col budget che ha la Juve?
9: Guarda, voglio copiare quello che ti ho sentito dire ieri sera da Quintiliano. Se dovessi scommettere un cent, direi e spero che,
0: sì,
9: che Vlahovic firmi. Aggiungo che sarebbe anche cosa buona e giusta andare dal Paris Saint-Germain con il cartellino di David e dire: ok, qua c'è il cartellino di David, quanto volete per differenza per darci Kolumani? Perché visto che Campos adora David, mi sembra un'operazione da fare, no?
0: Beh sì, decisamente. Sai, foto delle maglie nuove, Jonathan David è uno dei modelli. Sai cosa si dice sempre, no? Che insomma, cioè, chi è sicuro di rimanerci sono anche Yıldız e con Seysau, ma mi ha stupito il fatto che Jonathan David indossi la maglia nuova della Juve, che tra l'altro dovrebbe esordire contro la Fiorentina, quando si giocherà contro la Fiorentina. Tutto questo per dirti che Openda ovviamente fuori dai radar, il mister lo ha giubilato da tanto tempo, ma io su Jonathan David qualche dubbio ce l'ho, nel senso che possa sicuramente andare via. Magari se arriva l'offerta golosa, sì, però Spalletti l'altro giorno dice una cosa anche qui molto fondata e molto veritiera. Il futuro sarà di molti ragazzi che sono qui oggi, devono crescere e imparare a crescere, e quindi capiremo. Secondo te, Max?
9: Ma secondo me i profili,
0: lo so che ti ho rovinato la trattativa di mercato che hai messo in piedi,
9: No, io se devo dire quello che spero, e spero che vada via, perché obiettivamente ha avuto tutte le chance del mondo in questa,
0: sì,
9: stagione. È stato anche tra virgolette fortunato, perché altrimenti avrebbe giocato, penso, quasi sempre Vlahovic. Ha potuto dimostrare quello che vale, e magari altrove vale alla Juve. Insomma, anche qui pensiamo a gloriosi centravanti del passato e poi pensiamo a David.
0: Oggettivamente.
9: Oddio, Franco.
0: Il rapporto è impietoso, il paragone, assolutamente. Probabile il rinnovo, si avvicina il rinnovo ulteriore, perché a 2029, ma dovrebbe venire alzato il suo stipendio e rinnovare, quindi prolungare il contratto di Kalulu, strameritato, uno dei pilastri della Juve. In 20 secondi, Max, perché...
9: Beh,
0: in chiusura.
9: Facile da dire che sia stato il miglior acquisto di Giuntoli, dai.
0: Sì.
9: È stato sicuramente sì. un capolavoro.
0: Ah, non con Miners, quindi.
9: Su Coop, già l'ultima volta ti dissi che ero già rassegnato, quindi direi che ormai sono più che rassegnato, purtroppo.
0: Oggettivamente, purtroppo. È così. Max Desiato, imprenditore, grazie come sempre, ci sentiamo prestissimo. Un abbraccio.
9: Ciao Franco, a presto. Grazie
0: ciao
9: a voi,
0: Max. Ciao. Allora, siamo arrivati al termine, adesso arriva Camillo De Michelis. Noi con questo programma e con il sottoscritto ci vediamo domani alle 14, non alle 15. Quindi staremo insieme due ore, dalle 14 alle 16. Adesso arriva Camillo, che vedo scalpitare. Tante saluto Manuel in regia, un abbraccio a tutti voi, buon pomeriggio. Chissà quando si giocherà Juve Fiorentina, forse lo scopriremo. Ciao.
10: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli

0: Hanno gli interrogatori in questura, mentre ci vorrà qualche giorno in più prima del nuovo sopralluogo nella casa di Pietra Catella alla ricerca di tracce di ricina.
1: Un 23enne è stato accoltellato nella notte nel pieno centro di Prato e si trova ora in gravissime condizioni. Il ragazzo, dipendente di un locale sotto le logge della piazza, intorno all'una di notte è uscito dal lavoro con una collega, quando quest'ultima sarebbe stata molestata da due uomini che le hanno anche chiesto dei soldi. Il 23enne sarebbe allora intervenuto per difendere la donna quando uno dei due aggressori ha estratto un coltello e lo ha colpito al cuore.
0: Il GIP di Trieste ha archiviato il procedimento sul caso Una Bomber. L'inchiesta era stata riaperta nel 2022 dalla procura. Lo rende noto all'ANSA il difensore di Elvo Zornitta, precisando che l'inchiesta si è chiusa in maniera perfetta, senza declaratoria di prescrizione. La procura aveva chiesto l'archiviazione per Zornitta e altri 10 indagati dopo l'esito della super perizia genetica discussa a fine ottobre. Dalle analisi non erano emerse corrispondenze tra il materiale genetico estratto da alcuni reperti e il DNA di 63 persone coinvolte nel test, tra cui gli 11 indagati.
1: Il Parlamento israeliano ha approvato un disegno di legge che istituisce un tribunale speciale che ha il potere di condannare a morte i palestinesi riconosciuti colpevoli di aver preso parte all'attacco del 7 ottobre 2023 guidato da Hamas, che ha scatenato la guerra a Gaza. Il disegno di legge è stato paragonato al processo del 1962 contro il criminale di guerra nazista Adolf Eichmann, che fu giustiziato per impiccagione, trasmesso in diretta televisiva.
0: Cambiamo argomento. Al via la 79esima edizione del Festival di Cannes. Alle 19 si apre il red carpet, mancano i film italiani. Quest'anno è nel segno del cinema spagnolo, con 3 film candidati alla Palma d'Oro e alcuni dei suoi più grandi divi. La Spagna ha mostrato un nuovo dinamismo negli ultimi anni, ha detto in conferenza stampa il delegato generale della manifestazione. Tra i 22 film in gara, la Beloved di Xavier Bardem, La Palla Nera con Penelope Cruz e Glenn Close e Amaro Natale di Pedro Almodóvar, giunto al suo 24esimo film.
1: Calcio: il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20:45. Lo rende noto la prefettura, spiegando che la decisione è stata disposta alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell'ordine pubblico e della mobilità urbana, in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli Internazionali d'Italia, in corso presso il Foro Italico. La Lega Calcio ha annunciato ricorso al TAR.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
4: Buon pomeriggio, buon martedì 12 maggio, buon pomeriggio a Manuel Moroni in regia, buon pomeriggio a tutti voi. 340 54 25 324 per messaggi di testo e note vocali. Ieri ci siamo salutati con la notizia della partita alle 12:30 della Juventus, oggi ritorno in onda con il dubbio più totale. Quando giocherà la Juventus? Giocherà alle 12:30 e si spezzerà la contemporaneità delle partite, o invece

0: si giocherà tutti alle 20:45 di lunedì. Questo è il dilemma, perché adesso c'è una lotta tra il prefetto di Roma e la Lega Calcio. Permettetemi di dire che è una roba imbarazzante, cioè io credo che il governo debba iniziare a muoversi per fare qualcosa, perché non possiamo essere nelle mani di gente che è totalmente inadeguata a gestire il calcio italiano, perché qua ci va di mezzo la passione dei tifosi, ci vanno di mezzo i tifosi, i soldi dei tifosi, tutte robe che sono inaccettabili. Non possiamo minimamente permetterci di, anzi, non possono permettersi di fare una roba del genere, perché stamattina, no, nel collegamento che ho fatto con Claudio Zuliani, tanti di voi hanno poi detto sostanzialmente: noi per arrivare da qualsiasi posto dell'Italia e non solo, spendiamo tot tot tot. E sostanzialmente da ieri a oggi, più o meno alle 13, c'è stata tanta gente che ha comprato i voli, che ha comprato i biglietti del treno, che ha speso dei soldi per qualsiasi cosa. E adesso magari deve pensare di poter buttare via biglietti aerei, biglietti della partita. Perché? Perché giocare eventualmente lunedì alle 20:45 per chi non è di Torino è un problema. È un problema serio, perché vuol dire perdere 2 giorni di lavoro. Non solo un giorno, magari e mezzo, perché qualcuno magari essendo lontano potrebbe tornare magari lunedì, ok? O magari niente, nessun giorno di lavoro perché torni in serata, ok, però la domenica è un conto, lunedì la gente lavora. Tra l'altro c'è anche sciopero nazionale lunedì, quindi veramente delle robe allucinanti. Caro Francesco dalla Calabria, capisco qualsiasi cosa, però fammi un sunto del tuo messaggio, caro Francesco. Non me ne volere, però quando sono così lunghi non riesco, a livello proprio di tempi della trasmissione, non riesco a leggerti. Quindi Francesco, che mi hai scritto un messaggio veramente molto molto lungo, cerca di riassumerlo un pochettino, o manda un vocale di 45 secondi per spiegare tutto, però non riesco a leggere tutto questo messaggio, se non mi spiace. Se Abodi non prende dei seri provvedimenti, il giocattolo chiamato calcio finirà in malo modo. Sono d'accordo. Sono d'accordo, cioè è una cosa allucinante, cioè è già allucinante la situazione, era già ieri allucinante la situazione. La situazione era allucinante ieri perché comunque tu dell'internazionale di Roma lo sai da un anno. Lo sai da un anno e sostanzialmente non puoi non organizzarti per cercare di trovare una soluzione. Metti nel sistema dei calendari, metti sostanzialmente non si può giocare il derby di Roma in questi giorni, tac, e allora il sistema non ti estrae sostanzialmente in questa giornata, quando arrivi a quei giorni lì, il derby. Dovevi già fare questa roba, ma il calcio da anni sta facendo sostanzialmente quello che gli pare. Che gli pare? Perché lo scorso anno, contemporaneità della partita della Juventus e della finale di Coppa Italia femminile, perché se ne sono fregati del primo turno dei playoff della Next Gen, perché se ne sono fregati, ammesso che comunque sostanzialmente la Juventus, tanti stavano ancora guardando la partita contro il Verona quando poi invece è scesa in campo la Next Gen, e questo è un problema perché magari c'era della gente che voleva provare a seguirla in televisione ed era ancora allo stadio e non ha visto niente. Io ho visto pochissimo, tra l'altro. Quindi c'è tutte cose di cui se ne sono allegramente fregati da anni, e adesso però hanno fatto una porcheria, l'ennesima. L'ennesima, a me dispiace per la gente, per i tifosi, perché io non posso neanche capirvi. Nel senso, io abito a 20 minuti dallo stadio. Se mi dicono di andare una volta o l'altra, a prescindere che sia il mio lavoro, io non ho grossi problemi. E invece per la gente sono soldi, ragazzi. Ma questi non hanno idea dei soldi che spende la gente. Non hanno veramente idea. È una vergogna. Ecco, stadi vuoti, caro Daniel, è una cosa populista che non ha senso. Che non ha proprio senso, perché tu non vai a colpire la Lega. Colpisce la società. Che colpa ne ha la Juve, il Genoa, il Como e sul sulla roba che fa la Lega Calcio. Ecco, dire hashtag stadi vuoti, tifosi uniti è veramente una roba senza ogni logica, perché andresti a colpire le società e non la Lega. Questa è la differenza. Andiamo da Simone Nasso, Oggi Sport Notizie. Ciao Simo.
1: Ciao Cami, buon pomeriggio a tutti.
0: Simo, il tuo punto sulla questione Lega, partite, io credo che sia veramente una mancanza di rispetto enorme, enorme, legata ai tifosi, alla passione, ai soldi della gente, cioè una roba allucinante, una vergogna, e credo che il governo debba agire, perché non si possono più vedere queste cose. C'è già, stiamo finendo il campionato con un'inchiesta sugli arbitri, che è una roba allucinante, e adesso invece viene fuori anche la questione dei calendari, cioè è drammatica come cosa.
1: Guarda, io Cami, senza mezzi termini, ti dico la verità che sono abbastanza, anzi parecchio schifato da quanto sta accadendo relativamente appunto alla prossima giornata e al discorso della contemporaneità. Sono schifato perché credo che, come hai detto tu, non ci sia alcun tipo di rispetto per quelli che sono i tifosi, per chi fa chilometri, per chi si deve organizzare anche per una trasferta, e soprattutto io penso che davvero si sia raggiunto uno scollamento totale tra chi vive il calcio quotidianamente, chi vive il calcio settimana dopo settimana, e chi invece lo vive dall'alto a livello di autorità. Penso che ormai ci sia veramente una distanza incolmabile che sta settimanalmente, quotidianamente generando davvero una disaffezione sempre più grande da parte dei tifosi nei confronti di questo sport, che è sempre stato, soprattutto in Italia, considerato tra gli sport più belli, più importanti, ma che sta perdendo valore e sta perdendo credibilità, come ho detto prima, giorno dopo giorno.
0: Ecco, il nostro tifoso, io l'ho bacchettato, Daniel dice stadi vuoti, tifosi uniti, due hashtag. Io credo che quello...
1: Ma così colpisci le società.
0: Esatto, io credo che quella sia una cosa completamente sbagliata nei confronti della società, perché la Juventus non ne può nulla, il Genoa non ne può nulla, il Como non ne può nulla, il Pisa non ne può nulla. Cioè, ragazzi, anche per esempio il Pisa magari fa il pienone, no? Fa l'incasso importante. E magari la gente lunedì sera non va. Dall'altro lato c'è anche un regolamento che ti impedisce di non giocare in contemporanea quando ti giochi uno stesso obiettivo. Quindi ci sono tutte cose che sono allucinanti. Bisognerebbe capire se si potrà o meno spezzare questa contemporaneità. Però Simo, cioè, ormai siamo nel 2026. Ci sono tutti i sistemi, basta mettere nel sistema il derby di Roma non può essere giocato da A, perché c'è il c'è l'internazionale di tennis, lo sai un anno prima, la data degli internazionali di tennis. Cioè, è allucinante questa roba, già ieri era allucinante, oggi è ancora peggio.
1: Oggi è ancora peggio, perché poi Cami, noi che siamo a contatto quotidianamente...
0: Simo, non ti sentiamo! Non sentiamo Simo.
1: Mi sentite?
0: Ora sì.
1: No, ti dicevo, è allucinante, perché noi che siamo a maggior ragione a contatto quotidianamente con i tifosi, anche solo che alle volte ci scrivono, scrivono in radio, ci scrivono sui nostri profili, ma quando si gioca, ma perché, ma è una vergogna... E ci rendiamo davvero conto che oggi i tifosi sono, si tratta di una categoria che non viene praticamente più presa in considerazione dai vertici, da chi gestisce, da chi comanda il calcio. E poi le conseguenze sono quelle che viviamo, come ho detto prima, una costante disaffezione generale. Il fatto che davvero l'ultima ruota del carro nelle decisioni che vengono prese siano i tifosi, che invece dovrebbero essere per me i primi ad essere considerati, perché sono loro il cuore pulsante dell'industria calcio, ecco, per me è scandaloso.
0: Sì, è allucinante, ci dice anche Bruno Cami, il derby all'ultima giornata stanno uccidendo il calcio, resettare, ma io su questo non sono così D'accordo, perché all'ultima o alla sedicesima, alla trentaduesima, che cambia, Bruno? Che cambia? Quello io non sono d'accordo, cioè non vedo perché alla fine comunque fa parte del calendario. Io ho detto ieri, Simo, che da oggi in avanti guarderò il periodo che va dall'ultima di gennaio a fine febbraio come momento chiave per il calendario e capire come si è andata o meno quest'anno o il prossimo. Ecco, perché quest'anno abbiamo avuto di tutto in quel mese lì, allora controllerò. Ma per il resto, prima o poi dobbiamo giocare il derby. E a fine, Bruno, ti va bene nulla. Se non vuoi mettere all'ultimo, se non vuoi mettere alla 33, capita, quello capita. Ma su prendere in giro i tifosi siamo tutti abbastanza d'accordo, e questo è evidente, e speriamo in una presa di potere del governo, ecco, da questo punto per l'ennesima cosa allucinante. Simo, torniamo un pochettino al campo. Come hai vissuto Lecce-Juventus?
1: L'ho vissuta con serenità iniziale, e poi quella serenità iniziale si è trasformata in magone. Ecco, perché serenità iniziale? Perché come ho visto partire la Juventus, è vero che subito dopo il gol di Vlahovic Lecce ha avuto un'occasione, però nei primi 10 minuti ho visto una Juventus tambureggiante, una Juventus capace di creare occasioni con enorme facilità, e poi col passare dei minuti inizia a prendermi sempre quella paura di non riuscire a chiuderla. Adesso, al di là dei due gol annullati, si può discutere sul fatto che questo sport si stia trasformando sempre in un qualcosa sempre più lontano, ecco, dal gioco del calcio, però al di là dei gol annullati c'è sempre quella sensazione poi di portarsi avanti questa paura fino all'ultimo istante, se pensiamo poi appunto cosa è accaduto nel finale con quell'occasione per il Lecce. Quindi non l'ho vissuta bene, perché a un certo punto ho continuato ad avere quella sensazione di eccolo lì, la beffa è dietro l'angolo, e adesso siamo poi di nuovo lì a commentare una Juventus che arriva a un certo punto e poi cade. Fortunatamente le cose non sono andate così, però ti devo dire anche la verità che purtroppo continuo a non essere totalmente tranquillo in vista delle prossime partite, seppur sulla carta possano sembrare delle partite un po' più semplici rispetto a quest'ultima di Lecce.
0: Sì, sono d'accordo, perché alla fine, Simo, ci sono sempre i soliti errori. Sì. Non possiamo non raccontare dei soliti errori, la superficialità di un passaggio centrale tra Kalulu e Kelly che ha liberato Ndri, la superficialità con cui abbiamo approcciato subito dopo l'1-0 e l'occasione di Khedira, e la superficialità con cui andiamo ad attaccare, perché è impossibile che questa squadra non riesca a chiudere le partite con tutte le occasioni che crea. E queste sono cose che ovviamente ti fanno paura, perché fanno paura nella valutazione generale della Juventus. E credo, no, anche il post, come hai valutato il post partita di Spalletti?
1: L'ho valutato in linea con quanto ci stiamo dicendo, nel senso che Spalletti, come noi, è alla ricerca, ecco, possiamo dire è alla ricerca di sicurezze. Poi nel pre-partita forse ha provato, insomma, a darci delle sicurezze dicendo che la maggior parte di questa squadra sarà confermata l'anno prossimo. Io te lo dico già, non ci credo, non credo a quella. No, io non credo. È una classica bugia a fin di bene, ecco, per tenere tutti quanti sulle spine. Però vedo uno Spalletti che, come noi, non è tranquillo, nonostante tutto sia nelle mani, anzi nei piedi della Juventus. Ma come non era lo scorso anno tranquillo Igor Tudor nel finale di stagione, nonostante anche lì fosse tutto nelle mani e nei piedi della Juventus. Quindi ci sono, come ci siamo detti, dei limiti anche caratteriali di questa squadra che si sta trasmettendo, insomma, di anno in anno, nonostante sia innegabile che la squadra di Spalletti sia una squadra migliorata dal punto di vista del gioco, dal punto di vista dell'identità, come ci siamo detti più volte.
0: Sì, sicuramente. E ti chiedo, sì, ma invece oggi è uscita la maglia nuova, la stavo vedendo adesso sul, sul profilo Instagram della Juventus, un pensiero su questa maglia. Io sono un grande fan del colletto, quindi sono contento.
1: È bellissima, io penso che sia una delle più belle degli ultimi anni, poi però io ho sempre una mia idea, una mia teoria, che le maglie poi diventano belle o diventano anonime o diventano brutte in base alle stagioni che vivi. Noi ci ricordiamo spesso delle maglie, le maglie che ti hanno portato a un successo, magari anche meno belle di altre. Io avevo 2 anni e mezzo nel 96, però sentendo parlare tante persone che l'hanno vissuta, mi dicono che non piacesse molto quella maglia blu con quelle 2 stelle giganti sulle spalle, eppure è diventata una delle maglie più belle da collezionare, insomma, della storia della Juventus. Quindi io dico, questa maglia oggi è bella, mi auguro che possa diventare più bella, perché possa tornare ad essere una maglia vincente.
0: Beh, questo è sicuramente una cosa molto molto positiva. Simo, grazie.
1: Grazie a te, Cami, un saluto a tutti.
0: Un ringraziamento al nostro Simone Nasso per aver fatto il suo consueto appuntamento qua nel Club degli Inviati. Allora, Manu, fammi ascoltare qualcosina.
2: Buongiorno, Luca da Terni, l'ho corso perché avevo fatto troppo lungo. Dicevo che secondo me la Juventus affronta 2 avversari che giocano la partita dell'anno contro la Juve per la rivalità che hanno. Giocano senza pressioni, quindi praticamente non avranno problemi a osare di più, perché tanto non hanno nulla da perdere, mentre noi giocheremo già ancora di più col terrore. E in secondo luogo, abbiamo giocatori che manca Vlahovic, l'abbiamo al 50%, quindi rimane sempre il solito problema dell'attaccante, in poche parole, perché speriamo che col 50% basti. E poi abbiamo giocatori come Miners, che nella giocata finale non ha le palle per farla, e altri che invece, come Conceição, come Thuram, come ultimamente anche Yıldız, perdono i tempi di gioco e quindi diventa un problema.
0: Luca, che ti devo dire?
3: Luca, un consiglio tecnico, gentilmente allontana dal telefono, dalla
0: sì,
3: porta, perché scoppietta tutto.
0: Esatto, grazie. Luca, ascolta il consiglio di Manuel. E mi sembra abbastanza chiaro il tuo pensiero, sei preoccupato, però non possiamo, cioè io lo comprendo, Luca, io comprendo assolutamente, e hai anche parzialmente ragione in determinate situazioni, però noi non possiamo vivere sempre solo con questo terrore. Cioè, io ho paura come te, come voi, non posso darvi delle rassicurazioni su qualcosa che non esiste in questo momento. Cioè, non posso, non è una squadra matura, non è una squadra solida, non è una squadra con certezza, non è una squadra con carattere, e quindi è normale che si possa aver paura dell'avversario, un avversario che non ha niente da chiedere al campionato, ma al tempo stesso comunque hanno una rivalità loro. Perché tanto quanto il derby e la stracittadina ci può stare, ma la Fiorentina, e pensiamo solo alla Fiorentina, è una rivalità loro. Cioè, a me della Fiorentina non frega niente, ma proprio niente. Cioè, non ho nulla che spartire con la Fiorentina, quindi in questo caso onestamente non dobbiamo, cioè noi dobbiamo pensare solo a noi stessi, perché pensare di poter credere che questa squadra nel giro di qualche settimana abbia trovato maturità, cattiveria, forza, no, è così, sono fatti così, sono una squadra inaffidabile e dobbiamo sostanzialmente sperare che possano essere nella giornata giusta. Però non posso dirvi no, ma vi assicuro, con la Fiorentina troveremo la cattiveria che non abbiamo mai avuto da diversi anni a questa parte, una solidità mentale che non abbiamo mai avuto. No, non è così, non è così, e dobbiamo sperare che possano essere una buona giornata. Non ho molto altro da dire. Manu, vengo ancora da te, dai, ascoltiamo qualcosina.
4: Ciao, mitico Cami, sono Giacomo da Tax. Se il mister chiede alla società, Cami, una punta, un trequartista e non viene accontentato, è logico che persiste non da oggi ma da stagioni il problema della Juventus nel segnare nell'ultimo passaggio, nell'ultima decisione. Ma non è da ora, Cami, ma quante stagioni sono che abbiamo questo tipo di problema? Quindi, secondo me, oltre a non avere nella qualità dei giocatori davanti, è anche nel problema che la società non abbia comprato giocatori che potessero risolvere questo tipo di problema. O no, Cami? Fino alla fine.
0: Ma Giacomo, è difficile rispondere a questo tuo messaggio. Spalletti è arrivato a ottobre, novembre. E cioè il mister cosa doveva chiedere da anni? È arrivato a ottobre, novembre e si è trovato questa squadra. Tudor non voleva al tre quarti, quindi Tudor voleva Colomani e Tonali. E non è arrivato né uno né l'altro. È ovvio che questo possa aver portato, no, ad avere un problema là davanti, ma Spalletti se l'è ritrovato questo problema là davanti. Poi sugli acquisti chiesti a gennaio e non ottenuti fa parte del gioco. Tante volte gli allenatori chiedono dei giocatori e poi non vengono accontentati per vari motivi, quindi bisognerà capire cosa vorranno fare quest'estate. Io credo che poi alla fine il trequartista arriverà e la punta arriverà, però parlare di anni precedenti è impossibile, Giacomo, perché tu non puoi parlare prima di Spalletti, tu puoi parlare con Spalletti. Nella sessione di gennaio non sono riusciti a fare determinate cose, ne hanno fatte altre, perché è giusto dire le cose che sono andate bene e le cose che non sono andate bene. E poi vedremo nel mercato di giugno/settembre cosa succederà e che tipo di mercato faranno. Però andare troppo indietro, come stai facendo tu, quando l'allenatore comunque era un altro e c'era un'altra idea, la dirigenza anche era diversa, perché comunque manca Ottolini, adesso ha più potere Chiellini, cioè ci sono tante cose diverse. Credo sia giusto, no, in questo momento non fare di tutto un'erba un fascio e quindi accomunare i problemi attuali a quelli dell'anno scorso, dell'anno prima, perché poi quando arriva Thiago Motta, per Thiago Motta il trequartista era con Meinas, quindi loro hanno comprato il trequartista che era stato richiesto, però non ha funzionato, quindi alcune cose sono state sbagliate da ambo le parti, da allenatore, da dirigenza e robe varie. Quindi in questo momento qua io credo che caro Giacomo tu non debba andare troppo oltre, ma tu debba rimanere a questa attualità, quindi adesso non possiamo comprare nessuno, in futuro magari sì. Ecco, questa è l'unica cosa che possiamo fare. Massi da Firenze: la rivalità è perché siamo troppi ad essere bianconeri qui a Firenze, io ho tutti i parenti viola, calcisticamente li odio. Caro Massimiliano, mi dispiace molto per te, però è unilaterale, continua a essere sempre loro. Da parte nostra non c'è nessun tipo di rivalità con la Fiorentina, però contenti loro, contenti tutti. Manuel, vengo da te a tra poco.
5: Il club degli inviati.
6: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Nuova grande giornata di tennis agli internazionali d'Italia, occhi puntati in particolare sul derby azzurro che vedrà opporsi Jannik Sinner e Andrea Pellegrino. Luciano Darderi affronta invece il due volte campione, numero 3 del mondo, Alexander Zverev. In campo anche le campionesse in carica del doppio, Errani e Paolini. A 180 minuti dalla fine del campionato, la corsa alla Champions e all'Europa è più viva che mai. Nella 36esima giornata di Serie A sorridono la Roma, il Como e la Juventus. KO Milan e Napoli, i rossoneri sono ancora quarti ma solo in virtù degli scontri diretti con la Roma, mentre il Napoli è tornato a rischio con soli 3 punti di margine sul quinto posto. Attenzione anche alla variabile Coppa Italia, la Lazio si giocherà la finale contro l'Inter domani e dal risultato dipenderà l'assegnazione dei posti per l'Europa. Ciclismo, la giornata di riposo è già stata archiviata e adesso il Giro d'Italia arriva in Italia dopo le prime tre tappe disputate in Bulgaria. Al via dunque la quarta tappa, la Catanzaro-Cosenza di 138 km. Non si prevede una tappa per velocisti puri, viste le presenze di alcune importanti salite. Le ipotesi più accreditate potrebbero essere quelle di una fuga da lontano, dell'attacco di un corridore da classiche o la volata di un gruppo ristretto. Motori, è arrivato uno dei fine settimana più attesi della stagione agonistica, ai due giorni della 24 ore del Nürburgring. Il leggendario Nordschleife si prepara per accogliere tifosi da tutto il mondo per l'evento più significativo dell'anno. Una delle grandi classiche delle ruote coperte che quest'anno, come annunciato, vedrà anche Max Verstappen. L'olandese sarà regolarmente a volante della Mercedes AMG GT3 Evo in compagnia dei piloti ufficiali del marchio di Stoccarda Lucas Sauer, Daniel Juncadel e Jules Gounon. Per il pilota di Formula 1 sarà di fatto la sesta apparizione nell'entriliste di un evento nell'inferno verde. Di basket, spazzati via dai Thunder, i Lakers salutano la stagione al secondo turno dei playoff NBA. Ora sono tanti i dubbi sul futuro di LeBron James. I campioni di Oklahoma hanno inflitto un pesante 4-0 vincendo anche gara 4 115-110 in California. Il campione 41enne ancora senza contratto per il prossimo anno, alla 23esima stagione nel campionato di basket americano, non è escluso anche un possibile ritiro. Durante l'anno LeBron non ha mai fatto cenno al futuro, mentre voci di mercato lo vedono approdare a Cleveland e Golden State Warriors per una passerella finale. Dalla redazione sportiva è tutto.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. E lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, residua instabilità al mattino tra Veneto e Friuli Venezia Giulia con rovesci e temporali in attenuazione. Ampi spazi soleggiati sulle altre zone. Temperature in locale aumento con massime tra 21 e 25 gradi. Al centro, tempo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo piovaschi sulle zone interne nelle ore centrali della giornata. Temperature in rialzo con massime tra 21 e 25 gradi. Al sud, condizioni di stabilità e bel tempo, con cielo attraversato da innocui annuvolamenti sull'area tirrenica. Temperature stabili con massime tra 22 e 27 gradi.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati.

0: Moroni, secondo te quale sarà la prima mossa di mercato della Juve? Altra domanda, ma Colomoni è ancora nella lista della Juve? Allora, la prima mossa di mercato è difficile questa. È difficile, non credo qualche svincolato prima mossa di mercato. E Colomoni sì, è ancora il candidato numero uno per un acquisto in attacco della Juve. Quindi sì, Colomoni è ampiamente nelle liste della Juventus e sostanzialmente invece per quanto riguarda prima mossa, credo un parametro zero. Credo un parametro zero, ecco, questo sì.
1: Potrebbe essere Vlahovic.
0: Vabbè, ma non credo che lui intenda i rinnovi. I rinnovi.
1: Vabbè, Vlahovic comunque è un parametro zero perché il contratto scade.
0: Sì, io credo che lui sarà l'ultimo dei rinnovi, allora, mettiamolo così.
1: Magari li portiamo Dybala a no, scherzo.
0: Serve un tre quarti, perché no?
1: Lui ha detto che è finito le ultime due partite, poi se è
0: Allora,
1: integro, sì.
0: Valerio da Lucca, se Real offrisse 80 milioni a Nico Paz per Yildiz, io lo farei, a me piace molto. Intanto tu lo faresti perché non hai ancora imparato in tanti anni a scrivere Yildiz in maniera corretta. Questa credo che sia la prima mossa. Perché così, visto che non riesci a scriverlo, hai detto, sai che c'è, basta, non ne parlo, no, lo vendo. E 80 più Nico Paz vuol dire che tu dai una valutazione di Yildiz di 160 milioni di euro, perché Real per Paz chiede 80 milioni, quindi tu dici 80 più Paz 160 per Ildiz. Non credo che possa valere così tanto.
1: Ad
0: No.
1: oggi, secondo te, tra i due chi è più, diciamo, decisivo, dai?
0: No, a me piace più Ildiz. Credo che Nico Paz sia un giocatore fortissimo.
1: Potrebbero giocare insieme.
0: Sì, perché sono uno è più
1: Sì, sono
0: centrocampista,
1: due
0: poi
1: ruoli completamente
0: uno è
1: diversi.
0: mancino, quindi sì, sicuramente. Potrebbe essere il tre quarti di cui ha parlato Spalletti nel corso, no, del post gara contro Lecce, però onestamente credo sia veramente difficile per noi in questo momento. Perciò
1: No,
0: se
1: magari un'operazione alla Morata con recompra.
0: ormai non più
1: Ah, non si può più fare.
0: dovevi farlo come ha fatto il Como, perché poi il Como ha fatto
1: Con
0: quello.
1: prestito.
0: Il Como ha fatto quello, solo che poi l'ha valorizzato a tal punto che adesso è a 80 milioni di euro e io
1: Ma non
0: penso.
1: rimane al Como.
0: No, no, tornerà al Reale, va a questa valutazione qua, quindi
1: Ah,
0: ha una
1: ok.
0: valutazione di 80.
1: E noi busseremo per il prestito.
0: Ma secondo me devi farlo per un altro giocatore che è del Real, molto giovane e che potrebbe essere importante come Mastantuono. Quindi Mastantuono, che anche lui mancino, un anno di Real Madrid, ha avuto la pubalgia, non ha fatto benissimo, però lì potresti fare una roba del genere. Fermi subito, fermi
1: No, che
0: subito.
1: stamattina sentivo parlare di Ibrahim Diaz, quindi.
0: No, Brahim Diaz è un bel giocatore, ma fermi subito, ve lo dico perché stanno già arrivando messaggi dopo quello di Valerio.
1: Stop alle
0: Stop,
1: telefonate.
0: non iniziate a vendermi Ildiz per tutto il Real Madrid, perché ci ha già riprovato Luca, fermi subito, Ildiz resta qua, bello, sereno e tranquillo. Il problema non è Ildiz o vendere Ildiz, il problema è comprare gente oltre a Ildiz. Ecco, questa è la situazione. Non vendere Ildiz. Ildiz l'abbiamo rinnovato, lo vogliamo tenere, vogliamo costruire la squadra intorno a lui e tornare a vincere anche grazie a Ildiz. Ma non iniziamo subito a vendere quello e quell'altro. Stop, che se ne inizia come Leclerc ieri, che è un dramma. È un dramma. Allora,
1: Poi per Valverde devi dargli Yildiz più tanti soldi.
0: Mo sai, Valverde adesso è un po' in discesa
1: Però è
0: dopo.
1: fortissimo.
0: Lo so, ma dopo le botte con Tchouaméni, diciamo che non è in un grande momento, anche se lui dice di aver sbattuto accidentalmente su un tavolo, però insomma, direi che è una situazione così. Leonardo D'Ancona decide di non scrivere Vlahovic, dice, ma per te, Camillo, il serbo rinnova.
1: È una mossa furba questa.
0: Certo, molto furba, molto furba di Leonardo D'Ancona. Ma io ho sensazioni che comunque se non riescono a rinnovare Vlahovic, Spalletti non la prenderà bene. Non la prenderà per nulla bene. per nulla bene. Quindi in questo caso io credo che la Juventus dovrà fare un tentativo importante per Vlahovic. Parliamo dopo la fine del campionato. Però in questo momento qua è ovvio che Vlahovic è tornato ad avere di nuovo più forza contrattuale rispetto alla Juve, cioè è sempre un gatto che si morde la coda a seconda delle situazioni. Quando si era fatto male la prima, la seconda volta, tutti a dire adesso la Juventus può serenamente fare delle valutazioni perché adesso è tornato, due gol in due partite, allora Vlahovic puoi dire hai visto con me due gol in due partite, quindi siamo di nuovo in quella situazione lì. Però dopo le parole di Spalletti, se non dovessero riuscire a rinnovare il contratto di Vlahovic, credo che il nostro allenatore si arrabbierà pochetto.
1: Il ghigno dell'intervista post partita di Vlahovic mi ha fatto pensare.
0: Beh, in questo momento sai, sei più forte, vai dalla Juve e dici toh!
1: Infatti toh! Lui secondo me voleva dire adesso me voglio.
0: È sempre una questione di soldi, ragazzi, è sempre una questione di soldi, non dimenticatelo mai. Poi ciao Cami, pensare che se vincevamo col Verona eravamo addirittura secondi, che campionato folle nostro e degli altri, speriamo bene per la prossima partita. Cami, secondo te Dujan non firma, chi potremmo prendere se andiamo in Champions League, se non ci andiamo come punta? Per adesso il nome, ragazzi miei, è Colomoni. Poi, dalle parole di Spalletti, dobbiamo capire se il centravanti grosso, forte, fisico e bravo di testa può essere considerato Vlahovic, o se invece tutto questo porterà ad altri nomi. Perché lui ha fatto delle analisi ben chiare e delle caratteristiche ben specifiche. Però onestamente ad oggi in pole position, per parlare un po' alla Formula 1, MotoGP, pole position, Colomoni, poi dietro tutti gli altri. Però vediamo, ecco, io penso, almeno secondo me, nella testa di Spalletti c'è Vlahovic più uno. Tendenzialmente forse anche più due. Però in questo momento dobbiamo ancora capire e vedere cosa succederà. Quindi da questo punto di vista siamo un attimino in stand-by.
1: Ma potrebbero giocare insieme?
0: Vlahovic e Colomoni sì, in una Juve diversa.
1: Colo è un David più forte.
0: È più veloce.
1: Sì, più veloce, più tecnico, sì.
0: Più veloce. Ciao Camillo, mi devo organizzare per andare al mare, ma dipende da questi amici della Lega. Lui non ha scritto amici. Quando gioca la Juve, è caro Enrico. Metti in stand by il mare, perché non saprei in questo momento qua. Potremmo giocare sia domenica alle 12.30 o lunedì alle 20.45, non c'è ancora certezza, perché il prefetto di Roma ha cambiato le carte in tavola, De Siervo ha parlato e ha detto non credo proprio si giocherà tutti lunedì, però in questo momento non si sta andando al TAR, andranno al TAR per capire quando e chi far giocare poi eventualmente o lunedì o domenica alle 12.30. È una situazione drammatica, imbarazzante, vergognosa, ma non dipende da noi. Non dipende da noi e scopriremo, bisogna capire tante cose, bisogna capire se si può spezzare la contemporaneità, se i club possono chiedere determinate cose, se tutti i club devono essere d'accordo, se invece non si può spezzare questa contemporaneità come quando andare a giocare, e ci sono tante cose in ballo. Io credo che sia vergognoso, ma proprio vergognoso, che ieri alle 17 sia stato l'ufficialità della partita della Juventus, sapendo benissimo che a vedere la Juventus ci vengono tante persone da tutta Italia, organizzano magari un weekend per venire a Torino, e magari queste persone hanno speso dei soldi per aerei, per treni, e adesso si ritrovano ad avere un biglietto che vale zero, si ritrovano ad avere dei biglietti aerei che valgono meno di zero, buttare dei soldi, e tanto ti diranno ma non è colpa nostra, e c'è il prefetto che... e no, è colpa vostra, non è colpa del prefetto, perché non dovevate minimamente mettere una partita al giorno degli internazionali di tennis, dove c'è, lo sai sempre, c'è quel torneo, c'è sempre quel torneo. Quindi in questo caso è vergognoso, e io sono dispiaciuto per i tifosi. Però se tutte le volte accettiamo ste porcherie, tanto non possiamo fare. Lì c'è solo una cosa da fare, sostanzialmente andare, cioè chiedere alla politica di intervenire e fare tabula rasa. Basta. Cioè, stiamo finendo il campionato senza l'AIA, senza il designatore arbitrale, con arbitri sotto, cioè con il Rocchi sotto inchiesta, ma legata agli arbitri, quindi con categorie di arbitri graditi e sgraditi. E dobbiamo anche sostanzialmente cercare di credere a tutto questo con un calendario che è stato fatto coi piedi. Ragazzi miei, questo è il calcio italiano. Se la politica non interviene, onestamente, affari loro. Affari loro.
1: Se fossi la Juventus, tutelerei i miei tifosi e chiederei di giocare all'orario prestabilito. Punto. Poi gli altri giocano dopo, amen. Tanto devi vincere comunque.
0: No, ma quello è il discorso, Manuel, è che non si sa, ci sono delle regole, non
1: poi
0: si
1: ci
0: sa
1: sono
0: se
1: le televisioni.
0: No, le televisioni sono già spartite la giornata e quindi la divisione. E ci sono delle cose che sono più grandi della Juventus di per sé, perché la Juventus può anche dire: oh, io voglio giocare a mezzogiorno e 30. Ok, ma c'è una regola e la regola oggi ti dice che c'è la contemporaneità. Può spezzare?
1: Ma la regola non c'è più.
0: No, c'è la regola.
1: L'hanno smentita, nel senso che fanno giocare la Roma lunedì.
0: No, ma adesso bisogna capire se tutte giocano lunedì o se le altre giocano prima. Quindi è un problema.
1: Stanno facendo tutto loro.
0: Sì, perché hanno fatto una porcata, ma l'hanno fatta col calendario. L'errore non è... Adesso sembra che il prefetto di Roma sia il colpevole. Ma non è il prefetto di Roma il colpevole. Il colpevole è quando hai fatto i calendari che sapevi perfettamente del torneo degli internazionali di tennis e te ne sei altamente fregato e hai detto: ah sì, figurati se viene fuori il derby. È venuto fuori il derby, come lo scorso anno te ne sei altamente fregato della Coppa Italia femminile in contemporanea con la Juventus prima squadra. E cosa è successo? È successo che poi a un certo punto hanno dovuto dire: bellissimo, complimenti, complimenti, e allora hanno spostato. Perché se ne fregano, pensano solo ai loro interessi, al calcio, superiore a tutto e tutti. E invece no, perché in questo momento il tennis va più forte del calcio, perché è gestito meglio. Cioè, Darder in questo momento, ora, in questo istante, 16:47, ha battuto Zverev. Quindi è un sistema che funziona, perché hai il numero uno al mondo, hai Darderi, ok, oggi Musetti è andato male, si è infortunato, ma Sinner ha giocato contro Pellegrino, che è stata una sorpresa. Cioè, abbiamo un sistema a livello di tennis, ci sarà Cobolli credo anche stasera, è un sistema forte, un torneo seguito che riempie costantemente i campi, e quindi... bisogna rispettare gli altri sport, solo che la Lega se ne frega, e poi chi paga per tutti? I tifosi. Perché per tutti pagano i tifosi. Vocale, Manu.
2: Ma io sono Lorenzo Albano Laziale, ciao Camillo. Ma io non riesco a capire tutte queste preoccupazioni. Cioè, se veramente se noi abbiamo paura di una Fiorentina in casa... E allora chiudiamo bottega, se abbiamo paura della Fiorentina in casa, allora significa che non ci meritiamo di arrivare a certe posizioni, cioè punto, che se no che famo qua, mica giochiamo a carte, cioè a Juventus Football Club mica gioca a carte, gioca a pallone, c'è una squadra contro tipo la Fiorentina che ha tutti i mezzi per batterla, si gioca in casa la partita, gli dà quattro schiaffi, se ha le palle e porta a casa il risultato.
0: Lorenzo, sono molto onesto con te, noi veniamo da Juventus Verona retrocesso, di che stiamo parlando? Di che stiamo parlando, Lorenzo? Cioè, a fare i fenomeni, a dire siamo la Juventus Football Club, è tutto bellissimo. Siamo la Juventus Football Club però abbiamo pareggiato col Verona in casa retrocesso. Perché non vinci col marchio, con il simbolo, con lo stemma e con lo stadio. Vinci a pallone. Parti 0-0, parti 0-0 e poi cerchi di vincere. Ma se ragioni così, a pallone vinci poco. A pallone vinci poco. Tu devi rispettare sempre l'avversario. Rispettare sempre l'avversario. Giochi in casa, in trasferta, e dare la vita in campo. Perché quando fai superficiale, come questo messaggio, poi giochi col tacco, la punta, col Verona. E cos'è successo col Verona, caro Lorenzo? Cos'è successo col Verona, caro Lorenzo? E non è successo 6 mesi fa. È successo 2 settimane fa. E oggi tu non dovresti essere avvelenato perché un nostro ascoltatore ha paura della Fiorentina. Tu dovresti essere avvelenato perché tu oggi, onorando la maglietta della Juventus FC, dovresti essere secondo. Perché in casa col Verona retrocesso devi vincere. Devi vincere. E ora saresti secondo in classifica. Con un piede e mezzo in Champions League. Con un piede e mezzo in Champions League. Invece sei qua con le mani nel fango perché sei stato superficiale. Perché hai avuto questo tipo di ragione. Io sono la Juve in casa, ma di chi avrò paura io? Di nessuno, perché siamo la Juve, perché noi arriviamo 4 schiaffi, cosa? Così non si vince neanche a rubamazzetto con questa mentalità. Perché io a pallone ho giocato e quelli forti non pensano così. Quelli forti non parlano, quelli forti giocano e quando c'è da vincere vincono. Noi quando c'è da vincere alterniamo e col Verona che dovevamo farlo abbiamo pareggiato, perciò sveglia perché abbiamo pareggiato col Verona e con Lecce gli ultimi 10 minuti in apnea, quindi cerchiamo di fare non i superficiali gradassi ma quelli con i piedi per terra equilibrati. Perché il muso l'abbiamo sbattuto 2 settimane fa. E ripeto, senza quel risultato lì, ora saremo secondi con un piede e mezzo in Champions League. Un piede e mezzo. Altro vocale, Manu.
3: Ciao, mitico Cami, sono Giacomo da Tax. Se il mister chiede alla società, Cami, una punta, un trequartista...
0: No, questo l'abbiamo ascoltato. Sì. Andiamo da Marco, l'ultimo.
4: Ciao Camillo, vedrai che nella peggiore delle ipotesi cercano in tutti i modi di ostacolare la Juve. Gobbo fiero da Varese.
0: Che ti devo dire? Sull'ostacolare, io credo che in questo caso cercheranno, cioè nel caso vanno a ostacolare i tifosi. I tifosi della Juve, perché credo onestamente... sia giusto cercare di rispettare i tifosi della Juventus. Poi a livello di chiacchiere possiamo pensare 2000 cose. Può essere un vantaggio per la Roma giocare dopo, può invece essere un vantaggio per la Juventus giocare e pensare solo a se stessa. Io questo non lo so. Però onestamente noi dobbiamo, cioè in questo caso credo che realmente non si debba parlare di Juventus come squadra o favorita o invece cercando di svantaggiarla. Io credo si debba parlare più di tifosi della Juventus. Ecco, qua stiamo parlando del rispetto dei tifosi. Poi sul risultato, su quello che può portare a livello di pressioni o non pressioni, credo che quello sia giusto che possa essere affrontato poi da Spalletti e dal suo gruppo. Però in questo momento io credo che si debba più tutelare la gente. Io spero che la Juventus poi si faccia sentire nei luoghi adeguati per trovare una soluzione, perché poi è la gente che ci rimette dei soldi. Ecco, questo è. Ciao Camillo, direi di andare avanti e dimenticare Verona. E ragazzi, io dimentico anche Verona, caro Maurizio, però sono passate 2 settimane e non 5 mesi. E ripeto, se sento un vocale dove qualcuno ti dice «Oh, io mica devo avere paura di quello e quell'altro!» E poi noi siamo una squadra che pareggia in casa con una retrocessa, onestamente, capite bene che trovo la memoria abbastanza corta. che non possiamo far finta di niente, caro Maurizio, perché hai vinto a Lecce. Hai vinto a Lecce, te ne frega niente, io, chi se ne frega, importante è il risultato. Per carità, è importante il risultato, però devi imparare dai tuoi errori. E se qualcuno viene a dire, ma noi siamo la Juventus, non dobbiamo avere paura di nessuno, quattro schiaffi, quando due settimane fa, non dico sette mesi fa, due settimane fa hai pareggiato col Verona retrocesso, onestamente lo trovo completamente sbagliato, perché noi non vinciamo perché ci chiamiamo Juventus, eh. Coi fatti si vince, a chiacchiere, se no avremo 10-15 Champions League. Altro vocale, Manu.
5: Ciao Camillo, Ivan da Milano. Io voglio solo dire una cosa. Noi, il VAR, ci ha dato due rigori, uno contro Lecce e uno contro Sassuolo, che se a posto di tirare quelle scamorze segnavamo, eravamo tranquillamente già in Champions, senza pensare a tutte le stupidate varie. Guarda solo Malen, il rigore che ha tirato al 96esimo, 97esimo, là sotto il set. Invece noi, scamorze, adesso siamo qua a farcela sotto per andare in Champions. Forza Juve!
0: Vabbè, quello nel corso del campionato ci sono tante cose che puoi cambiare, ecco, non possiamo andare sempre a vedere quello e quell'altro, ci sono tante cose che invece sono andate poi magari da una parte un pochettino più fortunati, perché magari il rigore di Locatelli puoi fare al pari con il gol di Boga che tira con l'Atalanta, che tira male, e poi Carnesecchi se la butta quasi dentro, sbaglia l'uscita, quindi ci sono delle cose che poi quelle si compensano. Io credo che ad oggi è stato molto più grave Verona rispetto ai rigori. I rigori si sbagliano, purtroppo si sbagliano, e a volte invece fai come Malen che spacchi la porta, e a volte invece non va bene. I rigori l'hanno sbagliati anche i più forti, e non solo Locatelli e David. Locatelli lo scorso anno contro il Verona, quando la palla pesava molto di più rispetto a quella col Sassuolo, ha segnato, quindi da questo punto di vista credo che probabilmente potremmo serenamente cercare di pensare più a fare bene le cose in campo. Col Verona invece non le abbiamo fatte, e quindi in questo caso credo che il rimpianto sia più legato a quello, e va bene, e va assolutamente bene così. Camilla hai ragione, per la Legge abbiamo fatto un'ottima partita. Spalletti potrebbe rivitalizzare Douglas Luiz? No, non credo. Ad oggi non credo, poi non si sa mai nel calcio, però ad oggi non credo. Per adesso Douglas Luiz è in un momento di grande difficoltà, va detto, perché non ha giocato a Nottingham Forest, e comunque adesso in questo momento qua anche all'Aston Villa non sta giocando, perché sono rientrati i centrocampisti, e quindi lui ha perso posto nelle gerarchie dell'Aston Villa, quindi sta avendo anche lui delle difficoltà. Si è guadagnato la finale di Europa League, guadagnandosi la finale di Europa League può insomma vivere una stagione forse più positiva rispetto alle premesse iniziali, dove comunque con Nottingham Forest non era andata benissimo. Però qua adesso pensare a Douglas Luiz rivitalizzato per la Juve, per adesso no, poi non si sono neanche mai visti, quindi non possiamo andare a intuito. Non si sono mai visti, se si vedranno e magari scoccherà la scintilla sarà tutto di guadagnato. Però onestamente io dico sempre una cosa, se cambi tante squadre e in queste squadre non riesci mai a giocare, un motivo ci sarà. Se vai alla Juve e non giochi mai con Thiago Motta, non giochi mai con Tudor, se poi vai a Nottingham Forest che cambia tre allenatori e non giochi mai in questi tre allenatori, lui il quarto l'ha perso, e poi se vai all'Aston Villa e giochi solo quando sono tutti rotti e poi quando tornano gli altri non ti fanno giocare, un motivo ci sarà. Vuol dire che comunque hai delle difficoltà dal punto di vista fisico, hai delle difficoltà dal punto di vista generale, e ti sei un pochettino perso. Se Spalletti riuscirà a fare il miracolo saremo tutti molto contenti, perché vorrà dire di aver ripreso un giocatore su cui avevi puntato. Se invece non ci riuscirà, partirà credo un iter lunghissimo in stile Arthur, partirà serenamente un iter in stile Arthur. Grazie per essere stati in nostra compagnia oggi pomeriggio. Domani appuntamento con me dalle 11 alle 12, invece dalle 16 alle 17 ci sarà Giulia Borletto. Grazie a Manuel e buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Bianconera. Ciao.
6: Il club degli inviati, tutto, ma proprio tutto quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
7: Radio Bianconera, nati per vincere.
8: Domenico da Montedorizio. E che dire, chi è? Ha detto a fare calendari, ha avuto una mancanza nel calcolare questa situazione, ma sappiamo che il soggetto è impegnato per organizzare ben altro. E infatti adesso sta uscendo qualcosa. Un abbraccio e fino alla fine sempre, forza Juventus.
9: Ciao ragazzi, Renato da Genova. Guardate, io ho visto come sta andando questa federazione e visto anche la riservatezza in quell'indagine, che mi sembra sia un'indagine molto grave, ho idea, probabilmente mi sbaglio, però mi sembra tanto il concerto sul Titanic. Qua stanno ballando l'ultimo ballo, siamo vicino agli ultimi giorni di Pompei, salta tutto. Quella è un'indagine, secondo me, che scoprirà dei vasi di Pandora che faranno saltare tutto per aria. C'è troppo marcio in questo calcio, anche incompetenza oltre che marcio. Comunque non è più un calcio che si può seguire.
10: Ma tutto questo è stato falso, c'è un grosso imbroglio a livello di scandalo.

0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
1: Allora, pare che la decisione riguardante la penultima giornata, le partite che coinvolgono le squadre in lotta per la Champions League, sarà oggetto di discussione al Consiglio dell'ONU che si terrà venerdì alle ore 13 e quindi decideranno, ormai siamo a questi livelli qui. Io, imbarazzo, vergogna, non lo so, stiamo facendo una figura... Poi diciamo che non andiamo ai mondiali, ragazzi, ma è il minimo sindacale non andare ai mondiali. Perché? Lo vogliamo riepilogare? Siamo senza presidente federale, siamo senza presidente dell'AIA per la squalifica di Zappi, siamo senza designatore arbitrale, o meglio, ce n'è uno provvisorio perché quello precedente, cioè Rocchi, è indagato per frode sportiva insieme ad altre persone, da capire chi siano queste persone, così come il responsabile del VAR, Gervasoni, sempre per frode sportiva. Dopodiché si dovrebbe giocare la penultima in contemporanea, lo sappiamo, almeno le gare che hanno lo stesso obiettivo, no? In cui le squadre hanno lo stesso obiettivo, state leggendo tutti. Ora mi pare di capire, di riepilogare, che era stato deciso alle 12.30, la prefettura di Roma, che fino a prova contraria è quella che si occupa della sicurezza eccetera, ha spostato tutto alle 20.45. La Lega non è contenta e ha fatto ricorso al TAR, che verrà discusso nel frattempo. Domani dovrebbe essere fatta un'interrogazione parlamentare su questo aspetto qui, ecco perché ho fatto la battuta dell'ONU. In tutto questo, caro Federico Rossi, presentiamo Stefano Dischetti, che ci aggiunge un'altra chicca che è quasi più vergognosa, se vogliamo, no Stefano?
2: Buonasera
1: per domani
2: a tutti,
1: sera.
2: Buonasera a tutti.
1: Riguarda Sinisa, no?
2: Sì, riguarda una cosa che ha postato il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, che praticamente domani sera, come annunciato da De Siervo in radio, ci sarà un tributo a Sinisa Mihajlovic, che è stato bandiera sia della Lazio che dell'Inter, prima della finale di Coppa Italia. Peccato che non sia stata invitata né la famiglia Mihajlovic, nemmeno sia stata avvisata la Lazio. Quindi mamma mia, ragazzi, ci troviamo dinanzi proprio a una cosa, io dico, veramente clamorosa.
1: Forse un genere cinematografico? Nemmeno questo, una commedia.
2: Questa è tipo una pallottola spuntata, è una commedia proprio surreale, qualcosa proprio, cioè, esilarante. Cioè, ci troviamo dinanzi, ma io veramente faccio un appello al mondo del calcio, cioè, ma poi veramente c'è il coraggio ancora qualcuno di dire la pirateria uccide il calcio? Il calcio è ucciso
1: da se stesso.
2: Il calcio è ucciso dalla mancanza di rispetto nei confronti dei tifosi. Allora, partiamo da un presupposto iniziale, cioè nel momento che vai a fare i calendari ad agosto, quando tutti stiamo ancora al mare, capito, tutti rilassati, le prime cose che dovresti controllare di base è la contemporaneità di certi eventi. Cioè, ammazza, vado a mettere il derby di Roma alla penultima giornata, cioè, quindi, che è già bello complicato, e lo metto parallelamente agli internazionali di tennis, con il tennis italiano di questo periodo. Perché cioè, in questo momento Sinner sta trascinando un popolo di tifosi che prima non c'era, e quindi
1: per fortuna
2: c'è un movimento ai tifosi proprio a seguire il tennis che non c'era mai stato in precedenza. E solo mettere questa, poi a prescindere, non potrai mai sapere che in quel momento la Roma sarà in lotta per la Champions, ci sarà la contemporaneità e quindi devi mettere altre partite, però sta proprio già lì il problema. Detto ciò, poi che fai? Arrivi all'ultimo e decidi, no, la partita si giocherà domenica all'ora di pranzo, poi il questore dice no, allora di pranzo.

0: senso non si può fare con te. Allora no, la facciamo. Il derby però non si può giocare la sera, è una cosa incredibile, cioè veramente e poi costringi tutte le altre partite legate a giocare allo stesso orario. E i tifosi in tutto ciò, che spazio hanno? I tifosi che hanno comprato i biglietti, i tifosi che sono abbonati, ma che spazio hanno in questo calcio, che non sanno se il biglietto è valido, se per quella data è valido, se, loro, se hanno il treno, l'aereo,
1: esatto,
0: l'aereo, tutto qua. Tra l'altro viene spostato tutto a lunedì, che è previsto anche uno sciopero generale. È incredibile, ragazzi. Io farei giocare a briscola e 3-7.
1: Aspettiamo, ragazzi, perché secondo me non è, ovviamente non è finita questa storia.
0: No, ma non può
1: questa
0: essere
1: cosa
0: finita
1: ridicola, non è finita qui. Vedremo invece come andrà a finire. Tra l'altro, aggiungo che lunedì è anche sciopero generale. Se qualcuno, tanto per aggiungere un ulteriore tassello. Però al di là di cui potete anche intervenire su questo. Allora facciamo così, visto che siamo extra Juve. Piccola, ve lo dico subito, piccola parentesi in relazione alla domanda, in relazione intanto alla presidenza della Federcalcio, visto che io ho detto secondo me l'unica cosa per risolvere i problemi sarebbe il commissariamento ad acta, cioè quello che tu resetti tutto e ricominci da capo. Non l'hanno voluto, la politica, il governo ha approvato, qualcun altro, anche una parte dell'opposizione si sono opposti, invece diciamo così il CONI soprattutto. Staremo a vedere, domani scadono, domani l'ultima data utile per presentare le candidature, quindi da una parte probabilmente Malagò, che al momento avrebbe il 38-40%, dall'altra parte Abete, staremo a vedere. Situazione invece, perché mi scrivono tanti, è allora il mio amico mi dice, io al momento devo purtroppo dirti, purtroppo nel senso che tu magari mi ha detto preferiresti, no, io preferisco che si faccia giustizia, che rimane circoscritto rispetto a quello che è uscito, rimane circoscritto al discorso arbitrale, ma ho detto io la giustizia sportiva quando si muoverà, ancora c'è il segreto investigativo e le carte chi ne è non l'ha ricevute, me l'ha confermato, ancora c'è questo segreto investigativo. Una cosa però posso dirtela, c'è molto nervosismo e soprattutto mi ha detto chi ne è veramente sotto pressione totale. Non so se voi l'abbiate visto, Stefano l'hai visto alle Iene, era nervosissimo, non riusciva a rispondere, io lo conosco da anni, è veramente sotto pressione, perché alla fine lui dovrà spiegare chi ne è, perché lo scorso anno archiviato insieme però anche a una parte del CONI, attenzione perché anche questo è importante, lui e il CONI, perché la procura generale dello sport presso il CONI, perché poi alla fine chi ne proponeva ha proposto e la procura generale dello sport, attenzione questo non tutti ha detto lo sottolineano, ma l'ok finale lo danno loro, probabilmente aveva le carte però dovrà spiegare questo, quindi aspettiamo fiduciosi. Ieri è stato interrogato Viglione, che è il responsabile legale della Federcalcio nonché ultra dell'Inter, questo ragazzi se vogliono lo smentissero qui adesso, e quindi aspettiamo. Invece passando alla Juventus, caro Stefano Dischetti, oggi ho fatto un post per un post il podcast, mi viene da ridere, c'è una dichiarazione del presidente del CONI Bonfiglio, orgogliosi del nostro calcio anche nei momenti difficili, pensa un po', pensa in quelli facili che non ce l'abbiamo ormai da anni. Invece per quanto riguarda la questione Juventus, che a noi è quella che interessa poi alla fine, mancano due giornate. Spalletti ormai mi pare di capire sia al centro del progetto totalmente, soprattutto perché c'è un feeling diretto con John Elkann, sta indicando gli acquisti più o meno da fare sul fronte del mercato, ma ci sono dei numeri importanti per quanto riguarda Spalletti, perché da quando è salito, insomma si è seduto sulla panchina della Juventus dal 30 ottobre 53 punti, solo l'Inter 67 ha fatto meglio, quindi da Spalletti in poi la Juventus sarebbe seconda, punti guadagnati nelle ultime 9 giornate, più 11 sul Milan, più 5 sulla Roma, più 4 sul Como e più 4 sul Napoli, che mi pare di poter dire stia facendo una stagione fallimentare, questo credo che possiamo dirlo, perché la Juventus con qualche rigore azzeccato forse era seconda addirittura, e i numeri sono che punti della Juve nelle ultime giornate, 9 giornate, sono 21, poi c'è gioco, non c'è gioco, sono stati fatti degli errori, delle gare dovevano essere vinte e non sono state vinte, però insomma mi pare di capire che ad oggi, aspettando le ultime due giornate, perché poi bisogna andare in Champions League ovviamente per tutti i motivi che sappiamo, Spalletti sarebbe secondo in classifica fatica dietro all'Inter, che domani sera peraltro sfiderà la Lazio nella finale di Coppa Italia. Stefano Dischetti, devi commentare qualcosa, qualcosa da dire? Sei contento? Hai fiducia? Non lo so, dimmi tu.
0: No, devo dire assolutamente che se venisse tolto l'Inter da questo campionato sarebbe un campionato pazzesco, sarebbe un campionato bellissimo anche nella sua mediocrità, nel senso che ci sarebbero a due giornate dalla fine 5 squadre in lotta per lo scudetto. Questo chiaramente è una lotta incredibile, cioè ci sono 5 squadre che stanno lì tutte
1: racchiuse in 3 punti, 4
0: e quindi,
1: punti,
0: e quindi alla fine c'è, se tolto l'Inter, che ovviamente ha fatto un campionato a sé, sarebbe stata una lotta a scudetto incredibile. No?
1: Però non mi ha risposto alla domanda, insomma, questo commento, al di là di tutte le cose, le battute, gli attriti, insomma, ti sta convincendo un po' di più Spalletti, no, sì o no? Perché altrimenti
0: io ti dico una cosa,
1: cioè, penso che i numeri parlino chiaro, o parlano solo per gli altri.
0: Io dico, i numeri sono fondamentali, e quindi in questo momento stiamo affrontando una parte di stagione in cui c'è una sorta di ciapanò, di traversone, cioè le squadre giocano a perdere quasi, e chi colleziona un po' di vittorie, come è successo la Juventus nell'ultimo periodo, ma anche la Roma stessa, che un mese fa era praticamente spacciata, sembrava spacciata, e rientra in maniera clamorosa, a differenza di squadre come il Milan, cioè chi avrebbe potuto pensare che avrebbe fatto 7 punti in 8 gare quando si stava giocando lo scudetto. Cioè praticamente il Milan giocava all'Olimpico contro la Lazio un mese e mezzo fa, che se avesse vinto quella partita avrebbe rivinto la lotta, avrebbe riaperto la lotta a scudetto, e adesso rischia di stare fuori. È una cosa clamorosa. Però proprio per questo io le ultime due partite, se le riusciremo a vedere, se le riusciremo a vedere, perché c'è da dire che se riusciremo a vederle possono veramente regalare qualcosa di epico, perché veramente da, cioè, per assurdo, anche il Como può ancora arrivare secondo, sì, sembra.
1: Certo. No, cioè, no,
0: quindi dal secondo al sesto
1: tutto
0: posto.
1: Possibile.
0: Cioè, anche il Napoli può arrivare sesto, il Como può arrivare secondo. È una cosa incredibile. Poi chiaramente ci sarà chi ha i punti in più ha il vantaggio. Però conteranno in maniera determinante le ultime partite, e come sempre succede, saranno poi le posizioni finali a determinare il valore della stagione in generale. Questo che cosa vuol dire? Che è ovvio che in questo momento è giusto che Spalletti sia fortemente in, e noi ci auguriamo che a fine stagione sarà così, sarà fortemente in, ma le ultime due partite vanno assolutamente vinte, perché abbiamo visto, è un attimo che qui si scavalla, le squadre passano avanti, recuperano, e poi abbiamo visto nelle ultime partite proprio dei risultati clamorosi, delle rimonte finali incredibili, poi in che modo, vabbè, lasciamo perdere. Però stiamo vedendo lo stesso Milan, che con l'Atalanta praticamente aveva giocato una partita fischiata, insultata e tutto quanto, a 10 minuti alla fine, a 5 minuti alla fine, 3-0 perdeva in casa, poi sono bastati un attimo, un gol per rianimarlo, e momenti la pareggiano 3-3, incredibile. Quindi
1: però il Milan quello non giustifica che
0: no,
1: crollo
0: vabbè,
1: totale,
0: no, crollo, non,
1: allora
0: non
1: vi ricordo poi... vi ricordo classifica di questo mini scudetto Champions, chiamiamolo così, e avversari: Napoli a 70, avrà il Pisa, e quindi domenica presumo che insomma chiuda la questione, poi l'Udinese, la Juventus, Fiorentina e Torino, inutile ve lo ricordi, il Milan 68 punti, terza, quarto il Milan attualmente a 67, Genoa e Cagliari, poi la Roma sempre a 67, Lazio e Verona, Lazio insomma vediamo quando giocheranno, sesto il Como a 65, giustamente potrebbe arrivare anche, no, secondo no Stefano, sai, soltanto terzo potrebbe arrivare,
0: no, no, come
1: Parma,
0: no,
1: e Cremonese, no, 65 andrebbe a 68, no? Aggancerebbe, no, però, con due vittorie. Però il Napoli a 70, ma Napoli a 70, quindi non lo può raggiungere,
0: come no?
1: Sarebbe terzo
0: con 6 punti. Se il Napoli le perdesse,
1: scusami,
0: entrambi,
1: scusami, sei, cioè, beh, è chiaro, no, sì. No, io
0: non lo farà mai,
1: no, per scontato la vittoria col Pisa,
0: no,
1: del Napoli
0: non farà mai,
1: è vero,
0: meno,
1: no,
0: di,
1: no,
0: due punti al Napoli in queste,
1: e
0: oddio,
1: quindi,
0: mai,
1: e quindi io spero solo in una cosa: abbiamo applaudito, almeno io, non so voi, abbiamo applaudito Verona e Parma perché si sono giocate le partite,
0: sì,
1: salvo poi però purtroppo essere tutto vanificato da alcune decisioni non dell'arbitro, del VAR. Infatti Stefano, ti aggiungo che le ultime indagini, gli ultimi giorni di indagine della Procura di Milano, e hanno chiamato Viglione per questo, riguardano proprio le dinamiche del VAR, perché tutti quanti hanno capito che sta decidendo il VAR, ok? Violando anche dei protocolli, tipo per esempio quello che accadde, ricorderai, a Vlahovic contro la Fiorentina, rigore, Dopodiché il VAR richiamò l'arbitro, non poteva farlo, e gli tolse il rigore. Contro la Roma al contrario, Chiffi fischia il fallo in attacco, quindi era fallo in favore del Parma, salvo invece poi richiamare Chiffi, andare al VAR così, e non hanno mai deciso, mai sulla stessa posizione sono rimasti gli arbitri, e anche lì violato il protocollo. Quindi applausi a queste squadre. Però adesso spero, Stefano, che il Verona nell'ultima con la Roma e il Parma nella prossima con il Como si impegnino allo stesso modo, cercando di perdere le partite.
0: Io credo che non ci siano nemmeno dubbi, soprattutto sul Verona, io credo, ma ti dico anche perché c'è un motivo ben specifico, l'abbiamo visto nelle ultime partite a San Giovanni, perché c'è un allenatore, San Marco nello specifico, che è subentrato in corsa ed era l'allenatore della primavera, che sta cercando di dimostrare che sia valido, ma ci sono tanti calciatori che stanno cercando di mettersi in mostra per magari essere comprati da altre squadre di Serie A o comunque rimanere. Il Parma invece, faccio esempio per vedere quel che si è giocato con la Roma, è invece una stagione positiva. Che cosa vuol dire questo? Che questo genere di partite, di squadre, a fine stagione se la giocano. Se la partita è combattuta, come è successo la partita di domenica Parma Roma.
1: Sì, Verona che a Parma. Il Parma due,
0: No, no, so, il Verona se la stanno a giocare, perché se le giocheranno tutte, secondo me, perché stanno
1: cercando. Ragazzi, io spero.
0: No, ma perché stanno cercando di mettersi in mostra, come di ammazza. Sto Bowie non è proprio da Serie B, e quindi stanno cercando. Squadre invece tipo il Parma, che hanno già dato tutto, se la giocano, se la partita è equilibrata. Secondo me, se la Roma, ti dico come la penso, se la Roma avesse fatto il 2-0, il primo tempo la partita sarebbe stata senza mordente, senza cosa. Questo è il discorso.
1: Però no, non è una consuetudine. Negli anni passati, Stefano, si diceva lo Scanzuolo, quello non si impegna, quell'altro non si impegna. Invece quest'anno,
0: di solito, però, le partite quelle avvengono sempre alla penultima e soprattutto all'ultima giornata. Quelle le partite che dobbiamo vedere.
1: Io
0: con le squadre
1: non
0: con
1: mi fido ovviamente della Fiorentina, che a Roma qui è venuta alla vista la partita, sì, no? Sì, io sì. Dopo 20 minuti parte, la prima parte l'ho vista qui, ho spento perché sono venuti in ciabatte. Non credo che faranno la stessa cosa in casa della Juventus, che però, come dice Stefano Discreti, giustamente bisogna vincerla senza tanti giri di parole.
0: No, ma la devi vincere, perché se stai parlando adesso esaltando la Juventus, ed è giusto che sia esaltato. La Juve, se non vince la Fiorentina e vincono, faccio esempio, Roma e Milan, tu stai affronti il derby all'ultima giornata fuori dalla lotta per la Champions, e poi vai a dire che bel girone che ha fatto Spalletti del ritorno e tutto quanto. Se tu a fine stagione, se Spalletti arriva secondo, lo esaltiamo e facciamo una cosa clamorosa, diciamo ammazza, ha fatto. Ma se Spalletti arriva quinto, come lo commentiamo? Cioè, il calcio è fatto di risultati, ragazzi. Oggi la Juve
1: e quindi diciamo che il Napoli è una stagione fallimentare, questo si può dire, credo, no?
0: Napoli,
1: da campione d'Italia fallimentare totale,
0: il Napoli,
1: perché ha fatto schifo in Europa,
0: è una stagione...
1: praticamente lo scarso Spalletti ha soli due punti dal fenomeno Conte, cioè, perché poi se andiamo con i risultati bisogna fare anche questo discorso. A me non interessa nulla del Napoli.
0: No, assolutamente.
1: Posso andare anche in Serbino, non mi interessa, però se facciamo questa valutazione, con la differenza che Conte era campione d'Italia, che quindi era dall'inizio aveva la squadra, e che Spalletti l'ha presa all'undicesima. Questo bisogna sempre ricordarlo, altrimenti faremmo un'analisi, secondo me, sbagliata.
0: Io dico una cosa, nel senso che sarà la classifica finale a determinare sino in fondo il valore dei singoli allenatori. Sarà
1: sì, fermo piena. Restando che alcuni sono entrati in corso d'opera. Questo è
0: Spalletti
1: purtroppo è entrato in corso d'opera. Anzi, Gasperini, che è nuovo, però è entrato dall'inizio. Lui è l'unico delle grandi squadre che è entrato in corso d'opera, purtroppo, secondo me. 340-54-25324. Allora, stiamo parlando ovviamente delle partite da vincere, tecnica, tattica. Però, ragazzi, è chiaro che nelle ultime due partite conterà molto anche. Anzi, secondo me quasi soprattutto, guardate, vi dico, l'aspetto mentale. E quindi, siccome noi siamo sempre sul pezzo, ho invitato l'amico Sandro Gorabi alle 19:35-19:40 per capire anche lo status emotivo della Juventus, per capire anche secondo lui se veramente Spalletti è diventato leader di questo gruppo, come può stare il Milan che per esempio non vince insomma cercheremo di capire anche mentalmente come può la Juventus andare in Champions League e soprattutto affrontare le ultime due gare. Vai Fede.
2: Sono Mario da Ferro. ho saputo che la Juve non giocherà più domenica alle 12.30,
1: non giocherà,
2: ma giocherà
1: più
2: lunedì sera alle 20.45. Però è una cosa vergognosa. Noi abbiamo prenotato l'albergo sabato sera e domenica sera, l'aereo, le macchine,
1: mamma mia,
2: i biglietti, e adesso cosa facciamo? Solo in Italia si vede questo schifo.
1: Ciao, grazie. Non ho capito, non ho capito il nome, perché si sentiva un po'
0: basso.
1: Però, amico, allora, te l'abbiamo detto, magari te lo ripetiamo. Sì, la prefettura ha spostato il derby della capitale qui di Roma alle 20.45, e di conseguenza, siccome si deve giocare contemporaneamente, tutte le altre partite con le squadre in lotta per la Champions giocheranno a quell'ora. Ma la Lega si è opposta, ha fatto ricorso al TAR, vediamo come andrà a finire questo ricorso. E domani, siccome stiamo parlando di un tema clamorosamente importante per le sorti del nostro paese, domani interrogazione parlamentare. Speriamo veramente che non si finisca all'ONU.
0: Posso dire una cosa che secondo me sarebbe corretto,
1: sempre dopo che ho finito di parlare,
0: che,
1: però,
0: che
1: non
0: sarebbe corretto,
1: vai,
0: secondo me, in questo momento del calcio. E io mi auguro, non avverrà mai, mi auguro che le società, dinanzi a tutto questo casino, a questo caos, si mettano in una condizione di dire a tutti i tifosi che, come il nostro radioascoltatore, hanno prenotato alberghi, macchine, biglietti, tutto quanto, dice: abbiamo elaborato per la circostanza un ufficio, un'utenza per questa cosa. A tutti coloro che non potranno recarsi, tutto quanto, è previsto un rimborso, un omaggio.
1: Cioè, no, un rimborso proprio.
0: No, a parte,
1: io un rimborso,
0: a parte
1: Stefano,
0: rimborso,
1: non un omaggio.
0: Ci sto dicendo, tu che devi disdire un albergo che quindi ti costerà di penale 100 euro, la macchina 50, i biglietti alla fine sono 400 euro. Facciamo un conto rapido, anche che 10.000 persone, per una società di calcio stiamo parlando di 200-300 mila euro, non sarebbe mai una grande cifra. Non li vuoi dare in un rimborso economico, perché dici sarebbe veramente, gli dici: guarda, l'anno prossimo vieni 5 partite in tribuna ospite mia, perché veramente è una vergogna che gente che fa i sacrifici e si è organizzata da tempo per tutte queste situazioni non sia tutelata minimamente per questa situazione. È veramente una vergogna. Rimetterci sono i tifosi, altro che la pirateria uccide il calcio, è questa mancanza di rispetto verso i tifosi.
1: Allora, pochi secondi e diamo la linea a Federico Rossi. Ti lancio una pilloletta di mercato, Stefano, ti scritti, perché lo sai che la Juventus come primo obiettivo per il centrocampo ha Bernardo Silva, ma non è proprio facilissimo prenderlo, ha già il piano B, pare che si sia messo in contatto con l'entourage di Brahim Diaz, ex Milan in uscita dal Real Madrid, 26 anni, vedremo poi se riuscirà. Domanda: lo prendereste questo ragazzo? Perché comunque piace a Spalletti, può fare diversi ruoli sulla tre quarti. Brahim Diaz. No, ti piace o no, Stefano, sinceramente?
0: Beh, l'importante è che
1: perché non fece malissimissimo col Milan.
0: Basta che non tira i rigori decisivi.
1: Lo so, questo è il problema vero. Meglio anche Locatelli e De Vito.
0: No, se ti
1: passa
0: non ti arrivo dicendo.
1: Brahim Diaz, 26 anni.
0: A parte tutto, vorrei sapere a che cifra, perché poi quello è anche fondamentale.
1: Esatto, quello poi vediamo. Però intanto io parlavo tecnicamente, tatticamente.
0: È un buon giocatore.
1: Lo chiediamo anche ai nostri amici: lo prendereste nel caso in cui fallisse l'assalto Bernardo Silva? A tra poco con Corapi, Mental Coach.
3: Fuori di Juve.
4: Radio Bianconera
5: è l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, caro Federico Rossi, caro Stefano Dischetti, ormai mi pare che ci sia una sorta di battaglia, non usiamo altri termini perché poi sembra esagerato, parliamo di calcio. La Lega di Serie A, tramite un lungo comunicato, ha espresso la sua amarezza per la decisione della Prefettura di Roma di spostare il derby lunedì sera. E questo è quanto scrive la Confindustria del calcio, ricordiamolo, mentre il governo del calcio e la Federcalcio, alcuni ancora confondono. La Lega di Serie A, quale oggetto delegato dalla FIGC all'organizzazione del campionato di competenza, ha il compito primario indefettibile di tutelare la regolarità del campionato stesso, che ha il suo caposaldo nella contemporaneità della disputa delle gare delle ultime due giornate agonistiche, caposaldo al quale la Lega non può certo abdicare a garanzia del regolare svolgimento della competizione. Il provvedimento del signor prefetto di Roma, che ha invitato dall'autorità rinviato il derby capitolino a lunedì 18 maggio alle 20:45, oltre a porsi in aperta e non comprensibile contraddizione con la sua stessa affermazione espressa a inizio stagione sportiva di non disputare la stracittadina di notte, non tiene in alcun conto che il differimento della gara Roma-Lazio in una giornata di gare sottoposta al regime della contemporaneità obbligatoria determina inevitabilmente il differimento di altre 4 gare che movimentano realisticamente 300.000 tifosi, quali patiranno le intuibili conseguenze logistiche ed economiche di questa decisione. Il provvedimento prefettizio fa riferimento al fatto, alla contemporaneità della finale di Coppa Italia con l'internazionale di tennis. Coppa Italia non c'entra nulla, perché la Coppa Italia è una cosa diversa, secondo me, e lasciando intravedere il timore dell'autorità di ordine pubblico di non essere in condizione di poter gestire nel medesimo tempo le due manifestazioni, che peraltro si svolgono nello stesso sito del Foro Italico a poche centinaia di metri, senza tensioni tra tifosi di due sport diversi. La Lega di Serie A, per quanto evidenziato, invita con forza le autorità di ordine pubblico a revocare il provvedimento di rinvio che, se anche risolve le presunte criticità romane, ma non è così, quantomeno perché è già noto che per lunedì 18 maggio è stata dichiarata una giornata di sciopero dei trasporti, lo fa al prezzo di nuove tensioni connesse alle altre 4 gare rinviate, che di fatto impongono la decisione del prefetto di Roma ai prefetti delle 4 città ospitanti, Genova, Torino, Como e Pisa, e delle altre 4 città in trasferta, Napoli, Firenze, Milano e Parma. Diversamente la Lega sarà costretta a reagire in ogni opportuna sede a tutela della competizione, degli interessi dei tifosi romani e del nostro campionato, nonché del nostro prodotto, mamma mia che prodotto, che attraverso la mutualità genera le risorse per il sostegno a tutti i livelli del calcio. Mi pare ci sia uno scontro senza esclusione di colpa.
0: Posso
1: ormai
0: dire,
1: no?
0: che trovo questa risposta vergognosa
1: della Lega, Stefano?
0: Assolutamente vergognosa, perché praticamente stanno dicendo che la prefettura di Roma si deve prendere le responsabilità di rovinare il calcio, cioè, ma stiamo scherzando? Cioè, il prefetto di Roma, ovviamente, sapendo il carico che c'è in questo momento del tennis, per motivi di ordine pubblico chiede il rinvio della partita, deve stare al prefetto di Roma stare a pensare che tu sei andato a fare il calendario un anno fa, 9 mesi fa, e sei andato a mettere il derby di Roma alla penultima giornata in parallelo agli internazionali di tennis? Ma stiamo scherzando?
1: Infatti gli internazionali si giocano sempre in quel periodo, ma ce l'abbiamo, siamo contenti di riaverlo con noi, Sandro Corapi. Ciao Sandro. Eccoci.
4: Ciao.
0: Buonasera.
1: Sandro, prima di entrare nel perimetro mentale, diciamo così, di calciatori, allenatori, squadre, da te che sei un uomo storicamente di sport anche a certi livelli, mi dai un tuo giudizio su quello che sta accadendo, che secondo me colloca il calcio italiano come serie C del calcio europeo, perché poi non ci chiediamo perché non andiamo ai mondiali, tu dici non c'entra nulla, c'entra, non andiamo ai mondiali ormai nelle ultime 3 competizioni abbiamo fallito la qualificazione e ci ritroviamo senza presidente federale, senza presidente dell'AIA, senza designatore arbitrale, ce n'è uno provvisorio, con quello con l'ex indagato insieme al responsabile del VAR, e poi questa questione relativa al derby della capitale. Insomma, dammi un tuo parere, Sandro, da uomo di sport.
4: Guarda, da uomo di sport posso dire che è arrivata l'ora, è arrivata l'ora di apportare dei cambiamenti strutturali, perché il problema non è un problema tecnico, il problema è un problema strutturale che ha delle radici ben più profonde proprio sulla cultura. In generale, non parlo in generale dello sport, parlo soprattutto nel mondo del calcio, perché per fortuna ci sono tante altre discipline sportive che veramente stanno mantenendo alto il nome dell'Italia. Purtroppo il calcio è un mondo a sé per quanto riguarda lo sport, e noi lo sappiamo, chi opera nel mondo del calcio sa bene che si è veramente antiquati, si è vecchi sia nei metodi, sia nella mentalità, sia nel modo di comportarsi. Non c'è novità, non ci sono innovazioni, anzi le innovazioni vengono in un certo qual modo anche allontanate, no? Derise. Io in questo momento sono qua nel mio studio e sono con uno specialista di trattamenti particolari che riguardano un po' la prevenzione anche non solo di patologie, ma anche soprattutto per quanto riguarda prevenzione di patologie muscolari per gli atleti, altre cose o meno, e sono uscite fuori delle cose semplicemente pazzesche e straordinarie. Si diceva proprio questo, no? Prova a pensare di andare in una squadra e dire quello che fa questa macchina. Il risultato sarebbe devastante, devastante, perché lo staff medico in generale, che praticamente ci tiene alla sua poltrona, quindi alla sua posta, e quindi non accetterebbe mai e poi mai questo genere di novità, che sarebbe invece un qualcosa, la panacea per una società calcistica. Perché prendiamo per esempio un calciatore, un top player che guadagna 3, 4, 5, 6 milioni l'anno, per una, che ne so, un crociato 9 mesi sta fuori, per una lesione muscolare almeno 2-3 mesi sta fuori. Quindi la società paga 200, 300, 400, 500 mila euro al mese e non può usufruire dei servizi del calciatore, quando invece ci sono tante novità, tante tecniche. Ma questo riguarda apparecchiatura, ma riguarda anche la figura del mental coach. Cioè si parla tanto di performance si parla tanto di performance tecnico, tattica, quando invece l'aspetto mentale è preponderante su tutto. In quante squadre c'è un mental coach? Quanti calciatori hanno un mental coach? Pochissimi. Questo è un discorso culturale. Ecco, se non si apre la mente, se non ci sono degli innovatori ai vertici, il calcio italiano sicuramente anche la prossima volta non andrà ai mondiali. Ecco perché da una parte è veramente doloroso non vedere l'Italia ai mondiali, ma dall'altra parte qua ci deve essere veramente un risveglio, un risveglio dei valori, un risveglio delle motivazioni, un risveglio proprio della mentalità. Allora qua entra in ballo che cosa? Il vertice, la politica, le federazioni e quant'altro, per poter iniziare a cambiare veramente le cose, ma veramente, cosa che invece di solito non si fa. E l'italiano sta a guardare, come di solito fa da 50 anni a questa parte.
1: Due giornate alla fine, poi ti passo il collega Stefano, almeno entriamo anche nel mondo Juve, ma corsa Champions. Due giornate alla fine, Napoli 70, Juventus 68, Milan 67 insieme alla Roma e poi il Como 65. Partite facili sempre sulla carta, attenzione, per la Roma, per il Como, la Juventus, Fiorentina e Torino, storicamente rivali. Il Napoli gli basta vincere contro il Pisa. Insomma, chi è che, a proposito di testa, quanto conterà in queste due partite l'aspetto mentale, a prescindere dal discorso tecnico-tattico? Per esempio, la Juventus è avvantaggiata perché domenica ha scavalcato tutti e si è ritrovata terza, faccio un esempio, oppure la Roma, che comunque ha vinto e ha ridosso della stessa Juventus, il Milan è sfavorito perché nelle ultime 6 ne ha perse 5?
4: E qua c'è il famoso detto della metafora, no? Ogni mattina un leone deve correre più della gazzella perché altrimenti muore di fame, e ogni mattina la gazzella deve correre più del leone altrimenti rimarrà sbranata. Bisogna vedere da che punto di vista si vede la squadra. Di sicuro una squadra che è riuscita a riacciuffare la posizione Champions è sulle ali della motivazione, e quindi è sulla scia. Si chiama in gergo stato di flow, è entrato nello stato di flow. La squadra che praticamente è dietro è chiaro che soffre, quindi sta sprigionando di sicuro dello stress, del cortisolo, e quindi si trova in un certo qual modo anche se ha un punto di riferimento davanti, quando si ha un punto di riferimento davanti vuol dire avere un obiettivo, quindi c'è una duplice lettura, e la squadra che in questo momento è nella posizione ha lo stress per poter mantenere la posizione, la squadra che deve, che sta rincorrendo ha lo stress della rincorsa, quindi chi saprà gestire al meglio lo stress in questa fase, allora avrà più chance per poter effettivamente qualificarsi in zona Champions. E qua entra in ballo che cosa? Quello che dicevo prima, l'aspetto mentale, e quindi il mister, lo staff, l'intero ambiente, la società deve lavorare sull'aspetto mentale per sedimentare lo stress, per fare in modo che in effetti i calciatori possano arrivare alle prossime partite che saranno decisive nella massima serenità da una parte, ma con la massima determinazione dall'altra. E qua entra in ballo l'allenamento mentale, tecniche di allenamento mentale che i coach oppure figure come la mia possono, conoscono benissimo.
0: Sandro, buonasera. Io volevo chiederti una cosa. Dall'alto della tua esperienza, cosa porta, cioè in che modo viene, tra virgolette, staccata la spina quando ad un certo punto un obiettivo viene meno? Sia Milan che Napoli praticamente hanno smesso di giocare nel momento in cui l'ipotesi di lottare per lo scudetto è venuta meno. E da quel momento non è che dici hanno lottato per mantenere la propria posizione, è come se avessero proprio staccato, già stessero pensando al prossimo campionato. Cioè, quando è che nella testa, perché io non credo che dopo che il Milan gli è fallito l'opzione di rientrare per la lotta a scudetto con la sconfitta della Lazio, Allegri si è entrato, vabbè ragazzi ormai lo scudetto non possiamo più vincere, da qui a fine stagione giochiamo come ci pare. Cioè, dov'è che veramente una squadra stacca la spina?
4: Qua c'è un aspetto fondamentale che riguarda la comunicazione del mister, perché non ci dimentichiamo, l'allenatore è fondamentalmente è il principale protagonista, perché è l'allenatore che o crea le giuste motivazioni, crea il giusto motivo per andare in azione, quindi a aumentare fortemente quello che è l'adrenalina, perché lo stress, come si diceva prima, può essere duplice, lo stress può essere eustress o distress. C'è stress positivo perché tu stai correndo per raggiungere un obiettivo e magari vedi il traguardo ad un centimetro e quindi sei motivato a spingere di più. È esattamente quello che fa un maratoneta oppure un podista quando arriva all'ultimo chilometro, come per magia le forze, le energie ritornano, quindi aumenta velocemente, poi tagliato il traguardo, boom, crolla completamente. Questo riguarda proprio un discorso di motivazione, cioè avere nell'appropriamento un obiettivo chiaro da raggiungere. Se tu intervedi l'obiettivo, bene, aumenta sempre di più il desiderio, la voglia, la motivazione, l'adrenalina proprio per raggiungere quell'obiettivo. Se non c'è quell'obiettivo e l'ambiente, la squadra, il mister, lo staff non mantiene alto il livello di motivazione, vengono meno anche le energie muscolari a livello fisico, e quindi questo determina poi una pessima prestazione. Perché un conto è dire ragazzi va bene, è successo questo, però dobbiamo spingere, spingiamo, questo è quello che fa il 99% dei tecnici, fanno parlano ma non possono incidere perché non conoscono, non toccano alcune leve che sono delle leve valoriali, sono delle leve motivazionali che spingono ad andare oltre la prestazione o il risultato che hanno ottenuto in quel momento. Ecco perché bisogna toccare le giuste leve motivazionali, lavorando sulla testa dei ragazzi, lavorando sull'obiettivo individuale, lavorando sull'orgoglio, lavorando sui valori, lavorando sull'immagine, sulla loro credibilità, eccetera, perché poi alla fine a nessuno piace perdere, però razionalmente le persone dicono sì, scendiamo in campo, sicuramente spingeremo, sicuramente daremo il massimo, ma questo razionalmente, ma non è la parte razionale che ti fa fare la prestazione, è la parte emotiva, la parte inconscia che ti fa fare una performance di altissimo livello, ed ecco perché è fondamentale questo.
1: E a proposito di leve emotive, emozionali eccetera, passiamo proprio dentro il perimetro della Juventus. No, Spalletti è subentrato all'undicesima giornata, Sandro si ritrova terzo. Se il campionato forse circoscritto dall'undicesima ad oggi sarebbe addirittura secondo. Solo l'Inter ha fatto più punti della sua Juventus. Guardandolo anche tu, perché è chiaro che fai anche comunicazione, secondo te lui, al di là di due o tre missioni tra virgolette fallite di due o tre calciatori, ci ha provato ma non ci è riuscito, ha ricreato un gruppo. Tanti calciatori, soprattutto i big, hanno speso delle parole importanti su di lui. Ora non hanno detto andremo in guerra come facevano i giocatori di Mourinho, però insomma qualcosa di simile. McKennie, Locatelli, il Diz, eccetera eccetera. Secondo te lui, anche vedendolo comunicare, perché qualcuno dice perché forse lui è troppo calmo, tranquillo, da troppa carota e poco bastone, però fatto sta che un gruppo si è ricreato, una squadra si è ricreata, secondo te è riuscito a toccare queste leve emozionali, emotive di cui parli tu, ed è veramente lui un leader, visto che in campo non ci sono più i leader di una volta nella Juventus, tant'è che sul mercato stanno cercando anche giocatori esperti con una dose importante di leadership. Spalletti.
4: Ma secondo me Spalletti ha fatto un miracolo calcistico. Ha fatto un miracolo calcistico, perché non ci dimentichiamo in che stato era la Juve. Era senza identità e senza leader in campo, una squadra veramente floscia, una squadra senza motivazione, che non correva. Dal mio punto di vista Spalletti ha vinto, e quindi i risultati parlano per lui, non perché lo dico io, ma i risultati parlano chiaramente. Spalletti ha fatto un miracolo calcistico, ha rimesso insieme i cocci, perché è subentrato, quindi non è una squadra che lui ha creato, non sono i giocatori che lui ha scelto, e sappiamo quanto questo incide fortemente. Quindi ha ricomposto, ha creato coesione all'interno della squadra, un gruppo unito, e si vede, perché quando una squadra spinge fino all'ultimo, cioè si vede un calciatore che aiuta il compagno, fa quella corsa in più eccetera, vuol dire che l'allenatore ha inciso soprattutto sulla mente del calciatore. E quindi di sicuro Luciano Spalletti ha fatto un miracolo calcistico, e merita tutto il rispetto, perché ha fatto veramente qualcosa di molto importante, perché ora vedi la Juve. Non è scontato battere la Juve, assolutamente, anzi, vede la Juve o i calciatori che subentrano, si percepisce che ci sarà qualcosa di importante da vedere a livello di prestazione. Quindi si vede una squadra molto reattiva. Quando c'è reattività in una squadra, vuol dire che l'allenatore è entrato nella testa dei calciatori.
0: Sandro, io ti volevo solamente replicare una cosa di quello che avevi detto prima, in chiusura brevissimo, poi ti volevo chiedere una cosa sulla Juve, cioè nel senso, quando succedono queste situazioni sono degli allenatori che hanno, diciamo, carisma importante tipo Conte, Allegri, a non volere una figura come Sandro Corabi, perché dice no, se il discorso motivazionale lo devo fare io, non voglio un mental coach, quindi è questo?
4: Sì. Sì, la risposta è sì, ma lo
0: cioè
4: sto
0: non, ti
4: perché...
0: non ti vogliono in mezzo, perché dicono no, se devo motivarli ci penso
5: in mezzo,
0: io.
5: Sembra quasi che sia.
0: No, però dico non vogliono in mezzo capito. Queste figure.
4: Guarda, io ti ringrazio perché mi dai un assist pazzesco. Allora, io come ben sapete, domani si gioca una finale Lazio Inter. E io sono stato chiamato 13 anni fa, ad un mese dalla finale storica Lazio-Roma, da Tare, mentalità aperta, perché mi voleva parlare Petkovic. Ho parlato con Petkovic e dopo due ore ero già in area tecnica, ma è stato il mister a dire a Tare: Tare, ho bisogno di una figura, perché la squadra non la vedo girare, non la vedo motivata, manca qualcosa. Quindi lui si è assunto le responsabilità, ha dichiarato una sua fragilità. Un allenatore pensa erroneamente che se ha vicino un mental coach dichiara una sua fragilità, mentre invece è completamente l'opposto. Rodriguez alla Paris Saint Germain ha il suo psicologo, mental coach, e i più grandi allenatori a livello mondiale hanno una figura come la mia, perché una figura come la mia non si deve sostituire assolutamente all'allenatore, anzi deve stare dietro le quinte, certo. Ma deve percepire, deve capire, deve vedere e deve dire praticamente a quello che vede nel accadere all'interno del gruppo al mister, lavorando poi individualmente, perché individualmente ogni calciatore ha le sue dinamiche, c'è tutto un lavoro che deve fare un mental coach, ma quando le società, quando gli allenatori, quando i manager e i direttori sportivi delle società calcistiche capiranno l'importanza di questa figura, sarà veramente troppo tardi, si mangeranno le mani, e perché hanno tra l'altro
0: un sacco. Sì, sì, no, ok, no, scusa, no, stavo rispondendo. Vai, vai, vai, Sandro, scusa, ti volevo chiedere una cosa, poi un'ultima cosa sulla Juve, poi.
1: No, ho finito, no, il discorso, giusto?
0: Ah, no, volevo dire, proprio per magari legarmi a questo discorso, io ti volevo citare tre giocatori in particolare della Juventus, cioè Coppa Miners, David e Openda. Cioè Coppa Miners arriva iperpagato, il miglior centrocampista del campionato all'Atalanta, è un leone in campo, arriva a Torino e diventa un agnellino
1: con tutti gli allenatori, scusami,
0: con tutti gli allenatori. David arriva come uno dei bomber più importanti degli ultimi 5 anni dei campionati d'Europa, cioè nella Juve anche dentro l'area spesso ridà la palla indietro, non sente il coraggio di tirare, di rischiare. Openda, che comunque ha fatto benissimo negli ultimi anni, sparisce proprio dinanzi alle prime. Che cosa subentra nella testa di un calciatore quando hai una pressione così importante come quella di giocare in una squadra come la Juve, dove conta solo vincere?
4: Esattamente questo qua, questo è il compito di una persona, di uno specialista, di una persona che sa svolgere questo lavoro, lavorare individualmente con il calciatore per levare la pressione, fare in modo che sia concentrato sulla prestazione, e questo è il lavoro, e questo è un lavoro che nessuno può fare, neanche il mister, perché un lavoro individuale, il mister, come diceva Spalletti 5-6 anni fa al The Coach Experience a Rimini, perché abbiamo avuto modo di parlare, di approfondire queste dinamiche, un allenatore non può seguire in modo certosino e professionale 25 calciatori, perché ha ben altro da fare il mister, mentre invece una figura come la mia può lavorare individualmente per sistemare, mettere a lucido il calciatore affinché possa scendere in campo al servizio del mister e dare il 120% delle sue potenzialità.
0: No, posso chiedere solo un titolo virgolettato di Sandro? Possiamo dire quindi: Juve, prendimi, ti rifaccio donare Coppa Miners ai livelli dell'Atalanta?
1: Coppa Miners lo vendono. Sandro, l'ultima, siccome c'è Vlahovic, ha una situazione particolare nella Juventus, stiamo veramente per chiudere. Grazie intanto, Sandro, perché ti dico 10 minuti, però poi è talmente bello parlare con te che prolunghiamo. Qualche volta devi venire qui, me lo prometti? Sì.
4: Ok, va bene. Volentieri.
1: Guarda, Sandro, al volo, Vlahovic è in scadenza di contratto. Ok, fino a qualche settimana fa sembrava dovesse rinnovare, invece ultimamente sembra, qualcuno dice che stia aspettando il Barcellona, il Bayern. Spalletti ha detto: per me Vlahovic il mio centravanti, quindi dovranno mettersi d'accordo sul rinnovo, ma soprattutto a livello economico, mi verrebbe da dire. Nel frattempo è rientrato dopo un infortunio, ha segnato 2 gol e mancano 2 giornate. Come secondo te un calciatore di... perché non credo gli servano adesso 2 giornate per mettersi in mostra, Vlahovic. Come vive un calciatore questo sprint finale, però appeso, in stand-by sotto il profilo contrattuale, uno che l'allenatore ha detto lui per me è il mio centravanti?
4: Ma dal mio punto di vista vive bene questo momento, anche perché ha segnato, anche perché quando entra lui segna, è diventato un punto di riferimento. Io mi auguro che l'entourage del calciatore lo possa consigliare al meglio, perché spesso e volentieri non è il calciatore che decide, ma è l'entourage intorno che decide, e sappiamo che le decisioni che fa prendere il calciatore spesso e volentieri non sono per il bene del calciatore nella carriera, altre cose, ma è per altri motivi, no? Sappiamo di cosa stiamo parlando,
1: sì, sì, sì.
4: E parliamo dell'ingaggio, parliamo delle percentuali che vengono riconosciute ai procuratori e tantissime altre dinamiche. Quindi io mi auguro che Vlahovic possa pensare e prendere una decisione con la sua testa, perché dal mio punto di vista potrebbe essere il leader o uno dei principali leader della nuova Juve che si andrà a costruire il prossimo anno.
1: Allora Sandro, rispetto alla domanda al virgolettato ipotizzato tuo di Stefano, io dico questo: sappi che la Juventus ci segue, questo insomma.
0: No, io voglio dire, allora questa cosa, così chiudiamo la cosa. Allora Sandro, facciamo questa promessa ufficiale: se la Juventus assume Sandro Corapi, si porta anche Quintiliano Giampiero e Stefano Discreti a supporto di Sandro, a sostenere la Juventus.
1: A livello comunicativo.
0: A livello comunicativo.
4: Con piacere, sarebbe un privilegio ed un onore.
0: È stato veramente
1: Sandro,
0: un piacere.
1: Grazie, il piacere è nostro. Già mi sono arrivati diversi messaggi privatamente. Complimenti, l'intervista, non sbaglio un colpo. Vabbè, ma Sandro è un fuoriclasse, quindi noi chiamiamo solo i fuoriclasse. Causio, Sandro, ognuno nel suo ambito. Sandro, grazie mille, ti aspetto qui, non sto scherzando. Tanto lo so che verrai. Ok,
4: volentieri.
1: Grazie Sandro, grazie,
4: ci ha ascoltato con pazienza.
1: Grazie, grazie. Ciao. Allora, siamo giunti al break. Stefano De Schede mi ha rubato un po' il mestiere. Sandro, due punti.
0: Bello, no?
1: Sì, no, perché lo so. Cioè, che... no.
0: You e prendimi, ti rifaccio tornare Coppa Miners a livelli di Nedved. Quello è un titolo da paura.
1: Di Nedved, insomma,
0: no, vabbè, dai.
1: Basterebbe quello dell'Atalanta, però insomma, sì. Sarebbe una missione complicata. Ma lui può darsi pure che ci riuscirebbe nel caso in cui lo prendesse sotto la sua ala protettiva mentale. Siamo giunti al break, continuate a scriverci tra quello che ha detto Sandro, quello che ha detto Stefano Di Schede, quello che ho detto io, quello che ha scritto la Lega Calcio, che mi pare di capire abbia intrapreso una vera battaglia contro la prefettura di Roma. Chi vincerà non lo sappiamo.
5: Fuori di Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Eccoci qua, di nuovo in diretta, 340-542-5324. Allora, Stefano Dischetti sta preparando le valigie per andare a Torino con Sandro Corapi, non so in qualità di cosa, però ha detto solo se ci va Conte, non senza Spalletti. Federico Rossi si sta proponendo come responsabile della musica, perché no, metteranno anche la musica.
1: Secondo me Conte sarebbe uno di quegli allenatori che invece non lo vorrebbe uno come...
0: Sì, ma la domanda l'abbiamo capita, la domanda era quella
1: che ci sono
0: lì.
1: Degli allenatori che come giustamente ha detto Sandro Corapi, che la vedono come una debolezza. Io invece la penso come lui, cioè nel senso,
0: ma ormai è così tutti qua, cioè, per esempio anche i fuoriclasse della pratica leggera, tutti quanti, vabbè, che cioè così.
1: E lo stavamo dicendo nel fuori onda prima di rientrare, trovo veramente questa cosa mi fa capire che quelle voci che mi sono giunte, che tutto quanto, che Tare praticamente sia stato fatto fuori dal mio, sia molto realistico,
0: è a rischio, no? è a rischio
1: sì, però sono molto attendibili anche alla luce di questa cosa,
0: sì,
1: qui. Cioè, se tu hai preso un mental coach di questo tipo quando si giocava la partita del secolo qui a Roma, no? La finale, la partita senza rivincita è stata chiamata a suo tempo, quella finale di Coppa Italia del 2013,
0: e tu hai chiamato
1: la Lazio, hai chiamato Core. Io Tare, che ho avuto un'esperienza di questo tipo,
0: l'avresti chiamato
1: in questo momento che ti dico,
0: ho visto che ci abbia pensato e lì gli ha detto di no, Stefano, attenzione.
1: No, quindi dico, che vuol dire quello? Che non hai nessuna voce in capitolo a quel punto, che ti hanno fatto sì. Perché se io ti dico, guarda ragazzi, questo mi ha risolto un problema clamoroso,
0: ma ho fatto vincere una Coppa Italia, perché alla fine è stato quello.
1: E quello è il discorso.
0: La Lazio era proprio sotto terra,
1: C'è da dire che la Roma forse pure avrebbe avuto bisogno in quel momento,
0: certo,
1: di un mental coach,
0: certo.
1: Perché come ricorderai bene c'era Andrea Zoli e stavano rischiando anche di essere coinvolti nella lotta a retrocessione,
0: non lo so.
1: Quindi
0: però lì ha fatto sta che il derby più importante della storia di Roma l'ha vinto la Lazio, perché c'era in palio
1: senza rivincita, la famosa coppa senza,
0: esatto,
1: rivincita, partita.
0: Quinti,
1: senza rivincita,
0: te lo ricordi chi segnò? Sì,
1: Lulic 71
0: 72. Quintiliano, siamo alla frutta, nessuno guarda più la Serie A ma i campionati esteri, Danilo da Volterra. Ma io voglio ritornare a parlare anche giornalisticamente degli altri sport, perché mi ricordo che l'Italia del volley nel 2005 qui a Roma vinse gli europei e io intervistavo tutti quelli che avevano vinto. Il giorno dopo, appuntamento con Montalli, che era CT dell'Italia, te lo ricordo? No.
1: Sì, sì.
0: E mi dico, ok, ci vediamo a Villa Borghese, intervista, qui non riesce a fare interviste, la zona mista l'hanno tolta a Roma, tu lo sai che la zona mista non si fa più, Stefano, allo Stadio Olimpico,
1: no.
0: Ma il calcio, ma veramente, poi ci chiediamo, questa è una cosa seria, anche dal punto di vista del lavoro nostro, è diventato molto difficile con il calcio, ragazzi, perché non chiamiamo Wilkoff e Kushner mediani tra Lega di Serie A e la questione di Roma? Igor da Firenze, veramente adesso scherzano. Paolo D'Ancona, tutto questo più che esilarante la definirei ridicolo, lo so ragazzi, gli aggettivi potete scegliere quelli che volete, una situazione quantomeno stucchevole, non so nemmeno più come definirla, guardate. Poi Salvo ci scrive, buonasera, Salvo da... ma lo sai dove si trova questo Jeversberg, Bu?
1: Lo sembra, sa Federico, lo sa,
0: del nord,
1: lo sa Federico Rossi in regia.
0: Scrivi Jeversberg, Stefano, chissà dove si trova, che ha preso due giorni di lavoro, pagato l'aereo, a Bergo, ai danni di chi paga la pirateria. Ragazzi, ma così Marco Daimola, chi ne è? Secondo me rischia una denuncia per omissione di atti d'ufficio. Guarda Marco, che non è peregrina questa cosa che hai detto, oggi me l'hanno descritto il mio amico, non è mai così. Ho detto, l'unica cosa che ti posso dire che chi ne è sotto pressione totale, ma l'avete visto alle Iene, risponde malissimo. Lui solitamente ha detto non è così, è sotto pressione perché dovrà spiegare il perché ha archiviato, però insieme, ripeto, alla Procura Generale dello Sport hanno archiviato questa inchiesta che sta comunque sia tirando fuori delle cose clamorosamente gravi. Vai Fede.
1: Visto che hai citato le Iene e stiamo parlando di risolvere la questione, mi è venuto in mente un altro film di Quentin Tarantino in questo momento, e ci vorrebbe probabilmente uno dei suoi personaggi per risolvere la questione della Lega Calcio, FIGC e tutto quanto, che è il Wolf di Pulp Fiction, non dico altro.
0: Sì. Vai Fede, vai.
2: Buonasera Quintiliano, Roberto da Salerno.
0: Ciao.
2: Ma il tuo partner di Screti,
0: ecco,
2: cosa ne pensa ancora del suo Antonio Conte?
0: No, ragazzi, Antonio Conte.
2: Che a Napoli tutti lo vogliono mandare via.
0: Ma pure lui vuole andare via.
2: Che ha difeso Conte fino a ieri contro Spalletti. E noi ricordiamoci che giochiamo tutte le domeniche in otto. senza portiere, senza attaccante e senza terzino destro, quel cambiato che è inguardabile.
0: A sinistro, a destra.
2: Cosa
0: cerca
2: ne
0: lui.
2: Dice adesso di Scriti?
0: Non dice niente.
2: E con tutte le lacune che c'ha questa Juve.
0: Grazie, qua abbiamo fatto, no, dico, abbiamo fatto un po'. Non dice niente di Conte, qui si parla di Juventus e di Spalletti. Per niente. Me è un grande allenatore, per lui no. Finisce qui, basta.
1: Non mai detto questo. Okay.
0: No, basta. Scusate, veramente problemi. Possono fare questo senza chiedere il consenso della famiglia? Dopo questo abbiamo toccato il fondo, non c'è rispetto per i tifosi che spendono tanti soldi facendo grandi sacrifici. Buonasera, belledì sera, un abbraccio, grazie Terry. Si riferiva a Mialovic.
1: Sì, certo che
0: è vero, perché Zazzarone, al di là della, domani posso, che lui non lo chiamava più, ti ricordi, è successo quella cosa.
1: Sì, sì, che aveva
0: però
1: annunciato la cosa, ma adesso,
0: con la
1: no, ma tuttora è legato alla famiglia.
0: Alla famiglia, esatto.
1: Però posso dire una cosa, io potrei domani organizzare un omaggio a Alberto Tordi o a Vittorio Gassman e a chi vi pare, senza invitare nessuno della famiglia, ma chiaramente,
0: ma nemmeno chi organizza,
1: ma chiaramente però che, cioè, qual è l'interesse? Che se io faccio un omaggio a Tognazzi chiamo Gianmarco Tognazzi e Ricky Tognazzi, se faccio un omaggio a Gassman chiamo Alessandro Gassman, Leo Gassman, cioè che lo faccio invece con Quintiliano Giampiede e con Federico Rossi, scusate, ma che senso ha? Se io devo fare un omaggio a Mihajlovic e non chiamo i figli, la moglie, e non avviso le squadre, dicendo guarda Lazio, Inter, sto facendo un omaggio, in modo che la Lazio fa una maglia celebrativa con tutte le presenze di Sinisa, in merito l'Inter fa una maglia celebrativa con le presenze di Mihajlovic all'Inter, cioè che omaggio faccio?
0: Allora Fabrizio dice, però purtroppo Terry è così, siamo non so, io non ho più parole, ragazzi, vi dico la sincera verità, oggi parlavo con un collega, ho detto vorrei tornare a parlare di altri sport, non sto scherzando, sto parlando seriamente. A Milano sono sulla via del insabbiamento, mi chiedo come si possa ripartire. In realtà a me hanno detto un'altra cosa ieri, devo fare un'inchiesta, un'indagine, ma credo che sia vera. Mi chiedo come si possa ripartire a settembre con il dubbio, a questo punto lecito, che il campionato non sia trasparente. Non bisogna più tirare fuori un centesimo per questo, vabbè la parola non la dico, Fabrizio da Parma. Vai Fede.
3: Buonasera Quintiliano, buonasera Stefano, Marco di Torino.
0: Marco,
1: buonasera.
3: Beh, io sono molto, diciamo così, esterefatto, cioè non trovo gli aggettivi, esatto, giusti per quello che stanno facendo i vertici calcistici. Qui mi sembra di essere nella Repubblica delle Madane. Forse in Africa il campionato africano forse è gestito meglio, dello Zaire. Qui c'è molta improvvisazione, se sapeva da un anno, come sempre, l'evento degli internazionali d'Italia è fissato da un anno all'altro e quindi chi doveva gestire o fare i calendari doveva attenzionare questo evento, questa data. E purtroppo siamo a 4 giorni, non sappiamo se verrà disputata la domenica, il lunedì o il lunedì, adesso si sa che c'è anche il sciopero dei mezzi pubblici, quindi in piena confusione. Io francamente non ho parole, addirittura questi vertici calcistici che vogliono fare tanti saccenti invece sono incompetenti e stanno provocando un cortocircuito con gli organi istituzionali.
0: Grazie Marco, io ve l'ho detto e ve lo ripeto, l'unico modo secondo me, ragazzi, per resettare tutto e fare veramente le riforme, che sì, sarebbe la Federcalcio, ma poi coinvolge ovviamente anche la

0: Stefano, capisci?
1: Sì. No, io volevo dire una cosa, perché mentre ascoltavo il nostro ascoltatore mi è tornato in mente una cosa. Dice, bisognava pianificare prima, ma noi forse l'abbiamo dimenticato, ma alla luce di quello che sta succedendo in questi giorni va ritirato fuori anche quello. Voi vi ricordate che quest'estate, quando è stato fatto il calendario della Serie A, ad un certo punto la Lega si vantava del fatto che avremmo esportato il calcio italiano all'estero, sì, e in occasione delle Olimpiadi di Milano Cortina la partita Milan Como sarebbe stata giocata in Australia, e poi solamente a ridosso della partita si era capito che loro dice ok, però gli arbitri li mettiamo noi, e quindi dice, no, riportiamo tutto quanto, cioè loro solamente a ridosso della partita, capite in che mani stiamo? Cioè, con un anno di anticipo avevano progettato la partita in concomitanza delle Olimpiadi invernali, cioè di Milano Cortina, quando sarebbe bastato tranquillamente anche lì, come in occasione degli internazionali di tennis, bastava fare una selezione di tutti gli eventi che ci sono in Italia e dire ok, quando c'è Milano Cortina la partita di a San Siro non si gioca, quindi metti due partite trasferte sia Milan Inter lì tutto quanto, quando c'è internazionali di tennis a Roma metti Roma e Lazio tutte e due in trasferta, poi le recuperi, cioè organizzavi una cosa, cioè è abbastanza semplice, hai un anno di anticipo, li sai, cioè non è che il Milano Cortina o gli internazionali di tennis è successo all'improvviso. Cioè, lo sai da un anno quali sono le date? È incredibile, ragazzi.
2: È incredibile.
1: Adesso è colpa del prefetto.
2: Tra l'altro, invece, siccome doveva giocarsi anche una gara spagnola in America, però mi pare, lì invece hanno deciso subito di no in Spagna. Ma che scherzi, perché è così, ragazzi? Dai, vai, Fede.
3: Discreti, ciao Quintiliano, sono Michael dal Belgio.
2: Allora, Michael,
3: io spero sinceramente che nella prossima giornata il Milan perde contro il Genoa e che la Roma non vince, e poi una vittoria ovviamente della Juventus, per non rischiare la qualificazione alla Champions nel derby contro il Torino che darà tutto contro di noi.
2: Certo.
3: Speriamo di non rimpiangere questi due punti persi contro il Verona o contro il Lecce, non lo so, perché mamma mia che agonia questo finale di stagione, non posso più aspettare questa qualificazione.
2: È distrutto il nostro amico.
1: È distrutto, Michael.
2: Magari gli possiamo dire se può riprendersi o Mendà.
1: No, io credo una cosa, sicuramente il Genoa, per come penso io, se la giocherà per due motivi. Uno,
2: per favorire la Roma.
1: Uno, di natura proprio di antipatia sportiva tra Milan e Genoa, c'è una grande.
2: E poi De Rossi vuole cercare di aiutare la
1: grande,
2: Roma.
1: C'è una grande rivalità, purtroppo, che nasce da fatti extracampo. Quindi ci fu
2: un omicidio.
1: Dell'omicidio di un tifoso spagnolo, del Genoa, no? Quindi spagnolo, tanti anni fa. E la seconda, che in tanti qui a Roma hanno detto capitan futuro, però intanto ci ha battuto a noi nella partita decisiva Genoa-Roma, e quindi si aspettano che adesso De Rossi, tra virgolette, per sdebitarsi con l'ambiente Roma, con i tifosi da Roma, faccia di tutto per fermare il Milan e mandare la Roma in Champions. Quindi su quella partita sono molto convinto che il Genoa,
2: Milan, Stefano,
1: se la giocherà.
2: Come sta il Milan? Si ferma da su, ma guarda, il Milan sta a pezzi da sei partite.
1: Sì, però poi alla fine basta vincere una partita e riprendersi.
2: Sì,
1: poi
2: è quello. Sono sei partite che perde. Vai,
1: però
2: vai,
1: sono
2: vede.
1: D'accordo con quello.
2: Ragazzi, alle 20:30 Stefano mi ha dato un permesso di mezz'ora. Posso andare? Vi lascio da solo con lui. Quindi
1: scatenatevi con audio. Vai, scatenatevi con audio.
2: Trattatemi
1: così
2: bene.
1: Mando tutto a Federico Rossi.
2: Trattatemelo bene.
1: Dai.
2: Vai.
4: Buonasera carissimi, faccio una cosa simpatica per un mio amico Gabriele. Sentite, voglio farvi una domanda, Marco Moretta. Alla fine tutta questa storia che il calcio e gli juventini ci stiamo arrabbiando, che veniamo trattati male, stanno anche lì per colpa nostra, perché noi abbiamo accettato e abbiamo messo la testa nella sabbia e non ci siamo ribellati quando lo potevamo fare. Quindi che piangiamo, continuiamo a lamentarci, la colpa è nostra. Ciao ragazzi, Marco Moretti.
2: Ma noi lo stiamo, noi abbiamo sempre detto che le tre presidenze di Gravina la Juventus ha votato a favore. Tra l'altro nella prima volta nel 2018 appoggiava Sibilia, all'ultimo mi è stato detto

0: so perché la Juventus ci abbia ripensato e poi appoggio Gravina. Quindi, però, ragazzi, questo è. Allora, Fabrizio da Parma dice: in effetti me lo sono chiesto anch'io. Ciao ragazzi, mi spiegate per favore il gesto di Zazzaroni di andare a fare una testimonianza volontaria per dire che non ci sono state pressioni sugli arbitri? Non l'ho capito nemmeno io. Non riesco proprio a collocarlo in un ambito logico. Si sta verificando un fatto incredibile. C'è un'intera categoria composta soprattutto da giornalisti che si sta sprecando per difendere lo stato delle cose. Una situazione di calcio marcio e fallimentare difesa a spada tratta. Ma cos'è questo schifo? Me lo spiegate per favore, Fabrizio? Fabrizio, me lo sono chiesto anch'io. Non capisco per cosa c'entri Zazzaroni. E in generale sono d'accordo con te che rispetto a questa vicenda c'è una specie di voglia di innocentismo, sbaglio Stefano, di un club, è inutile
1: rifarmi. Sono cambiate le norme, però. Io su questa cosa sulle intercettazioni sono cambiate le norme.
0: Sì, ma a me, forse potrebbero occuparsi un po' di più.
1: Io da sempre sono un garantista e quindi mi voglio vedere fino in fondo la cosa.
0: Anch'io,
1: avrei voluto però, anche in passato. Questo è. Non è sbagliato adesso, secondo me è stato sbagliato in passato, ma che è diverso.
0: Però puoi comunque trattarlo l'argomento senza mettere le intercettazioni, si può fare.
1: Sì, ma se non
0: perché
1: so
0: stiamo,
1: se
0: io non so, lo so, ma io c'ho, però io so una cosa, la so che la procura di Milano ha detto che Rocchi pilotava, l'ha detto Stefano, non l'abbiamo detto.
1: Sì, ma con chi però?
0: Perché sta indagando.
1: E se non ci dice, cioè, se non
0: però
1: sappiamo chi,
0: che Schenone, fate una bella pagina, Schenone è stato interrogato, ha detto agli arbitri dell'Inter, è stato interrogato Butti, dirigente della Lega di Serie A, guarda caso ex team manager dell'Inter.
1: Ho
0: per carità, coincidenze
1: sulla mia ho vissuto sulla mia pelle Calciopoli e quindi sono
0: quindi è stato indagato anche tu?
1: No, nel senso che comunque sia in quegli anni facevo trasmissione con Luciano Moggi e
0: vabbè,
1: quindi...
0: non sulla mia pelle Stefano, non è che sono stato coinvolto.
1: No,
0: dai.
1: Non coinvolto sulla mia pelle personalmente e direttamente, però la trasmissione di Luciano in televisione era praticamente un raduno tutte le domeniche di quello che poi accadeva a Napoli il martedì, quindi c'erano ospiti De Santis, Paolo Bergamo, l'avvocato Trofino, l'avvocato Prioreschi, quindi ho visto in prima persona che cosa vuol dire queste persone prese e buttate nel mezzo, chiamati a difendersi senza avere una accusa chiara, diretta, vera. Quindi ripeto, l'errore è stato prima, non adesso. Chiaramente però vorrei più certezza. Spero che si stia chiudendo quella fase in cui poi dopo uscirà fuori un po' tutto il discorso, no?
0: Speriamo, vai, vai Fede.
2: Vi ricordate il Milan di Sacchi, campione d'Italia, perde in casa con la Reggiana, mi sembra, e fa retrocedere il Piacenza, o al contrario, Claudio?
0: Era paleolitica, stiamo parlando dell'era paleolitica. Sacchi, vai, vai Fede.
1: E ne abbiamo viste tantissime queste
0: sì,
1: partite.
0: Certo, certo.
1: Ne potrai citare almeno una ventina, guarda,
0: vai.
3: Eccomi Michele da Casali. Come dite voi, i dati vanno interpretati, danno delle indicazioni importanti perché riescono in qualche modo a darti una dimensione della stagione. Però io onestamente i dati quest'anno sono strani perché se penso alla Juventus che a oggi, senza ancora giocare contro la Fiorentina e contro il Torino, ha fatto più gol del Napoli che l'anno scorso ha vinto lo scudetto. Cioè immaginate, a oggi la Juventus ha fatto 19 vittorie e ancora non sappiamo se riusciremo ad andare in Champions oppure no. L'anno scorso la Juventus ne ha fatte 18 di vittorie ed è riuscita ad andare in Champions. Cioè è assurdo.
0: Sì, infatti...
3: A me l'unica cosa che viene a occhio guardando i numeri è la sintesi della vittoria dello scudetto dell'Inter, e cioè la classifica marcatori. Quando vedi la classifica marcatori capisci perché l'Inter ha vinto lo scudetto. E quando vedi quindi determinati giocatori di attacco che fanno gol, l'importanza dei giocatori di attacco, ti rendi conto perché la Roma è lì e perché ancora noi siamo lì, perché in due partite che abbiamo avuto un Vlahovic a mezzo servizio ha fatto due gol.
0: E questa secondo me certifica una sorta di miracolo, la Juventus che se non sbaglio è il terzo attacco malgrado abbia giocato senza centravanti. Vai Fede.
4: Ciao Fede, ciao Stefano, Bruno, buona serata.
0: Bruno,
4: ma io penso che siamo arrivati al capolinea, almeno spero, se ci sia un ministro d'Italia dello sport, perché se il ministro dello sport vede una cosa del genere non può non intervenire, perché è talmente, talmente è una cosa allucinante che non è possibile. Si fa i derby, anche poi ci ha messo il derby Juve Torino anche l'ultima partita, che secondo me non è una cosa normale, no? Cioè, sicuramente il signore di Milano non li ha messi tutte queste partite in momenti chiave, eh? È caso strano, eh? Caso strano, butti da buttare, butti. Purtroppo è così, e poi ci sarà lo sciopero anche sabato su lunedì, no, domenica su lunedì, scusate, e qui la situazione è, cioè, è imbarazzante, ma io, come dico, se c'è un ministro, batti, fai qualcosa, muoviti, dici, esisti, perché se no vai a fare un altro lavoro, perché qui è da prendere tutta questa gente qua, a resettare tutto il calcio, tutta la dirigenza del calcio, fuori dalle scatole, mentre gente nuova che vuole proporre qualcosa, perché noi tifosi ne abbiamo già abbastanza scatole piene. Io capisco gente che fa 1000 chilometri per vedere una partita, ma è da vergognarsi e farli trattare in quel modo lì. Ciao
0: Bruno, io te lo ripeto, ma il governo, ma anche una parte buona dell'opposizione, voleva commissariare la Federcalcio. Il presidente del CONI disse: ma no, non si può, non può la politica intervenire dentro. Ma non interviene la politica, ti mette un commissario per fare le riforme. Gli hanno detto di no. Ora vediamo chi verrà eletto presidente della Federcalcio, vediamo quali riforme e se saranno fatte le riforme in una situazione drammatica del calcio italiano. Senti, anche per il discorso dell'AIA.
1: Dico, cioè, visto che tra un po' te ne vai, vuoi lasciare un ultimo pensiero?
0: Per la mica muoio,
1: no, cioè, no, no, no, no, però dico, di solito, visto quando chiudiamo i collegamenti, dici: Stefano, vuoi lasciare un...
0: No, mancano no, 3 minuti.
1: Vuoi chiudere, minuti, vuoi chiudere con un pensiero in particolare? Vuoi lasciare no, un argomento in chiusura?
0: No, no, no, che domani sera c'è la finale di Coppa Italia per chi tifi?
1: Beh, me l'hanno chiesto anche ieri sera in televisione.
0: Allora rispondi anche
1: ovviamente
0: qui.
1: Ovviamente spero chiaramente che vinca la Lazio.
0: Cioè, ci posso dire, al di là che c'è quell'avversario lì, forse lo meriterebbe pure il popolo, no, no, cioè, no, per tutto no, quello che ha passato. Cioè, è difficile, per
1: pure
0: carità.
1: La Lazio sta, l'inchiesta di report, le assoluzioni degli ex irriducibili, tante di quelle cose, stanno uscendo fuori tante cose pure intorno al personaggio Lotito, sì, ma sì, non è questa la sede opportuna per parlarne tutto quanto, però il calcio è veramente in mano a persone che non amano il calcio e che non rispettano i tifosi, e su questa cosa voglio tornare, perché poi viene detto che la pirateria uccide il calcio viene ucciso dalla mancanza di rispetto verso le persone che fanno i sacrifici per un mondo di miliardari.
0: Questa è la chiusura, dovrei fare io prima di andare via. No, io spero una cosa, Stefano, scherzi a parte, che intanto decidano, si prendano decisione sul giorno in cui bisognerà giocare, perché ha visto quell'amico, ha prenotato l'albergo, adesso non sa nemmeno se
1: io credo
0: perdere soldi, non si sa, quindi un po' mano sulla coscienza, spero che intervenga qualcuno e dica: ragazzi, la partita si gioca il punto, basta, queste guerre sono inutili.
1: No, la cosa che possiamo dare per scontata è che ad oggi, a martedì sera, la Lega ancora non ha fatto ricorso al TAR, ha detto
0: quel
1: messaggio duro, ha detto: speriamo che il prefetto quindi revochi questo provvedimento, altrimenti noi saremo costretti. Io credo che domani, prima del revoca non revoca, ci sia qualcuno che intervenga e dica: non revoca, non niente, si decide così, so. Stop. Altrimenti, cioè, ragazzi, come giustamente mi veniva fatto notare prima da un collega, da Daniele Garbo, nel caso la Lega dovesse fare il ricorso, il prefetto poi potrebbe fare, si potrebbe appellare al Consiglio di Stato, quindi
0: non giochiamo più, allora
1: quindi con la risposta eventualmente a lunedì e martedì, e quando la dai la giornata poi a settimana
0: infatti,
1: finita
0: un
1: quindi
0: collega mi ha detto
1: deve
0: forse
1: intervenire il governo,
0: giocheremo dopo la finale dei mondiali,
1: no, deve intervenire il governo, dovrà intervenire sì, sì, per dire: ragazzi, basta, stop, punto, si fa esatto. Questa cosa, ma è vergognoso comunque.
0: Allora ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio, grazie a Federico Rossi, grazie a tutti, grazie a Stefano, noi ci sentiamo
1: venerdì
0: via Teams
1: o
0: via telefono, sì. Mi raccomando, trattatemi bene Stefano Di Schede, e parlate della Juventus, ragazzi, fatemi questo
1: mezz'ora
0: favore.
1: Mezz'ora solo di Juventus, esatto, ragazzi, esatto. Mezz'ora di Juventus, tema libero, mandate audio, quelle che volete.
0: Esatto, a tra poco, a domani noi, Stefano, ciao, grazie.
1: A fra poco.
0: Ciao.
5: Fuori di Juve.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
7: Qualcuno di voi ha ricevuto un messaggio che magari ci può aiutare a capire quando si gioca la prossima partita? No, perché non si è capito più niente a un certo punto. Insomma, direi che siamo arrivati al declino ufficiale del calcio italiano. Senza presidenti federali, senza designatore arbitrale, senza responsabile VAR, senza presidente dell'AIA, senza ancora giudizi definitivi sull'inchiesta arbitri, senza un calendario fatto in maniera logica, senza la data a questo punto del penultimo.
8: Non sento più nulla. Che hai fatto?
7: Del penultimo turno di campionato e fai poco il gradasso.
8: Ma è tolto tutto.
7: Senza appunto la data del penultimo turno di campionato, detto che oggi è 12, si dovrebbe giocare tra 5 giorni in teoria, senza una guida, perché l'altissimo esimio amministratore delegato della Lega di Serie A, tale dottor De Siervo,
8: quello che ti viene a prendere a casa,
7: sì,
8: per il pezzotto,
7: ieri disse lunedì ore 12:30, bemus data,
8: si gioca alle 12:30.
7: Peccato che non aveva avvisato la prefettura, no, che giustamente doveva fare la riunione per fare un po' il conteggio degli uomini.
8: Lui conta più del prefetto,
7: lui ha detto io ho deciso io. Prefetto, naturalmente, nella giornata di oggi ha detto: scusami un attimo, noi dovremmo fare un attimo la riunione qua e poi decidiamo la data. Tant'è che il prefetto ha detto: ok, si gioca lunedì sera. Che vogliamo fa? No! Lunedì sera è impossibile. No, non si gioca lunedì, ha detto. Non hai detto che si giocava lunedì. Quindi poi domenica non si gioca lunedì, eccetera. Tronfio ha detto: ok, ricorso al TAR. Facciamo. Oh, l'unica cosa, chiediamo aiuto e lumi anche ai legali che ci ascoltano. Due bianconi, io credo che
8: il ricorso. Abbiamo Andrea, scusa.
7: Che chiameremo. Un ricorso al TAR rischia di mettere e di bloccare una data, cioè di bloccare un campionato. Perché ricorso
8: poi,
7: al TAR.
8: Scusami, al contrario tuo, Andrea c'ha pure a lavorare, però insomma.
7: Sì. Detto che ricorso al TAR. Il TAR dice: scusami, qual è il motivo del contendere? Il prefetto ha detto che non possiamo giocare perché non c'hanno gli uomini per poter garantire lo svolgimento della manifestazione quando ci sono anche gli internazionali di tennis. Sì, dice il TAR. Qual è il motivo del contendere? Voglio sapere. Già, perché questo non basta. È perché se il prefetto ti dice che non si può,
8: Io sono De Siervo!
7: Non è che puoi scegliere uno a caso così. Oh, voglio giocare, non mi gioco. Io vengo, tanto porto il pallone, porto le squadre e gioco. Poi, se ci dato una mano, bene, se no, no. Questo cercando di ironizzare nel nostro solito modo. Ma la situazione è drammatica, ragazzi, perché siamo ad oggi, martedì 12 maggio, ancora senza.
8: No,
7: sono
8: guarda, parto da qui. Uno schifo totale, gente incompetente. Io ieri ho già fatto il biglietto, viaggio di 6 ore andata e ritorno alla Svizzera, adesso chi mi rimborsa?
7: Chi ti rimborsa?
8: Senti,
7: hai,
8: De Siervo,
7: hai fatto una bella domanda.
8: Senti,
7: però
8: De Siervo oppure Simonelli, ascolta loro, perché sapete qual è la cosa che poi a me fa sorridere, anzi no, mi fa profondamente arrabbiare? È che loro stanno passando per i paladini, no, di voi tifosi. In realtà questa ormai è una battaglia di potere tra giustamente la prefettura e il prefetto, che di mestiere fa questo e quindi sa come gestire, o meglio dovrebbe, perché poi anche lì si aprirebbe una parentesi che però non vogliamo aprire, un ordine pubblico, e un tizio tronfio che dice: bah, non lunedì non si gioca. Sì, peccato però che tu, che avrai ovviamente il potere legittimato, la Lega, bla bla bla bla bla bla, di fronte alla prefettura che rappresenta, ricordo, il governo, perché il prefetto rappresenta il governo, tu te ne stai a casa zitto e muto. Tant'è vero che quando noi ieri vi raccontavamo, guardate, sì, la Lega ha dato ha comunicato gli orari, le ha comunicato anche alla società. Però dicevamo, ma non ci può essere l'ufficialità, ragazzi, perché era in programma oggi, diciamo ieri, una riunione in prefettura che è strettamente vincolante. Che fa Magliocca con la sedia a mano? No, dai, tienilo in vita ancora per qualche settimana, poi ora,
7: poi dopo, poi dopo ci poi ragioniamo. Dopo,
8: aspetta. Quindi loro, cioè Simonelli e De Siervo, ok, i grandi strateghi della Lega, hanno fatto i conti senza l'oste e ora fanno ricorso al TAR. Sì, il TAR, Giuseppe, dice Vincenzo, dice, dov'è il motivo del contendere? All'ordine pubblico. Beh, scusate, il prefetto ha ragione, per cui veramente andate. Allora, se noi, so per dire una cosa che si può dire, se noi fossimo di fronte a persone serie, sarebbero le dimissioni sarebbero sul tavolo, le dimissioni sarebbero sul tavolo. Ma d'altra parte abbiamo visto Gravina e io, guarda, tanto l'ho detto anche in alcuni video, ma meno male che l'Italia non è andata al mondiale. Ma te ti rendi conto, se l'Italia fosse andata al mondiale saremmo ancora qui a celebrare? Non si sa quando si gioca la partita, ma chi se ne frega, tanto c'è il mondiale. Invece meno male che a questo punto il disastro è totale, completo, ridicoli.
7: Io non ho altro da aggiungere, tu hai fatto i video anche su Facebook, abbiamo raccontato qua, io ho scritto la cronistoria degli eventi da ieri ad oggi e adesso in questo momento andiamo a dare un'occhiata, non c'è ancora la data. E
8: ma no,
7: noi siamo veramente non avviliti c'è. Perché onestamente poi c'ha ragione addirittura Sarri, no?
8: Ma a me,
7: voi sapete
8: Sarri.
7: Quanto io non abbia a cuore quell'uomo. Per tanti motivi, però c'ha ragione Sarri quando gli dice fermi tutti, ma non ci si può giocare, e non è parte in causa la Lazio, quindi lo ha detto per gli altri giustamente, non ci si può giocare l'accesso alla prossima Champions alle 12:30, ma di che cosa stiamo parlando, che venerdì prossimo faranno 30-31 gradi?
8: Allora, chi l'ha detto che fa 30-31 gradi?
7: Visto le previsioni, esistono anche le previsioni del tempo, Santarelli. Quindi
8: non ti vorrei
7: smentire,
8: ma l'angelo vai a vedere.
7: No, non mi smentire, adesso vai a vedere, ma si sa.
8: Comunque non si può giocare.
7: Non si può giocare alle 12. Ragazzi, ma di che cosa stiamo? Ma soprattutto, è una cosa che si sapeva da giugno scorso.
8: Comunque domenica fanno 21 gradi,
7: sì, vabbè, ma tu c'hai il coso Pezzotto.
8: Sì, come no.
7: A proposito di Pezzotto, poi dopo se la prendono col Pezzotto, che ribadiamo non va utilizzato, le pratiche illegali sono pericolose, sbagliate, tutto il resto appresso, perché comunque l'illegalità non va mai pubblicizzata, nemmeno per scherzo.
8: Ma certo.
7: Adesso, non per scherzare, il mio problema è, sto vendendo un prodotto alla gente? Sto dicendo giustamente alla gente che quel prodotto va acquistato regolarmente? Che cosa hanno acquistato le persone che hanno comprato?
8: Un prodotto Pezzotto.
7: Hanno comprato il vero Pezzotto.
8: È quello che gli stanno dando.
7: Sta diventando il contenuto. Si sta adeguando il contenuto a una pratica illegale di visione delle partite. Poi è inutile che non mi far venire la guardia di finanza davanti ai microfoni a dire il Pezzotto non funziona, è sbagliato, non bisogna farlo perché è giusto, ok, perfetto. Fammi venire gli uomini, quelli che sono rimasti della politica del calcio, a spiegarmi come si è arrivati a questo. Perché lo dobbiamo sapere, dobbiamo capire, perché la gente che ha pagato un prodotto, la gente che paga quotidianamente con la propria passione, ha il diritto di sapere almeno quando si gioca, ha il diritto di organizzare le trasferte, di seguire la propria squadra, di non buttare soldi, perché gli altri ce li hanno i soldi, la gente che va a seguire le proprie squadre del cuore magari investono di tasca loro e poi dopo non è che ti rimborsa la Lega, non è che ti rimborsa De Siervo. Quindi onestamente siamo arrivati a un momento di veramente, come ha detto il mio amico Galvani questa mattina su TMV Radio, noi siamo dei tossici del calcio.
8: Sì,
7: cioè,
8: ma la gente sta perdendo la passione.
7: Sì, però c'è sempre poi quella cosa che tu dici, lo so la mia Juve, sì, lo so la mia squadra, lo so l'altra mia squadra, eccetera. E loro campano su questo. Ma, come dici tu, poi l'entusiasmo sta passando a tutti quanti. Perché, mo parlo di un amico che non è neanche tifoso della Juve, tifosissimo del Napoli, invece di andarsi a vedere il Napoli ha preso l'aereo, poi mi vado a vedere il classico, vado a tifare a Barcellona e vado a vedere il classico, perché onestamente che sto guardando? lascia stare, non è una questione di squadra eccetera, ma sto guardando un campionato che ancora non sappiamo se le designazioni erano combinate, erano schermate, se dietro alla sala VAR c'era uno che bussava e dava e diceva questo sì, questo no. C'è un'indagine in corso, non sappiamo ancora i risultati dell'indagine. Non sappiamo chi è che sta designando. Sì, Tommasi, tutto a posto, ma in momento aleatorio, un momento temporaneo, perché non c'è neanche quelli che saranno i presidenti federali del prossimo anno. Ci sarà un mondiale che vedremo guardando le altre squadre. Non vedremo la nostra nazionale.
8: Meno male.
7: Sì, meno male.
8: Se
7: però,
8: no, qui dice, però, ma non si sa cosa gioca. Ma tanto
7: però,
8: vi ho portato al
7: però,
8: mondiale.
7: Per
8: meno
7: una
8: male.
7: Volta, sì, giusto questo. Però per una volta mi schiero dalla parte di tanti nostri amici che ci ascoltano, che vivono oltre Manica, vivono in America, che dicevano che bello, quest'anno mi vedo le partite della mia nazionale. No! Non avete fatto i conti con la mediocrità del nostro calcio, del nostro sistema, della nostra organizzazione, delle scelte fatte. È Gravina che neanche si voleva dimettere, poi ha detto che lui si è dimesso, ma neanche si voleva dimettere. Nella conferenza stampa in cui si doveva dimettere aveva addirittura confermato oltre se stesso Buffon e Gattuso che mo va allenare il Torino.
8: Bene, così retrocede il Torino, insomma.
7: Sì.
8: Guarda, sta arrivando una marea di messaggi degli amici, no? Allora, l'amico Bogdan dal Canada, che ricordiamo sempre con grande e enorme piacere, dice: io vengo dal Canada per la partita contro la Fiorentina, ho pagato il volo 3 mesi fa, alla Juve ho mandato una mail oggi e mi hanno risposto che le 12:30 era confermato, ho pagato ancora il volo, ritorno lunedì mattina, volo a Milano, treno, albergo, migliaia di euro, che schifo. Hai perfettamente ragione. Io rigirei tutti al signor De Siervo e al signor Simonelli. Poi ancora un amico, Alessandro da Roma, che dice: io ho appena venduto il biglietto, l'abbonamento, perché alle 12:30 non potevo andare, adesso però scopro che si gioca lunedì e quindi sarei potuto andare. Cioè, capito Simonelli?
7: Ma non si sa,
8: capito De Siervo?
7: Non si sa neanche,
8: bravo,
7: l'altro.
8: Non si sa, perché
7: non
8: si sa quando
7: nulla.
8: Si gioca ancora.
7: Quando noi ieri e leggevamo nella messaggistica, qualcuno di voi diceva: no, è ufficiale, è ufficiale. Diciamo, ragazzi, non è ufficiale.
8: Ma infatti non era ufficiale.
7: Non era ufficiale.
8: Non era ufficiale.
7: Lo dicevamo, a parte stavamo aspettando l'8-0 del Napoli, l'abbiamo, sì, un po' tirata, però vabbè, ogni tanto funziona. Però per dire, quando ieri vi abbiamo detto non è ancora ufficiale, era per tutelare voi,
8: certo,
7: perché,
8: certo.
7: Se uno
8: perché
7: dice,
8: sapevamo della riunione,
7: poi
8: il prefetto,
7: pure nostra, capito?
8: Il prefetto conta più della Lega. Ma siccome ieri vi raccontavamo, guardate, sì, le società sono state avvisate, è vero, la Lega aveva fatto un comunicato, ma la Lega non poteva fare quel comunicato, soprattutto sulla partita Roma-Lazio, perché la partita Roma-Lazio era sub iudice rispetto alla riunione di oggi. I signori di cui sopra hanno voluto fare gli sboroni e oggi giustamente il prefetto di Roma ha detto: per me si gioca lunedì alle 20:05, tra l'altro facendo anche dando anche un grande atto di fiducia a Roma-Lazio, perché fino all'anno scorso il Viminale aveva detto che questa partita non si poteva giocare la sera.
7: Certo.
8: Poi qui si potrebbe aprire un altro capitolo, ma non c'entriamo. Quindi il prefetto non solo dà un'opportunità, ma il prefetto di Roma fa anche una riflessione, evidentemente. Pensa te, l'ha fatto il prefetto e non quell'altri. Sul discorso, magari lunedì alle 18 no, diamo la possibilità a tutti di farlo alle 20:45. E devo sentire De Siervo che dice: no, no, state sicuri che lunedì non si gioca a derby. No, stai sicuro che sei te che non conti in questo momento. E stai sicuro che la gente dovrebbe sfiduciarvi. Dovrebbe sfiduciarvi come? In due modi, lasciando gli stadi vuoti. Perché poi il problema, se gli stadi sono vuoti, ce l'hanno. E due, lo sapete, l'altra cosa, quello che va fatto, perché
7: vanno
8: ci stanno prendendo in giro,
7: vanno colpiti nelle tasche. E io però mi arrabbio anche su un altro fatto, Ale, perché poi devono pagare loro.
8: Certo.
7: Deve pagare Bogdan, devono, certo, pagare i nostri amici tossici del calcio, nel, certo, bene senso della parola, che devono rinunciare alla loro passione. E la società non aprono bocca.
8: Ah, ma, infatti,
7: ma tu oggi, società, qualsiasi società, avrebbero dovuto fare.
8: Ti sei alzato un,
7: sì,
8: piede,
7: basta, mi sono rotto.
8: Strappati la camicia.
7: Chiamare Simonelli, avrebbero dovuto dire: cosa cavolo state,
8: certo,
7: combinando?
8: Noi non scendiamo in campo
7: noi
8: domenica.
7: Noi non scendiamo in campo domenica. Campionato interrotto,
8: certo,
7: titolo revocato all'Inter.
8: E voi a casa.
7: Scherzo,
8: e voi a casa.
7: Però i club dovrebbero fare fronte comune, andare da Simonelli e dire: questo è il fallimento più grande che,
8: chiaro,
7: stiamo assistendo. ci dovete una risposta, e devono pagare le persone giuste, non le persone sbagliate. De Siervo, a casa!
8: Simonelli a casa! Certo.
7: Questa gente a casa! Persino quello che fa i calendari, che abbiamo scoperto che era dirigente dell'Inter nel 2013, But. Che adesso è stato convocato anche in pretura per la questione inchiesta arbitri, per amore di Dio non è indagato, che no. Sennò la gente si innervosisce.
8: Ma a prendere un
7: poi
8: caffè.
7: Ti mandano 8 messaggi per dire no, ma non è indagato, lo so, infatti abbiamo detto che non è indagato, perfetto. Lo sai, i messaggi
8: sempre,
7: Maria.
8: Sempre lui.
7: Però Mazz. Per dirvi che se non sanno fare i calendari neanche, e lo sapevano, se non sanno risolvere queste questioni quando si possono risolvere, poi tu dici lo potevano dire prima. No, su questo metto le mani avanti, non si poteva dire prima, perché bisognava capire quante squadre in contemporanea dovevano giocare. L'ultima si è scoperta ieri sera, il Napoli che ha perso col Bologna, quindi deve giocare in contemporanea anche. Quindi non è questione di tempistica, è questione che questa cosa doveva essere prevista, e un minuto dopo la fine di Napoli-Bologna di ieri,
8: certo,
7: bisognava dire questa è la data concordata con la prefettura.
8: Ma non lo potevano fare perché la riunione di prefettura c'era oggi,
7: che invece andava anticipata a quel
8: però,
7: punto.
8: Sai, cioè, qui non è che si può all'agenda della prefettura,
7: no,
8: andare
7: per
8: in base
7: carità,
8: a...
7: Però è su quello che bisognava bruciare i tempi.
8: Certo,
7: perché tu,
8: certo,
7: Lega Calcio, abbiamo fatto l'ennesimo pastocchio, abbiamo fatto l'ennesimo disastro. Allora, prefetto, veniamo in ginocchio, l'anno prossimo ci appuntiamo una cosa, ci sono gli internazionali
8: di
7: tennis, ce lo appuntiamo, mettiamo i post-it, ok? E ce lo ricordiamo, lo diciamo anche al computer, vedi che ci sono internazionali, perfetto, però per quest'anno ci siamo ancora una volta dimenticati. Allora, caro prefetto, ti chiediamo un piacere, stasera si gioca Napoli-Bologna, non te la guardare, non te la guardavo, cerca di anticipare a domani, o magari anticipiamo già ad oggi una riunione con una data possibile concordata insieme, perché chiaramente voi dite e noi obbediamo, non è il contrario, caro De Siervo, e comunicarla un minuto dopo Napoli-Bologna. E invece dopo Napoli-Bologna, anzi prima di Napoli-Bologna, De Siervo già aveva detto si gioca domenica. Poi vediamo se gioca anche il Napoli oppure no, quindi diramiamo domani giusto per dare l'ufficialità di quante partite in contemporanea si giocheranno. E il giorno dopo, voi, scusa, chi ti ha fatto questa imbasciata? Dice il prefetto, in romano, cioè in italiano ovviamente. Chi ti ha dato questa udienza, questa certezza? Noi dobbiamo fare la riunione. La fanno, ok, lunedì sera, questa è la disponibilità. No! Lui ha detto all'evento Coppa Italia a Termini, non preoccupate, non si giocherà mai lunedì. E che lo decidi tu?
8: Sì, ma loro, Vincenzo, il problema è proprio quello.
7: Però non pagano loro. Però le società stanno zitte. Però alla fine parlano sti due cretini davanti al microfono, quegli altri due.
8: Cretini chi? Ah, e te, no.
7: Quegli altri due dall'altro microfono. Rossi che ci ascolta, voi che pagate, Bogdan che perde i soldi, quell'altro che cede l'abbonamento. Tutti pagano, tranne le persone che devono pagare. Questo è il paese.
8: Ma perché a loro? Quelli di qui sopra, di Bogdan, di Alessandro, di Federico, di Gianni, che ieri mi ha colpito col suo messaggio, Gianni da Siena, che dice io ho disdetto 2 anni fa, poi ho visto che non è cambiato niente e ho rifatto l'abbonamento, e quindi di Gianni, non gliene frega niente, perché altrimenti questo circo dell'assurdo non l'avrebbero messo in scena. Perché altrimenti, e parla uno che per me mondiali l'internazionale tennis li potrebbero abolire perché me ne frega niente, ma gli internazionali tennis sono un grandissimo evento, lo sanno, lo calendarizzano, cavolo, lo so io che non me ne frega niente quando c'è l'internazionale di tennis. E allora tu, quando vai a fare i calendari, ex dirigente dell'Inter, eviti di mettere il derby Roma, ma non solo il derby, qualsiasi tipo di partita che porta un afflusso importante allo stadio in contemporanea. Poi uno dice sì, ma a Londra c'hanno 8 stadi e giocano 8 partite in contemporanea, vero, noi siamo un'altra roba purtroppo. Tra l'altro, la conformazione e la logistica del Fuori Italico e dell'Olimpico sono praticamente attaccati, quindi non si possono fare due eventi in contemporanea, o meglio, lo si può fare, ma per dire, se c'è l'internazionale di tennis e il concerto, che ne so, di Gigi D'Alessio, allora a quel punto vanno i pacifici ascoltatori di fan di Gigi D'Alessio, mamma mia, e quelli che fanno what tennis, what Roma Lazio, I don't know Roma, ecco appunto, e vanno a vedere Sinner. allora lo puoi fare. Ma se c'è Roma-Lazio, con in più oltretutto i tifosi del Lazio che rimarranno fuori, secondo te, caro De Siervo, si può fare in contemporanea oppure giocare alle 12.30 quando alle 15 o 17, non lo so, c'è la finale di tennis? Siamo nel mondo dell'assurdo.
7: E poi il karma ti viene incontro e ti guarda negli occhi e ti fa la risata tipo il ragazzino dei Simpson e fa ah ah, perché il karma ha voluto che mai come quest'anno la Champions League fosse più... Cioè, c'è rientrata anche il Napoli, che per carità, basta che batte il Pisa e si qualifica, però intanto non è qualificato, quindi devono giocare in contemporanea il Napoli, il Milan, la Juventus, la Roma, il Como, con le rispettive squadre che dalla trasferta devono organizzare, eccetera, eccetera. Perché poi anche le squadre dovrebbero organizzare trasferte, perché poi gli allenatori dovrebbero capire anche, perché c'è un modo di preparare la partita diversa tra le 12.30 e le 20.30, puoi fare delle scelte addirittura diverse, devi preparare la questione dell'alimentazione in maniera diversa, c'è un'abitudine diversa. Quest'anno l'Inter non ha mai giocato alla mezza, tra l'altro. Tu dici che c'entra? Non lo so, apro e chiudo parentesi. Però stiamo parlando veramente di una cosa che non è disorganizzazione, di più. E qua non chiederà scusa a nessuno e non si dimetterà nessuno e vorranno avere ragione. E dopo la partita faranno passare lo spot. La pirateria uccide,
8: certo,
7: il calcio, lo ha detto De Siervo,
8: quello della Guardia di Finanza.
7: Ragazzi,
8: io veramente sto leggendo una marea di messaggi, ragazzi. Poi sì, proveremo a parlare anche di calcio.
7: Sì,
8: intanto,
7: per carità.
8: Quando... No, perché giustamente il tema è collegato. Intanto... cercando di capire quando
7: si gioca,
8: si potrà giocare, quando si potrà vedere una partita di calcio, quando, caro De Siervo, quando, che state ci sta ridendo, ride tutto il mondo rispetto a noi, tutto il mondo ride di quello che sta accadendo in Italia per una partita che si sapeva già 3 mesi fa che sarebbe, no, quando hanno fatto calendari, 6 mesi fa, 7 mesi fa, che poteva essere decisamente complicato metterla in quella fascia, in quella zona di calendario. Quindi io onestamente non ho realmente più niente da dire, Vincenzo, perché l'unica cosa che si può veramente dire è dimettetevi, non siete in grado di gestire la fase finale del campionato.
7: E ribadisco tutto questo in un momento in cui già non c'è il presidente federale, c'è anche questa inchiesta arbitri, siccome ce lo state chiedendo, sintetizziamo di nuovo quella che è la notizia rilanciata da Dago Spia.
8: Sì,
7: giusto,
8: ma
7: per...
8: la rilancio io. L'Inter è in ritiro lì, ragazzi. Ora però non cerchiamo. L'Inter è in ritiro al Parco dei Principi.
7: Sì,
8: quindi che
7: però,
8: ci faceva Marotta?
7: Però c'è un discorso diverso. Cioè, non è soltanto l'Inter che era presente.
8: Sì, c'era Biglione.
7: Che è andato con il suo. Che c'era anche il legale di Marotta. Quindi quello che riporta Dago Spia è che. Dopo aver risposto, perché poi la tempistica è particolare, Viglione, sapete, ieri ha risposto alle domande ed erano le ore 15, il dirigente della FIGC sarebbe volato, il dirigente legale della FIGC, lo ricordiamo, sarebbe volato a Roma e stamane ha incontrato il presidente dell'Inter e il legale del club nerazzurro, quindi...
8: E gli avrà raccontato quello che si sono detti ieri.
7: Sì. Non è che è così matematico che glielo vai a raccontare. Se fosse così,
8: vabbè, ma Viglione è tifoso dell'Inter, amico di Marotta. Magari, cioè, ieri mi hanno detto questo e quest'altro.
7: Allora, lo ha riportato Dago Spia. Ci togliamo dall'interpretazione della notizia. Dopodiché, uno è interrogato. Non è che deve andare il giorno dopo dal presidente a parlare da vicino con i due legali.
8: Secondo me c'è molto di peggio rispetto a questo, Vincenzo. È molto di peggio,
7: sì,
8: che non sta emergendo.
7: Sì,
8: questo.
7: Però magari qualcosa emergerà anche da, speriamo, da questa inchiesta. Perché stanno comunque facendo 2 interrogatori al giorno, si parla con tutti ormai, c'è un tempo limite, uscirà fuori, però intanto riporta questa notizia, noi così ve la giriamo, per carità, poi dopo si faranno, si metteranno i vari tasselli uno dietro l'altro e finisce.
8: Fra tante cose questa la vedo, cioè in un sistema comunque ridicolo, questo è normale, quello è tifoso dell'Inter, va a festeggiare lo scudetto, semmai il problema è che lavori in federazione e quant'altro, questo è il problema. Ma detto ciò, che stamattina lui vada da Marotta, che è al Parco dei Principi, partito prima della squadra perché domani ci hanno la finale, cioè fra tante cose questa è quella che vedo meno complicata. Ma secondo te in questo momento di caos riescono a far emergere qualcosa dall'inchiesta, ma figurati, poi magari non c'è niente, oppure c'è tutto, ma qui non si riesce a organizzare la penultima giornata di campionato. Se possono bloccare tutto, bloccano tutto.
7: Allora,
8: figurati.
7: Te ne do un'altra, sono andato giusto a verificare per essere sicuro. Domani alla Camera dei Deputati ci sarà l'interrogazione parlamentare sulla data e l'orario del derby di Roma. Risponderà,
8: ma te ti rendi conto?
7: Risponderà il ministro dell'interno Piantedosi.
8: Però ha ragione, però ha ragione.
7: Però siamo arrivati a questo.
8: Ma qui doveva intervenire, vuoi che ti dedica un'altra? Doveva intervenire anche il ministro, perché allora il ministro dello sport, leviamolo, non serve a niente. Cioè, io ministro, che per l'amor di Dio devo rimanere alla finestra perché lo sport è autonomo e deve rimanere autonomo. Bene, ma vedo che qui la nazione Italia sta facendo una figura dei peracottari di fronte al mondo. E allora io ministro rialzo il telefono: oh Simonelli, oh De Siervo, ma che vogliamo fare? Poi in più, io rappresentante del governo, vedo che un rappresentante del mondo istituzionale dello sport dice: no, ma a me me ne frega niente, la partita si gioca lunedì. Io rappresentante del governo, e quindi in questo momento tirate in causa, anche perché c'è di mezzo il prefetto, e come se intervengo? Ma se ne parlerà domani alla Camera, come se questo cavolo di paese ne avesse problemi. Bisogna arrivare alla Camera per parlare di Roma Lazio. Pronto, ci penso io. Ah no, l'Inter non gioca, allora fate voi. Era Pucci, naturalmente.
7: Ovviamente era Pucci. Noi ci fermiamo, torniamo tra poco, parleremo anche di calcio, però nel frattempo poi facciamo sfogare. Raccontateci anche un po' quelle che sono le problematiche che state affrontando voi davanti.
8: Adesso siamo già campioni d'Italia,
7: a questa partita.
8: Fate voi. Ciao, da fare. Ciao.
7: Pucci. Mi raccomando, è sempre Pucci. Raccontateci, se volete, anche quelle che sono le difficoltà in cui vi trovate voi in questa buco nero nel non sapere qual è la data della partita.
8: Guarda,
7: o l'organizzazione.
8: Angelo, chiudiamo con questa battuta. Anche per me si poteva spostare la finale del tennis, così risolvevamo tutto.
7: Sì,
8: però oggettivamente
7: conto?
8: però si può fare. Ma chi io l'avevo, anzi, vabbè, andiamo.
6: Due colori, due voci.

0: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera. L'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
2: Ad essere un vincente.
0: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
2: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Di tutto questo scenario desolante che rende allora il nostro calcio da quarto mondo, dimmi... Che è successo?
4: Ovviamente mi sono già, sto parlando con Andrea, perché mentre tu non fai niente,
3: veramente
4: io rispondo
3: tante cose,
4: agli amici. Sì, allora,
3: va.
4: Per esempio, chi ci chiede se si può fare causa alla Lega per chi magari ha comprato biglietti,
3: il buon
4: giustamente
3: Andrea.
4: Andrea dice di no, ma qui più o meno ci sono arrivato anch'io, perché, no, ma soprattutto perché c'è una questione di ordine pubblico, certo. E quindi sì, in teoria si può fare, questo soggetto qua ha fatto causa a una compagnia aerea, quindi ragazzi si può fare tutto.
3: Beh,
4: ma giustamente l'ha persa.
3: Se non parti, se sei bloccato a terra per tre giorni senza rigare.
4: Perché allora, quindi Andrea dice anch'io dovrei fare a questo punto causa alla Lega, perché mi ero fissato un pranzo con suocere e tutto evidentemente a lunedì, e quindi dovrei fare di Lega. Per quanto riguarda il TAR invece, lui dice il TAR è lentissimo, penso che però si potrebbe tentare con il giudice civile, ma ritengo assai improbabile l'accoglimento. Grande Andrea, io rispondo in...
3: Sì, ma è chiaro, anche perché noi stiamo parlando, ripeto, sempre di quella querelle dove tu ti presenti al TAR e dici qual è il motivo del contendere, niente, che il prefetto ha detto che non si può giocare, e quindi qual è il motivo del contendere? Mettiamoci un punto, guardando invece alla Juventus e al calcio. E ragazzi, siamo a meno due dal secondo posto. Team Arancio ve l'aveva detto che comunque c'era la possibilità di arrivare al secondo posto.
4: Qui sappiamo ancora se si arriva quarti, ti arrivi secondo.
3: No, bravissimo. Sempre perché io, come ho scritto, come scrivo, come ribadisco, come dico sempre puntare al massimo per ottenere il minimo. Allora a un certo punto ti sei ripreso il quarto posto, poi dovevi puntare a raggiungere il terzo col Milan, invece ti sei guardato dietro e hai detto vabbè, un punticino mi basta, e che cosa è successo? Risucchiato dalla Roma, sbagliato, allora torni a vincere e adesso devi guardare al Napoli, devi dire Napoli può mai perdere col Pisa? Ovviamente no, il Napoli può mai perdere in casa con l'Udinese? Beh, non poteva perdere in casa manco col Bologna. Io ci provo, mi cambia qualcosa arrivare secondo, terzo o quarto? Non mi cambia niente, ma fin quando io inseguo il secondo posto non devo stare attento a chi sta dietro di me. E chiaramente questo è un bel problema ulteriore per l'organizzatissima Lega di Serie A, perché ci si trova una squadra in più che resta, e sono 5 le squadre che devono ambire a 3 posti, e non stiamo parlando della Coppa di Lega, ma stiamo parlando della Champions League, perché Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como possono ancora ambire ad andare in Champions, mentre per, così facciamo il recap, mentre per il Napoli la partecipazione è praticamente, sì, ma al di là di quella la partecipazione è praticamente, a meno che di un crollo che perde tutte e due le partite, ma insomma va a Pisa, tra l'altro con 1000 squalificati eccetera, il del Pisa la va a vincere, quindi Napoli sicuro del suo posto. La Juventus deve e potrebbe con 4 punti, quindi battendo la Fiorentina e pareggiando col Toro, sarebbe sicura del suo posto. Milan, Roma e Como sono lì un po' più in difficoltà. Como e Roma a rincorrere, il Milan a proteggersi l'ultimo posto, ma senza tanti giocatori nella difficile trasferta di Genoa, posto che non sappiamo ancora quando si gioca. Però lo scenario di ieri ha aperto, anche se non altro, quella golosità di dire hai visto mai che finiamo lì.
4: Guarda, intanto continua ad arrivare testimonianza. La nostra Raffi dal Belgio dice faccio parte dello Juventus Official Club Charleroi in Belgio. Il nostro club aveva previsto questa trasferta per l'ultimo campionato all'Allianz. Biglietti, aerei, hotel, ristoranti, tutto previsto e acquistato. Ora si dovrebbe giocare lunedì, ma noi che lavoriamo ed è previsto il ritorno per lunedì pomeriggio con l'aereo, come si fa? Paese allo sbando. Poi C'è un altro amico, eccolo qua. Ciao Sandro e Vincenzo, sono Domenico da Londra, sono abbonato e volevo venire per la Fiorentina, ma ieri ho venduto gli abbonamenti alla Juve perché i costi si sono elevati troppo, non si può organizzare un viaggio e hotel in 5 giorni. Inoltre a Torino questa settimana vi è anche la fiera del libro e aggiungo che lunedì c'è pure lo sciopero dei trasporti.
3: Sciopero dei trasporti, sì.
4: Quindi
3: domenica, sì, lunedì.
4: Lunedì.
3: Che ha riflessi anche su domenica, ovviamente.
4: Rossi, mi fai sentire qualcosa? Vai, ma poi sì, vi leggo, ragazzi.
3: Oh, io... alle 6 abbiamo Luca Gramellini, eh.
4: Ah, no, 18:30.
3: 18:05.
4: Ah, ma poi 18:30.
3: No.
4: Ah, ho capito. Vabbè, vai.
3: Arrivi in albergo.
4: Ah, perché è fuori, eh? A vendere parmigiano, come dicevete. Ma sei pessimo. Vai.
5: Ciao ragazzi, Luca.
3: Ciao Luca.
5: Ma è possibile che non si possa fare qualche ricorso? Non so se al Codacons.
3: No, abbiamo
4: il Codacons.
5: Qualche altro istituto per capire come bisogna fare qui, perché io onestamente volevo andare a Torino a vedere la Juve.
4: Hai ragione.
5: Ma devo prendere un albergo, che comunque volevo andare per le persone anziane. Devo prendere un treno. Ma rispetto, cioè,
4: no, no, non c'è,
5: ragazzi,
4: Luca, scusate, non c'è, no, ma hai ragione, non c'è. E questa finta battaglia che stanno facendo dalla Lega è una battaglia finta, perché a loro di Luca, di Raffi, di Alessandro non gliene frega niente. Gli interessa adesso dimostrare che loro sono più forti del prefetto. Purtroppo non ne abbiamo appunto parlato poco fa con Andrea, che mi ha detto che non si può assolutamente fare niente perché ci sono di mezzo motivi di ordine pubblico. Prego.
6: Invertire le ultime 2 giornate di campionato non si risolverebbe il problema?
4: No, perché andresti a stravolgere un calendario e non è giusto stravolgerlo, quindi ci mancherebbe
3: altro. No, sarebbe falsare il campionato, ragazzi.
4: A parte che il campionato già comunque
3: sì,
4: no.
3: Già lo è, però sarebbe falsare il campionato, non si può fare.
4: Monique dice: pazzesco, oggi è martedì e non ufficializzano ancora quando si gioca, non si pensa mai a tutti i tifosi che lavorano realmente e a chi viaggia per chilometri, sono sempre più pagliacci. Dai che arriviamo secondi, poi mandano i cartonati in B e vinciamo lo scudetto. Non lo prenderei mai quello scudetto, ragazzi, sappiatelo. Cioè, ragazzi, certo che per chi ha fatto calendari mettere i derby penultime, ultima giornata, ci vuole coraggio, siamo in mano a degli incompetenti. Perdonatemi, sapete che non sono il tipo che fa polemica, ma anche per la finale di tennis ci sono tifosi che hanno pagato un biglietto eppure caro. Se la Lega Calcio è incapace di organizzare il suo calendario, non vedo perché deve rimetterci a Federazione del Tennis, che anzi dovrebbe essere d'esempio per questi. Hai perfettamente ragione, Roby. Hai ragione. Tra l'altro, insomma, notoriamente in biglietto del tennis ci può andare Marangio, perché Marangio va anche nella tribuna VIP e poi va lì e fa: what football? Ah, no!
3: Soccer, no football.
4: Marangio, io l'ho visto.
3: New Rant.
4: No? Marangio, quando va al te, perché lui c'ha la tribuna VIP. Oh, soccer! Soccer!
3: No, good.
4: Tennis!
3: No, good.
4: Tennis, no, ma detto questo,
3: non è padel.
4: Non è padel.
3: Oggi sbagliaten.
4: No. Soccer. Questo è Marangio.
3: Chi era?
4: Chi è?
3: Testosteronico della difesa.
4: Questo è Marangio quando va a vedere l'internazionale tennis. Ma è perfetto. Ora, scherzi a parte, hai perfettamente ragione. Ma la federazione del tennis credo che sia anni luce avanti alla nostra. A parte che presta anni luce alla nostra. Guardate, vi faccio un esempio, sempre sul basket. Oggi ho letto che la federazione italiana, anzi la Lega, l'LBE, quindi la Lega della Serie A1, sì, si è riunita e giustamente al 12 di maggio ha stilato quelli che saranno i regolamenti, quindi se c'è un americano in più, un extracomunitario in più o meno.
3: Se sapete.
4: Oggi, l'hanno fatto oggi, hanno detto da qui all'anno prossimo questo è il regolamento. Poi arriviamo alla stagione 26-27 e vediamo. Ma oggi hanno fatto sta roba qua.
3: È normale,
4: una federazione normale che ha mille problemi, perché è guidata da Petrucci e tutto. La Lega di Serie A ha fatto sta roba qua. Questo riesco a organizzare una partita. Quindi Roby,
3: un calendario
4: ragionissimo, cioè, ragionissimo. Ma infatti in tutto questo io immagino, non so chi è il presidente della federazione di tennis, lì sulla sua poltrona che ride.
3: Sì. Questo sarebbe lo sport nazionale. I luminari che lo guidano, dove sono?
7: Sono d'accordo anch'io.
3: Illuminare.
4: Cioè, io sai le risate che mi farei.
3: Uff. Più o meno.
4: Prego.
8: Buonasera, sono Maria Grazia da Gino. Scusate, vi faccio una domanda. Ma tutte le settimane si gioca il posticipo o il lunedì alle 6:30 o alle 20:45. Tanto è vero che il Napoli ieri ha giocato alle 20:45. Quindi perché a sto giro sosteggia così tanto di spostare questi posticipi? Forse perché a qualche squadra sta bene che la squadra rivale sia un po' stanca, abbia meno tempo per riprendersi,
7: cioè, dice la Roma,
8: chance di vincere? Chiedo, senza fare
4: ma nomi, su questo,
8: su squadra della capitale.
4: Su questa caso. Maria Grazia, no, capisco il ragionamento. La Roma però devo dire che sta alla finestra in questo momento.
3: Sì, non
4: la
3: credo Roma... che ci sia stata una pressione da parte... non credo.
4: Poi, per amor di Dio, non si può sapere.
3: Chiaro che a ricasco tutte le partite dipendono da quella della Roma. Cioè, perché chiaramente quando si gioca Roma Fiorentina, Roma Lazio,
4: Roma preferisce giocare domenica. È chiaro che la Roma preferisce giocare domenica.
3: Beh, un giorno in meno di riposo per la Lazio, che ricordiamo domani sera è impegnata nella finale di Coppa Italia contro quelli là.
4: Ormai il danno è stato fatto, anticipare la finale di tennis per le 15 e far giocare alle 20:45 la Serie A, ma soprattutto per i tifosi di calcio non far perdere la giornata lavorativa di lunedì. Pietro, però rimane il solito problema, è anche lì. Per quale motivo il tennis deve anticipare alle 15? Perché? Loro dicono che noi giochiamo alle 17.
3: E lo sapete da giugno dell'anno scorso.
4: E lo sapete da giugno dell'anno scorso. Quindi, allora... mi spoglio.
3: No, per carità.
4: No, nel senso, mi spoglio da giornalista e faccio il tifoso di calcio. A me del tennis me ne frega nulla, lo
3: abbiamo
4: spostate
3: capito.
4: Alle 15. No, no, no, no, qui faccio un ragionamento,
3: sì,
4: no, non il mio,
3: ma non
4: il
3: lo
4: mio.
3: Puoi fare.
4: Perché dovresti farlo?
3: Ma tu pensa, se a un certo punto dicevo devo spostare la finale di Champions League che devo far giocare una partita.
4: Mettiamo al contrario. Dice, guarda, si sposta Juventus-Torino perché c'ho da giocare l'internazionale di Torino di tennis. No. Ragazzi, il tennis è un'organizzazione svizzera, precisissima. Perché ci deve rimettere loro? Non è corretto, non è giusto.
3: No,
4: e poi andiamo a vedere anche l'importanza. Credo che l'APT, l'internazionale di tennis, siano leggermente più importanti di un Roma-Lazio qualsiasi.
3: Sì, ma io poi tra l'altro preferisco che gli venga lasciata questa patata bollente in mano alla federazione. Cioè, non è che gli altri devono dare sempre una mano alla federazione, alla Lega, al nostro momento calcistico di salvarsi davanti alla disorganizzazione. Quando uno è disorganizzato, quando uno prepara le cose male, quando uno non sa agire, deve emergere la sua incapacità. Poi sono d'accordo con te che magari può intervenire il CONI, che magari può intervenire il ministro Abodi, che possano prendere un provvedimento dicendo ok, provvediamo così, però chi ha fatto i calendari, chi ha avallato i calendari, va il presidente di Lega va a casa alla fine della mano.
4: Ma qui, Vincenzo, la soluzione è quella che ha individuato il prefetto. Si gioca lunedì 20:45, tra l'altro meglio 20:45 di 18, perché sempre con tutti i disagi del mondo per gli amici che vengano da fuori, però meglio 20:45 che 18. Il prefetto si prende una responsabilità perché dopo anni torni a giocare la sera, e ricordo che l'ultima volta, mi pare 3 anni fa, che si è giocato in Roma-Lazio di sera, ci sono stati incidenti che sono arrivati fino al museo del Max, il Maxi, quello sul Lungotevere. Mi sembra Maxi si chiama, sì. Gli incidenti che sono arrivati fino sul Lungotevere, quindi si è preso una responsabilità enorme. No, però poi c'è De Servo, dice stai sicuro che si gioca di lunedì. Voglio vedere. Voglio proprio vedere, prego.
9: Ciao Massimo Valeccio. Per esempio, farlo in un campo neutro tipo a Frosinone, Roma Lazio, dicono. E così, ragazzi, non rompono le scatole.
4: Sì, però.
9: Andranno meno spettatori della Roma e della Lazio. Ma se saranno due squadre a prendersela con i campioni del mondo e non.
4: Ma come fai? Come fai, Massimo? Intanto lo spostamento dei tifosi è impossibile. Poi quale città si andrebbe a prendere una patata bollente del genere? Non lo farei. Non lo farei.
3: Quale prefettura?
4: Appunto.
3: Che stiamo parlando veramente di una
4: gestione. No, Marco,
3: complicata.
4: Derby a porte chiuse è altro che risolto. Sarebbe peggio.
3: Sarebbe peggio.
4: Già c'è la gestione dei tifosi da Lazio che non entreranno. Grande
3: ma
4: coerenza, però ci stanno entrando domani. Senza entra mai. Ma stanno fuori. Stanno fuori, il che è peggio, perché loro devono, a livello di ordine pubblico, caro dottor De Siervo, così le spieghiamo qualcosa, intanto blindare e isolare la zona di Ponte Milvio, perché la curva nord, che è il covo dei tifosi da Lazio, la curva dei tifosi da Lazio, guarda verso Ponte Milvio, quindi tutta quella zona lì deve essere assolutamente protetta. quindi ci vorranno diverse centinaia di uomini delle forze dell'ordine. In più qualcuno della Lazio entra, in più quelli della Roma solitamente si ritrovano dalla parte opposta dello stadio e quindi devono anche lì fare una zona di cuscinetto. A occhi e croce sono un migliaio di uomini, forse mille no, ma 700-800, più ci devi mettere la viabilità, quindi la polizia municipale e tutto. Non c'è altro che giocarla lunedì sera, ma no a porte chiuse, figuriamoci.
3: No, perché quello poi creerebbe, poi tra l'altro con il favore dell'oscurità della sera, un campo di battaglia fuori.
4: L'ultima volta, mi pare, 3 anni fa ci sono stati incidenti fino sul Lungotevere.
3: Sì, quindi stiamo parlando veramente di una pericolosità enorme, cioè che paradossalmente poi, facendoli entrare nello stadio, riesce a gestirli meglio.
4: Ma infatti il problema non è dentro, non è fuori. Ormai negli stadi, grazie meno a Dio, non ci sono fuori, più incidenti.
3: Meno ce ne sono fuori, fuori è più facile gestire.
4: Fuori di tutto, prego.
7: Buonasera ragazzi, Alessandro Attaro.
4: Ciao.
7: Che figura. Ma questi, vabbè, sapendo la squadra che tifra e manco la nome, si credono al di sopra del mondo. Ma chi sono? Che figura. Si dovrebbero dimettere, no adesso, ma ieri. Si devono dimettere, essere cacciati a calci in quel posto.
4: Ma vedi, che loro sono convinti di aver ragione. Secondo me il punto è questo. Loro sono convinti di aver ragione perché una Lega che ieri ufficializza dal loro punto di vista tutte le partite alle 12:30, bypassando tutto il resto, vuol dire che loro sono convinti di aver ragione. Non gli viene nemmeno il minimo dubbio di no, ma non è che forse abbiamo sbagliato, e che addirittura vanno ad uno scontro istituzionale. Io alzo le mani di fronte a questa gente qua.
3: No, io guarda, è proprio questa la cosa che ti fa capire che si naviga a vista e che ci si sente in un mondo a parte dal punto di vista delle nostre istituzioni. Cioè, le nostre istituzioni credono che, gestendo il calcio male peraltro, loro hanno il diritto di poter decidere e fare quello che vogliono.
4: Certo.
3: E non è così. E non è così. Perché dimostri soltanto incompetenza di non saper gestire uno sport che era il più importante, ma che adesso non lo è in Italia. In Italia oramai vengono seguiti più altri sport e il tifoso del calcio lo segue per il motivo che dicevo io prima, cioè siamo tossici del calcio, ma guardiamo la partita, poi virgola diciamo però che schifo, non mi passa quasi la voglia.
4: Ma
3: però poi
4: si
3: me la
4: basano proprio su questo.
3: Sì, però tu stai, giustamente anche il tifoso si sta, quello più innamorato, si sta disincantando ulteriormente di un sistema, di un mondo del calcio gestito malissimo, che loro credono di gestire bene e di avere la presunzione di poter passare sopra ogni cosa, sopra i tifosi, sopra le altre federazioni, sopra la loro stessa incompetenza. Tanto nessuno li tocca.
4: Sì, infatti Lorenzo, giustamente c'è anche uno sciopero nei mezzi, quindi è un disastro. Umberto da Benevento, mi spiegate con tutta onestà con quello che è successo che senso ha giocarle tutte allo stesso orario? Siamo alla frutta. Allora, con tutto quello che è successo sono d'accordo con te, quello che abbiamo visto, però almeno un minimo di barlume di regolarità diamolo a questo campionato. E perché una squadra, in questo caso la Roma, si deve avvantaggiare rispetto alle altre? E se gioca dopo, banalmente, se il Milan perde, quelli possono giocare anche per il pareggio. Se la Juve perde, possono giocare anche per il pareggio. Quindi no, è l'unica cosa giusta che stanno cercando di tutelare. Ma guardate anche lì, non per gli interessi della società, ma per gli interessi loro, perché a loro non ne può fregare di meno. E anzi, ci metto pure, perché noi in tutta questa bailam abbiamo tenuto fuori le televisioni,

0: continua a essere quella la più logica sostanzialmente. Ma te Sirvo non è d'accordo. Sentiamoci un'altra nota vocale, va.
1: Ciao ragazzi, Eugenio da Muggio, ma io la soluzione ce l'avrei. Slittiamo di una settimana il campionato.
2: Ma ci siamo
1: già finire ragazzi. Il 24 maggio finisce il 30 di maggio.
2: Ci sono i mondiali.
0: Ci sono i mondiali e le federazioni a un certo punto alla fine del campionato previsto per la data appunto del 25-26, a quel punto i giocatori sono di proprietà delle federazioni, cioè nel senso sono pronti.
2: Ma poi anche lì tu tieni una squadra ferma 15 giorni 15 per l'incompetenza di questi.
0: Per l'incompetenza di altri. No, non esiste.
2: Sono Stefano da Montevarchi. Per domenica avevo comprato 4 biglietti per moglie e figli. Se giocano lunedì sera, mia moglie ed un figlio non potranno venire. Io dovrò prendere le giorni di ferie viste le 6 ore di pullman che ci aspettano. Dire che il calcio è governato da incapaci mi sembra anche superfluo. Ragazzi, io vi do un consiglio che mi è venuto così in mente. Perché non cominciate a bombardare la mail della Lega?
0: Ma tanto non se ne frega, no?
2: Beh, intanto l'intasi il server.
0: Sì, l'intasi il server. Chiamano al puccettone di turno che magari ti va a risolvere il problema, perché poi c'è sempre qualcuno che lavora per gli altri e quelli che non si leggono nemmeno quelle che sono le situazioni. Quindi sì, è giusto e legittimo da parte vostra, no, almeno far allora sentire il malcontento.
2: E allora hai due alternative, no, quello che hai detto una. Prima o disertate gli stadi oppure
0: vai sotto la Lega.
2: What's abbonamento, what's no,
0: ce ne sono
2: Netflix.
0: Due
2: Netflix.
0: Ce ne sono due, fai sempre pubblicità, e poi secondo me gli regalano l'abbonamento.
2: Ma magari,
0: no, vabbè, lui è tutta pezzotta. No, ci sono.
2: Ma Raggio, sei sentito che tu ieri hai detto una cosa? Che se io la dico adesso ti vengono ad arrestare come Maurizio Mosca. Tu ieri hai. Vabbè, lascia perdere.
0: Non ho detto niente ieri.
2: Ma Raggio,
0: ti ricordo la tua
2: cosa. Quando hai detto io anche lì. Barangio,
0: tu c'hai la cricca con King Dottringari, te la prendi con me. Comunque, dicevamo.
2: Ma io l'unica cosa che faccio, che mai non faccio più perché.
0: Per sì, veramente... dice Scarponi è finita, no, è morto.
2: Per me Scarponi è deceduto.
0: Faremo,
2: quindi
0: faremo,
2: cosa lì
0: faremo un'indagine a casa tua. Allora, no, dicevo, sono due. Sì, sono due le cose che secondo me legittimamente la gente può fare. Manifestare sotto la Lega Calcio, uno. Poi, se sono tifosi di tante squadre, sarebbe bello anche vedere tante squadre.
2: Sì.
0: Tifosi di tante squadre, dire riprendiamoci il nostro calcio. Ognuno con la maglia della sua squadra, senza finire ammazzate. Cioè,
2: è impossibile.
0: Impossibile. Però sarebbe una meravigliosa risposta, ok? Perché io non dimentico quando venne sfondata la Juventus di Andrea Agnelli e la Superlega. Guardate i tifosi del Chelsea per strada, il calcio è nostro, il calcio è nostro, quella è la bellezza. Abbasso quelli che non sanno gestire, abbasso quelli che vogliono rendere... Andrea Agnelli, Perez e Laporta... avevano capito tutto. Intanto Andrea Agnelli qua non se ne esce, quindi o si crea la Superlega oppure noi saremo destinati a zavorrarci con un movimento calcistico italiano che ci butterà giù e non riusciremo a ricrescere mentre gli altri scapperanno. Quindi è il momento di salire sulla barca della Superlega e estraniarci da lì. Noi in questo momento, ti faccio questo ragionamento, presentata male, organizzata male, tutto a posto, fosse partita tale, a noi Juve non ce ne fregava nulla. Tu dici ok, però sarebbe stato classista come atteggiamento, perché tutti avrebbero dovuto avere la stessa opportunità. No, io me ne scappo, perché tanto è classista lo stesso. Cioè, abbiamo tutti le stesse opportunità nel nostro campionato?
2: No.
0: Siamo gestiti nello stesso modo dalla classe arbitrale, dalla giustizia sportiva, dalla giustizia ordinaria?
2: No,
0: no, perfetto. Allora ognuno per sé, Dio per tutti. Io me ne sarei andato in Superlega, l'avrei vista da lontano la serie, avrei detto sapete che ce l'hanno, possiamo anche mi iscrivo, resto in Superlega, tanto io ho le mie partitine, il mio popolo, la mia gente, mi diverto, i miei introiti, sto bene così, mi volete, ci sto, non ci sto, quante squadre si giocano, 18, 20, non fa niente, tanto io contestualmente gioco la Superlega. Era quello poi il concetto, e prima della diretta abbiamo parlato io e te, ci siamo raccontati, Andrea Agnelli è stato talmente enorme che è stato capace di portare Ronaldo in un movimento calcistico che comunque era così.
2: Sì,
0: la Juventus ha mascherato l'incapacità di una gestione della nostra federazione.
2: Ronaldo è stato portato in alcuni stadi che, come
0: Ronaldo
2: hai detto te,
0: andava a giocare.
2: Questo è lo spogliatoio mio. Che... No, questo è lo spogliatoio,
0: no,
2: di tutti.
0: È lo spogliatoio
2: e
0: di
2: non
0: tutti.
2: Facciamo nomi per non offendere nessuno,
0: no,
2: stadio, ma
0: però...
2: ricordate, guardate dove è andato a giocare Ronaldo.
0: Diceva qua, ma qua dobbiamo fare allenamento? No, qua si gioca. Ah, cioè, e noi abbiamo portato Ronaldo. Poi, quando hanno detto, basta il male del calcio alla Juventus, vai, accomodati. Hanno buttato giù la Juventus. Dove siamo adesso?
2: Che non si sa quando si gioca la prossima giornata di campionato.
0: Ho
2: sì,
0: detto
2: però
0: tutto.
2: Questo Vincenzo, anche perché siamo gestiti da personaggi che evidentemente hanno poco a che vedere con questo mestiere.

0: poi, guarda caso, ti fanno tutti per la stessa squadra o più o meno, ed è sicuramente un caso, però siamo gestiti male, male, male. E questo è, la, questo è il risultato al 13, perché domani sarà il 13, tu non sai ancora quando giochi una cavolo di partita. Dai su, Vincenzo, qui, ripeto, secondo me, per quanto ci sia un'autonomia dello sport, ma questo è un sistema che va buttato giù con i bulldozer. Nemmeno con, diceva lì, con i droni. No, no, con i bulldozer. Perché devi togliere anche il filino di polvere che rimane. Se no, non va, se no, tu ti porterai dietro questa roba qui, sempre. E se l'unico modo è di sdire, bisogna fare sta roba qua, ma non solo i tifosi della Juventus, dobbiamo fare i tifosi di tutto il mondo. Vedi, a me fanno sorridere i tifosi del Napoli, che ieri hanno fatto quello striscione lì con Marotta che muove i pupazzi. Mi fanno ridere perché lo fanno ora? Perché lo fanno ora? Vedi l'incoerenza delle tifoserie, ma dei tifosi del Napoli io non li stimo, mai stimati, ma è un mio problema evidentemente. Perché fino a che l'Inter era per loro l'alleata per combattere la Juventus, allora il male del calcio alla Juventus, e si sono alleati. Ora che forse, a parte che bisognerebbe raccontare, appunto, bisognerebbe raccontare che anche il Napoli l'anno scorso sullo scudetto vinto qualche... l'ha fatto, ok? Ora fanno lo striscione contro Marotta. Ah, buongiorno, ma vi sta bene, perché l'unico vostro interesse di tutti è stato andare contro la Juventus, e ora vi rendete conto che forse il sistema lo manovra qualcun altro. Quindi quella roba lì l'ho trovata ridicola.
1: Detto questo, è un'apertura di occhi ritardata, possiamo dire anche questo. Detto ciò, allora noi ci dobbiamo fermare. Vogliamo fare un quesituccio ai nostri amici, li vedi scatenati sull'argomento, vogliamo portare pagine.
0: Più di 240 messaggi
1: allora,
0: sono arrivati.
1: E allora no, perché andate, c'avevo un paio di idee, volete, però ragazzi. Poi tanto abbiamo tempo per andare, tanto tra poco abbiamo anche Luca Gramellini.
0: Sì,
1: poi
0: Giacomo,
1: qualcosa,
0: è quello, Giacomo una Pistoia, è quello, colpirli economicamente,
1: certo,
0: è l'unica cosa, ragazzi, perché nel 2022... voi tifosi della Juventus, perché noi comunque per motivi di lavoro e quant'altro, li avete fatto male, li avete fatto. Poi dice, cosa c'entra loro? In effetti le piattaforme non c'entrano niente, anzi ci sono validi giornalisti e tutto, però è quello che alimenta il calcio. Cosa guardi?
1: Torniamo tra poco, ma te lo spiego. Io te l'avevo detto che c'erano gli alieni, sappiamo tra poco.
2: Vabbè. Due colori, due voci. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Insomma, ci devono sempre far arrabbiare, Santarelli. Sempre far arrabbiare.
0: Guarda, sono veramente.
1: Non vedo l'ora che finisce.
0: Io sono avvilito. Beh, non vedo l'ora che finisce. Intanto, domani ci sarà un'altra puntata.
1: Certo, ci sarà un'altra puntata. Che scopriremo. È un'interrogazione parlamentare addirittura.
0: Ma domani è mercoledì. Però io voglio dire anche una cosa. Te l'hai sottolineata prima, io ci ritorno. Ma diavolo, ma le società.
1: Sono zitte.
0: Cioè, cavolo. Ma incavolatevi. Ha parlato solo Sarri. Che beh, ha parlato perché in conferenza stampa. Ma porca miseria. Juve, Milan.
1: Zitti.
0: Napoli zitti, stesso, zitti. Ma parlate, metteteli alla berlina.
1: E invece,
0: ma soprattutto silenzio. Per proteggere i vostri tifosi.
1: Porca sfiduciate miseria. Il presidente di Lega, che si può sfiduciare.
0: Ma certo che si può sfiduciare.
1: Onestamente,
0: come fate a stare in silenzio?
1: Non ne ho la più pallida idea. Proviamo a
0: fate il comunicato tutti insieme.
1: Sarebbe il caso. Invece ci si ribella solo contro la Superlega. Allora proviamo a darci, a farci dare delle risposte da lui, Luca Gramellini. Ciao Luca, ben ritrovato.
0: Ciao Luca.
1: Guardalo, sempre impeccabile.
3: Ciao ragazzi, buonasera, ben trovati.
1: In quale città ti trovi in questo momento? Girovago.
3: Il colore secondo te?
1: Roma.
3: No, no, azzurro, azzurro Napoli.
1: Ah,
3: azzurro
1: no,
3: Napoli.
1: Pensavo lo sfondo che sentivo, vedevo giallo, ah, rosso. Okay, okay. Sei nella mia Napoli, no, no. Sei.
3: Sono nella tua Napoli, sono venuto a riscuotere un po' di pareri sulla partita di
0: no, pensavo
3: solitamente
0: pensavo a riscuotere.
3: Solitamente vengo che la Juve ha perso.
1: Sì,
3: solitamente vengo che la Juve ha perso, invece stavolta
1: inversione di rotta.
3: C'entra, però loro hanno perso.
1: Inversione, esatto, di rotta.
0: E ovviamente non a vendere forme di parmigiano come
1: altra
0: raccontava Marangio.
1: Un'altra volta. Allora, ma poi quando tu incontri i clienti ti capita di raccontare il tuo tifo e di aver litigato con qualcuno per ragioni di tifo? Sì,
3: Tantissimo, guarda, proprio oggi dicevo a un cliente, solitamente quando il Napoli va bene me ne accorgo a prescindere perché mi arrivano continuamente messaggi di sfottò, tutti quei meme in continuazione. È un po' di tempo che non vi sento, cos'è successo? Siamo già proiettati alla prossima stagione.
1: Ah, beh, ovviamente.
0: Sì, ammesso che si sappia quando intanto, si gioca la prossima stagione, perché qui si sa quando si gioca la prossima giornata.
1: Che idea ti sei fatto su questo caos ennesimo che sei venuto a creare?
3: Guarda, lo commentavo poco fa, è una cosa veramente riprovevole, pensando che fino a qualche tempo fa l'Italia era un po' un modello da seguire, eravamo molto probabilmente all'avanguardia rispetto a tutti. Oggi siamo tra i 5 campionati, diciamo, d'Europa più importanti, probabilmente all'ultimo posto,
0: sì,
3: ma di gran lunga, per come è gestito il calcio, per come è organizzato, anzi per come non è organizzato. E quindi mi sono fatto un'idea che sarà veramente difficile risalire la china fin tanto che a governare il mondo del pallone ci sarà questa gente ancorata alla poltrona che pensa solo ed esclusivamente forse al bonifico di fine mese, ma non a fare il bene del calcio, perché non è ammissibile che si incappi in un errore così grossolano, sapendo già da oltre un anno quella che sarebbe stata la finale internazionale d'Italia, infilando il derby di Roma, che sappiamo non voler essere giocato per disposizione del prefetto in notturna, farla combinare con la finale dove presumibilmente potrebbe esserci Sinner. Poi si decide attraverso il prefetto di spostarla al lunedì sera, la Lega Serie A che fa ricorso al TAR per ovviare a questa decisione, insomma ne escono malissimo tutti, ma soprattutto ne esce male il mondo del pallone e di chi lo governa, perché questo non lo si può nemmeno definire un circo, perché al circo andiamo per divertirci,
1: esatto,
3: per assistere a uno spettacolo che sappiamo che ci farà ridere, dove ci sono magari i pagliacci, dove ci sono i trapezisti e quant'altro. Qui si fanno i salti mortali per uccidere questo gioco che ci piaceva tanto.
0: Luca, ti leggo due messaggi. Guarda, Carda Malta dice: l'interesse del signore dei calendari era far giocare la sua squadra contro il Pisa due volte dopo le partite di Champions, e noi giocare contro il Milan e il Lazio fuori dalle coppe dopo le nostre partite di Champions. Mentre Fabio Davinovo aggiunge: anch'io sono d'accordo con l'ascoltatore di prima che è passato nei messaggi, che proponeva di far decidere al presidente del Senato, almeno il loro sistema davvero funziona.
3: Alessandro, che cosa vuoi aggiungere? Diciamo che purtroppo per quello che stiamo vivendo, poi tra l'altro nello specifico in quest'ultimo periodo, c'è poco da commentare. Se anche così non fosse, tutto porta sempre in una direzione, al retropensiero, a quei cattivi pensieri che ti vengono inevitabilmente, perché chi gestisce il mondo del calcio non fa veramente nulla affinché tutto questo non possa venire, non possa alimentare dei sospetti, alimentare dei dubbi, e quindi ci troviamo di fronte ad una situazione, io la definisco imbarazzante, ma obiettivamente definirla imbarazzante è anche riduttivo. Tra l'altro aggiungo che in tanti si sono preoccupati in questi anni del sistema Juve, della Juve che comanda le televisioni, che comanda i giornali, che ha impiantato una propria rete ovunque, e tutti si sono distratti pensando che la Juve facesse questo. In realtà c'era chi costruiva delle basi, delle fondamenta molto solide per un sistema che oggi è tutto fuorché pro Juve.
1: Sì, perché poi la vera sconfitta del calcio in Italia non si capisce che è questa qua. Credo che quest'anno non ci sia stata una partita al termine della quale non ci sia stato il retropensiero di una tifoseria piuttosto che un'altra che ci ha visto una dietrologia di pensiero rispetto a una sconfitta piuttosto un'altra. Cioè non c'è più un tifoso che ammette la mia squadra ha perso perché oggettivamente non ha giocato bene, perché è una volta il VAR che interpreta in un modo, una volta il VAR che interpreta in un altro, e gli allenatori stessi che ti dicono sì però ha visto tutto il mondo quello che è successo, e quell'altro dice sì però sempre a noi, poi sempre a noi, e i tifosi oramai sono consapevoli che questo è un calcio, quello italiano, non più credibile. Cioè io ho visto anche le partite in Premier questo turno di campionato, ci sono state partite con rigori anche magari eccessivi o con il famoso gol non gol del West Ham contro, sì, contro l'Arsenal. Lì non sentirai i tifosi che dicono perché volevano farci perdere, volevano far vincere quegli altri. No, lo etichettano come errore da risolvere. Perché? Perché non è una questione solo di cultura del calcio italiano. Perché è facile poi etichettarla come una questione di cultura, significa chiudere gli occhi. È semplicemente che, e vengo da te Luca, il tifoso delle squadre di calcio in Italia, tutte tranne una, si sente in un campionato che è poco regolare perché ci vede qualcosa di sporco dietro, non di semplicemente incompetenza da parte degli arbitri o dei dirigenti, ci vede qualcosa di più.
3: Allora, fino a un mese fa diciamo che era un retropensiero, qualcuno poteva millantare, qualcuno poteva avere dei dubbi, sospetti, poi è scoppiata un'inchiesta, insomma, voglio dire, è scoppiata un'inchiesta molto, molto chiara, si parla di concorso in frode sportiva, di chi era il designatore degli arbitri di Serie A e di Serie B, cioè non proprio noccioline. Quindi è chiaro ed evidente che tutto quello a cui abbiamo assistito fino ad oggi, e su cui soprattutto noi della Juventus, che siamo la squadra per distacco più danneggiata, perlomeno diciamo tra i top club, chiamiamo così, della Serie A, decisamente più danneggiata dagli episodi VAR, è inevitabile che a fronte poi di quello che sta emergendo adesso da quest'inchiesta, che magari poi non porterà a nulla, ma intanto solo il fatto che ci sia stato un pubblico ministero che abbia indagato, quindi fatto arrivare un avviso di garanzia al designatore degli arbitri, deve far riflettere come può essere il nostro calcio credibile e come può il nostro essere calcio appetibile all'estero. Chi vuole venire ad investire qui in Italia a fronte di queste situazioni che toccano noi, non toccano gli altri paesi? Cioè il VAR c'è anche negli altri paesi, ma le polemiche che ci sono in Italia, quando il VAR ipoteticamente doveva ridurle e invece le ha decuplicate, sono solo in Italia. Quindi facciamoci un attimino un esamino di coscienza e traiamo un po' le conclusioni inevitabili d'altra parte, perché ripeto, abbiamo il designatore che non c'è, il presidente dell'AIA che non c'è, il presidente della FIGC che si è dovuto dimettere per le pressioni a seguito del terzo mondiale non conquistato dagli azzurri, per tutto quello che non è stato fatto nel sistema calcio Italia negli ultimi decenni. E quindi, cioè, voglio dire, facciamo uno più uno, la matematica ti porta sempre al risultato
0: in
3: di
0: tutto
3: due.
0: Questo però, Luca, rispetto alla vicenda farsesca, grottesca, poi non so se è quella che ci farà toccare il fondo, perché da questi mi aspetto sempre di tutto, di non sapere ancora, e non lo sapremo probabilmente neppure domani quando si giocherà questo turno di campionato. Io però dico che le società dovrebbero farsi sentire, perché il silenzio di Juve, Milan, lo stesso Napoli, Como, è un silenzio che fa rumore, Luca, perché è chiaro che loro si stanno allenando, poi alla fine cambia il giusto, però porca miseria, anche e soprattutto per proteggere i tifosi.
3: Ecco, non c'è dubbio che se c'è una cosa che, diciamo, poteva essere stata fatta giusta, era non far collimare il derby di Roma con la finale degli internazionali, certo, d'Italia. Al tempo stesso, essendo la penultima giornata di campionato e dovendo giocare le partite in contemporanea, posticipandole a lunedì tutte quante, è chiaro ed evidente che viene a mancare una cosa fondamentale: il rispetto per chi paga, per chi alimenta questo carrozzone, il tifoso nello specifico, che magari si era organizzato per andare a vedere un Napoli-Pisa o un Juve-Fiorentina con tanto di volo, con tanto di trasferta, magari che contemplava il weekend, che inevitabilmente si vede mancato di rispetto, perché giocare la lunedì sera non è la stessa cosa che giocare la domenica. Quindi per cercare di rimediare ad un clamoroso errore si va a compromettere un po' la credibilità e comunque il rispetto nei confronti di altri tifosi. Detto questo, ribadisco ciò che ho detto all'inizio: si sapeva da un anno che la finale sarebbe stata degli internazionali d'Italia il 17 di maggio. Chi stipula i calendari e deve tener conto che una squadra non può giocare tre volte di fila in casa, non può giocare contro quello, contro quell'altra, doveva tener conto anche in una città così importante di quelle che potevano essere le altre manifestazioni sportive che avrebbero determinato un impiego, un dispiegamento di forze dell'ordine inevitabile, e quindi non farlo, che non far collimare la cosa, ma ci si doveva pensare prima. E quando sento l'amministratore delegato della Lega Serie A che si rifà dicendo ma non possono spostare il tennis, cioè ragazzi, di che cosa stiamo parlando, di che cosa parliamo? Questa è la gente che comanda il calcio in Italia.
1: Esatto. E poi viene quell'obiezione che abbiamo fatto io e Ale, tu ci stavi sentendo probabilmente, che eri appena entrato in collegamento, è: le società che cosa fanno? Perché stanno zitte? Perché i presidenti davanti a uno scenario del genere non alzano la voce e dicono ma dove ci state portando? È possibile che siamo a mercoledì tra poco e non sappiamo ancora quando si giocano le partite decisive per un piazzamento in Champions? Ma perché non guardano più i loro interessi, non provano a sfiduciare il presidente di Lega, a chiedere chiarimenti, a fare cartello tra di loro? Perché non ha
3: sì,
1: senso.
3: Giusto. Sì, giusto. Tra l'altro, ecco, per completare la risposta di Alessandro e anche la tua, chiaramente è chiaro che le società dovrebbero anche un po' in questo caso coalizzarsi, far sentire la propria voce, perché poi sono loro che alimentano il sistema calcio.
1: Certo.
3: E quindi di fronte ad una gestione così imbarazzante dovrebbero ribellarsi, cioè essere dei burattini nelle mani di chi li pilota va bene fino a un certo punto, poi arrivi un momento in cui devi dire alt un pass, c'è un mondo oltre noi che è quello dei tifosi, che merita rispetto, e siccome merita rispetto è evidente che dobbiamo gestirla in maniera diversa. E quindi quello che dici tu Vincenzo, Alessandro, mi trovo assolutamente concorde. Le società dovrebbero assolutamente battere i pugni sul tavolo e farsi sentire.
0: L'ultima cosa, Luca, campo. L'aveva vinta a Lecce grazie anche al secondo gol consecutivo di Vlahovic. C'è questa bagarre Champions. Il tuo punto di vista è su Vlahovic e appunto su questo, quando si giocherà, prima o poi si giocherà questa volata finale. Chi resta fuori secondo te?
3: Allora, l'ultima volta che ci sentimmo la Juve aveva una partita, non ricordo qual era, ma aveva una partita abbordabile e la cannò clamorosamente.
0: Sì,
3: quindi
0: me lo ricordo,
3: oggi
0: ma
3: non vi dico,
0: non lo voglio dire, me la ricordo bene.
3: Bravo, bravo. Quindi non chiedetemi cosa farà la Juve con la Fiorentina, perché no, io vi dico che la Juve sarà quella che sicuramente rimarrà fuori dalla Champions League, così siamo più tranquilli. Detto questo, allora, con Vlahovic, io personalmente, considerando in che condizioni si trova oggi la Juve, il mercato che dovrà cercare di fare, opterei, anche ascoltando le parole di Spalletti, per trovare una quadra e rinnovarlo, perché decisamente oggi è l'unico vero attaccante che ha la Juve. Poi può piacere o non piacere, è sicuramente divisivo nella tifoseria, ma oggi se la Juve ha un numero 9 è Dusan Vlahovic, e obiettivamente se non rinnovi lui con questo Davide, con questo Openda, la prossima stagione la Juve dovrà metterne sotto contratto due, di operazioni ne dovrà fare diverse, non sarà facile, e quindi proverei a vedere di trovare la quadra con lui. Per quanto riguarda questa volata, è una volata sicuramente entusiasmante, sicuramente interessante, perché giunti a questo punto 5 squadre in 5 punti, se non sbaglio, con dalla seconda alla quinta che tutte possono entrare e tutte possono rimanere fuori, è veramente avvincente. Ti dico personalmente, per sensazione così, il Napoli obiettivamente la vedo difficile che possa rimanere esclusa. Il Milan dipenderà molto da cosa farà a Genova, perché la partita di Genova è sicuramente complessa con 3 squalificati, e comunque il Milan non sta attraversando un bel momento, però c'è sempre quel marpione di Allegri che quelle partite lì magari riesce a trovare il gol e poi a mettere in ghiacciaio il risultato. La Roma è quella più in palla, e la Juve secondo me deve fare 6 punti. Se fa 6 punti siamo tranquilli, se non li fa corre molti molti rischi.
1: L'ultima domanda che ti faccio io invece: hai più il rammarico dei punti persi contro il Verona, per esempio, visto anche il crollo del Napoli, questa inattesa sconfitta del Napoli, o sei più sollevato dal fatto che si è vinto in un turno tutto sommato favorevole, perché poi il Milan è andato un po' giù, la Roma è vero che ha rimontato il Parma, però comunque resta dietro, il Napoli ha perso e quindi entra nella bagarre insieme a tutte quante le altre. Cioè c'è più il rammarico di dire cavolo, se non ci fossimo addormentati contro il Verona adesso eravamo ancora più tranquilli, anzi quasi sicuri della qualificazione in Champions.
3: Non c'è dubbio che quella per una settimana l'ho avuta qui sul Ghost, quindi quello è un rammarico che anche a fine campionato mi rimarrà, a prescindere da come sarà andata, perché non vincere in casa contro una squadra già retrocessa sinceramente mi fa cancellare poi tutte le problematiche che ci hanno attanagliato con tutti gli errori arbitrali che ci hanno danneggiato, perché poi ci facciamo del male da soli anche quando non ci si deve appellare, attaccare a errori arbitrali, quindi quello sicuramente resterà a prescindere un grandissimo rammarico. Poi è chiaro, questo turno ci è tornato a dire bene, però paradossalmente ti dico anche che forse eravamo più vicini ad essere quasi certi di un posizionamento in Champions 3 settimane fa che non oggi, che siamo terzi a 2 punti dalla seconda, con però due partite difficili, perché Fiorentina, che non ci regalerà mai niente e non deve giustamente regalarci nulla come non lo ha fatto il Verona, perché il calcio deve essere sport fino alla fine, a prescindere dagli obiettivi centrati o meno, e poi abbiamo il derby con Torino e sappiamo che insomma è sempre un derby.
0: Grazie Luca.
1: Ciao Luca.
0: Grande
1: buon
0: Luca.
1: Rientro poi.
0: Ciao.
3: Ciao ragazzi. Ciao, ciao,
1: mangiati
3: ciao.
1: Una bella
3: ciao,
1: pizza ragazzi, stasera.
0: Che mangi stasera Luca?
1: Pizza.
0: Che mangi stasera? Pizza?
1: Pizza.
3: Allora, stasera se resto in albergo perché sono solo, sicuramente non la pizza. Se esco con un amico che voi conoscete e se volete faccio anche il nome.
1: Devi.
3: Posso?
1: Come
3: allora,
1: no?
3: se esco con Mimmo.
0: Grazie,
3: sicuramente pizza.
1: Mimmo Chelsea. Sì. Oh, salutaci Mimmo. Chelsea, Mimmo. Sì. Vabbè, Mimmo saprà guidarti, guidarti verso la migliore pizzeria.
3: Solitamente quando sono qua in trasferta a Napoli, una serata la facciamo insieme e solitamente facciamo pizza. Quindi se esco con lui, pizza, se no la pizza la rimando a domani sera quando uscirò con lui.
1: C'è solo un problema.
0: Quale?
1: Che Mimmo è preparatore atletico, poi prima ti fa pesare, poi dopo ti dice ok, te la puoi mangiare oppure
3: giusto.
1: No.
3: Ciao. Esco proprio con lui per quello, perché bravo. Almeno insomma sarò controllato. Via.
1: Vai.
0: Ciao Luca, grazie.
1: Ciao. Ciao, salutiamo anche il grandissimo
0: Mimmo Chelsea. Allora, salutiamo anche Fabrizio che ci sta seguendo da Miami. Mi sta mandando delle foto inquietanti perché in una laguna mi sta facendo vedere i coccodrilli a bocca aperta.
1: Privatamente te li sta mandando.
0: Sì. Dopo ti faccio vedere, guarda che roba. Io ci metterei qualcuno dentro sta. Guarda che roba.
1: Attenzione.
0: Guarda che roba, grande Fabrizio. Stai attento, Fabio. Mi raccomando.
1: Sembra quando Quintiliano litiga con Discreti.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Ecco. Ecco.
0: Dopo ha messo. Allora, grande Fabrizio. Dunque, fammi salutare un po' di amici che vedo ci scrivono per la prima volta, come Stefano da Cecina, molto vicino a Livorno. La gestione del campionato italiano sembra sempre più quella del Palio di Siena. Caro Stefano, sono molto più serie al Palio di Siena rispetto a questa roba qua. Poi, la Juve non prende posizione quando gli tira addosso la peggio melma, figuratevi per una singola partita, scrive giustamente Alessandro a Palombara Sabina. Ciao ragazzi, prometto che non sono un esperto informatico, ma non si può risalire alle specifiche che sono state impostate per la stesura dei calendari, Stefano Raffiano Romano. Ci vorrebbe qualche hacker, cioè lui dice fondamentalmente quali parametri sono stati messi. Difficile, veramente difficile. Altro amico che ci scrive per la prima volta: si potrebbe penalizzare una squadra a caso con una futile motivazione e risolvere anzitempo le qualificazioni alla Champions. Corrado da Vercelli. Corrado, non lo di troppo forte, perché se no gli metti la pulce all'orecchio che non trovi una plusvalenza alla Juve, che non trovi una cosa alla Juve. Guarda Corrado, lo farebbe quella cosa per loro più facile. Più facile,
1: solo
0: prego Rossi.
1: Grande Fabrizio.
0: Quello sono mangia Rossi.
4: Ciao Ale, ciao Vince. Comunque al netto di oggi le comiche con quello che sta succedendo in relativo alla questione dell'orario della penultima giornata e purtroppo il disservizio che capiterà ai 40.000 che sarebbero presenti allo stadio, nostri fratelli, sportivamente parlando, che la Lazio contro la Roma la facciano giocare lunedì
0: è molto meglio, certo,
4: per noi è meglio,
0: certo, come no,
4: perché hanno 24 ore, anche di più, 28 ore di riposo in più.
0: Ma il problema, io sono d'accordissimo, infatti anche questo concetto lo esprime anche Massimo Raccumiana, ma De Sierva ha detto di no.
1: Decide lui, no?
0: Decide lui.
1: Comanda lui, quindi.
0: Ma ha ragione Roberto, sì, è un'analisi perfetta, ma è corretto, cioè questo si gioca alla finale, poi qualcuno prima ci scriveva cosa è meglio per la Lazio. Ragazzi, la Lazio tanto domani verrà asfaltata.
1: Sì, finisce 8-0. Come Napoli Bologna.
0: Sì, però guarda, ti dico la verità, tanto voglio dire, non è una Coppa Italia che ci cambia cose. Secondo me la Lazio, se vince, se dovesse vincere la Coppa Italia, siamo contenti, perché vedere la faccia di Chivu, Marotta, che magari così ci fa piacere. Però a quel punto la Lazio potrebbe aver chiuso veramente la stagione. Se invece perde, rimane un obiettivo solo, cercare di non mandare a Roma.
1: Secondo me invece nell'uno e nell'altro caso il derby è sempre il derby.
5: Sì, questo
1: e, e giochi
5: questo
1: comunque con una leggerezza, con la leggerezza che è finito, non c'hai nessun niente da giocarti, non hai tensioni, non hai obiettivi. O con la leggerezza di chi ha vinto, sì, la bollicina in più, però comunque c'è il derby, fosse stata un'altra partita.
0: E infatti questo spostarlo a lunedì
1: ti permette di smaltire le eventuali bollicine.
0: Dai, ultima pausa, torniamo tra poco.
2: Due colori, due voci.
6: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
6: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Bella chiacchierata come al solito con l'ottimo bella, Luca Gravini, sì. Adesso si mangia una bella pizza e io lo invidio tantissimo. Io l'avevo visti. Ci ho parlato.
0: Ma raggio, smetti.
1: È vero.
0: Sì. Se la Lazio dovesse vincere la Coppa Italia, cosa impossibile, vincere il derby, scrive Enrico La Provincia Lodi, rischierebbe di mandare a Roma in Conference League, un bello smacco per i lupacchiotti. Vabbè, ma sai, tanto loro hanno festeggiato la Conference League come fosse stata la Coppa del Mondo, quindi loro si accontentano di poco. Però io, se oggi dovessi scegliere una squadra fuori dalla Champions, sceglierei proprio la Roma, dico la verità. Scusate Vincenzo e Ale, ma se domani in finale c'erano Roma e Lazio contemporaneamente, sono internazionali, come risolvevano? Ah boh ragazzi, cioè già si sa,
1: già
0: questa
1: non la risolvono, quindi.
0: Cioè ragazzi,
1: diciamo che sulla finale di Coppa Italia sono andati un po' a fiducia,
0: appunto. Sì,
1: tra l'altro credo che erano su due, sì, okay, erano lo stesso tabellone.
0: A proposito, ma ti ricordi finale, sì, di Coppa Italia
1: è andato, non è più tornato.
0: A proposito di italico,
1: sì.
0: Dice, ma io
1: ci mandavano foto che dormiva lì.
0: No, ma a parte quello, dice, ma io c'ho l'accredito di là, che già vabbè, dice, vabbè, ma qui può entrare perché c'è, ma io vabbè, manda un vocale, va. Mandi un vocale Rossi, per favore, ma è lui, è colpa sua, la devi smettere, prego.
7: Buonasera ragazzi, sono Mirko da Molinella. Guardate, per quanto riguarda il calcio, io ho giocato a calcio una vita, veramente quasi 30 anni, ma guardavo qualsiasi partita, anche i ragazzini, la Serie C, qualsiasi cosa. Ora come ora, da qualche anno mi sto allontanando, faccio veramente fatica a vedere anche 10 minuti di una qualsiasi partita, a meno che non giochi la Juve. L'unica cosa che vi posso dire è che se anche uno come me si sta, diciamo, allontanando da questo mondo, vuol dire che proprio ce l'hanno fatto proprio venire a vomito queste persone che stanno distruggendo un mondo bellissimo del quale io ho fatto parte.
0: Questo è un messaggio che mi fa venire i brividi.
1: Triste, realistico,
0: mi fa venire i brividi.
1: È vero. Ma è
0: molto
1: quello che
0: vero.
1: Dicevo prima, guarda, non c'è più la persona che analizza la partita, comprende l'errore, lo capisce.
0: Ormai è tutta una polemica continua e costante.
1: Ma perché è evidente, sotto gli occhi di tutti. Poi magari questa inchiesta diventerà la bolla nell'acqua, una cosa che verrà archiviata, ma la gente non ci crederà che non c'è niente. E questa è la vera sconfitta. E il disincanto del nostro amico e di tanti tifosi, che poi saranno anche i piccoli tifosi di domani. Ma i ragazzini oggi si guardano il tennis, o si guardano il calcio, ma che devono guardare?
0: Ciao,
1: David che stoppa la palla e cade.
0: Ciao Ale Vincenzo.
1: Hai visto ieri Federico Bernardeschi che gol che ha fatto?
0: No, non ho visto la partita ieri. Sai cosa ho fatto ieri, Omarangio? Prima una diretta su TikTok, poi una su Facebook.
1: Mamma mia, sei proprio diventato.
0: Beh, ma io per i miei amici, cioè, beh,
1: ah, per gli amici lo fai.
0: Per gli amici, certo. No, ma ha fatto piacere, abbiamo fatto, però fatto... Quindi, ho visto una partita. Sì, no, l'ho visto gli highlights.
1: Ha fatto parte bel gol, una bella partita.
0: Ma scusa, ma te non eri a caccia
1: uscito...
0: ieri sera?
1: A caccia. Vabbè, quando sono arrivato se ne erano andate via.
0: Ah, andate via, ok.
1: E poi ha fatto, quando è uscito ovviamente sommerso dai fischi, perché quelli non dimenticano che è juventino. Ma guarda, mi ha fatto proprio piacere, ha fatto una partita bella bella bella, un bel gol. E io là pensavo, pensa quando noi ci arrabbiavamo con lui. Adesso vi
0: dà, ma è un David. Messaggio di un amico, guarda, che ha mandato prima, ha detto: il calcio italiano è talmente scarso che un giocatore della Juve che andava in panchina oggi è titolarissimo e fa questi gol. Bernardeschi comunque non è mai stato scarso, ragazzi.
1: No, no, il piede educatissimo. Bernardeschi, piede educatissimo.
0: È che in quella Juventus lì era un comprimario. Ma era
1: e
0: la Juve di Pala.
1: Comunque fece quel partitone enorme.
0: Quello di Atletico Madrid.
1: Sì.
0: Ciao Le Vincenzo, ma hanno la soluzione sotto gli occhi e non la vedono, perché non vanno a giocare a Perth in Australia, così Simonelli realizza il suo sogno? Hai ragione Rocco da Castellana Grotta, ma lui aveva fatto anche le Milan Como a Perth, questo fenomeno.
1: Aperto.
0: Paolo da Pavia,
1: ti ricordo la risposta di De Siervo a Rabiot.
0: Quale fu? Non mi ricordo, perché io De Siervo,
1: lui deve ringraziare il suo presidente, è venuto da noi a chiederci di giocare quella partita, perché lui viene pagato con i soldi delle società che guadagnano anche da questi eventi. Pensasse a giocare.
0: Io tendo veramente a ogni volta che parla di Siervo a non ascoltarlo. Ormai c'è la sensazione che il VAR, scrive Paolo da Pavia, non serva per correggere gli errori evidenti, ma per valutare se c'è qualche appiglio per indirizzare le partite, come viene indicato dalla vetrata. L'arbitro in campo, anche se fosse in malafede, non potrebbe valutare fin dove potersi spingere e prendere una decisione gradita alla vetrata. La faccia ce la metterebbe comunque lui. Non so che dire a Paolo da Pavia, perché...
1: Perché, che gli vuoi dire?
0: Perché
1: gli vuoi dire? Però è la fotografia di quello che dicevo prima. Prima c'è stato un momento in cui magari tu potevi addirittura pensare: ma si devono mettere d'accordo sul regolamento, ma forse non sono bravi gli arbitri, ma forse stanno prendendo più spazio quelli del VAR. Adesso invece la gente dice: abbiamo visto la bussata, allora evidentemente c'è altro, devo pensare altro. E ti ripeto, finisce l'inchiesta, due sono le strade: o è una bolla di sapone o è una cosa concreta. C'è anche una terza ipotesi, una cosa che magari qualcuno potrebbe pensare sia stata un po' insabbiata. Ma comunque sia, qualunque sia il finale che scriveranno di questa storia di inchiesta arbitri, devono fare una conferenza stampa nella quale spiegano tutto, perché la gente altrimenti il prossimo anno, ma io che guardo? Mi fido? Non mi fido. Allora deve cambiare il designatore, deve cambiare...
0: Beh, il designatore per forza.
1: Sì, deve cambiare anche quello che è subentrato adesso. Gervasoni non so se ci sarà ancora.
0: Io di Gervasoni ricordo quello con Rezzonico.
1: Perfetto. Devono capire come verrà eletto il nuovo presidente di Lega. Il nuovo presidente di Lega deve fare un po' di chiarezza e di ordine. Insomma, quale istituzione si devono rendere conto che... E voglio a dire Pezzotti, Pezzotti, Pezzotto. La gente non... Ma è fallito anche il Pezzotto. Cioè il Pezzotto dovrebbe far causa a loro. E questi non si fanno più Pezzotto. La gente non si fa più Pezzotto, che non si vuole vedere più le partite. Voi vi lamentate che non pagano loro. Non pagano a noi, pagano a voi. Perché a questo stanno arrivando. Loro dovrebbero risarcire il Pezzotto. Cioè quasi quasi, tra poco. E voglio farmi vedere, mi può portare tutta la guardia finale, quello che vuoi tu. La gente non se la guarda più la Serie A. Ma che come glielo devono dire? Che lingua glielo devono dire? Che lingua glielo devono dire? In che lingua glielo devono dire? La gente non vuole più, non prende e se ne vanno. Ma quanti nostri amici hanno detto: io ho compromesso il rapporto con la mia fidanzata, con la mia compagna, quello che è, perché la violenza gioca tutte le partite di sabato sera. L'anno prossimo dicono: ma io mi vado a mangiare una pizza, ma che mi devo guardare?
0: Ragazzi, sono Federico da Reggio Emilia. Dobbiamo fare Federico. Una puntata, un approfondimento sulla situazione del calcio in Italia prima che sia troppo tardi. Dobbiamo capire come possiamo difendere e tutelare il nostro sport preferito prima del crollo totale del castello. Fatemi sapere. È molto interessante, Federico. Vedi, il calcio in Italia, secondo me, non lo possiamo difendere eventualmente soltanto noi. E qui ritorno a quella roba che hanno fatto ieri i tifosi del Napoli. È tardiva, è pro domo loro. Quindi,
1: eppure c'è qualcuno, parlo di stampa, che li continua a difendere.
0: Chi?
1: L'Inter.
0: Ah, ma è chiaro,
1: cioè, che continua a dire no, è tutta una buttata, no, non seguire questa, cioè, quasi come se gli desse fastidio. Perché è chiaro? Perché loro non vogliono distrarre l'opinione pubblica dall'obiettivo che deve essere sempre la Juventus. Allora dicono, vedi che questi pensano che poco poco l'Inter,
0: quindi,
1: allora forse.
0: La cosa che dice Federico è interessantissima, ma non può rimanere circoscritta al mondo Juventus. Qui ci dovrebbe essere una sollevazione da parte di tutti, ma dobbiamo essere anche molto onesti. Qui ormai ognuno, ma forse da sempre, pensa al cantuccio di casa propria. Allora, perché i tifosi del Napoli ieri hanno fatto quella roba lì? Parlo di loro perché io non ho visto la partita, ma ho visto quello striscione. Perché loro si sentono toccati. Non so in che cosa, perché ripeto, l'anno scorso qualche cosina strana c'è stata anche verso il Napoli, però si sono sentiti toccati e quindi attaccano Marotta. Ma fino a ieri era il loro miglior amico, perché andava contro la Juventus. Quindi questa cosa qui, e lo vedi, caro Federico, anche nel silenzio che c'è rispetto a quando si gioca le partite, non la facciamo, non siamo in grado di farla. Perciò noi potremmo dirlo, potremmo farlo e lo denunceremo, ma rimaniamo sempre noi contro il resto del mondo. E quello che dice Vincenzo è verità sacrosanta. C'è ancora chi li difende, per carità, è giusto dal loro punto di vista, ognuno ha la propria linea editoriale. Leggo anch'io delle cose che mi fanno rizzare i capelli, che non ho, ma è talmente palese quello che stiamo vedendo che io non mi meraviglio. Rispetto a Gaetano, che ci fa una domanda, ci hanno fatto anche un'altra, mi ero dimenticato di rispondere. Non hanno convocato Zazzaroni, ragazzi, lui è andato di sua spontanea volontà. A far cosa? Non lo so, sinceramente non lo so, non ne ho la più pallida idea. Domattina, se io chiamo Viglione, sì, Viglione, perché mi viene sempre certi nomi, chiamo Ascione, pronto, posso venire? Dice, vabbè, tanto ormai li vado a prendere il caffè.
1: Diciamo che sì, da un lato questa cosa ti fa capire che forse brancolano un po' nel buio su certe cose. Perché
0: anch'io
1: se
0: non
1: io...
0: l'ho capita per quale motivo si è presentato.
1: Perché però, se io ho delle intercettazioni, ok, e ho dei documenti, io non li paleso subito, vedo se le persone che interrogo, 4, 5, 6, cadono in contraddizione o vanno contro quelle che sono le prove schiaccianti che ho. Se comincio a vedere che ci sono due interrogazioni al giorno e poi comincio a parlare anche con i giornalisti, comincio a pensare che forse i pezzi del puzzle che mancano cominciano a essere tantini e quindi si brancola un po' nel buio per cercare disperatamente di chiudere il cerchio. Altra visione che ho. L'altra è di una situazione che si protegge da sola, difficile da scalfire, che si cerca di scalfire in ogni modo. E va bene, in questo caso non so perché è andato il direttore Zazzaroni, probabilmente
0: non ne ho più
1: parlato, per andare a dire, magari vorrà dire, voglio dire la mia, so come lavora Rocchi, da direttore di un giornale voglio andare a dire che secondo me le pressioni sono sempre state, eccetera, eccetera, ma che non significano
0: niente. Lui debba andare a difendere. Non lo sbocco.
1: Non lo sappiamo.
0: Allora, fammi salutare l'amico Tony da Settimo Torinese, che dice: finalmente vi vedo in TV. Perdona, ci siamo questi. Lui dice: vi ascolto sempre per radio mentre lavoro. Volevo dirvi che siete fortissimi. Grazie, grazie di cuore.
1: Oh, grazie.
0: Purtroppo siamo questi, ma il bello sta per arrivare, perché arriva Quintiliano con Discreti. Eccolo, no,
1: c'è Discreti oggi.
0: C'è Discreti, sì, c'è Discreti. Dovete lottare, mi raccomando, deve finire ammazzate anche questa sera.
1: Sì.
0: Allora, mentre l'amico, eccolo qua, Roby da Ginevra dice: io ho chiesto il rimborso, la Juventus mi ha risposto così, cioè le faremo sapere. La Juventus, ma guarda Roby, veramente la Juventus secondo me in questo momento una cosa dovrebbe fare, farsi sentire, però che mi rendo conto che brancoli nel buio esattamente come tutti, perché perché la Juve ieri aveva saputo che si giocava alle 12.30 dalla Lega, e in questo momento ricordiamo che sono non le 5.49 rossi, se prima o poi ci aggiorni l'orologio cinese, ma alle 18.49 ancora non si sa quando si gioca. Quindi
1: dopodiché ce l'ha detto anche l'ottimo Andrea, che saluto e abbraccio sempre. Probabilmente le società, comunque, un confronto con il loro legale di turno, con i loro regali di turno, se ne sono fatte, e i legali avranno detto semplicemente quello che ha detto Andrea: quando si tratta di ordine pubblico non ci sono rimborsi, quindi può essere una questione meteo, una questione di ordine pubblico. La Juventus dipende dall'ordine pubblico di Roma e Lazio, perché c'è la contemporaneità decisa dal calendario per regolarità eccetera, quindi a quel punto qualsiasi tipo di rimborso secondo me sarà vano. Poi se la Juventus, e questo mi farebbe piacere, decidesse di andare incontro ai tifosi per dare un segnale di vicinanza a quelli che magari,
0: però è difficile,
1: lo so, è difficile, però magari molti andranno, qualcuno non potrà proprio andare, loro fanno una tara di quanti non ce ne sono e magari provi a rimborsarlo. Questo sarebbe un atto non dovuto, ma che sarebbe una carezza importante.
0: Danilo da Volterra dice: io avevo il tesserino UEFA B, ma l'ho fatto scadere perché non voglio pagare questi personaggi, l'ho preso 20 anni fa, ora non credo più nel calcio, ti dico, vedo solo la Juve, poi campionato esteri, mai la serie A, vedo Next Gen, le ragazze e l'Under 20, solo la Juve, per me il calcio è questo. Hai ragione. In trasferta a Milano per lavoro mi sono portato la sciarpa da sventolare domani. Inoltre, turismo cinese consigliato dal turco, scrive Daniela. Quello deve mai mancare. Oh, l'amico Luca da Genova: ci sono tifosi di 8 squadre trattati come spazzature, gente magari dei club che arrivano da lontano, alcuni portano i figli, hanno prenotato albergo, ristorante, preso biglietto, lo stadio, spendendo un sacco di soldi, ma se ne fregano. Ricchi e poveri, che confusione sarà, perché ti amo, tutto il mondo ci viene dietro, chi li ha messi lì hanno distrutto il più bel gioco del mondo, un paese mediamente civile, uno si rimette o viene nominato il suo vice. No Luca, hai perfettamente ragione, ma Luca mio, che ti dobbiamo insegnare? Noi avevamo un presidente della federazione che, se non era perché c'era un mezzo movimento popolare, era sempre lì, Luca. Cioè, era sempre lì. Lui è convinto ancora che è stato bravo, che ha portato l'Italia a Euro 2032, che ci abbiamo gli stadi. Dai su, hai ragionissima Luca, me la penso come te. La penso come te, ma l'esempio è Gravina.
1: Certo che l'esempio è Gravina.
0: Bisogna andare col bulldozer. Devi spianare.
1: E guarda, anche lì, se ci fai caso, lui sarebbe rimasto. Appunto. Si sono mosse le società stanche, hanno colto la palla al balzo, si è mossa la politica lì, più che le società, la politica, e lui è stato costretto a fare un passo indietro. E qua, davanti a questo schifo di disorganizzazione, muti. Se si muovessero le società, probabilmente si direbbe: ok, risolviamo questo casotto, io, Simonelli, finita la stagione, mi dimetto. Perché dovrebbe essere questa la normalità, cioè che comunque si chiedano gesti di responsabilità da chi ha fallito e chi ha gestito male le cose. Tu dici, per una partita nemmeno uno si deve dimettere? Beh, non mi sembra che funzioni le cose. O quantomeno non andiamo a raccontare le bugie pubblicamente quando si dice il campionato italiano è uno dei più appetibili, lo vogliono vedere tutti. Ma chi se lo vuole?
0: No, è colpa dell'orario! Le 20.45. Perché in Cina, perché il mercato è... Sì. Ecco appunto, vendiamolo in Cina. Così magari ci regalano anche Rossi un orologio diverso da questo.
1: Sì.
0: Perché forse guarda, il mercato che puoi aggredire è veramente quello orientale, perché quello occidentale ti ride in faccia. Certo, ti ride in faccia, magari in Cina dici:
1: e tu diventi quello più economico per i cinesi, no? Che dicono: vabbè, allora puntiamo su quello, dai.
0: E poi ci va turco, noi abbiamo l'ambasciatore italiano turco, in Cina, Roma è turco il mercato cinese, però è quello
1: turco, però ha avuto ragione, cioè turco ha puntato sull'unica,
0: turco ci ha provato,
1: sull'unica sì, industria che funziona in questo momento, il lavoro è salute e benessere. Ha puntato lì, gli ha puntato su tutto il benessere, ma gli ha dato torto. Quello è un investimento importante.
0: Infatti, tu non ci scrive più perché, evidentemente, no, gli hanno cambiato l'orario di appuntamento dei massaggi.
1: Probabile,
0: quindi...
1: oppure sta diventando gestore a questo punto.
0: Ah, beh,
1: è
0: chiaro.
1: Passato da cliente a gestore, ma io... e metterà in difficoltà anche i guadagni, cioè tra nella classifica di Paperopoli. C'è Scarponi e Turco che si avvicina, diciamo. Turco è vicinissimo a Scarponi.
0: Scarponi?
1: Ragazzi.
0: Io giovedì...
3: Trippa.
5: trippa.
0: No, no, per me giovedì Scarponi sta a casa a mangiare la trippa.
8: Sì, sì, sì, sì.
0: No, però io me lo immaginavo sul lettino turco con l'auricolare ascoltare la radio. Invece...
9: Vai a letto.
0: Sì, sì, sì, no, sì, è sì, vero, sì. È vero, è vero. Vai, facciamoci due risate, ragazzi, perché la situazione calcistica è veramente drammatica. Prego, Rossi.
10: Vincenzo, sono Beppe da Torino. Ciao. Volevo chiedervi, ma se questi non se ne vogliono andare, non si vogliono dimettere, chi è che può dirgli ora andate a casa?
0: Le società.
1: Le società.
10: Grazie, ciao.
0: Ciao, no, grazie a te. Le società. Tanto grazie a Maurizio a Capo d'Orlando, che è Capo d'Orlando deve essere straordinaria. Tra l'altro a Capo d'Orlando c'è il Pala Fantozzi, quindi una cosa meravigliosa, il nostro storico capitano Alessandro Fantozzi. Grazie per questa bellissima foto. Le società, cioè la Lega è la Confindustria del calcio. Se le società li sfiduciano, se le società li sfiduciano, vanno a casa, go home, bacia i bimbi, kiss the boys.
1: Ma kiss pure un'altra cosa vuole. Kiss pure un'altra cosa.
0: Sì,
1: vuole.
0: Appunto, anche quello. Ma io, però è qui che divento matto. E meno male mancano 5 minuti e arriva Quintiliano. Ma porca di quella pupazza. Ma più di sfiduciarli per essere al mercoledì e non sapere quando giochi una... Oddio, però si sa quando gioca Inter-Verona, eh? Beh, quello si festeggia, allora, quello si sa, alle 15.
1: E noi
0: e
1: stiamo
0: tutto
1: parlando
0: a posto
1: della penultima giornata di un campionato in cui 5 squadre ancora
0: bravissimo
1: devono sapere se possono andare in Champions League, Europa League o Conference League.
0: Si lottano per la salvezza.
1: E
0: però quelle stanno fuori, certo.
1: Tecnicamente c'è ancora Atalanta e Bologna che si giocano la Conference, perché se l'Inter vince la Coppa Italia la Conference si estende al settimo posto. Però siamo questa roba qua. E con tutto questo in una sezione che distribuisce milioni, io ancora non so quando gioco. Mister, ma quando gioca Abbo?
0: Sì, però ritorno ab origine, come piace a Rossi. Rossi piace tantissimo quando parlo in latino. So tre frasi, ovviamente. Non è sui calciatori, perché tanto loro che si giochi domenica o lunedì li cambia giusto. È per i tifosi. Voi dovete tutelare i tifosi. Dovreste tutelare i tifosi. Ma il tifoso, leggevo prima anche l'amico Tullio che dicevo 300 euro ogni volta che vado, vengo. Cioè, questi sono i vostri, il vostro business è il tifoso, proprio la metto in maniera brutta, perché chi vi compra le magliette? Il tifoso. Chi viene allo stadio? Il tifoso. Chi fa l'abbonamento? Il tifoso, sia allo stadio che a queste dannate televisioni. Avessi sentito una parola sul tifoso? Una!
1: Niente, neanche una. Se fregano proprio. Ma neanche qualcuno che lo chiede. Cioè, neanche le società che magari dicono, allora, danno prima di tutto a noi. I nostri tifosi quando possono comprare biglietti e venire, perché noi dobbiamo tutelare loro.
0: Ma
1: poi non li rimborsiamo perché ordine pubblico eccetera,
0: però la cosa triste è che nel computo di un bilancio di una società il biglietto, il famoso incasso da botteghino, è una delle ultime voci.
1: Sì.
0: Prima era l'incasso, cioè tu vivevi sull'incasso. Ora non dico che dobbiamo tornare indietro, per l'amor di Dio. Quindi loro tutto sommato sono più contenti se c'hanno lo stadio semi vuoto ma le televisioni piene.
1: Ma lo so.
0: Poi però se c'hanno lo stadio semi vuoto fanno le inquadrature basse,
1: sì,
0: per far vedere,
1: sì,
0: gli spalti,
1: per
0: vuoti,
1: per vedere gli spalti vuoti. Cioè, ma questi si credono veramente che poi la gente si metta qua a fare l'abbonamento perché non, per le ultime due partite che non si va a vedere allo stadio?
0: Appunto.
1: Dai, quelli non se ne vanno a vedere, non si guarda nemmeno la televisione e tu perdi tutto quello che puoi perdere. Meriterebbero veramente che l'anno prossimo sia un movimento di tifosi nazionale che dica: noi
0: ciao,
1: vi salutiamo,
0: arrivederci,
1: è stato bello,
0: assolutamente,
1: siamo
0: Vincenzo,
1: malati della nostra squadra del cuore, però non tutti, perché il tifoso organizzato ci andrà sempre così, però il 70% del tifo in Italia dice arrivederci e grazie, e là sei finito, loro sono finiti.
0: Certo, vai Fede.
11: Ciao ragazzi, Enzo da Cireale, un abbraccio.
0: Ciao caro.
11: La domanda è: che interesse hanno le società a non ribellarsi e sfiduciare Simonelli?
0: Bella domanda.
11: Che interesse hanno? Un abbraccio, Enzo da Cireale.
0: Enzo, è una domanda non pertinente, di più, interessante. L'hanno eletto loro e
1: Sì, perché uno poi può pensare cose che non si possono dire, cioè nel senso quando tu eleggi, come se tu eleggi il sindaco del paese, no, ma anche semplicemente le presidenziali in America, tu devi conquistare l'Ohio per vincere, certo, le presidenziali. Vai lì a fare delle promesse alla gente, poi le fai a chi ti porta i voti della gente, però poi fai delle promesse che devi mantenere. E quindi tu dici, ok, io poi devo sfiduciare colui che mi ha fatto delle promesse, ovviamente parliamo di promesse lecite, cioè magari,
0: ci mancherebbe, campagna elettorale.
1: Esatto, quindi seguiamo i settori giovanili, ci dovete dare una mano su fare questo, Però poi arriva un momento in cui le società dovrebbero aprire gli occhi e dire, ok, non siete riusciti a organizzare una partita, posso fidarmi delle promesse che mi sono state fatte, lecite che mi sono state fatte? Boh, io penso di no.
0: Io, tra l'altro, se teori fino in fondo ora... mi tocca aprirlo perché comunque rimane sempre, no, un purtroppo un riferimento, cioè che il tuo quotidiano rosa in questo momento sull'online mio apra con Derderi che rimonta, non so chi è Derderi ma penso sia tennis, poi no, il Giro d'Italia e poi di spalla appena Prefettura Roma-Lazio lunedì sera come Napoli-Juve la Lega pronuncia di corsa.
1: Ma perché loro hanno già vinto lo scudetto, che se ne fregano.
0: Se c'era, vabbè, va. Però questa secondo me è un'informazione. Cioè, sì, c'è una giornata, non sai quanto li gioca, sì, Derderi che rimonta.
1: Allora ti diranno, siamo Gazzetta dello Sport, mica del calcio.
0: Ragazzi, signori, è stato un piacere, forse domani vi diciamo quando si gioca.
1: Ah, ecco che sentivo caldo, hai spento tutto.
0: Beh, chiaro.
1: Sei un disastro.
0: Chiaro.
1: Ci ritroviamo domani.
0: A domani,
1: ciao a tutti.
0: Adesso guerra, le guerre vero, puniche, vero, puniche. Ciao.
1: Oh. Buttate la pietra.
0: Sì, buttate la
1: pietra. E dite ai due che vengono adesso, ma meglio Conte o Spalletti?
0: Sì, ditelo.
1: Si ammazzano.
0: Dillo.
1: Io non ho detto niente.
0: Non abbiamo detto. Silenzio. A domani.
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Didier Deschamps. Nel cuore dei bianconeri, le stelle vere del centrocampo anni 90 sono i Tacchinardi, i Paolo Sousa, anche se non l'ha ricevuta, i Didier Deschamps e gli Edgar Davids e ovviamente Antonio Conte. Deschamps arrivò quasi in punta di piedi dal Marsiglia con un palmarès e personalità da capitano che diceva di un giocatore campione d'Europa per club con l'Olympique Marsiglia e due volte campione di Francia, a cui aggiunse tre scudetti italiani, una Champions League, una Coppa Italia, due Supercoppe italiane e una Supercoppa Europea. A Torino Deschamps trovò il posto adatto a lui, per professionalità, per obiettivi, per voglia di lottare, mettendolo nelle migliori condizioni di dare il 100%. Lui, dopo un piccolo periodo di adattamento, prese in mano il centrocampo e si integrò alla perfezione con i grandi campioni che formavano il centrocampo bianconero. Era già un vincente quando arrivò dalla Francia, ma a Torino si consacrò a tutti i livelli. In bianconero mostrò tutto il suo carattere, giocò 178 partite condite da soli 4 gol. Il suo ruolo non era segnare, ma far segnare, recuperare palloni con la lotta, con il carattere, con la determinazione, e questo gli veniva benissimo. Di Didier non possiamo che dire un gran bene, ricordare le sue parole in un'intervista alla TV francese. Quando sono andato via dal Marsiglia avevo 3-4 proposte. In quel tempo, quando hai una proposta dalla Germania, dall'Inghilterra, Spagna e l'Italia, non ci pensavi due volte. Era l'Italia la scelta, senza se e senza ma. Non dimenticherò mai quello che mi ha dato la Juventus. Questo club è la mia famiglia. Non posso spiegarvi cosa ho dentro quando penso ai colori bianconeri. L'avvocato ha detto una volta: se segna Deschamps vuol dire veramente che siamo i più forti al mondo, ed ho segnato contro il Parma nella partita scudetto. Quando sono partito per passare al Chelsea è stato uno shock. Didier Deschamps seppe incarnare alla grande lo spirito di juventinità anche da allenatore in Serie B, con una squadra penalizzata e una stagione vissuta da allenatore protagonista che non mollava mai. Quella Juventus che lui mise in campo fu simile a quella da allenatore: grande spirito di sacrificio, voglia di rimontare, voglia di metterci un'anima grande in ogni partita.
0: Eroi in bianconero.

340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: causa di un grave infortunio subito da Roberto Bettega, Galderisi scalò le gerarchie di Giovanni Trapattoni disputando 15 partite da titolare, segnando 6 reti, tra cui una tripletta nella vittoria per 3-2 della Juventus sul Milan. Nella stagione 1982-1983, con la concorrenza di Paolo Rossi e l'arrivo di Michel Platini e Boniek, Nanu non trovò più spazio in squadra e fu costretto a lasciare la vecchia signora per approdare all'Hellas Verona. In bianconero Galderisi vinse 2 scudetti e una Coppa Italia. Con la maglia gialloblu invece contribuì in maniera decisiva alla vittoria dello storico scudetto con 11 gol in 29 presenze. Nel corso della sua carriera vestì anche le maglie di Milan, Lazio e Padova. Nel 1996 approdò negli Stati Uniti con la maglia dei New England Revolution e dei Tampa Bay Mutiny. Galderisi in carriera vanta 10 presenze in nazionale senza mai trovare la rete. Partecipò anche al Mondiale in Messico nel 1986 giocando tutte e 4 le gare disputate dagli azzurri. Dopo il ritiro dal calcio giocato inizia la carriera da allenatore, attualmente è l'allenatore del Gubbio.
1: Eroi in bianconero.

0: tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Continua a crescere l'allarme hantavirus. In serata è stato effettuato un test su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile e arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Successivamente la donna si è recata a Messina dove è stata ricoverata per una polmonite. Rintracciato a Milano invece un turista britannico considerato un contatto a rischio poiché ha viaggiato sul volo St. Helena Johannesburg su cui si trovava la moglie della prima vittima e in quarantena al sacco. Il Ministero della Salute alza il livello di allerta per cautela, ma sottolinea che la situazione è sotto controllo.
2: Il delitto di Garlasco Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi il giorno stesso dell'omicidio, il 13 agosto del 2007. Ne sono convinti i magistrati, sostenendo che si era di fatto recato volontariamente davanti alla casa del delitto. I PM stanno anche scavando nel suo passato digitale e hanno intenzione, attraverso una rogatoria, di ottenere ulteriori informazioni presso Meta. La strategia difensiva dei legali di Sempio si affida a ben 6 perizie per controbattere alle accuse, una sulla personalità dell'indagato.
3: È morto l'autista del camion che era rimasto gravemente ferito dopo essere rimasto incastrato nella cabina del mezzo nel tamponamento avvenuto nel pomeriggio di ieri sull'autostrada del Sole tra Bologna e Firenze. Gli altri 3 camionisti risultano invece feriti. Uno dei 4 camion trasportava animali e sulla carreggiata c'erano anche maiali vaganti e carcasse di animali morti invece per l'impatto.
2: La guerra nel Golfo. L'Iran per la prima volta minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Mentre prosegue lo stallo sul fronte diplomatico, Trump incontra i vertici delle forze armate per valutare la ripresa dei raid. Improbabile che la decisione venga presa prima dell'incontro di giovedì in Cina con Xi, nel quale il tycoon premerà su Pechino affinché usi le sue leve con Teheran. Israele intanto istituisce un tribunale militare speciale per il 7 ottobre, prevista la pena di morte.
3: Il calcio, dopo aver incassato anche l'appoggio della Lega di Serie B, che ha dichiarato di voler convergere sulla sua candidatura, l'ex presidente del CONI Malagò ha ufficialmente sciolto le riserve e in mattinata dovrebbe depositare in Federcalcio la sua candidatura alla presidenza. Le elezioni federali

0: Sono in programma il 22 giugno.
1: Intanto cresce l'attesa per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, in programma questa sera all'Olimpico. Sarri recupera Zaccagni dall'infortunio, tornano anche Nuno Tavares e Taylor. Nell'Inter Chivo con il doppio Sucic Mkhitaryan, ma la notizia del giorno è Thuram che si è allenato in gruppo. Sta meglio, ha detto l'allenatore in conferenza stampa.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: saluto da Riccardo Restini. Mercoledì 13 maggio inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus, con il caos calendario che si sta creando in questi giorni, con il derby di Roma protagonista, ma protagoniste anche tutte le altre partite che si dovranno giocare in contemporanea. Ed è proprio dalla prossima partita della Juventus che partiamo a leggere su Tutto Juve, da un articolo di ieri sera, da una statistica interessante. Dopo 4 anni la Juventus sfiderà la Fiorentina a maggio, e andiamo a vedere come è andata l'ultima volta. Dopo 4 anni dall'ultima volta la Juventus sfiderà la Fiorentina nel mese di maggio, dando un'occhiata all'ultimo precedente del quinto mese dell'anno, il risultato finale non fa sorridere i bianconeri. In quel caso finì 2-0 al Franchi 4 anni fa, marcatori Duncan e Nico Gonzalez su calcio di rigore al 92esimo. Dopo 2 stagioni quest'ultimo si trasferirà proprio al club torinese, ma le sue prestazioni non soddisferanno le aspettative dei tifosi. In quell'anno, nonostante la sconfitta all'ultima giornata di campionato, i ragazzi di Massimiliano Allegri centrarono la qualificazione Champions con diversi turni di anticipo. Oggi invece la situazione è diversa: Juventus terza a 68 con un punto di vantaggio su Milan e Roma, e 3 sul Como e a meno 2 invece dal Napoli. I prossimi avversari dei bianconeri saranno Fiorentina allo Stadium e Torino, sempre a Torino ma all'Olimpico. Gli uomini di Spalletti non perdono da 10 partite, ma qualche pareggio di troppo potrebbe condizionare il piazzamento finale in classifica. Insomma, abbiamo già ampiamente detto che la Juventus non può più sbagliare, e si tratta non solo di non perdere, ma si tratta di dover vincere obbligatoriamente, perché i bianconeri hanno il proprio destino in mano, e se non vogliono perdere questo vantaggio dovranno appunto vincere entrambe le partite. Il primo piano di Massimo Pavan su Tutto Juve di questa notte: Spalletti, la guida che chiede di più. Luciano Spalletti si prende sempre di più la Juventus. Il tecnico bianconero continua a guidare la squadra con il suo carisma, la sua personalità e quella voglia di vincere che sta diventando uno degli elementi centrali del nuovo progetto juventino. In un finale di stagione ricco di tensione e pressione, Spalletti si sta assumendo responsabilità sempre più importanti all'interno del mondo bianconero, con un obiettivo chiarissimo: riportare la Juventus in Champions League e costruire poi una squadra ancora più competitiva per la prossima stagione. Il cammino però resta complicato, le ultime 2 partite saranno vere battaglie sportive e la sfida contro la Fiorentina rappresenta uno degli ostacoli più delicati del finale di campionato. Quella contro i Viola non sarà soltanto una partita importante per la classifica, ma anche una gara dal fortissimo peso emotivo e ambientale, considerando la storica rivalità vissuta soprattutto dal mondo Viola nei confronti della Juventus. Pensare a una partita semplice sarebbe un errore gravissimo. È chiaro che molto dipenderà anche dall'atteggiamento della Fiorentina. Se dovesse riproporsi la squadra fragile e distratta vista contro la Roma, capace di andare sotto i 2 gol in appena 10 minuti, allora la Juventus potrebbe avere maggiori spazi e possibilità. Ma la sensazione è che sarà una gara molto più dura, intensa e combattuta, simile alle recenti sfide contro Lecce e Verona. Partite sporche, tese, ma soprattutto da vincere con carattere, cattiveria e determinazione. Ed è proprio qui la Juventus, è proprio qui che la Juventus dovrà dimostrare tutta la sua maturità. I bianconeri dovranno entrare in campo con l'atteggiamento giusto fin dai primi minuti, imponendo subito ritmo, intensità e personalità. Solo così la squadra di Spalletti potrà portare a casa 3 punti fondamentali nella corsa Champions. Naturalmente un occhio andrà anche ai risultati delle rivali, perché vincere sarà indispensabile, ma per arrivare al derby contro il Torino con un minimo di tranquillità servirà avere anche qualche risultato favorevole dagli altri campi. In una stagione in cui la Juventus sente di aver raccolto meno di quanto meritato, tra episodi arbitrali contestati e occasioni sprecate, i bianconeri sperano finalmente di poter avere un pizzico di fortuna nel momento decisivo dell'anno. La squadra però continua a guardare avanti con convinzione e fiducia. L'obiettivo è chiaro: battere la Fiorentina, presentarsi al meglio al derby contro il Torino e conquistare la qualificazione alla prossima Champions. E tutto questo la Juventus vuole farlo con Luciano Spalletti come punto di riferimento tecnico e carismatico del progetto. L'allenatore sta infatti assumendo sempre più peso anche nelle valutazioni sul futuro del club, iniziando già a lavorare sui possibili nomi per rinforzare la rosa della prossima stagione. Ma per costruire una Juventus davvero competitiva servirà anche il massimo supporto da parte della società, servirà unità di intenti, maggiore collaborazione e soprattutto una strategia di mercato molto più precisa rispetto agli ultimi anni, perché la prossima estate la Juventus non potrà più permettersi errori sugli acquisti che sono stati sbagliati già abbastanza, diciamo, dalla dirigenza bianconera nell'ultima sessione di calciomercato, ma non solo, anche in quelle precedenti. Aggiornamento sulla situazione legata a Robert Lewandowski, accostato alla Juventus in queste ultime settimane. Lewandowski spunta una nuova concorrente, futuro in bilico Lewandowski-Barcellona, spunta il Porto, mentre Juve e Milan osservano. Lewandowski si prepara a vivere settimane decisive senza alcuna certezza sul proprio futuro. La permanenza al Barcellona, che fino a pochi mesi fa sembrava scontata, oggi appare molto meno sicura. L'attaccante polacco ha sul tavolo una proposta di rinnovo per un'altra stagione, ma l'accordo non è ancora stato definito. Nel frattempo il Porto si è inserito a sorpresa nella corsa al centravanti blaugrana. Il Barcellona vuole risolvere rapidamente la situazione legata al futuro del suo numero 9, ma la trattativa richiede equilibrio sotto diversi aspetti, economico, sportivo e anche emotivo. Lewandowski si trova bene in Catalogna, la sua famiglia è perfettamente integrata e il rapporto con lo spogliatoio blaugrana resta ottimo. Tuttavia, il bomber polacco pretende chiarezza prima di prendere una decisione definitiva. Prima di dire di sì al rinnovo, infatti, vuole confrontarsi con Hansi Flick per capire quale sarà realmente il suo ruolo nella prossima stagione, visto che insomma quest'anno ha giocato veramente poco o comunque in maniera molto inferiore rispetto all'anno precedente. L'ex Bayern si sente ancora competitivo e convinto di poter essere protagonista in Liga, ma non vuole vivere un'altra annata fatta di dubbi e gerarchie incerte. Dal canto suo il Barcellona riflette attentamente anche sul peso economico dell'operazione. L'ingaggio elevato e l'età dell'attaccante incidono inevitabilmente sulla programmazione futura del club. Lewandowski è consapevole che il Barcellona debba iniziare a guardare avanti e proprio per questo sta valutando ogni scenario con grande attenzione. Tra le possibili destinazioni è emerso anche il Porto, un'ipotesi che fino a poche settimane fa sembrava improbabile, ma che in Portogallo viene considerata una pista concreta. La possibile partenza di Luke de Jong aprirebbe infatti uno spazio importante nel reparto offensivo e il Porto cerca esperienza, leadership e gol europei. Il suo arrivo sarebbe un'operazione di enorme prestigio internazionale per la formazione allenata da Farioli. Juventus, Milan ed MLS, attenzione anche agli scenari alternativi. Non c'è chiaramente soltanto il Porto, abbiamo ampiamente parlato di Juventus e di Milan, che restano vigili e potrebbero valutare un affondo qualora si aprissero margini concreti per trattare con il Barcellona. Sul tavolo resta viva anche l'opzione MLS, con i Chicago Fire pronti a proporre un progetto molto ambizioso. Non manca poi l'interesse dell'Arabia Saudita, dove le offerte economiche sarebbero enormi. Tuttavia il giocatore non sembra intenzionato a scegliere esclusivamente sulla base dell'aspetto finanziario, e quindi questo è il quadro, un po' gli aggiornamento per quanto riguarda la situazione di Lewandowski. La Juventus che per non rimanere a piedi da questo punto di vista si tutela e cerca anche altri profili per la questione prima punta, e la Juventus, scusate il gioco di parole, punta Gonzalo García. Juve Real Madrid, maxi intreccio di mercato. La Juventus prepara un mercato ambizioso e guarda direttamente in casa del Real Madrid per costruire il futuro. La vera sorpresa del mercato bianconero riguarda Gonzalo García, attaccante classe 2004 del Real Madrid, giocatore che è stato accostato ai bianconeri già da mesi e che piace anche al Como di Cesc Fabregas. La Juventus segue con grande attenzione il giovane centravanti spagnolo, considerato uno dei prospetti più interessanti del vivaio madridista. A Torino credono che possa diventare un investimento strategico per il presente e soprattutto per il futuro. Secondo le indiscrezioni, i bianconeri vorrebbero replicare la cosiddetta formula Morata, prestito o cessione con diritto di recompra a favore del Real Madrid, così da permettere ai Blancos di mantenere il controllo sul talento, un po' come il Real ha fatto con Nico Pass insieme al Como, con appunto la possibilità di riavere l'argentino a un prezzo molto molto inferiore rispetto al suo reale valore odierno. Le prime pagine anche dei quotidiani di oggi, Coppa Mia, scrive la Gazzetta dello Sport in prima pagina, ore 21, la finale Lazio-Inter, oggi c'è la finale di Coppa Italia, all'Olimpico Nerazzurri per il doblete e la decima Coppa Italia, Thuram c'è, nonostante il problema fisico, Sarri può dare la svolta alla stagione, dobbiamo crederci fino alla follia, ha detto l'ex tecnico della Juventus. Si parla poi di spalla anche del Milan, Furlani e Tare da Allegri, Milan unità di crisi, ora la qualificazione e poi la rivoluzione, il direttore sportivo prende piede la pista d'amico. Slittano altre 4 gare, Champions di lunedì, il prefetto sposta il derby di Roma, si gioca alle 20:45 e caos il ricorso della Lega. Il prefetto di Roma appunto ha spostato il derby della capitale a lunedì alle 20:45, non si gioca più domenica, il derby tra Roma e Lazio si giocherà lunedì 18 maggio alle 20:45, lo ha stabilito la prefettura di Roma per motivi di ordine pubblico. La Lega ha presentato ricorso al TAR della regione Lazio e di conseguenza spostato il derby di Roma. Adesso mi sembra di aver letto la notizia ieri, ma cerco di fare un check rapido in tempo reale. Attualmente è segnata soltanto Roma-Lazio lunedì, ma la sensazione è che possono giocarsi anche tutte le altre che erano segnate in contemporanea domenica alle 12:30, dovrebbero giocarsi anche quelle di lunedì. Si parla anche di tennis in prima pagina sulla Gazzetta, Sinner e Darderi, show a Roma, terra nostra, due ai quarti, Jannik supera Pellegrino in presa di Luciano, eliminato Zverev in rimonta, e poi in taglio alto anche il Giro d'Italia, e questo è il quadro della prima pagina della Gazzetta dello Sport, che appunto si concentra principalmente sulla finale di Coppa Italia. Si concentra sulla finale di Coppa Italia anche la prima pagina del CDS, del Corriere dello Sport. La Coppa pesa, finale alle 21 all'Olimpico, una sfida che può avere ricadute anche sul campionato, poi con Roma-Lazio che infuoca la Serie A, ma appunto rimaniamo sulla Coppa Italia. Lazio, c'è in palio l'Europa, l'Inter vuole il doblete. Se lo Tito alza il suo settimo trofeo, chi arriva sesto in A va in Conference. Sarri dice bisogna crederci fino alla follia. Kivu, sì, noi siamo portatori di valori, squadre ricevute anche ieri dal presidente Mattarella. Si parla poi appunto del calendario. Volata Champions, Roma-Lazio alle 20:45, anche Napoli, Juve, Milan e Como verso il rinvio, lunedì il derby e caos calendario. Serie B, playoff, passano Catanzaro e Juve Stabia, Aquilani stende l'Avellino 3-0, domenica affronta il Palermo, Abate vince 1-0 a Modena, sabato ci sarà il Monza. E poi operazione da 450 milioni di euro in Spagna, Sergio Ramos compra il Siviglia, l'ex difensore del Real Madrid insieme al fondo 5-11 Capital rileverà l'80% delle azioni del club che lo ha lanciato per la prima volta nel grande calcio. Tennis a Roma, impresa Darderi, solito Sinner, Luciano batte Zverev dopo aver annullato 4 match point e oggi sfida Kodar, a Jannik il derby con Pellegrino, fuori invece Musetti. Questo il quadro della prima pagina del Corriere dello Sport. E poi anche la prima pagina di Tutto Sport, farsa calcio, intanto Bernardo Silva chiama, questi diciamo sono i due temi nella prima pagina di Tutto Sport. Follia a oggi, non si sanno ancora il giorno e gli orari della prossima giornata, farsa calcio, scrive Tutto Sport. Il prefetto di Roma impone di giocare Roma-Lazio lunedì alle 20:45 per evitare la concomitanza con il tennis e questo trascina le partite di Juve, Napoli, Milan e Como. La Serie A risponde con durezza e ricorre al TAR che deciderà entro domani. Tra scambi d'accuse e leggerezze a perderci anche soldi. Sono soltanto i tifosi, soprattutto direi quelli in trasferta che avevano organizzato appunto il viaggio, ma insomma sono un po' tutti che ci vanno a perdere. In taglio alto c'è anche una mini analisi del direttore di Tutto Sport, Guido Vaciago. Lo scatto di Malagò, la frenata del calcio, la candidatura di Malagò raggiunge il 54% dei voti dichiarati proprio nel giorno in cui il calcio sprofonda in una delle più sconfortanti follie degli ultimi tempi. Lo scatto del possibile nuovo presidente, a cui sono legate le speranze di un autentico cambiamento, coincide con un'imbarazzante frenata del sistema calcio attuale, una delle tantissime note negative di quest'anno nel calcio italiano. Bernardo Silva telefona a Danilo e Cristiano Ronaldo. Ditemi com'è la Juve, clamoroso. L'asso del City ha chiamato il brasiliano e il connazionale per farsi raccontare del club bianconero e di Torino. Vlahovic, il giallo della maglia. E quindi, insomma, Bernardo Silva è intrigato, a quanto pare, dalla destinazione bianconera. Chiama due amici e colleghi per provare a capire qual è la situazione, com'è l'ambiente alla Juventus. Si parla anche dell'altra metà della città su Tutto Sport, una serata di festa, scudetto davvero toro, lo scudetto del 76, romanzo di famiglia, Zaccarelli, Pecci, Salvadori, Claudio e Patrizio Sala, ancora scatenati a 50 anni dalla più grande impresa granata dopo Superga, aneddoti, retroscena, lacrime e risate. Con appunto il podcast su Tutto Sport. Di spalla destra si parla della finale di Coppa Italia, Lazio-Inter, gioca anche Mattarella, Roma ore 21, finale di Coppa Italia, il capo dello Stato a tecnici, dirigenti e squadre, bisogna tornare a vincere trofei importanti anche fuori dai confini nazionali. Si parla di tennis, Luciano sfonda Zverev alla Jannik. Viva Darderi che fa il Sinner, sballo a Roma, lui ai quarti, la mia partita più bella. Stasera ci prova col terribile Kodar, Pellegrino cede con onore al numero uno domani contro Rublev. E poi la prima pagina del quotidiano sportivo, il QS, che utilizza la stessa immagine per quanto riguarda la visita di Lazio-Inter a Mattarella, la stessa immagine utilizzata anche da Tutto Sport. Finale di Coppa Italia, ore 21 contro la Lazio. Per la doppietta Inter Kivu for President. Si parla poi di elezioni FIGC, Malagò corre, Abete ci pensa, oggi scadono le candidature. Cause, polemiche, derby di Roma per il prefetto, si gioca lunedì, la Lega insorge. In taglio alto il tennis, Sinner spietato con Pellegrino, Darderi show, battuto Zverev. Il ciclismo, ciccone in rosa all'improvviso, era il sogno di una vita. L'inchiesta, arbitri e VAR, due settimane per decidere sulle indagini. Il futuro dell'Atalanta sarà una dea alla Giuntoli, colpi giovani e innesti forti per aprire un nuovo ciclo con appunto l'ex dirigente di Napoli e Juventus che sembra vicino a diventare il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta. La crisi dei rossoneri, priorità Milan, zona Champions. Poi il ribaltone, l'amministratore delegato Furlani verso l'addio a fine stagione, posticipato a domani il ritiro della squadra. E questo era il quadro del QS, del quotidiano sportivo. Noi andiamo a sentire invece dichiarazioni provenienti dagli ospiti di ieri a Radio Bianconera, nello specifico durante RBN Caffè. Ieri Gianluca Oddenino della Stampa ha parlato di un giocatore, probabilmente il peggior giocatore della stagione della Juventus, considerando anche il prezzo e le aspettative con cui era arrivato, ovvero Loïs Openday. Ha parlato anche in maniera più generale del mercato della Juventus.
1: Ma guarda, bisogna tornare indietro alla scorsa estate, quando di fatto l'acquisto di Openda, che aveva già suscitato qualche, come dire, perplessità proprio per il tipo di giocatore e per il tipo anche di Rino. Operazione economica, ha confermato tutti i dubbi. Certo, forse è andato oltre, perché nessuno si aspettava un rendimento così deficitario.
2: Peggio di così, forse Milik soltanto, perché vabbè, coraccio, le è successo rotto. Di tutto.
1: Esatto. Sì, no, appunto. Più che altro l'impatto è stato negativo a livello di prestazioni. Poi, giustamente, Spalletti, bravissimo peraltro a dribblare le domande aprendo mille parentesi, e non poteva dire è una pippa, perché giustamente diventava complicato poi gestire tutto quanto. Poi magari lo pensa veramente, e il fatto che abbia giocato così poco mi fa pensare che evidentemente va in quella direzione. Però, no, a parte le battute, è evidente che la Juventus Open Da si è trovata in una condizione di sottoscrivere un contratto capestro, perché erano gli ultimi giorni di mercato, perché non era riuscito a riprendere Colomoni e perché gli serviva un attaccante, e quindi a quelle condizioni ha firmato veramente un patto che pesa a livello di rendimento, e peserà anche sui conti, perché comunque sono 43-45 milioni di euro, quindi una cifra oggettivamente fuori mercato. Esatto. Guarda, oggi sulla stampa a firma di Fabio Riva c'è un'interessante inchiesta proprio sul calcio allo sbando, che questo è un dettaglio molto importante, ma si allarga alla vicenda degli arbitri, alla nazionale che non si è qualificata, alle dimissioni, come dire, di tutto quello che sta succedendo, è successo e può succedere. Quindi è un sistema letteralmente in crisi, letteralmente a pezzi, e questo non è un dettaglio di poco conto, il non saper neanche quando si gioca, ma peraltro non tra un mese che dici vabbè sarebbe già tardi, no, venerdì, sabato e domenica si sarebbe dovuto giocare il turno, si è deciso di accorparlo tutto alla domenica per garantire la contemporaneità, trovando questo escamotage delle ore 12:30 per salvare capre e cavoli. Però anche lì, come giustamente dici tu, ma vi siete resi solo conto adesso che c'era la finale degli Internazionali d'Italia, aperta e chiusa parentesi, con Sinner potenziale vincitore in concomitanza col derby? Ma quando avete fatto i calendari non vi siete resi conto di quello che poteva succedere? Ma ti aggiungo un dettaglio anche in più, ma non vi siete resi conto di aver messo un derby all'ultima giornata di Torino? Che è una follia, che è letteralmente una follia. Poi fortunatamente, come dire, la situazione ambientale è ancora tutto sommato sotto controllo, ma poteva essere potenzialmente incandescente. Faccio lo scenario peggiore.
0: Queste erano le parole di Gianluca Oddelino. Noi andiamo sul sito di Tutto Sport, perché ieri è andato in scena Open VAR, e quindi andiamo anche a cercare di capire, perché è stato spiegato qualche episodio legato a Lecce Juventus. Si legge su Tutto Sport: sistema, scheletri e bandiere, Open VAR giustifica così il secondo gol annullato in Lecce Juve. L'audio da Lissone tra Mariani e Mazzoleni con l'on field review di Colombo, l'analisi della rete tolta ai bianconeri al Via del Mare a Lecce. Più che il campo a prendersi la scena sono ancora una volta VAR e polemiche in Lecce Juventus. L'arbitro Colombo, richiamato due volte al monitor da Mariani, ha annullato altrettanti gol ai bianconeri tra dubbi e proteste, decisioni che hanno acceso immediatamente il dibattito, soprattutto sul secondo episodio relativo alla posizione di Vlahovic nell'azione poi conclusa da Kalulu. Un fuorigioco millimetrico, quasi invisibile a occhio nudo, deciso da pochi centimetri e da un frame scelto al monitor. Il calcio moderno si aggrappa sempre più alla tecnologia, ma resta il tema dell'affidabilità di strumenti che possono avere margini d'errore significativi. A Open VAR viene fatta rivedere tutta la sequenza con il commento di Tommasi, compresi anche gli episodi in Parma, Roma e Milan Atalanta. L'episodio essere stato valutato di Lecce Juventus è quello relativo al gol annullato a Kalulu per il fuorigioco di Vlahovic. Possibile fuorigioco, si sente nella sala VAR, che poi appena il difensore bianconero segna il 2-0 aggiunge: adesso vediamo tutto. E da qui poi nasce il colloquio a Lissone tra i due arbitri davanti ai replay, a partire dal lancio verso Vlahovic di Coop Miners. Qui non ho bandiere, dice Mazzoleni. Non hai bandiere qui? Chiede in un tono perplesso Mariani. A quel punto il collega dice: vediamo a chi va il pallone e nel caso te la metto. A quel punto viene messa la riga blu sulla linea del difensore, viene messo il 9 all'attaccante Vlahovic e fissato il punto di partenza del calcio di Coop Miners. Qui Mazzoleni sottolinea: il sistema me lo dà offside. E Mariani aggiunge: ok, vediamo se va ad impattare. Il replay viene mandato avanti per capire la posizione di Vlahovic, con appunto l'analisi, la comunicazione poi al direttore di gara Colombo, con appunto la frase: ora torna indietro, qua sicuramente c'è un impatto, dobbiamo mettere bene la linea e semmai glielo devo far controllare. Dovrei avere Vlahovic in fuorigioco e un impatto, però te lo faccio vedere. Rimettimi bene il punto di rilascio del sistema, dice Mariani a Mazzoleni, che a sua volta risponde: controllo gli scheletri, offside per il sistema. A quel punto l'arbitro va al monitor per l'on-field review per capire l'impatto di Vlahovic sull'azione e dice: sì, lo tocca anche, ok Mauri, quindi impatta. Mariani conferma, dice: sì, sono d'accordo con te. Colombo torna verso il campo e dà l'annuncio dell'annullamento della rete. Tommasi, situazione difficile per lettura per l'assistente. Tommasi analizza la ricostruzione open VAR sul fuorigioco millimetrico. C'è una situazione di difficilissima lettura da parte dell'assistente imperiale. È impossibile da cogliere live ed è ottima la lavorazione della sala VAR di Mariani e Mazzoleni. Vanno a controllare il sistema di rilascio, girano la camera, incrociano i dati e il software e a quel punto stabilita l'effettiva posizione di fuorigioco, essendo una situazione di impatto, si richiama l'arbitro all'on-field review. In questo caso l'impatto è evidente, addirittura c'è un contatto fisico, quindi non c'è la piena libertà di giocare il pallone per il difendente e diventa punibile. Un caso in cui non si interviene con overrule, ma on-field review, perché l'impatto viene valutato dall'arbitro. Colombo va al monitor, vede l'azione e si rende conto del contatto. Questa è la spiegazione di Tommasi sul gol annullato a Kalulu. Poi a Open VAR sono state prese in considerazione soprattutto Parma-Roma e Milan-Atalanta, con il contatto in Nkunku De Ron per quanto riguarda la gara di San Siro, e invece il rigore per contatto Rensch-Bricchi che ha creato non poche polemiche. E il primo piano, torniamo su tutto Juve, il primo piano di Massimo Pavan di questa mattina: lo strano clima contro la Juve, quella cosa che fa discutere. Quando c'è la Juventus di mezzo il clima cambia completamente, scrive Massimo Pavan, e questa è la sensazione sempre più forte che accompagna il finale di stagione bianconero. Contro la Juve tutti sembrano pronti alla battaglia sportiva, tutti alzano il livello di aggressività, intensità e tensione agonistica, e mentre contro altre squadre spesso si vedono atteggiamenti molto più morbidi e meno combattivi, un tema che continua ad alimentare il dibattito nel mondo juventino, soprattutto dopo quanto visto nelle ultime settimane di campionato. L'esempio più evidente è probabilmente quello del Verona. La squadra scaligera ha disputato una partita durissima contro la Juventus, giocando con grandissima intensità e protestando continuamente per gli episodi arbitrali giudicati inesistenti dall'ambiente bianconero. Eppure contro il Como il Verona si è visto negare un calcio di rigore molto più evidente, senza però alzare minimamente i toni. Nessuna protesta clamorosa, nessuna pressione mediatica, nessuna polemica accesa, ed è proprio questo che secondo Pavan fa riflettere. Contro la Juventus ogni episodio sembra trasformarsi in un caso nazionale, mentre situazioni simili contro altre squadre passano quasi sotto silenzio. La situazione diffusa è che affrontare la Juventus rappresenti per molti una vetrina diversa, una partita da vivere con rabbia particolare e con una pressione mediatica molto più forte rispetto alle altre gare di campionato. E lo stesso clima si respirerà probabilmente anche nella sfida contro la Fiorentina. I viola arriveranno a Torino pronti a dare tutto, come è giusto che sia in una partita così importante, ma inevitabilmente il confronto con quanto visto contro la Roma resta nella mente di molti tifosi juventini. In quella gara la Fiorentina aveva mostrato un atteggiamento molto meno aggressivo e determinato, finendo sotto i due gol in pochissimi minuti, senza dare la sensazione di poter realmente reagire. Poi ci sarà il derby col Toro, una partita che quest'anno rischia di diventare ancora più pesante e carica di tensione del solito, considerando la situazione di classifica e la corsa Champions, che potrebbe con ogni probabilità essere ancora aperta. Non si tratta soltanto di rivalità sportiva, perché l'eventuale mancata qualificazione alla Champions da parte della Juve rappresenterebbe un danno enorme anche per la città di Torino, tra indotto economico, audience internazionale, visibilità e valore complessivo del territorio. La Juventus resta infatti il principale simbolo calcistico internazionale della città e il suo peso mediatico continua ad essere enorme. Quindi ecco un po' di polemica da parte di Pavan sull'aspetto legato alla pressione mediatica che inevitabilmente intorno all'ambiente bianconero è probabilmente il più pesante in Italia. Ne approfitto anche per leggere un messaggio della nostra chat di Twitch, perché Stefania ci scrive: assurdo, parlando della questione legata ai calendari, assurdo, se fanno il derby di lunedì è uno scandalo, non solo sarà sciopero dei mezzi a Roma, ma la Roma sarebbe agevolata visto che conoscerà i risultati delle altre. Da questo punto di vista, come abbiamo letto anche stamattina dalle prime pagine dei quotidiani, la sensazione è che se effettivamente dovesse essere confermata la data e l'orario di lunedì alle 20:45 per il derby della capitale, molto probabilmente slitteranno anche le altre partite, quelle delle altre squadre coinvolte nella corsa Champions, ovvero Napoli, Juventus, Milan e Como. E infatti alle 12:30, prima della notizia di ieri, erano appunto queste 5 partite fissate in contemporanea, e credo che proprio da regolamento debbano giocarsi in contemporanea, e quindi sicuramente la Lega cercherà di adattare il calendario a questa esigenza, ma insomma ci sono ancora pochissime certezze, dovrebbe arrivare domani la decisione definitiva. Andiamo invece a sentire le parole di Malou Mpasinkatu, perché ieri a Cose di calcio ha parlato della situazione legata a Dusan Vlahovic, il grande tema di questo periodo della Juventus, con Vlahovic che sta rispondendo presente sul campo, ma ci sono ancora tante questioni legate al contratto che portano ancora tante incertezze.
3: Lui deve rimanere, deve rinnovare, deve cercare in qualche modo di fare, magari rinuncia allo stipendio importante che prende, perché comunque guardo anche intorno, tutti questi top team su Vlahovic non ci sono, ti dico la verità, perché bisogna essere onesti, alla Juve sei già lì, ti conoscono il bene e il male, che i pregi e i difetti, per dire, no? Dunque la Juventus ha sempre aspettato, rimani lì e diventa una bandiera, anche perché se tu vai da altre parti vai a riprendere a zero e devi dimostrare subito, e da altre parti spesso non ti aspetta, perché tu arrivi, se ti pagano anche tanto o ti danno uno stipendio importante, visto che arriveresti a zero devi fare la differenza subito. Alla Juve invece, secondo me, con Spalletti, col fatto che sarà lui a dettare un po' il mercato assieme a Comolli, Ottolini e Modesto, sicuramente può trovare quel lancio, quello slancio che gli serve anche a lui, perché a 26 anni deve farmi di più, deve essere più costante. Non mi bastano i gol sporadici, perché i grandi attaccanti sono quelli che ti fanno un intero campionato e fanno la differenza. Io ho sempre creduto in lui, avevo sempre raccontato l'aneddoto che l'avrei voluto in prestito in Serie C quando aveva 18 anni.
0: Queste le parole di Malou Mpasinkatu legate alla situazione di Dusan Vlahovic. E Stefania ci scrive: se non rinnova Vlahovic rischia di fare come Dybala. E effettivamente la situazione sembra anche abbastanza simile, almeno nella fase embrionale della trattativa. La Juventus sembra non aver imparato da quella situazione, anche se chiaramente c'erano dirigenti diversi, ma insomma la storia legata a Paolo Dybala la conosciamo tutti molto bene. Torniamo su tutto Juve, Juventus, Fiorentina, sfida tra Vlahovic e Ken. Dusan cerca il primo gol contro i Viola, Moise accelera per esserci. L'attesa per Juventus e Fiorentina attorno ai due grandi ex della sfida, Dusan Vlahovic da una parte, Moise Kean dall'altra. Due attaccanti, due storie intrecciate, un futuro ancora tutto da scrivere. Vlahovic arriva al match nel suo miglior momento stagionale. Dopo i gol pesanti contro Verona e Lecce, il centravanti serbo è tornato il punto di riferimento offensivo della squadra di Luciano Spalletti. La lunga assenza per infortunio sembra ormai alle spalle e la Juventus si aggrappa ai suoi gol per blindare la qualificazione Champions. C'è però un tabù che accompagna Vlahovic: da quando veste la maglia bianconera non è mai riuscito a segnare contro la Fiorentina, sua ex squadra. 8 precedenti senza reti e il ricordo ancora vivo del primo del rigore, prima concesso e poi tolto all'andata al Franchi dopo l'intervento del VAR, episodio che ha fatto discutere tantissimo. Sul fronte viola invece cresce la speranza di rivedere Ken almeno tra i convocati, questo è quello che riporta la Gazzetta dello Sport. E proprio a proposito di Vlahovic, ci scrive un nostro spettatore, ascoltatore su Twitch, peccato vada via, per una volta ha un allenatore che lo può valorizzare, e la sensazione appunto da quello che stiamo vedendo in questo finale di stagione è che Vlahovic e Spalletti possono avere un grandissimo feeling sul campo, con un impatto estremamente positivo sul rendimento di Vlahovic. Lo abbiamo visto molto bene nelle ultime due partite contro Verona e Lecce. A Verona ha fatto un gol su punizione in cui probabilmente Spalletti c'entra poco, c'entra tanto la volontà di Vlahovic di tornare in campo e tornare a segnare, però si è visto un Vlahovic più coinvolto mentalmente, più dentro la squadra, più dentro le partite, soprattutto con più palloni giocabili rispetto a quelli che aveva prima dell'arrivo in bianconero del tecnico di Certaldo. Turam a parte, si scalda Coop Miners. Alla Continassa la Juventus continua a lavorare in vista dell'impegno contro la Fiorentina, ma l'attenzione resta puntata sulle condizioni di Kefren Turam, da diverso tempo, diverse settimane, acciaccato dal punto di vista fisico. Il centrocampista francese, il più giovane della famiglia Turam, continua infatti a fare i conti con il problema al ginocchio che lo tormenta da giorni. La sua presenza contro la Fiorentina, partita ancora in attesa di una collocazione ufficiale nel calendario, resta fortemente in dubbio. L'eventuale forfait del francese potrebbe spalancare nuovamente le porte a Coop Miners. Dopo la prova da titolare contro Lecce, l'olandese vede crescere le proprie chance di un'altra maglia dal primo minuto, nonostante le energie spese nell'ultimo turno. Arrivano invece segnali incoraggianti da Yıldız. Secondo la Gazzetta dello Sport, il talento turco appare in netta ripresa dopo le difficoltà delle ultime settimane, quando l'infiammazione al ginocchio sinistro aveva fatto scattare l'allarme nello staff tecnico di Luciano Spalletti. Le sensazioni emerse alla Continassa sono positive, Yıldız sta meglio e punta ora a tornare protagonista sotto i riflettori bianconeri. E questo è quello che si legge appunto in vista di Juventus-Fiorentina, nelle situazioni legate anche alle condizioni fisiche dei bianconeri. Con la Juventus che deve fare attenzione anche a una situazione di mercato in cui è coinvolta anche l'Inter. C'è il giallo Muharemovic, si legge questo su tutto Juve. Tarek Muharemovic accende il mercato tra Juventus e Inter. Il difensore bosniaco, attualmente al Sassuolo, protagonista di una stagione in continua crescita sotto la guida di Fabio Grosso, è diventato uno dei nomi più caldi in vista del prossimo calciomercato. I nerazzurri erano arrivati molto vicini alla chiusura dell'operazione per una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro più bonus, con i bonus inclusi, ma nelle ultime settimane la trattativa ha subito una brusca frenata. Adesso lo scenario è cambiato e la Juventus starebbe pensando seriamente di inserirsi nella corsa al centrale mancino, considerato perfetto per il nuovo progetto tecnico di Luciano Spalletti. I bianconeri infatti vantano il 50% sulla futura rivendita del giocatore e potrebbero decidere di riportarlo a Torino invece di lasciarlo ai rivali dell'Inter. Muharemovic viene considerato uno dei profili più interessanti del panorama europeo nel suo ruolo, forte fisicamente, abile nell'impostazione e capace di giocare in più sistemi difensivi. Il bosniaco ha chiuso il suo primo vero campionato di Serie A con numeri importanti, 31 presenze, 2 gol e 2 assist. Alla Continassa il suo nome sarebbe salito rapidamente in cima alla lista dei dirigenti bianconeri anche per la perfetta compatibilità con Gleison Bremer. Il Sassuolo intanto osserva interessato l'evoluzione della situazione. L'amministratore delegato Giovanni Carnevali è volato a Londra per valutare possibili offerte provenienti dall'estero, sia per Muharemovic ma anche per Ismael Koné, altro gioiello nero-verde. L'obiettivo del club emiliano è massimizzare l'incasso e la possibile asta tra Juventus, Inter e club stranieri potrebbe far lievitare ulteriormente il prezzo del cartellino. Molto dipenderà anche dal finale di stagione della Juventus. Senza qualificazione alla prossima Champions League, il club bianconero potrebbe decidere di mollare la presa per concentrare le risorse su altre priorità di mercato. in caso contrario Muara Emovic diventerebbe un obiettivo concreto per rinforzare la difesa del futuro, questo secondo il Corriere dello Sport. Andiamo a sentire le parole di Davide Torchia, che ieri ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera, perché intervenuto alla rassegna stampa condotta da Claudio Zuliani, come al solito a partire dalle 9 tutte le mattine su Radio Bianconera, ha parlato appunto del tema caldo di questi giorni, ovvero il calendario, e poi ha parlato anche di Kenan Yıldız.
4: È un aggravante, come dicono nei processi, è un aggravante, visto che lotto per la Champions League, facciamoli giocare a mezzogiorno e mezzo, che adesso il tempo un po' in Italia è mezzo e mezzo, ma domenica potrebbe uscire fuori 35 gradi a mezzogiorno e mezzo, col sole che picchia, e lì si vede veramente l'esaltazione del calcio. Cioè, noi vedremo sicuramente dei grandissimi spettacoli a mezzogiorno e mezzo, dopo 70 partite che hanno fatto le squadre. Vabbè, complimenti. Poi mi diranno, ma non c'erano altre date, non c'era di qua, non c'era di là. Se vogliono fanno quello che vogliono. Però mezzogiorno e mezzo mi sembra proprio... Lo sai che c'è? Perché per me, siccome hanno fatto già mezzogiorno e mezzo quello della Roma-Lazio, che è un'indecenza, perché un derby è anche bello con tutto lo spettacolo che c'è, qualsiasi derby va preso in considerazione. Dato che quello lo potevano spostare, che fanno? Tutti a mezzogiorno e mezzo. Vai! Bellissimo, complimenti per la trasmissione. Andiamo avanti, dai. Visto che ci sono i maghi del computer, gli informatici che adesso la fanno da padrone, per me se la facevamo con la penna, io e te e qualcun altro lì, sta castronata, per non dire una cosa di peggio, non la facevamo. Però
5: che Yıldız deve giocare sotto punti, ho detto ma scusate, ma Yıldız ha detto che a lui piace giocare a sinistra.
4: Allora, non vorrei passare per presuntuoso rispetto alle opinioni di tutti, quello che dicono non è che è fuori contesto, è l'applicazione che va un pochettino corretta, e mi spiego meglio. Facciamo un esempio, un numero 10 era, che ne so, Del Piero, giocava nettamente più centrale, svariava molto, ma tra il numero 10, intendiamoci bene, che... gioca, se lo metti sotto punta più centrale c'è più possibilità che faccia gol, che questo, e questo è un discorso anche comprensibile e corretto. Il discorso è che bisogna vedere le caratteristiche del calciatore, se è molto bravo e sa giocare bene con le spalle alla porta, perché quando giochi centrale ti vengono a accorciare molto di più e giochi spesso spalle alla porta. La reggi la botta, la fai o non la fai? Lui, e te lo dice il giocatore, si trova molto meglio a fare il trequartista, però che si allarga a sinistra, perché ha i tempi giusti, quando gli arriva la palla tante volte a fronte il campo, molto spesso a fronte il campo, e diventa devastante, molto pericoloso da marcare. Può rientrare, andare a tirare sul destro, può andare al cross e fare i triangoli, fare gol e fare gli assist. Questa è la sua posizione. E il nostro amico non dice una cosa sbagliata, però l'applicazione alle caratteristiche del giocatore adesso ci dice che è più bravo a far quello che giocare spalla alla porta, perché avrebbe delle difficoltà accorciato bene da qualche difensore, perché poi se giochi con una punta, lui sotto punta ti viene a accorciare qualcuno, ti studiano, adesso tutti sanno studiare, tutti hanno i giocatori bravi e lo potrebbero mettere un pochettino più in difficoltà. Questo è il mio parere, ma se parlate con tanti di calcio vi diranno su per giù la stessa cosa.
0: Queste erano le parole di Davide Torchia. Nel frattempo si sono accesi i nostri amici di Twitch, con un nostro ascoltatore che ci scrive se Vlahovic non riesce a trovare un accordo economico realista con la dirigenza e quindi mette davanti l'aspetto economico da quello legato al vestire la maglia della Juventus, può tranquillamente andare via, e questa è sicuramente un'analisi intelligente, dal momento che se Vlahovic non è disposto ad abbassarsi lo stipendio è veramente molto complicato complicata la sua permanenza in bianconero, visto che la Juventus ha chiaramente avviato e messo a punto una politica di abbassamento del monte ingaggi e un tetto salariale che molto difficilmente verrà superato. Con Vlahovic la Juventus sembra disposta a fare un'eccezione, però insomma non sarà sicuramente intenzionata a sforare di chissà quanti milioni, e poi che sia da rinnovare per le sue qualità, questo penso siamo d'accordo tutti. È un giocatore che i gol li sa fare, e sono passati diversi attaccanti dalla Juventus negli ultimi 4-5 anni, ma pochi come lui sono riusciti ad avere quei numeri. Però è anche un giocatore che tra l'altro lascia anche delle incertezze fisiche dopo questa stagione. Su tutto Juve si parla del calendario, se il campionato dell'avanspettacolo ha preso in ostaggio i tifosi. Ne parla il giornale. Serie A nel caos, derby di Roma rinviato, scontro totale tra Lega e istituzioni sui calendari. Nuovo terremoto nel campionato di Serie A, il derby tra Roma e Lazio è stato nuovamente spostato a lunedì sera, provocando un durissimo scontro tra la Lega Serie A e le autorità cittadine. La decisione ha infatti avuto effetti a catena anche sul calendario di altre big del campionato come Napoli, Milan, Juventus e Como, alimentando ulteriori polemiche tra i tifosi. Al centro della bufera ci sono le parole dell'amministratore delegato della Serie A Luigi De Siervo e del presidente Ezio Simonelli, che hanno criticato duramente prefettura e questura, accusandole di avere una tendenza interventista nella gestione del calendario. La polemica nasce dal continuo susseguirsi di anticipi, posticipi e cambi di programma che stanno creando forti disagi ai tifosi. Le tensioni tra istituzioni e Lega rischiano ora di aprire un nuovo fronte politico e sportivo, mentre il campionato entra nella sua fase decisiva tra corsa scudetto, Champions League e salvezza. E proprio di questo aspetto ha parlato anche Gianni Balzarini, che ha analizzato appunto la grande situazione di questi giorni, che ha creato e sta creando tante polemiche.
6: Ma è un fondo impronosticabile, ossia il Viminale interviene, fa spostare Roma-Lazio lunedì alle 20:45 e naturalmente la Lega deve uniformarsi per il principio della contemporaneità delle partite delle squadre impegnate nella lotta per la Champions e per l'Europa. E allora cosa fa la Lega? Ricorre al TAR, il ricorso al TAR, che non comporterà naturalmente una sentenza immediata, ci vorrà un giorno, due, tre. Ragazzi, siamo ridicoli, e uso questo termine per non usarne altri. È vergognoso. E poi ci si stupisce che il nostro calcio non riesca a portarci al mondiale? Ma stiamo facendo ridere tutta l'Europa, se non tutto il mondo. È una cosa vergognosa e ridicola al tempo stesso. Adesso il TAR deve decidere quando si giocherà la penultima giornata e magari anche l'ultima, perché non è che tutto si definisca alla penultima giornata. E quindi prepariamoci un altro circo anche la prossima settimana, quando, ripeto, ci si deve mettere in ballo per i biglietti, per i viaggi, per i pullman, per i pernottamenti. Qua della gente non gliene frega un cavolo, e lo dico così perché non sono scurrile, a nessuno. Si calpestano i diritti di chiunque, soprattutto della gente che alimenta con i soldi il calcio, che alimenta il movimento guardandolo in televisione e andando allo stadio. Ma ci rendiamo conto di dove siamo arrivati? Probabilmente no. Il fatto è che, ragazzi, del far ridere, del suscitare ilarità, prese in giro, eccetera, a questi non gliene frega niente. Non gliene frega niente, ci passano sopra, è tutto normale, chi se ne frega, vinco io, non devi vincere tu, no, vinco io, non devi vincere tu, e allora via, decisione, un'altra decisione, ricorso. E dopo il ricorso? Cosa c'è, l'esecuzione forzata? Verranno obbligate le squadre a giocare a una determinata ora? Portate coi pullman scortati dai carabinieri perché sono obbligate ad andare a giocare. Ma ragazzi, ma basta che qualcuno si metta una mano sulla coscienza e si renda conto del punto in cui stiamo cadendo, o meglio, siamo caduti, perché il ricorso al TAR è veramente un punto di non ritorno, ammesso che nel sottofondo non ci sia un ulteriore sottofondo, allora una reduzio ad infinitum, come dicevano i dati. Via, via, via, sempre più giù, sempre più giù.
0: L'eliminazione dal mondiale, l'indagine arbitrale e adesso anche il caos sul calendario. Una stagione veramente tragica per il calcio italiano, che si sta facendo una figuraccia davanti a tutto il mondo, davanti a tutta Europa, visto che insomma è uno dei top, tra i top 5 campionati europei, ma veramente una gestione tragica, quella del calcio italiano allo stato attuale. Era l'ultima notizia appunto di oggi, siamo in chiusura perché dopo di me vi attende la rassegna stampa di Claudio Zuliani. Io come al solito vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus, vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di giornata, ci sentiamo e ci vediamo domani alle 8 qui su Radio Bianconera.
7: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: Antivirus ancora in primo piano. È stato rintracciato a Milano un turista britannico considerato contatto a rischio contagio. L'uomo, secondo le prime informazioni raccolte e diramate dal Ministero della Salute, ha viaggiato sul volo decollato dall'isola di Sant'Elena, dove si era fermata la crociera focolaio MV Ondius per Johannesburg. Su quello stesso aereo, tra i passeggeri, c'era anche la moglie della prima vittima del virus, poi deceduta anche lei, mentre tentava di rimpatriare in Olanda. Intanto la turista argentina ricoverata per una polmonite a Messina è stata sottoposta a un test per antivirus. La donna era partita da una zona endemica il 30 aprile scorso ed è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Il campione relativo alla turista è stato trasportato dai NAS allo Spallanzani di Roma. Qui sarà analizzato insieme al campione prelevato al 25enne calabrese in isolamento, seppur senza essere sintomatico.
9: Catherine Birmingham, la mamma della famiglia nel bosco, non potrà tornare a stare con i tre figli nella casa famiglia di Vasto. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni dell'Aquila. Sta meglio intanto ed è rientrata nella struttura protetta una delle figlie portata in pronto soccorso lo scorso 5 maggio per una serie di problemi respiratori.
10: Niente accordo sulla riforma della legge elettorale proposta dalla centrodestra, tanto meno sull'idea di introdurre il premierato. Le opposizioni chiudono al confronto in commissione alla Camera. Facciamo prima tabula rasa delle loro proposte, afferma il PD, mentre Conte attacca, provano in tutti i modi a vincere dopo la batosta del referendum. Dicano cosa vogliono oppure i loro no sono pretestuosi, replica il segretario di Forza Italia Tajani. Non c'è un pacchetto chiuso, siamo disposti a discutere su tutto, apre Donzelli di Fratelli d'Italia.
9: La guerra nel Golfo è muro contro muro USA-Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump starebbe valutando con maggiore attenzione ulteriori opzioni militari contro l'Iran in risposta allo stallo dei negoziati. Teheran replica se gli Stati Uniti tornano ad attaccare un'opzione e arricchire l'uranio al 90%.
10: Lutto in NBA. I Memphis Grizzlies hanno annunciato la scomparsa di Brandon Clark, giocatore con 7 anni di esperienze e 309 partite in carriera. Le cause della morte non sono state divulgate. Il canadese ha le prese con molti

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
5: Bene, bene, bene, un po' di gol in allenamento sottoporta dal canale social della Juventus sull'allenamento di ieri. Radio Bianconera, buongiorno, buongiorno, Yves Daroche in cabina di regia, come stas? Good morning everybody! Che bella giornata, che sole che splende. Abbiamo la certezza di quando si giocherà Juventus-Fiorentina. No, sto scherzando. Oggi interrogazione parlamentare. Interrogazione parlamentare, siamo arrivati in Parlamento. Il caso Calendari. Nel frattempo continua Silenziopoli. E per i vostri vocali c'è Ib, per le vostre consonanti ci sono io. Oggi arriva il sindaco, c'è il nostro inviato che vi ragguaglia sull'allenamento, sul mercato della Juve, perché sono grandi novità e soprattutto su quando si giocherà Juventus-Fiorentina. Ma grazie a Marco da Crema, che oramai è diventata una nostra rubrica fissa, andiamo a vedere, prima di cominciare, 20 anni fa, oggi, 13 maggio, come titolava la Gazzetta dello Sport. L'osservatore ingariola alanese, cumpà, non ho mai visto una cosa del genere in vita mia. Moggi è venuto negli spogliatoi con il dito puntato a gridare. Lui e Giraudo hanno detto a guardaline, tu sei scandaloso, come è scandaloso il rigore che non hai dato. C'è una roba che oggi apprendiamo, fanno tutti, no? Regina Juventus, vince la regina, l'arbitro. Voglio dire, ha tre torti arbitrali clamorosi contro la Juve, Moggi nel post partita dice sei scandaloso. Roba che fanno tutti oggi, però quando oggi lo fanno tutti vedo che la gente ci ride sopra. La conferma di Moggio, sono entrato nello spogliatoio, li ho fatti neri tutti quanti, li ho chiusi a chiave, volevo portar via la chiave. Chiaramente questa è un'intercettazione goliardica, no? Dove lui si batte al telefono e dice, li ho buttati neri. Ma è ovviamente goliardia. Naturalmente è stato provato subito dopo dal Tribunale della Repubblica di Reggio Calabria che il fatto non sussiste, che Moggi non ha mai chiuso Paparesta nello spogliatoio. Paparesta ha confermato che non ha mai stato chiuso nello spogliatoio, ma è diventata leggenda da bar perché i giornali l'hanno evidenziata così, senza neanche controllare, senza neanche avere un pensiero sulla controparte. E allora ci ricordano Prodi al governo, e allora ci ricordano l'eventuale commissario, e allora ci dicono perquisite le sedi di FIGCE, l'AIA, dentro 9 arbitri, 11 assistenti, Federcal nel caos totale, associazione a delinquere, titolava il Corriere dello Sport, lo scandalo più grande del calcio, 41 indagati. A distanza di 20 anni nessuno condannato, però vabbè. I giudici accusano Moggi a capo di una cupola, la famosa cupola che faceva perdere le partite a lui. Juve in un mare di guai, però spunta anche il Milan. Oggi, all'improvviso, spuntava anche il Milan. L'organizzazione, il DG della Juve, altri 5, Giraudo, Mazzini, i designatori, Bergamo e Pairetto, con l'arbitro De Santis, controllavano tutto! Controllavano tutto! De Santis! De Santis controllava tutto e faceva vincere all'Inter la Supercoppa contro la Juve. Giraudo, Mazzini e i designatori, Bergamo e Pairetto, contro... questa era l'organizzazione. Poi dopo scopriamo che Meani l'ha detto arbitri del Milan, la giovedì faceva entrare Collina dalla porta del ristorante suo chiuso a Lodi per parlare dei guardaline e dei favori che Berlusconi gli poteva fare dal punto di vista lavorativo. Poi scoppia che Facchetti chiamava non solo il disegnatore ma pure l'arbitro e andava negli spogliatoi e degli qui bisogna

0: Bisogna mettere la casella a posto. I carabinieri in azione ovunque, la Federcalcio sarà commissariata, ha indagato anche Carraro, domani partite dirette da arbitri giovani, che non è vero, non è mai successo, ma fa niente. Le conseguenze, la Juve non potrà evitare la Serie B. Siamo al 13 di maggio. A inchiesta praticamente sui giornali da neanche una settimana, la conclusione è che la Juve non potrà evitare la Serie B del Corriere dello Sport Stadio. Decide lui. Il Milan trema ma per un suo dirigente, Fiorentina e Lazio messe malissimo, scudetto all'Inter, Roma seconda, si chiedeva il Corriere dello Sport Stadio. Ah, tra l'altro nelle telefonate c'è anche la Roma, ma così non le dice mai nessuno, ma c'è anche la Roma. Ci sono tutti, c'è pure il Cevo quell'annata lì. Questi erano i giornali di 20 anni fa. E oggi? E oggi è tutta un'altra musica. E allora attenzione, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, è la vostra rassegna stramba del 13 maggio 2026. Coppa mia! Titolo alla Gazzetta dello Sport, perché mia, no? Mia, della loro squadra. Alle 21 la finale Lazio-Inter, all'Olimpico i nerazzurri per il doblete in caso di decima Coppa Italia, la stella d'argento. Sarri dice dobbiamo crederci fino alla fine. Mattarella dice il nostro calcio... Al nostro calcio serve un rilancio, dice il presidentissimo Mattarella. Tra l'altro pare anche lui simpatizzante dell'Inter. Vabbè. Insomma, con quello che è successo, noi abbiamo visto i mondiali dell'82, abbiamo visto i mondiali del 2006. E infatti l'approfondimento in prima pagina della Gazzetta dello Sport, la Svezia e anche la Sveglia. La Sveglia, eccola qua. La Svezia la vediamo dopo. La Sveglia, il Venezia come il Brasile. Rompi pallone, tace. Intanto slittano quattro gare. Champions di lunedì alle 20.45, il prefetto sposta il derby di Roma, è caos, c'è il ricorso della Lega, oggi interrogazione parlamentare. A Milano, al Milan c'è l'unità di crisi, Furlan e Tare vanno da Allegri, qualificazione in Champions poi sarà la rivoluzione, per il direttore sportivo c'è la pista D'Amico, che è il re delle plusvalenze. No, come il re delle plusvalenze? Non era Ausilio il re delle plusvalenze, c'è D'Amico dell'Atalanta. Ah, tra l'altro, in tutte le squadre che hanno fatto plusvalenze non sono state penalizzate, c'è anche l'Atalanta, eh? Signori e signori, c'è anche l'Atalanta. No, perché a me piace essere corretto e onesto nel racconto. Guardate che voi ve lo siete dimenticato, ma nelle famose intercettazioni, ecco le prove, c'è Percassi al telefono con Paratici e Percassi a Paratici gli dice che se vanno a vedergli a bilancio quella roba lì, han chiuso, eh? E si riferisce a una plusvalenza. Quella non era una prova per l'Atalanta da condannare, no? Chiedo, per un amico. Juve-Fiorentina è una partita da ex, Vlahovic sfida il tabù. No, voi mi dovete perdonare, però ragazzi, io faccio come Narducci, Zuliani come Narducci. Piaccia o non piaccia, io vi racconto come titolavano 20 anni fa e cosa poi è successo veramente, come non titolano oggi e cos'è successo veramente. Poi ognuno può farsi la sua opinione, la sua idea, però ragazzi, ste robe qua non ve le dice mai nessuno. La Juve plusvalenze. Ma voi ve le ricordate le intercettazioni di 3 anni fa sbattute sui giornali a pie pari? I pezzettini di stralci, come Mogino, l'ho chiuso negli spogliatoi. Anch'io con Iva al telefono gli dico, io mi gioco il volo della Juve perché è sicuro. Ma è una mia idea, no? Mica so il risultato finale. Se tu mi tagli quel pezzo lì, me lo sbatti sui giornali, Zuliani scommetteva a sapere i risultati a partite, o no? E qui hanno fatto la stessa roba 20 anni fa. E oggi? E nelle plusvalenze della Juve, quel pezzettino di intercettazione dell'Atalanta che praticamente ammette di avere a bilancio qualcosa che non va? Juve-Fiorentina da ex, Vlahovic sfida il tabù, mai segnato alla viola. C'è sempre la prima volta. Ken cerca la rinascita, Ken non è al top. Ma voi non mi credete. Voi non mi credete. Poi per fortuna, sai, 20 anni fa non eravamo tecnologici, ma oggi basta andare su internet e si trova tutto, no? Anche l'intercettazione di Luca Percassi, o no? Gli inquirenti parlano di opacità per una somma di 50 milioni di euro, l'Atalanta e il Tottenham, si parla di Romero, Paratici, era il Tottenham, quella famosa lettera, la plusvalenza, però Paratici non risultava da una parte, Percassi non risultava indagato, e quindi se uno non risulta indagato, che problema c'è? Però,
1: allora, attenzione a Vlahovic e Kent, torniamo a noi. Entrambi possono cambiare la maglia del prossimo anno. Qui continassa, Turame a parte, Ildi sta bene, meno male. Qui Viola Park, no, Carpe, Viola Park, qui Gobbi Park. Se abbiamo costruito noi il Viola Park, Gobbo Park. Tutti presenti per la Fiorentina. Bremer vuole vincere, il progetto giusto o è pronto all'addio? Ha quasi 30 anni, la Premier League potrebbe tentarlo. Intanto c'è un'idea, rinnovo per Calulu a breve rincontro. Ah, ieri open bar spettacolare, eh? Ieri open bar spettacolare. Allora, praticamente hanno descritto il rigore della Roma come corretto ed è identico al rigore tolto a Vlahovic a Firenze. Cioè, identico. È identico, dicono le stesse cose. L'attaccante è in vantaggio, si trattonano entrambi. Alla fine, nel caso della Roma, il fallo lo inizia il giocatore della Roma, però finisce dentro l'area con la... È uguale a Vlahovic Firenze, solo che qua giusto dare il rigore alla Roma. Là era giusto non dare il rigore a Vlahovic, ma è uguale! È uguale! Vabbè, poi vi lascio perdere il fuorigioco della Juve di Open Bar, che è meraviglioso. Non hanno le linee, deve tirare la linea lui. Tre volte vanno a vedere il frame su due... Guardatevi Open Bar, il pezzo in cui il varista dice... Vediamo il frame, è il frame giusto? Vediamo l'impatto con la palla, è quello giusto? Cioè, tre volte vanno e guardate che voi dite, vabbè, ma è semiautomatico. Sì, sì, questo mi dà il sistema, ma si vede chiaramente che il varista fa partire quando c'è il passaggio per stabilire il fuorigioco e guardate che è un attimo, eh? Cioè, non è una roba automatica su cui dici c'ho certezza, è un attimo perché dice, ta qua, no, aspetta, un attimino indietro. Cioè, lo decidono loro. Lo decidono loro, come potresti fare tu, amico della Juve, o io, infatti io lo faccio, come loro, mi metto la partita a monitor, prendo il tastino pause e faccio titic, titic, e lo stoppo qua e guardo le righe. Cioè se io titic sbaglio di un nanosecondo, o è fuori gioco o non è fuori gioco. Lo fanno così, sa lavare il fuorigioco semiautomatico. Quindi è arrivato l'orecchio e fuori gioco. In un'azione dove il lancio è per Calulu che è in posizione regolare, il difensore del Lecce va a sbattere su Dujan, altro che Dujan che impatta, e fa una giocata e manda il pallone a centrocampo. Ci hanno annullato sto gol qua, e Open Bar ha detto che è giusto annullarlo, eh? Sappiatelo! Questo è successo! È la meraviglia! E noi stiamo qua a domandarci come mai c'è caos in Lega per il calendario. Eurocomo, questa è bellissima, questa oggi le batte tutti. Eurocomo sulla Gazzetta dello Sport punta Cambiaso perché servono più italiani. Il Como vuole Cambiaso, a parte che non ha, cioè, noi Cambiaso lo diamo via per 70 milioni. Cioè, secondo te Cambiaso gioca nella Juve, c'è uno stipendio bello tosto, nella Juve va a ridursi lo stipendio per andare a giocare in provincia al Como, mentre la Juve magari l'anno prossimo vince pure lo scudo. Certo, come no, e come no. Malagò, ora è ufficiale, FIGC, mi candido alla presidenza, più che alla previdenza, ma più o meno, non avevamo dubbi. Ah, Bete resta in corsa, però Malagò ieri si è beccato pure il sì della B, quindi è già al 53%, ma arriverà presto all'80%. Poi c'è Supertele, ci sono i vari approfondimenti sugli altri sport, niente, sull'inchiesta assolutamente niente, niente, siamo dalle intercettazioni che provano qualcosa perché sono dei pezzi 20 anni fa a niente di oggi, niente, niente, neanche un rigo, niente. Ieri ho fatto degli interrogatori, il PM, ma niente, zero, zero. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, apriamo Tutto Sport, che sale col mercato in prima pagina. Ditemi com'è la Juve. Bernardo Silva telefona a Danilo, suo compagno del City, e a Ronaldo, suo compagno in nazionale. Clamoroso. L'asso del City ha chiamato il brasiliano e il connazionale per farsi raccontare il club bianconero e Torino. Vabbè, allora siamo a posto, abbiamo già preso. Scusa, se CR7 Danilo gli racconta la Juve e Torino, si ha una botte di ferro. Vlahovic. Questa l'avevo notato anch'io ieri. Bella, tra l'altro, la maglia nuova. Veramente molto bella. Ma Vlahovic, il giallo della maglia. Ecco la divisa home 2026-27. Il serbo non è testimonia. E voi dite, chi sono i testimonia? Andiamo a vedere sul sito della Juve. Ildiz, manco a dirlo. Turam con Seisao, McKennie, Kalulu, addirittura Kelly. Vlahovic non c'è con la nuova maglia. Ma è farsa calcio su tutto sport, è farsa calcio, signori e signori. Follia! A oggi non si sanno ancora il giorno e gli orari della prossima giornata di campionato. Il TAR deciderà entro domani. Domani è giovedì.
2: Cioè,
1: il TAR decide domani.
2: Vergogna! Vergogna! Vergogna!
1: Vergogna! Domani giovedì decide il TAR. E quando il TAR deciderà, praticamente venerdì vi riorganizzerete tutti per trasferte, soldi buttati, aerei da ricomprare. È una meraviglia! La Juve intanto continua a vendere i biglietti, perché ufficialmente la Juve sa che si gioca domenica alle 12.30 e quindi fino a domenica alle 12.30 vende quei pochi biglietti che sono rimasti per Juve e Fiorentina. Poi naturalmente, come sempre, si adeguerà. Il clima di incertezza editorializza il tutto sport, si aggiunge ad un anno di scandali, rischio disaffezione dei tifosi. Oggi c'è il rischio di disaffezione. E poi dai ragazzi, siamo nel 2026... Su tutto sport cosa succedeva ben 50 anni fa? Lo scudetto del Toro del 76, un romanzo di famiglia, Zaccarelli, Pecci, Salvadori, Claudio e Patrizio Sala scatenati alla festa, trovate tutto su tutto sport. Oh, 50 anni l'ultimo scudetto del Toro, eh? 50 anni sono tanti. Amici del Toro, 50 anni sono tantini, però bel numero, c'è 5 davanti, c'è 5. Spalletti furioso. Perché noi pensiamo soltanto, giustamente, a noi tifosi intendo, però anche la squadra. Spalletti è furioso. La preparazione di una gara non si improvvisa. Il caos sulla data del match rischia di compromettere il piano di lavoro settimanale. Perché un conto è preparare una gara per le 12.30, uno al lunedì alle 20.45. Giorni diversi, alimentazione diversa, prove tecnico-tattiche diverse, si gioca col caldo o non si gioca col caldo. Quanti giorni mancano veramente alla partita? Rivoluzionato e non sanno che pesci pigliare loro, e infatti si allenano a fare le partitelle, qualcuno segna, qualcun altro no. A proposito di gol, un tiro in più per fare un gol, Juve rifletti, bello schemino devo dire su tutto sport. Numeri offensivi e difensivi sono già da scudetto, la Juve a pari dell'Inter, qual è la differenza? Il gap di cattiveria sotto porta è enorme, un gol ogni 3,42 tiri per la Juve, un gol ogni 2,61 per l'Inter. Basterebbe essere più precisi sotto porta e saremmo davanti a noi. Semplice. I tifosi non si fidano degli arbitri italiani. Un bel sondaggio, ma dai. Vediamo un po'. Inter 34% favorita. Come Juve seconda 8%. Ma che campionato avete visto, tifosi? Ma come? Questo è il frutto di sentimentalopoli, di quello che vi racconta i giornali. Ma come Juve favorita al secondo posto? Juve 34, Inter 34 è persino poco. Juve 8? O gli manca 12 punti per gli errori arbitrali? Napoli 7, un punto di percentuale dietro la Juve, ma non scherziamo. Milan 0, il Milan non ha avuto favori arbitrali, ma dai. Roma 3, Lazio 1, ma solo Lazio Juve, Juve Lazio, sono 5 punti che si sono guadagnati così. Ma dai, ma che sondaggio è? Arbitropoli, perché è Arbitropoli, non è né Silenziopoli né altro. Ora si tirano le somme, si ferma per ora. Ieri hanno intervistato Zazzaroni, perché no, più che interrogato l'avranno intervistato, immagino, no? Cioè tu prendi e chiami il direttore di un quotidiano sportivo che ti dice no, per quello che so io non c'è niente. Ma siamo impazziti. Chiami me, chiamiamo Zuliani, direttore di tutto Juve. Allora Zuliani cosa dice? Ma secondo me guardi, allora, questi sono stati i favoriti. Ma che sei impazziti, ma che chiesta è diventata? Secondo i tifosi l'inchiesta di Milano non avrà conseguenze gravi. Vabbè, se la facciamo così. Chiudiamo tutto sport, dai, vediamo il Corriere dello Sport Stadio. La Coppa pesa, Lazio c'è in palio l'Europa, l'Inter vuole il doblete. Se lo Tito alza il suo settimo trofeo, chi arriva sesto va in Conference. Como? Attenzione, se vince la Lazio si libera un posto. TV dice... No, altro che rompi pallone. Yves, chi vu dice noi portatori di valori? Al Quirinale, chi vu ha detto che lo... Poi...
3: Basta così.
0: Non ce la posso fare. Ivo ha detto noi portatori di valori. I valori. Quali? Quelli di Barella, di Lautaro, di Calaimiki, di Frattesi, qua. Di Turà, quali valori? Quelli bastoni, noi portatori di valori, ho detto.
3: A posto di valori mentre i bastoni.
0: Noi portatori di bastoni, dici tu. Ma taci. Cioè, poteva dire un miliardo di cose, ma...
1: Scusate, noi portatori di valori... A meno che per valori non si intendano i dobloni. No? Volata Champions, lunedì il derby, caos calendario, derby...
0: Bellissimo. Derby rivisto al TAR.
1: Allora, aspetta. Derby rivisto, non ce la posso fare.
3: Vado avanti con le derby risate rivisto. Tutto il tempo, se vuoi.
1: No, aspetta, ce la posso fare. Ma come fa? Ma con quello che è successo quest'anno, dai, ma veramente, dai. Cioè, c'è un'inchiesta in corso, da Gospia ieri ha pubblicato Marotta che subito è andato a parlare a Roma con Viglione appena si è fatto interrogare. Hanno mandato Zazzaroni per difendere Rocchi a dire che non c'è niente. No? Ma, ragazzi, io non lo so. Vabbè, comunque oggi si ferma l'inchiesta sul Corriere dello Sport, basta, si fa un punto tra il PM di Milano Oscione e il procuratore capo Viola. Cioè, si ferma un attimo e dice, ok, procuratore Viola, lei che è tifoso dell'Inter, mi dica cosa dobbiamo fare. Ma ragazzi, ma rispetto a 20 anni fa, oggi è la barzelletta, ma vi rendete conto? Derby rivisto al TAR, scontro istituzionale mai visto su Roma-Lazio. La Lega attacca il prefetto e dice, intervento pericoloso. Ma come, prefetto? Tu avevi detto che di notte non si può garantire l'ordine pubblico per il derby di Roma e lo vuoi mettere lunedì alle 20:45. E dall'altra parte però dicono, ma scusa Lega, ma un anno fa si sapeva che la finale degli internazionali di tennis era stata data. Mettere nell'algoritmo che non ci poteva essere il derby di Roma, no? Gli scenari. Napoli favorito, Roma sfavorita, a pari punti nei confronti diretti, vabbè, ma chi se ne frega. C'è il giallo Muaremovic, attenzione che giallo c'è, intrigo a tre, Sassuolo Juve Inter. La Juve è 50% della rivendita, l'Inter però pare avanti, la Juve però ha fatto l'offerta. Carnevali che fa? Ne parla in premio, va in premio e dice, oh, io ho fatto l'asta in Italia, non è che voi volete aggiungere qualcosa? Qui continassa le scelte, dubbio Turam, Bremer e Kelly sono diffidati, anche Locatelli se per quello. Le uscite, Cambiaso e Gatti potrebbero essere plusvalenze top, così. E a pagina 23 lo stop all'inchiesta. Ma non è che c'è lo stop all'inchiesta, è che questa settimana non sarebbero previsti gli interrogatori, è un po' diverso. Oggi il Consiglio federale, stop all'AIA, commissario all'AIA, cosa deciderà il Consiglio federale, non ce la posso fare oggi. Ascione ha fatto il punto col procuratore capo di Milano Viola. Sui quotidiani politici oggi dell'inchiesta non si parla. Ora, bene. Corriere della Sera cosa titolava 20 anni fa? Scusa, e poi ci fermiamo, fammi vedere. Marco da Crema, ragazzi, Marco da Crema alla fine di tutta questa tranche, lo chiamiamo, lo ringraziamo perché ha fatto un lavorone con i suoi faldoni. Moggi e Giraudo al telefono sugli arbitri, vanno massacrati. Moggi e Giraudo al telefono sugli arbitri, vanno massacrati. Ma cosa scrivevano? Le intercettazioni dello scandalo, gli investigatori, cupola di 6 persone, 41 indagati. No di Letta a Prodi per l'incarico di commissario della FIGC. Berlusconi dice situazione terribile, cioè c'aveva Meani che chiamava per i guardalini e lui diceva situazione terribile. Vittorio Sermonti da Juventino dico vadano all'inferno. Ecco, e poi era partito il treno degli da Juventini, che ancora oggi qualcuno ce n'è, eh? Cioè da Juve, hai visto, lo dice lui che è Juventino, bravi. Che bello il treno degli Juventini da Juventino, bravi. E anche per colpa vostra che si è creata a Farsopoli e abbiamo pagato le plusvalenze poi. E anche per colpa vostra. Riflettete e ridete anche un po'. Piccolo stop per noi, tra poco si andrà.
4: Rassegna Stramba.
5: Un giorno dalla redazione sportiva Il Calcio, in primo piano finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter in programma questa sera all'Olimpico. Sarri recupera Zaccagni dall'infortunio, tornano anche Nuno Tavares e Taylor. Nell'Inter Chivu con il dubbio Sucic Mkhitaryan, ma la notizia del giorno è Thuram che si è allenato in gruppo. Servirà non avere ossessione, ci siamo meritati lo scudetto e questa finale e dobbiamo mantenere lo stesso atteggiamento, ha detto il mister dell'Inter Chivu. Lo ascoltiamo in conferenza stampa.
6: Noi dobbiamo essere umili, dobbiamo essere, avere l'atteggiamento giusto, consapevoli del fatto che ci siamo meritati di vincere un trofeo in stagione, cioè lo scudetto, che ci siamo meritati di arrivare fino in fondo anche in finale di Coppa Italia e vogliamo onorarla al meglio di quello che sono le nostre qualità.
5: Sono orgoglioso della stagione della squadra che non ha mai mollato e merita di vincere per il percorso fatto, ha detto il tecnico della Lazio Sarri.
7: Bisogna tutti sperare che quello abbiamo visto sabato è frutto di qualcosa di mentale, che domani sera saremo mentalmente diversi e quindi saremo diversi sotto tutti i punti di vista.
5: Il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20:45. Lo ha reso noto la prefettura dopo le valutazioni effettuate in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. La Lega Serie A, che lunedì aveva invece deciso di far giocare domenica alle 12:30 il derby di Roma e tutte le squadre in lotta per la Champions, in una nota si rivolge alla prefettura: revocare il rinvio o reagiremo nelle sedi opportune. Il tennis, ora Jannik Sinner continua a dominare gli internazionali d'Italia 2026. Il numero uno al mondo ha staccato il pass per i quarti battendo 6-2 e 6-3 Andrea Pellegrino. L'altotesino ora affronterà Rublev. Grazie a questo ennesimo successo in un derby azzurro, l'altotesino tocca quota 31 vittorie di fila nei Masters 1000 ed eguaglia così un record riuscito prima soltanto a Djokovic. Si interrompe invece il cammino a Roma del pugliese, che resta comunque una delle sorprese più belle di questa edizione del torneo. Passa anche Luciano Darderi, che dopo aver vinto contro Tommy Paul ripete l'impresa contro Zverev. L'azzurro, testa di serie numero 18 del seeding, trionfa col punteggio di 1-6, 7-6, 6-0. Out invece Lorenzo Musetti, nulla da fare per il toscano, sconfitto nettamente da Ruud, 6-3, 6-1. La pallamano in chiusura, una settimana che vale un posto ai campionati mondiali 2027. La corsa dell'Italia verso il torneo iridato inizia a Zurigo oggi alle 19, quando la nazionale affronterà gli elvetici nell'andata del terzo e ultimo turno di qualificazione. Il 17 maggio alle 18 le due formazioni saranno di nuovo avversarie a Faenza. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord qualche isolato piovasco su basso Piemonte, Liguria, Emilia Romagna in attenuazione rapida, più soleggiato sulle altre regioni. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro generali condizioni di instabilità con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud instabile su Sardegna, Campania, Molise e Puglia, poi nel pomeriggio anche su Basilicata e Nord Calabria. Temperature in lieve calo, massime tra 21 e 25 gradi.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Rassegna Stramba.
1: Attenzione! attenzione, super attenzione, è il compleanno di Holm! John Holm, è il compleanno di Holm! La Juventus gli fa gli auguri tramite Juventus Creator Lab, fateglieli anche voi. Tra l'altro, nelle pre-convocazioni della Svezia, perché Holm ai mondiali ci va, Openda no, Openda non è stato pre-convocato dal Belgio. Che disastro, Openda, ragazzi, che disastro. Intanto, secondo Dago Spia, che ci facevano all'Hotel Parco dei Principi di Roma il presidente dell'Inter Beppe Marotta, insieme al suo avvocato Angelo Cappellini, in compagnia dell'avvocato della FIGC Giancarlo Viglione, braccio destro dell'ex presidente Gravina, chiamato appena ieri dalla procura milanese per l'inchiesta relativa agli arbitri che coinvolge proprio la squadra nerazzurra? A saperlo, dice. Che ci facevano lì? Secondo voi, 20 anni fa, oggi, sui giornali, ci sarebbe la foto di Marotta con Viglione, l'avvocato a Roma, e il titolo? Sarebbe? Se fosse la Juve, se fosse stato Marotta alla Juve, secondo me sì. Apriamo la grande famiglia, quella che vi tiene compagnia tutti i santi giorni, tuttojuve.com, la capofila Juventus, il mercato non può aspettare la Champions. I bianconeri devono tornare grandi subito. Il primo piano di Massimo Pavan, la Juve deve andare oltre ogni dubbio, oltre le incertezze legate alla qualificazione in Champions League e soprattutto oltre le semplici prospettive di mercato. A due giornate dalla fine, nulla è ancora garantito. La corsa al quarto posto resta apertissima, gli ostacoli da superare sono tutt'altro che semplici, ma proprio per questo il club bianconero non può permettersi di stare fermo. Mercato, programmare subito con o senza Champions. E la Juve lo sta facendo, perché c'è ancora del gap con Inter e Napoli. E Napoli, Massimo, siamo a 2 punti, eh? Siamo a 2 punticini. Il blocco nero su bianco, c'est moi. La Juve in gol, il punto. La Juve in gol, rabbia dei tifosi bianconeri, esplode il caso. Vi ho dato ampio spazio. Andate su tuttojuve.com, cliccate, c'è anche il video correlato dove potete goderne tutti quanti assieme. E allora aggiorniamo anche il virgolettato del giorno, che deve essere sempre aggiornato, eccolo qua. Non prendete impegni per lunedì a questo punto. Juventus alla sera con la Fiorentina, ricorso al TAR permettendo. C'è il TAR. Oh, comunque in questo paese vanno tutti al TAR, eh? L'unica che non va mai al TAR siamo noi, non andiamo mai al TAR, siamo noi. Chiudiamo tutto juve.com, apriamo bianconeranews.it, eccolo qua, il primo piano del momento. Juve per l'attacco torna di moda, Ghirassi, è lui il bomber a sorpresa per Spalletti. I bianconeri cercano una punta ad area di rigore, monitorano il centravanti guineano, numeri importanti tra Bundesliga e Champions. Centravanti del Borussia Dortmund, che ormai ha 30 anni però, eh? Sta confermandosi anche in questa stagione con una bella media realizzativa, 16 gol in Bundesliga, 4 in Champions League, un totale di 21 reti complessive considerando tutte le competizioni. Posso dirvi però, sono i numeri di Vlahovic, eh? Vlahovic nell'altra stagione ha fatto 17 gol, cioè, non è che... o no, o vado a migliorare, se no. Il box giallo su nero e l'editoriale col faccino del Sciurenzino, un giorno sapremo quando si giocherà Juventus-Fiorentina, ma ora si può puntare anche al secondo posto. Enzo è uno di noi, è uno di quelli che pensa al secondo posto. Dai, chiudiamo tutto, non lo so, cosa siamo un po' in ritardo, però lo facciamo? Lo facciamo anche oggi? Facciamo, Yves?
3: Ci sono delle belle cose.
1: Ci sono delle belle cose, andiamo su calciofinanza.it. Eccolo qua, il nuovo Gesù, eccolo! Che indica la via, ma che bella foto di Malagò, sembra Gesù veramente. Italiani, tifosi, andate, ecco la novità. Camminate. Andate camminate sulla Lega Calcio, ci sono io. Elezioni FIGC, la Serie B appoggia Malagò, l'ex presidente del CONI al 53% dei voti. Dopo Serie A, allenatori e calciatori, anche la Lega Cadetta si schiera fuori di Malagò. Malagò, forza Roma, forza Lupi, sono finiti i tempi cupi. Malagò, Malagò, come direbbe De Laurentiis, sposta tutto al centro-sud. Malagò, che bello. Secondo me, non siete d'accordo, secondo me siamo un modello d'esportazione, no? Io prenderei proprio tutta la scatola Calcio Italia e la porterà in giro nelle scuole elementari di tutti i paesi mondiali, per spiegare come dovrebbe funzionare il sistema calcio. No? È bella sta cosa. Secondo me si potrebbero apprendere delle cose interessanti. Malagò.
3: Vai un po' sotto.
1: Ma altre cose. Dimmi, Ivan.
3: Vai un po' sotto, c'è qualcosa per te.
1: Ma infatti, volevo arrivare, c'è il Real Madrid. Ah, c'è il Real Madrid. Aspetta un po'. Eccolo qua. Florentino Perez non molla. Nuove elezioni, si ricandida e dice... Ho vinto 7 Champions, ne avrei vinte altrettanto se non me l'avessero rubate, compresi i campionati. Scusa, non ho capito bene. Cos'è che ti ha rubato? Scusa, Florentino Perez, non ho capito bene. Fammi rivedere il fuorigioco di Mijatovic. No, scusa, non ho capito bene. Fammi rivedere il bidone al posto del cuore. Il rigore che vi siete presi, che altrimenti andavamo noi avanti. No, fammi capire bene, cos'è che vi hanno rubato? Ma fai veramente il bravo, Florentino Perez, ma sta sereno, prenditi queste altre elezioni dove nessuno ha i soldi tuoi, quindi sicuramente non si candida nessun altro, perché per essere presidente del Real Madrid ci vogliono un sacco di soldi personali, è nello statuto, e quindi vai sereno e vai avanti per la tua strada, e sta buono e non scatenarci, perché se no domani facciamo la rassegna stramba con oi oi oi tutti i favori del Real Madrid, eh? Ci mettiamo 2 secondi io e Mr. Frank, sta attento. La chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Angelo da Pioltello scrive: dopo questa ennesima inchiesta fatta passare come farsa e il fatto che loro sono protetti sempre, mai indagati, mi è passata la voglia di seguire questo sport. Mi ha fatto passare la voglia, dice Angelo. Chi è da Vicenza? Questa inchiesta di cui nessun media parla ci ha fatto conoscere altre due persone che hanno lavorato e sono tifosi cartonati e che adesso lavorano in ruoli portati FCC, calendari, arbitri, avvocati. A me pare che l'inchiesta stia prendendo sempre più una direzione diversa. È che sia propedeutica a smantellare un sistema, perché se, e sottolineo se così fosse, qui sì che di sistema si tratterebbe, dove sono stati messi uomini di fiducia in punti strategici per favorire quantomeno proteggere una squadra a discapito delle altre? Sì, penso sia di più che un discorso riguardante solo il mondo arbitrale, ma è solo un mio pensiero, vedremo, dice Andrea da Vicenza. Luca dice: mi consigli una lettura su Calciopoli, sia di casa nostra che a sfavore? Segui me. Luca, segui me e stai sereno, sei tutto. Cristian da Roma dice: questa mattina leggevo che il procuratore Capoviola ha fatto sapere che ora non c'è necessità di sentire dirigenti club né di indagare altre persone. Quindi alla Juventus hanno tolto preventivamente 15 e poi 10 punti per plusvalenze, indagando e mettendo alla forca persino Arrivabene, che in quei tempi lavorava per Ferrari. Hanno fatto girare ogni tipo di indiscrezioni, carte segrete, accordi con mantenuti mentre ci punivano per frode sportiva, non si degnano nemmeno di sentire i dirigenti della squadra coinvolta. Veramente sconfortante. Anche perché se finisce tra luce e vino con il procuratore interista, noi juventini saremo sempre più quelli sporchi, in quanto unici puniti in ogni circostanza. Il calcio non merita di essere seguito da tempo, e così ancor de meno, scrive Cristian da Roma. Stefano da Firenze dice: ah, Moggi controllava tutto con Gagliani, presidente della Lega, fa già ridere così. Infatti, sentiamo un vocale da casa.
9: Ciao Claudio, buongiorno, sono Michael da Roma. Allora, io sono classe 93 e onestamente tutte le inchieste, le indagini che hanno riguardato la Juventus le ho sempre viste portate a termine con un accanimento mediatico proprio di primo livello e con penalizzazioni, sbattendo il mostro in prima pagina. Io a memoria, appunto, in 32 anni le inchieste che riguardano le altre squadre puntualmente le vedo svanire in una bolla di sapone, e posso portare 3 esempi, a parte Calciopoli, di questi ultimi anni. Il caso Osimhen, boh, ne sa più qualcosa, ma come è andato a finire quel caso? Il caso plusvalenze, mi ricordo che dopo che venne penalizzata la Juventus, messa la cogna mediatica, si disse: ah, la guardia di finanza nei centri sportivi di Roma e Lazio, indagini in corso della procura di Roma. Boh, ne saputo più qualcosa?
1: Boh, io non ho saputo più niente. Te? Sentiamo un altro vocale.
10: Sono Claudio, Angelo della provincia di Napoli, tifoso della Juve. Caro Claudio, ma io voglio già capire un'altra cosa. Cosa ci possiamo aspettare?
1: Niente, che ci possiamo aspettare? Francesco scrive: la soluzione al caos dei calendari è semplice. Imporre con legge ad hoc alle pay TV la trasmissione in contemporanea, alla domenica preferibilmente, delle partite del campionato. Bravo Francesco, bravo. Freddy da Ravensburg scrive: ma in tutto ciò, da ignorante che sono, mi sfugge una cosa, ma poi si è capito come mai i due compari si attivarono immediatamente quando si parlava di commissariamento della FIGC? Ambro da Reggio Emilia: scandaloso, hanno beccato nel mondo un sacco di gente, perfino Bin Laden, Saddam. Adesso abbiamo paura di un derby con 4 ultra, dai, povera Italia, leggeramente, gente che ha prenotato treni, aerei, e non so ancora quando gioca la Juve. Gianluca dalla Puglia vuole ringraziare per il servizio che gli rendiamo, sempre più consapevole di quello che accade. Grazie, grazie. Radio Bianconera è qua per te. Luigi da Manchester scrive: con questa inefficienza e disorganizzazione sul calendario della Serie A, appare chiaro che non sia stato fatto per gestire equamente tutte le squadre, ma per favorirne una e penalizzarne un'altra. Chi ha responsabilità di questo disastro dovrebbe essere licenziato subito, dice Luigi, che fa un po' anche il manager. Dice: oh, se fosse un'azienda. Piero da Palermo, ma il calcio è un'azienda, eh? Piero da Palermo scrive: vergogna, stanno facendo di tutto per insabbiare una cosa. Ma cosa c'entra Zazzaroni dal procuratore? Ma chi è? Procuratore Ascione, io sono vicino alla sua procura, tra l'altro abito vicino, se vuole Zuliani, direttore di tuttoio.com, a disposizione, eh? Cioè, se vuole sentire il mio parere, io vengo e le spiego secondo me come funziona il calcio. Se vuole, sono qua. Sentiamo il vocale da casa.
11: Claudione, buongiorno. Franco da Pescara. Io vorrei sapere, ti chiedo, ma l'ineffabile, uso un eufemismo naturalmente, Chinè, perché non deferisce l'Inter? Visto che il secondo capo di imputazione è chiarissimo e visto che la giustizia sportiva si muove sulla base di sospetti, che sono quelli appunto che muove una procura, che poi dovrà dimostrare in sede di dibattimento la bontà delle sue accuse. La giustizia sportiva è sommaria, o perlomeno è stata sommaria con la Juve, e quindi perché non dovrebbe esserlo con gli altri? Buona giornata, sempre forza Juve.
1: Buona giornata anche a te, forza Juve anche a te. Paolo da Formia scrive: Dago Spia aveva detto pure che i quattro amici al bar si erano incontrati per la questione curve all'epoca. E poi tutti sappiamo com'è andata. Adesso il subordinato fa il punto, il capo ce lo mette. E sui giornali nessun tagliacucci. Io però non ho capito se dopo Parma Malagò ha presentato la propria candidatura per la federazione o per la Roma. Cesare da Milano scrive: la candidatura di Malagò mi fa venire in mente il titolo di una serie di dischi di Branduardi, Futuro Antico. Cosa hai tirato fuori, Branduardi? Raffaele dice: ho mandato un vocale, mi farebbe piacere se lo mandaste in onda. Non so, proviamo, vediamo se è il tuo. Vocale da casa.
12: Salve, buongiorno a tutti. Sono Raffaele da Montepulciano. Volevo ricordare questo, saluto Claudio e lo ringrazio di tutto. E okay. Quando fu il 2006, a parte che si partì subito a parlare di cupola, quindi già si improntò tutto sulla mafia, quindi per dire che era una mafia, non un'arbitropoli, ma la questione è che addirittura si fece un DVD o comunque un filmato che girava anche su internet, era un ragazzo ma era informatico, e dove c'era tutta la ricostruzione con le immagini e i pezzi di audio originali che erano stati estrapolati dalle intercettazioni che volevano loro, che raccontavano e romanzavano la storia. Quindi io, da ragazzo che ero, mi feci davvero l'idea che la Juve aveva sbagliato, avesse sbagliato e che doveva pagare. Poi dopo, per fortuna, ho capito cosa fosse successo in realtà e ho cambiato idea. Quindi questo video me lo ricordo benissimo, e c'erano in questo video anche intercettazioni della Fiorentina, e mi ricordo che c'erano intercettazioni tra Lotito e un altro che concordava e organizzava, che diceva: Tareste, non vedi che hanno fatto? E Lotito: ma la settimana prossima pure, eh? Lotito non ha avuto niente contro.
1: Lo ricordo anch'io, purtroppo. Come sapete che io ho ancora in cantina il libro nero dell'Espresso. Ci hanno fatto i libri, hanno venduto i libri con l'ente, cioè, voi vi dimenticate queste cose qua, il libro nero dell'Espresso con dentro le intercettazioni, cioè vi rendete conto cosa gli hanno dato? Selezionate,
0: perché sai, gli avessero date tutte selezionate, quelle che volevano loro. Devo andare a recuperare, sentiamo un vocale da casa.
13: Ciao Claudio Mariano, ma io non potrei essere più d'accordo con te sulla questione di quelli tra virgolette da juventino, dico che sono stati corresponsabili in Calciopoli, ma anche come detto bene tu nelle plusvalenze, e qualcuno è andato in onda anche da questa emittente. Quelli che accusano Andrea Agnelli, quelli che ogni volta che si parlava della situazione dicevano però Agnelli ha delle enormi responsabilità perché ha abbandonato la Juve, perché si è dedicato ad altro, perché ha avuto delirio di onnipotenza, perché ha solo pensato di prendere Ronaldo. E qui questa grossa responsabilità bisogna portarsela un po' tutti sulle spalle. Detto questo, fantastico questo format dove si fa il paragone con il 2006, e secondo me bisognerebbe scrivere un libro denuncia.
0: Caro mio, mi avete già fatto scrivere 10 libri quest'anno, ma non ho tempo di scrivere neanche uno. Io no, però, io almeno da sta cosa posso tirarmi fuori. Poi non so gli altri cosa hanno detto qua dentro, ma io sicuramente no. Carlo da Macerata dice: colpa della pirateria, se non si sa che ora si gioca le partite in Italia, se la nazionale non va in mondiali, se gli arbitri sono sotto inchiesta insieme all'Inter, pirateria. Auguri anche da Daniel al grandissimo John Holm, che vabbè non si chiama John, però noi che abbiamo la certa età. Forse scrive Gino, Kivu si è impappinato, si riferiva ai portatori di malessere, a meno che non si facesse, insomma... No, vabbè, dai, Gino, non mi far leggere tutto il messaggio, Gino. Bonnie scrive: se avrai occasione, un grosso abbraccio a Zarpini che ieri sera nei salotti milanesi, attaccato dagli interisti, stranamente molto nervosi, ha sbattuto loro in faccia la realtà facendo nomi e cognomi delle loro protezioni, i baluardi del tifo. Luke scrive: ho sentito Chivo alla fine ha detto la messa è finita, andate in pace, perché il tono era un po' quello. Mentre Andrea dice: non credo che il fenomeno che ha stilato i calendari dalla male dimensioni, visto che fa parte della cricca nerazzurra. Gildo D'Ancona: mi interrogo sul motivo per cui la nostra società non si adoperi per la tutela dei tifosi in questa situazione. È possibile, secondo te, viste le continue brutte figure della federazione, che lo Stato prenda la palla al balzo e finalmente rada al suolo questa FIGC? Mi auguro di sì. Secondo me no, Gildo. Angelo dice: Zazzaroni non è stato convocato, si è offerto lui di andare a parlare in procura. Capito? Angelo, capì? E io che sono il procuratore dico: no, grazie, non mi interessa il suo parere. Scusa, fammi capire. A meno che il mio procuratore capo non dica: no, vabbè, ma ascolta, sentiamo un vocale da casa.
14: Buongiorno, Michele da Cosenza. Io continuo a ripetere: sta succedendo quello che sta succedendo, e noi come Juventus, anzi signor El Khan come Juventus, voterà per Malagò. Quello che ci farà un cosa così, quello si è già schierato, quello che sappiamo che è l'uomo gradito da De Laurentiis, da Marotta e Bob Torsocollo anche da Lotito, e qua si accontenterà di avere qualche favore. Alla fine quelli che ci rimetteranno le penne saremo sempre noi, e noi votiamo Malagò e continuiamo così, facciamoci del male, poi veniamo a lamentarci.
0: Attenzione, Fabio da Torino scrive: questo tema degli orari delle partite è ridicolo. Per come è fatta la classifica, le squadre che devono giocare in contemporanea sono Juve, Milan e al massimo il Napoli, mentre Roma e Como, arrivando da dietro, devono vincere per forza, quindi possono giocare anche dopo Juve e Milan. Sì, in effetti non hai tutti i torti, sai Fabio. Per cui potrebbero far giocare Juve, Milan e Napoli domenica alle 18, il Como alle 20:45 e la Roma lunedì sera. Basta un poco di logica, buon senso. Sai Fabio che non hai tutti i torti. Aspetta un attimo. Allora, questa è interessante. Me la voglio guardare bene, la classifica. Allora, facciamo così. Perché comunque non è l'ultima giornata, ce ne sono due, Fabio.
1: E secondo me invece un ragionamento potrebbero ancora farlo. Vediamo. Allora, la classifica della Serie A è le ultime due giornate di calcio giocato. Dunque, eccoci qua. Allora, il Napoli 70, la Juve 68, il Milan 66. La Roma intanto appare al Milan. Allora, sul Como potresti anche aver ragione. Cioè, il Como a 65, cioè, se le altre perdono, pareggiano, vincono, anche se anche perdono, cioè, il Como comunque deve vincere, perché se no... Perché non è che può ragionare sul pareggio, perché se pareggia va a 66, se anche le altre perdono, sta dietro. Quindi non può lucrare sul pareggio. Però la Roma no, Fabio, scusa, eh. La Roma è a pari del Milan a 67. Cioè, se la Roma gioca dopo e sa il risultato di Napoli, Juve e Milan, metti che Napoli, Juve e Milan perdono, la Roma a 67, se fa un punto va a 68, va davanti al Milan e a pari della Juve, e poi si gioca tutta l'ultima giornata. Cioè, potrebbe lucrare sul risultato, cioè un derby, a un certo punto potrebbe anche dire, oh, piuttosto che rischiare di perderlo, io a questo punto con un punticino sono quarto, eh. No, Fabio. Sentiamo un vocale da casa.
15: Claudione, buongiorno, Marco da Roma.
1: Ciao Marco.
15: Questi hanno la faccia come la padella. Bella faccia. Come il retro della padella, non voglio usare termini diversi nel rispetto della tua trasmissione bellissima. Ma questi veramente si possono permettere qualsiasi cosa. Cioè, l'avvocato Viglione ieri è stato ascoltato dal procuratore e la sera organizzano un summit con il presidente dei cartonati, ok, e compagnia bella, Lega Calcio e quant'altro, per fare il punto della situazione. Cioè, vabbè, ma questi sono fantastici, questi non hanno paura di nulla, e questa cosa è preoccupante, perché vuol dire, ragazzi, che non ce n'è per nessuno. Cioè, arriveremo a un punto che dovremo smetterla di guardare questo sport, cioè se lo dovranno, giocheranno da soli. Io mi auguro che un giorno anche le altre società, gli altri tifosi si rendano conto di quello che sta succedendo, che è una cosa veramente, cioè uno ride per non piangere, Claudio, ma veramente questa cosa è disarmante. Questi hanno un potere indistruttibile ormai, perché sono veramente radicati in ogni stanza, in ogni angolo.
1: Disarmante è la parola giusta. Bravi ragazzi, disarmante. Se non erro, scrive Simone, il Como risulta il più favorito degli episodi arbitrali quest'anno. Lo so, però il Como o a Open Bar di Verona Como neanche una traccia. Poi altra chicca meravigliosa di Open Bar, cioè dei due gol della Juve annullati. Cioè, partono dicendo, vabbè, il primo non lo vediamo. Guardiamo il secondo. Perché il primo non lo vediamo? Fammelo vedere il primo. Perché non lo vediamo? Ma perché non lo vediamo? Perché hai scelto che non lo vediamo e non ascoltiamo il dialogo? Perché? Perché? Massimiliano da Roma dice, la capitale oggi non è in grado di gestire due eventi sportivi in contemporanea. Il livello è scandalosamente e pericolosamente basso. Ormai il calcio è morto e si meriterebbero stadi vuoti e biglietti da rimborsare. Piccolo stop per noi, tra poco si andrà.
4: Rassegna stampa. Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
16: una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com. La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
17: che segue la tua squadra.
16: Radio Bianconera,
17: l'unica che conta.
18: Buongiorno dalla redazione.
19: Apriamo con gli esteri. Il presidente americano Trump ha incontrato i vertici delle forze armate per valutare la ripresa dei raid contro l'Iran. Improbabile che la decisione però venga presa prima dell'incontro di giovedì in Cina con Xi Jinping. L'Iran per la prima volta minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Israele intanto istituisce un tribunale militare speciale per il 7 ottobre, prevista la pena di morte.
18: La Russia sta ritardando lo scambio di prigionieri con l'Ucraina nel formato 1000x1000 che faceva parte dell'accordo annunciato dal presidente americano Donald Trump. È l'accusa rivolta dal difensore civico dell'Ucraina Lubinets, come riporta l'agenzia Union. Anche se si raggiunge un accordo con i russi, non si può mai essere sicuri al 100% che verrà rispettato da loro, ha affermato.
19: Antivirus, il cittadino britannico sottoposto nella serata di ieri ad accertamenti virologici è risultato negativo, così come il suo accompagnatore. Lo conferma in una nota l'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso. Il turista britannico di circa 60 anni, spiega Palazzo Lombardia, è attualmente in quarantena presso l'ospedale Sacco di Milano, in quanto contatto di un caso confermato di antivirus. L'uomo si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg del 25 aprile. Scorso, sul quale viaggiava anche la donna successivamente deceduta nella città sudafricana a causa dell'infezione da antivirus.
18: Sacco Bakari, il 35enne maliano ucciso all'alba di sabato 9 maggio a Taranto, ha provato a rifugiarsi in un bar durante l'aggressione, ma gli sarebbe stato intimato di uscire. A riferire il dettaglio è stata la procuratrice tarantina Eugenia Pontassuglia, intervenuta in conferenza stampa per illustrare i dettagli dell'indagine che ha portato al fermo di 4 minorenni e di un ventenne.
19: Arrestate 10 persone gravemente indiziate di far parte di un'organizzazione dedita alle truffe agli anziani. Sono stati 116 i colpi accertati in un anno per un bottino di mezzo milione di euro. La centrale telefonica nel cuore di Napoli. E il bilancio di un'operazione dei carabinieri di Tivoli alle porte di Roma, coadiuvati nella fase operativa dal comando dei carabinieri di Napoli. Quando è stato individuato il covo, i truffatori erano in piena attività. Decine di truffe bloccate prima che venissero portate a termine.
18: Sono due governatori del nord a guida Lega a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di regione. In testa per i cittadini Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia con il 65%, in crescita di un punto rispetto al 2025, seguito dal Veneto Alberto Stefani al 58%. È quanto emerge da un sondaggio di SVG. Dal sondaggio emerge anche che nei primi 5 posti ci sono 3 presidenti delle regioni del sud. Al terzo posto il presidente della Calabria, Roberto Occhiuto, con il 53%, più uno sul 2025. Quarto, Antonio De Carlo.
17: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
20: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
16: Radio Bianconera, nati per vincere.
20: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
17: Rassegna stampa.
1: Attenzione, attenzione. attenzione, interpretazione un po' fuori dal coro che dà panorama. In un clima di grande riservatezza, il poco che trapela dai corridoi della procura è che in queste attività non sarebbe emerso null'altro di particolare.

0: Buongiorno RBN. Mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
2: Attenzione, attenzione! Interpretazione un po' fuori dal coro che dà panorama. In un clima di grande riservatezza, il poco che trapela dai corridoi della procura è che in queste attività non sarebbe emerso null'altro di particolarmente rilevante ai fini dell'inchiesta penale. Ma nessuna delle persone chiamate dal PM Ascione è stata mostrata o fatto sentire qualche intercettazione che possa essere la pistola è fumante di frode sportiva. Dunque la deduzione è che la procura abbia scelto di tenere nascoste le proprie carte e che lo stop alle audizioni serva per metterli insieme e per arrivare alla conclusione rapida dell'indagine con la valutazione di eventuali profili per i quali chiedere un rinvio a giudizio. Andiamo sulla nostra chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, vocale da casa.
3: Ciao Claudio, sono Cesare di Milano. Allora, riguardo la prossima sessione di mercato, è evidente che ci saranno diversi giocatori in vendita e perché molti non hanno dimostrato di essere all'altezza. È ok, ma volevo fare una riflessione su Spalletti. Per carità, non è una critica, sono contento di quello che ha fatto e che resterà con noi, però ecco, lui più volte ha rimarcato il fatto che la sua scelta di venire alla Juve era dettata dal fatto che avesse visto un potenziale importante nella rosa juventina, giocatori forti, e quindi il fatto che ci siano diversi giocatori che dovranno andare via, ecco, forse magari anche lui è rimasto un po' deluso dalle proprie aspettative, magari anche lui ha fatto qualche errore di valutazione, boh, che ne pensi? Va bene, ciao, buona giornata.
2: Non male Cesare come considerazione. Potresti anche aver ragione. Michele da Gorizia dice bene. Leggendo qua e là si può dire che l'intervento è perfettamente riuscito, il paziente è morto. Io rimango sempre basito anche di fronte ai da Juventino che hanno inciso in maniera pesantissima sul sentimento popolare. Io credo che l'unica forza vera e reale della tifoseria juventina, che tra l'altro è la più numerosa in Italia, sia quella di toccarli sui soldi. Stacchiamo un po' di spine, vediamo cosa sono capaci di fare senza di noi. Un assaggio di questo sarà il partitone di stasera tra i cartonati e i tifati dall'arbitro migliore al mondo. A proposito, arbitra guida stasera, eh? Interrazio se la sente di arbitrare la guida. La finale di Coppa Italia se la sente. Se è Interlazio o se è un'altra partita, se è Napoli no. Berto, una grande idea, dice, ma bastava invertire le ultime due giornate di campionato, punto. Si invertiva le ultime due giornate, eravamo a posto. Dai, però Roberto, cioè, già sto campionato è falsato abbastanza e adesso inventiamo pure le giornate, dai su. Sentiamo un vocale da casa.
4: Ciao Claudio, sono Franco da Remscheid. Io ascolto i messaggi che ti mandano, cosa ci dobbiamo aspettare. Non aspettiamoci niente, però io non li guardo a nessuno e questo è uno schifo che qua in Germania ridano tutti dell'Italia. Ciao da Remscheid, dalla Germania e sempre
2: Ciao da Remscheid. I miei è bambini... sempre forza Juve anche a te. È sempre forza Juve anche a te. Attenzione, anche in Germania ci prendono in giro. Sindaco Bassi, ciao, come stai?
5: Ciao, buongiorno Claudio, buongiorno a tutti voi.
2: Come stai? Come stai? Vabbè, dovresti essere contento, abbiamo vinto Lecce.
5: Sto bene, abbiamo vinto Lecce.

0: non so se essere felice o rammaricato visto i risultati delle altre squadre, però va meglio della settimana scorsa, mettiamola così.
1: Il risultato cambia l'umore, no?
0: Certo.
1: Senti un po', caro sindaco, tu capiti a fagiolo oggi, perché sei sindaco, sei stato organizzatore di calendari comunali, ma anche di manifestazioni. Ti sei mai trovato, che ne so, ad avere una difficoltà dal punto di vista dell'ordine pubblico? Che ne so, c'era la sagra della fragola e in contemporanea dovevi gestire...
0: No. Io non riesco. Intanto bisognerebbe aprire un lungo capitolo che non posso, certo, però... A livello personale vorrei esprimere totale solidarietà ai tifosi della Juventus e non solo, perché il loro tempo, i loro soldi, ancora una volta c'è chi dimostra che non valgono nulla, e senza i tifosi il calcio non sarebbe tale come tutti gli altri sport. Detto questo, quando ci sono eventi di tale portata, e io non voglio né sostituirmi al prefetto né al presidente della Lega, ci mancherebbe, però quando ci sono eventi così importanti di rilievo, un derby in Serie A che muove decine di migliaia di persone, lo è, c'è un organismo, si chiama Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, è presieduto dal prefetto, composto da tutte le forze dell'ordine e da coloro che organizzano quell'evento, e si valutano le variabili. In questo caso potrebbero essere gli orari se coincidono con altre manifestazioni, vedi la finale del Foro Italico degli Internazionali di tennis e così via. Mi chiedo, quando la Lega ha ci sta che si giochino in contemporanea le partite, ma quando la Lega ha ufficializzato a questo punto, prima della presa di posizione della prefettura, le 12:30 di domenica, queste verifiche, perché non è la prima volta, oltretutto, è anche facilitati tutti dal fatto che non è un unicum questo evento, ma è ripetitivo, minimo due volte all'anno, con tutti gli eventi che all'Olimpico accadono ogni volta che si gioca, vedi stasera la finale di Coppa Italia e così via. Come si fa a fare delle cose con una leggerezza, una inconsistenza che davvero sembra una commedia, sembra una pantomima? E ribadisco, i tifosi li abbiamo tenuti in considerazione, possono nascere mille domande, tutte legittime, ma la vergogna di di qualcosa che non può esistere, ripeto, c'è un tavolo, Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, composto da chi decide che gli orari sono domenica alle 12:30 e da chi smentisce questa cosa, con i primi che fanno ricorso al TAR. Siamo alla follia pura,
1: Ma scusa sindaco, dal punto di vista dell'importanza, della potestà. Cioè, il prefetto non deve averla meglio sulla Lega Calcio, no?
0: Allora, secondo il mio punto di vista, perché se ci sono cose diverse ce le dicano, all'uscita di un organismo, all'uscita, cioè a conclusione delle verifiche fatte dagli organi allora, la polizia risponde al questore che porterà le proprie considerazioni, ci sono i carabinieri, tutti. C'è la Lega Calcio con le proprie esigenze, che sono quelle di far giocare in contemporanea un po' di squadre. Quando termina questa verifica, che mi rifiuto di credere che non sia stato convocato, o come dire, si sia svolta la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, dovrebbe essere detto anche l'amministrazione comunale normalmente, eccetera, anche a Roma Capitale funziona così, perché poi le leggi valgono per tutti. Si decide insieme, alla fine il prefetto, visto, cara Lega, ti suggerisco, ti impongo, determino quello che ritengono di giocare per questi motivi quel giorno a quell'ora. Qui qualcuno ha fatto un passo più lungo della gamba, di traverso, senza confrontarsi, un atto di forza, insufficiente e ingiustificata leggerezza, non lo so, ma non si spiega.
1: Facciamo un riassunto, facciamo la cronaca. Allora, ieri la prefettura della capitale ha emesso questa nota qua. Alla luce delle valutazioni effettuate in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell'ordine pubblico e della mobilità urbana in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quali gli internazionali d'Italia in corso al Foro Italico, è stato disposto che l'incontro di calcio Roma-Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio 26 alle ore 20:45. Secondo il prefetto è un provvedimento necessario, ha ritenuto troppo rischioso gestire il deflusso della stracittadina alle 12:30 assieme agli arrivo degli appassionati di tennis per la finale programma per le 17. Poi tra l'altro, se non ricordo male, al derby ci sono i tifosi della Lazio che non entrano allo stadio ma se ne stanno fuori. Cioè figurati il casino che viene fuori in quella partita lì.
0: Ecco, allora
1: l'attacco della Lega è stato pronto di immediato. In una lunga nota la Lega Calcio attacca duramente il prefetto di Roma che ha rinviato da autorità il derby ponendosi in aperta e non comprensibile contraddizione con la sua stessa affermazione di non disputare la stracittadina di notte e non tenendo in alcun conto che il differimento di Roma-Lazio in una giornata di gare sottoposta al regime della contemporaneità obbligatoria determina inevitabilmente quello di altre 4 gare che movimenteranno realisticamente 300.000 tifosi i quali patiranno le inutili conseguenze logistiche cioè sostanzialmente la Lega dice noi avevamo deciso così e tu adesso cioè, tirano dentro i tifosi di altre squadre dice adesso tu danneggi i tifosi. No, ma scusa un attimo, io chiedo a te Sido, scusa, ma io sono la Lega e dico si gioca alle 12:30 quando di là il prefetto dice oh chi ve l'ha detto? Noi la riunione ce l'abbiamo domani. Ma scusa,
0: allora in ogni provincia, quindi anche nella provincia, nella città metropolitana di Roma, di Roma capitale, la più alta autorità dello Stato presente è il prefetto. In quella nota della prefettura che tu molto opportunamente hai appena ci hai informati, il prefetto dispone a valle delle risultanze del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Vuol dire che è lui che decide, che è normale che sia così. Vuol dire che la Lega ha fatto un atto di che cosa significa non si gioca di notte? Siamo in maggio e si giocherebbe alle 20:45, ad esempio. Che cosa significa alle 12:30 perché serve la contemporaneità? La contemporaneità può essere a qualsiasi ora, anche a mezzanotte, se tutte iniziano a mezzanotte. Faccio questo esempio per assurdo. Quindi, il mio parere, poi sicuramente sbagliato, ci mancherebbe, è che la Lega ha tentato di, sapendo che avrebbe generato un problema, ha tentato questo atto di forza che nella legittimità del proprio ruolo il prefetto, giusto o sbagliato che sia, ha ritenuto di non accompagnare, cioè l'orario delle 12:30. Non si spiega diversamente.
1: Perché poi sai, caro il mio sindaco Bassi, è un attimo che il tifoso malpensante faccia due ragionamenti e ti scriva più o meno così. No. Ma quindi la Lega vuol far giocare il derby di Roma domenica alle 12:30, che stasera la Lazio gioca la finale di Coppa Italia, così c'è un giorno di riposo in meno a Lazio, quindi sarebbe favorita la Roma.
0: Ci sta questa riflessione.
1: Poi scusa, no, Roberto dice, ma da quando i tifosi del tennis sono diventati hooligan da temere scontri con quelli del calcio? No, Roby, però, non è questo. A parte il fatto che tu non lo sai chi va a vedere il tennis cos'è e cosa non è, perché gli scemi ci sono dovunque. Ma detto questo, cioè, non hai idea, Roby, se non sei di Roma non hai idea di com'è la logistica di Roma. Allora, questo è lo stadio del tennis, questo è l'Olimpico, e in mezzo c'è pure lo stadio del nuoto. Cioè sono a 50 metri, qua escono dal derby de Roma magari degli ultras incazzati, e in quel momento arriva una miliardata di gente che deve entrare a far la fila all'internazionale di tennis. Cioè, è evidente che se tu riesci a organizzare un deflusso, pur con delle complicanze dal punto di vista dell'ordine pubblico, se c'è solo la partita di calcio, non riesci a farlo altrettanto se c'è anche il tennis, perché devi avere uomini in più, forze in più, casini in più, o no, sindaco?
0: Ma assolutamente d'accordo. Io quando ho letto 12:30, sapendo che gli internazionali di tennis, che non è un unicum, è un bel po' di anni che si svolge, si sa gli orari e tutto, ho pensato immediatamente che c'era, come si suol dire, qualche filo che toccava, c'era qualcosa che non funzionava. E infatti, ma mi sembra che la Lega sia coerente anche nel tentare di agevolare direttamente o indirettamente la Roma, con quello che anche domenica scorsa, insomma in questa giornata calcistica, è capitato a Parma, per me anche a Verona col Como e così via. E questo direi che non va bene, ma è in linea con dei comportamenti inadeguati che da troppo tempo, e anche qui oltre alle società e ai tifosi ci rimettono, i capi, i padroni del calcio stanno mettendo in atto, altro che il consenso a Malagò o a qualcun altro. Se posso permettermi, sai che cosa me ne frega? Quando c'è comunque un vizio di fondo, che è quello di andare a penalizzare qualcuno, lo ribadisco, perché ci devono ancora, io sono preoccupato, mi sembra una battuta, quei 4-5 ragazzi delle giovanili del Napoli che dovevano andare a Lille nello scambio con Osimhen, dove sono finiti? Sono ancora in giro per l'Europa, sono diventati adulti, hanno cambiato lavoro. No, per fare un esempio, perché altrimenti c'è qualcosa che non funziona. Per farvi uno di questi esempi.
1: Uno non consegnava mica le pizze.
0: No, ma io ho visto, quando ho visto il secondo gol della Roma, Renz, col mani di Mancini, io vorrei che uno rivedesse per 10 volte quell'azione. Mancini da te, con la mano larga, e lui lo capisce bene, perché immediatamente quando il pallone gli tocca la mano la ritrae, non la ritrae a caso. E poi sono andato a rivedermi il rigore dato al Verona contro quel fallo di mano, con la mano attaccatissima, non attaccata, attaccatissima al corpo di João Mario. E immediatamente dopo il fallo, che non è un fallo del giocatore della Verona, del Parma, nei confronti di Renz, sempre sono andato a rivedermi Pablo Marì con Vlahovic il 25 di novembre del 2025. È qualcosa di folle, con il VAR che in entrambe le situazioni fa cambiare l'opinione all'arbitro. Guarda caso, stavolta Chiffi aveva indovinato e gliel'hanno fatto sbagliare, in quel caso pure, e gliel'hanno fatto cambiare sbagliandolo due volte. Chi è che ci ha rimesso? Queste cose non si sopportano più. I nostri tifosi, che sono già organizzati per andare alle 12:30 di domenica a vedere Juventus-Fiorentina, se non riescono a riorganizzarsi, perdiamo comunque un sostegno che a questo punto del campionato può essere decisivo, non può andare bene, e noi dobbiamo essere guidati da sta gente qui.
1: Sì, ragazzi. Sai che se ti candidi a sindaco io ti voto. È proprio, cioè... Ma guarda, caro il mio sindaco, che a open bar ieri il mani di Mancini non l'hanno neanche fatto vedere.
0: È vergognoso.
1: Non è stato un episodio che hanno fatto vedere. Verona Como. Ma... non l'hanno fatta vedere.
0: Claudio, io vorrei, con un po' di malizia, allora io, forte della mia cinquantennale esperienza di cialtrone del calcio, diciamo così, che gioca in difesa, bene, quando Edmundson, sbagliando, va su, parlo del gol del Como, va sul pallone, Duvikas non guarda il pallone perché Edmundson è più alto di lui, la palla è alta, va contro il fianco di Edmundson. Lo sbilancio è stato bravo, lo sbilancio a quel tanto che porta Edmundson a fare i due passi successivi barcollando, sembrava che cadesse, poi ce l'ha fatta rimanere in piedi, ma intanto Dumikas si impossessa della palla, se la porta sul destro, tira e fa gol. E il Como fa 3 punti invece di farne 1. Per esempio, il mani di Dacunia, il secondo, col braccio largo. Bene, sempre in quel campo, andiamo a vedere il fallo di João Mário, che ci è costato il rigore, e 2 punti a Verona.
1: E altri due.
0: No, come si fa a sopportare queste cose? Come si fa?
1: Ha detto il sindaco, poi dite che sono sempre io, l'ha detto anche il sindaco, attenzione. Vincenzo da Roma chiede a me, ma io chiedo a te a questo punto, come finirà l'inchiesta di Milano del PM Ascione? O meglio, ti aggiungo, ma dimmi la verità però, è da uomo delle istituzioni quale sei stato per tantissimi anni con grande correttezza. Ma se tu sei il PM di Milano che accusa l'Inter e il tuo procuratore capo PM Viola è ultras dell'Inter e ti devi confrontare con lui, cioè tu non saresti in imbarazzo?
0: In imbarazzo, in difficoltà, e probabilmente c'è una sorta di inquinamento territoriale che andrebbe sanato.
1: Secondo te come finisce questa inchiesta?
0: Allora, se finisce come è iniziata, non finisce, cioè se finisce come è iniziata è già finita, perché non se ne parla, non ci sono approfondimenti, non ci sono ulteriori indagini. Io mi augurerei, ma ho poca fiducia, che fosse colta questa occasione per fare un'operazione di equità, di trasparenza, che anche moralmente riportasse il calcio ad essere credibile. Oggi non lo è, da questo punto di vista.
1: Insomma, però dai, Chivu ieri al Quirinale ha detto che loro sono portatori di valori. Lui. Perché ridi?
0: È incommentabile.
1: Che dico? Non mica sei tanto io. Quando io dico sta roba qua viene da ridere. Perché viene da ridere?
0: È incommentabile.
1: Ma dimmi la verità, scusa. Adesso, a parte la sagra della fragola, che io ieri prima ho fatto lo spiritoso. Ma seriamente, tu dal punto di vista sindaco, ti sei anche in piccole cose ovviamente paragonate alla capitale italiana, ti sei mai trovato in un problema di ordine pubblico da risolvere?
0: No,
1: vagamente paragonabile.
0: Abbiamo ad esempio il passaggio nella principale piazza di Massalombarda del Giro d'Italia, tanto per fare un esempio. C'è a livello provinciale un organismo, sempre quello presieduto dal prefetto, che determina che in quel tratto si può passare. Passando determina che bisogna evitare che ci sia un possibile malaugurato incidente stradale nelle due ore e mezzo precedenti il passaggio della carovana, che passa un'ora prima del giro, ad esempio, perché poi bisognerebbe rimuovere le auto e così via. Quindi dispone, la parola che prima hai affermato, il prefetto dispone, chiudi i discorsi, il prefetto dispone che 3 ore prima del passaggio non si vada da nessuna parte. Tu abiti 100 metri a sud della via principale di Massalombarda e tu abiti 100 metri a nord o hai il negozio a nord, devi decidere in quelle 3 ore dove stare. Poi si trovano i modi, c'è un varco pedonale vigilato dai volontari della protezione civile, dalla polizia locale e così via, che permette alle persone solo a piedi in bici di attraversare. Dopo si creano le situazioni concordate col prefetto, ma io quando vado a casa da quella riunione mi prendo gli insulti di cittadini, negozianti, camionisti, operatori, qualsiasi cosa. Però il prefetto ha disposto, io devo organizzarmi sulla base di quanto disposto, perché l'evento nel mio comune mi vede responsabile. La Lega Calcio è questo che doveva fare, d'accordo o non d'accordo, perché la Lega, secondo me, ha forzato il fatto che serve la contemporaneità di almeno 4 partite, giocando su questo fatto. Ma il prefetto di Roma, rispetto al proprio compito istituzionale, che cosa gliene può fregare di quello che succede a Como, alla Juventus o quello che è, se no non farebbe il proprio lavoro.
1: Quindi te li sei presi gli insulti dai cittadini tu?
0: No, vabbè, insulti, insomma.
1: Hai detto tu, hai detto tu.
0: Hai voglia, capita,
1: Sì, però, però ma, cosa quando... cosa ti dicevano, sindaco cornuto? Cosa ti dicevano?
0: Poi adesso a me direttamente poche cose, perché poi mi arrabbiavo anche facilmente, non è che porgevo l'altra guancia, però io cercavo sempre di spiegare la motivazione. Io dicevo, io non sono qui per fare il bene di uno o dell'altro, devo fare il bene della comunità, motivandolo. Se il bene della comunità va contro l'interesse personale, quella persona se ne farà una ragione.
1: Sindaco, ti piace la nuova maglia della Juve per l'anno prossimo?
0: Molto. A me molto.
1: Hai visto che Vlahovic non è nei testimonial?
0: Sì.
1: Sei rimasto
0: allora, mi dispiacerebbe che questo fosse un indizio, perché secondo me ci sono sicuramente calciatori centravanti più bravi di Vlahovic, ma è più facile trovarne uno peggiore che uno migliore, secondo me.
1: Vuoi esprimere una vicinanza al povero Openda che non è stato messo nella lista dei preconvocati per i mondiali della sua nazionale?
0: Mi sarei stupito del contrario.
1: Povero Openda. Va bene, vuoi fare gli auguri a Holm che è il suo compleanno?
0: Tanti cari auguri e tanta salute.
1: Perfetto, bene, possiamo chiudere così. Ah no, c'è Juve Fiorentina! Non si sa quando, però c'è Juve Fiorentina.
0: Allora, la Fiorentina, ho notato queste due cose. Nelle ultime quattro partite, peggio della Fiorentina, hanno fatto solo le due già retrocesse, Verona e Pisa. E la Fiorentina...
1: Partiamo con un'autogufata, cosa facciamo?
0: No. E la Fiorentina, arrivava... È la squadra che ha pareggiato di più, 14 pareggi su 36 partite. Ecco, significa che loro hanno comunque voglia di finire bene anche a livello personale, che sono giocatori comunque con hanno bisogno di crearsi uno spazio anche probabilmente nel prossimo mercato. Non è da prendere a sottovalutare, cose che secondo me abbiamo fatto contro il Verona. È l'ennesima finale che noi andremo a vincere. Ricordo che con Lecce il risultato l'ho indovinato, perché avevo detto 2-0. Allora, abbiamo vinto. Loro non hanno fatto gol, avevo uno dei due gol, l'avevo battezzato a Vlahovic che l'ha fatto, avevamo fatto anche il secondo, ce l'hanno annullato in modo pirotecnico. Io mi considero...
1: Cosa c'è? Ma se scommetti sul risultato esatto, non è che gli mandi la mail con scritto, no, ma mi hanno annullato, cosa c'è? Te l'hai sbagliato, no. Il problema, cosa dici?
0: Moralmente ripeto di aver indovinato il pronostico.
1: Non c'è il pronostico moralmente utile, non esiste. Ma cosa dici? Ma ti vanti di cose che non hai
0: certo indovinato. Se hai giocato il 2-0 ti devo degli altri soldi, però.
1: Vabbè. Sei fortunato. Ho giocato il 2-1. Quindi sono più moralmente vincitore io, perché 2-1, 1-0 c'è sempre un gol di differenza, quindi la partita l'avevo inquadrata bene. Attenzione, va bene, dai sindaco, secondo te come finirà, quando si giocherà Juve-Fiorentina?
0: Finirà 1-0.
1: No, quando si giocherà?
0: Ma quando c'è la scusa. C'è anche della musica di sottofondo, a mio avviso il TAR, che è chiamato il TAR, che smentisca il prefetto, diventa davvero complicato, a meno che la prefettura non rivaluti alla luce di questo ricorso le proprie situazioni. Secondo me, anche se ad oggi mi pare che i biglietti sono in vendita alle 12:30 di domenica, al momento quel dispone della prefettura rispetto alle risultanze del Comitato per l'Ordine Pubblico è ciò che vale. Secondo me. Poi se trovano delle mediazioni a cui sicuramente staranno lavorando, questo non lo so.
1: Quindi attenzione, l'esperienza del sindaco ci dice al momento, cari tifosi della Juve, giochiamo alle 12:30, a meno che in questo paese del papocchio il prefetto debba rispondere alla telefonata di qualcuno più in alto che gli dica, prefetto, dai però.
0: Ci sta tutto.
1: Sindaco, grazie, alla prossima settimana.
0: Grazie a tutti voi. Ciao, grazie.
1: Grazie, Miteco, Sindaco Bassi. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna stampa.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter in programma questa sera all'Olimpico. Sarri recupera Zaccagni dall'infortunio, tornano anche Nuno Tavares e Taylor. Nell'Inter Chivu con il dubbio Sucic Mkhitaryan, ma la notizia del giorno è Thuram che si è allenato in gruppo. Servirà non avere ossessione, ci siamo meritati lo scudetto e questa finale e dobbiamo mantenere lo stesso atteggiamento, ha detto il mister dell'Inter Chivu. Lo ascoltiamo in conferenza stampa.
4: Noi dobbiamo essere umili, dobbiamo essere, avere l'atteggiamento giusto, consapevoli del fatto che ci siamo meritati di vincere un trofeo in stagione, cioè lo scudetto, che ci siamo meritati di arrivare fino in fondo anche in finale di Coppa Italia e vogliamo onorarla al meglio di quello che sono le nostre qualità.
3: Sono orgoglioso della stagione della squadra che non ha mai mollato e merita di vincere per il percorso fatto, ha detto il tecnico della Lazio Sarri.
5: Bisogna tutti sperare che quello che abbiamo visto sabato è frutto di qualcosa di mentale, che domani sera saremo mentalmente diversi e quindi saremo diversi sotto tutti i punti di vista.
3: Il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20.45. Lo ha reso noto la prefettura dopo le valutazioni effettuate in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. La Lega Serie A, che lunedì aveva invece deciso di far giocare domenica alle 12.30 il derby di Roma e tutte le squadre in lotta per la Champions, in una nota si rivolge alla prefettura: revocare il rinvio o reagiremo nelle sedi opportune. Il tennis, ora Jannik Sinner continua a dominare gli internazionali d'Italia 2026. Il numero uno al mondo ha staccato il pass per i quarti battendo 6-2 e 6-3 Andrea Pellegrino. L'altotesino ora affronterà Rublev. Grazie a questo ennesimo successo in un derby azzurro, l'altotesino tocca quota 31 vittorie di fila nei Masters 1000 ed eguaglia così un record riuscito prima soltanto a Djokovic. Si interrompe invece il cammino a Roma del pugliese, che resta comunque una delle sorprese più belle di questa edizione del torneo. Passa anche Luciano Darderi, che dopo aver vinto contro Tommy Paul ripete l'impresa contro Zverev. L'azzurro, testa di serie numero 18 del seeding, trionfa col punteggio di 1-6, 7-6, 6-0. Out invece Lorenzo Musetti, nulla da fare per il toscano, sconfitto nettamente da Ruud 6-3, 6-1. La pallamano in chiusura, una settimana che vale un posto ai campionati mondiali 2027. La corsa dell'Italia verso il torneo iridato inizia a Zurigo oggi alle 19, quando la nazionale affronterà gli elvetici nell'andata del terzo e ultimo turno di qualificazione. Il 17 maggio alle 18 le due formazioni saranno di nuovo avversarie a Faenza. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord qualche isolato piovasco su basso Piemonte, Liguria, Emilia Romagna in attenuazione rapida, più soleggiato sulle altre regioni. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro generali condizioni di instabilità con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud instabile su Sardegna, Campania, Molise e Puglia, poi nel pomeriggio anche su Basilicata e Nord Calabria. Temperature in lieve calo, massime tra 21 e 25 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera, nati per vincere. Rassegna stampa.
1: si è mosso anche il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, intervistato dal Messaggero, che si sofferma sulla diatriba del calendario. Dice il ministro dell'interno: quella che è stata indicata è una soluzione di buon senso, e cioè lunedì sera alle 20:45, per garantire nelle migliori condizioni l'ordine pubblico, per minimizzare i disagi e garantire adeguati servizi. Chi deve prendere simili decisioni deve contemperare esigenze e interessi divergenti in un clima che dovrebbe registrare senso di responsabilità da parte di tutti. Le polemiche sollevate mi sembrano del tutto infondate e strumentali, dice il ministro dell'Interno. Ricordo peraltro che la sovrapposizione di appuntamenti sportivi di così grande rilevanza poteva essere evitata agevolmente al momento della programmazione degli stessi. Non ci voleva molto, ma non è stato fatto. Lo slittamento del derby era l'unica soluzione percorribile. Mi concentrerei sul fatto che in due giorni Roma ospiterà gli internazionali di tennis e il giorno a seguire il derby della capitale, una delle partite più spettacolari. Il tutto si svolgerà all'interno di quello che ritengo essere il complesso sportivo più bello del mondo. Ah, che bellezza! Ancora con le strutture degli anni 60. Mi auguro che gli appassionati di sport si possano godere lo spettacolo dentro e fuori gli impianti sportivi. Gli uomini e le forze dell'ordine, anche le donne delle forze dell'ordine, come sempre saranno in campo con equilibrio e professionalità per garantire il miglior svolgimento degli eventi. Quindi, non solo il questore e il prefetto, ma anche il ministro dell'interno dice che bisogna giocare Air Derby, e quindi anche Juve Fiorentina, lunedì sera alle 20:45. Come dice il sindaco, a questo punto o arriva una telefonata ancora più dall'alto, se tanto mi dà tanto, se il prefetto dispone che si giochi in lunedì alle 20:45, la calcio può andare a tutti i tar del mondo. Abbiamo tutta la giornata di oggi pomeriggio, si riunisce il TAR in edizione speciale e in contemporanea mondiale e ci farà sapere forse finalmente quando, cari miei amici o amiche della Juve, potete andare e potrete andare a vedervi Juventus Fiorentina. Nel frattempo dobbiamo far di conto. Allora, cioè vedo dagli immagini dei social della Juve dell'allenamento un Ildiz in grande spolvero, eh? Ah, vedo un Ildiz in grande spolvero, ma ha fatto due golletti, niente male. Vedo anche Dujanone, il solito Zegrova che fa degli stop bellissimi per le clip, ma c'è questo bello schemino su cui volevo soffermare prima dell'arrivo del nostro inviato Camillo De Michelis, perché è illuminante. E cioè, il confronto tra Juve e Inter dal decimo al 36esimo turno di Serie A. Perché dal decimo? Da quando c'è Spalletti. 27 partite. In queste 27 partite noi abbiamo fatto 53 punti, loro 67. Poi vabbè, lascia stare che 12 li ha fatti grazie agli arbitri, però vabbè, i punti sono quelli lì. La media punti, quindi, noi 1,96, che è una media che si avvicina ai due, di Spallettone, che è un po' meglio rispetto al passato, e l'Inter 2,48, viziati. I gol fatti, attenzione, perché i gol subiti, Spalletti 21, Inter 20, cioè nonostante tutto quello che è successo, cioè sono uguali i gol subiti. Quindi dal punto di vista difensivo ci stiamo. Ma i gol fatti sono 47 della Juve, 62 dell'Inter. Poi vabbè, ce ne sarebbero 11 annullati dal VAR alla Juve all'Inter 0, però 47 più 11 fa 58. Però, a parte quelli, i punti per gol segnato. Cioè, la Juve è 1,12, l'Inter è 1,08. E anche lì più o meno ci siamo. Ma se tu guardi i tiri totali, la Juve ne ha fatti 439, loro 454. In porta 161 della Juve, 162 dell'Inter. Cioè facciamo gli stessi tiri in porta. Ma il rapporto tiro in porta, che è 272 e 280, cade clamorosamente con il dato statistico gol a ogni tiro. Juve 1 ogni 9,34 tiri, loro 7,32. Dei tiri in porta, Juve un gol ogni 3,42 tiri, loro 2,61. È qui che casca l'asino, o meglio noi. Basterebbe essere più concreti, e già con i dati statistici ci siamo. Questa è dimostrazione del fatto che noi non abbiamo la squadra più forte, ma il campionato è di basso livello. Si poteva fare tutti di più. Ecco perché poi gli episodi diventano determinanti, ecco perché l'andamento diventa pratico, ecco perché tutti gli open bar del mondo danno spiegazioni alternanti. Lo stesso parla meglio, 55-7 noi, 57-7 loro. Con i numeri siamo abbastanza lì. Va bene, non vi ho parlato della suggestione Bernardo Silva che chiama Danilo e Cristiano Ronaldo, perché poi scateno la ciaga, vabbè, se chiede da loro siamo a posto. E qualcuno mi ha detto così, vabbè, sei da Ronaldo, siamo a posto. Ma perché? Vabbè, c'ha un contenzioso economico, ma perché quello? Perché è un po' tirchio. Perché ragazzi, si diventa ricchi così, si diventa ricchi anche così. Noi mani bucate non sappiamo cosa voglia dire. Attenzione, andiamo sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Quante polemiche. Francesco dalla Calabria dice: le polemiche sollevate mi sembrano del tutto infondate e strumentali. Ricordo peraltro che la sovrapposizione di appuntamenti sportivi di così grande importanza e rilevanza, cioè internazionale di tennis, cioè, ripete le parole di Piantedosi e dice: ma dopo le dichiarazioni del ministro Piantedosi si giocherà lunedì? Io credo di sì, dopo che lo dice il ministro dell'interno, che non è amico di Moggi, tra l'altro, ma magari di qualcun altro. Vincenzo da Roma scrive: messaggio per il sindaco. I giocatori che dovevano andare a Lille giocano nel campionato dilettantesco a categorie inferiori. Chi vuole ragione? Loro sono portatori di valori. Peccato che siano esclusivamente valori truffaldini. Auguri a Dol per il suo compleanno. Luca da Genova dice anche Arsenio Rupin portava valori. Ma la domanda è: quali valori? Ci sono valori e valori. Maria Teresa da Montelupone dice: quella dei portavalori di valori è la barzelletta. Fa ridere da bestia. Infatti anche a me ha fatto abbastanza. Fabrizio da Parma: io avrei chiesto a Kivu, scusi, mi definisca il termine valori. Perché sa. Mercato? Eh sì, mercato. Marco da Crema: messaggio per la Lega Calcio. La finale degli internazionali di Roma sarà il 16 maggio 2027. No, ricordatelo il prossimo anno. Il prossimo anno è, ci sa già, 16 maggio 2027. No. Se partiamo prima con l'algoritmo del calendario, magari ci riusciamo stavolta. Mentre Mauro scrive: secondo me per il gioco di Spalletti Vlahovic non è perfettamente adatto, perché tecnicamente non ha le qualità che può avere David Osimhen. Cosa ne pensi? Beh, David Osimhen sono due mondi opposti. E perdonami, ma Spalletti quando parla di Vlahovic dice ci vuole quel giocatore, quando parla di David dice altre caratteristiche, quindi secondo me lui preferisce Vlahovic, così a sensazione. Tony da Milano dice: ma secondo il sindaco quando dovremo giocare? Lunedì, perché se l'ha detto il ministro. Cialtrone del calcio è bellissima, grande sindaco, standing ovation Giuseppe per il sindaco Bassi. Sentiamo un vocale da casa.
6: Ciao Claudio, Davide da Bassano da Grappa.
1: Ciao, certo, Davide.
6: Di sentire Chivu che davanti a Mattarella dice: noi portatori di valori. Bastoni, Di Marco, Barella, Lautaro, Acerbi. Claudio, siamo oltre il paradossale, oltre che al ridicolo. Ridicoli, cartonati.
1: Siamo al ridicolo, dici tu, attenzione. Nino da Frosinone. Nino da Frosinone, la soluzione l'ha trovata. Far giocare la finale degli internazionali di tennis durante la pausa tra il primo e il secondo tempo del derby. Tanto dice arriva Sinner in un quarto d'ora a vincere. E guarda, anche ieri cosa ci ha messo? 40 minuti a vincere 2-7. Ma che sti internazionali qua, mi sa che Sinner ci mette poco, non è che ci metta poi molto. Stefano d'Arezzo scrive: sabato alle 18 sarebbe stato perfetto. Anche se la Lazio gioca stasera, quante volte negli anni la Juve ha giocato Champions mercoledì, magari fuori casa, e poi si è giocato sabato? Francesco della Calabria dice: le polemiche sollevate, anche lui ripete quello che ha detto il ministro Piantedosi. Mentre Marco da Imola dice: non sanno dove attaccarsi per far capire che hanno fatto una pazzesca. Fa bene il prefetto a farla giocare la sera, ma giustamente andava rinviata, non poteva essere fatta quel giorno lì. Ma dico io due cose: ma fatti i campionati normali, per favore. Seconda cosa, ma lo sapete, da un anno, possibile che l'algoritmo, l'intelligenza artificiale, chi fa i programmi, cioè non poteva stabilire che il giorno della finale le due romane giocavano fuori casa? Scusate se non è molto chiaro, ma ho adoperato il T9 vocale. E Marco, dai, perché mi usi? Perché mi usi il T9? Cosa c'è? Chi è che entra dentro? È un vocale. Ah, perché io ho detto vocale. No, lui dice che ha usato il T9 vocale, ma comunque vocale, dai.
7: Ah, Claudio, buongiorno, sono Aldo De Cirolomo da Voghera. Sa questa storia di Marotta che si incontra con Viglione, col suo avvocato poi tra l'altro, perché col suo avvocato? Perché poi di solito quando è successo sappiamo come è andata a finire, con quel patteggiamento ridicolo, con Cialanoglu che prende una giornata di squalifica, cioè uguale a Kalulu per non aver fatto nulla quando poi usciva con gli ultras dranghetisti, no? Ebbene, io ho chiesto agli amici della Fondazione di Età Bianconera di fare un esposto alla PC, ma soprattutto alla Procura della Repubblica di Milano, di fare un esposto su questa cosa e quindi di chiedere alla Procura di indagare su questo, perché sarebbe gravissimo il fatto che uno appena fatta una deposizione in Procura così vada ad aggiornare quello che è il presidente di una delle società sulle quali lui dovrebbe controllare e vigilare, cioè parlo di Viglione, quale società? La società che è al centro anche dell'inchiesta. E questa cosa, fossi in Viglione, approfondirei.
1: Fossi Nascione, approfondirei semmai. Il nostro inviato, Camillo De Michelis, ciao!
8: Ciao Claudio, buongiorno!
1: Come la va? Come la va? Ma tu cosa hai fatto? Hai fatto cambio di preparazione? Cioè tu stai facendo una preparazione psicofisica per giocare domenica a mezzogiorno e 30 o la stai facendo per giocare lunedì alle 20:45?
8: No, io presto non sto facendo niente perché non ci sono notizie, quindi non spreco energie.
1: Capito.
8: Detto ciò, è drammatica la situazione. È drammatica.
1: Spalletti è infuriato perché deve cambiare il tipo di preparazione a seconda dell'orario del giorno.
8: Esatto, anche perché se l'ho giocato, anzi, se dovessero giocare lunedì, probabilmente avrebbe diviso la settimana in maniera molto diversa. Molto diverso, magari con un giorno di riposo in più, e invece adesso sono lì che stanno aspettando, e questo è un problema per le squadre, un problema per i tifosi, un problema per tutti, però la Lega Serie A continua a fare brutte figure, continuano tutti a far capire quanto sono stati inadeguati. Il problema è che non interviene mai nessuno per toglierli da lì. Ecco, questa è la cosa più imbarazzante, perché poi sai, dell'intervento di Abodi di ieri, Claudio, avremmo potuto dire tutti, non mi è sembrata un'uscita da ministro dello sport, ecco, mi è sembrata una classica uscita da appassionato di calcio.
1: Allora, intanto do degli aggiornamenti, ricorso pronto, già scritto da presentare, oggi decide il TAR del Lazio, però io dico che è difficile spostare il derby e le gare della 37esima giornata in contemporanea, che quindi andranno, come ha detto il prefetto e il ministro dell'interno, a lunedì sera, dicevamo prima anche con il sindaco che se ne intende le istituzioni, cioè se il prefetto ritorna sulle sue decisioni, perché l'ha chiamato Mattarella, perché se no si può,
8: No, ma infatti è una cosa che già ieri era abbastanza chiara, cioè il prefetto può decidere in totale libertà e quindi De Siervo ha provato a fare la voce grossa, ma De Siervo vive in una realtà tutta sua, dove la pirateria sta distruggendo il calcio, non le inchieste, non un campionato che non ha l'AIA, non un campionato che si ritrova a non avere il disegnatore a quattro giornate dalla fine, non un campionato dove ci sono arbitri graditi e arbitri sgraditi, cioè in una situazione del genere più la gente non sa quando andare allo stadio, più aggiungici Claudio che molti di quelli che lunedì, colpa della Lega, hanno comprato magari dei biglietti aerei, dei biglietti dei treni, in questo momento dovranno buttare dei soldi dal balcone, quindi da questo punto di vista tutto bellissimo, però qualcuno io immagino debba pagare per questa oscenità.
1: Tu immagini, però a volte potresti anche immaginare male, secondo me. Attenzione, andiamo al campo, perché qua, ridendo e scherzando, siamo a mercoledì e ci avviciniamo a Juve Fiorentina. C'è questo confronto impietoso, o meglio, da un certo punto di vista ottimista, e cioè dei dati da quando c'è Spalletti tra la Juve e l'Inter. E sai che tutti i dati difesa-attacco praticamente sono similari, tranne il fatto che noi che abbiamo gli stessi tiri in porta, con gli stessi tiri in porta segniamo di meno, e quindi vuol dire che sbagliamo i gol, altrimenti saremo primi.
8: Claudio, purtroppo è quella la realtà, non c'è molto da dire. Io credo che questa squadra qua abbia fatto vedere anche delle cose molto interessanti, molto interessanti. E credo che per larghi tratti, tipo il primo tempo contro Lecce, sia un primo tempo di altissimo livello. Il problema è che noi non riusciamo mai a cogliere il momento della partita dove ucciderla, e invece facciamo delle scelte completamente casuali. Esempio, no? Uno dei giocatori che a me piace più di tutti, e se questa squadra avesse il carattere di Conceição, probabilmente in questo momento qua sarebbe in lotta per lo scudetto e non per il quarto posto o per la zona Champions. Però lui è l'emblema, no? Contro Lecce, 10 minuti, ha la palla da dare a Vlahovic, semplice, per fare 2-0 e chiudere la partita, o comunque indirizzarla in maniera totale, e fa un tiro storto di sinistro, ma la palla era molto di più sul destro, e sostanzialmente prende un palo, ma uno spicchio di porta minuscolo, fa anche un bel tiro, proprio un palo, spreca un'occasione, e noi non andiamo 2-0, e capita uno dei giocatori più forti della Juve. Quindi è questo l'emblema della nostra stagione, e infatti se andiamo a fare un'analisi dei punti che ci separano dall'Inter, sono i punti che abbiamo perso con le piccole.
1: Allora, caro il mio Camillo De Michelis, abbiamo pochi istanti, poi dopo sarà il tuo turno in radio. Dopo Juventus-Fiorentina ci sarà il derby dell'amore come ultima giornata. Si va verso una maratona piena, non era piena dal 18 gennaio, sei sorpreso?
8: No, per niente. No,
1: hai timore, perché sai, sono 50 anni, stanno festeggiando i 50 anni dal loro ultimo scudetto, loro in questi giorni,
8: Nel senso che loro hanno questa rivalità che non è unilaterale come quella con la Fiorentina, perché la rivalità con la Fiorentina è totalmente unilaterale. Non ho mai sentito un tifoso della Juventus avere rivalità con la Fiorentina, ma solo viceversa. E no, è una rivalità, come dico sempre, è un pochettino diversa, perché ci sono due generazioni, no? Una generazione un pochettino più grandicella che sente il derby in maniera importante, perché ha vissuto derby per vincere gli scudetti, no? E poi una generazione invece che non sente tanto il derby, ma sente altre partite, no? E è ovvio che per loro sarà la partita della vita, come tante squadre, ma noi dobbiamo andare dritti in questo momento qua, andare veramente solo dritti e pensare a noi stessi e a cercare di trovare un briciolo di maturità in più rispetto a quanto abbiamo dimostrato in questo campionato. Nel senso che è ovvio che questa squadra non potrà dare delle certezze da un punto di vista caratteriale adesso, con Fiorentina e Toro totalmente diverse rispetto a tutto l'anno, però dobbiamo chiedere di avere un briciolo di serietà e di maturità dal punto di vista della lettura delle partite in più.
1: Senti Cami, te lo dico oggi, abbiamo ancora 2 giorni davanti, c'è la nuova maglia, vabbè Vlahovic non è nei testimonial, ma ne abbiamo già parlato stamattina, c'è la nuova maglia, ma c'è anche l'ultima partita con la nuova maglia del prossimo anno, casalinga con la Fiorentina, quindi potrebbe essere l'ultima partita per un sacco di giocatori, Vogliamo fare l'elenco poi?
8: Sì, ce ne sono tanti. Guarda Claudio, quella frase, no, di Spalletti, tanti resteranno, io l'ho vista come un bluff, l'ho detto subito e continuo a vederla come un bluff, ma non tanto perché il mister non ci debba dire la verità, però ti faccio un esempio, no? Anche solo i giocatori che in questo momento sono ai margini, e togliamo i titolari, no? Togliamo quel 11-13 giocatori che hanno giocato sempre da quando è arrivato Spalletti. Poi inizia a citare Openda, Zegrova, Adzic, Kostic, Gatti, Miretti e Cobb Mainers. Siamo già sette e posso andare avanti. In questi posso inserire David, in questi posso inserire magari Perin, Di Gregorio. Cioè, ce ne sono, quindi... Sì, alcuni resteranno, ma Spalletti, io so per certo che in questo momento comunque non ha cambiato minimamente la sua idea. Per questa squadra servono 6-7 giocatori e quindi ne resteranno 12-13 e si aggiungeranno 6-7 giocatori.
1: Dai, con la Fiorentina organizziamo allora un saluto generico, generale, senza sapere chi ci sarà o chi non ci sarà. Grazie Camillo, a dopo!
8: Grazie a te Claudio, a dopo!
1: Grazie Camillo De Micheli su Radio Bianconera per tutte le informazioni da qui. Continassa, grazie a Ibda Roche, grazie a tutta la chat, see you tomorrow!
2: Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
9: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
9: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
9: Radio Bianconera Time. Radio
10: Bianconera. Sono le 11:01.
11: Buongiorno dalla redazione.
12: Antivirus ancora in primo piano. Gli esperti confermano che gli accertamenti virologici eseguiti a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg hanno dato esito negativo. Così come negativo è il test dell'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Negativi anche i test effettuati sul 24enne calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista ricoverata a Messina per polmonite proveniente dall'Argentina. Entrambi i risultati arrivano dallo Spallanzani.
11: Il delitto di Garlasco Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi il giorno stesso dell'omicidio, il 13 agosto 2007. Ne sono convinti i magistrati e si continua a scavare nel suo passato digitale cercando di ottenere ulteriori informazioni presso Meta. La strategia difensiva dei legali di Sempio si affida a ben 6 perizie per controbattere alle accuse, una sulla personalità dell'indagato.
12: Una ragazzina minorenne finita in ospedale a causa di un pestaggio commesso da parte di 3 coetanee. L'episodio sarebbe avvenuto venerdì 8 maggio alle 18 nei pressi del Parco Maddalena a Rovigo. Le presunte carnefici si sarebbero dileguate prima dell'arrivo della polizia locale. Il motivo dell'aggressione, secondo le ricostruzioni di chi ha assistito ai fatti, sarebbe di natura sentimentale.
11: La guerra nel Golfo, l'Iran mantiene ancora circa il 70% dei suoi lanciatori mobili sul territorio nazionale e conserva all'incirca il 70% del suo arsenale missilistico prebellico, lo scrive il New York Times citando fonti dell'intelligence. Intanto Trump, che domani incontrerà Xi Jinping a Pechino, starebbe valutando nuove operazioni militari contro Teheran, che però avverte se gli Stati Uniti tornano ad attaccare un'opzione e arricchire l'uranio al 90%.
12: La principessa Kate Middleton torna in Italia, paese che ama e che conosce per averci trascorso 3 anni da studentessa. Questa volta ha scelto Reggio Emilia, la città famosa nel mondo per i suoi asili modello. Ma si tratta soprattutto del primo viaggio della principessa del Galles dopo la malattia. Il portavoce di Kensington Palace nel briefing con la stampa alla vigilia del viaggio hanno glissato sulle domande relative alle sue condizioni di salute.
11: Il calcio, la 79esima edizione della Coppa Italia si appresta a vivere il suo ultimo atto. Questa sera tutti gli occhi saranno rivolti allo Stadio Olimpico di Roma, teatro della sfida Lazio-Inter che assegnerà la Coppa Nazionale. Il fischio d'inizio della finale è previsto alle 21. Lotito promette 4 milioni in palio, anche un posto in Europa League dopo una stagione di austerity. I nerazzurri a caccia del secondo trionfo dopo lo scudetto. Sentiamo Chivu in conferenza stampa.
4: Noi dobbiamo essere umili, avere l'atteggiamento giusto, consapevoli del fatto che ci siamo meritati di vincere un trofeo in stagione, cioè lo scudetto, che ci siamo meritati di arrivare fino in fondo anche in finale di Coppa Italia, e vogliamo onorarla al meglio di quello che sono le nostre qualità.
12: E con le parole di Chivu è tutto, a più tardi.

0: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.

340-5425-324 per messaggi di testo e vocali, insomma, per cercare di avvicinarci alla partita contro la Fiorentina. Quando sarà, chi lo sa. Sostanzialmente stiamo vivendo un'altra enorme farsa, dove, dicevo poco fa, anche nel collegamento con Claudio Zuliani, a pagare poi sono i tifosi, anche le squadre, perché onestamente le squadre comunque hanno un iter d'avvicinamento, cioè questo è professionismo, non è, non lo so, la partita del mercoledì che il campo non c'è alle 9, vabbè, giochiamo alle 10, o giochiamo giovedì al posto del mercoledì, è un'altra cosa, ci sono dell'iter, della routine, giocare alle 12.30 vuol dire fare poi degli allenamenti a un determinato orario, iniziare ad avere un'alimentazione in un determinato orario per cercare di avere più energie possibili e per cercare di affrontare determinate partite, e invece giocare poi lunedì alle 20.45 è completamente un'altra cosa. Però la sensazione, devo essere onesto, è proprio che chi gestisce il calcio degli altri sport delle questioni generali se ne frega altamente, ma proprio altamente, perché lo scorso anno se n'era fregato altamente della finale di Coppa Italia femminile, poi a un certo punto avevano cambiato all'ultimo per salvare la faccia, quest'anno se ne sono fregati altamente gli internazionali di tennis, perché tanto per loro il calcio è più importante di tutto e tutti, ma non è così, cioè in questo momento il tennis è più forte, cioè hai il tennista più forte al mondo, il campionato italiano non è il migliore al mondo, il calcio italiano non va al mondiale, è questa la differenza, e allora devono cercare di capire che c'è un problema e devi dire ok, in determinate settimane ci sono degli eventi e questi eventi comunque hanno la priorità, gli internazionali di tennis hanno la priorità, visto e considerato che lo stadio olimpico e il tennis è a un minuto a piedi, quindi genera delle problematiche e però sostanzialmente ora non sanno più come fare, poi fanno comunicati durissimi, ma tanto il prefetto se non cambia idea si gioca lunedì, è l'unica forse soluzione, e capire se eventualmente si potrà spezzare la contemporaneità, ma io non sono convinto si possa spezzare la contemporaneità, perché sostanzialmente ci sono delle cose da fare e qua poi tra l'altro non sto neanche, cioè, della contemporaneità da un punto di vista del semplice vantaggio o no. A livello calcistico in questo momento mi interessa meno, cioè, a me interessa dei tifosi che lunedì alle 17 hanno letto ufficiale si gioca alle 12.30 di domenica e hanno iniziato a comprare biglietti aerei, biglietti dei treni, organizzare spostamenti, organizzare trasferte, organizzare pullman, hanno affittato magari pullman, hanno fatto tutto questo tipo di roba e adesso sono lì in stand by. E questa è una roba che onestamente mi dispiace molto.

0: Mi dispiace molto perché i soldi non cascano dal cielo, eh. Poi per questa gente qua che comanda il calcio, i soldi sono un problemino che ne hanno. Ma prendono l'autostipendio. Ma la gente fa dei sacrifici per andare allo stadio, perché magari in questo momento c'è della gente che vuole portare il suo figlio piccolo, i figli, la moglie, sono in quattro, spendono un sacco di soldi e sostanzialmente niente, non rischiano di buttare via i soldi e i biglietti. Questo è il calcio italiano, questo è il calcio italiano, e nessuno che prova vergogna, nessuno che prova vergogna. Ed è una roba terribile. Iv, prima di sentire il nostro ospite, facciamo così. Ascoltiamo un vocale e poi sentiamo l'ospite.
1: Smettiamola, Camilla, smettiamola. Non con te, ma smettiamo di rimuovere sempre la patata. Sono capace di gettarci addosso. Basta. Andiamo a scavare nel Bussopoli, nell'Arbitropoli. Invece di vedere e di ancora andare a analizzare dei problemi che possano essere risolti dai bambini in modo preventivo e in modo anche decisivo ora.
0: Io ho capito poco di questo vocale, devo essere onesto. Ho capito poco perché siamo andati dagli arbitri, siamo andati da, credo, il calendario. Non ho capito molto, onestamente. Credo che l'idea e il pensiero fosse: cerchiamo di ribaltare tutto e cambiare tutto. Credo, credo, però non sono certo di questa mia analisi, di questa mia lettura. Perciò facciamo così, ascoltiamo un altro vocale, Iv, e poi sentiamo Mirko.
2: Ciao Camillo, io ti mando un vocale ogni 6 mesi, quando riesco. Bello, sai che cos'è? L'hai detto tu, l'estrafottenza di loro lì. Cioè, proprio loro vanno e sono su un altro pianeta, su un'altra emittente, cioè non gliene frega proprio niente dei teletrasferte, degli abbonati, di niente, proprio di niente. Tu vedi il bar, gli altri, vedi adesso, cioè io dovrei partire a Modena a nord lunedì, passo il pullman alle 10, va bene, quindi una giornata intera e te la prendi di festa. Alle 20:45 partita, a mezzanotte parti col pullman alle 3 circa, sei a casa, alle 5 mi devo alzare martedì per andare a lavorare, se tutto va bene. Ma valla a convincere che mi serve un giorno di festa almeno lunedì, dopo aver fatto tutto, biglietti e compagnia bella. L'unica cosa è che i biglietti te li fanno sul pullman, quindi mi dicono non ancora devono stampare, perché è tutto da riconfermare. Va bene, va ragazzi, buon appetito.
0: Buon appetito, un po' presto. Capisco che era 11:12, buon appetito, un pochettino presto, però non si sa mai, magari qualcuno sta già mangiando. E questo è l'emblema, ragazzi miei, è l'emblema, io non ho molto da dire. E far giocare una partita il lunedì, quando hai detto che si giocava domenica alle 12:30, è questo il problema, che poi la gente deve prendere permesso a lavoro. E magari adesso il nostro amico è a Modena o lì vicino e riesce a tornare alle 3, poi si sveglia alle 5, quindi non dorme, quindi già il giorno dopo è terrificante. Però magari qualcuno è ancora più lontano, qualcuno deve prendere l'aereo e o il treno il giorno dopo, e quindi perde 2 giorni di lavoro, e quei giorni di lavoro poi li deve recuperare. Cioè, quello. E poi per De Siervo il problema è la pirateria, però De Siervo mio, cioè, che vuoi fare ancora di più per rovinare il calcio? Cioè, poi tu vai lì bello bello e dici la pirateria, poi organizzi una partita aperta, poi no, abbiamo cambiato idea quando stavi per andare aperta. È tutto quello che sta succedendo al calcio italiano, perché comunque è calcio italiano, e poi chiedi a un prefetto di, con forza, di fare un passo indietro. Ma sicuro non fa il passo indietro, poi sicuro non ha fatto una bella fine. Ma ecco, io fossi un prefetto non terrei a mente le parole di De Siervo, ecco, me ne fregherei altamente. Penserei al fatto che comunque ci sono gli internazionali di tennis, e gli internazionali di tennis meritano un seguito dal punto di vista anche dell'ordine importante, perché ci saranno tante persone, e mettere 2 eventi nella stessa giornata a distanza di poche ore è un problema. è un problema anche perché comunque il derby di Roma è... non è una partita semplice per l'ordine pubblico, anche questo va detto. Andiamo da Mirko Di Natale, tuttojuve.com. Ciao Mirko.
3: Ciao Camillo, ciao, ti stavo ascoltando in trascorso, un saluto a te, a tutti. Guarda, io ci sono poche cose che mi indigna, ma questa veramente, questa situazione che sta facendo ridere noi, sta facendo ridere all'estero, veramente è una cosa abominevole che non lascia spazio a ulteriori repliche, se no, se non vedere quanto dilettantismo c'è in quei vertici e soprattutto quanta sciatteria, perché davvero non è possibile arrivare a mercoledì e non aver avuto nemmeno un minimo di rispetto per quanto riguarda i tifosi. Cioè, io ho sentito parole di De Siervo, le dicevi anche tu, ho sentito le parole di molti personaggi in questi giorni, ma nessuno di questi si è azzardato anche soltanto a dire semplicemente una parola sul tifoso, che è quello che poi manda avanti questo business grazie alla sua passione, ma soprattutto grazie anche ai soldi che spende per viaggi, biglietti e quant'altro. Non ho sentito dire una parola di rispetto nei loro confronti. Davvero, questa è la cosa più triste di tutta questa vicenda, secondo me.
0: Sì, è molto molto triste, anche perché, ripeto Mirko, noi abbiamo delle segnalazioni e spero possano continuare ad arrivare di tifosi che stanno aspettando, di tifosi che hanno già speso dei soldi, di tifosi che magari non potranno venire lunedì, se sarà lunedì, cose brutte, perché comunque dietro a un biglietto ci sono dei sacrifici, c'è una storia dietro, magari sono dei bambini, magari c'è una partita che è stata, non lo so, immaginata tanti mesi fa. Ecco, ci sono tante cose e purtroppo qualcuno dovrà rinunciare, non per colpa sua, ma per colpa di chi è arrogante. Perché questo problema viene fuori tutti gli anni a quest'epoca, Mirko. È la finale di Coppa Italia dello scorso anno e adesso gli internazionali di tennis. Perché questa gente qua ha l'arroganza di pensare che il calcio è soprattutto tutti e tutti gli sport. E non è così, ormai è cambiato il tempo, è cambiato il calcio, non è più l'unico vero grande sport. Stiamo eccellendo in tante altre cose, però loro non riescono a capirlo perché, insomma, pensano di essere a capo di tutto. Mirko, andiamo ai nostri temi, che se no ci viene solo il sangue amaro a pensare a queste cose. Fammi un pochettino il punto sul mercato della Juve, novità, sondaggi, situazioni generali, vai a ruota libera.
3: Beh, si stanno muovendo tanto a livello di sondaggi, a livello di richieste di informazioni, ovviamente noi anche a livello di media stiamo parlando più o meno sempre degli stessi nomi, no? Penso a Bernardo Silva, penso ad Alisson Becker, al portiere del Liverpool, penso anche a qualche nome nuovo che è uscito nelle ultime ore, quello, come ad esempio quello di David Affengruber dell'Elche, che per chi non lo conoscesse è un difensore austriaco, che si sta mettendo in mostra e si è messo in mostra in questa stagione nella formazione spagnola. Tra l'altro ieri ha fatto anche un'altra bella partita a Siviglia contro il Betis, quindi è veramente un giocatore interessante che potrebbe andare via con poco, sapendo poi che la Juventus in questa sessione di mercato mi aspetto 4, 5, addirittura anche 6 colpi, perché secondo me la Juventus, soprattutto se dovesse agguantare, ma penso di sì che lo farà, toccatevi la qualificazione in Champions, riuscirà a dare in là a tutti, diciamo, le semine che sta facendo nel corso degli ultimi mesi. Ecco, io mi immagino comunque una situazione di 4, 5, addirittura 6 acquisti con altrettante cessioni. Vedremo se saranno più importanti o qualcuna più importante di qualcun'altra. Ecco, mi immagino una situazione dove la Juventus andrà forte su Bernardo, va forte su Alisson e va forte su altri giocatori. Ecco, io mi immagino questo.
0: Vedremo. Mirko, ti chiedo anche se ci fai punto un pochettino sui rinnovi, perché insomma diciamo che Spalletti si è abbastanza pronunciato su Vlahovic, sull'importanza di questo giocatore, poi c'è anche Kalulu, ce ne sono un po' ancora aperti, quindi se ci fai un po' il punto.
3: Sì, quello ovviamente più importante di cui parlarti è quello ovviamente di Dusan Vlahovic, dove comunque la Juventus, lo sappiamo, sta facendo, non ti dico pressione, però è un momento un po' di stallo, dove la Juventus, secondo me anche con ragione, con consapevolezza di avere il coltello dalla parte del manico, ha comunque fatto percepire di voler offrire al giocatore un contratto biennale da circa 5-6 milioni, milioni in più, milioni in meno, ma quello che sappiamo dovrebbe essere un ingaggio che va a superare quello di Kenan Yildiz, tanto per capirci. e dall'altra parte un giocatore che però non sembra ancora essersi deciso. C'è chi parla, no, di eventuali offerte che possono arrivare, qualcuno dice Bayern Monaco, qualcun altro rilancia il Barcellona, però da come la sto costruendo io ormai credo che la situazione sia da qualche settimana un po' piatta, nel senso che le parti stanno aspettando la fine del campionato, lui sta aspettando un po' a decidersi, come giustamente facevi notare te, dal lato Juve c'è Luciano Spalletti che ha già messo mano in molti rinnovi, vedi quello di Weston McKennie che sta spingendo, perché lui dice io voglio avere Dusan Vlahovic e un altro attaccante che arriverà dal mercato nel corso della prossima estate, ed ecco perché secondo me la decisione non tanto dovrà prendere il giocatore, ma dovrà prendere una decisione anche forte. Cioè, il discorso che faccio io su Dusan Vlahovic è questo: lui almeno pubblicamente ha sempre detto di voler restare, lo ha fatto non in tempi recenti, è vero, però l'ha fatto almeno 2 anni fa, 3 anni fa, in cui diceva che gli sarebbe piaciuto restare ancora di più alla Juventus. Ecco, adesso deve prendere lui in mano la decisione, Champions o non Champions, comunicare alla società che vuole rinnovare. Ecco, secondo me converrebbe anche a lui. Su Piercalulu ti posso dire che comunque, al di là delle idee che ci sono, non risultano oggi contatti tra le parti. Questi contatti però non dobbiamo aspettarci che non arriveranno, anzi, a fine stagione ci sarà un punto tra la società e gli agenti del calciatore, c'è molta molta stima da parte della dirigenza sulle prestazioni, sulle ultime di Piercalulu, che ormai è un giocatore quasi, non dico un totem, però è un giocatore la cui leadership si vede veramente molto bene, è un giocatore di personalità, è un giocatore anche cardine negli schemi di Spalletti, e un altro su cui faranno dei ragionamenti è Kefren Thuram. Kefren Thuram, che forse è un pochino più in ombra rispetto a Kalulu, anche per via di una condizione fisica non ottimale, però ecco, ci saranno dei ragionamenti per quanto riguarda anche questo calciatore.
0: E vedremo quel che sarà poi alla fine i rinnovi ufficiali, le situazioni in generale. Mirko, Spalletti ha parlato anche in maniera bella chiara e diretta, no? Anche sul profilo dell'attaccante richiesto da lui nel corso dei mesi precedenti, e probabilmente l'identikit verrà fatto anche quest'estate, con o senza Vlahovic, anche se personalmente, dopo le parole di Spalletti, io credo che per lui ci sia un Vlahovic più uno, però vedremo cosa succederà. Ecco, da quelle caratteristiche lì, un nome che mi è venuto in mente, che tu fai spesso, è quello di Sorlot, perché Spalletti ha parlato di un attaccante grosso, di un attaccante strutturato, bravo nei colpi di testa, bravo in area di rigore, e Sorlot ha tutte queste caratteristiche, quindi continuiamo a portare avanti questo nome?
3: Sì, è in uscita dall'Atletico, comunque non soltanto la Juventus ma anche il Milan di recente si è informato. La Juventus ci aveva già fatto un pensierino lo scorso gennaio, ma non affondando completamente il colpo. So che nel mese di marzo la Juventus ha avuto comunque un altro contatto anche tramite intermediari per capire un po' la situazione, per capire se il giocatore eventualmente usciva o meno dall'Atletico, cosa che a quanto pare potrebbe essere più che una certezza, anche perché l'Atletico mi risulta abbia intenzione di rinnovare il proprio parco attaccanti, quindi qualcosa potrebbe muovere in quel senso. Io però, oltre a Sorlot, ti terrei presente, vabbè, il nome di Colomoni è quasi abbastanza scontato, ma anche quello di Jean-Philippe Mateta. Mateta non è un nome così da sprecare, perché sapete benissimo la Juventus ci ha provato a prenderlo a gennaio, non c'è riuscita. Adesso sta provando a prenderlo comunque nell'ottica anche di un rinnovo contrattuale che non c'è stato col Palace, e quindi la maxi cifra che il Palace chiedeva di 40 milioni potrebbe essere, almeno nelle intenzioni che c'erano a gennaio iniziali, di comunque sfruttare anche magari un prezzo molto più basso. Ecco, io comunque l'identikit lo farei proprio su questi giocatori, perché Luciano Spalletti d'altronde è stato chiaro, io vi dico anche questo, ve lo dico come retroscena, però so che a Luciano De Spalletti a gennaio non sarebbero dispiaciuti i giocatori, vi faccio due nomi, ve la butto lì, come Duván Zapata o Piccoli della Fiorentina, ma non proprio il nome in sé, cioè non è che Spalletti volesse Zapata o Piccoli, voleva però quel tipo di giocatore, si sarebbe accontentato anche di un giocatore con quelle caratteristiche di una squadra di medio-basso livello, tanto per farvi capire quant'era la voglia di Spalletti di avere un centravanti, di avere un numero 9 a disposizione per il resto della stagione.
0: Allora, ti leggo il messaggio di Andrea, eh? Allora, devi capire, Mirko, che Andrea guarda un sacco di partite, si innamora e poi chiede. quindi,
3: va bene.
0: No, non sono nomi semplici, io non ne conosco, non li conosco benissimo a dirtela tutta, però lascia te la patata bollente. Cosa ne pensi di Matanovic del Friburgo? Secondo me profilo perfetto indicato da Spalletti, l'ha visto credo questo weekend per la prima volta e se ne è letteralmente innamorato perché me lo sta scrivendo da giorni. E di Vuskovic dell'Amburgo, difensore giovane ma con esperienza e grande fiuto del gol. Pensi che possano essere due profili accostabili alla Juventus?
3: Ma guarda, su Vuskovic sì, perché ci hanno lavorato in passato, è un difensore definito uno della miglior generazione della sua annata. È un giocatore che però in questo momento è blindato al Tottenham, nel senso che lui è in prestito all'Amburgo, poi torna al Tottenham. Su di lui negli scorsi mesi si parlava tantissimo di Bayern Monaco, la Juve comunque si è informata eccetera, ma non la vedo concretamente sul giocatore, anche perché il prezzo è davvero molto elevato. Se però mi consente l'amico Andrea, un giocatore che hanno visionato nell'ultimo periodo sempre in Bundesliga, visto che lui faceva come campionato di riferimento questo, vedendo anche l'altro nome, è sicuramente quello di Karim Koulibaly, difensore del Werder Bremen, 18 anni, comunque su di lui anche il Napoli si è interessato. Ecco, so che l'ha rilanciato tutto sport di recente, ma da quello che mi risulta Koulibaly è stato seguito più volte dal vivo. Matanovic l'ho visto giocare, in Europa League non l'ho visto così continuamente, è un buon attaccante, però tieni conto che Spalletti vuole il nome. Quindi vuole un giocatore di quelle caratteristiche, che abbia già maturato una discreta esperienza e che soprattutto possa adattarsi tantissimo al campionato italiano. Perché quando parliamo di nomi che effettivamente la Juventus può valutare per l'estate, dobbiamo tenere conto di una cosa, che oltre a quelle che possono essere le ricerche avanzate da parte della dirigenza, c'è anche poi il volere dell'allenatore, che comunque vuole un doppione per ogni ruolo. Quindi ci sono dei punti cardini che Spalletti ha già messo giù, cioè vuole due attaccanti con quelle caratteristiche, vuole due esterni con quelle caratteristiche, vorrebbe comunque un giocatore, una mezza punta come può essere Bernardo Silva, ma eventualmente vorrebbe anche un altro giocatore che possa giocare in quella posizione, vuole due centrocampisti che fanno quel tipo di lavoro, vuole due difensori di cui uno è Kim, perché veramente lo rivorrebbe anche domani, lo rivorrebbe a Torino per riallenarlo, e quindi sta cercando quel tipo di giocatore. Ecco, io mi soffermerei, poi ne parleremo nel corso dell'estate Cami, ma io mi soffermerei proprio su questo tipo di identikit che Spalletti ha già avanzato a più riprese alla dirigenza.
0: Sì, volevo farti il nome di Alaba, che è stato accostato alla Juventus. Tu credi che possa essere realmente un profilo da osservare in chiave Juve, e che addirittura lui possa dopo queste annate pretendere un biennale a 5 netti?
3: Il ragionamento che fanno, oltre alla richiesta economica, è anche sulla sua condizione fisica. Comunque Alaba ha trascorso la maggior parte del tempo in infermeria, e questa è una cosa,
0: esatto,
3: molto disapputa. Poi ti dico che più una proposta da parte dei suoi procuratori, perché ovviamente Alaba è a fine contratto e in questo momento sarà poi dal 1 luglio un free agent, piuttosto che una reale richiesta della Juventus. Ma lo stesso discorso te lo posso dire citando i nomi, no? Mi hai citato Alaba, ma due mesi fa è stato proposto Casemiro del Manchester. Però sono tutti giocatori che vengono proposti col nome, ma che non soddisfano completamente né la dirigenza né tantomeno quelle che sono le aspettative e le richieste dell'allenatore, come in questo caso.
0: No, però sai, Casemiro gioca e fa molto bene, perché ha fatto tipo 10 gol in Premier. Alaba ho visto, a parte la cartella clinica, ma non gioca mai. Cioè, Alaba era uno molto molto forte, però a volte la sfortuna si accanisce sui giocatori, perché Alaba ai tempi del Bayern Monaco poteva fare qualsiasi ruolo, dal trequarti al difensore centrale, quindi tantissima roba. Però adesso mi sembra un po' particolare come richiesta a 5 netti. Ti chiede il nostro amico da Barcellona, Baggio Baggeri, Reinders a pista impossibile?
3: Ma in questo momento sappiamo che l'impossibile nel calcio non esiste, esiste l'improbabile, no? Come ci diciamo spesso,
0: sì.
3: Però non risultano contatti con la Juventus, ma credo poi che Reinders in realtà resterà lì, ma se non resta lì va via per 70-80 milioni, cioè comunque sappiamo benissimo come vendono i club di Premier, e in questo momento la vedo veramente quasi difficile che possa farci un pensierino la Juve concreto.
0: E Mirko, grazie come sempre, abbiamo fatto tutto il punto legato al mondo Juve e al mercato, abbiamo risposto anche ai nostri ascoltatori, quindi Mirko, grazie.
3: Grazie a te, chiudo con una piccola curiosità sull'Under 20. Josué Greloud, o Greloud, non so come si pronunci, vicinissimo al rinnovo, ormai le parti stanno definendo nei dettagli il rinnovo fino al 2028. Ecco, questa può essere una buona notizia per il giocatore che l'anno prossimo andrà con molta probabilità in Next Gen.
0: Grazie Mirko, grazie.
3: Grazie a voi.
0: E un saluto alla prossima settimana. Così io leggo anche il tutto, visto e considerato che Mirko ha passato dal settore giovanile. Allora, sbravati andrà via. Che andrà via, adesso si sta solo trattando la buona uscita, ma andrà via anche con un buon rapporto tra le parti Juventus e sbravati. Bisognerà capire poi se il settore giovanile passerà totalmente nelle mani di Scaglia o se invece l'Under 20 verrà gestita da Claudio Chiellini insieme al Next Gen, e invece poi l'Under 17 da lì in giù tutto nelle mani di Scaglia. Però questo dovrebbe essere il nuovo assetto dirigenziale della Juventus nel settore giovanile, quindi queste sono le ultime novità. Noi torniamo tra pochissimo.
4: RBN Caffè.
5: Un giorno dalla redazione sportiva, il calcio in primo piano, finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter in programma questa sera all'Olimpico. Sarri recupera Zaccagni dall'infortunio, tornano anche Nuno Tavares e Taylor. Nell'Inter, Chivu con il dubbio Sucic, Mkhitaryan, ma la notizia del giorno è Thuram che si è allenato in gruppo. Servirà non avere ossessione, ci siamo meritati lo scudetto e questa finale e dobbiamo mantenere lo stesso atteggiamento, ha detto il mister dell'Inter, Chivu. Lo ascoltiamo in conferenza stampa.
6: Noi dobbiamo essere umili, dobbiamo avere l'atteggiamento giusto, consapevoli del fatto che ci siamo meritati di vincere un trofeo in stagione, cioè lo scudetto, che ci siamo meritati di arrivare fino in fondo anche in finale di Coppa Italia, e vogliamo onorarla al meglio di quello che sono le nostre qualità.
5: Sono orgoglioso della stagione della squadra, che non ha mai mollato e merita di vincere per il percorso fatto, ha detto il tecnico della Lazio, Sarri.
7: Bisogna tutti sperare che quello abbiamo visto sabato è frutto di qualcosa di mentale, che domani sera saremo mentalmente diversi e quindi saremo diversi sotto tutti i punti di vista.
5: Il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20:45. Lo ha reso noto la prefettura dopo le valutazioni effettuate in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. La Lega Serie A, che lunedì aveva invece deciso di far giocare domenica alle 12:30 il derby di Roma e tutte le squadre in lotta per la Champions, in una nota si rivolge alla prefettura: revocare il rinvio o reagiremo nelle sedi opportune. Il tennis, ora Jannik Sinner continua a dominare gli internazionali d'Italia 2026, il numero uno al mondo ha staccato il pass per i quarti battendo 6-2 e 6-3 Andrea Pellegrino. L'alto tesino ora affronterà Rublev. Grazie a questo ennesimo successo in un derby azzurro, l'alto tesino tocca quota 31 vittorie di fila nei Masters 1000 ed eguaglia così un record riuscito prima soltanto a gioco. Si interrompe invece il cammino a Roma del pugliese, che resta comunque una delle sorprese più belle di questa edizione del torneo. Passa anche Luciano Darderi, che dopo aver vinto contro Tommy Paul ripete l'impresa contro Zverev. L'azzurro, testa di serie numero 18 del seeding, trionfa col punteggio di 1-6, 7-6, 6-0. Out invece Lorenzo Musetti, nulla da fare per il toscano, sconfitto nettamente da Ruud, 6-3, 6-1. La pallamano in chiusura, una settimana che vale un posto ai campionati mondiali 2027. La corsa dell'Italia verso il torneo iridato inizia a Zurigo oggi alle 19, quando la nazionale affronterà gli elvetici nell'andata del terzo e ultimo turno di qualificazione. Il 17 maggio alle 18 le due formazioni saranno di nuovo avversarie a Faenza. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord qualche isolato piovasco su basso Piemonte, Liguria, Emilia Romagna in attenuazione rapida, più soleggiato sulle altre regioni. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro generali condizioni di instabilità con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud instabile su Sardegna, Campania, Molise e Puglia, poi nel pomeriggio anche su Basilicata e Nord Calabria. Temperature in lieve calo, massime tra 21 e 25 gradi.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta. RBN Caffè.
0: Buongiorno, ben ritrovati, questo è RBN Caffè, c'è Yves Roche in regia, insomma dopo andiamo a prenderci un bel caffettino. Allora dai Andrea, non fare permaloso, su ma Matanovic, poi andrò a vedermelo bene Matanovic, io ho visto pochissimo, devo essere onesto, e ti darò un giudizio ben fatto, ma non mi fare permaloso su Matanovic, sai che io scherzo, tu sei uno dei fedelissimi, quindi scherzo un pochettino di più con te, perché ormai ti conosco un po' e so che ti innamori dei giocatori. Allora, la risolvo io. Partite domenica ore 21, neanche 20:45, 21 per Bruno. A quell'ora penso che la partita di tennis sia già terminata, poi la finale di Coppa Italia si deve fare dopo la fine del campionato. Questo è anche un altro tema, Vero che quest'anno... l'Italia sarebbe dovuta andare ai mondiali, quindi in questo caso si cerca, anzi da sempre ormai comunque si cerca di farla prima, però sono abbastanza d'accordo con te sulla finale di Coppa Italia non in mezzo alla stagione. Però al netto di questo non so dirti, perché poi alla fine lì stiamo veramente toccando il ridicolo, perché... purtroppo quando hai una Lega che pensa di poter comandare tutto e tutti, di far la voce grossa, avete visto non nell'atteggiamento ieri del comunicato, delle parole di De Siervo e tanto altro, loro hanno sbagliato a uscire con una data ufficiale lunedì, perché quello è il grande errore, oltre al fatto che l'errore a monte è che c'è un software, nel software puoi dire magari non i giorni esatti della finale di Roma, a poi serenamente dire maggio a Roma no. Puoi farlo, puoi farlo, ci sono sicuramente dei filtri, come nella ricerca, no, nelle app delle case, no? Ci sono i filtri e puoi sicuramente mettere una roba del genere in un software con un calendario e tante cose. Quindi in questo caso quello è l'errore numero uno. No, l'errore numero due è dare una data, perché la data ha portato a fare degli acquisti, perché quando la gente legge il comunicato ufficiale, le partite si giocheranno domenica alle 12:30, la gente compra. Ma giustamente, no? È come quando sorteggi i Champions, ci viene detta la data per andare in trasferta, io parlo con il direttore e dico: Antonio, che facciamo? E ci muoviamo. Questa è la cosa. E se ci danno una data sbagliata, guarda, ti muovi subito, e lì c'è passato più o meno un giorno dalla comunicazione della Lega al prefetto, e uno ha già comprato, speso, pagato, soprattutto perché poi stiamo parlando di una partita che ha pochi giorni di distanza. Quindi in questo caso è andata così. C'è un messaggio straordinario, Iva, appena è arrivato un messaggio straordinario, dopo lo leggerò. E vedremo cosa succederà, caro Bruno. Io credo che alla fine almeno il derby di Roma, secondo me, si giocherà lunedì alle 20:45. Io sono abbastanza convinto di questo. Poi bisognerà capire se si rispetterà la contemporaneità o se invece verrà spezzata la contemporaneità. Ecco, io credo che il tema ormai sia questo. Si giocherà tutti in contemporanea o no? È onesto, vi dirò la mia. per il rispetto e il bene che voglio ai tifosi, non solo della Juventus, in generale, perché io rispetto sempre i tifosi di tutte le squadre, e soprattutto quelli che spendono dei soldi. Io credo sia giusto per alcune squadre giocare la domenica alle 12:30. Perché comunque credo sia una cosa migliore, cioè ormai hanno speso dei soldi. È ovvio che come temperature, come orario, non è l'orario perfetto per giocare a pallone. Ecco, questo sì. Non è l'orario perfetto per giocare a pallone. A maggio non è l'orario perfetto per giocare a pallone. Però queste sono altre cose che dovrebbe pensare la Lega e non io. Però quando hai dato questa roba qua, che devo fare? Bisogna far così. Allora, Giuseppe è il messaggio che è arrivato ed è straordinario. Beppe da Grosseto per gli amici. Buongiorno Camillo, che mi dici del tuo pupillo della primavera? Elimo Gales, è diventato Elimo Gales. Fantastico, fantastico Beppe. E Elimo Gale. Guarda, non sta vivendo una... non ha vissuto una grande stagione. Non ha vissuto una grande stagione. E credo sia giusto dirlo. Ha delle enormi potenzialità per raccontarvi, no, anche il seguito che ha questo ragazzino, perché poi comunque è un ragazzino. Quando è stata presentata una determinata scarpa di un determinato brand ufficiale Juventus, farvi capire, hanno invitato tutta la prima squadra di Juve brandizzata, ma non dei giocatori, cioè quelli sponsorizzati, quindi come singoli, Del Piero, altri giocatori e Elimo Gale. Cioè, questo per farvi capire quanto è considerato anche da uno sponsor così importante, un brand così importante, per cercare, no, di star vicino a lui come potenziale fuori classe. Poi è ovvio che non ha disputato una stagione in linea con le attese, tant'è che Juventus aveva, no, come piano ideale iniziale quello di portarlo in ritiro in questa stagione per cercare, no, di utilizzarlo il prima possibile sia in next gen che in prima squadra, ma non avendo fatto benissimo in Under 20 non ha fatto salto in next gen, e quindi si sta valutando se fargli passare un'estate tranquilla con la sua prossima squadra, quindi sempre l'Under 20, o se invece cercare, no, di portarlo comunque in prima squadra per fargli fare il ritiro. Queste saranno valutazioni che farà la Juventus, però in questo momento qua è giusto dire che ha fatto una stagione molto al di sotto delle sue possibilità e anche di quanto si aspettasse la Juventus. Però farvi capire che nel mondo, no, del calcio in generale di Juve, la figura di Elimo Gale è vista come un potenziale crack, tanto da, ripeto, essere accostato a livello di sponsorizzazione, accomunato proprio a quelli della prima squadra e in un evento in cui erano presenti tutti e Del Piero. Perciò, insomma, anche Juventus fu stupita di questo invito, mi hanno raccontato proprio questa cosa. Allora, ciao Camillo, per te Dusan resta, Antonio Parma. Guarda, dirti resta o non resta, non sono un indovino, e in questo momento la partita è aperta. Io sono dell'idea che se non dovesse restare, comunque Spalletti si arrabbierà molto, molto molto molto, quindi tendo a credere che possa spingere Spalletti a cercare di tenere a tutti i costi Vlahovic e a fare uno sforzo per Vlahovic. Questa è la mia unica risposta. Però darti con certezza sì o no è impossibile, perché insomma ci sono tante cose ancora da vedere. Allora, caro Iba, fammi ascoltare un vocale, dai.
9: Ciao Camillo, buongiorno, Simone d'Ancona, ti sto seguendo in diretta. Forse non si è capito una cosa, il prefetto non è altro che la rappresentanza del governo italiano a livello locale, cioè praticamente questi signori del calcio si stanno dicendo al governo di fare quello che dicono loro. Io mi auguro che, vista la magra figura che stanno facendo anche a livello politico, il nostro presidente del consiglio, che so che ha altri problemi, però siccome questa è una delle prime industrie dello Stato, cioè a livello di PIL, prenda dei provvedimenti, chieda anche qualche testa di qualcuno di questi signori qua, perché voglio dire, non stiamo facendo una bella figura anche a livello internazionale, e quindi visto che si sta mettendo contro rappresentanti di governo, mi auguro che anche a livello politico questa cosa non finisca là. So che c'era un'interrogazione parlamentare al ministro degli interni, che penso ci sia stata, e quindi speriamo che si muova qualcosa anche da là. Ciao, buona giornata.
0: Ma io ne parlavo ieri, io credo che il governo debba iniziare ad avere un peso in questa situazione. Cioè, questo campionato qua non è credibile, e ve lo dice una persona che vi assicuro, lo sapete, no? Ormai da tanti anni che ci conosciamo, e onestamente non credo nei complotti, non credo nella malafede, però non puoi credere a un campionato dove non c'è l'AIA. Cioè, noi abbiamo un campionato dove non c'è l'AIA. Abbiamo un campionato dove ci sono gli arbitri graditi e sgraditi, e viene messo Colombo alla Juve. Cioè, c'è un'inchiesta dove Colombo è un arbitro gradito all'Inter. L'unica cosa che non devi fare è mettere Colombo alla Juve. Mettono subito Colombo alla Juve. E infatti poi viene comunque, alimentano il sospetto a fare così. Alimentano il sospetto. E poi hai i calendari che non funzionano, le partite che non sanno quando metterle, cosa fare, cosa non fare, i tifosi che non sanno più a che santo appellarsi in questo momento per dire ma dobbiamo partire, non dobbiamo partire, dobbiamo organizzare, non dobbiamo organizzare, dobbiamo seguire, non dobbiamo seguire. E poi si parla della pirateria e cosa fanno? Fanno 50.000 abbonamenti per guardare il calcio. 50.000 abbonamenti per guardare il calcio. Capite bene che è tutto sbagliato. È completamente tutto sbagliato. E chi ci rimette è il tifoso. Quindi è una vergogna che il governo non prenda posizione. Cioè, quando ieri ho letto le parole del ministro Abodi, dire è brutto che si debba arrivare al TAR. Ho capito, ma questo lo potevo dire io, poteva dire il nostro ascoltatore, poteva dire Yves, con tutto il bene, ma il ministro dello sport deve avere una presa di posizione un pochettino più forte, perché nell'inchiesta arbitri è partito come un toro e ha detto delle cose e poi anche lì niente. E qua non si fa nulla. E poi vedo, ho presentato ufficialmente le candidature di Abete e Malagò, le elezioni previste il 22 giugno, tutto bellissimo. Però, cioè, Abete è già passato in ogni modo dal calcio. Cioè, sono tutte cose per cui io fossi nella politica direi serenamente adesso è il momento di ripartire. E certe figure vanno completamente mandate via. Mandate via, cioè questa è una cosa per cui De Siervo, appena si risolverà, deve andare a casa. Cioè, è una figura troppo brutta, via, a casa. Cioè, non ho altra soluzione. Vocale, Eve.
10: Buongiorno Camillo. Niente, volevo fare un'affermazione in quanto penso che la Juve come società abbia fallito sia con Tudor, con Motta che con la campagna acquisti. L'unica vittoria che abbiamo avuto è stato Spalletti, cioè se abbiamo questi risultati e abbiamo un bel gioco ultimamente grazie a Spalletti, cioè una persona solo che è riuscita a fare la differenza. Ma mi domando, la società, tutti i vari responsabili, direttori, cioè come mai non si sono accorti prima, quando è arrivato Motta, che ha distrutto anche dei giocatori importanti, come tu sai. Cioè, non, mi domando, è strano questa, una società come la Juventus, sempre diciamo che punta alla Coppa Campione, ai successi, alle vittorie, abbia avuto questo breakout. Cioè, è stranissimo dal mio punto di vista.
0: È difficile rispondere a un messaggio del genere, perché non so se hai perso dei pezzi o se è una cosa che sei partito, sei andato dritto, e perché onestamente cambia tutta la dirigenza di Motta. Quindi a chi dai la responsabilità delle difficoltà? A una dirigenza che ha pagato, è andata via tutta, e Motta è andato via, su Tudor è stato un piano D probabilmente, neanche B o C, ma D, e hanno sbagliato a fare un triennale sicuramente, ma quando mandi via un allenatore tra ottobre e novembre capisci che non era proprio una tua primissima scelta, se no stai al fianco del tuo allenatore, almeno provi a stare al suo fianco per un anno, e invece la Juventus subito ha deciso di interrompere il rapporto con Tudor, perché non è mai stata una prima scelta della Juventus iniziare la stagione con Tudor. E quindi stai parlando di cose molto diverse tra loro, perché con Motta c'è una dirigenza, con Tudor c'è un'altra, adesso Spalletti è arrivata con la dirigenza di Tudor, quindi è più un discorso magari Tudor-Spalletti che Spalletti-Tudor-Motta, perché poi alla fine è vero, Tudor è stato preso dalla dirigenza che aveva preso anche Motta, ma alla fine poi quella dirigenza lì ha pagato ed è andata via, perciò sono stati fatti degli errori che abbiamo pagato, sono stati fatti degli errori anche in quest'estate, e vedremo se riusciremo a uscire in maniera meno dolorosa possibile da determinati errori. Però onestamente sono due cose troppo diverse tra di loro per essere accomunate come hai fatto tu. Un altro vocale, Yves.
11: Buongiorno Camillo, ora sono Roberto da Sassari. Io mi auguro che il gruppo squadra, l'allenatore, i calciatori riescano a concentrarsi solo e esclusivamente sulla partita, nonostante questo stillicidio di date e orari che comunque non aiuta la concentrazione. Speriamo che riescano a isolarsi e che riusciamo a portare a casa queste due vittorie che ci servono assolutamente. Forza Juve, ciao Camillo, Roberto da Sassari.
0: Ciao Roberto, questa è la speranza, che la squadra sia bella concentrata. La squadra è tornata a lavorare ieri, lavorerà oggi, poi ci sarà un incontro per presentare la maglia allo store alle 14.30, e insomma noi ci saremo, parlerà Kenan Yıldız, poi vi racconterà tutto anche il direttore, e quindi insomma la squadra deve pensare solo al campo, ma per la squadra comunque non sapere bene il giorno è un problema, però adesso siamo ancora in un momento, in una fase in cui comunque puoi serenamente allenarti e pensare solo al campo. Ecco, io mi auguro che già da domani si possa pensare al campo e a quando si giocherà, perché questa è una cosa molto molto molto importante. Ciao Camillo, pensi che sarebbe saggio da parte della Juventus ridare a Vlahovic l'ingaggio più alto di tutta la rosa pur di trattenerlo? Ma questa cosa è fuori di dubbio, cioè questa cosa non verrà fatta. Fausto, io non so se hai sentito qualcun altro, ma da quello che so io questa cosa non verrà fatta, non è proprio neanche mai stata presa in considerazione e non verrà mai presa in considerazione. C'è un tetto ingaggi che è quello di Kenan Yıldız. Yıldız sarà il giocatore più pagato della Juventus. Forse si potrà fare qualcosa di diverso, ma non cambiando le cifre coi bonus, magari per un giocatore come Bernardo Silva. Ma per Vlahovic non verrà alzato il monte ingaggi. Questa è una cosa chiara che Vlahovic sa, ma sa da sempre. Sa da sempre, e due gol con Verona e Lecce non devono ma neanche minimamente far pensare di cambiare l'idea ai tifosi, perché la Juventus non cambia, non può pensare di dare più soldi a Vlahovic per due gol con Lecce e Verona, quindi no. Non verrà fatta, quindi assolutamente, perciò stai tranquillo caro Fausto, questa cosa qua non è mai stata nemmeno presa in considerazione dalla Juventus. Sussurro, un attaccante che mi piace, Riccardo da Vigliana. Ciao Camillo, che mi dice le condizioni di Thuram, che ieri ha lavorato a parte. Dopo le parole del ministro Piantedosi, secondo te che percentuale c'è di giocare lunedì? Per me al 95%. Francesco dalla Calabria. Thuram non sta bene. Thuram non sta bene, e Thuram non ha giocato a Lecce per una questione fisica, ha questo problema al ginocchio, ieri ha lavorato a parte, vedremo oggi, vedremo domani. Ecco, per Thuram bisogna aspettare un attimo, perché comunque da settimane che gioca sul dolore, se non è neanche entrato contro Lecce con una prestazione non eccezionale di Comeiners, deve far riflettere. Comunque in questo momento qua non sta bene. non sta bene e insomma teniamolo in dubbio per la partita contro la Fiorentina. Poi magari oggi farà già parte dell'allenamento in gruppo, però io credo che sia giusto avere il dubbio Thuram a prescindere. E sulla partita lunedì 95%, Francesco, io non posso darvi le percentuali perché poi magari ancora qualcuno si fida troppo e compra biglietti, robe varie, quindi no, percentuali non lo so, però il ministro è stato abbastanza chiaro con le sue parole, dando ragione al prefetto sostanzialmente, ma proprio ragione piena, dando una bastonata ancora alla Lega, quindi credo sia abbastanza chiaro. E il discorso, Francesco, è il tema, secondo me, della giornata di oggi. È questo: si giocherà in contemporanea o non si giocherà in contemporanea? O forse la domanda è: si può spezzare la contemporaneità? Questa è la mia domanda, perché poi non so bene se in questo momento possiamo anche parlare di spezzare la contemporaneità, perché probabilmente ci sono delle regole, e allora queste regole possono essere, non lo so, aggirate. I club possono forzare la mano per cercare di far giocare le partite di domenica, le televisioni, che hanno un peso specifico importante perché si sono già divise tutta la posta in palio, potranno influenzare. E sono queste le domande. Io credo onestamente che il derby di Roma si giocherà lunedì. Io almeno non ho nessun dubbio, cioè secondo me il prefetto, una volta che anche il ministro dà ragione al prefetto, che se, non vedo nessun altro motivo per immaginarmi il derby in un altro giorno. Però in questo caso credo onestamente che si possa giocare lunedì il derby. Poi vedremo se le altre partite verranno giocate lunedì o invece di domenica. Questo lo capiremo, spero, a breve, spero. Però non lo so. Iv, fammi ascoltare ancora un
12: po'. Buongiorno Camillo. Io direi, se tutti i tifosi denunciassero e chiedessero risarcimento danni a chi ha creato sti calendari, perché si sapeva dalla finale di tennis, le date si sapevano, per questo secondo me l'errore è chi ha creato i calendari e deve pagare le spese. Cioè, tutte le volte si passa sempre nel dimenticatoio di queste cose, ma i danni li stanno subendo i tifosi in prima persona. Comunque, forza Juve fino alla fine. Ciao Camillo.
0: Ciao, prima cosa però mettiti la cintura, è importante. Ecco, rispettiamo le regole anche al volante, perché se no poi è importante, metti la cintura per il nostro vocale, uno. E due, per evitare che questo suono quando parli, questa è un'altra cosa carina. E due, hai ragione sui tifosi, ma non so, almeno mi sento di poter parlare a nome di tutti gli speaker di Radio Bianconera. Tutti noi da ieri stiamo, anzi da lunedì, perché da lunedì che ne parliamo con Claudio, ne ho parlato anch'io, poi anche gli altri speaker, uguale ieri, oggi. Stiamo cercando di dare più voce possibile ai tifosi, stiamo portando avanti anche le vostre segnalazioni. Io credo che sia giusto, poi eventualmente, se dovessero esserci delle problematiche dei giorni, cioè se si dovesse giocare lunedì, io credo sia giusto che qualche tifoso, anzi che i tifosi possano avvalersi nelle sedi opportune di un risarcimento. Io credo sia giusto, non so l'iter, non ne ho la più pallida idea. Però onestamente, quando una Lega ti dice si gioca ufficiale a domenica alle 12:30 e poi alla fine invece rischi di giocare lunedì alle 20:45, allora secondo me lì c'è un danno, perché c'è un danno fatto a delle persone che hanno avuto una falsa informazione. Perciò in questo momento questa è la situazione, quindi... Non si può giocare 15 perché c'è la finale, 16 perché c'è la finale, 17 perché c'è la finale, ai 18 perché c'è la finale. E non sai quanto può durare la finale di tennis, caro Domenico. E dalle 15 in avanti giocano, e perciò una finale può giocare. È vero che è un 1000, quindi si va sui 3 set, tendenzialmente 2 ore, 3 ore massimo. Però onestamente può esserci il medical time out, può esserci la pioggia e quindi rallentare, e allora si è cercato di andare prima della finale, non durante la finale o in contemporanea con la finale. Questa è stata l'idea della Lega, però è stato fatto un errore incredibile a cui ora in questo momento bisognerà mettere una pezza. Iva, fammi ascoltare ancora un vocale, va.
13: Ciao Cami, Bruno Cuna, buona giornata. Ma pensa che c'è anche sciopero dei treni o dei mezzi pubblici domenica su lunedì, perciò pensa alla gente come fa ad arrivare negli stadi, ci sarà un traffico enorme, ci sarà. Io proprio rispetto, ma io non dico chissà cosa, un minimo rispetto per i tifosi non esiste proprio più. Cioè, si vede già i spezzatini delle partite, che non sai mai quando si gioca, vendono i biglietti 2 mesi prima, poi non si sa quando si gioca. Cioè, sono le cose che sono allucinanti, che io non so in altri paesi, tu sei tu esperto, dimmi te, ma succedono in altri paesi, in Inghilterra, in Francia, in Spagna, in Grecia, in Turchia, no, in Kenya, non so, dimmi te. Cioè, qui è veramente così. E poi in Italia nessuno si dimette, ma hanno combinato una cosa allucinante, ma non si dimettono. La colpa è sempre degli altri, del prefetto, del questore, del vicequestore, no, è sempre così. Questo è un paese allo sbando in tutti i sensi, ma questo...
0: Sì, Bruno, era un fiume in piena. Ma secondo me non è neanche una questione di mettere. Cioè, di mandare via. Dopo una regione, devi mandare via, non dimettere. Cioè, poi ti mando via. Non esiste neanche una presa di coscienza che tanto non me l'aspetto. Devi andare via, punto. Punto, basta. Però vedremo cosa succederà. Sugli altri paesi non ho questa esperienza, soprattutto in Kenya non conosco tanto il campionato che è keniota, e nemmeno quello, cioè non conosco bene neanche quello turco, a dirla tutta, anche se sono città molto distanti tra loro, no? Con spazio, ho visto Istanbul in questa stagione, non è che ho grandi certezze. Ci sono delle problematiche sempre, ovunque, in quasi tutti i campionati, però ecco, così imbarazzanti temo di no. Temo assolutamente di no. Grazie a Yves, grazie a tutti voi e buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Bianconera. Ciao!
4: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
14: Radio Bianconera.
4: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
15: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
15: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera Time.
14: Radio Bianconera.
16: È mezzogiorno e 3 minuti.
17: Bentrovati dalla redazione.
18: Apriamo con gli esteri. Secondo quanto riportato dalla NBC News, l'esercito americano starebbe valutando la possibilità di rinominare la guerra con l'Iran Operazione Martello. Il nuovo nome dell'operazione farebbe di fatto ripartire il conto alla rovescia di 60 giorni necessario per ottenere l'autorizzazione del Congresso per dichiarare guerra. Teheran però avvisa che se venisse nuovamente attaccata potrebbe arricchire le sue scorte di uranio sino al 90%. Un livello idoneo per l'arma nucleare. Nel frattempo il tycoon è volato in Cina. Nella sua agenda sono previsti incontri con il leader Xi Jinping con focus sul conflitto in Medio Oriente e su Taiwan.
5: Alla Camera audizione sulle iniziative internazionali per il ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri Tajani sgombera il campo da equivoci. Non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. Quindi il ministro della difesa Crosetto precisa, laddove scoppiasse la pace servirebbe quasi un mese di navigazione per raggiungere il Golfo. In via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto, inizialmente nel Mediterraneo orientale, successivamente nel Mar Rosso, nell'ambito delle missioni già in corso.
18: Antivirus. Il Ministero della Salute informa che gli accertamenti virologici eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del

0: Buongiorno RBN. Mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: Buona giornata, buon mercoledì 13 maggio. Questo il sommario di Cose di Calcio. Caos calendario, fino a domani il TAR non potrà pronunciarsi. Abete Malagò sciolgono le riserve. Ecco i due candidati alla presidenza della Federazione Italiana Gioco Calcio. Juve, Thuram ancora parte, ma Spalletti sbotta, non è l'unico perché non può programmare al meglio le sedute di allenamento. Arbitri svolta entro l'estate, ma senza più interrogatori. Ecco il nuovo kit bianconero, verrà presentato alle 14.30 allo Juventus Store di Torino, all'Allianz Stadium, e noi ci saremo e ve lo racconteremo in diretta. Buona giornata, ben trovati. Chi ha già il nuovo kit addosso è il nostro Manuel. Buongiorno Manuel. Buongiorno Yves, buongiorno ai nostri tecnici. E quello è un po' un nuovo kit, cioè un po' bianco, un po' nero, e funziona. Quali sono le novità del nuovo kit? Non so se ne avete già parlato, perché qui non vorrei tornare proprio sul calendario, ma devo chiedervi una consulenza, a dire il vero, così facciamo una redazione, una riunione di redazione allargata, anche perché molti colleghi oggi sono impegnati con la Coppa Italia, c'è la Coppa Italia, chi la vincerà? Se vince l'Inter va in Coppa anche l'Atalanta, quindi l'Atalanta tifa Inter, se vince la Lazio si aggiunge la Lazio alla lista e toglie un posto a qualche altra squadra in Europa, capite che ci sono anche tanti interessi. Guardate qui la maglia, la nuova maglia della Juventus, da acquistare immediatamente o aspettando, per chi se lo può permettere come Manuel, di farsele regalare, aspettando il sabato o la domenica tutto il giorno davanti all'incrocio di la strada che porta via Corso Scirea, che porta all'ingresso dello stadium. Me la fai rivedere, perché a me ha colpito, cioè avevo fatto caso, ma ha colpito che molti stiano apprezzando il nuovo colletto, il ritorno al colletto che riporta un po' alla maglietta. Io ne ho alcune vecchie conservate bene, vorrei utilizzarle, ma poi dico anche no. Il colletto che riporta a delle vecchie maglie è il colore oro. Ecco, speriamo che sia giunto il momento di tornare sul podio, il podio che conta. Magliette che verranno presentate oggi, kit casa che verrà presentato oggi con dei testimonial, tra questi anche Ildiz, e poi vi racconteremo qualcosa a partire dalle 14.30. Motivo per cui vi spiego subito: ieri avevamo detto che sarei rimasto fino alle 15, cambio di programma, il bello della diretta, arriva prima Franco Leonetti, farà oggi lui 2 ore per sostituire Alberto Mauro, quindi 2 ore con Franco Leonetti. Eccola qui, indossata proprio da Ildiz. Certo, colpisce anche un altro dato, vediamo se sei stato attento. Le maniche? No, vediamo se sei stato attento. No, le stai dicendo tutte, che tra i testimonial non c'è Vlahovic. Non c'è Vlahovic. Quindi cosa vorrà dire? Ma c'è David. C'è David. Ragazzi, quindi sono indizi? Questi sono indizi? Abbiamo visto anche un video sul sito della Juventus. Che riflessioni fate quando vedete queste cose? Perché nulla è mai lasciato al caso, eh? Inutile? Fatto casualità? Fatto apposta? Non fatto apposta?

0: Altro divertente, il siparietto in campo, quello sì, ogni tanto me le vado a vedere. C'era l'unica maglietta appesa, io l'avrei lasciata anche bella per terra, sudata, vissuta, invece appesa su un appendino di quelle tipo il centro commerciale. Vabbè, lì l'occhio artistico del fotografo non è andato tanto oltre. Ma al di là di questo, la maglia era la numero 3, quella di Bremer. Anche lui non è testimonial, no? Però c'era la maglia numero 3. Tutti passavano, la prendevano, poi mi sembra che McKennie l'abbia anche indossata e Bremer gli ha detto no, no, la 3 è mia. Molto, molto, molto carino, divertente quantomeno. Ecco, ci sono delle cose che aiutano anche un po' a sdrammatizzare. Voi state sdrammatizzando per il fatto, io oggi vorrei dialogare con quelli che avevano il biglietto, avevano un abbonamento, pensavano di poter venire a chiudere perché è l'ultima partita. In casa della Juventus di questa stagione pensavano di venire a Torino. Mettete anche un cappottino, qualcosa di più pesante. Adesso non so le previsioni anche perché non so quando si gioca. Quando si gioca? Sabato, domenica, lunedì? Facciamo il primo tempo domenica, il secondo tempo lunedì, uno al mattino, uno al pomeriggio, un defaticante in mezzo. Cioè, ci stiamo scherzando, ovviamente. Però dico, vorrei dialogare. E da questo momento riservo 10 minuti di questa chiacchierata con gli amici che pensavano di venire. Avevano il biglietto, hanno il biglietto, hanno dovuto rinunciare, non possono venire in questo casino. Sono riusciti quantomeno a riprendere qualche spicciolo di prenotazione legato naturalmente a alberghi, trasferte, hanno spostato il biglietto del treno, dell'aereo, non lo so. Mi raccontate un po' la vostra esperienza, la vostra disperazione legata a questo fattore, perché cerchiamo di dare risalto anche a voi. Di là, Yves, oggi il nostro tecnico mi ha detto, bisognerebbe scendere tutti in piazza. Ragazzi, non è così semplice, però almeno facciamo sentire il nostro disappunto. Quindi lascerei spazio. Se volete raccontarci la vostra esperienza, naturalmente, ascolteremo i vostri vocali o magari anche qualche messaggio. Però se mi semplificate la vita, preferiamo sentire dei vocali. Questa è la prima cosa. Voglio tornare un istante sul nostro raduno. A scanso di equivoci, ma penso che sia talmente ovvio e chiaro che il 29 novembre, scusate, il 29 maggio sia una data che non potremo mai dimenticare, scolpita nel nostro cuore. Tanto che, avendo organizzato un raduno a termine della nostra stagione, si è pensato proprio non di inserirlo in quella data, ma in questo periodo, una data, un giorno più, un giorno meno, porterebbe a ricordare le vittime di quella strage. Stando a Torino, mi è venuta e mi assumo la responsabilità di questa scelta. Mi è venuta in mente l'idea di anticipare il raduno, anticiparlo, sottolineo anticipare il raduno del 29 maggio in una data speciale, particolare, partendo con un momento libero di preghiera, di ricordo, di testimonianza, libero veramente anche a chi passa per caso, anche a qualcuno di un'altra squadra che poi non ha voglia di sentire null'altro, riservare un piccolo spazio partendo, essendo nelle vicinanze del G-Hotel dove ci raduneremo legittimamente per discutere appena terminato il campionato, anche di Juventus, anche di arbitri, perché lo faremo in radio. Cioè, non ci si spegne attorno a quello che capita, attorno alla nostra squadra, senza per questo voler naturalmente spegnere i riflettori su questa tragedia, su questo ricordo, in quella giornata che merita intanto di essere ricordata, ma non solo il 29 maggio, se mi permettete. Cosa voglio dire? Abbiamo veramente, e credetemi, aggiunto questo momento. Non con un minuto di silenzio, o spostando la data. Si poteva fare solo quel venerdì al G-Hotel. con quello che ipotizziamo di fare. Ricordare intanto in aggiunta, ma prima di tutto, non al termine, non se avanza del tempo, prima di tutto pensare anche quel ricordo 41 anni dopo. Ma attenzione, tra quelli che ci saranno c'è gente che quella tragedia non l'ha conosciuta. Tra quelli che ci saranno c'è gente che è stata all'Aisel. Tra quelli che ci saranno pochi hanno visto quel monumento, pochi vanno allo stadio e passano davanti a quel monumento. Quindi vorrei solo dire che Nuno alla Locandina, che avrete capito, è stata criticata per la presenza del simbolo della tragedia. Un microfono che è simbolo di una radio, è un momento così di saluto, non una cena, non una festa, non un torneo di calcio, non lo so. Si terminerà con un caffè e un aperitivo? Io penso che ci sia tutto il rispetto di questo mondo. Quindi aggiungo che è confermatissimo, chiaramente, ovviamente, siamo una cinquantina e ci fa piacere esserlo, no? In un contesto, in un orario che magari ha complicato la vita anche di molti. Ricordo, ci sono anche delle persone che sono state all'Aisel e che hanno apprezzato il fatto di ricordare, di iniziare, di parlare anche di Juve. Perché le due cose secondo me non sono slegate, se volete sapere la mia. Cioè il tifoso che è andato all'Aisel, il tifoso che verrà il 29, i problemi del mondo del calcio ce li si trascina forse motivi di sicurezza, ancora oggi quando non si sa come fare per spostare, confermare un derby per motivi di sicurezza, derby di Roma. Non so se ho reso l'idea. Quindi, se gradite, se volete ricordare, se preferite non esserci, se volete avere informazioni, il nostro riferimento è eventi@radiobianconera.com. Ci tenevo a sottolinearlo davanti a tutti, in maniera che ho anche dei testimoni che possano capire e parlare, no? Parlare raccontando bene qual è il motivo di questo raduno. Non andiamo a mangiarci la pizza, ecco, ridendo e scherzando in una giornata sicuramente dolorosa per tutti quelli che hanno una sensibilità pari almeno a quella che abbiamo noi qui a Radio Bianconera, almeno quella di chi parteciperà. Doveroso farlo per sottolineare che capisco che si può pensare diversamente, ma è giusto anche spiegarlo in questi termini. Grazie. Allora, torniamo a noi, se volete eventi@radiobianconera.com, non per festeggiare, tanto non c'è da festeggiare, oltretutto in una data particolare, ma per ricordare, per non dimenticare e per ragionare, mi sembra anche legittimo, di Juventus, di calcio, con rispetto e con un'anima bianconera. Ecco, e non solo in quella data, altrimenti il mondo si ferma anche. Io so che ci sono anche culture dove il ricordo triste passa dalla festa. Ecco, secondo me c'è una via di mezzo, e quella via di mezzo è quella che intendiamo prendere anche noi di Radio Bianconera. Grazie e spero che abbiate compreso le ragioni di questa spiegazione. Tutti, davvero tutti, anche quelli pochi e scettici che potranno aderire. Ahimè, ci sono tante altre iniziative nella stessa giornata. Spero che si legga nello stesso modo la volontà di ricordare, no? Quella tragedia. Niente di più di quello che si può fantasticare nella testa di chiunque. Detto questo, i temi sono tanti. Vado a leggervi qualcosa. Anzi, se c'è qualche vocale, te lo faccio. Lo vorrei ascoltare, però intanto riassumiamo un po' i titoli del nostro sommario. Juve, Thuram resta in dubbio, ma sfila, resta in dubbio perché si è allenato a parte, vedremo quello di oggi. Il francese che ha le prese con un fastidio muscolare potrebbe saltare la Fiorentina e trae testimonial del kit home 2026-2027. In dubbio fino a un certo punto, forse c'è anche la volontà di averlo meglio e disponibile come condizione per il Toro e dare un'altra chance in mezzo al campo a Kuhn Meiners, che a Lecce è partito bene, poi lo standard si è un po' appiattito, ma in generale in una situazione complessa anche con gli altri. Io non ci vedo tutta quella luce in tutti questi giocatori che hanno giocato a Lecce. Ci vedo la qualità che non riesce a emergere quando serve e quando andiamo un po' in difficoltà, o quando le squadre ci mettono in difficoltà, o quando non ci mettono in difficoltà, quando dobbiamo andare noi a chiudere la partita. Deve sbloccare qualcosa, deve sbloccarsi qualcosa, non solo in quelli che non ci sono simpatici, non a noi, ma parlo anche di voi. Questo è un tema. Grazie Manuel, andiamo a ascoltare qualche vocale.
1: Direttore, io conosco la sua sensibilità, io l'ho mandato a ogni trasmissione di Radio Bianconera, perché poi siete voi che fate comunicazione, che comunicate il nostro disagio, ma io dovrei partire da Spezia, ma non è possibile, perché se la partita di lunedì è impossibile, con due biglietti per la TV, una quantità dei voi corti, non serve che lo faccio io, lo sapete benissimo, con una prenotazione senza cancellazione per una notte a Torino, fate voi i costi, non serve che lo faccio io perché mi viene male, con due biglietti del treno, un cambio ovviamente a Genova, La Spezia, Torino, e quindi non vi dico i costi.
0: Delirio.
1: Ovviamente prenotazioni. Con possibile disdetta al ristorante e quanto nei concerti, tenendo conto che se la partita si giocherà lunedì non potremo essere presenti, perché ovviamente il datore di lavoro è importante per me e per mia moglie. Se quantizzo tutto,
0: quanto fa?
1: Arriviamo a 600-700 euro.
0: Pazzesco. Grazie di questa tua testimonianza, e mi fa piacere che apprezzi anche il fatto che almeno noi le testimonianze le ascoltiamo, non le confezioniamo, non le sminuiamo. A me non costa nulla, ho l'accredito, sto aspettando per lunedì o martedì, è il mio lavoro, ma non si ragiona così, perché ero dei vostri e resto dei vostri. Grazie davvero per questa testimonianza, che ci arriva da Bruno da La Spezia, giusto? Scusa che adesso metto Vicky, Vittorio, non Bruno. No, confondevo la voce con Bruno, è il prossimo. Allora ascoltiamo anche Bruno, non che lo conosca meglio. Grazie, scusami anche per...
2: Ciao direttore, Bruno Cuneo, buona giornata. Ma guarda, ormai siamo abituati a tutto, ma questo è veramente... Siamo arrivati a livelli pazzeschi. Ma se abbiamo messo dello sport, prende, manda a casa tutti e decide lui. Qui siamo veramente stupidi di vedere queste cose. Guarda, io esperienza, sono vicino, sono fortunato, però so di altri... amici tifosi che fanno dei sacrifici enormi, gente che magari appena escono i biglietti prenota subito l'aereo perché si aspetta magari mezz'ora, un'ora, aumentano anche gli aerei perché sanno che se c'è la Juve si aumenta sempre anche, certo, anche il costo degli aerei. Perciò è proprio per prendere in giro totalmente i tifosi, siamo proprio presi in giro dalla testa ai piedi. Bisogna che il ministro si svegli e faccia qualcosa, se non c'è stia a casa, faccia un altro mestiere, ne abbiamo veramente scatole piene. Poi oltretutto sabato, cioè domenica, lunedì, c'è pure lo sciopero dei treni e dei mezzi pubblici.
0: Arrivi, devi stare anche qui lunedì.
2: Il disagio che danno alla gente che lavora, ma che si vergognino tutti, che si dimettono tutti, ma non si dimetteranno mai, poltronari, via!
0: Questo me lo prendi, prendimeli questi pezzi, abbi il coraggio delle tue azioni. Gli sfoghi dei nostri tifosi devono diventare titoli e rumore per le orecchie di quelli che non vogliono ascoltare.
3: E io vago,
0: Non solo lui, ma dimettiti, e non solo.
4: Direttore, prego, se posso, però adesso questi tifosi a chi devono chiedere i danni?
0: Purtroppo vi do la triste notizia, la do anche a te. Acquistando il Tagliando, in piccolo, tra le indicazioni non portare le bottiglie, la sciarpa, tutto quello che c'è scritto, ne parlavo ieri proprio con il nostro tour operator, no? Chi ci ha fatto viaggiare in Europa durante la Champions di quest'anno, che salutiamo, di Roma, eccetera. Loro fanno anche acquisti di biglietti di altri campionati, cioè hanno dei clienti che dicono: voglio andare a vedere la partita a Londra. Allora, intanto, ieri è stata rinviata anche in Inghilterra una partita di domenica, una partita di livello. Nel biglietto inglese, in inglese, come quello in Italia, in italiano, c'è la frase che dipende tutto dall'organizzazione, di chi organizza la competizione, quindi la FIGC, la Lega Serie A, tutto, cioè non c'è un riferimento, scrivi qui per lamentarti. Quindi la Juventus se ne tira fuori, giustamente, la Juventus, il Como, il Genoa, chi è? I danni tu ti adegui alla decisione, cioè sei tu che accetti di comprare un biglietto e di rischiare. Me l'hanno praticamente raccontata così. E c'è proprio una postilla, un passaggio dove le squadre si tutelano, no? Quindi la Juve non restituirà dei soldi. Uno, la data che cambia è colpa degli altri, se poi c'è anche lo sciopero dei treni, capisci che fai prima, anzi no, peggiora la situazione, tu la prossima volta non comprerai nulla e gli lascerai lì, quella è la vera protesta, lasciagli gli stadi vuoti, lasciagli gli stadi vuoti e così devono trovare altre soluzioni, la Juve farà più pressioni, la Juve, non chi ha acquistato il biglietto, la Juve deve andare a far pressioni, la Roma deve andare a far pressioni. Su quel calendario che è stato fatto un anno fa con questi errori, ma se sbagliamo le sentenze dei processi, secondo voi, con dei magistrati, con delle prove o finte prove, ma vi rendete conto che cosa sta capitando nel malaffare della giustizia italiana? Secondo voi è concepibile che un prefetto non possa spostare coerentemente o incoerentemente, per motivi di sicurezza, il derby in un altro giorno, perché c'è un altro evento, per sopperire a degli errori di chi adesso pretende di fare ricorso, che ha fatto ricorso, domani il TAR interviene. E allora aggiungo la mia domanda. E oltretutto hanno chiesto di spostare la partita di tennis, la finale del tennis. L'assurdità più assurda. Cioè il calcio sta facendo acqua da tutte le parti, chiede al tennis, che in questo momento ci posiziona più in alto di tutti, nel nostro torneo più importante internazionale a Roma, bastava organizzarsi meglio, di spostare la finale di tennis. Vi rendete conto? Che figura barbina facciamo? Ma anche quei dirigenti che scelgono, anche chi non ha messo il vincolo di non mettere il derby. Perché loro le sanno le date. La data dell'internazionale dell'anno prossimo praticamente si sa già. Le ATP a Torino praticamente si sanno già. Quindi converrebbe non mettere, che ne so, l'arrivo del Presidente della Repubblica quel giorno. No? O il derby. O il passaggio del Giro d'Italia. Ci vuole veramente poco. Allora vi chiedo, ma la soluzione al pasticcio del calendario, voi come lo risolvereste? Al di là di cacciare tutti, al di là di non andare allo stadio, al di là di... Io ho delle soluzioni. Ve le dico, ve le anticipo, poi aspetto le vostre. Intanto, se siamo un popolo, un paese, dove non possiamo mettere una partita la sera, abbiamo già perso. Il prefetto dice, piuttosto la metto la sera. Se posso, preferirei metterla al pomeriggio. La metto la sera. Ma se non possiamo metterlo la sera, ok? Se non accettiamo quello che decide il motivo di sicurezza, allora... questo sistema calcio non merita che quel derby o altre partite, fosse Torino, fosse Napoli-Lecce, non lo so, merita di essere giocata a porte chiuse. Altrimenti la concomitanza la devo sicuramente spacchettare. Ragazzi, eravamo a 4 giornate in contemporanea, siamo arrivate a 2, ma i tarallucci e vino sono finiti già prima, quando la concomitanza non c'è. E vi faccio un esempio. Perché non si sono giocati per scelta i 3 derby nelle ultime 3 giornate di campionato? Ne manca uno. Secondo voi, qual è il derby che non c'è nelle ultime giornate di campionato, ma che si è già giocato? Risposta difficilissima. Allegria, datemi la risposta nel prossimo blocco.
3: Cose di calcio.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. Questa sera alle 21 allo Stadio Olimpico di Roma va in scena la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. I biancocelesti cercano il riscatto dopo un'annata complicata e sognano di conquistare l'ottava coccarda tricolore. La squadra guidata da Maurizio Sarri, protagonista di un percorso importante contro squadre di alto livello, vuole vincere anche per staccare un biglietto per la prossima Europa League. I nerazzurri, freschi campioni d'Italia, inseguono il doblete e la decima Coppa Italia. La formazione di Cristian Chivu arriva forte del 3-0 inflitto ai biancocelesti nell'ultima sfida di campionato e punta a chiudere una stagione da protagonista, ma l'allenatore rumeno invita i suoi a mantenere lucidità e umiltà. Sarri invece chiede una reazione dopo il pesante KO e sprona la squadra a credere nell'impresa fino in fondo. In casa Lazio è recuperato Capitan Zaccagni dopo l'infortunio, mentre nell'Inter c'è fiducia per l'impiego in campo di Thuram. Rimaniamo nel calcio con il derby Roma-Lazio che la prefettura, nel corso del Comitato dell'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha deciso di spostare a lunedì sera. La Lega Serie A ha già pronto il ricorso d'urgenza al TAR del Lazio, che a sua volta darà la risposta definitiva entro 24 ore. E il motivo è evidente: da una parte la necessità delle squadre coinvolte, dunque Napoli, Juve, Milan e Como, oltre alla Roma, di sapere quando giocheranno; dall'altra quella dei tifosi di organizzarsi eventualmente per seguire le partite. E dato che il prefetto non tornerà sui propri passi, considerando troppo rischioso un sovrapporsi di eventi tra Serie A e internazionali di tennis nella giornata di domenica, alla Lega non resterà che formalizzare il ricorso. Giovanni Malagò, come aveva annunciato ieri sera, ha depositato la sua candidatura alla presidenza della Federcalcio. Lo ha fatto attraverso un suo delegato, mentre Giancarlo Abete l'ha consegnata personalmente. Il tennis al Foro Italico è il giorno dei primi quarti di finale del tabellone maschile degli internazionali BNL d'Italia. Apre il programma Rud Kachanov, ma gli occhi sono puntati su Luciano Darderi, che in serata affronterà lo spagnolo Hodar. Tra le donne tocca Swiatek e Rybakina, in campo anche il doppio con la coppia Bolelli-Vavassori. Dopo Le Mans, la MotoGP non si concede pause e torna subito in pista nel weekend per il GP Catalunya. Si parte dopo il trionfo Aprilia in Francia con Bezzecchi leader del mondiale a più uno sul compagno di team Martin. Out Marc Marquez, convalescente dopo la doppia operazione a spalla e piede. Sabato qualifica alle 10.50 e sprint alle 15. Domenica gara lunga della top class alle 14, preceduta da Moto3 alle 11 e Moto2 alle 12.15. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord qualche isolato piovasco su basso Piemonte, Liguria, Emilia Romagna in attenuazione rapida, più soleggiato sulle altre regioni. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro generali condizioni di instabilità con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud instabile su Sardegna, Campania, Molise e Puglia, poi nel pomeriggio anche su Basilicata e Nord Calabria. Temperature in lieve calo, massime tra 21 e 25 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Abbiamo sempre fame di vittoria.
6: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: cose di calcio.
0: Eccoci qua, cose di calcio, sono le 12.36, scusate, chiedo per un amico, novità su orari prossimo turno? Assolutamente no, non è colpa nostra, non date almeno in questo caso colpe a noi. Faccio un piccolo riassunto. Contesto, il derby Roma-Lazio non può essere anticipato a sabato perché domani i biancocelesti sono impegnati in Coppa Italia, quindi c'hai anche la Lazio che è andata in Coppa Italia, cioè... Non ci va mai, anzi ci è andata spesso, ha incasinato ancora di più, però devi pensarle prima in modo preventivo e quindi no, sempre un punto in meno, ogni cosa che diciamo togliamo un punto alla FIGC, alla Lega Calcio. Quindi l'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Servo, si gioca domenica alle 12.30, quindi lui prende il pacchetto, il gioco dei pacchi, prende, non si può, c'è la finale, mannaggia, ci avevo pensato, è sposta alle 12.30, perché in linea teorica ha un senso. Il comunicato, lunedì la Lega decide che in virtù della contemporaneità, ma ci vuole anche la contemporaneità, quindi devo spostare tutte le squadre. Contemporaneità tra club in lotta per lo stesso obiettivo. Alle 12.30, oltre a Roma-Lazio, giocano anche Como-Parma, Genoa-Milan, Juve-Fiorentina, Pisa-Napoli. Perché nel frattempo perde anche il Napoli contro il Bologna. Quindi, sai, devi metterla per forza, perché ha due punti dalla Juventus. Qui non viene ancora citato, se notate, manca un elemento. Finiamo. Ordine pubblico. Onde evitare la concomitanza di derby e finali degli internazionali di tennis al foro, la prefettura impone Roma-Lazio lunedì alle 20.45. La Lega minaccia il ricorso al TAR. TAR che, interpellato, potrà decidere d'ufficio, non entrerà nel merito le riflessioni, il calcio, Dybala, cioè prenderà in considerazione quello che sarà corretto, auguriamoci, prendere in considerazione. E quindi cosa potrà dare? Ragione al prefetto o ragione a De Siervo, secondo voi? Ma come vedete, non compare minimamente la parola televisioni. Molto strano, molto strano. Questi, o come se fossi io, radio, pagano fior fior di quattrini non per ficcare quattro partite tutte all'ora di pranzo o lunedì sera, perché c'è il traffico, perché... Nessuno pensa alle televisioni, cioè non tira in ballo le televisioni, nessuno pensa al rispetto per i tifosi. Perché la postilla è, non sapevi ancora a che ora giocare. Se la cavano così. Quindi nessun avvocato, nessuno intenterà una causa contro. Non puoi venire, dovevi aspettare di sapere la data. Vi ho già detto come. Come la risolvi? Mi dite come la risolvereste voi? La risolvi in questo modo, l'ho già detto lunedì con Paolo Rossi. La risolvi eventualmente in questo modo, non è l'unico, non è il più sano. Diciamocelo chiaramente. Lo risolvi mettendo il derby lunedì sera, ma c'è lo sciopero. È un problema in più. Intanto lo lascio appeso lì. E le altre no. Spacchetto la contemporaneità, anche perché la contemporaneità, ve la ripeto, è una foglia di fico davanti ai problemi, la contemporaneità. Perché quello che hai voluto fare, agevolare, dire, spostare, eccetera, sta in questa affermazione. Quest'anno il computer, dove i dati li mette qualcuno, che è stato interrogato in procura, qualcuno quei vincoli li riceve, ci sarà qualche comunicato, i vincoli con cui programmiamo la prossima stagione, i derby non si possono giocare tutti insieme, il campionato è asimmetrico, Esatto, come si faceva una volta, ma siamo a quei livelli lì? Si poteva aggiungere anche quello che non è stato aggiungere, per renderlo più interessante, i tre derby del campionato di Serie A verranno spalmati nelle ultime tre giornate. Avete capito cosa voglio dire? Ma qualcosa non è capitato, detto molto chiaramente. Fuori orario, il prefetto ribalta De Siervo, derby di Roma lunedì sera, la Lega di Al contrattacco, andiamo in tribunale. E allora finiamo il campionato poi a novembre quando è già cominciato questo. È una vergogna. Punto e basta. E capita nel giorno in cui Abete e Malagò, il nuovo che avanza, sciolgono le riserve. Ecco due candidati, ne vincerà uno. Vi dico che al momento è in vantaggio e ho appoggiato meglio politicamente Malagò. Malagò. Quindi che il mondo sportivo poi venga a chiedere anche contributi, perché non ce la fa a mantenere questo carrozzone, è giunto il momento di dire no, basta. E sapete in che modo? Non andate più allo stadio, ascoltate Radio Bianconera che vi accompagnerà e vi porterà sempre e comunque. Guardatevela in televisione, ma aumenteranno poi i prezzi se facciamo così. Avete capito? Perché la richiesta è maggiore e aumenteranno i prezzi. Quindi stanno ammazzando il sistema calcio. È una vergogna, detto molto chiaramente.
7: Vergogna.
0: Vergogna, ripetilo ogni tanto. Allora... mi fai ascoltare altri vocali prima di andare nella redazione del Corriere della Sera? Grazie, a fare un po' di chiarezza eventualmente.
8: Ciao Antonio, Fabio da Conegliano. Io appunto vengo dal nord-est, ho preso i biglietti come regalo di compleanno per mio figlio che ha 14 anni, fa la terza media.
0: Ecco.
8: Ma se la fanno lunedì io purtroppo non ci posso essere perché ha degli impegni a scuola e prima degli esami e io ho degli impegni anch'io lavorativi. Però fino adesso non sappiamo ancora a che ora giocano.
0: Io quanto
8: credo
0: ci
8: che
0: butti?
8: Neanche in Burkina Faso riescono a fare
0: salutiamo
8: una confusione del
0: campionato.
8: Genere. Però come al solito dopo gli unici a pagare siamo noi che mettiamo i soldi e che abbiamo passione, perché credo che i vertici sia della FIGC sia del governo passione per lo sport ce ne sia veramente poca, perché sennò starebbero più attenti a quello che fanno. Va bene? Forza Juve sempre, un grande abbraccio e
0: ciao.
8: Grazie ancora, ciao.
0: Grazie, grazie, grazie. Mi sarebbe piaciuto che tu ci raccontassi anche quanti soldi hai investito in questa trasferta.
4: Dal paese di Del Piero, se non erro, Conegliano Veneto.
0: Sì, non l'avevo sentito. Grazie. Però ho saputo, ci ha mandato un vocale anche tuo figlio, che invece verrà da solo comunque lunedì e taglierà da scuola. Non so se te l'ha già comunicato, no, sto scherzando, ovviamente. Passiamo a un altro argomento, ma continuiamo su questa domanda. Mi raccontate la vostra testimonianza, chi verrà comunque, chi invece, come ci hanno raccontato i due ascoltatori, non sappiamo ancora e molto probabilmente non potremo venire e abbiamo buttato dei soldi nel cestino. Mentre la magistratura, allora, inchiesta arbitri svolta entro l'estate, nessun altro indagato e stop ai testimoni, attenzione. Spero per loro che non abbiano fatto un buco nell'acqua, Spero. Mentre la magistratura rilegge le carte, il mondo del calcio attende le mosse di Via Allegri. Certo che è sfortunato, Max, c'è anche questa via dedicata ogni volta, dico come, Via Allegri, Va bene, l'inchiesta milanese sul sistema arbitrale entra in una fase decisiva, al vertice tra il procuratore Viola, interista, il PM Maurizio Ascione e la Guardia di Finanza ha stabilito lo stop alle audizioni, come lo stop alle telefonate, no? Nei programmi televisivi. Non verranno ascoltati dirigenti di club e il registro degli indagati resta fermo a 5 nomi, tra cui quello dell'ex designatore Rocchi e Gervasoni. Al centro del fascicolo l'ipotesi di frode sportiva legata a presunte designazioni pilotate e indebite pressioni sulla sala VAR, la cosiddetta bussata in Udinese Parma. Sotto la lente anche la testimonianza raccolta nell'ultima settimana da Ivan Zazzaroni ad Andrea Butti, Lega Serie A, fino a Giancarlo Viglione, FIGC, utili a chiarire i protocolli del centro di Lissone. Nonostante i nuovi verbali, la procura, attenzione, attenzione, ritiene di aver materiale sufficiente per definire il quadro entro l'estate, senza ulteriori atti tecnici. In sostanza, la procura dovrà capire come definire le indagini prima della pausa estiva, la strategia e se andare avanti con le contestazioni ipotizzate nei capi di imputazione notificati all'ex designatore Rocchi. Qualcosa c'è, ma non riusciamo ancora a capire quanta roba c'è di pericoloso per gli indagati e magari per chi è anche attorno agli indagati, perché è qualcosa che si potrebbe sviluppare a macchia d'olio. Abbiamo però la possibilità, e lo ringraziamo, di avere Massimiliano Nerozzi, Corriere della Sera. Buongiorno Max.
7: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Massimiliano. Allora, intanto caos calendario, questo calendario asimmetrico è molto più che asimmetrico. Che cos'è?
7: Non lo so, mi sembra una prova di dilettantismo estremo, nel senso che ieri io avevo controllato nel quarto Torino, insomma, per essere sicuro come funziona, che non fosse solo responsabilità ovviamente di magari autorità romane che avevano rinviato la partita del derby per motivi di ordine pubblico, come avrai letto,
0: sì,
7: o per concomitanza o concomitanza con gli internazionali d'Italia, dove probabilmente c'è una Mattarella e quindi c'è stata l'attenzione, ma quando si stende il calendario di Serie A, per dirti, tutti i prefetti delle città interessate segnalano con un anno d'anticipo sostanzialmente l'eventuale rischio di sovrapposizione di avvenimenti sportivi di un certo livello e quindi di eventuali problemi di ordine pubblico, e quindi mi fa un po' specie, mi segnalavano che ci si svegli una settimana prima scoprendo che casomai c'era questa sovrapposizione, insomma, mi sembra veramente difficilmente spiegabile, anche perché i tifosi juventini lo sapranno benissimo, tante volte la Juve si è trovata a giocare a finale di Coppa Italia in corrispondenza con gli internazionali, quindi boh.
0: Esattamente. Sai dove è sfuggita la palla di mano, a mio avviso, con la Lazio che è andata in finale di Coppa Italia, e quindi non hai potuto mettere le partite al sabato, non hai potuto mettere il derby al sabato. Non sto giustificando, sto dicendo che hanno sottovalutato gravemente e con grosse responsabilità il tutto racchiuso in questo finale con degli abbinamenti abbastanza discutibili.
7: Ma io rispetto qualsiasi lettura, ma non capisco per esempio perché il derby non possa essere giocato alle 18, visto che c'è luce fino alle 21, perché la motivazione di ordine pubblico è che non si fanno partite serali, perché l'oscurità ovviamente, molto banalmente, favorisce eventuali incidenti o problemi, ma se fai a Roma alle 18, cioè, la partita è chiusa, bene che è andata e c'è ancora luce.
0: Perché ci sono, no, i tifosi della Lazio che restano fuori,
7: sì,
0: e il, certo, tutto finito.
7: Ponte Milvio, ma ho capito, ma sono 15.000, ma scusami, se io e tu e gli ascoltatori di Radio Bianconera decidiamo di fare una manifestazione in piazza e non si può fare, non ce la fanno fare.
0: Esatto.
7: Cioè, non è che noi decidiamo. Quindi, bravo, non lo so, mi sembra sempre...
0: E se non ce lo meritiamo, volta... la guardiamo,
7: no,
0: in televisione, a porte chiuse. Scusa.
7: No, ma nel senso, boh, non so, mi sembra
0: surreale.
7: Che spuntino fuori sempre solo diritti ma i doveri, non lo so, mi sembra veramente...
0: Siamo assurdo, spiazzati anche noi, Max, sono perfettamente d'accordo con te.
7: Ma no, anche perché è ovvio, adesso leggevo qualcuno stamattina anche sui giornali che si era disposti a far saltare la contemporaneità. Onestamente, anche se è una cosa di forma ma anche di sostanza, per me la contemporaneità è stata l'unica cosa reintrodotta in ultime giornate che ha dato una parvenza di serietà agli ultimi verdetti, onestamente.
0: Quindi, visto che è mancata, cioè, nelle altre 36 giornate.
7: Ma no, non avrebbe senso far giocare tre partite la domenica, il derby con la Roma, che avrebbe, cioè, i risultati, a dire che poi non contino meno, perché dipende dagli altri.
0: Pensa ai contropensieri del martedì, poi, a quel punto lì, Max Nerozzi di Il Corriere della Sera, perché a quel punto sarebbe la Roma a giocare per ultima, conoscendo già i risultati delle altre. Però...
7: No, ma poi il pasticcio assurdo è che tu istituzione sportiva, dico, che giustamente rivendichi sempre l'indipendenza dell'ordinamento sportivo rispetto a quello statale, sei appeso a un organo statale, perché se la Lega sul ricorso al TAR decide il Tribunale Amministrativo Regionale che è quello competente sulla decisione, quello del Lazio, poi,
0: certo,
7: che è competente sulla decisione della prefettura.
0: Senti, tu che le segui queste cose, entri nelle aule dei tribunali, eccetera, come può andare a finire a livello teorico? Cioè, il TAR, che dovrebbe dirci qualcosa entro domani, da quanto so.
7: E guarda, la gestione amministrativa è abbastanza complicata, nel senso che No, no, no, adesso magari ci ascoltano fior fior di avvocati, ma lo sanno benissimo.
0: E potete intervenire, il numero...
7: No, nel senso che, sapete, cioè, civile e penale, c'è il codice penale, il codice civile, il codice procedura civile. La giustizia amministrativa, sì, c'è un codice amministrativo fatto sulle leggi emanate, ma è materia veramente sconfinata. E tra altre cose, come la dimostrazione in questo caso, decide su cause che valgono milioni e milioni di euro in tribunale amministrativo. No, dicevi bene tu, entro 24 ore in teoria dovrebbe esserci la decisione, che è sostanzialmente cautelare, cioè d'urgenza, perché ovviamente, esatto, non avrebbe senso che il tribunale decidesse dopo che è successo l'eventuale danno, e poi ci sarebbe la causa di merito, che però di solito viene fissata molto più avanti, che non si discuterà neanche perché cade il motivo del contendere. E quindi è ovvio che qui farà...
0: Che deve capitare qualcosa.
7: No, certo, no, farà la differenza il fatto se viene sospesa o no, o viene annullato o meno la decisione della prefettura.
0: C'è una contrapposizione politica anche lì, cioè dello sport contro lo Stato, dello Stato contro lo sport, perché...
7: Vabbè, però, no, ho capito, però la Lega, cioè, era l'unico strumento ammesso dall'ordinamento per ricorrere, perché se non provvedimento
0: amministrativo... Cosa teme la Lega Serie A, che ha detto altrimenti ci rivolgeremo per la richiesta di risarcimento?
7: No, vabbè, teme che salti per aria cioè, il campionato, nel senso, come dicevamo prima, o salta a contemporaneità, oppure vengono fatti, cioè, puoi far giocare quattro partite di quel livello lì tutte lunedì sera, onestamente, anche per gli abbonamenti TV o per gli stessi tifosi, mi sarebbe allucinante. Dopodiché,
0: domenica sì, alle 12:30,
7: no, ma no, non lo so, è uguale, però apro una parentesi, so che la pensi come me, ma mi dispiace se scivoliamo del qualunquismo, però questo è uno dei motivi per cui poi ci chiediamo perché il calcio in Italia, il calcio dico come prodotto, di tifosi allo stadio, è gestito in maniera diretta e o comunque ha dei grossi problemi. Ma scusa, lasciando perdere gli abbonati che si vedono su DAZN e su Sky, ma se le persone vorrebbero andare a vedere una partita, penso anche in trasferta, ma anche banalmente in casa, cioè, mancano 4 giorni e non sai che ora si gioca, quando si gioca, il treno, l'aereo da prendere, il pullman, la macchina, l'albergo eventualmente. Cioè,
0: Massimiliano Nerozzi, Corriere della Sera. Noi oggi abbiamo lanciato proprio questo sondaggio, ho aperto solo a quelli che avevano un biglietto, pensavano di venire, hanno dovuto già rinunciare, non sanno cosa fare. Mi parlano di spese sui 600 euro, alla fine. Sono amareggiati, cioè la prossima volta non lo faranno più, passione.
7: Ma no, ma ci sono persone, ribadisco, il mondo reale, cioè poi...
0: Cioè rispetto per i tifosi non c'è sostanzialmente,
7: no,
0: dai.
7: No, ma dico, io conosco tantissime persone, con il costo dei biglietti del giorno d'oggi, c'è gente che non si fa l'abbonamento perché costa troppo, perché non può, e quindi ogni tanto dice, vabbè, mi sono messo 2 soldi da parte, porto mio figlio a vedere una partita, quindi si vede 2 o 3 partite all'anno. E quindi, cioè, chi appunto decide di vedersi questa partita qua, magari si è preso le ferie.
0: Certo.
7: No, mi sembra veramente una mancanza di rispetto nei confronti
0: totale,
7: di chi ancora
0: totale.
7: Si prende la briga di andare allo stadio, che poi dovremmo chiedersi appunto il perché gli altri paesi sono più avanti di noi, insomma.
0: E soprattutto non attira l'attenzione positiva di investitori dall'estero. Passo al caso arbitri. Inchiesta arbitri svolta entro l'estate. Nessun altro indagato e stop ai testimoni. Anche lì, passando tra un'aula e un'altra, hai sentito qualcosa?
7: No, purtroppo, perché... No, purtroppo
0: perché a Milano?
7: No, sarebbe interessante a seguire, ma se no proprio qua di Milano... E quindi posso darci un giudizio?
0: Un buco nell'acqua? Una voragine?
7: Non lo so, io leggendomi ho avuto l'impressione all'inizio che fosse un'inchiesta, cioè beghe fra arbitri, diciamo, per dirla in termini molto, molto terra-terra. E poi è chiaro che uno si incuriosisce se vengono citati i club referee di alcune squadre. Ti devo dire la verità, quando ho letto che venivano convocati alcuni nostri colleghi, onestamente ho avuto un forte dubbio della serietà.
0: Conoscendoti hai staccato l'audizione del... del ragionamento che si faceva su qualche emittente. Ho capito benissimo. E quindi temi che possa essere...
7: No, ma per carità, vuol dire, anche a Calciopoli furono sentiti, se ti ricordi, dei giornalisti a testimoni in tribunale. Però sentivi in fase di indagini preliminari.
0: Esatto, nelle indagini preliminari. Un'ultimissima battuta, Massimiliano Nerozzi. La Juve come sta per queste ultime due partite? L'algoritmo dice che si qualifica 78%. L'algoritmo dice qualcosa
7: di
0: vero?
7: Non vorrei portare sfortuna ai tuoi ascoltatori tifosissimi, ma secondo me è anche maggiore la percentuale.
0: Temevo peggio nella tua risposta. No, ho letto ieri tutto il riassunto fatto attorno all'algoritmo Champions.
7: No, nel senso che è chiaro che la Juve aveva sprecato il match ball in casa con Verona, perché adesso sarebbe già a posto, però sulla carta rischiava più a Lecce contro una squadra che veniva da tre risultati utili consecutivi, giocava in trasferta e giocava per qualcosa di molto solido e prezioso, che è la salvezza. La Fiorentina ha fatto un campionato molto molto deludente. È vero che ha dei valori che forse non rispecchiano la sua classifica, però ho visto le ultime partite, mi sembra una squadra assolutamente staccata. Sai, si giocasse a Firenze, non lo so, poi certo per la Fiorentina i match con la Juve sono sempre importanti per la tifoseria, però sarei molto sorpreso se la Juve non battesse la Fiorentina. E l'ultima, è vero, c'è il derby.
0: Ti do una notizia, già venduti 20.000 biglietti, sale l'attesa del derby in programma l'ultima giornata tra i tifosi del Torino, che torneranno allo stadio, pensa, dopo oltre 3 mesi di sciopero. Lo sciopero finisce per il derby, coincide con quella
7: certo
0: data.
7: Che sarebbe, è ovvio che sarebbe una bella soddisfazione per il Toro, per i tifosi di Granata, fare un dispetto alla Juve, però vediamo anche come vanno i risultati
0: questo turno, quando si giocherà.
7: Beh sì, anche perché la Juve può iniziare a tirare somme anche secondo i risultati degli altri.
0: Sta bene? Come l'hai vista Lecce? Eri una fila lontano da me, sono confrontato.
7: Così, e secondo me c'è un po' troppa cattiveria nei giudizi di Ildiz. Perché
0: Infatti tu gliel'hai chiesto a Spalletti alla fine.
7: No, sì, lui ha risposto e non ha risposto, ma io dalle informazioni che avevo anche prima della partita di Lecce, Ildiz è da diverse settimane che si allena pochissimo e fa molta terapia.
0: Ritmo lento?
7: Si allena poco perché non vogliono sovraccaricare il ginocchio. E infatti l'hai visto che a Lecce aveva un'altra volta una benda abbastanza vistosa sul ginocchio.
0: Sì.
7: E quindi però sta andando bene la cura, però è chiaro che se ti alleni meno, hai meno fiato, hai meno continuità fisica, sto parlando. E poi lo sanno tutti, ma lo sai bene anche tu, Antonio, è l'anno del mondiale, quindi qualsiasi valutazione.
0: Uno che mi dà ragione su questo aspetto.
7: No, attenzione, io parli anche dentro la Juve, ti dicono tutti, dallo staff atletico, medico, che Ildiz non si è mai tirato dietro un millimetro, terapie, allenamenti, se ti ricordi Spalletti, ci raccontò l'episodio che lui diceva, mister, io ci sono.
0: E ha stretto i denti, perché se no non giocava tutte 90 minuti a Lecce.
7: Infatti ha giocato. Però è chiaro che come retropensiero c'è
0: la riflessione è
7: chi romperti o comunque fa una terapia conservativa, perché non è che ti fermi un mese col mondiale.
0: Stai benissimo, e quindi sai che io e te ogni tanto qualche partitella la facciamo ancora. E se non stai benissimo quel giorno, pensi anche ho fatto bene a venire. Senti, una battuta. Ma Spalletti, quando torna sempre sul trequartista, l'attaccante, non me l'hanno comprato, ci sta tornando, fa un passo indietro e due avanti, o due indietro e uno avanti, come la
7: secondo
0: vedi? Ti saluto.
7: Ma no, banalmente cerca di portare avanti la propria causa, perché fa notare che se lui non ha rotto le scatole nel mercato di gennaio, ricorderai la frase, anche se rimaniamo così sono contento, è chiaro che in estate si aspetta due o tre
0: ritocchi. Si ripartirà da lì.
7: No, due o tre ritocchi che lui vuole. Guarda, io ti dico, penso che sia stato onesto quando ha detto che molta parte dei giocatori che ci sono resteranno, nel senso che lui, secondo me, sa benissimo che non è che si possono cambiare 10-12 giocatori. Però dice, riassumendo, se facciamo pochi colpi, cerchiamo di fare...
0: Giusti.
7: Sì, giusti, nel senso funzionali al calcio che lui vuole fare, ma mi sembra il minimo, insomma. E detto questo, quando dice squadre quadri, Antonio, secondo me lui fa riferimento, se ti ricordi, lo disse una volta, che Ildiz è vero che ha giocato anche in mezzo, ma è un giocatore che per caratteristiche
0: può stare invece
7: partire esterno. Sì, no, poi si accentra, ma forse non è il classico numero 10, insomma, il trequartista dietro la punta, ma preferisce partire da sinistra. Forse in quel senso.
0: Hai aggiunto qualcosa di interessante a questa bella chiacchierata. Massimiliano Nerozzi, sono le 13, un minuto, ti devo lasciare. Noi ci risentiremo più avanti.
7: Grazie.
0: Ci vediamo forse domenica, lunedì, martedì, non lo so. Ciao,
7: vedremo.
0: Buon lavoro. Ciao. Buon lavoro al collega del Corriere della Sera. Interessante, spunti, confronti che facciamo anche con voi. Poi rispondo anche a Valerio da Gran Canaria. Lo so che il casino si evitava non mettendo un derby, non sapendo, cioè, mettendo prima di tutto chiarezza al calendario. È vero, però si sono giocate anche altre partite. Non è che domenica, però, rispetto a sabato, il derby di Roma, ad esempio, solo perché c'è anche Mattarella, solo perché arrivano i VIP, solo perché vuoi concedere la fotografia dell'Olimpico senza calcio,
9: ma
0: e consegnarlo
9: basta,
0: al tennis.
9: Basta.
0: Ma compratevi un biglietto e venite 3 giorni a Torino, crepi l'avarizia.
10: Dipende un po' anche da lei.
0: Anche da te, è arrabbiato, eh. È arrabbiato che non lo fanno allenare con le tabelle giuste.
9: Lo fate arrabbiare, direttore.
0: Lo fate arrabbiare, è il nostro compito, ci rimane solo più quello. Non sappiamo quando si gioca, fateci arrabbiare, dateci il tempo di far arrabbiare Spalletti. A tra pochissimo, con tutto Mercato Web, Nicolò Ceccarini, mercato.
3: Cose di calcio.
11: Radio Bianconera Time.
12: Radio Bianconera.
11: Sono le 13 e 3 minuti.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Guerra nel Golfo in primo piano, mentre Trump è impegnato nella sua missione in Cina. Teheran sfida il tycoon, il campo di battaglia e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo. Trump potrebbe avere l'intenzione di sbarcare truppe sull'isola iraniana di Karg, ma non permetteremo che nemmeno un granello di polvere venga portato fuori dal nostro paese, ha avvertito il vice comandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie. Ieri l'Iran per la prima volta ha minacciato esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra.
5: Il conflitto russo-ucraino. Mosca ha lanciato un attacco aereo combinato contro infrastrutture critiche in Ucraina poche ore dopo l'avvertimento al riguardo diffuso dal presidente Zelensky. Lo ha reso noto l'intelligence, confermando che l'attacco starebbe prendendo di mira infrastrutture chiave e strutture di supporto delle principali città, tra cui impianti energetici, imprese dell'industria della difesa ed edifici governativi.
13: La cronaca non ce l'ha fatta il giovane 18enne di Monopoli, che era precipitato dal balcone di un hotel a Lignano Sabbia d'Oro mentre era in gita scolastica. La tragedia era avvenuta nella serata di domenica 3 maggio. Dopo il ricovero d'urgenza e 10 giorni trascorsi in condizioni disperate, lo studente pugliese non ce l'ha fatta. La famiglia ha deciso di autorizzare l'espianto degli organi.
5: È morta ieri dopo una lunghissima lotta contro un tumore Alessia La Rosa, la bimba di 8 anni che negli scorsi anni è diventata simbolo della tifoseria del Palermo. La piccola, malata da 7 anni, si è spenta nella giornata di ieri. Grandissima sostenitrice del Rosanero e abbonata in Curva Nord, dove il tifo è più caldo, era stata soprannominata la guerriera proprio dagli ultras siciliani. Il ricordo di Alessia resterà per sempre vivo nei ricordi del club e della grande famiglia Rosanero, ha scritto in una nota il club.
13: Eurovision Song Contest 2026. Dopo la prima semifinale è stato effettuato il tradizionale sorteggio per stabilire in quale parte della finale si esibiranno i paesi qualificati. Per Salda Vinci è arrivata la Producers' Choice, saranno quindi European Broadcasting Union e ORF a decidere la posizione in scaletta del nostro paese. L'ordine definitivo della finale sarà annunciato dopo la seconda semifinale.
5: Il calcio, la 79esima edizione della Coppa Italia, si appresta a vivere il suo ultimo atto. Stasera tutti gli occhi saranno rivolti allo Stadio Olimpico di Roma, teatro della sfida Lazio Lazio-Inter che assegnerà la Coppa Nazionale. Il fischio d'inizio della finale è previsto alle 21. I nerazzurri vanno a caccia del secondo trionfo dopo lo scudetto, ma Maurizio Sarri incita i biancocelesti. Dobbiamo crederci fino alla follia, sarà decisivo l'atteggiamento mentale. Sentiamolo.
10: Bisogna tutti sperare che quello che abbiamo visto sabato è frutto di qualcosa di mentale, che saremo mentalmente diversi e quindi saremo diversi sotto tutti i punti di vista.
13: E con le parole di Sarri è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
14: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
11: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta.

0: dalla storia all'attualità. Un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
1: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
3: Direttore, buongiorno, sono Antonello da Padova. Volevo dire una cosa, ma quando si parla di Lega Serie A non si può ridurre solo a Simonelli e De Zerbio, che comunque la Lega Serie A, se non sbaglio, è rappresentata da tutti i club, e non mi pare che qualcuno fino ad ora abbia detto qualcosa in merito a questa situazione dei calendari. Perché il silenzio significa che la pensano come Simonelli e De Sergio, altrimenti avrebbero convocato subito una riunione per sfiduciarli, o no? Perché mi pare che l'unico che ha parlato, che tra l'altro è un allenatore, che mi tocca proprio dirlo perché insomma sappiamo l'antipatia che proviamo, che provo per Sarri, ma è stato l'unico a dire qualcosa contro a questa decisione folle, anzi non decisione. Grazie, forza Juve.
4: Buongiorno direttore Antonio, da parte di Angelo della provincia di Napoli, tifoso della Juve. Allora, io parto da un presupposto. Tutti i tifosi, io me compreso, tutti, la maggior parte delle tre squadre del nord Italia provengono tutti dal centro-sud Italia. Allora, e io mi riferisco, allora, per i sacrifici che coloro si mettono economicamente per poter passare una giornata diversa direttamente. Allora, se io mi devo sentir dire da parte di tifosi napoletani, dove è una regola assurda che un meridionale debba tifare per forza delle squadre del nord Italia, primo, e questa è la prima legge che è sbagliata. Secondo, allora, una Juventus, un Inter, un Milan, un Torino, io ho tanti amici della provincia di Napoli che sono tifosi della Torino e della Fiorentina, non si sentono di tifare Napoli. Allora io voglio capire una cosa, da parte di certa gente che criticano queste le nostre squadre, rappresentano quello, la maggior parte di tanti emigranti che hanno partito dal meridione per andare a guadagnarsi del pane, volevano qualche cosa di diverso. E se sono...
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
5: Bisognerebbe forse studiare e farci raccontare il motivo per cui uno di Torino non potrebbe eventualmente tifare Palermo, perché è nato a Palermo, perché simpatizza Palermo, e perché uno di Napoli non può tifare una squadra del centro-nord. Cioè, veramente, anche in una culla culturale come quella di Napoli sarebbe interessante che si esprimessero, senza partigianeria, i grandi intellettuali, quelli che parlano poi di inclusione, che parlano di cinema, di teatro, di socialità, di tutti questi aspetti qua. Dovrei capire perché uno che nasce a Napoli, in una famiglia di tifosi napoletani, non possa essere una pecora bianconera, qualcosa che esce un po' dal gregge. O perché culturalmente forse si progredisce proprio perché le culture si mischiano, perché ognuno lo sancisce.

0: stabilisce la Costituzione. Può professare la propria religione, un'altra religione, scegliere il proprio credo, scegliere il proprio partito, scegliere la propria squadra. Dovrete poi spiegarmelo, perché o probabilmente dovreste chiarirvi prima tra di voi, ma non a Napoli, a Roma, a Torino, a Genova, cioè chiunque. Io quando so che vince l'Inter e festeggiano in centro, non vado a lanciare sassi agli interisti. Non è che gli urlo, non ti puoi permettere, gli strappo la maglia e la bandiera. Se portano rispetto alla città e viceversa, la città porta rispetto a loro. Perché no? Perché no? La discriminazione anche no. Che ce lo spiegassero i grandi intellettuali, i grandi
1: saggi. Io ho visto
0: saggi.
1: Le immagini ieri del Barcellona che festeggia, passa sotto il balcone.
0: Del Pullman anche, del sì. Pullman che è passato del Real Madrid.
1: No, c'era il tifoso con la maglia del Madrid, era sì, Figna, no. Gli fa due dita meno.
0: Ah, va bene, allora vedi che allora professo, nel professo nel deserto. Se poi vediamo il campionato argentino, quindi l'uomo è una bestia. Abbiamo trovato la risposta. Eleviamoci, prima di levarmi io, a cui riconosco, mi autoriconosco un po' di sensibilità superiore a questa feccia, proviamo a far rispettare i diritti prima di tutto di chi ha una sensibilità superiore alla media, anche rispetto alla mia, maggiore, e agli altri accontentatevi di aspettare il vostro turno. Mi sposterei per un istante, lascio da parte Tutto Mercato Web, perché tra poco avremo il direttore di Tutto Mercato Web, ma passerei a Bianconera News intanto. Tutto Juve, che sto aprendo, eccolo qui, Juventus, il mercato non può aspettare la Champions, l'invito di Massimo Pavan, che poi aggiunge lo strano clima contro la Juve, quella cosa che fa discutere, quale? Potete analizzarlo in primo piano, lo trovate già adesso. Spalletti, la guida che chiede di più. Alessio, sugli ultimi 180 minuti c'è poco da parlare. I calciatori dovranno dare una risposta. E poi la solita frecciata di Claudio Zuliani. Non prendete impegni per lunedì. Juventus alla sera con la Fiorentina, ricorso al TAR permettendo. Io aggiungerei, caro Claudio, non prendete impegni per lunedì, ma tenetevi liberi per domenica e non è detto, e non rispondete al vostro datore di lavoro eventualmente martedì mattina, perché magari succede qualcosa. Va bene, il giorno della memoria, l'iniziativa del comitato di Reggio Emilia per non dimenticare l'ESL, mi fa piacere. Domenica 31 maggio 2026, Comitato di Reggio Emilia, per non dimenticare Isel, organizza l'evento dell'anno dedicato alle 39 vittime della tragedia avvenuta il 29/5/85 allo stadio Isel di Bruxelles. Un momento di raccoglimento e responsabilità che ci unisce nel ricordo di una delle pagine più dolorose della storia del calcio europeo. Per non dimenticare mai e per ricordarlo anche quelli che fanno finta di non sapere e di non ricordare che è tra le più brutte tragedie che ha colpito il nostro paese, non solo questa, ma legata allo sport, questa, magari anche diverse, compresa quella dei caduti di Superga, naturalmente. E, spostiamoci su, non riesco ad aprirla, vediamo un po', eccola adesso, aggiornata, Bianconera News, verso Juve Fiorentina, Thuram in dubbio, Koumenes possibile sostituto, un po' come a Lecce. Penso che alla fine la formazione possa essere disegnata ancora e calcata a matita uguale a quella di Lecce. Juve per l'attacco, spuntano alcuni nomi, Pedulla per la difesa bianconera, ci sono anche altri nomi, non ve li dico così, aprite il sito bianconeranews.it. Un giorno sapremo quando si giocherà, un giorno, se sarete ancora vivi, saprete quando si giocherà Juve-Fiorentina. Però prima di andare Tutto Mercato Web, ascoltiamo qualche vocale di quelli che hanno rinunciato, rinunceranno, sono nauseati da questa situazione legata alla data, all'orario delle partite del penultimo turno di campionato?
2: Buongiorno Paolino e Elena Merano, ma dico ciao. Un'assurdità, solo perché non l'ho sentita menzionare mai, ma era inspostabile la finale di Coppa Italia? Cioè non si poteva far sì che questa fosse spostata, così possono giocare tranquillamente di sabato e si toglie il problema? Ciao, grazie.
0: Sai, è il cane che si morde la coda, c'è sempre il campionato, c'è sempre il campionato. Il problema è che Roma-Lazio, che la ritengono pericolosissima, metterla alla sera, e quindi chi sapeva già di giocare quella finale si tutela e dice non dovete toccare noi la finale di tennis e quant'altro. Ci sono stati diversi fattori che hanno, intrecciandoli, hanno incasinato la situazione. Ma probabilmente ci può fare chiarezza, lui saprà già quando dovrà venire a vedere la sua Fiorentina e io andare ad affrontare la sua Fiorentina nel penultimo turno. Quando c'è la Fiorentina di mezzo è sempre un problema. Nicolò Ceccarini. Sto scherzando ovviamente.
3: Buongiorno,
0: prima che lei...
3: Buongiorno a te. Ciao, ciao direttore, ben trovato. Come
0: ciao.
3: Stai?
0: Bene, bene, bene. Speravo di sapere già quando ti avrei incontrato, ma dobbiamo rimandare quel pranzo che volevi offrirmi.
3: Eh sì, d'altra parte che questa partita, siccome non so quando fissare il pranzo, visto che non si sa se si gioca a sabato,
0: colazione,
3: domenica, lunedì o martedì, io mercoledì sono dentista, per cui magari, ecco, se dovesse essere
0: giovedì
3: mercoledì
0: calcetto,
3: non posso venire.
0: Giovedì calcetto, e quindi mi sa che anche questa volta non ci incroceremo.
3: Vabbè, ce lo faranno sapere una mezz'oretta prima, magari ci organizziamo.
0: Beh, per fortuna che c'è tutto mercato web, io
3: sì,
0: lo
3: sì,
0: tengo
3: esatto,
0: aperto.
3: Esatto.
0: Anche sì, perché mi interesserà capire il suo giudizio quando verrà presa una decisione, perché non è facile da prendere. Tu ne hai una?
3: No, allora, la decisione non è facile da prendere, però sinceramente quando tu fissi la data di Coppa Italia e la fissi in una settimana in cui ci sono gli internazionali d'Italia, sai che dal calendario comunque sia quel giorno lì, quella domenica lì ci può essere la finale dell'Internazionale d'Italia e metti il derby, beh insomma francamente bisogna essere abbastanza, come posso dire, avanti per cercare di complicarsi le cose.
0: Ah, avanti, lei è stato elegante, ma fosse stato un suo redattore a decidere questa cosa, il cervellone del computer.
3: Probabilmente da noi sarebbe stato premiato.
0: Perché?
3: Da noi sarebbe stato probabilmente premiato e gli avrebbero dato anche la medaglia d'oro, perché comunque, no, a parte le battute, no, ma dico, francamente gliel'avrei detto, certo si poteva stare un po' più attenti, ecco, avrei usato, io sono sempre per la carota e poco per il bastone, io confido sempre nel dialogo piuttosto che nelle arrabbiature, perché le trovo anche maleducate, ecco, le arrabbiature, roba di una maleducazione brutta, e allora preferisco convincere le persone, però francamente l'avrei detto, ragazzi io vi voglio bene quanto volete, ma cioè,
0: la prossima
3: ci vuole
0: volta...
3: veramente uno scienziato per fare una cosa del genere.
0: Ci vuole veramente uno scienziato, certo. Sì. Senti, trascurerei questo, mi aggiungi qualcosa, c'è qualcosa che ci aggiunge tutto mercato web, sto aprendo adesso il primo piano, si parte
3: ma
0: da...
3: Io penso che fino a giovedì, quando non ci sarà la risposta del TAR, non potremo naturalmente dare delle indicazioni su questa partita, perché comunque poi visto quest'anno essendo così sviluppata la lotta Champions e comprendente tante squadre, alla fine sono 5 partite che devono giocare in contemporanea. Diciamo che non è bello vedere lo Stato contro la Lega e la Lega contro lo Stato, perché alla fine è questo, no? Stiamo parlando di questo. Cioè,
0: ti fa capire il clima però, perché mi sembra che lì la pensano diversamente da te col tuo redattore, no? Eventualmente.
3: Sì, no, ora a parte tutto, ora noi si ride e si scherza perché certo. Ci piace essere... voglio dire, quello sempre col sorriso sulle labbra, però francamente vedere insomma, il pugno di ferro tra lo Stato e la Lega, le partite, cioè tutte cose che purtroppo si potevano tranquillamente prevedere, che come al solito invece poi si arriva all'ultimo, perché vedi, se tu avessi messo in conto, il problema vero da cosa nasce, che la Lazio non può giocare di sabato, parliamoci chiaro, perché mercoledì, cioè oggi, c'è la finale di Coppa Italia, quindi te non puoi anticipare il derby neanche a sabato, perché comunque la Lazio non avrebbe diciamo nemmeno il tempo per recuperare, avrebbe 2 giorni soli e sarebbe costretta a trascendere in campo, e anche per un'equità di questo campionato alla fine bisogna pensarci prima, ecco, io credo che tra le tante cose che si potevano evitare, ecco, questa era una delle più evitabili, e purtroppo però ancora una volta siamo caduti su quello. Ecco, l'unica cosa che mi sembra che sia venuta fuori nelle ultime ore abbastanza chiara è che al 99% avremo Malagò come presidente federale.
0: Chiaro, chiaro. Tra l'altro nel giorno in cui il caos è la prima patata a bollette che si trovano i candidati ufficiali alla presidenza della FIGC. E sì. Voi scrivete a volte ritornano, due volte presidente FIGC, oggi di nuovo in corsa. Chi è Giancarlo Abete? E chi è Malagò? E che tipo di sfida sarà? Hai già avuto modo di confrontarti un po'?
3: Guarda, io ho avuto modo, io conosco molto meglio Giancarlo Abete, devo dire la verità, perché comunque lui era, mi sembra, forse capo delegazione, perché all'epoca c'era anche Gigi Riva nel 2006.
0: Sì, sì.
3: Ricordo, ecco, c'erano Gigi Riva e Giancarlo Abete, che forse era presidente o vicepresidente federale, non mi ricordo in quel momento lì storico se, quale era, fosse la carica, ma era molto alta. E io ho sempre trovato in Giancarlo Abete una persona molto preparata, una persona molto cordiale, molto educata. Io l'ho sempre molto ammirato e ecco, magari devo dirti, sono un po' sorpreso dalla sua candidatura, nel senso che magari non mi aspettavo che si volesse rimettere in gioco.
0: E la mano armata di chi è stato, di Gravina, ci dicono.
3: Ma io non lo so, questo non lo so, so che comunque è una persona che ha competenza, però ha già rivestito questo ruolo, capito? Quindi magari, secondo me, anche per una questione, no, di non dare troppa continuità con il passato, la figura di Giovanni Malagò può essere... Ecco, io ti dico, Malagò lo stimo e lo rispetto, perché secondo me è un grande dirigente di sport, viene dallo sport ed è un grande dirigente dello sport, insomma sappiamo benissimo anche l'organizzazione Milano Cortina, tanto per rimanere all'ultimo evento importante che è stato qua fatto in Italia, e comunque... rappresenta, diciamo, una figura molto valida nel settore. Ecco, uno propriamente però di calcio, importantissimo del calcio, mi sarebbe piaciuto di più.
0: Ce l'avresti aggiunto, anch'io la penso come
3: sì,
0: te.
3: Sì, poi magari ce l'aggiunge lui, nel senso, però mi sarebbe piaciuto averlo come figura di presidente federale.
0: Già adesso,
3: comunque,
0: già vediamo, adesso.
3: Tanto ormai c'è poco da aspettare, da qui al 22 giugno c'è un mese poco più e quindi sapremo tutto. Ecco.
0: Giancarlo Abete, lo ricordo perché hai fatto riferimento, ha ricoperto il ruolo di vicepresidente della FIGC fino a maggio nel 2006 e di capo sì. delegazione della nazionale ai mondiali di Germania, quindi
3: esatto,
0: esattamente come ci avevi così, esatto. come ci avevi raccontato. Senti, Giuntoli all'Atalanta, ma,
3: sì,
0: ma
3: sì,
0: è
3: sì.
0: circolata anche la voce, ma è ufficiale? È ufficiale?
3: Allora, ufficiale non è, vuoi la mia posizione è Giuntoli sarà il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta, ormai non ci sono più dubbi.
0: E che allenatore chiamerà? Perché mi è arrivato il nome di Thiago Motta, ma sono
3: allora...
0: compatibili?
3: Allora, secondo me sarebbero sulla carta compatibili, nel senso che è stato giunto, no, che l'ha portato alla Juventus, per cui non penso che lui abbia delle idee diverse oggi su Thiago Motta come allenatore. Se mi chiedi se sarà lui, io penso che stiano pensando anche, scusa il gioco di parole,
0: sì?
3: a Sarri, a riformare il tandem Sarri-Giuntoli come a Napoli. Perché per me va via Palladino, per me alla fine va via anche Palladino, e va via anche Tony D'Amico, quindi giustamente perché se arriva Giuntoli no, non è che possono stare tutti lì a fare i direttori sportivi, per cui io prevedo rivoluzione all'Atalanta con l'uscita di D'Amico e di Palladino e Giuntoli sicuro, e magari questa idea di Sarri che al momento è solo un'idea, vediamo se poi diventa un'ipotesi molto concreta.
0: Ho sentito, avevo sentito anche di una possibilità di Sarri un ritorno a Napoli.
3: Sì, sì, assolutamente. Però sai, il rapporto che c'è tra Giuntoli e Sarri è un rapporto molto forte, loro non hanno mai perso i contatti, io lo so per certo perché so quanto Giuntoli stima Sarri e quanto Sarri stima Giuntoli, cioè loro sono proprio un bel binomio, cioè a me mi è capitato anche di vederli fuori dal calcio, no? Si vede che c'è un grande feeling, quindi c'è molta stima reciproca, sai, quando c'è tanta stima reciproca si lavora anche molto meglio insieme, però vediamo, sai... poi se chiama De Laurenti, Maurizio Sarri è molto sensibile anche alla piazza di Napoli, perché comunque lui lì ha vissuto anni importanti, è stato bene, io credo che lo riaccoglierebbero a braccia aperte, però lì c'è la condizione sine qua non, che è l'uscita di Conte, ecco, se
0: certo.
3: non esce Conte diventa difficile.
0: Senti, se esce Conte, dove va Conte? Oggi giochiamo un
3: allora
0: po'
3: io,
0: al ballo delle panchine, eh?
3: Io credo che se Malagò sarà presidente federale, Allegri sia quello più avanti di tutti per diventare allenatore della nazionale. Poi ci sono anche altre soluzioni, quella di Mancini sicuramente da tenere lì, non escluderei Ranieri. Conte non lo so, Conte mi sembra per la panchina della nazionale forse non in primissima fascia in questo momento, poi magari lo potrà essere o lo potrà diventare e lo scopriremo magari più avanti, ecco, probabilmente quando ci sarà la direzione del presidente federale, però ora non lo so, qualcuno mi diceva anche che potrebbe essere un'idea per il Real Madrid, per Florentino Perez, però sai, secondo me forse la prima volontà di Florentino è provare a riportare Mourinho, che ha una clausola rescissoria da 3 milioni di euro con il Benfica.
0: Certo. E arriviamo alla Juventus, la panchina è salda, ma ci potrebbero essere, diciamo, degli scossoni in società, perché il nome di Comolli un po' si allontana, un po' si avvicina, un po' resta in secondo piano. Che cosa ci puoi dire?
3: Allora, io non lo so, perché mentre su Giunto l'hai visto, io ti ho detto va alla Atalanta, sono sicuro.
0: E sappiamo della tua serietà, se sai ci dici, se non sai, se non hai controllato, verificato le fonti, non ci racconti.
3: E ti posso garantire che tu sai l'amicizia che ho con Giuntoli, lui me lo smentirà fino al momento in cui non entra a Zingonia, quindi ne sono strasicuro di questo, però io so che questa cosa è certa e quindi mi sono sbilanciato. Per quanto riguarda invece il discorso dei dirigenti della Juventus, anch'io sento anche altri colleghi che parlano, no, di un possibile avvio di qualcuno della dirigenza, però io in questo momento certezze non ne ho e sono anche molto curioso di vedere come si evolve il mercato della Juventus. Credo che una figura importante in questa Juve, che acquisirà sempre più importante, è Giorgio Chiellini. Io credo che Giorgio stia salendo di considerazione, penso che se lo meriti, perché è un ragazzo estremamente intelligente. Io me ne ero accorto già da quando l'ho conosciuto per la prima volta, quando venne a giocare nella Fiorentina all'inizio della sua carriera. Gli ho sempre visto, diciamo, delle grandi qualità, non solo calcistiche ma anche di intelligenza importante, e quindi vuol dire di capacità proprio di districarsi in questo fantastico mondo che è il mondo del calcio, per cui credo che Chiellini avrà un ruolo sempre più importante. Questo mi sento di poterlo dire, poi per il resto devo fare delle verifiche per poter parlare in una maniera un pochino più approfondita.
0: E l'ho tenuta lì calda l'ultima domanda con il direttore Ceccarini di Tutto Mercato Web. Mercato Juve, appunto, si sta è tornato un po' all'assalto Spalletti, non fa nomi ma dice ruoli, dice ruoli.
3: Ma io ho sentito dopo Lecce, no, sul centravanti fisico, un po' mi ha fatto un po', perché quando le dice le cose Luciano, me l'hanno preso, quindi voglio dire, si vede un cena, no? Però il centravanti fisico è qualcosa che secondo me la Juventus cercherà. Credo che tutto dipenda molto anche da Vlahovic, perché lui lo vorrebbe tenere, però Vlahovic è ormai un mese e mezzo che non dà una risposta alla proposta della Juventus.
0: Ma lo vorrebbe tenere o lancia dei messaggi alla società come per dire, io l'ho tradotto un po' così, ero anche a Lecce, avrei sentito la domanda, l'ha portata lui sul mercato. Vlahovic ce l'abbiamo, ha quelle caratteristiche che mi servono, non l'ho avuto, sta segnando adesso che siamo ai saldi di stagione. Accontentatelo, io l'ho letto così, accontentatelo. Certo, se non vuole 100 milioni di aumento o ridursi di un euro il suo ingaggio. Tu come l'hai letta invece?
3: Io penso che la sua interpretazione sia giusta. È chiaro che per me l'offerta che gli hanno fatto è molto vicina a quella di Yıldız, secondo quello che ho percepito.
0: Sì,
3: io.
0: Sì.
3: No, allora io penso che insomma, l'ingaggio sia quello sui 6 milioni, no? Indicativamente mi sembra sia arrivato un po' al tetto massimo. Cioè non gli possono offrire tanto di più, magari possono offrire con dei bonus, però poi la Juventus oltre non andrà. Io non lo so se per lui si può sporare un budget, perché poi francamente cioè, mi metto a che ne fanno nella società, voglio dire, cioè, ne guadagnavi 12 l'ultimo anno, sei stato infortunato, anche tu abbia fatto stracelle, tutto quanto eccetera, però ti diamo quello che possiamo dare.
0: Nicolò, penso che il problema sia legato alle commissioni sostanzialmente, al bonus anche di rinnovo.
3: Quello. Sì, però allora se è legato a questo vuol dire che forse i procuratori hanno qualcos'altro in mano, voglio dire, perché sennò avrebbero già firmato. Però io non lo so se questa è una strategia o se effettivamente c'è qualche altro club che garantisce magari quello che dici te e un ingaggio simile a quello della Juventus. Però Vlahovic a un certo momento deve pensare anche alla sua carriera, perché il treno della Juve non è l'ultimo treno, cioè voglio dire, se lo dice uno che c'ha la Fiorentina nel cuore, cioè se c'ha la possibilità di stare alla Juventus, sta in una grandissima società, in un grandissimo club a livello internazionale, per cui non te lo fa sfuggire questo treno, perché poi questo treno non riparte.
0: Chi invece ce l'ha l'ultimo treno lì pronto a partire tra 5 minuti, binario 1 per il Brasile? Bremer? Cosa deve pensare?
3: deve pensare che la clausola rescissoria fa un po' paura perché sarà fino al 10 di agosto. Però Bremer, secondo me, per me quest'anno può stare più tranquillo, perché ho noto una grande voglia. Cioè, secondo me Spalletti per me è anche una garanzia di mercato, perché cioè Spalletti, se Spalletti è rimasto è perché ha avuto delle garanzie. Il problema però è la clausola, perché la clausola fino al 10 di agosto non ti garantisce nulla. È anche vero che se uno non ci vuole poi andare, cioè io posso pagarti la clausola, ma se tu non ci vuoi andare e resti alla Juve, resti comunque alla Juve. Per cui magari per Bremer la garanzia più grande si chiama Luciano Spalletti.
0: Chiarissimo, Nicolò Ceccarini, tutto quello che non ci hai detto, ci sono 1000 articoli su tutto Mercato Web e magari ce n'è già uno successivo ai 1000, e quindi mettiamo a disposizione il nostro sito, punto di riferimento per tutti gli sportivi calciofili italiani e non solo. Grazie direttore, alla prossima.
3: Grazie a te Antonio, un abbraccio a tutti gli ascoltatori.
0: Fammi sapere quando si gioca Juve-Fiorentina, perché sì, io a mezzanotte spengo il telefono, mandami un messaggio.
3: Sì, io ho già prenotato Flixbus per il possibile.
0: Quello da 26 magari, ore, per risparmiare? Sì. Ok.
3: Sì. Fa tutte le fermate, ferma anche a Casale Monferrato, guarda.
0: Ho capito. Ciao Nicolò, grazie. Ciao, direttore. Ciao. E quando si fa calcio insieme da tanti anni, eravamo insieme anche a Mediaset, capite che se non ti fai una risata ogni tanto bisogna prendere una boccata d'ossigeno, quella che andiamo a prendere tutti insieme, e poi vocali, perché dedico a voi la prossima mezz'oretta. La vostra esperienza, il biglietto ce l'avete, l'avete già strappato, l'avete rivenduto, avete fatto, e anche un let's go, ma ormai non badiamo a spese qui a Radio Bianconera. Poi vi lascio qualche minutino prima nelle mani di Franco Leonetti, perché vado a vedere per voi e vi racconterò tutto quello che capiterà. Ildiz presente al Store Juventus con la presentazione del nuovo kit, quella con la maglia del
1: quindi mi porta la maglia nuova?
0: Me ne daranno una trentina. Tu sei il 31esimo, guarda, però magari qualcuno è qualcuno rinuncia o si ammala e la
1: mettiamo
0: porta
1: in palio la sua. Allora
0: mettiamo in palio la sua di Leonetti, dicevi, va bene. Ci saremo con quella maglia, giocheremo non si sa quando, ma contro la Fiorentina, perché verrà presentata proprio in occasione di Juve Fiorentina, che si gioca, avete capito quando? Alle ore? Pubblicità, dai, pausa,
1: dipende
0: pausa.
1: Anche da lei,
0: dipende anche da lei.
4: Cose di calcio.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. Questa sera alle 21 allo Stadio Olimpico di Roma va in scena la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. I biancocelesti cercano il riscatto dopo un'annata complicata e sognano di conquistare l'ottava coccarda tricolore. La squadra guidata da Maurizio Sarri, protagonista di un percorso importante contro squadre di alto livello, vuole vincere anche per staccare un biglietto per la prossima Europa League. I nerazzurri, freschi campioni d'Italia, inseguono il doblete e la decima Coppa Italia. La formazione di Cristian Chivu arriva forte del 3-0 inflitto ai biancocelesti nell'ultima sfida di campionato e punta a chiudere una stagione da protagonista, ma l'allenatore rumeno invita i suoi a mantenere lucidità e umiltà. Sarri invece chiede una reazione dopo il pesante KO e sprona la squadra a credere nell'impresa fino in fondo. In casa Lazio è recuperato capitan Zaccagni dopo l'infortunio, mentre nell'Inter c'è fiducia per l'impiego in campo di Turam. Rimaniamo nel calcio con il derby Roma-Lazio, che la prefettura, nel corso del Comitato dell'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha deciso di spostare a lunedì sera. La Lega Serie A ha già pronto il ricorso d'urgenza al TAR del Lazio, che a sua volta darà la risposta definitiva entro 24 ore. E il motivo è evidente: da una parte la necessità delle squadre coinvolte, dunque Napoli, Juve, Milan e Como, oltre alla Roma, di sapere quando giocheranno; dall'altra quella dei tifosi di organizzarsi eventualmente per seguire le partite. E dato che il prefetto non tornerà sui propri passi, considerando troppo rischioso un sovrapporsi di eventi tra Serie A e internazionali di tennis nella giornata di domenica, alla Lega non resterà che formalizzare il ricorso. Giovanni Malagò, come aveva annunciato ieri sera, ha depositato la sua candidatura alla presidenza della Federcalcio. Lo ha fatto attraverso un suo delegato, mentre Giancarlo Abete l'ha consegnata personalmente. Il tennis al Foro Italico e al giorno dei primi quarti di finale del tabellone maschile degli internazionali BNL d'Italia. Apre il programma Rud Kachanov, ma gli occhi sono puntati su Luciano Darderi, che in serata affronterà lo spagnolo Hodar. Tra le donne tocca a Swiatek e Rybakina, in campo anche il doppio con la coppia Bolelli-Vavassori. Dopo Le Mans, la MotoGP non si concede pause e torna subito in pista nel weekend per il GP Catalunya. Si parte dopo il trionfo Aprilia in Francia con Bezzecchi leader del mondiale a più uno sul compagno di team Martin. Out Marc Marquez, convalescente dopo la doppia operazione a spalla e piede. Sabato qualifica alle 10.50 e sprint alle 15. Domenica gara lunga della top class alle 14, preceduta da Moto3 alle 11 e Moto2 alle 12.15. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord qualche isolato piovasco su basso Piemonte, Liguria, Emilia Romagna in attenuazione rapida, più soleggiato sulle altre regioni. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro generali condizioni di instabilità con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud instabile su Sardegna, Campania, Molise e Puglia, poi nel pomeriggio anche su Basilicata e Nord Calabria. Temperature in lieve calo, massime tra 21 e 25 gradi.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Cose di calcio.
0: Bentrovati, ultima mezz'ora, anche qualcosa di meno, 21 minuti per l'esattezza. Ma come fa Giuntoli a riprendere Motta dopo che l'ha cacciato in malo modo? Giusta considerazione, ma i progetti finiscono e poi ripartono magari in un contesto più agevole per quel tipo di progetto. La vedo un po' difficile anch'io, onestamente. Sarri mi è spuntata oggi, ha un suo perché. Italiano al Napoli mi sembra che abbia fatto di tutto per farsi già apprezzare col Bologna nell'ultima partita, e mi dicono da tempo che sia quella la volontà o la speranza, l'ambizione dell'allenatore. Avrei voluto chiedere anche della Fiorentina o anche di Palladino. Palladino a Firenze non lo vedo più, non ci sarà Vanoli, ma di tutti questi argomenti avremo tempo con i mondiali, tra tutto quello che capita, anche di parlarne al termine della stagione. Ci sono dei vocali, andiamoli ad ascoltare, perché così proseguiamo fino a qualche minuto prima delle 14. Scusate.
7: Io mi chiedo solo se la finale di Coppa Italia al posto di Inter-Lazio fosse stata Roma-Lazio, come la mettevamo?
0: Peggiorava la situazione, quindi si incasinava anche di più. Quello non lo puoi ipotizzare, ma tu devi tagliare, mi diceva mio nonno, dal principio il problema. Se fai l'agricoltore devi togliere subito quell'erba, l'erba cattiva, la devi subito sradicare dal tuo terreno, altrimenti quindi se non togli quella, qualsiasi cosa puoi fare o aspetti poi la primavera, te la va a rovinare. Ascoltiamone ancora un'altra, dai.
2: Buongiorno Paolino e Veneta Merano, ma ciao. Dico un'assurdità solo perché non l'ho sentita.
0: No, l'abbiamo già sentito. Questa qui l'abbiamo già sentito, non per l'assurdità, ma ricordavo...
8: Allora, direttore, ma Ciccarini di che sta parlando? Di Abete?
0: Non ho capito.
8: Allora, Abete Abete. Malagosta, no, il nuovo Cavanza?
0: Ma di cosa stiamo parlando?
8: Nuovo Cavanza, c'è da farsi segnare la croce.
0: Risolveranno poi il calendario.
8: Allora,
0: guarda come li salutano tutti, no? Ho capito, guarda che freschezza, guarda che stanno entrando in FIGC, è entrato anche Chiellini poco fa, fatti rispettare Giorgio, e sta parlando Abete, il nuovo che avanza, già tutti che lo salutano, già tutti...
1: Viene da dire Marca Listretti.
0: Metti la fasciatura in testa, così si ricordano chi sei, bene. Sarri, la finale e poi il futuro, è un'idea forte dei Percassi per la rivoluzione Atalanta, Dybala e non solo, Roma al lavoro sui rinnovi, un portiere può salutare, il punto di Gianluca Di Marzio, su tutto mercato web. Piantedosi, lo slittamento di Roma-Lazio a lunedì era l'unica soluzione percorribile. A volte ritornano, l'abbiamo detto, però andiamo ad ascoltare anche altri vocali. Anzi, se come ci hai lanciato il Let's Goal ci fossero dei ascoltatori che mandando, scrivendo Let's Goal, intanto è già arrivato il nostro bomber Franco Leonetti, che prenderà le redini della trasmissione dalle 14 alle 16 oggi, ben 2 ore, grazie Franco come sempre, e domani invece ci sarò io un'oretta in più, e quindi parleremo e lasceremo aperto poi i microfoni dalle 14 alle 15. Alberto Mauro rientrerà normalmente al suo posto la prossima settimana. Andiamo ad ascoltare altri vocali, e se ci fossero dei Let's Goal, come fare? Let's Goal, scrivete Let's Goal, noi vediamo il numero di telefono e quindi in quel modo ci autorizzate a richiamarvi a quel numero e potrete intervenire e dirci quello che volete. Oggi vorrei lasciare lo spazio a coloro i quali hanno il biglietto, l'avevano, hanno un abbonamento, l'hanno comprato senza sapere ancora la data, hanno già prenotato, hanno comprato l'abito nuovo, hanno fatto la doccia, tutto quello che è capitato, raccontarci che tipo di... cioè la vostra testimonianza e che tipo di decisione prenderete, eventualmente verremo comunque oppure dovremo buttare nel cestino diversi soldi investiti per questa trasferta, per chi magari tifa Juve o tifa Fiorentina e viene a Torino e non è magari né di Torino né di Firenze, ma arriva anche da più lontano. Andiamo ad ascoltare altri vocali nel frattempo.
9: Ciao direttore, Roberto da Bologna.
0: Sempre un piacere.
9: Secondo me la soluzione poteva essere tranquillamente trovata, ad esempio non ci sono più squadre nelle coppe, si gioca le 5 partite in questione, si giocano o questo mercoledì o il prossimo mercoledì, come un turno infrasettimanale.
0: Ma poi c'è la finale Coppa Italia, quelle 2 squadre lì giocano 2 partite.
9: Delle partite, 5 su 10. Si potrebbe tranquillamente trovare questa soluzione, secondo me.
0: Volere volare.
9: Tu cosa ne pensi?
0: Volere volare. Però ti ho detto, ti ho raccontato che con una finale predefinita, cioè non dovevi mettere a Roma, concentrare a Roma durante gli internazionali, già ci sono sempre tanti altri eventi a Roma. L'arrivo del presidente, l'elicottero di quello, l'intervento della NATO, la riflessione, il Papa, eccetera. Il derby non può essere giocato, è la prima regola, il derby non può essere giocato se c'è un evento importante, se ci fosse il raduno degli alpini, se ci fosse nella zona dello stadio, se ci fossero gli internazionali di tennis, che ci sono ogni anno, ma non solo per Roma-Lazio. Anche, cioè, non metterei un big match in quel momento, ma agli organizzatori, eventi, eccetera, invece fa gola, perché pensate tennis, calcio, politica, elicotteri, come gira l'economia. Se ne fregano però solo di dare qualità a quel servizio, a quegli eventi, a mio avviso. Va bene, ascoltiamone altri. Dimmi poi quanti ne possiamo ascoltare, così
10: Buongiorno direttore, Roberto Davarese. Allora, per quanto riguarda la serata che fate il 29, purtroppo, vabbè, per motivi anche logistici, di età, mille cose, non potrò essere presente.
0: E ci dispiace.
10: Anche se io ero uno di quelli della Isel, ero molto vicino a quello che purtroppo è successo. Ah. E questa cosa non mi riesce, non riesco a farmela passare, non riesco a sentirmi quella colpa mia, mi crea diversi problemi, diversi imbarazzi.
0: Capisco. Detto sarebbe ciò, bello che ce la raccontassi poi il 29.
10: Una preghiera ai fratelli che non ci sono più.
0: Assolutamente. Grazie. Anzi, ti inviterei di ricordarti di seguirci il 29, perché daremo spazio alle testimonianze. Vorrò dare spazio a voi, alle vostre testimonianze. E in questa circostanza, proprio in quella data, è qui in diretta quello che ti viene ancora difficile non dimenticare, ma accettare o fare dopo quella tragedia vissuta da vicinissimo e davanti ai tuoi occhi. Magari puoi aggiungere qualcosa anche di interessante, non dobbiamo creare scoop o sensazionalismo, dobbiamo semplicemente raccontare per non dimenticare. Grazie davvero. Allora, ricordo, let's go, mandami il jingle, faccio finta di essere all'Eurovision. Wow. Abbiamo pagato la metà della SIAE, che mi mandi a scossoni il nostro jingle. Questo è il jingle per naturalmente mandarci il vostro nome, vediamo il vostro numero e vi possiamo ricontattare se gradite. E potete intervenire con una domanda o dare addirittura risposta. La domanda di oggi era legata alla soluzione al pasticcio calendario. Qual è secondo voi alla fine la soluzione per rimediare, per metterci la toppa, la pezza a questo problema? A volte lo facciamo con molta attenzione, ogni tanto siamo distratti, parlo del sottoscritto, la Juventus e tutti i juventini augurano oggi buon compleanno a Stefano Tacconi, super tacco, ex portiere del club bianconero, che compie oggi, quanti anni compie secondo voi? 69 o 70 o 68? 69 anni, Tacconi che ha giocato con la Juve dall'83 al 92, sembra che sia stato poco ma è tantissimo, è stato uno dei protagonisti della grande squadra che ha dominato la scena italiana ed internazionale negli anni 80, collezionando 382 presenze tra campionato e coppa. Ecco, se volete anche lanciare un ricordo di Stefano Tacconi, come lo ricordate in campo? Io me lo ricordo, sta maglia verde, sti riccioli, tantissimi riccioli, un dinamismo pazzesco e un po' di follia che non guastano mai, soprattutto in un portiere. Lo ricordo così, voi come lo ricordate? Il portiere che ha vinto due scudetti, una Coppa Italia, una Champions League, una Supercoppa Europea, una Coppa Intercontinentale, una Coppa UEFA, una Coppa delle Coppe. Perché quello che ci ha sempre ripetuto, prima, adesso e lo ripeterà sempre, anche che gli sta attorno, è unico, è uno dei pochi ad aver vinto tutto quello che c'era da vincere come palmarès, proprio quando vestì la maglia della Juventus, arrivando prelevato e acquistato dall'Avellino, lui, Alessio e Vignola. Mi sono ricordo se nella stessa sessione o in sessioni diverse. Allora, 13:50. Oggi non avevo ancora dato spazio alle prime pagine dei quotidiani sportivi. Andiamo a vedere prima di tutto quelli online, aggiornati sulle vicende dell'ultimo istante. Farsa calcio, Spalletti furioso, Juve frustrata, l'autogol calendario può stravolgere tutto. E questo l'avevamo messo già nei nostri titoli quando abbiamo detto del tema Spalletti, sbotta perché non può programmare le sedute di allenamento a dovere per una squadra professionistica. Questo è anche un aspetto che a chi organizza la competizione interessa poco, cioè probabilmente non pensano proprio si adegueranno, faranno un esercizio in meno, uno in più, diviso due per quattro. Non è proprio così, eh? Se si vuol parlare di campionato regolare, perché c'è chi ha vinto meritatamente, indipendentemente da tutte le criticità della stagione, il suo campionato. Ma ripeto, a me verrebbe da chiedere, la giro anche a Franco Leonetti che prenderà il timone dopo, ma vi rendete conto che il derby di Milano è stato già giocato, è passato nel dimenticatoio, e perché non è stata fatta giocare con gli altri derby ravvicinati nelle ultime giornate? Perché quelle in contemporanea sono solo due? Non può essere una risposta. Perché è stata una casualità? Non credo più alla casualità. Incomincio a dubitare di tante cose. Allora, mi sarei messo a piangere dentro l'altro buffon, il diavolo, donna diabolica, che infatua. Questa la confessione di Gigi Buffon, che ha parlato, l'ex portiere capitano della Juve, si apre ripercorrendo alcune tappe fondamentali della sua vita tra errori e consapevolezze. Quando mio padre mi disse, e c'è una bellissima, un bellissimo racconto che parte dalla sua avventura, dalla sua nascita professionale a Parma fino al passaggio alla Juve e la vittoria dei mondiali nell'anno tragico del 2006, quello della retrocessione. Mi dice Emanuele che c'è un vocale, sono arrivati alcuni vocali, andiamone ad ascoltare.
11: Ciao, sono Michele da Toronto.
0: Ciao.
11: Volevo dire la mia riguardo tutti questi eventi a Roma allo stesso momento.
0: Dice, a Toronto cosa avreste
11: visto
0: fatto?
11: Visto che il calcio ha tanti suoi problemi, non si poteva prendere in considerazione anche di spostare che c'è la finale di tennis, non so, per altri eventi che sono così importanti, nel senso alla pari del calcio. Non lo so, visto che stanno solo prendendo di mira solo il calcio, di spostare la finale di Coppa, non la finale, le cinque partite di campionato, a lunedì o alla domenica mattina. Non si può prendere in considerazione anche la finale del tennis. Sì, così, solo una curiosità. Buon pomeriggio, saluti da Michele da Toronto.
0: Grazie mille, che bello sentire l'affetto che arriva così da distante. Ne abbiamo altri, Manuel? Allora, visto che tra poco lascerò la tribuna sportiva qui di Radio Bianconera a Franco Leonetti per dirigermi allo Store Juventus presso l'Allianz Stadium per la presentazione di quella maglia che verrà indossata, non sappiamo a che ora e che giorno, ma nell'ultimo turno casalingo della stagione contro la Fiorentina c'è una bellissima intervista a Stefano Fanelli su Bianconera News, approfittatene. Ecco come sono diventato un collezionista di maglie della Juve. Volevo andare a vedere quante ne ha, perché è stato intervistato in esclusiva. E vediamo un po' se riesco a recuperarlo, un numero, forse non fa riferimento in questa intervista. Comunque, leggetela perché è molto lunga, molto interessante, secondo me, e passa assolutamente anche da dei ricordi legati ai successi e alle amarezze sportive e anche quelle di vita. Però vedo che tra i nomi sottolineati c'è la maglia di Sergio Brio, la maglia, cioè ne ha tantissime. Faccio parte della Lega dei collezionisti con la quale abbiamo scritto un libro chiamato Un amore di calcio, che racchiude racconti di passioni e storie ed una bella prefazione di Dino Zoff. Eccolo qui l'intervista fatta dal collega Masi della redazione di Bianconera News, Edoardo Masi, un new entry di casa Bianconera News, e mi fa molto piacere che abbia sottolineato l'importanza della maglia, che è un simbolo, ma è un simbolo bianco-nero, non dimentichiamolo mai. Ci siamo abituati al logo nuovo, sicuramente bello, sicuramente innovativo. Non potremo abituarci mai a un cambio di colore definitivo o a quelle invenzioni solo legate ad aspetti commerciali e di marketing. Quindi è questa la situazione. Bene, noi andremo alla presentazione della maglia, faremo dei collegamenti anche da lì, appena avremo delle piccole novità, naturalmente. Vi vado a recuperare anche quanto ci aveva comunicato nelle prime ore di ieri, nel pomeriggio di ieri, scusate. All'evento sarà, ci saranno Cummines, Pinsoglio e Ildiz. Ildiz sarà a disposizione per un breve incontro con i giornalisti. Quindi avremo Ildiz e per ascoltarlo, appena l'avremo, lo dico anche a Franco Leonetti, probabilmente nella sua fascia oraria, arriverà materiale da snocciolare su Ildiz. Penso la maglia, penso come stai, penso... Com'è? Sentiamo quali, Franco Lonetti. Franco Lonetti, veniva di...
12: Portaci 4-5 maglie.
0: Ne ho 30, ne ho prenotate 30. E beh, siete allora 31-32. 31-32. Ma... Anche perché o le ha comprate tutte già Claudio Zuliani, conoscendolo, oppure, per noi umani, ma al di là di questo.
12: Maglie non le vediamo.
0: Mi sa che neanche la prossima. Vi faremo sapere.
1: Prese tutte Zegrova ieri.
0: Zegrova che ieri era andato prima di tutti, quindi oggi non ci sarà quantomeno la sua maglia. Vi faremo sapere appena ci diranno quando giocheremo Juve-Fiorentina. Va bene, allora senti, io finirei qui, così anticipiamo i tempi, arrivo puntuale per una volta, da Ildiz mi metto in prima fila, alzo il braccio per chi vuole dopo una piccola direttina con Franco Leonetti davanti allo stadium. Naturalmente andiamo per la presentazione della maglia, quella maglia che indosseremo contro la Fiorentina, ripeto, non si sa ancora l'orario, forse il termine massimo è domani alle 16, mi dicono domani alle 16 massimo. Se volete fare con calma, magari prima di pranzo, dopo pranzo, quando volete. Vi saluto, vado, torno, mangio, no, non mangio, guardo e vi racconto. Questa è Radio Bianconera, sempre sul pezzo. A voi, Franco Leonetti, per 2 ore oggi, domani con Antonio Paolino, 3 ore. Mamma mia, non badiamo a spese. Dalle 2 alle 3, telefonate. Ciao, let's go.
4: Cose di calcio.
13: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia. Radio Bianconera Time.
14: Radio Bianconera.
13: Sono le 13 e 59 minuti.
15: Buon pomeriggio dalla redazione.
16: Due poliziotti avrebbero effettuato centinaia di migliaia di accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine per recuperare informazioni riservate su imprenditori, personaggi dello spettacolo, cantanti e calciatori famosi. I dati, secondo l'accusa, venivano poi ceduti a pagamento a diverse agenzie investigative private. È il cuore dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli, guidata da Nicola Gratteri. L'operazione ha portato all'emissione di 30 misure cautelari che coinvolgono anche dipendenti dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate e due direttori di filiali di Poste Italiane.
15: Siamo al delitto di Garlasco. Se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stata assolta 2 volte? Se lo chiede il ministro della giustizia Carlo Nordio, intervenuto a margine di un convegno in merito alla condanna di Alberto Stasi. Il ministro ha aggiunto che questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata. Sono 21 in totale intanto gli elementi ritenuti utili dall'accusa per provare la colpevolezza di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi.
16: Antivirus. Il Ministero della Salute ha fatto sapere che gli accertamenti virologici eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg hanno dato esito negativo. Così come negativo il test dell'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Negativo anche un cittadino sudafricano a Padova. Il Ministero alza però il livello di allerta per cautela, ma sottolinea che la situazione è sotto controllo. Evacuati gli ultimi passeggeri, la nave focolaio delle Canarie si è diretta verso Rotterdam, dove sarà bonificata.
15: L'esercito americano starebbe valutando la possibilità di rinominare la guerra con l'Iran Operazione Martello. Ciò potrebbe succedere qualora il cessate il fuoco dovesse fallire e il presidente Trump decidesse di riprendere le operazioni militari su larga scala. Teheran intanto avvisa che, se venisse nuovamente attaccata, potrebbe arricchire le sue scorte di uranio fino al 90%, un livello idoneo per l'arma nucleare. Nel frattempo il tycoon è volato in Cina. Nella sua agenda incontri con il leader Xi Jinping con focus sul conflitto in Medio Oriente e su Taiwan.
16: Kate Middleton è in Italia, a Reggio Emilia, oggi e domani per una visita privata dedicata a un tema che segue da anni, l'educazione nella prima infanzia. La principessa del Galles visiterà il centro internazionale Loris Malaguzzi per approfondire il metodo educativo. Si tratta di una visita informale che rappresenta il primo viaggio all'estero di Middleton dopo la malattia. La sua ultima missione all'estero in veste di membro della famiglia reale era infatti avvenuta a dicembre 2022.
15: Lo sport e il tennis, vigilia dei quarti di finale al Foro Italico per Jannik Sinner, che domani affronterà Andrei Rublev. L'azzurro è sceso in campo alle 12.30 sul consueto campo 5 per allenarsi con Casper Ruud, condividendo il campo anche con Karen Khachanov, avversario del norvegese nel primo quarto di finale di giornata. Oggi in campo invece Luciano Darderi, che andrà a caccia della sua prima semifinale al Foro. L'azzurro, numero 20 del ranking, affronta sul centrale lo spagnolo Rafa Jodar, classe 2006.
16: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

staremo assieme 2 ore, credo avremo veramente tanti tanti argomenti, uno principalmente, ovvero la vergogna, lo schifo dell'essere a mercoledì e non sappiamo ancora quando si giocherà il prossimo turno. Ovviamente a noi interessa la Juventus e quindi che dire, io ritengo che tutto ciò sia comico, patetico, tremendamente serio, quindi non c'è neanche da sorridere, non è una gag, uno sketch da cabaret di quart'ordine, è tutta realtà. Si succedono ovviamente le dichiarazioni dei vari ministri e siamo in mano a una lega di questo tipo. Sistema calcio, io continuo a dirlo da anni, a maggior ragione ancora di più oggi, va completamente raso al suolo, bisogna fare tabula rasa. Siamo qui ad attendere, perché ieri poi ovviamente vi ho raccontato tutti gli eventi, quindi ricorso al TAR della Lega. Ieri sera intorno alle 7:30 è uscito un comunicato duro della Lega stessa, insomma, chiedendo al prefetto di Roma di revocare quella che è la data del derby posta, derby romano posto lunedì alle 20:45. Non c'è stata nessuna risposta, non c'è nessuna novità. Quello che spicca clamorosamente e fa più male è lo zero rispetto verso i tifosi. Se i tifosi si disamorano, si rischia veramente di ritrovarsi in stadi vuoti come il periodo Covid, lo ricordate, no? Un altro calcio, una cosa che non c'entra nulla. E la situazione è questa. Ho visto alcuni colleghi che oggi hanno titolato barzelletta, no, non barzelletta, questo è uno schifo, questa è una cosa inaccettabile, questa è una cosa che non si può assolutamente sopportare, è una cosa che dimostra l'inabilità e la totale incapacità del sistema calcio, in questo caso della Lega, addirittura di prevedere da un anno all'altro eventi che sono fissati, perché il Foro Italico tennis si svolge sempre in quello stesso periodo, quindi è evidente che non andava messo nella computazione dei calendari un derby.

0: tutto di calcio di Juventus, pur non sapendo quando si giocherà. In questo editoriale, ovviamente, ho voluto premere il pedale del gas su quelli che sono i movimenti del centravanti Juve, che ha regalato 4 punti nelle ultime due gare. I suoi 2 gol sono stati fondamentali. Già ieri ho fatto un raffronto tra i gol segnati da Jonathan David, disponibile tutto l'anno, e Dusan Vlahovic, che è stato fuori per oltre 4 mesi e mezzo. I gol sono assolutamente gli stessi, 8 in tutte le competizioni, il che già sottolinea ulteriormente l'importanza di Dusan. Poi lo so che la domanda classica è: rimarrà o non rimarrà? Io l'ho detto, se devo spendere il classico centesimo punto sulla riconferma di Vlahovic, perché Spalletti lo vuole, Spalletti crede in lui. Costerebbe tantissimo andare a prendere un altro attaccante, se non due. E, però da Dusan, quando si scenderà in campo, ci aspettiamo quello che ha fatto assolutamente contro il Lecce nella disgraziatissima partita contro il Verona. Partiamo subito, staremo insieme fino alle 16. Domani invece io tornerò nel classico orario delle 15. Torna a trovarci un amico come il direttore di Controcalcio, e sono felice ovviamente di averlo qui. Maurizio Canino, buon pomeriggio.
1: Ciao Franco, altrettanto è un grande piacere mio, visto insomma l'amicizia che oramai ci lega da tanti anni.
0: Da tantissimo tempo.
1: Sì.
0: Maurizio, a me piacerebbe subito parlare di Juve Fiorentina, di aspetti tecnici, tattici, ma non possiamo sottacere quello che sta accadendo. Cioè, siamo veramente al ridicolo, al paradosso. Si giocherà presumibilmente il prossimo weekend, il prossimo lunedì, lo capiremo. Non sappiamo neanche se c'è un time limit per arrivare alla definizione delle partite, degli orari e del giorno, ma è veramente assurdo che un sistema calcio come quello italiano, il mercoledì a 4 giorni eventualmente dalle partite, non abbia ancora calendarizzato il tutto. C'è ricorso al TAR. Ieri la Lega ha chiesto al prefetto di Roma di revocare, insomma, la nomina, no? E la puntualizzazione del derby lunedì alle 20:45. La Lega aveva stabilito orari e giorno, domenica, tutte in contemporanea alle 12:30, coloro i quali ovviamente giocano per la Champions. Siamo veramente al ridicolo, Maurizio.
1: Sì, no, no, se ne sta parlando tanto, è fatto bene a partire da questo aspetto che direi paradossale, perché sappiamo che al Foro Italico, io ero lì venerdì, praticamente quest'anno è stato allargato l'impianto perché il Grand Stand, che l'anno scorso era vicino all'area commerciale, e quest'anno l'area commerciale è stata spostata, è stata diciamo ampliata. E al posto dell'ex area commerciale che c'era l'anno scorso e 2 anni fa c'è stato fatto il campo 13, il Grand Stand è stato spostato allo Stadio dei Marmi. Quindi l'Olimpico è praticamente attaccato
0: Di
1: al Foro
0: fianco,
1: Italico. Cioè,
0: sì.
1: di fianco, io quando passavo vedevo proprio gli ingressi dello Stadio Olimpico, perché è praticamente lì. Quindi secondo me è stata fatta questa scelta per ragioni di ordine pubblico. Però dico io, signori, sappiamo che c'è una lotta Champions serrata fra addirittura 4 squadre, perché a parte l'Inter che è già qualificata, Napoli che ha perso, il Milan, la stessa
0: Cinque.
1: Juventus,
0: Cinque,
1: il Como, sì, la
0: Roma e
1: Roma, sono
0: Como,
1: 5 squadre,
0: cinque squadre.
1: praticamente per 3 posti. E quindi cioè, sai questo, naturalmente domenica probabilmente se tutto andrà come si prevede, Sinner farà la finale al Foro Italico, i
0: Certo.
1: 50 anni che un italiano dai tempi di Panatta non vince questo torneo che è il torneo più importante che c'è in Italia, e quindi per motivi di ordine pubblico secondo me è stata presa questa scelta. Però io dico, in un paese come l'Italia dove cioè, non si deve arrivare a questo, cioè, hai rimandato tutte le partite a lunedì, mi sembra una cosa veramente organizzata in maniera
0: Ma
1: dilettantistica,
0: poi
1: quindi
0: Maurizio, permettimi, ti interrompo e ti lascio proseguire. Secondo me il vulnus, l'errore, la cosa patetica sta a monte, cioè quando tu organizzi di computare i calendari.

0: lo sai benissimo quando è la settimana, quando sono i 10 giorni del torneo ATP 1000 di Roma. Quindi evita, tu che compili i calendari, di mettere un derby capitolino in quello stesso weekend in cui si terrà la finale. Cioè ci vuole un minimo di intelligenza. Invece le cose vengono fatte alla carlona, e uso questo termine
1: come al solito. No, no, ma sono d'accordo, perché poi, allora ti faccio un altro esempio che può calzare. Le ATP Finals a Torino, che è un evento diciamo mondiale, sono i primi 8,
0: certo.
1: Io ci sono stato nell'impianto, è attaccato allo stadio Grande Torino, c'è, esatto, il derby Torino-Juventus, il socio che si deve giocare la finale, dove presumibilmente Sinner, perché Sinner è diventato una macchina praticamente incredibile, che non la fermi. Allora tu lo sai già, perché lo sai già, sai la data delle ATP Finals. Allora sposti, cioè lo sposti prima, certo, non la metti in calendario lo stesso giorno dell'eventuale finale di domenica di Sinner contro, che ne so, un altro giocatore.
0: Certo.
1: Stessa cosa doveva, è accaduta con Roma, perché il calendario di Roma si sa l'anno prima, 2 anni prima, è sempre
0: è
1: questo
0: un
1: calendario qui.
0: È un evento annuale, la TP1000, certo, quindi tu sai che in quei 10 giorni, ma soprattutto in quella settimana, che presumibilmente cade intorno alla metà di maggio, non devi mettere un derby capitolino. Questo significa essere totalmente inadeguati.
1: Alla carlona, hai detto bene te.
0: Impreparati.
1: Sì, assolutamente, Franco. Io guarda, rimango, tu sai, io seguo il tennis come seguo il calcio da, certo, tanti anni. Io di questa cosa sono rimasto sbalordito, ma poi ci si lamenta che l'Italia è 3 edizioni che non, 4, fra un po' 4, ma 3 edizioni che non va ai mondiali. Noi ci meravigliamo se non si riesce a organizzare una lotta Champions e una giornata come può essere quella di domenica, ragazzi. Ma
0: tra
1: qui
0: l'altro
1: siamo veramente al paradosso.
0: La penultima, Maurizio, quindi ha un'importanza capitale, ma questo dimostra solo l'inadeguatezza dell'intero movimento, dell'intero sistema calcio e di una Lega che, quando c'è da parlare, da fare dichiarazioni, è in prima fila. Peccato che poi i fatti non seguano mai le intenzioni, perché questo
1: ma
0: significa
1: perché
0: essere incompetenti,
1: sì,
0: totalmente
1: sì,
0: incompetenti.
1: Che poi ci saranno sicuramente, come ci sono già, delle polemiche infinite.
0: Ma è ovvio.
1: Perché poi sicuramente, siccome ci sono tutte queste squadre che se la giocano, qualcuno poi, in caso che i risultati non saranno quelli sperati, andranno a far polemica, e non hanno tutti i torti, perché è una cosa organizzata veramente a livello di, ma nemmeno i dilettanti organizzano queste cose qua.
0: Sì, hai detto bene, è una cosa che nemmeno i dilettanti allo sbaraglio riuscirebbero a coniare, a creare. È una cosa veramente da togliere il fiato, da togliere le parole. E sai la cosa che a me sinceramente dispiace di più? Il totale non rispetto, il totale disinteresse, disamoramento dei tifosi, che ovviamente vedono queste cose, si arrabbiano, ma sono le istituzioni in primis del calcio che dovrebbero avere il massimo rispetto nei confronti dei tifosi che viaggiano, spendono soldi.
1: Zero.
0: Sì, ma sai, Maurizio, perché se tu togli la componente sana del calcio, che è quella del tifoso, io voglio vedere cosa rimane. Poi.
1: Ma guarda, io ne parlavo in altre trasmissioni. Come è organizzato il calcio ora, anche a livello societario, la gente si è stancata, perché certo, si parla di biglietti che sono rincarati tutti gli anni, rincarano, abbonamenti, televisioni, e la gente vede partite con 0-0 o un tiro magari in porta a partita, e ti potrei citare tante squadre tra cui la Fiorentina, i tifosi alla fine non andranno più allo stadio perché si sono stancati. In Premier tu dirai spendono il doppio, sì, però c'è altri diritti televisivi, e soprattutto si vede le partite giocate fino al 95esimo. E poi ne dico un'altra: gli arbitri che interrompono continuamente il gioco con questa mania di protagonismo. Io lo dico, signori, perché vedo a volte dei falli che magari in altri campionati come la Premier non vengono fischiati. Vai là, vedi l'arbitro che sembra, che ne so, che ti abbia fermato una pattuglia della volante, e tu in eccesso di velocità di 60-70 km oltre il limite, che ti fanno delle parti che non sta nella cella.
0: Senza
1: ecco,
0: parlare del dico, VAR poi e di quello che succede e che è successo anche nell'ultimo turno di campionato, perché ormai ne vediamo di tutti i colori.
1: Quella di Bastoni poi io la voglio ricordare, ma senza per nulla contro nessuno,
0: perché, ma certo.
1: Cioè, ma come si fa a non vedere, perché lì c'hai gli angoli da tutte le parti, che il giocatore lì non viene toccato, cioè che Bastoni non viene toccato dall'avversario e fa quella sceneggiata, ma come fa un VAR a non avvisare l'arbitro? Ora c'è il regolamento
0: perché ovviamente c'è la scusa è poi quella, perché il protocollo quel tipo di situazione non lo prevede. Ti leggo un paio di messaggi ovviamente molto molto ironici. 00bab66 su Twitch dice: le istituzioni erano troppo indaffarate a preparare la strada alla seconda squadra di Milano e si sono distratti, e aggiunge: e beh, ma è chiaro, è tutta colpa della pirateria, sveglia. Sai, i tifosi sono imbufaliti, anche qui abbiamo ricevuto un mucchio di messaggi, gente che spende fior di soldi e mercoledì non sa neanche quando dovrà partire, ha biglietti prenotati, aerei prenotati, treni, hotel, cioè, ma questo cosa significa? Davvero far disamorare i tifosi che ne hanno le scatole piene?
1: Ma guarda, io sono completamente dalla parte, perché sono anch'io una parte italiana, perché sì, facciamo giornalisti, ma io seguo il calcio 365 giorni l'anno, e vedere queste situazioni mi fa cascare le braccia.
0: A me anche,
1: perché
0: qualcosa.
1: non si può vedere un'organizzazione, soprattutto su partite importanti, di questa pochezza, perché tu poi vai a danneggiare la parte sana del calcio, cioè i tifosi, certo. Gente che spende migliaia di euro tra abbonamenti, viaggi, trasferte, e anche quelli che hanno gli abbonamenti alle televisioni, perché
0: ma certo, ma i tifosi sono coloro i quali vanno poi negli store, comprano le magliette, comprano certo. I gadget, cioè se tu tratti così un tifoso, ma nemmeno da cliente, da pezza da piedi, perché quello che sta succedendo è questo, e non è una gag, ma purtroppo è la realtà. Ma come ti aspetti poi di recuperare la fiducia nel tifoso con un sistema calcio dove hai una FIGC che è decapitata? Ah, è ufficiale oggi la candidatura di due nuovi virgulti che daranno grande spinta alla nazionale e alla FIGC, come Abete e Malagò. Hai gli arbitri indagati dalla Procura di Milano. Questo caos calendari che dimostra che siamo calcio da quarto mondo, nemmeno da terzo mondo. Io voglio vedere poi come recuperi la fiducia nei confronti dei tifosi.
1: Io credo che siamo a un punto veramente di non ritorno. Qualcuno deve... Io, guarda, ti dico, ora magari il governo è già farato in altre cose, ma dico, qui qualcuno deve prendere la situazione in mano.
0: Certo.
1: Qualcuno che abbia delle competenze in materia, perché il calcio italiano... lo vediamo, è naufragato, sta crollando, e chi ci rimettono sono quelli come noi, perché ci metto anche gli addetti ai lavori come
0: certo,
1: te e me,
0: certo.
1: e tutti i tifosi che amano questo sport, e alla fine stiamo perdendo questo amore, perché? Perché ce l'hanno tolto, con queste decisioni, questo modo di fare calcio, che ormai in Italia è diventato veramente un teatrino dell'assurdo, così
0: sì,
1: si può andare avanti.
0: Concordo. Abbiamo 7 minuti e volevo parlare un po' di Juve Fiorentina, ovviamente vedremo poi quando si giocherà, tu segui la Fiorentina da vicino, caro Maurizio. Per la Juve sarà una partita dura, mi pare evidente, perché insomma tu conosci molto bene l'ambiente e sai benissimo che a Firenze Fiorentina-Juve, Juve-Fiorentina sono le due partite dell'anno. Che tipo di approccio ti aspetti da parte dei Viola allo stadium? Quando si giocherà, ovviamente?
1: Sicuramente la Fiorentina ora è salva, e quello che ha fatto vedere quest'anno credo sia il peggior campionato dei 100 anni, perché nel campionato 2026 si festeggia il centenario della fondazione della nascita Fiorentina. Quest'anno è stato credo, senza dubbio il peggior campionato, perché anche nonostante quello che è successo domenica col pareggio, il punto che ha garantito
0: la
1: permanenza Fiorentina in Serie A, c'è stato addirittura l'arbitro ha fischiato un minuto prima che finisse i 4 minuti di recupero, perché dai fischi e gli ululati sembrava veramente, io ho fatto una battuta sul mio editoriale di Controcalcio scrivendo, sembrava di essere al film di Kevin Costner Balla coi lupi, perché c'era degli ululati veramente mai sentiti. Però i tifosi, un'altra cosa, si sono stancati di queste partite che non si tira mai in porta. Fiorentina, che comunque aveva mantenuto tutta la, la, l'asset, l'asset difensivo della scorsa stagione, dove comunque era arrivata sesta, che non l'aveva garantito, è vero, l'Europa League, però era comunque, aveva fatto un buon campionato, 65 punti, quindi il record dei punti da quando c'è il presidente Commisso, aveva tenuto Ken, che l'anno scorso era stato il capocannoniere, certo. E invece quest'anno, quest'anno è stato buio totale. Quindi ripeto, peggior campionato della Fiorentina, che trova però una Juventus che,
0: deve, che deve vincere, che deve, la Juve vincere, deve fare tre punti.
1: Però, però è vero Franco, però io voglio sottolineare una cosa, la Juventus quest'anno ha sempre fatto fatica, perché lo sappiamo, ne abbiamo parlato tante volte, sì, che ti hai privato, ha problemi soprattutto nella zona gol, però ha trovato un grande tecnico, perché Luciano Spalletti da quando è arrivato, nonostante un mercato che secondo me non è stato fatto come doveva essere fatto,
0: no, te lo dico io, è un mercato estivo fallimentare,
1: fallimentare, l'abbiamo, ne abbiamo parlato anche con te, insomma, più volte,
0: vero.
1: Però da quando è arrivato Spalletti, ti ricordi, io dissi, Tudor, ci vuole un allenatore, non Tudor o quelli che sono venuti prima, ci vuole un allenatore, un allenatore importante, e da quando è arrivato Luciano Spalletti le cose sono cambiate, però comunque la Juventus fa fatica, soprattutto in zona gol, l'abbiamo visto anche a Lecce, l'abbiamo visto nelle partite precedenti, spesso la Juventus ha pareggiato anche partite che magari sulla carta doveva vincere. Io penso che la Fiorentina è una squadra che a questo punto sono già in vacanza, detto tra noi, però sapendo, perché poi c'è l'ultima di campionato in casa,
0: certo,
1: se la Fiorentina dovesse fare un risultato negativo a Torino con la Juventus, la Fiorentina fin dal primo minuto sarebbe accolto da, da una selva di fischi, per certo, i 90 minuti,
0: certo,
1: perché già c'è molto, diciamo,
0: livore, no?
1: La tifoseria è molto livore, sono ovvio, arrabbiatissimi con la ovvio società, con i giocatori, lo stesso Vanoli che comunque, sì, è vero, ha salvato una squadra col sesto monte ingaggi e 110 milioni spesi sul mercato, che è una cifra considerevole, però sicuramente se ci fosse un risultato negativo, parlo di un 3-4-0
0: la
1: a
0: sconfitta
1: Torino,
0: che ha subito la Fiorentina a Roma contro i giallorossi,
1: a
0: per
1: Roma,
0: esempio,
1: ecco,
0: no?
1: Infatti io però dico, la Juventus sicuramente ha più motivazioni, perché la Juventus è la squadra che negli ultimi turni, anche l'ultimo, ha sofferto a Lecce, però è riuscita a portare a casa i tre punti, mentre le altre,
0: meritatamente vinto,
1: Milan,
0: ma fatica a segnare, insomma, questo sì.
1: Fatica a segnare, ma quello è un problema che come sai è un problema di organico,
0: certo,
1: è un problema di organico, perché i giocatori che sono stati acquistati quest'anno non hanno le caratteristiche per poter permettere alla squadra bianconera di quando attacca e anche a livello tattico di creare molte occasioni.
0: Può essere, può essere Maurizio Vlahovic il grimaldello per scardinare la difesa viola, come è successo negli ultimi due turni, no? Vlahovic entra, sì, contro il Verona, pareggia, fa il gol vittoria a Lecce, ma si mangia un paio di occasioni molto molto ghiotte, però io, come ho scritto nel mio editoriale, sono basilari e imprescindibili i gol di Vlahovic per arrivare in Champions, ovviamente, per la Juventus.
1: Ma assolutamente sì, ma Vlahovic anche quando era a Firenze a volte sbagliava dei gol fatti e magari ti faceva il gol che
0: più
1: sembrava
0: difficile,
1: impossibile.
0: Certo.
1: Io dico che lui, soprattutto vista la difesa della Fiorentina, che quest'anno ha fatto acqua da tutte le parti,
0: sì,
1: sicuramente conosce anche molti dei giocatori che giocano nella Fiorentina, anche se è tanti anni che non c'è, sicuramente potrebbe essere lui, a Lecce l'ha decisa lui, aveva fatto anche un altro gol che poi gli è stato annullato, però io dico, la Juventus sicuramente conoscendo Spalletti cercherà di fare un gol e non rischiare, perché la Fiorentina comunque se rientra come sembra Moise Kean,
0: sì,
1: è da,
0: dovrebbe
1: è da,
0: esserci.
1: Anche Ken, perché vedi, uno era il centravanti della Juventus, ora gioca nella Fiorentina, Vlahovic è il centravanti della Fiorentina, quindi ci sarà una sfida a distanza tra questi due calciatori che sono tra l'altro degli ex. Quindi Ken, magari per farsi vedere in caso dovesse essere ceduto, perché quest'anno non ha praticamente mai giocato, chissà, poco, magari fa la partita importante contro la Juventus.
0: Ovviamente i tifosi juventini sono autorizzati a incrociare le dita, questo è evidente.
1: No, detto tra noi, però ecco, la Juventus è favorita, però ricordiamocelo, Milan col Bologna abbiamo visto come... Quindi sarà una partita difficile, ma conoscendo Spalletti ti dico, caro Franco, che l'allenatore, che tra l'altro conosce bene la piazza di Firenze perché sta a pochi chilometri,
0: certo,
1: praticamente un fiorentino acquisito, sa sicuramente come preparare questa partita, perché a Firenze è molto sentita, dai giocatori che ci sono attualmente a Fiorentina credo molto meno, però
0: vabbè,
1: non si
0: però
1: può nascondere
0: una
1: che la Fiorentina parte nettamente sfavorita, magari se avesse avuto ancora qualcosa in palio, chissà, ma a questo punto è la Juventus che ha la necessità comunque di
0: vincere,
1: portare a casa
0: di vincere la partita.
1: Assolutamente sì.
0: Siamo al termine, prima di salutarti veramente flash, come finisce Juve Fiorentina secondo Maurizio Canino?
1: Ma senti, io l'ho detto anche 1-0. 1-0 e magari segna un difensore su
0: 1-0 Juve o 1-0 Fiorentina?
1: 1-0 Juve, su palla inattiva.
0: Dai, segna Kelly di testa magari, oppure di sinistra.
1: Sì.
0: Vediamo.
1: Che Kelly è uno dei grandi, spesso e volentieri è stato uno dei grandi accusati, insomma, di tanti.
0: Ha fatto una buona stagione, però.
1: Però poi ha dimostrato, come tu stai giustamente sottolineando, che magari quando c'è stato bisogno di lui,
0: sì,
1: si è fatto trovare
0: lui
1: pronto.
0: Si è sempre fatto trovare pronto, e devo dire che con Spalletti ha
1: però
0: dato
1: mi ricordo quando
0: in più.
1: Sì, ma Spalletti ne ha recuperati tanti di giocatori che prima che arrivasse lui erano in grande crisi. Qui da fare un complimento all'allenatore di Certaldo, perché ha fatto veramente un grande lavoro. Comunque 1-0, poi naturalmente sai che è una partita dove può succedere il
0: tutto. Certo.
1: Però se mi chiedi un pronostico
0: lo prendo per buono. Maurizio Canino, direttore di Controcalcio, grazie come sempre, un abbraccio.
1: Grazie a voi.
0: Ciao, a prestissimo. Allora andiamo in break, rimanete lì perché torniamo subitissimo. Ci sono una carovana di vocali che andiamo ad ascoltare. A tra poco.
2: Ieri e oggi.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Questa sera alle 21 allo Stadio Olimpico di Roma va in scena la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. I biancocelesti cercano il riscatto dopo un'annata complicata e sognano di conquistare l'ottava coccarda tricolore. La squadra guidata da Maurizio Sarri, protagonista di un percorso importante contro squadre di alto livello, vuole vincere anche per staccare un biglietto per la prossima Europa League. I nerazzurri, freschi campioni d'Italia, inseguono il doblete e la decima Coppa Italia. La formazione di Cristian Chivu arriva forte del 3-0 inflitto ai biancocelesti nell'ultima sfida di campionato e punta a chiudere una stagione da protagonista, ma l'allenatore rumeno invita i suoi a mantenere lucidità e umiltà. Sarri invece chiede una reazione dopo il pesante KO e sprona la squadra a credere nell'impresa fino in fondo. In casa Lazio è recuperato Capitan Zaccagni dopo l'infortunio, mentre nell'Inter c'è fiducia per l'impiego in campo di Thuram. Rimaniamo nel calcio con il derby Roma-Lazio che la prefettura, nel corso del Comitato dell'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha deciso di spostare a lunedì sera. La Lega Serie A ha già pronto il ricorso d'urgenza al TAR del Lazio, che a sua volta darà la risposta definitiva entro 24 ore. E il motivo è evidente: da una parte la necessità delle squadre coinvolte, dunque Napoli, Juve, Milan e Como, oltre alla Roma, di sapere quando giocheranno; dall'altra quella dei tifosi di organizzarsi eventualmente per seguire le partite. E dato che il prefetto non tornerà sui propri passi, considerando troppo rischioso un sovrapporsi di eventi tra Serie A e internazionali di tennis nella giornata di domenica, alla Lega non resterà che formalizzare il ricorso. Giovanni Malagò, come aveva annunciato ieri sera, ha depositato la sua candidatura alla presidenza della Federcalcio. Lo ha fatto attraverso un suo delegato, mentre Giancarlo Abete l'ha consegnata personalmente. Il tennis al Foro Italico è il giorno dei primi quarti di finale del tabellone maschile degli internazionali BNL d'Italia. Apre il programma Rud Kachanov, ma gli occhi sono puntati su Luciano Darderi, che in serata affronterà lo spagnolo Hodar. Tra le donne tocca Swiatek e Rybakina, in campo anche il doppio con la coppia Bolelli-Vavassori. Dopo Le Mans, la MotoGP non si concede pause e torna subito in pista nel weekend per il GP Catalunya. Si parte dopo il trionfo Aprilia in Francia con Bezzecchi leader del mondiale a più uno sul compagno di team Martin. Out Marc Marquez, convalescente dopo la doppia operazione a spalla e piede. Sabato qualifica alle 10.50 e sprint alle 15. Domenica gara lunga della top class alle 14, preceduta da Moto3 alle 11 e Moto2 alle 12.15. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord qualche isolato piovasco su basso Piemonte, Liguria, Emilia Romagna in attenuazione rapida, più soleggiato sulle altre regioni. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro generali condizioni di instabilità con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud instabile su Sardegna, Campania, Molise e Puglia, poi nel pomeriggio anche su Basilicata e Nord Calabria. Temperature in lieve calo, massime tra 21 e 25 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Ieri e oggi.
0: Eccoci tornati, no? Adesso lo dici in diretta.
5: Cosa?
0: È quello che mi hai detto in pausa.
5: Cosa hanno scritto su Twitch?
0: Sì.
5: Ah, forza lo tirchio.
0: Sì. Forza onore su Twitch dice forza lo tirchio stasera, ovviamente è riferito a Lotito.
5: È un vecchio film di Totò che sbagliava sempre e l'altro esatto. Faceva no, lo turco.
0: Esatto, esatto. Manuel oggi è in versione cinematografica, anche se non c'è veramente nulla da ridere per questo calcio patetico, questo sistema italiano.
5: Stenderei un velo pietoso.
0: Un mio amico che era un pochino dislessico diceva stenderei un velo peloso, ma questo è ancora un'altra cosa. Allora, Giovanni dal Brasile, proprio a tal riguardo, dice: appena incontrato in edicola Jack Sparrow, ha ammesso che tutto il caos del calcio italiano è solo colpa sua. È un messaggio ovviamente parodistico da teatro dell'assurdo che si incastra perfettamente nella situazione che stiamo vivendo. Poi ci sono veramente ancora tanti altri messaggi, ma soprattutto c'è una valanga di vocali e quindi facciamo così, andiamo ovviamente ad ascoltarli. Caro signor Manuel in regia,
5: se mi paghi io li mando.
0: Ah, siamo arrivati anche al taglieggiamento. Ok, perfetto, preparerò il bonifico. Andiamo, via.
6: Ciao a tutti, Ale da Civitavecchia.
0: Ciao, buon pomeriggio.
6: Volevo dire questo: stanno trasformando uno sport antico e nobile in una serie televisiva. Non dobbiamo più permettere di mercificare e speculare sulla nostra passione. Mi rivolgo a tutti i tifosi della vecchia signora. Mettiamo per un attimo da parte il nostro coloroso passato. La Juventus oggi è malata e ha bisogno più che mai di noi. Non affidiamoci in critiche e commenti negativi su noi stessi. Cerchiamo invece di sostenerla. Oggi più che mai ha bisogno di noi e del nostro calore, del nostro sostegno. anche per poter tornare al vecchio splendore. Cerchiamo di andare una volta di più allo stadio e cerchiamo di non dare soldi alla federazione, diciamo tutti gli abbonamenti, riaduniamoci nelle pizzerie o nei club, cerchiamo di stare insieme, perché questo mondo tende ad isolarci per farci sentire meno forte. Inondiamo i social di tutti quanti gli episodi dubbi, delle scorrettezze che ci fanno, delle porcate che ci fanno. La tifoseria della Juve è un oceano, facciamoci riaffogare dentro. Alziamo la nostra passione durante le partite e trasformiamo la stessa passione in vigilanza quando la partita finisce. Se vogliamo rispetto, tocca anche a noi alzare la voce, non soltanto alla società. Facciamoci sentire. Per me essere Juventus significa tutto, per me non sono solo frasi, per me Juventus è un tatuaggio sul mio cuore e invito tutti ad iniziare questa battaglia per non far più scendere in campo la signora svantaggiata, sempre e comunque fino alla fine.
0: E l'amico di Civitavecchia dice secondo me delle cose reali, poi alcune cose si possono condividere o meno, ma io parlo sempre dell'unità del popolo juventino. Purtroppo io questa unità non la vedo, poi uno può decidere di fare l'abbonamento alla Pay TV, andare allo stadio, eccetera. Però quello che dico sempre è che se noi, essendo milioni, fossimo uniti, saremmo realmente un muro roccioso contro tutti. E invece no, ci sono mille rivoli, mille separazioni, mille divisioni. L'unità servirebbe. Altro che se servirebbe, a maggior ragione in questo momento. L'amico di Civitavecchia dice, visto che la signora in questo momento è malata, non sta andando bene, ma soprattutto quest'anno, e poi a fine campionato porterò una statistica di porcate, la Juventus, di orrori arbitrali ne ha subite una marea, facciamoci sentire. Questo sicuramente, poi si può scegliere la modalità, il mezzo, il modo in cui, però sarebbe assolutamente una cosa da fare, e mi piacerebbe trovare un pochino più di unità da questo punto di vista. Ripeto, siamo milioni, milioni. Sandro Mosca, buon pomeriggio.
7: Ciao Franco, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Sandro, facciamo così, non so qual è il tema, ma lo presumo, ascoltiamo un vocale, poi da lì ci agganciamo a tutte le tematiche. Preparati, perché io sono letteralmente schifato / inviperito con questo sistema calcio. Siamo a mercoledì 13 maggio, ore 14:41, e non si sa ancora quando si giocherà. Però ascoltiamo ovviamente questo vocale e poi da qui partiamo. Via col vocale.
8: Franco, Angelo da Nola.
0: Ciao Angelo.
8: Juventino.
0: Ciao.
8: Caro Franco, allora io parto, sono un vecchio nostalgico del calcio, però mi ricordo di qualche partita, e allora avrei una soluzione sinceramente per il derby Roma-Lazio. Se tu ti ricordi bene, in un anno il Milan aveva il campo squalificato e doveva giocare una partita con il Genoa. Addirittura questa partita normalmente si sarebbe dovuta giocare nel centro Italia e venne giocata allo stadio San Paolo di Napoli. Allora io non so, giusto nella giornata di ieri, non so in quale TV l'ho sentita, credo su 7 Gold, ho sentito dire che qualcuno aveva avanzato l'ipotesi che il derby Roma-Lazio si poteva giocare addirittura in
0: campo neutro,
8: uno stadio al di fuori di Roma, tipo Frosinone. Allora io mi chiedo, visto che per una partita Milan-Genoa era stato giocato allo stadio San Paolo, per la famosa contemporaneità, cosa ne pensi se la partita si possa giocare addirittura allo stadio San Paolo, dove il Napoli gioca in trasferta, non ci sarebbero problemi di ordine pubblico, e poi sinceramente, se veramente uno non non preferirebbe giocare alle ore
0: 20 e 40.
8: 12 e 30.
0: No, o 20 e 40. Allora, io ti rispondo subito, ti dico che non è una soluzione praticabile, secondo me, ma il vero problema, caro Sandro, è che qui siamo di fronte a un sistema calcio, una lega di Serie A totalmente incompetente, totalmente inadeguata. Non si può arrivare a pochi giorni da un turno fondamentale come la 37esima giornata, non avere ancora i calendari. E ti dico un'altra cosa e poi ti lascio rispondere. Non si può essere così miopi quando si computano i calendari in estate facendo finta di non sapere che intorno alla metà di maggio gli ATP di Roma 1000 disputano in quel weekend la finale, cioè vuol dire essere veramente degli incompetenti. A te, Sandro.
7: Allora, Franco, mi dai l'opportunità di dire che chi fa i calendari mi sembra persone che hanno una buona fetta di professionalità legata ai colori nerazzurri. E mi fermo qui.
0: No, facciamo i nomi, no? Butti è uno degli elementi che ovviamente computa i calendari. Questo lo sappiamo ed è giusto dirlo.
7: Probabilmente pensa solo agli interessi del Winter, francamente non sa che praticamente da 40-50 anni nella metà di maggio si giocano gli internazionali di tennis a Roma. E mettere un derby di Capitolino proprio in quella zona significa proprio non capire nulla. Riguardo alla proposta che ha fatto il radioascoltatore, prendiamo un velo pietoso. Assolutamente io sono per il buon senso, espresso anche dal ministro Piantedosi, per me si può giocare benissimo lunedì, fermo restando che, come dicevi tu nell'introduzione, mi sembra assurdo che si arrivi a mercoledì ancora non si sa.
0: Una cosa pazzesca è questa, ma sai, questa è la cosa vergognosa, ma ormai, e noi siamo qui e diciamo le cose senza peli sulla lingua, da ieri pomeriggio, da quando c'è stata l'uscita del prefetto di Roma, nonostante ci fosse l'ufficialità lunedì sera, no? Cioè la Lega comunque ha detto si giocheranno tutte le partite delle squadre coinvolte nella lotta Champions domenica alle 12.30. Ieri mattina, diciamo, usiamo questo termine, il prefetto di Roma si sveglia e dice no, l'idealità sarebbe giocarlo lunedì alle 20.45. Da quel momento è partita un braccio di ferro per dimostrare la propria forza. La Lega ieri sera fa il comunicato, dice che ricorrerà al TAR e chiede addirittura al prefetto di revocare questo tipo di proposta. Cioè qui c'è ovviamente il prefetto e la Lega che si fronteggiano. La Lega non vuole cedere di fronte alla decisione di un prefetto, perché la Lega è l'essere supremo, tra virgolette, che decide i calendari e quando si gioca. E qui sai chi ci sta solo rimettendo? Sono i tifosi, sono coloro i quali hanno speso un mucchio di soldi per seguire la propria squadra del cuore e mercoledì 13 maggio alle 14.47 non sanno ancora quando dovranno muoversi per andare a vedere la partita allo stadio. È una vergogna, è uno schifo. Ah,
7: questo
0: schifo.
7: È figlio della, insomma, un po' dei mali di questo calcio, perché non è che dobbiamo fare distinzione tra PGC, Lega, eccetera. Comunque
0: è il sistema calcio che non funziona, che va raso al suolo e ricostruito, ovviamente.
7: Assolutamente. Comunque, alla luce di quello che abbiamo sentito, io penso che alla fine la Lega si dovrà adattare a quello che decideranno le autorità. E quando c'è l'ordine pubblico, penso che
0: certo. Quando ci sono le questioni di ordine pubblico prevalgono. La cosa che a me ha stupito molto è proprio questo tipo di imposizione da parte del prefetto, e mi spiego. 5-6 anni fa, non ricordo esattamente la data, si giocò un derby capitolino, ci furono i tafferugli, degli incidenti tra le due tifoserie e il prefetto di allora disse: mai più un derby di Roma in fascia serale. E invece cioè, si è sconfessata completamente quella che era la linea guida usata negli ultimi 5-6 campionati. Cioè qui non si capisce veramente più niente, ma in primis dalle istituzioni e poi da parte di quelle che dovrebbero essere le istituzioni calcistiche ad imporre e a dare delle linee guida. Qui è veramente caos totale, senza alcun senso, Sandro.
7: Sì, io me la ricordo quell'affermazione, niente più derby di sera, però mi sa che lunedì sera si gioca il derby con le altre tre partite, buonanotte, spalle al muro, se questo è a farlo, e quindi ce ne faremo una ragione, sai? Cioè io francamente non ci perderei nemmeno tanto tempo a parlarne, perché tu hai sottolineato giustamente qual è il problema di fondo, il resto sono tutte marchette, dai.
0: No, la realtà è però che, ripeto, cioè la mancanza totale di rispetto nei confronti dei tifosi. Stanno arrivando un mucchio di messaggi anche qui, cioè gente che ha speso veramente centinaia se non migliaia di euro per andare a seguire una partita come Juve Fiorentina, che è decisivissima per i destini della Juve, e che ha prenotato mezzi, treni, aerei, pullman eccetera, e sono lì che stanno aspettando. E magari poi, se dovesse essere come dicevi tu, no, tutte le partite in contemporanea trasportate seguendo il filone del derby capitolino il lunedì, e magari quelle persone lavorano e non possono muoversi alla volta di Torino e ci rimettono un mucchio di soldi. E questa è la cosa veramente che fa più rabbia, cioè non avere rispetto per la parte sana del calcio, che sono i tifosi, che sono coloro i quali ci mettono i soldi. La realtà è questa, Sandro.
7: Esatto.
0: Sandro, no, ma è veramente una cosa. Io speravo di non dover mai parlare di una cosa tanto assurda, e invece siamo qui a parlarne. Veniamo alla Juventus, in attesa di sapere quando giocherà. Mi dai le tue sensazioni dopo aver visto la vittoria di Lecce? Che squadra hai visto pronta, sveglia? Hai visto un Vlahovic pronto a trascinare la Juve? A te.
7: Ma secondo me è una Juventus molto cinica, che però non ha saputo finalizzare a causa anche degli errori nel senso di considerazioni appunto da parte del VAR, che ci hanno puniti per pochissimo, però nello stesso tempo probabilmente contro un avversario abbastanza modesto come è oggi il Lecce, ma aspettavo di non dover arrivare agli ultimi minuti e dover attaccare i padroni di casa il rischio appunto di pareggiare una partita che era fondamentale per la Juventus. Questo direi che è male che ha caratterizzato la Juventus in questa stagione, ossia la mancanza di attaccanti all'altezza, tutti gli attaccanti centrali, quindi la mancanza di finalizzazione, la mancanza di quello che è la cosa più importante nel calcio.
0: Il gol, la finalizzazione è gol. Quindi benvenga, Sandro, il recupero ovviamente di Dusan Vlahovic, che come ho scritto nel mio editoriale, insomma, da lui ci si aspetta molto, sono basilari, fondamentali i suoi gol per trascinare la Juve in questa corsa Champions nelle ultime due gare, dove, Sandro, servono assolutamente due vittorie, mi pare chiaro.
7: Assolutamente due vittorie sono alla portata peraltro della Juventus, che penso che arriveranno, nel senso che io non sono così preoccupato come fanno molti tifosi di partite contro avversarie ostiche. Avversarie a livello di tipo storico, lì ti posso dar ragione, ma in campo non ci vanno i tifosi, ci vanno i giocatori. La Fiorentina comunque ha un buon rapporto a livello societario con la Juventus. Non dimentichiamoci che adesso comanda Fabio Paratici, ci sono due giocatori che in questo momento sono davanti a tutti a livello di rendimento, e sono due ex bianconeri come Fagioli e Ken,
9: anche un altro ex come Mandragora. Io penso che la Fiorentina, anche alla luce di quella vita contro il Genova, possa offrire una prestazione di, non so, di determinazione, cattiveria tale da dover rovinare in certo senso il cammino semplice della Juventus. Idem l'ultima a Torino contro i cugini poveri.
0: Diciamo l'altra parte del Po Sabaudo, dai, mettiamola così, eh? L'altra sponda del Po Sabaudo.
9: Tutti i posti che potrebbero salvare una stagione che sicuramente non è stata strapositiva per la Juventus, ma è stata sicuramente molto negativa per il Torino, cercando di strappare alla Juventus la qualificazione in Champions.
0: È il loro sogno, è il loro sogno.
9: Fanno le altre,
0: no? Caro
9: io,
0: Sandro,
9: io sono ottimista e quindi vedo i tuoi punti.
0: No, ma caro Sandro, io incontro tifosi Granata che da mesi o comunque l'ultimo mese e mezzo mi dicono: ah, sai qual è il nostro sogno? Lo so benissimo, cioè l'ultima giornata, vincere con la Juve o comunque non consentire alla Juve di andare in Champions. Vivono per questo, loro vivono per questo. Quindi il derby, ma anche per la Fiorentina, Fiorentina-Juve, Juve-Fiorentina e Toro-Juve, Juve-Toro, sono le partite dell'anno per loro. Poi hai ragione tu a sottolineare quello che è il loro profilo tecnico, però ti faccio un'altra domanda: quindi tu temi più l'altalena, gli up and down della Juventus stessa? Perché quest'anno questa Juve, nonostante il cambio di allenatore, ha dimostrato una qualità tecnica risicata, ma soprattutto una tenuta mentale non sempre al meglio, non sempre ottimale, Sandro.
9: Giustamente tu sottolinei quelle che sono state le peculiarità negative della Juventus in questa stagione, e quindi giustamente fai un'analisi critica riguardante tutta la stagione e dici: non è che è molto affidabile la Juventus, sta abituato, tanto è vero che noi non avremmo dovuto nemmeno trovarci in questo tipo di situazione se avessimo finalizzato bene nelle due partite.
0: No, perché bastavano anche solo i due punti contro il Verona.
9: Bastavano quei due punti. No, cioè, in questo momento io l'ho visti molto determinati a Lecce, al di là, di là del fatto che sia arrivato fino alla fine con il bilico, io ho visto una buona Juve, e quindi mi fido sia della condizione fisica che psicologica e del fatto che sei davanti a due traguardi, sei a 180 minuti
0: da un traguardo per salvare la stagione, fondamentale, perché
9: l'unico obiettivo che ti è rimasto per salvare la stagione con la Champions,
0: ed è anche l'obiettivo minimo, caro Sandro, perché io non voglio neanche pensare se dovessi arrivare quinto, non voglio neanche pensarci.
9: Sarebbe veramente una
0: drammatico,
9: una grave situazione che si che andrebbe ad incidere, secondo me, anche sul mercato e sul futuro, non soltanto di determinati giocatori, ma certo, anche di certi dirigenti.
0: Ma poi anche la possibilità di impostare il mercato. Ti faccio una domanda secca: secondo te la Juve deve confermare, deve rinnovare Vlahovic oppure deve guardare altrove?
9: Ma se si riesce, deve confermare Vlahovic, anche perché non penso che sostituire Vlahovic con un giocatore come Lewandowski in prospettiva sia una scelta giusta.
0: Allora, io ho bisogno.
9: Potrebbe esserlo forse live, cioè al momento, insomma, però insomma è un giocatore in netta discesa per i chiari motivi anagrafici.
0: Certo.
9: Io assolutamente punterei tutto su Vlahovic, che già si trova qui e che speriamo non abbia alcun tipo di problema a livello di infortuni e che ci possa trascinare in queste due partite.
0: Quindi riassumo il pensiero di Sandro Mosca: la Juve va in Champions e la Juve batte la Fiorentina, giusto? Mi sembra aver capito bene.
9: E anche il Torino.
0: E anche il Toro, quindi fa...
9: Mi lancio alla grande, ma sono molto convinto di quello che dico.
0: No, no, ma io voglio... A me piace la positività, mi piace molto, spero assolutamente che vada così, anche perché ormai i calcoli sono molto semplici da fare, cioè la Juve se fa 6 punti, se fa 2 vittorie è aritmeticamente in Champions, mi pare abbastanza chiaro.
9: Senza dover guardare agli altri.
0: Senza, sì, perché sei padrone del tuo destino, hai il tuo destino tra le mani e quindi serve quello, anche se osservare la fisionomica facciale, le espressioni facciali di mister Spalletti dopo Lecce diceva molto, perché lui pretende tantissimo dalla squadra e alcuni aspetti non gli sono piaciuti, ha sottolineato gli up and down, l'altalena in cui la Juve è immersa tutto l'anno, però cioè, non puoi cambiare niente in questo momento qui, non contano le prestazioni, conta solo vincere, punto.
9: Sono assolutamente d'accordo, Franco. E al di là di tutto, spero che Spalletti riesca a mettere in campo la formazione giusta senza farsi condizionare da situazioni esterne. E noi non dimentichiamoci di una cosa, che ci sono almeno 8 giocatori che l'allenatore non prende più in considerazione, definitivamente o parzialmente, e quindi
0: e sono giocatori che non faranno più presumibilmente parte della Juve del futuro, mi pare chiaro. I nomi li conosciamo.
9: Avendoli messi da parte, Franco, non puoi nemmeno impiegarli,
0: no,
9: nemmeno parzialmente per pochi minuti, perché potrebbero rovinarti tutti.
0: Cioè, o hai un'urgenza come è stata quella di Thuram, quindi gioca con Miners, ma che con Miners sia fuori dai radar di Spalletti, cioè non, è inutile sottolinearlo, no, mi pare evidente. Assolutamente. Quindi questo è, guarda,
9: che non sono stati più presi in considerazione, altri che sono stati presi in considerazione soltanto per forza maggiore.
0: Esatto, e quindi insomma i disegni sono abbastanza chiari, abbiamo parlato tante volte. Sandro Mosca, il tuo ottimismo scalda il cuore, io sono molto molto felice di aver sentito queste tue parole, speriamo che vengano poi ovviamente supportate dai fatti.
9: Speriamo, Franco, un abbraccio a te e a tutti i radioascoltatori
0: e forza Juve come sempre, un abbraccio grande.
9: Ciao
0: Sandro, grazie. Allora siamo in break, però l'ottimismo di Sandro Mosca mi piace, torniamo subito.
2: Ieri e oggi.
4: Radio Bianconera Time.
10: Radio Bianconera.
4: Sono le 15 e un minuto.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Sono stati ritrovati e stanno bene la madre e i figli scomparsi in Friuli dopo essere partiti da Piacenza. Di Sonia Bottecchiari, 49 anni, e dei due ragazzi adolescenti non si avevano notizie dal 20 aprile. Lo scorso 6 maggio la loro auto era stata ritrovata in un parcheggio a Tarcento, in provincia di Udine. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute, come fa sapere la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, in un contesto di adeguate situazioni alloggiative in generale di vita. Altri particolari non verranno resi pubblici.
11: Due poliziotti avrebbero effettuato centinaia di migliaia di accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine per recuperare informazioni riservate su imprenditori, personaggi dello spettacolo, cantanti e calciatori famosi. I dati, secondo l'accusa, venivano poi ceduti a pagamento a diverse agenzie investigative private. È il cuore dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli, guidata da Nicola Gratteri. L'operazione ha portato all'emissione di 30 misure cautelari, che coinvolgono anche dipendenti dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate, e due direttori di filiali di Poste Italiane.
12: Il delitto di Garlasco: se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte? Se lo chiede il ministro della giustizia Carlo Nordio, intervenuto a margine di un convegno in merito alla condanna di Alberto Stasi. Il ministro ha aggiunto anche che questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata. Sono 21 in totale, intanto gli elementi ritenuti utili dall'accusa per provare la colpevolezza di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi.
11: Antivirus: il turista britannico che il 25 aprile ha viaggiato da St. Helena sullo stesso volo della 69enne olandese deceduta a Johannesburg rimarrà in isolamento a Milano fino al 6 giugno. Lo ha comunicato l'assessore al welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso, durante un punto stampa all'ospedale Sacco di Milano, dove si trova adesso l'uomo. La situazione è sotto controllo, ha rassicurato l'assessore. Il ministero Ministero della Salute alza però il livello di allerta per cautela.
12: Teheran sfida Trump. Il campo di battaglia e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo, ha avvertito il vice comandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie, Saeed Siasharani, per poi sottolineare che se gli USA e Trump commettono un errore, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Intanto Trump ha incontrato i vertici delle forze armate per valutare la ripresa di raid.
11: Lo sport, il tennis, tutto pronto al Foro Italico a Roma per il quarto finale degli Internazionali d'Italia, che vede impegnato Luciano Darderi, che andrà a caccia della sua prima semifinale al Foro. L'azzurro, numero 20 del ranking, affronta sul centrale lo spagnolo Rafa Jodar, classe 2006 e testa di serie del seeding. Nel tabellone femminile, Swiatek ha battuto Pegula in due set, ottenendo l'accesso in semifinale.
12: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi.
0: Back in you. Allora, eccoci qui nuovamente. Vi dicevo, siamo debitori veramente di tantissimi vocali e quindi partiamo con lo Strenos. Via!
13: Ciao Franco, Michele da Toronto.
0: Ciao, buon Michele.
13: Buon inizio di trasmissione per te.
0: Grazie.
13: Spero che da voi una bellissima giornata, da noi una giornata da lupi.
0: Ma anche qua non è bellissimo.
13: Le persone che dovrebbero decidere o prendere decisioni del genere. Io penso che in Italia ci sono tante persone, penso da un po' dappertutto nel mondo, non solo in Italia, tante persone sbagliate al posto sbagliato, perché in Italia c'è tanta gente che si mette a posto per conoscenze e non per meritocrazia, come dovrebbero essere in tanti uffici, in tante poltrone. In Italia c'è la cosa di prendere la fortuna, in un modo o nell'altro bisogna prendere, quindi poi ci troviamo anche, non voglio aprire un'altra finestra, non so.
0: No, ma è chiaro il discorso, no? Lui ovviamente da Toronto fa delle analisi di un certo tipo. Altro vocale, via.
14: Ciao Franco, Giuseppe Bianco da Brescia, ma quello sempre siciliano. Caro Franco, chi ha organizzato e ha stipulato i calendari? Era impegnato a fare il calendario per chi gli serviva, perché se tu vedi il calendario di gennaio e febbraio, per una certa squadra è stato soft perché c'era la Champions. Invece per gli altri, ti ricordi che partita avevamo noi ogni certo. Tre giorni, addirittura quando siamo andati a giocare a Milano con loro, con la Cartonese, nemmeno abbiamo avuto i tre giorni di riposo. Perciò di cosa stiamo parlando? È questo. Il presidente dello sport dovrebbe prendere a questo, o il presidente della Lega, se esiste, e metterlo subito fuori, perché tra l'altro questo è un infiltrato che viene da quella squadra là. Purtroppo ormai noi tifosi non ci fidiamo più, i sospetti c'erano e sono anche reali. Ciao fino alla fine. E questo è il signor Butti, che è stato pure convocato.
0: Guarda, ne avevamo parlato poco fa.
14: Cosa mi dici dell'incontro tra Marotta il dirigente della Lega Calcio,
0: che ci vogliono le prove.
14: Marotta.
0: Ciao, ciao, un abbraccio, che ci vogliono le prove. Allora, ultima ora, c'è una notizia molto molto importante. È stato richiesto l'anticipo del derby di Roma domenica alle 12 in sinergia tra Lega e Prefettura, mentre alla Federazione del Tennis è stato chiesto il posticipo della finale alle 17:30. Quindi ve lo do in diretta perché è un'ultima ora appena giunta, ripeto, richiesto l'anticipo del derby di Roma domenica alle 12, decisione in sinergia di Lega di Serie A e ovviamente la Prefettura di Roma, è chiesto alla Federazione del Tennis il posticipo della finale degli ATP 1000 alle 17:30. Io credo che questa possa essere la decisione giusta. Perché? Perché è una decisione in sinergia tra Lega e Prefettura. Cosa dicevo prima? Che si parlava di un braccio di ferro, e infatti vi leggo questo messaggio che non avessi trascurato, ma siete veramente tantissimi oggi, di un amico che diceva esattamente questa cosa. Lo trovo subito, ecco, Diego che diceva: sbaglio Franco, siamo di fronte all'ennesimo braccio di ferro in cui i dirigenti del sistema calcio, responsabili di questa situazione grottesca, vogliono dimostrare la loro autonomia e indipendenza nei confronti delle istituzioni del governo, forse temono un'ingerenza anche sulla questione commissariamento FIGC. E questo messaggio

0: la top news di questo momento, capiremo se poi la federazione di tennis non metterà il bastone tra le ruote, ma non credo possa essere un problema posticipare la finale di mezz'ora, quindi si tratterebbe di anticipare di mezz'ora il derby e tutte le altre partite, posticipare di mezz'ora alla finale del tennis. Potrebbe essere una soluzione intelligente, tant'è che se dovesse andare in porto mi stupirebbe, perché sono riusciti a innescare questo teatrino da giorni senza pensare alle cose più banali, ma soprattutto che uomini che gestiscono le istituzioni del calcio e dello sport avrebbero dovuto subito trovare. Ma questo è un paese fatto in
1: C'è
0: questo
1: un
0: modo.
1: problema,
0: C'è un
1: Franco.
0: problema.
1: Sarri ha detto che non si presenta se si gioca alla mezza. Dopo
0: Sarri sta a casa, non so cosa dire, cioè,
1: guardare in TV.
0: la può guardare in TV, avrà un ricco abbonamento.
1: Arrivano news dallo store che metto in onda.
0: Perfetto, molto bene. Intanto facciamo così, mandiamo un vocale, poi andiamo con il prossimo ospite e quando ci sono le news dallo store, vediamo se insomma c'è il diz, ovviamente mandiamo tutto quanto. Via col vocale.
2: Buongiorno Franco, buongiorno Yves,
0: Ciao,
2: Donato
0: buongiorno
2: da
0: a
2: Roma,
0: te.
2: sempre
0: No,
2: il
0: c'è
2: tifoso
0: Manuel in regia.
2: bianconero. Comunque veramente questi qua ci sarebbero lì, ma sono del mestiere o stanno lì giusto per compiacere la classica squadra cartonata? Perché se vai a vedere poi loro combinano i calendari come se ipoteticamente la squadra cartonata dovesse finire come l'anno scorso, sarebbe dovuta finire in finale o in semifinale, no? E tutto il resto, non gliene frega niente, di tutto il resto, non gliene frega
0: Sì,
2: niente.
0: ma è una
2: Veramente,
0: cosa
2: avevo ragione Franco,
0: inaccettabile.
2: questi sono veramente ridicolo, ma sono del mestiere, comunque forza Juve sempre.
0: No, ma la cosa ridicola è che veramente chi computa i calendari non sia così furbo, almeno da evitare la contemporaneità di due eventi sportivi che poi certo che creano dei problemi di ordine pubblico come la finale del torneo di Roma e ovviamente il derby capitolino. Ci vuole poco, ci vuole veramente poco. Eppure sono riusciti a combinare questo disastro. Da Twitch è una stupidata, forza onore, è una stupidata giocare alle 12. Io parto da Bergamo, a che ora mi costringono a partire alle 7 del mattino? Infatti io lo dico da ieri che sono assolutamente indignato per quanto concerne il trattamento delle istituzioni pallonare nei confronti dei tifosi. È veramente una cosa non deprecabile, qualcosa di più, veramente di vergognoso. Leggo ancora qualche messaggio. Pasquale da Salerno dice: Forza Juventus sempre fino alla fine. A me una cosa non torna: se tutti si adeguano a Roma e Lazio, perché la Roma non vuole giocare lunedì? Queste sono risposte che dovrebbe dare la Lega. Qua ormai si è innescato un meccanismo a catena. Manuel ci ricordava le parole di Sarri. Se la vedono loro, sono lautamente stipendiati per poter trovare una soluzione. Non si doveva neanche lontanamente giungere a una situazione patetica come quella che stiamo vivendo. Francesco dalla Calabria, dopo le parole del ministro Piantedosi, si giocherà lunedì alle 20:45 perché la Lega di Serie A non può mettersi contro lo Stato. Eppure, come sto dicendo, l'ultima ora, la notizia è proprio questa, ha richiesto l'anticipo del derby di Roma alle 12 e il posticipo della finale di tennis di Roma alle 17:30. Vedremo se andrà in porto, perché ormai tra colpi di scena e situazioni varie ne abbiamo viste e spero non ne vedremo di tutti i colori. Terry, questa gente incompetente non ha rispetto per i tifosi, che vergogna, l'ennesimo fallimento del calcio italiano malato da tempo. Buon pomeriggio Franco, un saluto a te. Terry, poi Antonio dice: Ciao, ma lo sapete che i club sono in enorme difficoltà perché dopo il comunicato delle 12:30 della Lega c'è stata un'enorme richiesta di biglietti e conseguente prenotazione di bus. Poi la partita alle 20:45 di lunedì sarebbe un disastro, annullamenti a go-go per la partita feriale e quindi autolinee che non hanno

0: hanno più bus, perché poi si innescano ovviamente un insieme di problematiche che sono tutt'altro che risibili. Poi Michele da Gorizia dice: ciao Franco, buongiorno, sto seguendo con molto interesse la tua trasmissione ed è inutile dire che sono assolutamente perfettamente d'accordo con te. Io dico una cosa, siamo di gran lunga la tifoseria più numerosa d'Italia, siamo talmente tanti che riempiamo il forziere dei denari con i quali tutte le altre società traggono vantaggio. Perché non riusciamo a unirci davvero e a colpire il sistema sull'unico punto debole che ha nei nostri confronti, ovvero i soldi? Non servono cortei, non servono sassaiole, men che meno la violenza assolutamente, non servono striscioni o altre cose che verrebbero sbeffeggiate, serve chiudere i rubinetti. Stanno tentando in tutti i modi di annientare la società, vediamo se sapranno fare a meno anche dei suoi tifosi. Forza Juve, sempre. Abbiamo tantissimi vocali, facciamo così Manuel, andiamo con i vocali, dai, che ti vedo un po' alterato.
1: Ciao Leonetti, Marco da Imola.
0: Ciao Marco, buongiorno.
1: Velocissimo, cercherò di stare dentro il minuto.
0: Vai, tranquillo.
1: A, lo sbaglio è della Lega e lì non ci piove sopra, sanno da un anno,
0: esatto,
1: lo sanno già adesso quando ci sarà la prossima finale.
0: Esattamente.
1: B, i due impianti sono adiacenti,
0: sì, sì,
1: con la particolarità dell'entrata della curva della Lazio che saranno fuori, per cui c'è commistione fra soggetti. C3, il derby capitolino non è solo un derby calcistico, cercate di capirmi, chi vuol capire, non è solo un derby calcistico, è molto di più, molto più pericoloso.
0: Sì,
1: 4, il prefetto ha fatto benissimo. 5, questa gente qui è ora che prenda su e se ne vada a casina. 6, cosa pensiamo, che la regolarità del campionato sia determinata dalle ultime due incontri giocati,
0: esatto,
1: contemporaneamente?
0: Bravo,
1: ma per favore,
0: bravo,
1: ma per favore,
0: bravissimo.
1: Dopo quello che sta succedendo, la regolarità del campionato quest'anno non c'è mai stata, per favore. E comunque in ogni caso i nostri juventini giocatori dimostrino l'attaccamento alla maglia contro la Fiorentina e contro il Toro,
0: vincendo,
1: contro i primi specialmente, perché sono ignobili con le sciarpe meno 39, per noi invece saranno sempre più 39.
0: Assolutamente sì, neanche da dire Marco. No, grazie per questo tuo messaggio, per questi 6 punti molto molto chiari. Sempre da Twitch, Forza Onore dice: la Roma conviene giocare la domenica, ovvio il motivo, chiaramente, perché la Lazio questa sera sarà impegnata nella finale di Coppa Italia contro l'Inter. E poi aggiunge: la soluzione era semplice, cioè anticipare la finale di tennis alle 14, le partite di calcio alle 20:45. E qui ti devo dire che sbagli, perché la finale di Roma non può essere anticipata alle 14, perché prima ci saranno le finali del doppio e del doppio misto, e quindi se sì, ne arriverà in finale, la finale è prevista per le 17, quindi non era possibile anticipare la finale ovviamente del tennis, e quindi l'unica cosa è proprio questa. Vedremo se andrà in porto, cioè l'anticipo del derby alle ore 12 e il posticipo alle 17:30 della finale di tennis. Vedremo se riusciranno a organizzare, speriamo di no, un ulteriore braccio di ferro, un'ulteriore situazione di scomodità che ormai non rasenta, va oltre il ridicolo, perché ripeto, mercoledì 13 maggio 15 e 18 non abbiamo ancora la certezza del calendario. Abbiamo Ezio Morina e allora lo lanciamo. Caro Ezio, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te caro Franco e a tutti gli amici che ci seguono.
0: Ezio, ti do l'ultima ora giunta poco fa, richiesto l'anticipo del derby.
2: Ho sentito. Perfetto. Se vuoi ricordarlo a tutti, ma io ho sentito tutto.
0: Allora, lo ripeto a tutti coloro i quali magari si fossero collegati solo adesso, ho richiesto l'anticipo del derby capitolino alle ore 12 e alla FTP, il posticipo della finale ATP di Roma alle 17.30. Ezio, tu hai lavorato per tanto tempo come super direttore del centro coordinamento di tutti i club juventini d'Italia e non solo d'Italia ma nel mondo. Dove è finito il rispetto nei confronti dei tifosi che hanno comprato tagliandi, biglietti, mezzi, prenotato, e non sanno al mercoledì pomeriggio quando si gioca una partita decisiva?
2: Il rispetto è andato a farsi benedire tanti e tanti anni fa. Abbiamo anche noi tifosi, in alcune, in molte situazioni direi, accusato la società Juventus di questa mancanza di rispetto, ma adesso dobbiamo salire ai piani superiori, a chi decide delle sorti del calcio e chi organizza i campionati.
0: Qui chi dovrebbe organizzare, perché non sono neanche in grado di capire che a metà maggio, esatto, non puoi mettere un derby capitolino perché da 50, 60, 70 anni c'è la finale del torneo di Roma. Pazzesco, eh? No?
2: No, guarda Franco, qui non siamo neanche al teatro dei burattini, perché lì c'è professionalità, c'è capacità, chi muove i fili dei burattini, competenza, qui niente, perché da quanto tempo sanno della concomitanza con questo torneo di tennis, che ormai il tennis in Italia, per la Sinnermania, per tutto quello che vogliamo, diventa un richiamo importantissimo, certo. Quindi vedi che l'impianto che ospiterà questa finale è assolutamente sold out da tempo e tempo, come lo sarà,
0: e tra l'altro è attinente allo stadio olimpico, sono vicinissimi
2: di fianco. Quindi chi conosce, chi è stato più volte come me all'Olimpico di Roma, sa che non ci sono poi tante vie di accesso per arrivare in quella zona. E difatti si parla sempre del pericolo, Ponte Milvio, eccetera, eccetera, teatro di scontri, queste cose. E però chi pensa, chi dovrebbe decidere? Cioè qua siamo sul ridicolo veramente. Io in questi giorni ho sentito tanti, tanti amici tifosi, fratelli Gobbi, che hanno l'abbonamento e che magari guarda, questa mattina mi ha telefonato un carissimo vecchio amico abbonato, Roberto lo cito, guarda, certo. Roberto Mannieri, che abita a Messina e lui ha l'abbonamento e mi ha telefonato questa mattina inferocito dicendomi: io non so che aereo devo prendere, non so quando devo prenotare un albergo. Pazzesco. Perché se la partita alla sera ovviamente poi mi fermo a dormire. Questo ha in mano un abbonamento che ha pagato. Qui la società Juventus non ha
0: nessuna responsabilità, ma è evidente.
2: Te lo dicono loro prima, certo. Che però il calendario, gli orari...
0: Non dipende dalla Juventus, ma dovrebbe dipendere dalla Lega e dall'intelligenza di coloro i quali sono
2: usato un termine forte.
0: Sì, però deputati a computare, a collocare gli eventi, non creando un casino di questo tipo. Io personalmente non mi ricordo una vergogna di questo tipo da quando seguo il calcio, e parliamo di 60 anni, prego Ezio.
2: E poi ti dico un'altra cosa, visto che tu hai parlato della mia esperienza vicino alla squadra, quando io per anni ho viaggiato insieme alla squadra nelle trasferte, mi ricordo quelle che erano le problematiche delle partite alle 12.30, perché tu devi cambiare tutto. Adesso siamo mercoledì e tu hai ancora usato il condizionale, perché non c'è certezza assoluta, non c'è un comunicato ufficiale che dice giochiamo alla sera, giochiamo alle 12.30, giochiamo a mezzogiorno e giochiamo il tal giorno.
0: Quindi qui c'è una richiesta, c'è una richiesta di cercare di ottimizzare orari e tempistiche, ma non c'è un orario. Voglio essere chiaro, hai fatto bene a sottolinearlo.
2: questo te... ti sballa tutto. Ma gli certo. orari sono importantissimi. Vabbè, detto questo, poi la cosa non si ripercuoterà in negativo solo per noi, perché le squadre sono due e tutte e due dovranno affrontare questo problema, perché è un problema, ancora adesso,
0: è un problema, certo.
2: La preparazione della gara, gli allenamenti. Spalletti aveva deciso un giorno di riposo, adesso se magari si gioca il giorno prima, il giorno, vabbè,
0: l'avvicinamento nutrizionale. Se bravo, tu giochi alle 12.30 o alle 18, c'è un piano settimanale che muta, che cambia giorno dopo giorno, totalmente. Questo magari i tifosi non possono saperlo, non sono tenuti a saperlo. Noi che facciamo questo mestiere, tu che hai fatto quello che hai fatto, l'hai appena detto, hai vissuto in simbiosi con la squadra per un mucchio di tempo, noi questo lo dobbiamo sottolineare. A te.
2: Sì, sì. E poi l'amico che diceva cosa devo partire alle 7 del mattino, assolutamente ragione, qui non va bene, però ormai il calcio è un business in mano alle televisioni, ci saranno sicuramente delle pressioni importantissime, c'è l'incapacità totale di gestire il tutto da parte della Lega, dalla Federazione, ne stiamo vedendo di ogni. Io, se sei d'accordo, con la parola vergogna chiuderei questo argomento e parliamo di calcio giocato.
0: Sì, perché la realtà è che abbiamo una Lega che combina questi disastri con un'incompetenza allo zenith, mai riscontrata prima. Abbiamo una FIGC decapitata, attenzione, sono ufficiali le candidature di Malagò e Abete, quindi il nuovo che avanza, e abbiamo degli arbitri che vengono convocati in procura con un'indagine che prosegue. Quindi se tu non cogli l'occasione di fare tabula rasa, buttare giù tutto e ricostruire con determinati criteri, io voglio vedere il disamoramento dei tifosi fin dove giungerà, perché qui il rischio, io l'ho scritto ieri in maniera anche forte, ma la realtà, se si vuole battere la strada di vedere stadi vuoti come nel periodo Covid, la strada è quella giusta, eh? È quella giusta, perché i tifosi, una buona sì. parte dei tifosi si sono rotti ampiamente le scatole, caro Ezio.
2: Hai ragione, però tu sai bene quanta passione abbiamo tutti quanti, e soprattutto il numero di appassionati in Italia e non solo per certo. il gioco del calcio. E quindi loro giocano su cosa? Sul fatto che se non va Ezio andrà Franco, e se non va né Ezio né Franco, se non vanno questi due andranno altri due. Forse però non è così, perché tu hai fatto esatto. bene a dire che probabilmente molti, ad esempio io parlo dei tifosi della Juve, gli abbonati, e sappiamo benissimo che moltissimi vengono da fuori certo. Torino, anche da molto lontano, certo. secondo me il prossimo anno ci sarà sicuramente qualcuno che prima di rifare l'abbonamento ci penserà bene bene sopra, e quindi questo andrà a danneggiare la società Juventus.
0: Sì, se poi la società Juventus e la dirigenza dovessero fare anche un mercato serio e non fallimentare come quello passato fatto in estate, ben venga. Che Juve ti sì. aspetti contro la Fiorentina, a patto che comunque si sappia poi quando si gioca?
2: Beh, ovviamente mi aspetto una Juve che abbia ben chiaro in testa che il risultato può essere uno solo. Abbiamo già buttato le ortiche troppe occasioni, troppe situazioni. Non voglio adesso fare l'elenco dei nostri rimpianti, perché dovrei parlare per almeno un
0: bastano
2: paio di minuti.
0: Anche solo i due punti buttati via col Verona, prendo gli ultimi, pensa con quei due punti doverosi, doveri.
2: E allora torniamo indietro di poco più, e ti dico anche i due punti con il rigore fallito Sassuolo. Con il Sassuolo, metti quattro punti, e non torno indietro all'andata.
0: A Lecce se con parliamo, l'altro rigore fallito, sono sei punti.
2: Se parliamo, Franco, di quando noi nell'andata abbiamo incontrato proprio le due squadre che andremo a incontrare nei prossimi ultimi due
0: verissimo,
2: turni,
0: verissimo.
2: Torino in casa e Fiorentina, che in quel momento con la Fiorentina vincevano tutti. tutti, poi anche lì
0: sono riusciti anche a darci un rigore a favore, ecco, poi toglierlo, che come dinamica è molto simile a quello di Rensch della Roma col Parma domenica,
2: molto simili, molto simili, però a noi il rigore sul campo viene dato e poi dal VAR viene tolto a qualcun altro, succede il contrario, anche se tu hai parlato di similitudini che c'erano assolutamente. Però detto questo, alla tua domanda io ti ho risposto, ti dico: voglio una Juve concentratissima, voglio una Juve agguerrita, voglio una Juve che sia consapevole del fatto che tra Juventus e Fiorentina, dopo 36 partite, ci sono 30 punti di differenza, quindi i valori tecnici sono abissali. Poi basta con il discorso che ogni partita ha la sua storia. Ci stiamo giocando la stagione con una squadra che fino a qualche settimana, qualche mese al massimo fa, parlava di eventuale retrocessione. Giochiamo in casa, dimentichiamo tutto quello che è stato nelle ultime gare o nelle ultime prestazioni non brillanti, ma soprattutto non vincenti. Quindi portiamo a casa i tre punti. Io non sono convinto che poi gli avversari, parlo di avversari in lotta per la corsa Champions, tutti quanti riescano a fare tre punti. Vediamo, anche perché io ti dico, io che sono come tutti quanti noi un po' scaramantico, anzi toglierei
0: parecchio,
2: un po'.
0: Parecchio,
2: però il mio ottimismo per quanto riguarda poi la partita successiva deve venire fuori, perché io non posso pensare che non riusciamo a fare il risultato contro il Toro. Cioè, primo ho parlato di 30 punti di differenza.
0: Ezio, facciamo così, fermati perché siamo in break. Hai ancora 5 minuti di tempo da dedicarmi nel post break?
2: Ma anche 50.
0: Allora, rimani lì, torniamo subito. L'ultimo break di questa trasmissione, e ritroviamo ovviamente Ezio Morina. A tra pochissimo.
3: Ieri e oggi.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Questa sera alle 21 allo Stadio Olimpico di Roma va in scena la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. I biancocelesti cercano il riscatto dopo un'annata complicata e sognano di conquistare l'ottava coccarda tricolore. La squadra guidata da Maurizio Sarri, protagonista di un percorso importante contro squadre di alto livello, vuole vincere anche per staccare un biglietto per la prossima Europa League. I nerazzurri, freschi campioni d'Italia, inseguono il doblete e la decima Coppa Italia. La formazione di Cristian Chivu arriva forte del 3-0 inflitto ai biancocelesti nell'ultima sfida di campionato e punta a chiudere una stagione da protagonista, ma l'allenatore rumeno invita i suoi a mantenere lucidità e umiltà. Sarri invece chiede una reazione dopo il pesante KO e sprona la squadra a credere nell'impresa fino in fondo. In casa Lazio è recuperato capitan Zaccagni dopo l'infortunio, mentre nell'Inter c'è fiducia per impiego in campo di Thuram. Rimaniamo nel calcio con il derby Roma-Lazio, che la prefettura, nel corso del Comitato dell'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha deciso di spostare a lunedì sera. La Lega Serie A ha già pronto il ricorso d'urgenza al TAR del Lazio, che a sua volta darà la risposta definitiva entro 24 ore. E il motivo è evidente: da una parte la necessità delle squadre coinvolte, dunque Napoli, Juve, Milan e Como, oltre alla Roma, di sapere quando giocheranno; dall'altra quella dei tifosi di organizzarsi eventualmente per seguire le partite. E dato che il prefetto non tornerà sui propri passi, considerando troppo rischioso un sovrapporsi di eventi tra Serie A e internazionali di tennis nella giornata di domenica, alla Lega non resterà che formalizzare il ricorso. Giovanni Malagò, come aveva annunciato ieri sera, ha depositato la sua candidatura alla presidenza della Federcalcio. Lo ha fatto attraverso un suo delegato, mentre Giancarlo Abete l'ha consegnata personalmente. Il tennis al Foro Italico è il giorno dei primi quarti di finale del tabellone maschile degli internazionali BNL d'Italia. Apre il programma Rud Kachanov, ma gli occhi sono puntati su Luciano Darderi, che in serata affronterà lo spagnolo Hodar. Tra le donne tocca Swiatek e Rybakina, in campo anche il doppio con la coppia Bolelli-Vavassori. Dopo Le Mans, la MotoGP non si concede pause e torna subito in pista nel weekend per il GP Catalunya. Si parte dopo il trionfo Aprilia in Francia con Bezzecchi leader del mondiale a più uno sul compagno di team Martin. Out Marc Marquez, convalescente dopo la doppia operazione a spalla e piede. Sabato qualifica alle 10.50 e sprint alle 15. Domenica gara lunga della top class alle 14, preceduta da Moto3 alle 11 e Moto2 alle 12.15. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord qualche isolato piovasco su basso Piemonte, Liguria, Emilia Romagna in attenuazione rapida, più soleggiato sulle altre regioni. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro generali condizioni di instabilità con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud instabile su Sardegna, Campania, Molise e Puglia, poi nel pomeriggio anche su Basilicata e Nord Calabria. Temperature in lieve calo, massime tra 21 e 25 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Ieri e oggi.
0: Allora partiamo con l'ultima mezz'ora di trasmissione. Daniel da Tenerife, sempre un piacere sentirti, complimenti per il tuo modo cortese di comunicare con i tifosi. Franco, grazie, sei gentilissimo. Cosa manca a questo calcio per essere giustamente commissariato? Sarebbe bello saperlo. E poi pongo a te questo finale di messaggio di Daniel. Le prossime due partite saranno due grigliate argentine, prima i chianini e poi i bovini. Bovini di peggior qualità, dice però Daniel, è una battuta, nessuno si indigni, per favore, a te Ezio.
2: Beh, anche perché dall'altra sponda ne sentiamo ben di peggio.
0: Esattamente.
2: Ma, io ti voglio dire, proprio parlando dell'altra sponda del Po, mi piace quando caricano l'ambiente i nostri non cugini, perché io non ho cugini, sono figlio unico.
0: No, io ne ho, ma non sono quelli, ecco.
2: E quindi mi piace quando caricano l'ambiente, non riesco a immaginare come certi giocatori possano sentire così questa rivalità nei confronti della Juventus, però quando caricano l'ambiente, quando convocano gli ex calciatori, quando si trovano in 3-4 mila all'allenamento della settimana prima del derby, e poi tutta questa responsabilità,
0: il tremendismo cade... granata,
2: sì, vabbè, quello era 50 anni fa
0: anche di più,
2: e fortunatamente non l'abbiamo più visto, fortunatamente da tifoso bianconero,
0: sì,
2: dico, ovviamente. E quindi io confido, cioè, poi fate tutti quanti i gesti scaramantici che ritenete più
0: gesti apotropaici,
2: però dai, uno andiamo a 30 punti in meno, l'altro a 24 punti in meno in 36 partite, ma qui i valori
0: andiamo
2: devono venire fuori.
0: A batterli. Allora fermati,
2: sì,
0: fermati un attimo, volevo chiedere a Manuel, abbiamo il contributo? Allora abbiamo un contributo esclusivo che ha girato Radio Bianconera, Antonio Paolino era allo store, è una bella sorpresa. Sentiamo le parole, poi ti saluto e commentiamo ovviamente quello che sentiamo da un bene. Interprete molto importante della Juve. Arriva.
6: Come va il tuo ginocchio? Nel senso che sono anche detto che per gestirlo ti sei allenato un po' meno e hai fatto fisioterapia. Come va se parli di questo durante le partite di stanchezza?
7: Sì, certo, non mi piace parlare davanti alla camera del ginocchio. È stato un piccolo problema, ma adesso lo so bene.
8: Sei questo rimane poi sei un simbolo di questo punto, il nuovo kit. Senti che sempre più altezza di energia, comunque nella mano tu hai il massimo e della quale pensiamo vivere.
7: Sì, certo, no, vedere tutte le gente qui per me, anche per gli altri giocatori, è un grande segno anche per me. No, io do il massimo per i tifosi, per il club, questa è l'unica cosa che posso fare.
0: Era Kenan Yıldız, come va il ginocchio? Sto meglio. Si candida per una maglia da titolare come è stato a Lecce, e poi bello vedere tanti tifosi qui ed è bello, no, fare cose importanti per questa società. Parole che devono andare a incastonarsi in quel viatico, cioè vincere le prossime due partite e arrivare in Champions, mi pare evidente. Era la presentazione delle nuove maglie, tra l'altro bellissime le nuove maglie della Juve.
2: Io ti dico, non voglio essere maligno, però io l'anno dei mondiali, il mese prima dei mondiali, quando ho un giocatore nella mia squadra che poi i mondiali li andrà a giocare, penso che sia anche un po' umano che lui, anzi che sia assolutamente umano che nella sua mente lui magari non rischi più di tanto l'entrata, non metta il piede in maniera
0: avendo tirato la carretta tutto l'anno, tra l'altro, perché esatto, Kenan non si è mai risparmiato,
2: perché ricordiamoci che questi giocatori, i nostri giocatori praticamente non fanno pausa dai primi di luglio dello scorso anno. Detto questo, però io confido sul buon senso, sulla professionalità soprattutto di tutti quanti, e che mettano in campo le loro capacità. E un giocatore come Yıldız, sappiamo il suo valore a livello tecnico, che può essere quando decide di, come dire, cambiare marcia, può essere devastante.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Ezio Morina, grazie, un abbraccio, ci sentiamo prestissimo, e io mi sono segnato il tuo pronostico perché voglio che vada in quel modo lì, due vittorie. Non esiste alternativa.
2: Questo è quello che vogliamo tutti quanti, indipendentemente dall'avversario. Poi se sulla carta gli avversari sono relativamente abbordabili, meglio ancora. E se vorranno mettere solo grinta, solo volontà, noi mettiamo la nostra tecnica che è superiore.
0: Esatto.
2: Esattamente superiore. Quindi,
0: battiamoli.
2: Assolutamente. Non per questa parte, tu hai detto prima a livello di battuta, e visto che c'è stato un amico che ha parlato di bovini, io direi a questo punto mungiamoli.
0: Ciao Ezio, un abbraccio grande.
2: Ciao Franco, ciao a tutti.
0: A prestissimo. Abbiamo Ezio, con Ezio ci facciamo delle mega risate nelle nostre lunghe telefonate. Io spesso quando vado a Milano ci sentiamo e lui è foriero di queste battute fulminanti. Facciamo così, caro Manuel, mandiamo un paio di vocali, andiamo col prossimo ospite, e poi se abbiamo degli altri contributi di Yıldız oppure di qualcun altro, ovviamente li mandiamo a fruizione dei nostri ascoltatori. Via col vocale.
9: Ciao Franco, Nicola D'Aversa.
0: Ciao Nicola.
9: Ma questa nostra FIGC, anzi quella, la loro FIGC, perché dal 2000, dopo il 2005, dopo il 2022, la loro, non è la mia, Ma è possibile che riesci a far infuriare non solo i tifosi di calcio, ma anche quelli di tennis? Ma secondo te come può accettare una federazione tennis o comunque gli organizzatori dell'ATP di Roma uno spostamento di orario quando c'è gente che magari viene da Venezia, viene da Bologna, dalla Sicilia, dalla Puglia, che ha comprato il biglietto mesi prima, che ha organizzato anche il viaggio di ritorno e magari si trova l'orario posticipato della finale?
0: Questo...
9: Io non lo so, ma veramente
0: è un appunto interessante.
9: È una cosa incredibile quella che succede in questa federazione.
0: Beh, qui non è proprio la federazione, è la Lega, è l'altra istituzione del calcio, ma insomma, visti i risultati prodotti fino ad oggi, oggettivamente la qualità è veramente bassissima, lo spessore è veramente bassissimo di coloro i quali conducono il carrozzone del calcio italiano. Oggettivamente imbarazzante, cioè bisognava arrivare a mercoledì 13 maggio alle 15 per partorire un'idea di questo tipo, che, attenzione, lo abbiamo detto con Ezio Morina e lo ribadisco io adesso, non è ufficiale, cioè è stato chiesto, bisogna vedere se poi la federazione del tennis e l'organizzazione importante di un torneo internazionale come quello di Roma accetta di posticipare di mezz'ora una finale. Cioè siamo veramente in un bailam totale, è una cosa, ma oltre l'assurdo, oltre il teatro dell'assurdo di Ionescu, è una cosa che veramente io fatico anche solo a parlarne per l'imbarazzo, assolutamente. Aldo da Montria dice: con questa ultima vergogna del calcio italiano come si fa a non commissariare la FIGC, l'AIA e compagnia cantante? Io che abito fuori dall'Italia vedo la vergogna e la rabbia che si moltiplicano ed è ormai oltre i limiti storici. Guarda, chi sta fuori dall'Italia probabilmente vede con occhi molto più attenti e analitici alcune cose. Io non posso smentirti, è la realtà, assolutamente. Poi Giusbach ci dice: ciao, ma dopo questa profonda figura mondiale di puntini puntini, il benemato Seferin emetterà un comunicato togliendoci definitivamente gli europei del 2032? Ma io, da quello che so, cioè, gli europei del 2032, l'Italia per aggiudicarsi non so cosa debba fare, è stato detto poco tempo fa, ha tutte strutture fatiscenti, non ci sono gli stadi, le infrastrutture, non vedo proprio come possa aggiudicarseli. Raffaello Corvo, buon pomeriggio.
10: Buon pomeriggio Franco, un abbraccio a tutti gli amici di Radio Bianconera, a te Emanuele e a tutti gli amici ovviamente che ci stanno seguendo, grazie mille come sempre per l'invito.
0: Il signor Juvemi vi invito ovviamente a seguire la sua piattaforma e, se noto bene, con un nuovo taglio di capelli, giusto?
10: Sì, perché dobbiamo esplorare
0: orizzonti nuovi. Allora, l'ultima notizia di questo teatrino dell'assurdo, di questa cosa patetica che stiamo vivendo in questi giorni, è che alle 15, quindi 45 minuti fa, in sinergia la prefettura di Roma e la Lega, che sembrano essersi messi d'accordo dopo questo braccio di ferro per mostrare chi è più forte, hanno richiesto alla federazione internazionale del tennis, ma soprattutto agli organizzatori del torneo di Roma, di loro anticipano il derby capitolino alle 12, ma il tennis dovrebbe far iniziare la finale alle 17:30. Dove andremo a finire? Dov'è il rispetto per i tifosi che hanno acquistato i biglietti, che hanno prenotato dei viaggi? Siamo veramente al patetismo molto acuto, caro Raffaello.
10: Franco, quello che tu citavi, il rispetto per i tifosi, credo che sia morto già un ventennio fa, ecco, quando abbiamo assistito a delle porcate a cui abbiamo ancora necessità di risposta. Quindi si va avanti grazie solo alla passione, ecco, che è rimasta, perché alla fine senza calcio, senza sport non riusciamo, secondo me, a stare. Però le domande, ecco, dobbiamo farle all'interno di queste annate dove una dopo l'altra si sono accumulati. Ecco, qualcuno dice, Franco, la polvere sotto al tappeto, ma in realtà mi viene da fare un esempio, ecco, con dove si va quando si va al bagno e quando non tiri lo scarico, quando purtroppo, ecco, si accumula un po' tutto quello che è nel gabinetto, nel cesso, ecco,
0: nel cesso, certo.
10: Purtroppo poi esce tutto fuori. Scusatemi, ma sono molto,
0: sì, diciamo, molto che il crudo. Parallelismo con,
10: sì, Franco,
0: con la situazione ha delle attinenze, mettiamola così.
10: Noi consumatori finali siamo appassionati e la passione è il primo elemento, e tante volte veramente cerchiamo di concentrarci solo ed esclusivamente sul calcio giocato. Io sono fortunato perché ho una community che ama il calcio, lo sport e tutto quello che poi ci dà il rettangolo verde, però tante volte le domande noi ce le facciamo, Franco.
0: Bisogna farcele. Io una cosa del genere personalmente non l'avevo mai vista. Cioè, qui denota veramente incompetenza, totale incapacità. I vertici e coloro i quali hanno disegnato un calendario di questo tipo, perché, ripeto, si sa che ogni anno la finale del torneo di Roma cade più o meno in quel periodo, e tu non puoi mettere un derby capitolino in quello stesso periodo. Ci voleva poco, cioè questi signori vanno mandati tutti a casa, e mai come questa volta ci sarebbe l'occasione. Ma faccio una previsione: non succederà nulla, perché quando io vedo poi che le candidature ufficiali per lo scranno, la poltrona della FIGC, sono i nomi che abbiamo sentito, Malagò e Abete, e il nuovo Camanza. Siamo in queste mani.
10: Anche perché l'uscita, la sconfitta nelle qualificazioni dei mondiali è accaduta, ecco, qualche settimana fa, qualche mese fa, un mese e mezzo fa, adesso non so di preciso, ma sembra già passato tanto tempo.
0: Sì,
10: noi vediamo, ecco, con la percezione di ere catastrofiche che però non ci bastano per dare un change generale. E io qua, Franco, permettimi, voglio incentivare, ecco, il pensiero su anche le società, che sono coloro che investono, che dovrebbero secondo me forzare questo cambiamento, ma questo purtroppo non arriva, non so se per scelta oppure per costrizione, perché questo sarebbe un tema da approfondire, perché tante società secondo me sono anche costrette ad accettare questo sistema, altre invece sicuramente, prendendosi un po' più di responsabilità, potrebbero essere da pionieri per le piccole. Però è sempre qui sulla mia poltrona che parlo, discuto, non so, ecco, di preciso.
0: I meccanismi e le dinamiche, ecco. Assolutamente. Certo. Ti leggo questo messaggio da Matteo Rubinato che dice: Matteo. Buongiorno fenomeni, che spettacolo Raffo con il nuovo taglio. Grande, ma tirata Matteo. D'orecchie per la t-shirt. È viola la tua t-shirt?
10: È un blu elettrico che qui all'interno di questa live deve... Allora, Matteo, faccio una cosa, Matteo, non faccio in diretta, Matteo, non posso perdere.
0: Comunque ci fidiamo del fatto che è blu elettrico e non viola. Sì. E Matteo dice: un abbraccio a tutti e due, grazie per come raccontate.
10: Ciao,
0: la Juve.
10: Matteo
0: dallo Juventus Official Fan Club di Hollywood. Matteo, ti mandiamo un abbraccio gigantesco. Però hai visto, ti ha tirato le orecchie. Oppure, subito per la maglietta viola.
10: All'Alcoga, no? Ti ricordi?
0: Sì, però non credo che sia il caso di strapparla in diretta. Facciamo così, ascoltiamo un vocale e ovviamente lo commentiamo assieme, poi ci sono tanti tanti temi, ahi noi, purtroppo legati a questo teatro dell'assurdo che sta andando in onda. Vocale, via.
11: Ciao Franco, Mimmo da
0: Ciao,
11: Boston.
0: Mimmo.
11: Riguardo il casino del calcio italiano, queste sono le conseguenze quando ti associ a gente inaffidabile e incompetenti. Praticamente, se vai a dormire con i bambini, ti alzi bagnato. A volte mi domando: ma il fondo? Quanto fondo è? Nel calcio mi sembra infinito.
0: Non lo so.
11: Beh,
0: non lo so,
11: forza
0: non
11: Juve,
0: guarda,
11: speriamo bene.
0: Caro Ciao. Amico nostro, ovviamente il parallelismo a dormire con i bambini, eccetera, è ovviamente una metafora, no? Però io non so risponderti qual è lo sprofondo di questo calcio, perché quando uno pensa di aver visto tutto, e succedono cose che non ha, cioè è difficile trovare un aggettivo oltre a vergognoso, certo, oltre a dare degli incompetenti. È una cosa che veramente non, vedi, non Franco, potevi neanche immaginare a te, Raffaello.
10: Vedi, no, Franco, ti ricordi quando Igor Tudor in passato ha espresso il suo parere sulla gestione dei calendari? Molti sommelier, che ovviamente poi
0: dopo il Verona, dopo il
10: ci spiegano la vita come funziona, ci dissero, ecco, che è una cosa che non si deve fare. Magari a Igor è uscita anche un po' male, però il concetto era
0: quello,
10: molto evidente, molto importante. Anche noi tifosi, lo stesso Matteo, lo stesso te Franco, Manuel, tutti quanti si sono fatti delle domande sul motivo, ecco, di queste partite. Poi non è che noi stiamo parlando di malafede, stiamo parlando di competenza, è una cosa un po' diversa. Cercare di gestire le risorse, perché questi cammini, Franco, poi alla fine fanno la differenza. Poi ti ritrovi a fine anno con questi regali che poi adesso diventano veramente una barzelletta per il calcio, che dovrebbe essere, ecco, qualcosa di molto più importante, un'industria che purtroppo, ecco, non la voglio chiamare neanche più industria.
0: Però sai, l'industria del calcio è la terza industria di questo paese, cioè se viene trattata in questo modo, ma di che parliamo? Ma di cosa stiamo parlando? Raffaello, facciamo così, ascoltiamo un altro vocale, poi certo, comunicazione di servizio a Manuel, se abbiamo un altro contributo disponibile di Kenan Yıldız lo facciamo sentire a Raffaello. Bene. Corvo, e ovviamente lo commentiamo assieme. Andiamo prima col vocale.
10: Kenan
0: arriva locale.
12: Buongiorno Franco, Alessio da Pollate.
0: Ciao Alessio.
12: Allora io penso di tutto questo marasma tra calendari, insabbiamenti, ce n'è per tutti.
0: C'è di tutto.
12: Questo
0: c'è
12: è
0: di
12: il
0: tutto.
12: Calcio del giorno d'oggi, anche giocare alle 12, voglio dire che orario è, dai.
0: E potrebbe essere solo un escamotage,
12: alle 12 della domenica si va a fare l'aperitivo, non si vanno a vedere le partite
0: o c'è chi esce da messa,
12: stanno riuscendo a distruggere quello che secondo me è il gioco più bello del mondo,
0: stanno facendo.
12: Comunque, prima o poi andranno contro il muro con la grugna, ci sbatteranno la testa.
0: Il problema è proprio questo, il rischio è disamorare fortemente i tifosi. Chiedo a Manuel, abbiamo il contributo di Kenan Yıldız, lo ascoltiamo insieme a te Raffaello, poi ovviamente lo commentiamo. Ti dico subito, maglie bellissime, quelle nuove, ma le conosci, ma anche la maglia d'allenamento che indossa Kenan, spettacolo, ricorda un po' una maglia della Germania, della nazionale tedesca di qualche tempo fa. Vero. Andiamo con Kenan Yıldız.
13: Abbiamo subito maglie nuove, ovviamente per la prossima stagione, una prossima stagione dove per la Juventus sarà fondamentale essere in Champions, due partite dedicate vi aspettano.
7: Certo, adesso siamo un po' in pressione con la gente fuori, ma noi siamo tranquilli, abbiamo due partite importanti, noi facciamo il nostro lavoro con il mister.
14: Kenan, si arriva a fine stagione, è stata una stagione intensa, no? A livello anche non solo fisico ma anche mentale. Allora, ti chiedo come stai tu, come ti senti e quali sono i messaggi che Spalletti vi ha dato in questi giorni, in queste ore?
7: No, certo, è stata una stagione molto lunga, anche duro, ma siamo non è finito, per questo andiamo duro, anche il mister si è sempre con noi, è stato con noi, gli dico sempre andati 100% anche oggi. Questo solo è il massimo.
14: Senti, con la Juve hai fatto 19 gol in Serie A, no? te ne manca uno per arrivare ai 20. Ci hai pensato come numero? È un bel numero, e anche perché la Fiorentina non è ancora segnata.
7: Questo non lo sapevo. Scusa, ma non lo sapevo, ma certo, un bel numero.
14: Senti, Kenan, si è sempre parlato di Champions League come obiettivo, a un certo punto eravate indietro, la cosa si stavano mettendo male. È vero, un obiettivo ancora da raggiungere, però c'è anche un secondo posto che è diventato vicino e darebbe tutto un altro aspetto a questa stagione. Ti chiedo se è un obiettivo.
7: No, un obiettivo è sempre il massimo. Adesso il massimo è per il secondo posto. Se andiamo per il secondo posto è per la Champions.
14: Kenan, scusa per favore. Carta stampata.
0: Eccoci. Allora, abbiamo visto Kenan da vicino. Il nostro obiettivo è sempre fare il massimo. Le tue idee a riguardo, ma soprattutto guardando la fisionomica facciale e le espressioni di Kenan Yıldız.
10: Beh Franco, è come sfondi un portone. Sto ragazzo lo seguo da quando era minorenne, ecco, uso questo termine proprio perché ho visto sempre in lui un potenziale importante. Il fatto che Juventus stia facendo questo percorso altrettanto importante, mi viene da pensare che fortuna che abbiamo, che fortuna che ci siamo andati a prendere, perché questa l'abbiamo presa con molta intelligenza.
0: Coltivato, fu Allegri che prese il ragazzo che giocava poco in Next Gen a portarlo in prima squadra, prego.
10: Ecco perché poi dicevo, l'abbiamo saputo fare. Franco parla da un ragazzo maturo, da veterano, mi auguro, ecco, che possa sempre più conformarsi nella sua Juventus Zone, così lo chiamo io, come casa sua, perché io vedo in lui veramente una bandiera per il futuro. Però non voglio pensarci adesso, me lo godo nel presente, poi non so quello che succederà. E vedo anche questa mentalità, no? Noi dobbiamo sempre ambire al massimo, oggi il massimo è il secondo posto, quindi tenteremo anche questo, dobbiamo qualificarci. Dico anche che mi piace anche l'aspetto comunicativo di un ragazzo che ha imparato bene l'italiano, riesce tante volte a comunicare bene con i giornalisti, e questo secondo me è importante anche sotto certi punti di vista, perché oggi la comunicazione diventa sempre un po' più importante, perché tu lo sai meglio di me, i mezzi sono cambiati. Una chiosa solamente nel finale. Quella che indossava era una giacca che ritrae ovviamente quella fantasia d'archivio dell'Adidas. Adidas ha, appunto, come diceva il sito della Juventus, preso spunto da delle fantasie di archivio, le ha modificate un po' e ci ha fatto dei modelli. Questo che indossava Kenan è un modello, tra l'altro, non solo nella stampa che ricorda il passato, ma anche nel fit, nella modellistica. Infatti, Franco, è bello largo, è bello comodo, quindi un po' come ci si vestiva, ecco, in quegli anni. Quindi
0: anni 80.
10: Un capolavoro, ecco. Tu
0: si vede che è il tuo lavoro questo, mi piace. No, grazie per questa specifica, perché hai dato delle indicazioni molto tecniche, ma molto molto precise. Raffaello, siamo giunti al termine, vedremo quando si giocherà, e comunque quando si giocherà la Juve deve assolutamente portare a casa questa partita con la Fiorentina. Mi dici in modo super flash come finisce Juve Fiorentina?
10: 2-0, Franco, 2-0 per la Juventus.
0: Va bene, ci troviamo qui la prossima settimana. Un abbraccio grande a Raffaello Corvo, grazie come sempre, signor Juve mia, andate a visitare la piattaforma, ne vale la pena.
10: Grazie Franco, un abbraccio a te, a Manuel, a tutti i fratelli e le sorelle che ci hanno seguito fino alla fine, forza Juventus, vamos!
0: Ciao, alla prossima! E qui si chiudono queste due ore condotte da sottoscritto, rimanete ovviamente su Radio Bianconera con il proseguimento degli altri programmi e soprattutto con gli aggiornamenti rispetto a questa situazione assurda. L'appuntamento con il sottoscritto è domani con Ieri Oggi, però normalmente alle ore 15. Buon pomeriggio, rimanete qui, ciao!
3: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: È stata rintracciata ed è in buone condizioni di salute la famiglia scomparsa da Piacenza lo scorso 20 aprile, di cui si erano perse le tracce in Friuli. Riferisce la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, spiegando che tutti e tre, Sonia Bottacchiari e i suoi due figli, sono in buone condizioni in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e in generale di vita. Non saranno resi pubblici ulteriori particolari, in quanto la donna ha manifestato timori e preoccupazioni ove venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata. Sul caso c'era molta preoccupazione, soprattutto dopo che era stata trovata una lettera scritta dalla donna in cui si manifestava profondo disagio.
1: Il delitto di Garlasco sono 21 in totale, come risulta dagli atti della Procura di Pavia. Gli elementi ritenuti utili dall'accusa per provare la colpevolezza di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Intanto il ministro della Giustizia Carlo Nordio è intervenuto sul caso del delitto e della condanna a carico di Alberto Stasi. Questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata, ma è molto difficile, ha detto Nordio.
2: Antivirus, oggi il sistema medico non sarebbe in grado di reggere un'altra pandemia dopo quella del Covid. Lo sostiene il segretario del principale sindacato dei medici ospedalieri, Pierino Di Silverio. Secondo Di Silverio non c'è una particolare preoccupazione per il rischio di diffusione dell'antivirus, ma se dovesse esserci una nuova emergenza pandemica, il sistema sanitario non sarebbe pronto. Rispetto al 2020 la carenza di personale non è cambiata in modo significativo e la medicina territoriale non è mai realmente decollata.
1: L'Air Force One con a bordo Donald Trump è atterrato a Pechino intorno alle 19.50 locali. Si tratta della prima visita di un presidente americano in Cina, da quella compiuta dallo stesso Trump nel novembre 2017. Xi riceverà Trump domani alle 10 locali nel Palazzo del Popolo in piazza Tiananmen, cuore del potere politico cinese e area sottoposta a imponenti misure di sicurezza. Per questo viaggio Trump è accompagnato da una nutrita delegazione di grandi imprenditori statunitensi, tra cui Elon Musk, amministratore delegato di Tesla e SpaceX, Tim Cook di Apple, Kelly Ortberg di Boeing e Jensen Huang di Nvidia.
2: È arrivata in Italia, a Reggio Emilia, la principessa del Galles, Kate Middleton, che è stata accolta con grande calore in una piazza in trepidante attesa davanti al Duomo. C'erano tanti ammiratori, bandiere inglesi, decine di membri dell'ambasciata inglese e della stampa estera. Poi il municipio, il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, ha raccontato alla principessa una breve storia della città e in particolare di come nacque il primo tricolore. La principessa resterà in Italia fino a domani.
1: Lo sport della Lega Serie A e la prefettura sono al lavoro per trovare una soluzione che permetta di disputare domenica il derby di Roma. L'ipotesi sul tavolo sarebbe quella di anticipare di 30 minuti il calcio d'inizio di Roma-Lazio, dalle 12.30 alle 12, e contemporaneamente è stata inoltrata richiesta alla Federazione Italiana Tennis e Padel di posticipare di 30 minuti l'inizio della finale del singolare maschile degli internazionali d'Italia, dalle 17 alle 17.30.
2: È tutto, a più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera, nati per vincere. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
5: E quindi, visto che l'inviato degli inviati è a fare l'inviato oggi, eccomi, il jolly della radio.
6: Yahoo!
5: Manuel, ti aspettavi di vedermi anche oggi? No, sei
6: contento. Non ho dormito stanotte al pensiero.
5: Lo so, immagino, e non dormirai neanche stanotte col ricordo di quello che è stato. Ragazzi, buon pomeriggio, le 16.07, questo è il club degli inviati e come appunto vi ho detto l'inviato ti è dedicato a voi questa mattina al mio posto. Sempre bello quando magari i nostri ascoltatori accendono la radio e si trovano qualcun altro invece di quelli che solitamente sono abituati, ma è bello anche questo perché ogni tanto capita di focalizzarsi esageratamente su un solo programma, quindi su un solo speaker. No, bisogna amarci tutti quanti e beccarci soprattutto così belli come siamo. Allora, che cosa è successo, ragazzi, da quando io vi ho lasciato ieri? Niente. Nulla è cambiato se non questa meravigliosa notizia secondo cui forse la quadra potrebbero averla trovata decidendo di giocare. Ragazzi, sta diventando un'ansia sto derby di Roma che ora lo inizieremo a vivere come davvero le partite dei peggiori quartieri del mondo. La Lega Calcio sta lavorando veramente a questa per cercare di trovare una soluzione in extremis, onde evitare di prolungare esageratamente il caos.
6: Non chiamate che Giulia è in diretta, per favore, non disturbatela.
5: Per favore, non sono abituati ad avermi in diretta e continuiamo a mostrarmi il telefono. Quindi la quadra quale potrebbe essere? Anticipare alle 12 la partita, ma pare che, quindi rimanendo sempre a domenica come giornata, e poi che cosa? Però chiedere anche alla FIT, cioè la Federazione Italiana Gioco Tennis, tennis e basta perché la G non c'è, di posticipare di mezz'ora l'inizio della finale, che era decisa per le ore 17, quindi

0: Genoa Milan, Como Parma. Sapete com'è? Ci sono allenatori che devono ancora capire quando caspita e in che modo caspiterino far allenare la squadra, perché chi pensa che sia una, così, una problematica secondaria pensa molto male, perché è un problema non indifferente cambiare tipo di preparazione, anzi mi riformulo, bisogna cambiare tipo di preparazione in base all'orario della gara che si andrà ad affrontare. Ci hanno raccontato anni fa, quando hanno inserito il lunch match, quello delle 12:30, di come durante la settimana, sai ovviamente quando giocherai, cerchi di preparare appunto la squadra in un determinato modo, modo molto diverso rispetto a come prepareresti la squadra se la partita si dovesse giocare magari in serale. Questo perché giocando alle 12:30 devi anticipare un po' tutto, no? Non puoi dare il pranzo a mezzogiorno o all'una come magari normalmente faresti. Devi fare tutto in maniera scalata e quindi anche l'allenamento di conseguenza deve essere modificato. Come fa un allenatore, ecco perché ci raccontano comunque di un Luciano Spalletti furibondo, noi ovviamente guardiamo a Spalletti, poi, quello, poi magari saranno arrabbiatissimi anche tutti gli altri, mi immagino anche Antonio Conte sereno davanti a questa ancora incertezza. Cosa vuol dire? Che Luciano Spalletti non sa ancora come organizzare la preparazione in questo caso di una partita che non è che è soltanto importante, è fondamentale per la Juventus, molto più per la Juventus rispetto alla Fiorentina. Diciamo che per le squadre impegnate nel discorso Champions, in tutte e due c'è una a cui ovviamente interessa molto di più, perché il Pisa è già matematicamente retrocesso, quindi è ovviamente molto più importante vincere per il Napoli. Per la Juventus idem, la Fiorentina è salva, qua ovviamente ci potrebbe essere soltanto la voglia di vincere, comunque di vincere ancora una volta, di dar fastidio ancora una volta alla Juventus, perché non dimentichiamoci che insomma anche l'annata passata non è stata delle più favorevoli pensando a questo impegno in particolare. Il Genoa è salvo, il Milan ovviamente deve ancora guadagnarsi un posto in Champions, il Parma è tranquillo, il Como può giocare sereno, anche se forse qua vedo anche un Parma arrabbiato visto quello che è successo la passata nella passata giornata appunto con la Roma. E poi c'è appunto questo derby, capiremo questa sera con la partita, la finale di Coppa Italia, quanto la Lazio potrà aver voglia di dar fastidio alla Roma. Qui c'è soltanto proprio il senso di appartenenza e la voglia di far bene un derby, perché al di là di tutto, se la Lazio non dovesse vincere la Coppa Italia, non è all'interno delle coppe, ma lo sapevamo già per la prossima stagione. Dovesse vincere la Coppa Italia, come vi ho detto anche ieri più volte, la Lazio sarà matematicamente qualificata alla prossima Europa League, togliendo un posto a una delle squadre che vi ho elencato poc'anzi, ricordando appunto che ci sono anche altre quattro partite che devono ancora capire a quale diavolicchio di orario giocare. Molto molto bene, questo è sicuramente molto molto interessante. Chiedo una cosa a Manuel, perché so che abbiamo dunque le pillole di Ildiz, giusto?
1: Abemus videos.
0: Ma è uno, chiedo proprio, guarda, così come se fossimo da uno, è uno solo il video, è diviso tipo conferenza?
1: No, è un'intervista dentro lo store, sono tre file.
0: Ok, fantastico, quindi puoi decidere di mandarmene uno a caso, tu dici?
1: Partiamo dal primo.
0: Dai, partiamo dal primo e poi ce lo riascoltiamo magari nella seconda parte di trasmissione.
2: Senti, come va il tuo ginocchio? Nel senso che mi sono detto che per gestirlo ti sei allenato un po' meno e hai fatto fisioterapia. Come va se si parla di questo durante le partite di stanchezza?
3: Sì, certo, non mi piace parlare davanti alla camera al mio ginocchio. È stato un piccolo problema, ma adesso lo so bene.
4: stay.

0: per firmare il kit, poi sei un simbolo comunque, questa io a questo punto, un nuovo kit, senti che non senza più la testa di energia, comunque non fa più la mano, tu è il massimo e della quale può essere un obiettivo.
1: Sì, certo, no, vedere tutte le gente qui per me, anche per gli altri giocatori, è un grande segno anche per me. No, io do il massimo per i tifosi, per il club, questa è l'unica cosa che posso fare.
2: Ecco, cioè anche l'altro giorno ha parlato ai tifosi, ha nominato due o tre giocatori con cui era Spirita e uno era Spalletti, parlando di futuro. Senti di essere sempre più futuro di questa Juve, di Lengo che potrà prima o poi lottare con Spirita.
1: Certo, Juve è il mio cuore, grazie a lui che ha detto queste cose, ma come ha detto prima, questa è l'unica cosa che posso dire, io do sempre il massimo per me, per la squadra, e Juventus dal mio cuore. Sì.
3: Hai detto a Vlahovic che deve restare?
1: Eh?
3: Hai detto a Vlahovic che deve restare?
1: Sì, ma questo non posso dirle io.
4: Allora, due appunti su Yıldız. Io lo amo fortissimamente in quanto giocatore, ma non c'è una volta che dà un titolo, fondamentalmente. Ti vede che non è proprio desgenà, come si dice dalle parti di Torino, no? Nel parlare comunque davanti a una telecamera. E un altro piccolo consiglio, non si mastica il cicles mentre ti intervistano. Kenan, mannaggia a te, mannaggia. Mannaggia, ma noi abbiamo l'ospite?
5: Abemus ospite.
4: Fabio Riva, buongiorno.
6: Buongiorno a voi.
4: Sei d'accordo che non è che lanci sempre grossi titoli, Yıldız, quando lo si intervista? È un po' così. Le risposte più strong e string. String e strong.
6: Le fucilate nella notte, come dice Spalletti, le riserva al campo più che al bordo campo.
4: Lo amiamo sul rettangolo verde, meno quando ne esce, perché no.
6: C'è da dire che ha parlato in italiano.
4: Certo, ormai.
6: Per lui. No, è così, vabbè, che non è così, parlo in campo lui. Comunque sì, sono d'accordo, non è l'avvocato Agnelli che fa le battute.
4: No, e non è neanche Gianluigi Buffon, non so se ti ricordi con amore, io sì, le sue interviste in cui andava a pari, ma perché tutti secondo me sanno che tanto ormai c'è Luciano Spalletti che parla per tutti quanti, no? Quindi possono essere brevi e cercare di attirare meno possibile l'attenzione proprio andando poi a rileggere quello che, o a riascoltare quello che dicono. Comunque, al di là del discorso Yıldız, molto bello sempre questo momento che viene organizzato, anche perché comunque era importante così mettere ancora più in rilievo queste nuove maglie che io trovo stupende, quindi finalmente forse abbiamo una maglia che può unire un po' tutti, perché sennò c'è sempre stato qualcuno che qualcosa la tirava fuori, che non andava.
6: Ah, questa non scontenta nessuno, perché direi che non stuzzica troppo la fantasia, nel senso sono state alzate d'ingegno, cose particolari, e strisce verticali, bianche e nere, secche, nette, un bel colletto,
4: stupendo,
6: se lo richiamo un po' più l'occhio ai nostalgici, sì, assolutamente, no, è una maglia che non desterà un particolare scalpore, vediamo cosa poi viene fuori sulla seconda o la terza, però a questo punto ci sta che ci siano le altre due. Mi permetto però di tornare su Yıldız, se sei d'accordo,
4: sì.
6: Per dire, uno che comunque davvero è stato molto disponibile con i tifosi, è stato molto carino, ha parlato anche di bambini piccoli, più grandi, lui si è prestato, autografi e quant'altro, quindi prima di parlare aveva comunque fatto la sua parte con
4: meno
6: con,
4: male,
6: con
4: Fabio, meno
6: ma
4: male.
6: Ma soprattutto, sì, dico, ci mancherebbe pure, per carità, però c'è una cosa che a volte dimentichiamo,
4: sì.
6: È un ragazzo che ha 21 anni compiuti da qualche
4: sì.
6: giorno, tra l'altro, e quindi noi ci approcciamo a Yıldız come se fosse un campione, un fenomeno formato, no? Perché in campo quello è il trascinatore della squadra, ci sta, però che un ragazzo di 20 anni, 21 appena compiuti, anche al microfono non sia necessariamente espansivo, al di là del carattere che può avere più o meno.
4: Mi mastichi il cicles davanti a un microfono anche,
6: sì, no,
4: fa molto
6: però,
4: adolescente,
6: cioè, comunque,
4: fa molto adolescente.
6: È un ragazzo,
4: appunto.
6: E quindi a volte, che secondo me tutti siamo abituati a dire questo è il campione della Juve, il numero 10, è un fenomeno, però è anche un ragazzo che sta crescendo. Poi per carità, adesso cioè, alzarsi la mattina e andare a lavorare in officina è un'altra cosa, questa è la premessa per tutto, però insomma non bisogna secondo me anche a volte ricordarsi che stiamo parlando di ragazzi che stanno crescendo, insomma.
4: Assolutamente, tra l'altro viene fuori anche davvero comunque tutta la sua genuinità anche quando gli chiedono appunto come sta il tuo ginocchio, lui dice a me non piace parlare del mio ginocchio davanti alle telecamere, ne parliamo da mesi in milioni, quindi pensa un po' cosa può essere invece parlarne davanti ad una telecamera, però insomma la
6: però,
4: speranza...
6: Lì però dimostra personalità, sì. Lì però dimostra personalità perché... Comunque uno che dice Ciccio Bello, il confine non lo superiamo, dei fatti miei non voglio parlare, quindi con garbo, con apparente timidezza, però ha messo i paletti e ha detto vabbè, del mio ginocchio lo so io come sta il mio ginocchio.
4: Poteva da dire meglio, un semplice sto bene, infatti.
6: Sì, no, però comunque lì secondo me ha dimostrato personalità, è così. Certo, Buffon è un'altra cosa. Fosse stato Buffon e non avrei risposto al telefono perché saremmo stati ancora ad ascoltare Buffon, no? Probabilmente.
4: Molto probabilmente, infatti. Lo hai guardato dritto negli occhi, quindi magari qualcosa di più invece lo hai capito, soprattutto quando gli si chiedeva di quello che accadrà adesso, di queste ultime giornate, se sentono la pressione, che forse fa bene, perché abbiamo visto... quest'anno in particolare come questa squadra ogni tanto avesse bisogno, no, di un po' di pressione addosso, perché non appena poi si sentiva quasi tranquilla nel suo mezza coccolata, si fermava clamorosamente, come è successo col Sassuolo ad esempio e col Verona.
6: Da un lato sì, sono molto d'accordo con te, sento anche però di sottolineare l'aspetto opposto, perché
4: sì.
6: Altre volte mi ha dato l'idea di accusare un po' il colpo, vabbè, quando non aveva niente da perdere, ad esempio con Galatasaray, dice c'è niente da perdere, do tutto, cerco l'impresa e quasi quasi l'hanno trovata l'impresa, per dire, in un momento più clamoroso. Quando hanno dovuto rimontare la partita in corso, anche con Tudor ad esempio, era caduto all'inizio della stagione. Però quando devono chiudere, devono metterla in frigo, secondo me sentono un po', hanno un po' il braccino da tennista. E quindi quello classico che ti fa un po' aver paura del colpo, di far sbagliare il match point e quant'altro. Secondo me il fatto di essere davanti, non inseguire più, dà un pochino di leggerezza in più a questa squadra. E dà un pochino di sicurezza in più, che in realtà non serve a nulla dal punto di vista aritmetico, perché comunque devono vincere tutte e due, sostanzialmente le devono vincere tutte e due o sperare che succeda qualcosa. Però la Juve adesso non è nelle condizioni di dire ah va bene anche se una delle due la pareggio, no, a meno che le altre non caschino prima.
4: Non si può. Esatto, a questo serve la simultaneità delle partite,
6: sì, un po' sì,
4: a questo serve un po'.
6: Anche se devo dire che forse fin troppo questa cosa della simultaneità, cioè se c'è altri problemi, non lo so se è così fondamentale, anche perché gli ultimi risultati ci hanno dimostrato, penso al Napoli, penso alla stessa Juve col Verona, che era retrocessa il giorno prima aritmeticamente, pure ha pareggiato, penso appunto a Napoli che ha perso col Bologna, che non aveva nulla da chiedere al campionato più, o altri, il Milan che è andato a perdere contro squadre che non aveva nulla da chiedere come Sassuolo, e cioè non siamo più a un livello in cui non si abbia paura di non so cosa, che uno non giochi, che si difenda, che faccia il biscotto, non lo so, forse non ha più tanto senso, cioè piuttosto che arrivare al punto in cui siamo arrivati adesso,
4: ecco,
6: in cui a 5 giorni da quando si scende in campo ancora non si sa bene a che ora si gioca, a che ora non si gioca, se giocano 5, se giocano 4, se c'è il derby, se c'è lo sciopero, cioè piuttosto evitiamo la contemporaneità.
4: Ci siamo dimenticati che lunedì c'è anche uno sciopero che potrebbe darne un poco fastidio a spostamenti e tutto. Hai ragione, perché lunedì c'è anche sciopero.
6: Ma è una situazione ridicola, sinceramente, una situazione ridicola alla quale non si doveva arrivare. E si riesce veramente a fare dei pasticci su delle cose che sembravano assodate, naturali e di normale routine. E qui, ecco, più che la contemporaneità, bisognerebbe evitare di fare situazioni in cui non puoi programmare una preparazione di una partita, ad esempio. Poi se tu la decidi all'inizio del campionato che le ultime dei due e le ultime due di campionato sono contemporanee oppure no, perché ha lo stesso obiettivo, lo decidi all'inizio e poi quel che succede succede. Arrivare a 2 giornate alla fine, non sapere quando si giocano, quando si giocano le partite del penultimo turno, secondo me è ridicolo, anche per gli allenatori che devono preparare queste partite, non sanno neanche ancora bene come fare, come non fare, anche i giorni che ci sono per preparare non sono un dettaglio. Quindi...
4: Ma anche perché, Fabio, il cambio di orario, lo dicevo prima, può essere così percepito come non così rilevante, ma la preparazione non si improvvisa e non si improvvisa soprattutto quando adesso sei comunque stanco, sono le ultime partite, arrivi da una stagione lunghissima, faticosissima, impegnativa e adesso sapere se giocare alle 12 o alle 12.30 o alle 20.45, addirittura il giorno dopo, ti fa cambiare totalmente il modo di approcciarti alla partita.
6: Sì, questo è vero, però è assolutamente vero e ti aggiungo anche che al di là di questo, perché comunque tutto sommato è una sorta di mal comune che non è che avvantaggi una piuttosto che l'altra, perché sono tutte le società, quelle sia in lotta per obiettivi sia fuori, sono lì che attendono di capire se gioca, non si gioca. Il problema è uno per i tifosi, che magari vogliono andare a vedere le partite, hanno speso dei soldi e non sanno se possono andare a vederle.
4: Soprattutto,
6: vado domenica sera a vedere la partita è un discorso. Se devo andarci lunedì a fare una trasferta è un problema, devo prendere ferie, no? Per cui questo è numero uno problema. Problema numero due è anche un po' di credibilità, perché davvero è il presidente del FIGC dimissionario, è il designatore arbitrario autodimesso perché ha ricevuto la visita garantita, è il presidente dell'AIA che decade perché è squalificato 13 mesi, è il CT della nazionale che non c'è, bisogna aspettare la fede del calcio, prendiamo quello dell'Under 21 e tutte queste
4: e ora
6: qua,
4: ci dicono che sarà una partita, ora ci dicono che le ultime due partite, anche queste due amichevoli, non ultime, dopo queste due amichevoli vedranno protagonisti più che altro giocatori dell'Under 21, quindi insomma il paradosso che va avanti, continua.
6: Sì, però vedi che dove guardi non funziona niente, non ce n'è una che funzioni, faccio tutto questo elenco e al menù cosa mancava? La Lega che ha sbagliato a programmare il derby di Roma lo stesso giorno degli internazionali di tennis e non ha messo a discriminante. E capito che è proprio tutto che non funziona, quindi al di là della preparazione giorno prima, giorno dopo, e che sono tutte cose sacrosante, per carità, però credo che il tema principale sia la credibilità di un movimento che veramente ha bisogno di essere ricostruito in tutte le componenti.
4: La cosa più bella sarebbe, come adesso appunto stavamo leggendo, che davvero poi alla fine si confermasse questa ipotesi, ovvero di anticipare di mezz'ora le partite, quindi tra cui anche questo fantomatico derby alle 12, quindi di domenica, e chiedere alla FIT di posticipare di mezz'ora l'inizio della finale, quindi dando il tempo ai tifosi di defluire da una parte ed entrare dall'altra, fondamentalmente. Il divertente sarebbe se appunto poi la FIT accettasse così di buon grado, a dimostrazione di come l'eleganza alla fine non si riesce a comprare, comunque in tutte le cose. Io proprio perché definisco il tennis uno degli sport obiettivamente più eleganti che ci siano, dei più belli per quanto mi riguarda, perché il calcio non lo batterà mai nessuno, però dopo che il presidente della FIGC qualche mese fa ti ha detto che non sei un professionista, e va che schiaffo gli dai, va bene, dai, giochiamo mezz'ora dopo, vi facciamo contenti.
6: Beh, lì devo dire che adesso a costa mi prenderò gli insulti dei tifosi, degli ascoltatori. Allora, quella frase lì dei professionisti è uscita proprio male.
4: Certo, ma risuona, ragazzi.
6: La sostanza però aveva un minimo una ragione d'essere, nel senso che i calciatori sono dei professionisti, proprio burocraticamente sono dei professionisti, quindi sono dei lavoratori a tutti gli effetti, hanno un contratto di lavoro e rispondono alle norme europee e italiane che sono quadro per i lavoratori. Gli altri sportivi di altre discipline non rientrano in questo perimetro qua, perché tecnicamente, burocraticamente, formalmente non sono dei lavoratori, proprio per la legge, per lo Stato. Quindi, per cui se il calciatore, il presidente del Como decide di fare una squadra di tutti stranieri, lo può fare, perché se no, perché deve, ci sono delle norme sui lavoratori che consentono la libera circolazione dei lavoratori in ambito europeo, quindi potenzialmente lo può fare. Invece in ambito di sport tra virgolette dilettantistici, in cui i calciatori, gli sportivi, no, rientrano nella categoria dei lavoratori, si possono usare delle norme un po' diverse, dell'obbligare un certo numero di giovani, un certo numero di italiani, trovare delle scappatoie che in ambito del, per dire, un calciatore non si, con i calciatori non si possono usare. La sostanza era questa, detto questo è venuta proprio male male quella frase, no? Per cui
4: sì, e poi vabbè, è entrata nel calderone generale,
6: certo,
4: sì, è entrata poi nel calderone degli insulti generali che si è poi beccato, erano anni, no, che erano lì che giravano questi insulti e poi sono venuti tutti fuori in una unica in un'unica occasione. Grazie Fabio, buon lavoro.
6: Grazie a voi, è un piacere, buona serata.
4: Grazie a Fabio Riva della Stampa. Allora, adesso poi torniamo, perché ho trovato, mi appare ogni mattina il ricordo degli anni precedenti del giorno in questione. E questa mattina mi è apparso appunto come ricordo, un ricordo molto particolare di lunedì 12 maggio del 2025. E ci sono delle... Ah, questo è di ieri però, scusate. Dobbiamo però vabbè, in particolare la rubrica... Accadde oggi, ma esiste tra l'altro, esatto. Però accadde ieri in questo caso, perché l'articolo è del lunedì di ma ci sono delle similitudini non indifferenti con l'attualità. Dopo ve ne parliamo. Tra poco.
5: Il club degli inviati.
7: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Genetti. Apriamo con il calcio. Derby di Roma, il caos continua. Come riportato da Sky Sport, la Lega Serie A e la Prefettura stanno lavorando per trovare una soluzione che permetta di disputare domenica il derby tra Roma e Lazio. L'ipotesi sul tavolo sarebbe quella di anticipare di 30 minuti il calcio d'inizio di Roma-Lazio dalle 12.30 alle 12. E contemporaneamente è stata inoltrata richiesta alla Federazione Italiana Tennis e Padel di posticipare di 30 minuti l'inizio della finale del singolare maschile degli internazionali d'Italia dalle 17 alle 17.30. Coppa Italia, ormai ci siamo, stasera va in scena la finale. Lazio e Inter si sfideranno nell'ultimo appuntamento di una stagione che può cambiare i giudizi su un'intera annata. Molto di più per Sarri che per Chivu. Sollevare un trofeo per il tecnico toscano significherebbe dare un senso a una stagione complicata, sia nei risultati sia nel morale. Discorso diverso invece per l'allenatore nerazzurro. Lo scudetto è ormai in cassaforte e manca soltanto l'ultimo tassello per completare uno storico double. L'Inter parte favorita, il 3-0 in campionato ha lasciato un segnale forte e c'è anche il fattore Marcus Thuram, che il francese ha superato i problemi muscolari e partirà titolare al fianco di Lautaro Martinez. Buone notizie anche per Sarri, Mattia Zaccagni è recuperato e giocherà dal primo minuto. Fischio d'inizio stasera ore 21. Ora in casa Napoli, la stagione di Romelu Lukaku è finita dopo le difficoltose prove di tregua a Castel Volturno con Antonio Conte. L'attaccante è infatti rientrato in Belgio per cercare di recuperare in vista del mondiale. La decisione è stata presa di comune accordo con lo staff medico azzurro, con il club e con lo stesso tecnico pugliese, ritenendo questa scelta come la migliore per le condizioni fisiche di Big Dom, che proprio nella giornata di oggi compie 33 anni. Lukaku si allenerà nel centro d'allenamento della nazionale per cercare di smaltire definitivamente l'infortunio che non gli ha lasciato tregua dall'agosto 2025, una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Di certo non rientrerà a Napoli per le ultime due gare di campionato contro Pisa ed Udine, decisive per blindare la qualificazione Champions, una decisione che sembra anticipare l'addio definitivo al club. Tennis, vigilia dei quarti di finale al Foro Italico per Jannik Sinner, che domani affronterà Andrei Rublev. L'azzurro è sceso in campo alle 12.30 sul consueto campo 5 per allenarsi con Casper Ruud, che in questi minuti sfida Kachanov sul centrale del Foro Italico. In palio un posto in semifinale agli internazionali d'Italia, ma gli occhi sono puntati su Luciano Darderi, che in serata affronta lo spagnolo Coder. Se sia lui che Sinner dovessero superare il turno, avremmo due azzurri in semifinale come nel 2025 e il tabellone non vieta di sognare una finale tutta italiana a Roma. Ciclismo, quinta tappa del Giro d'Italia, ancora una frazione piccante in questa prima fase della Corsa Rosa, che ha un nuovo leader dopo la tappa di Cosenza, l'abruzzese Giulio Ciccone. Partenza ancora dalla Calabria e da Praia a Mare, sotto un vero e proprio diluvio. Arriva in leggera salita a Potenza dopo 203 chilometri. E per ora è tutto, a più tardi.
8: GiocaBet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. GiocaBet TV, lo sport è passione. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
9: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord qualche isolato piovasco su basso Piemonte, Liguria, Emilia Romagna in attenuazione rapida, più soleggiato sulle altre regioni. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro generali condizioni di instabilità con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud instabile su Sardegna, Campania, Molise e Puglia, poi nel pomeriggio anche su Basilicata e Nord Calabria. Temperature in lieve calo, massime tra 21 e 25 gradi.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Abbiamo sempre fame di vittoria.
8: Radio Bianconera.
9: Radio Bianconera.
8: È l'unica che conta. Il club degli inviati.
4: Allora, io mi invio un attimo, mi inoltro un attimo sulla chat prima di appunto portarvi all'orecchio questa similitudine tra anni e articoli che mi sono usciti. Perché non anticipare Cristian dalla Sardegna, scherza, alle 9:30 del mattino come giocano i bambini la domenica? Pagliacci ci dice. Terry, un abbraccio anche a te come sempre, è bellissimo ritrovarti anche al pomeriggio. Sì, sempre mi trovate, non è cambiato nulla, si va sempre peggio, che ridicoli, ma non si vergognano, che bella figuraccia. Cosa farà Vlahovic? Dovrebbe giocare, questo è l'indirizzo, no? Mi auguro una cosa, che lui prenda queste ultime due partite in un modo o nell'altro, nel senso o come vetrina, quindi dando il massimo, cercando veramente di anche far dimenticare un po' tutta l'assenza che la Juventus comunque ha dovuto vivere in questa stagione, magari appunto come vetrina, dicevo, per squadre all'estero. Io, se deve andare all'estero, però, per quanto mi riguarda. Dall'altra parte invece mi auguro che giochi in modo da agevolare ancor più la dirigenza nell'avvicinarsi a lui e nel far capire: io vi servo anche il prossimo anno. Questo quindi per dire che in un modo o nell'altro deve fare due partite pazzesche. Mi auguro veramente solo questo. Domenica dobbiamo vincere, Alessio da Caserta, ma manco sto a dirlo. Ascoltiamo un vocale e poi vi racconto questa cosa.
11: Ciao bellissima e bonazza Giulia, Giuseppe Bianconera Brescia, ma orgogliosamente siciliano. Ascolta Giulia, dopo il patatrac che hanno combinato con i calendari, bastava poco per sistemarlo la Lega Calcio, però no a 3 giorni, 4 giorni dal weekend che si deve giocare. Bastava che i cartonari e la Lazio anticipavano anziché a sabato, che già anche gli bastava sabato, li potevano fare giocare anche venerdì, del resto è una partita inutile. E la finale la facevano martedì, cioè ieri sera, e sabato giocavano alle 18, tutte in contemporanea. Questo non è che ci voleva un fenomeno oppure uno stratega o uno scienziato per fare questo, ma siccome il problema è uno, la Lega Calcio, il calcio italiano, gli interessa solo una squadra da privilegiare, poi il resto è tutto di contorno, gli serve solo per i tifosi che portano i soldi e come si dice... E così
4: che la Juventus ha tanti tifosi che porta soldi, la Juventus ha tantissimi tifosi che portano soldi, direi. Allora, è tutto molto logico quello che dite, avrebbe potuto tranquillamente anche giocare ieri la finale di Coppa Italia, appunto, con magari anticipando, perché Torino-Sassuolo l'hanno dovuta giocare venerdì alle 20:45, quando giustamente, come mi dici tu, potevano giocare Lazio-Inter, così che i giorni fossero abbastanza, no? Quelli che si devono tenere. Non lo so, non lo so, è tutto un non lo so ormai, da anni che io dico non lo so, quando A, voi chiedete qualcosa, B, quando io cerco di rispondere e anche rispondere alle mie di domande, perché le domande che voi fate me le faccio anche io, peccato che tanto chi di dovere non ti risponderà mai, non ti farà mai capire, e tu rimarrai sempre qua nel dire ma era così semplice, io che sono un umile giornalista, voi voi umili tifosi, Manuel umile tecnico padrone della nostra regia, avrebbe probabilmente tirato fuori una ipotesi migliore di quello che poi stanno trovando adesso, cioè, per dire, ci va poco, come mai ci riusciamo noi che non facciamo questo di mestiere? Ma lei è del mestiere? Sempre contemporanea questa cosa. Volevo raccontarvi questo volo pindarico che ho fatto questa mattina, perché, ripeto, mi è apparsa questo articolo, che era però datato ieri, perché era lunedì 12 maggio 2025, mi ero screenshottata questo articolo del Tutto Sport, per poi evidentemente parlarne in radio, con scritto «La Juve in ansia sul divano, colpa dei 23 punti persi». Stasera tifa per l'Atalanta in TV, se la Roma perde, bianconeri favoriti nella corsa a scudetto. In classifica pesano come un macigno le 11 vittorie sfumate da una situazione di vantaggio. E ve le elenco le partite. Juventus-Cagliari tra 24 e 25. La prima inizia il 6-10. Juventus-Cagliari, Inter-Juventus, Lecce-Juventus, Juventus-Venezia, Juventus-Fiorentina, Torino-Juventus, Atalanta-Juventus, Napoli-Juventus, Roma-Juventus, Bologna-Juventus, Lazio-Juventus. Di queste partite si è passati da una vittoria, perché la Juventus vinceva, a tutti i pareggi, a parte la sconfitta con il Napoli. Tutti i pareggi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pareggi che derivavano da situazioni di vantaggio, per un complessivo di 23 punti che ti porta poi appunto a aver paura e sperare nelle partite altrui. Trovate delle similitudini in quello che sta accadendo adesso? Poi la Juventus l'anno scorso ha giocato con l'Udinese la penultima giornata e aveva vinto 2-0. L'ultima è quella ovviamente col Venezia, che ben conosciamo, una partita che anche lì non è che ha fatto vibrare di serenità, assolutamente. L'Atalanta, in quell'Atalanta-Roma di cui vi ho parlato, stasera la Juventus tifava Atalanta, se la Roma perde, l'Atalanta vince sulla Roma 2-1. Io ve l'ho buttata lì. Chissà che non ci possiano essere delle similitudini, dispiace soltanto che quello che è successo esattamente un anno fa lo stiamo vivendo in maniera assolutamente davvero speculare, a ormai 366 giorni di distanza, perché anche adesso un articolo che mi titola «La Juve in ansia», non sul divano, perché si dovrebbe appunto giocare tutti insieme, però la Juve in ansia è colpa di non 23 punti, fortunatamente quest'anno non sono così tanti punti persi, ma ce ne sono, e neanche per forza delle situazioni di vantaggio, perché l'anno scorso la Juventus aveva questa meravigliosa caratteristica, questa meravigliosa peculiarità, riuscire a farsi superare, a volte superare, a volte agguantare semplicemente da una situazione, ripeto, di vantaggio. È un leggermente migliorata la cosa, peccato che, ripeto, il titolo ad oggi potrebbe essere assolutamente lo stesso. Ne parliamo insieme adesso, visto che mi dicono che c'è già. Sì, abbiamo l'ospite, Manuel, sì. Alberto Polverosi, buongiorno, buon pomeriggio.
12: Ciao, buon pomeriggio a voi, ciao.
4: Non ce la faccio a dire buon pomeriggio, continuo ad essere ambientata al...
12: Ma mi puoi dire anche buongiorno, buonasera, buonanotte, mi puoi dire quello che vuoi, cioè...
4: No, buon pomeriggio, vorrei dire buon più di altro, semplicemente perché insomma di buon al momento non c'è ancora nulla, perché siamo arrivati alle 16.46 del mercoledì e non c'è ancora un annuncio ufficiale di quello che appunto avverrà nel weekend. Detto che ti chiedo subito se tu, visto che mi ci ha fatto pensare prima il collega ospite, se tu sei d'accordo sulla simultaneità delle partite, è giusto che si continui ad avere questa, non so, chiamiamola accortezza nei confronti di chi gioca per lo stesso obiettivo più o meno, o ormai una cosa quasi anche superata?
12: No, superata no, anzi, per me si dovrebbe fare la contemporaneità dalla prima giornata fino alla 38esima, no, insomma ora sto esagerando, ma...
4: È un no, tempo però era così, eh?
12: Certo, lo so, per questo sono detto. Ma no, ora no, credo che sia giusto, non è un'accortezza, è un senso di un senso più spiccato di regolarità di un campionato che quanta regolarità ne perde sempre, ne perde di continuo. Quindi mi sembra che sia giusto, sia doveroso rispettare questo l'ordine di tutte le squadre impegnate per lo stesso obiettivo, farle giocare tutte allo stesso ora e allo stesso giorno. Il problema è che mi sembra una cosa veramente allucinante quello che sta succedendo ora.
4: Cioè, ti ricordi che sia mai successa una cosa del genere nella storia tua, da giornalista anche?
12: No, così no. Qualcosa che si avvicina in qualche modo, insomma... Alla storia dell'anno del Covid, no? Quando non si sapeva se ricomincia, si riparte, non si riparte, si sospende come fa la Francia, se si decide chi era. Lì però c'era un fatto.
4: Il problema era ancora,
12: no, ma voglio dire, come situazione sportiva, poi è chiaro, lì c'erano la situazione del mondo era tutto per l'aria, quindi è ovvio che dovesse succedere questo, dovesse succedere quello che stava succedendo. Questo è molto meno ovvio. Questo, sai, il calendario delle internazionali di tennis, se lo conosci da tempo, sai com'è e ti organizzi. E invece qui non c'è senso, per fare la Lega sotto questo profilo, sono d'accordo con Sarri, ma non solo per questo caso, sono d'accordo con Sarri in assoluto, o meglio, lo scavalca a destra. Io credo che alla Lega interessi tutto tranne che il gioco del calcio. Interessa il mondo del calcio, interessa gli introiti, interessa il potere, interessa questo. Ma il calcio rispetto al mondo del calcio, per fortuna, è un'altra cosa. Il mondo del calcio fa veramente mi sta sempre più nauseando. Il problema è che, come tutti gli appassionati, appena vediamo verde sul teleschermo ci fermiamo lì a vedere la partita, e se l'Olimpico è sold out da 3 anni, da un sacco di tempo, se San Siro, sia Inter che Milan lo stesso, è di questo che i nostri grandi dirigenti della Lega si approfittano possono fare quello che stanno facendo. In un mondo normale non potrebbe mai succedere.
4: Non potrebbe mai succedere, anche perché in un mondo normale, al di là della questione introiti, come giustamente hai detto tu, dovresti anche magari pensare a i migliaia di tifosi che ancora ad oggi non hanno la minima idea di quando spostarsi, di quando prenotare, dei soldi magari spesi e buttati via se si dovesse effettivamente giocare di lunedì. Ieri un altro ospite mi ha detto sì, ora noi ci stiamo focalizzando esattamente sul derby di Roma, ma non dimentichiamoci che c'è il derby anche di Torino all'ultima giornata. Non è una piazza calda magari come quella romana, però sì. Se fosse stato che il Toro all'ultima giornata doveva salvarsi, la Juve si giocava lo scudetto, ma non puoi mettere una partita del genere all'ultima giornata.
12: Guarda, ecco... c'è un mio caro amico, nonché collega di Firenze, che dice sempre una cosa buffa ma giusta. Lui dice, se, grande tifoso della Fiorentina, lui è appassionato di calcio, dice se arrivasse d'improvviso uno psicologo bravo, ma bravo, bravo, bravo, e ci guarisse da questa follia che abbiamo noi appassionati di calcio, il calcio finirebbe. E perché magari la domenica,
4: il calcio è
12: sabato...
4: un po' di follia sempre, ovvio, cioè no, non è normale passare il weekend in casa a guardarsi le partite.
12: Lui diceva che era una provocazione, una battuta ovviamente. Certo. Diceva che se tutti i tifosi d'Italia, del mondo decidono vabbè, ok, guardiamo il calcio, ma andiamo a vedere, che ne so, Pinerolo Chivasso, per dirlo da piemontese, e invece di Juventus Torino, e lo stadio di Juventus è vuoto e lo stadio di Pinerolo è pieno, vedrai che qualcosa cambia, sicuramente cambia. E invece purtroppo non sarà mai così, perché questo psicologo non è ancora nato, che ci guarisce da questo, per fortuna possiamo anche dire, perché il problema è che non vogliamo guarire da questa follia, e loro i dirigenti se ne approfittano, non c'è discussione alcuna. Se domani finiscono, si dimezzano gli abbonamenti di DAZN e di Sky, se domani si dimezzano gli spettatori negli stadi, vedi che cominciano a dire ma allora come facciamo a riportare la gente allo stadio? Ma allora come facciamo a dare 3 milioni a una pippa di Serie A? Come facciamo? Vedrai qualcosa, ma è chiaro, detto sinceramente, sul discorso è utopia questa, perché sappiamo...
4: Sì, stiamo estremizzando tutto, però
12: Dobbiamo sempre stare attenti, perché tira la corda, poi magari un bel giorno questa corda si rompe e allora chi andiamo a ricercare? Quelli presidenti della Lega dal 2000 in poi, presidenti della Federazione dal 2000 in poi, dico il 2000 per dire, per fissare una data, ma si potrebbe anche ricorrere ai predecessori. Quindi insomma è una situazione veramente sgradevole, ingiusta, sbagliata, senza senso. Loro in Lega pensano che il calcio sia roba loro, solo esclusivamente roba loro, invece non è loro, il calcio è di tutti noi, e quindi dovrebbero avere un rispetto decisamente superiore a quello che hanno adesso nei confronti della gente. È utopia, io sto parlando così tanto per parlare, perché non si realizzerà niente di tutto quello che
4: ma assolutamente no, quindi però è stato talmente eclatante questo, comunque questa notizia ha fatto credo anche il giro non soltanto dell'Italia, perché voglio dire, no, credo che ovunque abbiano ancora una volta spernacchiato il movimento calcio italiano, anche solo per questa difficoltà nel decidere una cosa molto semplice, dimostrando davvero come ci si riesca a perdere in un bicchiere d'acqua. La colpa è anche delle società, secondo te? Nel senso, c'è stato troppo silenzio?
12: La Lega è rappresentata dalle società, quindi è chiaro, io quando parlo di dirigenti mi riferisco a chi sta in Lega, ma chi sta in Lega ce la mettono le società, mica io. Quindi è chiaro che sono responsabili della società, è evidentissimo, ma le società sono responsabili di tantissime cose, ma siccome ciascuno in Italia non funziona un sistema calcio come funziona in Germania, per esempio, Qui ognuno pensa al proprio orticello, ai propri interessi.
4: Certo.
12: E quindi non è banale, quello che sto dicendo è sfiora, anzi, entra nella banalità, perché è così, ma oggi ci accorgiamo perché c'è questo caso clamoroso di cui tu stai parlando. Ma è da sempre così. Vogliamo parlare della nazionale. Nazionale rispetto alla Lega nei confronti della nazionale, ma i presidenti che chiedono il risarcimento perché un proprio giocatore si fa male in nazionale, è tutto, quindi è tutta una cosa che va contro il calcio, ma a favore del mondo del calcio, cioè a favore di un mondo popolato da gente che del pallone sì gli interessa, ma molto relativamente.
4: Almeno, Alberto, abbiamo un attimino messo da parte il discorso arbitri, il discorso inchieste, indagini, perché non ne sta più parlando nessuno, visto che ora è di maggiore interesse c'è questo di argomento.
12: Ma guarda, io questo l'ultimo caso degli arbitri mi sembra una grande, come si dice a Firenze, una gran bischerata. Cioè mi sembra una cosa vuota, senza un appiglio, senza sì, ci può essere qualche, come dire, qualche errore nel procedimento, nella prassi, se quello bussa al vetro lo ma montare un caso, uno scandalo su questo, io francamente gli scandali li abbiamo vissuti in Italia nel calcio e sono altri, cioè, sì. E non mi pare che un arbitro sia stato chiuso nello stanzino del Granillo, come è successo. Non mi pare che ci siano state, almeno per quello che sta venendo fuori ora, e ormai è un mese che si parla di questa storia, a me sembra una bolla di sapone, una cosa senza fondamento, fatta perché il calcio, il mondo del calcio è diventato questo, e quindi per rompere le scatole, si creano questi casi falsi o perlomeno con basi veramente fragili.
4: Grazie Alberto, buona ciao, giornata, ciao. Buon lavoro.
12: Ciao.
4: Io ho fatto la domanda, era per dire, rispondere anche a Vincenzo da Roma, ci siamo fermati poi, però forse era meglio così, grazie comunque anche a te per il complimento. Oggi è il mio compleanno, Luca, auguri Luca da Siracusa, e ringrazio la FIGC per avermi rovinato il weekend speciale che avevo organizzato a Torino. Mi dispiace un sacco, fidati caro Luca, ma confido nel fatto che tutto possa ancora essere riorganizzato. Chissà che davvero questa ipotesi di giocare domenica alle 12 non trovi alla fine una soluzione che possa in qualche modo aggradare tutti, compreso chi ha già prenotato e quindi entro la domenica può permettersi di perdere tra virgolette del tempo e passarlo in questo caso a Torino. Non è facile, mi metto nei vostri panni, dover organizzare quando ancora non sai effettivamente il giorno e la data, e quindi tu ovviamente parti e dici vabbè, faccio tutto il weekend, in un modo o nell'altro tra sabato e domenica giocheranno. No, giocano lunedì, quindi questa è la cosa più divertente. Ecco, lo sapevo che sareste impazziti, ecco perché ho bloccato il tutto. Speravo che non venisse fuori quella frase. Ci ascoltiamo ancora un pezzettino di Ildiz, dai, così ci torna il sorriso magari.
13: Arrivo.
4: Bye.

0: Partiamo subito maglie nuove, ovviamente per la prossima stagione, una prossima stagione dove per la Juventus sarà fondamentale essere in Champions, due partite dedicate vi aspetto.
1: Certo, adesso siamo un po' in pressione con la gente fuori, ma noi siamo tranquilli, abbiamo due partite importanti, noi facciamo il nostro lavoro con il mister.
2: Kenan, si arriva a fine stagione, è stata una stagione intensa, no? A livello anche non solo fisico ma anche mentale. Allora, ti chiedo come stai tu, come ti senti e quali sono i messaggi che Spalletti vi ha dato in questi giorni, in queste ore?
1: No, certo, è stata una stagione molto lunga, anche duro, ma siamo non è finito, per questo andiamo duro, anche il mister è sempre con noi, è parte con noi, e gli dico sempre andate 100% anche oggi. Questo solo è il massimo.
2: Senti, con la Juve hai fatto 19 gol in Serie A, no? te ne manca uno per arrivare ai 20. Ci hai pensato come numero? È un bel numero, e anche perché la Fiorentina non è ancora segnato.
1: E questo non lo sapevo. Scusa, ma non lo sapevo. Ma certo, è un bel numero.
2: Senti, Kenan, si è sempre parlato di Champions League come obiettivo, a un certo punto eravate indietro, la cosa stavano mettendo male. È vero, un obiettivo ancora da raggiungere, però c'è anche un secondo posto che è diventato vicino e darebbe tutto un altro aspetto a questa stagione. Ti chiedo se è un obiettivo.
1: No, l'obiettivo è sempre il massimo. Adesso il massimo è per il secondo posto. Andiamo per il secondo posto, è per la Champions.
3: Kenan, scusami, per favore.
4: Allora, vi fermo perché io lo so che adesso siete tutti impazziti. Io non posso, prendo un minuto alla trasmissione di Vincenzo e Alessandro. Io lo so che adesso questa cosa che purtroppo ha detto il collega in chiusura, io infatti voi non mi vedete in faccia, ma io mi sono tappata la bocca, non mi posso mettere a litigare, magari chi non mi vede in faccia perché ascolta soltanto, io non mi posso mettere a discutere con chi ho ospite, e sono tutti di base sempre colleghi più che blasonati quando posso. Mi dispiace che sia venuta fuori questa cosa, non immaginavo si parlasse di una questione come questa. Non mi metto io a interrompere, se vedete infatti sarei ancora andata avanti tra l'altro con le domande, ma mi sono bloccata apposta perché ho percepito che era il caso di concludere così. Detto questo, state sereni, sappiamo tutti benissimo come, tra virgolette, sono andate le cose, non c'è bisogno di star qua adesso a tirare in ballo il discorso, e quindi dai, su, se con serenità aspettiamo di capire che partita e che giornata vedremo nel weekend che tra poco ormai inizierà, vediamo se domani mattina tra le 11 e le 12 qualche notizia in più ci sarà. Ora la linea Roma, grazie.
5: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
6: Un saluto dalla redazione.
7: Donald Trump è atterrato a Pechino per quella che sarà la prima visita di un presidente americano in Cina da quella compiuta dallo stesso Trump nel novembre 2017. Trump incontrerà domani il presidente cinese Xi Jinping ai 10 locali nel Palazzo del Popolo in piazza Tiananmen, cuore del potere politico cinese. Per questo viaggio Trump è accompagnato da una nutrita delegazione di grandi imprenditori statunitensi, tra cui Elon Musk, amministratore delegato di Tesla e SpaceX, e Tim Cook di Apple.
6: È arrivata in Italia invece a Reggio Emilia la principessa del Galles Kate Middleton, che è stata accolta con grande calore in una piazza in trepidante attesa davanti al Duomo. C'erano tanti ammiratori, bandiere inglesi e decine di membri dell'ambasciata britannica e della stampa estera. Poi in municipio il sindaco di Reggio Emilia Marco Massari ha raccontato alla principessa una breve storia della città e in particolare di come nacque il primo tricolore. La principessa resterà in Italia fino a domani.
7: Il delitto di Garlasco, sono 21 in totale gli elementi documenti ritenuti utili dall'accusa per provare la colpevolezza di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. È quanto sostiene la procura di Pavia che indaga sul caso. Intanto il ministro della giustizia Carlo Nordio è intervenuto sulla condanna a carico di Alberto Stasi. Questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata, ha detto Nordio. Ha fatto eco alle parole del ministro l'avvocato Liborio Cataliotti, legale di Sempio. Secondo Cataliotti, dato che l'accusa è di omicidio volontario ed è imputabile a un solo presunto colpevole, sarebbe quindi incostituzionale permettere un secondo processo tale da arrivare potenzialmente alla situazione paradossale di avere due responsabili per un'azione commessa da uno solo.
6: Antivirus, oggi il sistema medico non sarebbe in grado di reggere un'altra pandemia dopo quella del Covid. Lo sostiene il segretario del principale sindacato dei medici ospedalieri, Pierino Di Silverio. Secondo Di Silverio, non c'è una particolare preoccupazione per il rischio di diffusione dell'antivirus, ma se dovesse esserci una nuova emergenza pandemica, il sistema sanitario non sarebbe pronto. Rispetto al 2020, la carenza di personale non è cambiata in modo significativo e la medicina territoriale non è mai realmente decollata.
7: È stata rintracciata ed è in buone condizioni di salute la famiglia scomparsa da Piacenza lo scorso 20 aprile, di cui si erano perse le tracce. Lo riferisce la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, spiegando che tutti e tre sono in buone condizioni in un contesto di adeguate situazioni alloggiative. Non saranno resi pubblici ulteriori particolari in quanto la donna ha manifestato timori ove venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata. Sul caso c'era molta preoccupazione, soprattutto dopo che era stata trovata una lettera scritta dalla donna in cui si manifestava profondo disagio.
6: Lo sport, il tennis, è tutto pronto a Roma per il quarto di finale degli Internazionali d'Italia, che vedrà impegnato questa sera Luciano Darderi, che andrà a caccia della sua prima semifinale al Foro. L'azzurro numero 20 del ranking affronta sul centrale lo spagnolo Rafa Hodar, classe 2006. È in corso intanto l'altro quarto tra Rude e Kachanov, interrotto però per pioggia dopo che Rude aveva vinto il primo set con un netto 6-1. Il match riprenderà al miglioramento delle condizioni meteo. Brutta notizia intanto per Lorenzo Musetti, che non parteciperà all'ATP 500 di Amburgo al Roland Garros per una lesione al retto femorale. Una notizia che mi pesa enormemente, le parole dell'azzurro su Instagram.
7: Per il momento è tutto, a più tardi.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
8: Allora, manteniamo la calma.
9: Calmi. State calmi. Sto leggendo. Ma che è successo? Perché io sinceramente non ho ascoltato, ho visto la bellissima Giulia prima, dico. Ma Ragazzi, Giulia è una grandissima professionista.
8: Dopodiché,
9: questo lo dico.
8: Se
9: poi
8: sganciano,
9: non so cosa è successo.
8: No, allora, se sganciano poi bombette assurde prima della chiusura, è chiaro che non c'è il tempo, magari.
9: Ma cosa ha detto
8: di rispondere?
9: Il tifoso della Fiorentina?
8: Giulia poi ha cassato subito,
9: brava,
8: diciamo,
9: Giulia,
8: l'intervento. Purtroppo, ragazzi, che dobbiamo fare? Noi poi a volte ci chiedete. Fate intervenire Tizio, Caio e Sempronio. Io e Alessandro ci siamo tolti dalle botte, come si dice a Napoli, e facciamo intervenire solo chi vogliamo noi, perché poi, però è altrettanto vero che in questa programmazione poi uno dovrebbe avere la libertà di poter invitare tanti ospiti. Poi però l'ospite quando interviene, secondo me, deve comunque dire le cose giuste.
9: Ah, infatti noi ci siamo tolti dall'imbarazzo con il nostro format, che è quello di far parlare voi, soprattutto.
8: Esatto. Giulia aveva fatto...
9: sta trovando grandissimo successo.
8: Giulia aveva fatto una
9: che
8: domanda.
9: Non ho sentito.
8: No, perché ci stavamo preparando e veni qua, poi lui come al solito va in bagno.
9: Ma cosa va in bagno? Siamo... Ma cosa dici?
8: E tu vai in bagno.
9: Ma, allora, vuoi sapere? Io ho detto, ma cosa è successo a Giulia?
8: No, perché ci stavamo preparando. Tu, a zio, in realtà sei stato tu. Allora, dopodiché Giulia aveva fatto una domanda sugli arbitri ed si è scatenato il putiferio sulla chiusura, tant'è che siamo entrati qualche minuto più tardi. Quindi scagioniamo tutti quanti Giulietta, perché Giulia è una straordinaria professionista.
9: Certo.
8: Onestamente poi che si continuino a raccontare, non da Giulia ma da alcuni i personaggi, per carità, poi io non amo andare a giudicare troppo colleghi, giornalisti, eccetera, però onestamente io non voglio nemmeno sottostare alle solite favole che vengono raccontate,
9: appunto,
8: nel mondo.
9: Bravo.
8: Perché noi siamo, ragazzi, qua c'è ancora gente che pensa che Moggi ha chiuso lo spogliatoio. C'è ancora gente che
9: ma
8: pensa,
9: lo va a raccontare.
8: Qua c'è ancora gente che pensa che la fattura era stata corretta appena. Ma la cosa grave, sai qual è? Che poi queste persone

0: miliardo di cose da dire. Ma qua il punto è che tanto quello che noi abbiamo pagato nel 2022, grazie anche al racconto che è stato fatto dal 99% dei nostri colleghi, e nel 2006, grazie anche al racconto che è stato fatto al 99% dei nostri colleghi, lo portiamo ancora dietro. Se c'è qualcuno che ti racconta ancora che Moggi ha chiuso Paparesta nello spogliatoio, è perché ormai è vulgata popolare. E se tu invece li vai a raccontare altro, loro ti rispondono con questo. Poi ci sono quelli che adesso io poi uso tutti i social tranne uno, che è X, però X lo guardo, ok? Quando vedo alcuni che fanno la battaglia ora addirittura accanto alla Lega dicendo ho sbagliato il prefetto di Roma, perché io leggo anche questo,
1: sì,
0: allora capisco che anche se ci fosse qualcosa nell'inchiesta di Milano, e non ci sarà niente, ma anche se ci fosse qualcosa non emergerebbe mai niente, perché si schierano dalla parte loro, non c'è niente da fare, perché ho letto con i miei occhi, poi mi verrebbe da fare anche nome e cognome, ma non lo faccio perché ci sarebbe anche un'altra cosa, e dovrei che qualcuno è caduto nel tranello, e così ci si capisce.
1: Oh no.
0: Ok, che ha ragione il prefetto, che ha ragione la Lega, e che il prefetto di Roma sbaglia pur di non andare a attaccare il sistema. Vabbè, ah sì, infatti sto buono, perché poi vorrei dire una cosa, perché poi insomma, visto calma, che bravo ha fatto, sì certo, 40 anni dopo, ragazzi, fammi andare via Marangio che vado via.
1: Poi lo calmiamo, lo spegniamo, eccetera. Allora, mi fa piacere poi intanto che i nostri ascoltatori giustamente riescono a discernere, no, dalle cose, riescono a fare la differenza tra Giulia, che è un'ottima giornalista, e qualcun altro che evidentemente crede ancora a Babbo Natale. Poi i bambini c'è all'ascolto, esiste Babbo Natale, ma solo per voi, invece c'è qualche grande che pensa che viene a trovare anche loro, e Babbo Natale ai grandi non li va a trovare. Detto ciò, ragazzi, noi penso che qua bisognerebbe preoccuparsi di qualcos'altro. Ci sono tante cose all'ordine del giorno. Ancora oggi non sappiamo quando si giocherà Juventus
0: e Fiorentina. Mercoledì. E poi c'è qualcuno che difende la Lega. Poverini, ma la Lega sta tutelando
1: allora,
0: i tifosi. Me ne vado.
1: Allora,
0: perché
1: non strillare, che la gente giustamente sta in macchina, sì, che ascolta, no, la radio, non vuole sentirti strillare.
0: Oggi,
1: dice, stai sempre a strillare. Allora,
0: allora,
1: io penso che abbiamo letto tutto il comunicato della Lega di ieri. Ieri proprio ci sono cadute.
0: Non vedi, te mi fai i mimici. Quel tizio ha dato ragione al comunicato.
1: Ma chi è?
0: Cioè, non lo posso. La Lega ha detto che loro sanno fare anche l'ordine pubblico. Non sanno gestire una partita.
1: Ragazzi, ci hanno fatto cadere le braccia a terra, perché ieri è stato un qualcosa di clamoroso. Ecco, come devi fare lo show e non riusciamo a parlare. Allora, ci hanno fatto cadere le braccia a terra un comunicato che non sta né in cielo e né in terra, in cui la Lega si arroga il diritto di voler andare a spiegare al prefetto e alla questura come fare l'ordine pubblico. Dopodiché, noi che siamo giornalisti e cerchiamo di raccontare le cose come stanno realmente, è vero anche obiettare sul fatto che è stata anche la prefettura negli anni passati a dire no.
0: Ministero degli Interni ancora più alto.
1: Sì, ancora più in alto. Però non si può giocare il derby alle 18 perché è un orario scomodo, perché c'è via vai. No, non si può giocare la sera perché è buio. E allora di buio, torniamo ai tempi di Savonarola, allora di buio ti devi chiudere a casa e va bene. Però adesso, onestamente, io non riesco a dar colpe alla questura e alla prefettura, per un semplice motivo: si gioca contemporaneamente internazionale di tennis, come abbiamo raccontato ieri.
0: What?
1: Quando football, fanno i calendari, soccer, è la prima cosa che una delle prime cose, una delle tante criticità che devono.
0: Ha detto che ha ragione la Lega.
1: Che ha ragione
0: però
1: la Lega, ma se non dici chi, poi la gente non capisce e si arrabatta. Allora, se tu sai.
0: X.
1: Sì, perfetto, non ce l'hanno tutti quanti. E fortunatamente la gente si sta tirando fuori, anche perché abbiamo fatto una statistica. Io e Mirko abbiamo scoperto che gli interisti che stanno su X, ce ne fosse uno che mette nome e cognome alla faccia.
0: Infatti.
1: Non ce n'è uno. Questa è un'altra cosa, da aperta e chiusa parentesi, che andrebbe regolamentata, perché è follia che in un social un giornalista ci mette la faccia e ci sono migliaia di vigliacchi e codardi che possono iscriversi senza faccia, senza nome, senza cognome, senza poter essere intercettati, e che ti possono dire le peggio infamate. Quindi io mi sono tirato fuori,
0: anch'io,
1: prima
0: anch'io.
1: Ci lavoravo su X, poi ci scrivevo, poi mi sono tirato fuori perché onestamente essere la berlina di certi energumeri no. Nel momento in cui lo andranno a regolamentare ci torno. Detto questo, non portiamoci fuori strada. Allora, sicuramente la questura, ministro

0: gli interni e quant'altro, in passato avevano detto non si poteva giocare la sera, adesso ti dicono che si può giocare la sera. Ma perché si è creato un incidente di contemporaneità di eventi per colpa della Lega? La Lega non è una che si è trovata vittima della situazione, è l'artefice di questo caos. E torno a dire, perché i club non hanno alzato la voce, non si stanno ribellando, che ad oggi, mercoledì, ancora non lo sanno e probabilmente non lo sapranno neanche domani? Perché non lo sapranno neanche domani? Perché ci hanno raccontato che si sta cercando di trovare un accordo a metà strada. Domenica a mezzogiorno, quindi anticipando di mezz'ora il turno, cioè le partite della Serie A, e il tennis alle 5 e mezza internazionali, quindi posticipando di mezz'ora la finale dell'internazionale di tennis. La prefettura e la questura ancora non si sono espressi e per me diranno di no, e fanno bene, perché tra le altre cose deve arrivare la risposta anche dell'associazione italiana, dell'associazione tennis naturalmente, federazione che chiaramente ti dirà: io quella partita ce l'ho calendarizzata da giugno scorso, poi se il calcio non si sa organizzare sono problemi del mondo del calcio, noi federazione tennis abbiamo la nostra data, abbiamo la partita, noi la dobbiamo giocare. Tu dici sì, vabbè, ma se sposti di mezz'ora, l'altra mezz'ora il tempo ce l'hai in mezzo, fermi. Qua non è che bisogna uscire, entrare da un centro commerciale per cui c'è il tempo di pulire e poi entrano altre persone. O nello stesso stadio tu dici, vabbè, facciamo uscire gli altri 2 ore, sistemiamo ed entrano altri. No, perché la questura, i prefetti e tutto devono utilizzare forze dell'ordine per tutto il pomeriggio. Non è che c'hanno l'armata delle truppe di Giulio Cesare, quindi sono 8.000 di loro, eccetera. Chiaramente ci saranno dei turni anche lì, quindi il prefetto giustamente dirà: momento, io devo vedere se ho gli uomini, se posso fare il cambio, quando fare il cambio, tutta una serie di cose che bisogna stabilire, per cui secondo me non daranno l'ok, secondo me, ma è un'opinione mia, e resteranno sulla partita alla sera. Però per adesso si sta provando a chiudere per giocare mezzogiorno di domenica, quindi dovrebbe essere quello. Noi però a mercoledì ancora non lo sappiamo, e cosa più grave, non la sanno neanche i tifosi delle squadre che devono comprare biglietti, gente che è partita, qua sta saltando tutto e che probabilmente ci stanno sentendo e ci vogliono oscurare, quindi noi continuiamo a parlare, se sentite la nostra voce sentiteci, ci vogliono oscurare ma noi continuiamo a raccontare la verità, scherzo. Bisogna che si prenda in mano la situazione.
1: Ma chi
0: non
1: la prende
0: si
1: in
0: può...
1: mano, Vincenzo, chi?
0: Chi la prende in mano, Ale? Ci abbiamo parlato ieri del ministro del ministro dello sport, e dai, cioè qualcuno...
2: Ma il ministro, ma io sono d'accordo, ma infatti l'ha preso in mano la situazione il prefetto, quindi il governo.
0: Appunto.
2: Ma se questi ti continuano a dire no, è difficile la via di uscita, perché ieri il prefetto, quindi il governo, ricordo che i prefetti sono i rappresentanti del governo in ogni città, ok?
0: Sì, sì.
2: Ti ha detto, si gioca sabato 20:45. Questi ti continuano a dire di no, a cercare altre soluzioni, e nel frattempo il tempo passa. Ma a me la cosa che fa imbestialire è che la Lega vuol passare come l'istituzione che protegge i tifosi, quando invece è la prima che non gliene frega niente, perché altrimenti non permetterebbe di arrivare a mercoledì ore 17:20 e non sapere ancora quando diavolo si giocano queste partite. In un paese serio queste persone erano già a casa, ma hanno la stampa dalla loro, e si ritorna al solito ragionamento del racconto. Poi tanto passa tutto in giudicato, la Juve ruba e noi siamo i fenomeni. Questo è il punto, Vincenzo, perché raccontano queste barzellette qua. La verità è che a mercoledì non sai ancora quando giochi una dannata giornata, certo, di campionato.
0: Tra le altre cose ha ragione il nostro amico Severino, che ci ricorda che tra le altre cose ci sono anche le finali del doppio prima del singolo, quindi è una giornata dove andava organizzato tutto in maniera totalmente diversa. Chi è artefice del caos non può adesso passare per vittima del caos. Questo deve essere chiaro.
2: Ma stanno bravo! Se io per quello impazzisco. Certo. Perché stanno passando per,
0: certo,
2: vittime loro.
0: Certo, vogliono passare per... E ti faccio vedere che se alla fine avrà pugno duro, e secondo me fa bene, prefetto, ok? Alla fine diranno colpa loro. che ti dobbiamo mettere i post-it davanti al computer per ricordarti quando ci sono gli internazionali tennis a Roma? Cioè, io ragazzi, veramente... Però queste cose qua ci fanno un po' avvilire, anzi ci fanno tanto avvilire.
2: No, a me tanto,
0: perché
2: Vincenzo.
0: Io credo una cosa, Ale, e credo che lo possiamo dire anche con ragion veduta. Questo è senza dubbio, è senza possibilità che qualcuno dica il contrario, il momento storicamente, non peggiore. Degli ultimi 10 anni, non degli ultimi 20 anni, storicamente, quindi di sempre, peggiore della storia del calcio. Fuori per la terza edizione consecutiva dal mondiale.
2: E io ringrazio Dio.
0: Vabbè, però fuori
2: perché
0: dalla terza...
2: Perché se no tutto questo non veniva
0: no,
2: fuori.
0: No, veniva fuori. Sì. Comunque, la situazione è questa. Fuori per la terza edizione consecutiva dal mondiale. Senza un presidente federale. Due candidati che tutto sommato o fanno delle squadre diverse oppure si cambierà per non cambiare. Uno che attacca l'altro e dice sì, quelli l'hanno votato senza sapere qual è il programma. Un'inchiesta arbitri, ragazzi, che stanno venendo fuori robe che ti fa capire che il PM su che cosa ha lavorato non si sa, perché se le cose che vengono fuori sono quelle che ha raccontate, non abbiamo motivo di dubitare il direttore Zazzaroni, o il PM dice no, fermo, ci sono cose importanti e le tira fuori, perché se l'inchiesta è nata da quella, per me fare un'accusa di frode sportiva
2: è
0: grave.
2: Certo che è follia.
0: È grave perché
2: se è
0: poi
2: nata
0: porta
2: da quella, è follia.
0: Se hai solo quello è follia, perché se i fatti sono quelli che ha raccontato, che non ha raccontato, che non ci sono, il direttore Zazzaroni, vuol dire che peggio ancora, vuol dire che il PM non sa come funziona il mondo del calcio, ma non come funzionano le cose che non si possono fare, come funzionano le cose che si possono fare e che lui non sa che si possano fare. Se quello è il fatto, e noi ci siamo sempre tenuti fermi, attenuti ai fatti, abbiamo sempre detto prima di tirare le somme aspettiamo i fatti, vediamo, tiriamo le indagini e poi diremo. E ad oggi, se questa è la situazione, la figuraccia l'ha fatta il PM. Uno,
2: sì,
0: perché di fatto è così. Poi probabilmente non si è seguito altre piste che andavano a seguire, però questo non lo potremo mai sapere, non facciamo il pubblico magistrato, per fortuna non siamo addetti anche a questo. Però ci troviamo senza presidente federale, senza designatore, senza responsabile VAR, senza una struttura che funzioni, con un presidente di Lega che con i calendari sbagliati, che non sa riconoscere le proprie colpe, che dà la colpa alla prefettura, che a sua volta invece tiene duro su un'altra cosa. Noi ci troviamo in un caos che ci stanno ridendo dietro e fanno bene. E in tutto questo sono colpevoli, ribadisco, anche le società che stanno zitte, che dovrebbero dire ma di che, cioè, che stiamo facendo? La parrocchia qua. È il torneo della parrocchia, quelli sono fatti meglio, sono organizzate meglio. Perché poi i tifosi sono quelli che pagano più di tutti, l'abbiamo sempre detto e io lo evidenzierò sempre. Ma santa pazienza, si va a giocare un turno fondamentale per andare in Champions League. Come si stanno allenando? Quando si deve giocare? Guardate che tutto...
2: No, perché se si dovesse giocare a mezzogiorno, guarda che mezzogiorno è un orario...
0: Non è nemmeno mezzogiorno e mezzo, niente. Che tu dici fa caldo, mezzogiorno!
2: Devono
0: pranzare alle 9, devono fare colazione alle 6, che ne so?
2: Io infatti fossi le società, mi rifiuterei di giocare.
0: Mi rifiuterei e direi no, siamo... Noi non... Perciò ti dico le società perché stanno zitte.
2: Ah,
0: perché davanti a... Perché ancora una volta... Se la Lega fa questa proposta vuol dire che parla a nome delle società,
2: certo,
0: e se le società poi dopo si lamentano, io le voglio sentire mute, compresa la mia Juventus.
2: Certo, Vincenzo,
0: le
2: bravissimo.
0: Voglio sentire mute, compresa
2: bravissimo.
0: La mia Juventus.
2: Bravissimo, perché
0: se poi dopo si va davanti ai microfoni e si dice ho perso perché la disorganizzazione ci ha portato a giocare una partita alle 12, là devi stare muto. Perché o si parla ora ed escono fuori ora le società che dicono scusami tu a nome stai parlando a nome mio, io mi tiro fuori, a mezzogiorno non vado a giocare, piuttosto gioca alle 8:30, che vogliamo fare? Perché se passa questa linea allora vuol dire che sono tutti d'accordo, allora dopo non si deve lamentare nessuno.
2: Per me sì, Vincenzo, per me purtroppo sono tutti d'accordo. E guarda, mi duole, mi toglierei un dente con le mani senza anestesia.
0: Togliti quello che ti fa male.
2: No, stai zitto, tia.
0: Ma
2: me lo
0: togli
2: senza anestesia. Ma sai l'unico che parla in questo chi è? È Sarri. Perché Sarri ha detto giocare a mezzogiorno e mezzo al derby. Io non mi presento.
0: E lui ha parlato anche delle squadre che faranno il percorso,
2: certo,
0: che non riguarda,
2: che non
0: lui,
2: riguarda
0: ha detto
2: lui.
0: Quelle devono andare in Champions League.
2: Ma
0: devono giocare a mezzogiorno.
2: È possibile che io mi debba rivedere
0: dire
2: in Sarri,
0: ragazzi?
2: In Sarri mi devo rivedere.
0: E noi dobbiamo stare zitti?
2: Noi silenzio. Tutti zitti. Perché? E allora è quello che diceva Vincenzo ieri. perché forse quando si è fatto la famosa campagna elettorale è, no, un dare e avere. E allora fate tutti parte di un sistema che noi vogliamo abbattere, noi tifosi della Juventus, ma che magari in primis va bene alla Juventus. E questo a me mi fa incavolare da morire, mi fa incavolare da morire. Ma parte non soltanto la Juventus, perché come dici correttamente, te hai sentito il Como di una cosa, hai sentito la Lazio, sì, la Lazio sì perché ha parlato Sarri, hai sentito il Milan di una cosa, hai sentito Genio, no, nessuno, nessuno, vuol dire che siete tutti complici di questa roba qua,
0: certo.
2: E che ve ne fregate altamente dei tifosi. Poi, e qui lo dico, siccome parliamo di Juventus, poi bello fare iniziative come oggi con il Diz, bellissimo, ma i tifosi non vi devono servire soltanto per comprare le magliette a 170 euro, perché non servono soltanto a quello, perché poi il tifoso domani mattina si rompe le scatole anche se gli fai la bellissima iniziativa di oggi per vendere la maglietta a 170 euro. Dite una parola per tutelare i tifosi, e invece no, tutti zitti. Questo mi fa rabbia.
0: Dopodiché però cerchiamo di mantenere un ordine. Io mi rendo conto anche che abbiamo, che magari sbagliamo noi a mettere troppe cose sul tavolo.
2: Ma è tutto lì, Vincenzo.
0: Però cerchiamo di fare un po' d'ordine. Quindi Alfredo Torino dice: facciamo il nome di chi fa i calendari. Andrea Butti, ex dirigente dell'Internazionale, se n'è andato il 2013 però. Quindi non colleghiamo adesso il fatto che era all'Inter, poi che sbaglia i calendari. Questo è a prescindere da dove lavorava prima.
2: Certo,
0: ha sbagliato il calendario,
2: certo.
0: E per me uno che sbaglia il calendario per il secondo anno di fila prende e va a casa. Uno. Sentito sull'inchiesta arbitri, abbiamo spiegato ampiamente perché. Poi c'è Stefano Bardonecchia che dice: sì, ma che ne sa Zazzaroni delle indagini, eccetera, eccetera. Se non ci fosse nulla, perché le truppe cammellate sarebbero partite? Noi dobbiamo attenerci ai fatti, ragazzi. Poi che ognuno di noi, Marangio, Santarelli, Rossi, Quintiliano, Gambelli, che arriverà con Quintiliano oggi, così sveliamo l'ospite, voi da casa, ci siamo fatti ognuno una propria idea, resta un'idea senza un fondamento. Il fondamento lo fa il fatto.
2: Se il fatto non emerge,
0: noi non possiamo andare a dire: ah, è colpa di quello e di quell'altro. Sicuramente nel momento in cui un PM muove con una lettera precisa, con un avviso di garanzia, un'accusa di frode sportiva al designatore e fa il nome dell'Inter, noi quello l'abbiamo detto e lo continuiamo a ribadire.
2: Certo, ma poi
0: Dopodiché,
2: io non voglio essere come loro,
0: no,
2: io non sono
0: no,
2: come loro,
0: no, no.
2: Con la ghigliottina, compresi tanti nostri colleghi.
0: Esatto, a differenza degli altri, compresi i colleghi, qualcuno che è intervenuto magari poco fa anche, che era, appunto, non vedeva l'ora di fare il colpevole, che ha fatto il colpevole. Ragazzi, io ricordo sempre che il TG nazionale raccontava che Suarez era un tesserato della Juve.
2: Appunto.
0: Noi non siamo come loro, noi seguiamo la nostra strada, noi ci atteniamo ai fatti, anche se qualcosa ci puzza, però i fatti fanno la differenza. I fatti ad oggi raccontano che è una bolla di sapone.
2: Che non c'è niente, purtroppo, a parte che avevamo capito da come la cosa veniva gestita, non un'intercettazione uscita, niente, che comunque c'era imbarazzo nel trattarla. Perché? Perché se si difende la Lega su questo casino che hanno combinato, figuriamoci se non si difende tutto il sistema. Bene, ma siccome io non sono come loro e non lo sarò mai, mai, grazie a Dio, se io non leggo, se io non vedo, se io non ho una base sulla quale appoggiarmi, cosa devo dire? Dico che non c'è niente. Perché oggi, se quello che abbiamo letto oggi è quella roba lì, non c'è niente.
0: Se è quella la roba, poi ribadiamo, giusto, se c'è altro che non è emerso nella chiacchierata col direttore, e allora colpo di scena sarà. Detto questo, visto che voglio premiare anche chi ci scrive per la prima volta, come il nostro
2: dalla
0: amico
2: Sardegna,
0: dalla Sardegna, Salvatore Fresu, ti salutiamo, ti abbracciamo, benvenuto nella nostra famiglia. Chiamo dalla Sardegna, dice: io per venire a vedere la partita Juve Fiorentina devo fare il viaggio della speranza, prima auto, poi aereo, treno, albergo e quant'altro. Posso sapere, frattempo arrivano i aggiornamenti, ecco, non so ancora quando si gioca questa benedetta partita, cosa posso fare? Pregare. Noi ti vogliamo bene, Salvatore, noi ti vorremmo dire: si gioca domenica a mezzogiorno, ti vorremmo dire si gioca domenica la sera, ti vorremmo dire si gioca lunedì la sera, noi non lo sappiamo.
2: Beh, non
0: ed
2: lo
0: è
2: sappiamo.
0: Questa la cosa grave, e se tu lo chiedi alla società, la società ti risponde: noi non
2: l'abbiamo
0: lo
2: visto,
0: sappiamo.
2: Un amico le ha mandato, ci ha mandato lo screenshot, le faremo, detto, sapere.
0: Le faremo sapere. E se qualcuno di voi dice: ok, mi rimborsate, lo dico: non possiamo, perché con tutto il bene si parla di ordine pubblico, quindi quello, come ci ha raccontato Andrea, il nostro avvocato sempre presente, rappresenta quel fattore che fa sì che tutti siano tutelati da eventuali rimborsi, perché l'ordine pubblico viene prima dell'evento. Ah già, questa cosa però non l'ha capita la Lega.
2: Dai, andiamo in pausa, torniamo tra un attimo.
0: Ah, già,
2: non bilanciamo niente, perché
0: ecco, buona,
2: una marea.
0: Torniamo
2: di
0: tra poco, poi parleremo anche di calcio, perché
2: spero.
0: C'è da parlare di calcio. Oggi presentazione spero. Della maglia, c'era Pinzolio, c'era Cobmines, c'era anche Ildiz, però, e ha detto tante cose, poi ne parleremo, dai, tra poco.
1: Due colori, due voci.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Genetti. Apriamo con il calcio. Derby di Roma, il caos continua. Come riportato da Sky Sport, la Lega Serie A e la Prefettura stanno lavorando per trovare una soluzione che permetta di disputare domenica il derby tra Roma e Lazio. L'ipotesi sul tavolo sarebbe quella di anticipare di 30 minuti il calcio d'inizio di Roma-Lazio dalle 12.30 alle 12. E contemporaneamente è stata inoltrata richiesta alla Federazione Italiana Tennis e Padel di posticipare di 30 minuti l'inizio della finale del singolare maschile degli internazionali d'Italia dalle 17 alle 17.30. Coppa Italia, ormai ci siamo, stasera va in scena la finale. Lazio e Inter si sfideranno nell'ultimo appuntamento di una stagione che può cambiare i giudizi su un'intera annata. Molto di più per Sarri che per Chivu. Sollevare un trofeo per il tecnico toscano significherebbe dare un senso a una stagione complicata, sia nei risultati sia nel morale. Discorso diverso invece per l'allenatore nerazzurro. Lo scudetto è ormai in cassaforte e manca soltanto l'ultimo tassello per completare uno storico double. L'Inter parte favorita, il 3-0 in campo. Il campionato ha lasciato un segnale forte e c'è anche il fattore Marcus Thuram, che il francese ha superato i problemi muscolari e partirà titolare al fianco di Lautaro Martinez. Buone notizie anche per Sarri, Mattia Zaccagni è recuperato e giocherà dal primo minuto, fischio d'inizio stasera ore 21. Ora in casa Napoli, la stagione di Romelu Lukaku è finita dopo le difficoltose prove di tregua a Castel Volturno con Antonio Conte. L'attaccante è infatti rientrato in Belgio per cercare di recuperare in vista del mondiale. La decisione è stata presa di comune accordo con lo staff medico azzurro, con il club e con lo stesso tecnico pugliese, ritenendo questa scelta come la migliore per le condizioni fisiche di Big Dom, che proprio nella giornata di oggi compie 33 anni. Lukaku si allenerà nel centro d'allenamento della nazionale per cercare di smaltire definitivamente l'infortunio che non gli ha lasciato tregua dall'agosto 2025, una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Di certo non rientrerà a Napoli per le ultime due gare di campionato contro Pisa ed Udine, decisive per blindare la qualificazione Champions, una decisione che sembra anticipare l'addio definitivo al club. Tennis, vigilia dei quarti di finale al Foro Italico per Jannik Sinner, che domani affronterà Andrei Rublev. L'azzurro è sceso in campo alle 12.30 sul consueto campo 5 per allenarsi con Casper Ruud, che in questi minuti sfida Khachanov sul centrale del Foro Italico. In palio un posto in semifinale agli internazionali d'Italia, ma gli occhi sono puntati su Luciano Darderi, che in serata affronta lo spagnolo Hodar. Se sia lui che Sinner dovessero superare il turno, avremmo due azzurri in semifinale come nel 2025, e il tabellone non vieta di sognare una finale tutta italiana a Roma. Ciclismo, quinta tappa del Giro d'Italia, ancora una frazione piccante in questa prima fase della Corsa Rosa, che ha un nuovo leader dopo la tappa di Cosenza, l'abruzzese Giulio Ciccone. Partenza ancora dalla Calabria, da Praia a Mare, sotto un vero e proprio diluvio. Arriva in leggera salita a Potenza dopo 203 chilometri. E per ora è tutto, a più tardi.

0: fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
1: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, poche nubi al mattino, pomeriggio con instabilità diffusa su Alpi, Prealpi e Pedemontana con rovesci e temporali in estensione alla pianura. Temperature in lieve calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro, soleggiato al mattino. Nel pomeriggio, isolata instabilità tra Appennino e Adriatico con qualche piovasco. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud, locale variabilità tra l'area tirrenica e le zone interne peninsulari con qualche piovasco, specie al pomeriggio. Temperature stazionarie, massime tra 21 e 25 gradi.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Allora, Turco.
5: Turco ci è andato dentro pesantemente, sì, anzi sta scavalcando un confine.
4: Va bene, sì.
5: Allora, intanto stasera, stasera l'Olimpico è pure abbastanza impegnato, ci sarà anche Marco. Quello della che è un contemporaneità, dice Severino. Quello della contemporaneità sarà un problema, visto che domenica 23 maggio, ultima giornata, si possono giocare ben sei. No, ma la contemporaneità, il serale sarebbe stato lunedì sera, non domenica sera.
4: Mi dispiace che abbiate mollato così velocemente la presa sui fatti degli arbitri e dell'Inter. Voi siete la nostra voce, no? Amico mio,
5: allora c'è una differenza tra mollare,
4: ma se non
5: e
4: c'è
5: raccontare.
4: Niente, è al momento. E noi in tribunale ci hanno chiamato, no, non abbiamo riscontri, che dobbiamo fare? Io non voglio essere vergognoso come lo sono stati loro.
5: Spieghiamo.
4: E se oggi non c'è niente, che devo fare?
5: Spieghiamo questo
4: concetto.
5: No,
4: ma capisco l'amico. Lo capisco,
5: però spieghiamo questo concetto. Allora, noi non è che stiamo dicendo, è tutto rose e fiori, funziona tutto bene, c'eravamo impressionati tutti quanti. Allora, che tutti quanti, anche tardivamente, e mi riferisco ai tifosi del Napoli, si siano resi conto che c'è una situazione che oramai ha superato un limite, è tacito. Di qui a poter aprire un baule o il famoso vaso di Pandora, che secondo me andrebbe aperto, e di questo ne sono convinto.
4: Anch'io.
5: Però probabilmente il coperchio che hanno trovato non era quello del vaso di Pandora, se sono questi i fatti che vengono raccontati, perché su ogni cosa c'è un virgola al momento, virgola. Poi, se il PM Ascione a un certo punto dice, ma che avete capito? Io c'avevo questa pentola che ho scoperchiato, non quella che vi ho fatto vedere a tutti quanti. E allora là ci alziamo in piedi e facciamo 92 minuti di applauso.
4: Ma io me lo auguro con tutto il cuore.
5: Nel momento in cui noi dobbiamo fare cronaca con voi, voi avete stima di noi, lo sapete perché? Non perché siamo Vincenzo e Alessandro, perché in fondo siamo due giornalisti come tanti che fanno il loro lavoro. Ma
4: un po' meno prezzolati di qualcuno.
5: Meno prezzolati, sì. No, ci stavo arrivando al punto. Voi vi fidate di Vincenzo e Alessandro perché fanno questo lavoro con onestà. con l'onestà di raccontare da sempre il proprio tifo anche quando vanno altrove,
4: certo,
5: con l'onestà nonostante il proprio tifo di dirvi quando le cose magari non andavano bene a noi, a occhio che abbiamo sbagliato anche noi, e con l'onestà di dire se non vengono fuori dei fatti non ce li possiamo inventare. Dopodiché siamo contenti se vengono fuori, assolutamente sì, ma l'indagine non la facciamo noi, quindi il nostro apporto sarà quello di continuare a vedere, ma non possiamo nemmeno andare là, oh hai trovato qualcosa, oh hai trovato qualcosa, oh hai già cerca qualcosa, perché sennò sembriamo dei ragazzini che vogliono inventarsi storie che ci sono probabilmente ma che non sono emerse.
4: Infatti c'è un amico che dice, mi sembra normale che nel 2022 ogni giorno c'erano le intercettazioni, no! Non era normale.
5: La roba
4: del 2022,
5: quello
4: di oggi è la normalità. Perfetto. Cioè il fatto che un'indagine si faccia all'interno di una struttura e non sui giornali è la normalità. Il problema, e è qui che io mi incazzo come non mai con alcuni colleghi, perché lì le pubblicavano ogni giorno, ci apriva, tu aprivi l'X di queste persone, guarda cosa ha detto quello, guarda Parati, cioè oggi sono stati prime. Io con questa gente qua mi cavolo.
5: Sì.
4: Perché ci vuole quell'è. Posso dire una cosa? Secondo me noi su questo, no, io medaglie non me le voglio mai mettere, però mi riconosco la coerenza, perché non abbiamo mai detto a rogo, alla gogna, perché non abbiamo visto e letto loro, cioè alcuni che
5: sì,
4: poi cercano di lisciarvi il pelo, va bene, e mi fermo qui. Loro sono stati i primi che nel 2022 hanno distrutto la Juventus non sapendo ancora cosa c'era, basandosi solo sulle intercettazioni. Qualcuno vi ha raccontato della carta di Ronaldo?
5: Quello che ci fa arrabbiare infatti è proprio questo, la disparità di comportamento di procure, stampa, giornalisti, quelli senza e con le virgolette, eccetera. Su questo possiamo parlare tutta la vita. Noi abbiamo avuto la coerenza di raccontare l'uno e l'altro nello stesso modo, di dire che era sbagliato ed era volutamente forse,
4: certo,
5: sbagliato tirare fuori delle cose per fare un processo popolare.
4: Bravo,
5: prima di quello ordinario.
4: Bravo. E così è stato.
5: Perché si è alimentato con quei dubbi che poi non si sono tradotti in fatti, un sentimento popolare avverso alla Juve, e lo è stato costruito nemmeno tanto ad arte, perché nel momento in cui tu, e ribadisco, in un TG nazionale dici che Suarez era un tesserato Juve, tu non fai né uno, non una corretta informazione, due, racconti una falsità, tre, quindi non lo fai nemmeno in maniera pulita e sistemata, ma lo fai in maniera sfacciata e sbagliata, e quello lo abbiamo condannato. Adesso ci limitiamo a dire con stupore che improvvisamente,
4: esatto,
5: hanno imparato a fare le indagini senza,
4: guarda,
5: non
4: caso,
5: far uscire le cose.
4: Guarda caso. Così come, niente, fammi sentire un vocale, va, se no poi mi viene fuori quella, perché se io dico una parola voi capite tutto, quindi quella parola la devo dire. Andiamo avanti.
6: Ma ragazzi, tanto siete, io vivo in Scozia, Stefano da Edimburgo, e lavoro a scuola, faccio l'insegnante, non mi dico, i miei colleghi sono appassionatissimi di calcio, si fanno delle risate incredibili, dicevano che non ci potevano credere che il derby di Roma poteva avvenire, era stato previsto nello stesso giorno, dicevano loro, ma anche a livello di marketing, se lo mettono,
4: ma
6: un,
4: certo,
6: altro giorno, e quindi,
4: bravissimo,
6: attiri le persone in giorni diversi, tu fai muovere l'economia in giorni diversi, e
4: certo,
6: non fai il sovraffollamento nello stesso giorno.
4: Bravo,
6: no?
4: È anche quello,
6: anche per la città,
4: certo,
6: stessa,
4: certo,
6: incredibile, ma... le grasse risate, oppure gli arbitri che favoriscono una squadra senza mettersi d'accordo con la squadra, delle risate ci stiamo facendo, ho dovuto far vedere loro la traduzione degli articoli perché non ci credevano alle cose che stavo dicendo.
4: Ma guarda, grazie di questa testimonianza, ma figura. Intanto, a proposito di primi messaggi, benedetto, ne vedo tantissimi, Giovanni da Ortona a Mare, che so benissimo è in provincia di Chieti, dice, concordo con tutto quello che stai dicendo, di questo ti ringrazio. Poi ragazzi, buonasera. Posto il fatto che giustamente voi ci raccontate i fatti allo stato attuale senza le sentenze, ci potete spiegare a che titolo Zazzoni si è presentato davanti al pubblico ministero? Abbiamo detto anche ieri, ragazzi, si è presentato perché lui è convinto di sapere alcune cose, si è presentato. Se io fossi convinto, avessi in mano qualcosa per accusare o per scagionare qualcuno,
5: Andrei.
4: Lo farei, ma non ce l'ho e quindi non lo faccio. È il solito discorso che provi a dire, no, a quei poveri soliti che è rubato, rubato. Benissimo, c'hai la prova, vai in procura. Se io avessi una prova, io andrei in procura a fare la denuncia, anche da carabinieri o dalla polizia, anzi da carabinieri in questo caso, a fare la denuncia, ma non ce l'ho.
5: Dopodiché prendiamo atto che in questo caso un giornalista, un direttore, certo, peraltro importante, certo, è andato a cercare di buttare acqua, certo, sul fuoco, perché per lui si è acceso un fuoco che non aveva ragione d'essere.
4: Però nel 2022...
5: Nel 2022 e nel 2006, ma in generale ogni volta che tocca la Juve non abbiamo mai visto nessuno andare lì, anzi fare il processo inverso, inventarsi notizie. Non sto riferendo naturalmente a Zazzeroni. E ti aggiungo anche un'altra cosa, e qui magari possiamo chiamare in causa lui, Italo Cucci, eccetera. Anzi, anni dopo Italo Cucci e Zazzaroni hanno raccontato la storia del VAR raccontata dall'allora presidente federale Tavecchio, quando Italo Cucci poi di recente ha detto: io da giornalista mi sono informato e mi hanno detto, beh, vince sempre la Juve. Allora lì probabilmente andava fatta un'informazione diversa, lì probabilmente andavano raccontate le cose come stavano da tanti colleghi e da tanti addetti ai lavori. Prendiamo atto che quando viene chiamata in causa la Juventus, o per opportunità o perché non conviene, o perché stranamente in quel caso nessuno c'ha notizie che possano dire: oh, ma secondo me state prendendo un granchio, perché le plusvalenze si possono fare. Perché per esempio nel 2022 un giornalista X, non dico il direttore Zazzaroni, ma un giornalista X poteva dire: posso andare un attimo dal PM? PM, allora ti voglio dire una cosa.
4: E allora io ti, qui ti rispondo.
5: Aspetta, rispondo con chiudo malizia la storia. Va, PM, ti voglio dire una cosa. Forse non lo sai. Guardate che è la stessa storia che è stata raccontata adesso per altri motivi. Forse non lo sai. Te lo dico a bassa voce, perché sennò fai una figuraccia. Vedi che le plusvalenze non sono normate. Cioè non c'è una normativa che stabilisce quante ne puoi fare, che specchio, non specchio, come le puoi... Non c'è. Quindi state prendendo un granchio. State assenti a me. Non andate avanti, che state prendendo un granchio. No, qua, là sono fatti tutti quanti i loro fatti. I fatti loro, no? Perfetto. E nessuno può andare a dire: vuoi andare avanti lo stesso? Ok, però tieni conto che plusvalenze è un'azione che si fa tra chi cede e chi compra, o chi si scambia giocatori, no? Perfetto. Avviene tra due squadre, non è solo una che ne beneficia eventualmente, perché l'altra è complice. Quindi se punisci uno, ne puni un'altra. E se punisci due squadre che fanno plusvalenza su scambi di giocatori, ne devi puni tutte quelle che lo hanno fatto. Quindi devi buttare giù tutto. Te la senti di farlo? Io non lo farei. Mi prendo e me ne vado.
4: Ma vedi, Vincenzo,
5: nel 2022 questa storia non l'è andata a raccontare nessuno.
4: Perché
5: questo
4: gli serviva? Perché la Juve è in mezzo al caos. Se oggi vendono 3 copie, la Juve è in mezzo al caos, gliene fa vendere 5. Se oggi le trasmissioni televisive la vedono in 15, la Juve è in mezzo al caos con i titoloni, gliene fa vedere da 30. Invece qui c'è tutto un altro sistema che forse va tenuto più sotto chiave, perché qui se cade il sistema sono problemi evidentemente per tanti. Io me la giustifico così la vicenda, detto che se non c'è niente è giusto che non ci sia niente. Se non c'è niente e se il PM è tutto chiuso, non ci saranno più interrogatori, non ci sono di mezzo le squadre, ragazzi, se lo dice un PM noi cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare? No, ma allora c'è, cioè, perché... Io non sono di quelli che ha fiducia nella giustizia al 100%, perché sono esseri umani e possono anche sbagliare come tutti. Però, siccome siamo sotto questo cielo e è come quando vai da un medico piuttosto che da in un ristorante, perché dal medico ci vai perché ci guarda, vai a lui che ti può indirizzare, oppure vai in quel ristorante perché c'è lo chef migliore. Tu ti fidi. Dopodiché, se non dobbiamo fidarci più di nessuno, io tendenzialmente non mi fido di nessuno, a volte meno di me stesso. Però, ragazzi, che possiamo fare? Cioè, non è che possiamo andare alla procura di Milano e buttarci la bomba, perché poi si vanno in galera. Quindi, se dicono indagini chiuse, non c'è niente, possiamo pensare alcune cose, certo. Rimane su arrivare il fiume, certo. Ragazzi, ma il sangue da una rapa non la tiri fuori, se non c'è, non c'è. Verrà fuori fra un anno, verrà fuori fra 2 anni, speriamo, vediamo, ma di più che possiamo fare?
5: Dopodiché
4: io non mi sono mai illuso, però, ragazzi, perché quello che ci hanno raccontato fino ad oggi, onestamente, non è che ci sia granché.
5: perché infatti noi dicevamo evidentemente ci deve essere di altro, ma molto altro.
4: È chiaro.
5: Non può bastare questo. Dopodiché mi riproietto nella macchina del tempo, la DeLorean con Doc Brown nel 2022, e oltre ad andare a dire occhio che le plusvalenze non sono normate, quindi tecnicamente certe cose si possono fare, io sarei andato lì a dire anche un'altra cosa, sarei andato a dire anche i valori dei giocatori non hanno un valore specifico. Io posso far valutare un giocatore tanto. Per esempio, voi avete detto che Orsolini è una plusvalenza. Beh, direi che poi Orsolini è diventato addirittura un giocatore della nazionale, o comunque un giocatore che ha deciso campionati. Audero era passato per plusvalenza, credo che sia andato anche all'Inter, correggimi se sbaglio, a un certo punto comunque doveva andare all'Inter, comunque un giocatore che poi è stato acquistato. Insomma, sarei andato a raccontare anche questo, solo che in quel caso, come dici tu, probabilmente faceva comodo, probabilmente nessuno si è sentito questo senso civico di andare a dire
4: non
5: io
4: c'è nessuno.
5: Mi sento in quanto di
4: qui
5: persona che conosce
4: avuto.
5: Il calcio di andare a dire
4: qui sì. Ce l'hanno avuto, vai, sentiamo un po' di vocali, vai.
7: Ciao ragazzi, Sebastiano da Lecce. Ciao. Piccola riflessione, non credo che possano essere autorizzate le partite del campionato alle 12, quindi il derby alle 12 e la finale internazionale di tennis alle 17, per un motivo stupido anche se particolare. Sicuramente il derby finirà in maniera liscia, in maniera tutta regolare, non ci sono problemi, tutto ok, tutto a posto. Ma ponete il caso che, come purtroppo qualche altra volta è successo, ci sono problemi di ordine pubblico,
4: lo so,
7: quindi
4: ne parlavamo proprio oggi,
7: tifoserie che si scontrano nelle vicinanze dello stadio. Ve l'immaginate lo scenario nel pomeriggio?
4: Guarda,
7: la polizia con
4: ne parlavamo oggi con Vincenzo proprio prima della puntata. Ma qui e io richiamo in causa quelli che difendono la Lega, o che, per carità, poi può fare quello che gli pare nella vita. Loro hanno per scontato che va tutto liscio, tutto normale, anzi i tifosi di Roma e Lazio accolgono quelli che vanno what soccer, what's sinero, sinner, hop, set, what game, ecco, loro che giustamente è un altro sport, nemmeno ci possano pensare, con i cioccolatini e con il tè caldo. E se non è così, come dice giustamente l'amico, ma Simonelli e De Siervo sono notoriamente esperti di ordine pubblico. Quindi lo scemo del villaggio è il prefetto che magari di mestiere fa questo. Tra l'altro, prefetto Giannini, ex questore di Roma, che forse un pochino le cose le conosce, e dice guardate che se poi succede qualcosa che facciamo? Oppure, banalmente, visto che siamo in quel quadrante lì, si blocca il traffico perché, speriamo di no, ma si blocca il traffico perché gli agenti devono respingere i tifosi di una e dell'altra parte. Che facciamo? Quelli che vanno al tennis? Oh, oh my god! Oh my god! Giustamente, perché vanno a vedere tennis, dove si può nemmeno... Cioè, io se c'è una cosa in supporto del tennis... Silence, please! Tutti zitti. Insomma, che sport. Però va bene, bellissimo lo sport, il tennis, bravo Sinner, Ale, venga anch'io. Ma sono due culture diverse. Totalmente di sport. Figuriamoci chi va a vedere lo sport, chi va a vedere il tennis, aspetta, chi va a vedere il calcio. Quindi De Siervo e Simonelli, che si prendono sta responsabilità di dire no tutto a posto, andiamo noi e basta anticipare, beati voi, bravi voi che lo sapete, bravi. Dopodiché credo che nelle prossime ore la prefettura darà una risposta. Se gli dice di sì, oh, hanno vinto loro, e vedrete che a questo punto il potere loro diventerà addirittura di incidere sull'ordine pubblico e sulle questioni delle città, per non ammettere di aver fatto una clamorosa stupidaggine.
5: Attenzione, perché forse una minima di ammissione arriva, perché Ezio Simonelli, presidente della Lega di Serie A, ha parlato a margine dell'assemblea di oggi. E ha detto testuali parole, cito virgolettato: il prefetto di Roma ha deciso che il derby di Roma si giocherà lunedì alle 20:45, punto. Prendiamo atto della decisione, anche se non la condividiamo. Abbiamo avanzato una proposta scrivendo direttamente al ministro Piantedosi, dando la disponibilità di anticipare tutte le partite alle 12 di domenica. Forse non è stato tenuto conto del fatto che il rinvio del derby di Roma coinvolgesse anche le altre quattro partite rilevanti per la corsa Champions e quindi un disagio per circa 300.000 tifosi e per altre quattro città, apro e chiudo parentesi, anche loro se ne devono rendere conto, ma va bene. Alla luce di questo, dando noi disponibilità ad anticipare di mezz'ora, e mi auguro che la stessa disponibilità la dia la Federtennis nel posticipare, mi auguro si risolva. Ricordo che noi non abbiamo potuto fissare questa partita di sera alla luce di una decisione legata agli scontri dell'ultimo derby, e voglio dare anche un attestato di stima alle forze dell'ordine. Per questo avevamo organizzato la partita alle 12.30. Riteniamo e ritenevamo che fosse un orario più che adeguato per consentire afflusso e deflusso dei tifosi. Sì, però vi siete dimenticati degli internazionali di tennis.
8: Ma che è un derby!
5: Non finisce qua. È vero che il doppio che c'è il doppio di cui parlavamo anche noi prima, ma parliamoci chiaro, il grande pubblico ci sarà per la finale del singolo maschile, quindi facciamo anche le previsioni.
4: Sì,
5: di
4: lui
5: pubblico.
4: Fa le previsioni, sa i biglietti
5: soprattutto
4: venduti.
5: Se, come ci auguriamo, ci sarà Sinner, quindi alle 17 la prefettura nel prendere questa decisione avrà avuto degli elementi che noi non conosciamo. fanno quello per mestiere, ti annuncio questo. Poi magari anche la prefettura magari si sta domandando come avete fatto il calendario, ma questo è un altro discorso, e quindi voglio dare credito al fatto che, se hanno detto che il tempo era poco, ci fossero motivi a noi ignoti. Abbiamo cercato di anticipare, vi assicuro che programmare mezz'ora prima una partita di calcio non è una cosa usuale, significa chiedere alle squadre un sacrificio in termini di preparazione. Abbiamo fatto il massimo di quello che si poteva fare, spero lo faccia anche la Federtennis e che si segua l'auspicio del ministro Piantedosi di trovare una soluzione intelligente affinché questi due eventi si svolgano in serenità senza scontri. Noi pensavamo fosse un bene per la città di Roma avere questi due eventi in contemporanea, capito? Quindi l'hanno fatta apposta. Va bene, anche se separati. Ora speriamo che questo nostro passo indietro, anche rispetto alle altre quattro città interessate, possa andare incontro ai tanti tifosi che si sono organizzati. Chiedere a 300.000 persone di andare alla partita in un giorno lavorativo ci sembra una cosa molto forte che abbiamo cercato di attenuare. Vi siete dati una deadline? Viene chiesto. Noi ci auguriamo, proprio perché questa proposta è in scia alle dichiarazioni di Piantedosi, di ricevere una risposta entro la sera. È chiaro che se non dovesse avvenire dovremmo prendere un ricorso al TAR, come abbiamo preannunciato. Però così si andrebbe a ridosso della partita, gli fanno notare. Purtroppo sì, dice Simonelli, per questo dico che con un po' di buonsenso da parte di tutti si può risolvere. Poi è vero che la partita poteva non essere fissata in questa data, tutto vero, ma non è questo il momento di parlarne.
4: No.
5: È stato fatto quasi un anno fa, appunto, ma si sapeva. Ci si poteva pensare? Sì, ma si è anche pensato a come risolverlo. Però, insomma, sempre una risoluzione di un problema che avete creato voi. Oggi ci sono stati nuovi elementi per cui, secondo la prefettura, c'è un rischio, c'è da risolvere un problema. Se lo affrontiamo senza l'idea di prove di forza, facciamo un bene a tutti. Se poi mi chiedete se come la Lega abbiamo colpe, io dico che non avevamo previsto la concomitanza di questi due eventi, cosa che si poteva prevedere, né la Lazio in finale, cosa che non si poteva prevedere.
4: La Lazio in finale?
5: Sì, c'è, perché parla anche della Lazio in finale, adesso non si poteva prevedere, altrimenti avremmo potuto giocare al sabato. Capito? Loro dicono se la Lazio non andava in finale anticipavano al sabato. In futuro la finale di Coppa Italia potrebbe cambiare città. A me la finale a Roma piace molto, il format è bello e c'è entusiasmo. È chiaro che ci sono dei disagi legati ai calendari internazionali. L'anno prossimo abbiamo la fortuna di non avere la concomitanza tra la finale di Coppa Italia e l'internazionale di tennis, perché ci sarà una settimana di differenza. Poi sia noi che l'FTP abbiamo calendari bloccati, eccetera, eccetera.
4: Bene, io comunque spero che la federazione del tennis dica di no.
5: Sì, me lo auguro anche io.
4: Io spero che la federazione.
5: In soldoni, lui dice:
4: sì,
5: è vero, abbiamo sbagliato, non abbiamo previsto questo, però oramai è così. Abbiamo cercato una soluzione, ma non ci vogliono venire incontro. Se ci vengono incontro, si gioca domenica alle 12. Se non ci vengono incontro, si gioca lunedì alle 20.45. Quindi si attende la risposta della prefettura entro la sera. Altrimenti, se non arriva per la sera, la Lega farà ricorso al TAR con la possibilità di arrivare a ridosso della partita senza sapere la
4: Andrea
5: data.
4: Dice Andrea Racchiani: il presidente della Lega si deve dimettere, da 11 mesi sanno che il calendario è noto, è colpa del tennis, fanno di tutto per farci odiare il calcio. Sono d'accordo. Allora dico all'amico Papis da Pistoia: no, secondo me non è che chi attacca in questo momento il prefetto non lo attacca per motivi politici, lo attacca perché, questo è un mio parere, lo attacca perché o ti schieri con la Lega, quindi con il sistema, e dici che alla fine si può tenere in ostaggio un campionato per 200-300 persone, perché magari pensano che siano 200-300 persone. Non è soltanto una questione di persone, tra virgolette, teppisti o delinquenti, perché comunque è normale che se fossimo in un paese dove tutto va per il meglio, ci si incontra, si va allo stadio, ci si abbraccia, ci si scambia le sciarpe e tutto finisce lì. Però cadere ora dal pero e dire ma si può tenere un calcio in ostaggio per 200-300 persone, ma lo si sa che è da sempre così. Anch'io vorrei un mondo ideale, ma il mondo ideale non c'è, e quindi con questo mondo, soprattutto con il derby di Roma, devo fare i conti. E allora, se devo fare i conti con quello che non è sicuramente un mondo ideale, non posso ritrovarmi al mercoledì alle 18 e non sapere ancora cosa diavolo fare. È questo che è grave. Quindi non c'è una questione politica, secondo me. C'è semplicemente una questione di schierarsi da una parte, ma è legittimo, o dall'altra. Per me non esiste al mondo che una Lega Calcio si trovi impreparata in questa maniera. Poi li vogliono battere le mani? Li potete battere le mani quanto volete, dare colpa al prefetto. Va benissimo, contenti voi, contenti tutti. Siccome noi ci abbiamo da prendere posizioni obbligate, ma noi diciamo quello che ci pare giusto, logico, come lo facciamo sulla vicenda dell'inchiesta, anch'io vorrei avere oggi la pistola fumante, ma non ce l'ho, faccio un passo indietro. Ma su questo, secondo me, ci si può veramente attaccare a tutto, ma non vedere la responsabilità di una Lega Calcio incapace di organizzare 11 mesi fa una giornata di campionato, a me pare pura follia.
5: Allora, ora ci fermiamo, non lanciamo altri quesiti, anche perché no. Al ritorno vi dobbiamo informare su un'altra cosa.
4: Quindi ti vedo particolarmente, quindi che sta succedendo.
5: Restate con noi che proviamo a fare un po' il quadro, il punto della situazione in questi pochi minuti. Ottimo. Ma riguarda altre cose di campo.
0: Due colori, due voci.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
8: Buonasera dalla redazione.
9: La Premier Meloni è tornata nell'aula del Senato per rispondere alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Al centro del confronto soprattutto l'economia tra crescita, costo della vita, politiche per famiglie e imprese e il piano casa. La Premier nel corso delle sue repliche ha ricordato che il quadro economico internazionale è complesso e che le tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita. E l'opposizione ha spiegato porte aperte per chi vuole pensare all'interesse nazionale. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
10: Dicono che siamo sulla strada giusta, l'abbiamo ricordato molte volte, che in questi anni il prodotto interno lordo del Mezzogiorno è cresciuto più di quello della media nazionale, l'occupazione al sud è cresciuta più di quanto crescesse a livello nazionale, 500.000 di persone al sud hanno trovato un lavoro in questi 3 anni e mezzo dall'inizio del mandato di questo governo, e io credo che sia importante perché questi dati dimostrano banalmente che quando lo Stato crea condizioni favorevoli il Sud risponde con energia e con capacità.
8: Un drone è esploso all'interno del quartier generale UNIFIL di Naqoura, in Libano, dove si trova il contingente italiano. Non ci sono stati feriti, ma alcuni edifici hanno subito danni. Nel frattempo Teheran sfida Trump. Il campo di battaglia e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo, ha avvertito il vice comandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie, Saed Siajarani. Ieri l'Iran per la prima volta ha minacciato esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra.
9: Antivirus, il sistema medico non sarebbe in grado di reggere un'altra pandemia come quella del Covid, lo sostiene il segretario del principale sindacato dei medici ospedalieri, Pierino Di Silverio. Secondo Di Silverio non c'è una particolare preoccupazione per il rischio di diffusione dell'antivirus, ma se dovesse esserci una nuova emergenza pandemica il sistema sanitario non sarebbe pronto. Rispetto al 2020 non è cambiato molto, la carenza di personale è ancora in modo significativo importante e la medicina territoriale non è mai realmente decollata.
8: Momenti di paura oggi pomeriggio nel complesso scolastico Vittorio Emanuele Ruffini di Genova, dove è scattato un allarme bomba. La polizia e gli artificieri, dopo aver fatto evacuare alunni e docenti, hanno ritrovato una sostanza chimica altamente esplosiva. A far scattare l'allarme sarebbe stato dell'acido pirico nel laboratorio di chimica della scuola. Secondo le prime indiscrezioni, l'acido, pericoloso in forma secca, risalirebbe al 1940. Il materiale sarebbe stato ritrovato nel corso di alcuni lavori di manutenzione.
9: Il sottosegretario all'economia Federico Freni, in quota Lega, si ritira dalla corsa alla presidenza della Consob. Lo riporta Repubblica e la conferma arriva da fonti di governo. Sono decisioni sue, ha commentato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. La nomina di Freni era prevista ad un ordine del giorno di un consiglio dei ministri di fine gennaio, ma poi non se ne fece nulla. Sul suo nome ha sempre pesato la contrarietà di Forza Italia. Il 9 marzo è scaduto invece il mandato settennale del presidente della Consob, Paolo Savona.
8: Il tennis: Lorenzo Musetti non giocherà il Roland Garros, secondo slam della stagione, che si disputerà sulla terra rossa di Parigi da domenica 24 maggio a domenica 7 giugno. Il tennista toscano si è trovato costretto a saltare uno degli appuntamenti più attesi della stagione a causa di un problema fisico apparso già evidente agli internazionali d'Italia. Lo stesso 24enne ha spiegato su Instagram che si tratta di una lesione al retto femorale che lo costringerà ad alcune settimane di riposo. Con la rinuncia al Roland Garros, Musetti rischia di uscire dalla top 15.
9: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
11: Ciao ragazzi, Giuseppe Bianco da Brescia, orgogliosamente siciliano. Ragazzi, dopo il patatrack che hanno combinato, io dico solo una cosa, cioè la Lega poteva solo recuperare, perché sono irrecuperabili quello che hanno combinato, però lunedì mattina spostavano la finale di Coppa Italia a mercoledì, giovedì prossimo, e sabato anticipavano tutta la giornata e non c'era nessun problema. Giocavano le squadre interessate con meno obiettivi alle 15 e le squadre in lotta per gli obiettivi alle 18, punto. Bastava spostare solo la finale di Coppa Italia.
12: Ragazzi, io dico una cosa, ma la Juventus non dovrebbe fare i propri interessi battendo i pugni sul tavolo per ottenere un orario decente e far sì che la gente vada facilmente allo stadio dopo che ha comprato il biglietto? E invece stanno sempre zitti e non dicono mai nulla? Cioè, ma gente con la schiena dritta in società c'è? O sono capaci solo a fare scena muta e a subire tutte le angherie della Federinter? Io veramente sono veramente stufo di questa società che non protegge mai i propri tifosi e nemmeno il suo buon nome. Cioè, facciamo qualcosa tutti quanti, perché non se ne può più.
13: Ciao Ale, ciao Vince, sta cosa mi manda fuori di testa che avete detto, ragazzi, no? Che la Juventus è, come tutto il sistema Serie A, è in silenzio perché ha votato la stessa persona, ricevendo secondo tutti qualcosa indietro forse. Ma la Juventus che ha ricevuto, ragazzi? No, ditemi voi, che questa è la cosa assurda. Ma la cosa assurda della nostra dirigenza, che cosa ha avuto la Juventus? Solo pesci in faccia abbiamo avuto, ragazzi. Ma ci rendiamo conto? Fino alla fine.
0: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Allora, vogliamo andare avanti su questo.
4: No, aspetta, perché giustamente io stamattina, quando ho fatto la rassegna stampa, sta cosa mi era sfuggita. Vai. Me l'ha girata Fabrizio, che sta tornando da Miami.
5: Grande Fabrizio.
4: No, ha lavorato tantissimo in questo convegno. Tra l'altro ha parlato di urologia, quindi la cosa ti potrebbe interessare.
5: Orologia?
4: No,
5: urologia.
4: Sai la roba
5: Senti, io guarda, Rossi, come sta una bomba.
4: Ma non lo so. Giustamente stamattina un quotidiano, vediamo se riuscite a capire quale, Sportivo, ha scritto: stare in discussione, D'Amico alla finestra, due punti, è il re delle plusvalenze.
5: Vabbè, no,
4: cioè,
5: vabbè.
4: Guarda,
5: vabbè, sì,
4: mi
5: sì,
4: era
5: sì,
4: sfuggita
5: no.
4: Sta cosa. Vabbè. Il dirigente che dovrebbe lasciare Atalanta, specialista del mercato ad alta sostenibilità. Ah, quindi è il re delle plusvalenze. Ah, è 2022?
5: No, no, adesso è una virtù nella plusvalenza, ovviamente, ma quello era anche subito dopo. Ma parliamo sempre del nulla, parliamo sempre del, di Carnevali che poi parlava con la Roma, dobbiamo darci una mano tra squadre per risollevarci, invece poi a noi avevano raccontato, anzi ci hanno condannato perché facevamo una cosa per loro illecita, quando illecita non era, lì come detto nessuno andasse scomodato ad andare a parlare con gli inquirenti per dire guardate che si può fare. Detto questo, non so se dobbiamo continuare a parlare di questa storia, la teniamo un attimo.
4: Guarda,
5: sullo
4: Marco,
5: sfondo.
4: No, Marco scrive: penso che sia un ex addetto ai forze dell'ordine, o comunque un attuale appartenente alle forze. Dice: il dottor Lamberto Giardini è una persona seria e competente, a differenza di tutti coloro che vogliono fare fenomeni in termini di ordine pubblico. La tematica della sicurezza pubblica è ben articolata e complessa. I vertici del calcio evidentemente non sanno le difficoltà con cui si deve gestire l'ordine pubblico e in più sono degli incapaci, scrive Marco. Tra l'altro io, guarda, mi ricordo di aver partecipato a diversi tavoli, da giornalista ovviamente, del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, perché i tavoli che si fanno in prefettura, almeno che si facevano in prefettura a Livorno, erano aperti alla vigilia di un derby abbastanza delicato, che certamente non è Roma-Lazio, ma abbastanza delicato come Livorno-Pisa. E mi ricordo che le facevano diciamo a porta aperta con i giornalisti, e dal mio punto di vista in maniera molto corretta, perché è giusto che anche chi sta dall'altra parte si renda conto. E veramente, quando ho partecipato a queste riunioni, che sono riunioni di 4, 5, a volte 6 ore, poi è chiaro che magari facevi 3 ore con i giornalisti, poi le cose più strettamente tecniche la facevano a porte chiuse, ma gestire l'ordine pubblico è una delle cose più delicate e difficili, credo, al mondo.
5: E anche lì,
4: perché hai una marea di varianti o variabili che devi prendere in considerazione, dalla cosa più tragica alla cosa più banale. E però noi abbiamo presidenti di Lega che possono fare,
5: certo, tutto. Loro sanno fare tutto, però non sanno fare il loro lavoro, perché il calendario è partorito dalla Lega di calcio.

0: Poi uno può dire: ok, l'inchiesta è stata un buco nell'acqua o è stata gestita male, però poi magari la gente quel dubbio che ci sia qualcosa dietro se lo porta ancora con sé, perché prima ti raccontano una cosa, poi succede l'esatto opposto. Prima ti dicono che sul famoso fallo da rigore su Vlahovic per Fiorentina Juventus non sarebbe intervenuto il VAR, che poi interviene e ti dice che il primo fallo l'aveva fatto Vlahovic. Poi accade che Parma-Roma vede il fallo dell'attaccante della Roma sul giocatore del Parma, là pure dici: vabbè, non interviene il VAR, che non è detto che non interviene, ma interviene anche là, e in quel caso conta il fallo iniziale, non quello finale. Insomma, invertono e fanno quello che vogliono.
1: Sì, io sono
0: E
1: rimasto abbastanza perplesso su
0: sui
1: quella
0: fuorigioco,
1: roba lì.
0: che tra l'altro anche da quel frame ci hanno dato, ancora non si è capito dove sta il fuorigioco di un giocatore che peraltro non partecipa all'azione se non in maniera indiretta come Vlahovic, viene fuori che dipende dal frame che prendi. Va
1: Posso dire
0: bene,
1: un'altra cosa,
0: sì.
1: Vincenzo? Perché mi sono fatto una domanda, no? Oggi, sempre in quel momento in cui vedevo quella roba di Open, l'ho vista su TikTok. Ma qui mi pongo veramente una domanda, ma domanda vera senza ironia e senza retropensiero. Se per giudicare quell'episodio, no, ci mettono un paio di minuti, flag, non flag, sì me la danno, non me la dà, vediamo. Ma i commentatori arbitrali, ma è veramente una domanda che faccio a cuore aperto. Come fanno ad avere la sicurezza, come sento, no? In 10 secondi. No, decisione giusta, gol da annullare. In 10 secondi.
0: È una obiezione più che giusta.
1: Cioè, io non capisco.
0: Io
1: Però
0: preferirei in quel
1: vabbè,
0: caso
1: anch'io
0: dire,
1: preferirei. Bravo.
0: sentite, io non sto alle sune.
1: Appunto.
0: Non so come hanno
1: Cioè, ma poi te lo
0: tracciato,
1: dicono con una
0: sì.
1: sicurezza. È fuori
0: È
1: gioco!
0: fuori gioco, è fuori
1: È
0: gioco,
1: fuori
0: è fuori
1: gioco!
0: gioco. Io mi limiterei
1: Vabbè.
0: eventualmente a dire,
1: Oppure,
0: non sto
1: calcio di
0: lì.
1: rigore per la Roma. È calcio di rigore netto!
0: Netto, netto, netto. Vabbè, noi ci hanno
1: Vabbè.
0: raccontato cose diverse.
1: Vabbè.
0: Quello l'avete visto, è inutile dibattere
1: Oh,
0: perché.
1: giustamente ci chiede Paolo da Cesena, ma il prossimo colpo di tacco quando lo farete? Guarda, Paolo,
0: Ah.
1: che poi sembra una stupida figura se a Simonelli gliene frega, ma noi
0: No.
1: bisogna fare anche i turni dei tecnici.
0: Vabbè, ma tutti hanno difficoltà nel poter capire come si devono organizzare. Per non parlare, ovviamente, sempre dei tifosi che giustamente vanno in
1: Vabbè,
0: difficoltà.
1: comunque
0: E
1: ci
0: vabbè,
1: rimane.
0: perdono soldi. Altra notizia che avevamo detto che volevamo condividere con voi subito dopo la pausa riguarda sempre Vlahovic, ma riguarda il mercato. Oggi c'è stata la presentazione del kit della nuova maglia per quanto riguarda il prossimo anno. C'erano Pinzolio, c'era Yildiz, c'era Con Miners. Ovviamente ci sono state tante domande fatte soprattutto a Yildiz. Qualcuno la potete trovare anche sui nostri canali social, su Bianconera News in particolare, dove tutto è dettagliato e scritto per bene. Tra le varie cose, Yildiz, parlando di Dusan Vlahovic, ha detto: io gli ho consigliato di restare. Fatto sta che in realtà esperti di mercato, in particolare Niccolò Schira, col quale mi sono sentito anche nel pomeriggio, con il quale poi ogni tanto ci scriviamo, ci ribadisce che ci ha raccontato che degli intermediari di Vlahovic avrebbero offerto il cartellino da free agent del giocatore all'Atletico Madrid. Tu dici: beh, insomma, lo può fare, è free
1: Se ci
0: agent,
1: danno
0: quindi
1: Sorlo, a me
0: questo.
1: va bene.
0: Ma non lo puoi scambiare perché il giocatore è free agent, quindi non è che tu
1: Lo
0: devi
1: so,
0: dare
1: però
0: qualcosa alla
1: sì, però a quel
0: Juventus.
1: punto loro avrebbero Sorlo in sovrannumero.
0: Ma infatti non è che l'Atletico Madrid lo vuole, è stato fatto un discorso diverso e su questo secondo me dobbiamo ragionare. Cioè è l'entourage di Vlahovic che vuole che Vlahovic vada via. Perché l'entourage di Vlahovic probabilmente sa che se porta via il giocatore può ottenere altre cifre, anche dal punto di vista di quello che può essere la commissione per la trattativa, perché se vai alla Juve dici: ok, dammi una cifra, il giocatore rinnova, cifre più basse perché tu mi hai dato quel tetto. Se dovesse trovare invece una squadra che dice: sai che c'è, ci punto io su questo giocatore, ok, dammi il doppio delle commissioni, quindi guadagna di più l'entourage del giocatore, guadagna di più il giocatore, quindi l'affare dal punto di vista economico lo farebbe il giocatore, lo farebbe il suo entourage. Qual è la riflessione che ci dobbiamo fare sulla base di questa che è stata la notizia che ci ha passato Nico Schira? Che evidentemente c'è distanza. Perché
1: Messi,
0: se non ci fosse distanza, neanche si andrebbe a proporre il giocatore da un'altra parte, ma si proverebbe di trovare la chiusura. Evidentemente mi sembra di capire da tutto questo che o è una forma, tra virgolette, ma molte virgolette vi spiego perché, di trattativa per accelerare la chiusura della permanenza
1: rinnovo,
0: di Vlahovic,
1: certo.
0: ma perché dico tra virgolette? Perché secondo me non lo puoi fare questo, per il semplice fatto che la Juventus ha stabilito un tetto, e quindi secondo me i patti chiari, amicizia lunga,
1: secondo me la Juve non rilancia e
0: no,
1: fa anche bene.
0: No, ma non può rilanciare e fa anche bene. La Juventus con Vlahovic immagino sia stata molto chiara: questo è quello che ti possiamo dare, questa è la durata che ti possiamo garantire.

0: Se trovi altro, amen, amici come prima. In questo amici come prima probabilmente l'entourage si sta muovendo per spostare Vlahovic da qualche altra parte. Mi viene in mente quell'espressione quasi malinconica di Vlahovic a fine partita, quando ha detto sono le ultime due partite,
1: sì,
0: non lo
1: scrollato.
0: So.
1: Ma guarda, a me, lo sai, Vincenzo, io lo rinnoverei Vlahovic per un anno, sai come la penso e va bene. Ma non mi inquieta tanto il fatto che possa andare via Vlahovic, a me inquieta che si torna a parlare nuovamente, e ho letto da qualche parte che in settimana ci sono nuovi incontri di Kolumani, cioè... mi sembra veramente che c'è presente le api quando girano,
0: sì,
1: o le mosche,
0: purtroppo ne tengo
1: quando
0: presente.
1: Girano sempre in quella stanza e non si muovono mai da quella stanza. Ecco, a me sembra che siamo in un cul-de-sac dove va via Vlahovic e mi riprendo Kolumani. Ecco, a me questo mi lascia molto perplesso, Vincenzo, ti dico, da poi ci abbiamo altre idee fuori che Kolumani, e riprendiamoci Kolumani. Poi però mi auguro con tutto il cuore che dopo l'abbaglio che ho preso con Openda, apri le parentesi, che purtroppo non è stato nemmeno convocato al mondiale,
0: era
1: guarda
0: quasi,
1: caso, era quasi scontato,
0: quasi scontato.
1: Spero di sbagliarmi su Kolumani, che venga e faccia 30 gol, però l'idea che si debba ripartire da Kolumani, io, Vincenzo, questo mi lascia molto molto perplesso. Poi gli va bene a Spalletti, piace a Spalletti, ok, vi chiedo soltanto, se posso, che Kolumani sia il secondo attaccante e non il primo, cioè se il mio punto di riferimento è Kolumani, io...
0: Questo dipenderà molto chiaramente da quello che riuscirai
1: Champions,
0: a fare con... No, e non
1: e
0: solo,
1: anche,
0: anche da quello che riuscirai,
1: sì,
0: a fare,
1: Vincenzo,
0: con David Openda,
1: anche...
0: perché se ti restano David Openda...
1: E che io faccio l'anno prossimo? Kolumani, David Openda!
0: No, lo so, però il rischio c'è, noi non possiamo purtroppo... trasformare le nostre speranze in notizie vane. Intanto di andare in Champions League, ma credo che il percorso ormai dipende sempre, dipende soltanto da noi. In questo momento anche con 4 punti ci vai,
1: forse.
0: Beh, poi sì, dipende, sì, 4 punti ci vai.
1: Beh, okay, dipende, perché se il Milan vince tutte e due le partite,
0: anche se il Como vince tutte le partite, ci vai se fai 4 punti.
1: Come se fai 4 punti ci vai? No, perché il Como è 3, Vincenzo. Se fai 4 punti e il Como ne fa 6, a parità di scontri diretti.
0: Sei un punto sopra, sei un punto sopra, sei un punto sopra al Como. Ti rifaccio il conteggio, così cerchiamo di essere molto dettagliati in questo. Allora, torniamo alla nostra classifica.
1: Tanto
0: la nostra bella classifica.
1: Con un paio di vocali,
0: no, no, no, ce l'abbiamo già davanti. Facciamo i calcoli. La Juventus ha 68 punti, più 4. So che per te la matematica è un'opinione,
1: è
0: sono 72, ok,
1: sì,
0: perfetto. Se il Como facesse 6 punti ce n'ha 65, più qua più 6 sono 71. Quindi la Juventus con 72 punti,
1: no,
0: va.
1: Scusa, 65 più 6 fa 72. 66, 67, 68, sono, no, fa 71.
0: Io veramente regalate un calcolatore a quest'uomo. Quindi il Como, seppure le vince tutte, va a 61.
1: E noi facciamo 4, okay.
0: Noi facciamo 4
1: Roma...
0: punti, siamo lì. La Roma ha 67 punti, così come il Milan, se ne dovesse fare, chiaramente che le vince tutte.
1: 68, 69, 70, 71, 73.
0: 73
1: e se te ne fai 4 non ti basta.
0: Però c'è anche il Milan nel frattempo.
1: Sì,
0: in tutto
1: ma se
0: questo.
1: Te ne fai,
0: sì,
1: 4 non ti basta.
0: Io ti dico in merito al Como, per quanto riguarda il Como, ah, quindi intanto tu porti avanti, poi c'è anche il Napoli, quindi comunque...
1: Sì, ma se la Roma ne fa 7, un F4 va la Roma.
0: Perfetto, ci, deve, ci deve andare.
1: Sì, ma se, il se la Roma ne fa 6 e tu un F4 va la Roma.
0: Perfetto. Okay. La Juventus in questo momento ha il destino nelle proprie mani, potrebbe addirittura agganciare il secondo posto. Comunque, mettiamo che la Juventus riesce ad andare in Champions League.
1: Non,
0: okay,
1: puoi ripartire con Kolumani, Davide Pendavic.
0: Sì, però... Vai in Champions League, intanto puoi fare un tipo di mercato per il quale lo stesso Bernardo Silva, per esempio, ha detto, sta chiedendo informazioni,
1: certo,
0: un po' in giro anche a Ronaldo, e a chiedere, ragazzi, ma com'è la situazione là a Torino?
1: Dimmelo a me, ti so dire tutto.
0: A Ronaldo gli dice, grazie, però si scrive con una Z.
1: Ma va bene,
0: Ronaldo gli racconterà meraviglie di Torino perché è stato benissimo. È chiaro che senza Champions fai altri tipi di ragionamento, ma anche se vai in Champions e non riesci a vendere i giocatori, allora o prendi un attaccante diverso rispetto a Kolumani, oppure punti su Kolumani e speri di riuscire a vendere David nell'operazione Kolumani, e a quel punto puoi prenderti un altro attaccante.
1: Ecco, già questo mi convince.
0: O Openda, secondo Kolumani me, senza nemmeno più la finestra mondiale per potersi rivalutare, secondo me o trovi uno che dice, guarda, voglio avere l'intuizione, lo rigenero, perché comunque non può essere quello che abbiamo visto quest'anno. Però è altrettanto vero che noi abbiamo fatto anche i calcoli di quello che è stato il rendimento di Openda in nazionale. Non a caso non è stato chiamato in nazionale. Quindi
1: segnale. dal 2022.
0: Ragazzi, sì.
1: Allora, giustamente ti danno del somaro, io sono d'accordo.
0: A me?
1: Ridendo, certamente. Vincenzo, secondo me Milan vincono in Champions, non ci vai perché
0: io
1: facevo
0: la corsa sul Como.
1: Bravo. No, sul Como è perfettamente ragione. Lo so, Antonio, Open Dar rimane, c'è poco da fare. Se il giocatore vuol rimanere non c'è procuratore che tenga, scrive Michele a Ferrara. Questo è molto vero, bisogna essere il giocatore vuol rimanere, però questo è molto vero. Io la mano sul fuoco non la metto su nessuno, nemmeno su Vlahovic. Mi auguro che rimanga, però dall'ufficio facce che ho visto nella partita contro il Lecce, l'ufficio facce è un ufficio facce che non mi ha convinto. Poi intanto spero che Vlahovic ci porti in Champions, perché se mi devo affidare Open Day David sto fresco. Quindi è del tutto evidente però che se ci porta in Champions segnando ma anche banalmente altri due gol, e lui assume valore, quindi vediamo.
0: Ribadisco però, oltre un tetto io non gli darei.
1: No, questo nemmeno io, Vincenzo, questo nemmeno io.
0: Perché noi non dobbiamo farci portare fuori strada dal fatto che abbiamo visto che cosa significa giocare con un attaccante.
1: Ma neanche se Davide Openda è
0: questo
1: ragione.
0: Era facile.
1: Certo.
0: Noi dobbiamo pretendere, perché se vuoi andare a giocare una Champions di un certo livello, se vuoi provare l'anno prossimo a costruirti per vincere lo scudetto, non solo devi avere un attaccante, ne devi avere perlomeno due, ma devono essere un attaccante vero di grande rendimento, perché comunque sia non dobbiamo dimenticarci nel suo percorso bianconero qual è stato il rendimento di Vlahovic. Possiamo, e ve lo chiedo così, dire che è stato un rendimento positivo?
1: Beh,
0: per te è stato positivo nel lungo Vlahovic? Di Vlahovic nel lungo periodo della Juventus?
1: Ma, cioè, Vincenzo,
0: è stato quello
1: periodo,
0: che ti aspettavi? È stato
1: allora,
0: quello
1: non
0: che
1: è stato quello si che mi aspettavo
0: l'investimento economico che è stato fatto su
1: non
0: di lui?
1: Non è stato quello che mi aspettavo, no. Non è mai un giocatore a 12 milioni nella vita, mai, neppure da 10.
0: Quanto
1: mai.
0: L'abbiamo pagato?
1: 75 mi pare. Però è un giocatore che
0: è
1: comunque
0: un attaccante da 75 milioni.
1: Beh, se Open Dar ne vale 45 sì.
0: Sì, però ce ne sono altri che magari con 75 milioni
1: sono d'accordo con te, però noi abbiamo pagato
0: di più.
1: Noi abbiamo pagato 45 Open Dar, quindi io sono convinto che Vlahovic
0: vale
1: che
0: comunque non è che sia stato strepitoso.
1: Per me Vlahovic vale ancora un po' di più di Højlund.
0: Più di Højlund?
1: Secondo me sì. A me piace di più. Dopodiché Højlund è un bel attaccante, È un bel attaccante. Magari avessimo avuto noi Højlund, però Vlahovic guardalo sotto tutti i punti di vista, è uno che comunque i suoi 10 gol a stagione quando va male te li ha sempre fatti. Quest'anno l'assenza l'hai pagata giustamente, e qui si vince facile, è normale, c'è avuto quell'altri due. Punto. Però io continuo a dire che tra Colomoni e Vlahovic mi tengo tutta la vita Vlahovic, e però aggiungo, non sarei contento neppure di avere Vlahovic e Colomoni, perché sono due attaccanti che non spostano tutte e due insieme. Se invece ho Vlahovic e un altro attaccante serio, a quel punto sì. Però ecco, ad oggi, visto anche che tu dovrai fare un investimento importante se perdi Vlahovic,
0: io sai che non riesco a, poi il confine secondo me è molto più sottile rispetto a quello che pensiamo tra Vlahovic e Colomani, di qualità non saprei scegliere. Cioè, se tu mi dicessi oggi devi scegliere tra averne uno tra Colomani e Vlahovic,
1: io
0: in questo momento io
1: ma perché a me fondamentalmente Colomani non mi piace.
0: Sì, ma infatti
1: ammetto,
0: tu non devi parlare di quello che ti piace
1: mio,
0: o quello che non ti piace,
1: però, ho capito,
0: devi dire quello che può rendere di più e quello che può rendere di meno.
1: Ho capito, ma io li taro sulla Juventus. A me Colomani non è mai piaciuto, sono estremamente sincero. Dopodiché è arrivata alla Juventus, ha avuto un impatto meraviglioso, e anzi lo ringrazio, perché se l'anno scorso siamo andati in Champions il merito è suo, perché comunque lui ha fatto 10 gol da quando è arrivato. Ha avuto un impatto a livello di numeri simile a quello di Malen, a livello di numeri. Però ragazzi, io Malen stravedo questo ragazzo, pagato dalla Roma 28 milioni, Malen è costato 28 milioni.
0: Sì, ha fatto una
1: io affare. Dove sbatto la testa contro il muro è qui, perché è vero che tu non potevi e Chiellini te l'ha detto, ragazzi, ma la Roma ha tirato fuori 2 milioni con l'obbligo,
0: si è portato a casa 13 gol in
1: 16
0: partite.
1: Sì, è un giocatore che in Italia fa la differenza, e lo vedrete anche l'anno prossimo. Allora dov'è che mi arrabbio io? Mi arrabbio sul fatto che abbiamo cercato, come si chiamava quello lì, che giocava in Turchia, El Nesiri, abbiamo cercato El Nesiri, ci sono detti di no da El Nesiri. Allora è chiaro che la Juve non poteva, sappiamo tutto, però siccome tu il mal di testa dell'attaccante ce l'avevi e ce lo riavrai, prendimi Malen. Certo, faccio un piccolo buco, me ne rendo conto, perché tutto quello che sappiamo, devo riscattarlo poi entro il 30 giugno, quindi ti sembra adatto a questo bilancio, sicuramente con tutte le difficoltà, però tutto è risolto il problema dell'attaccante, Vincenzo.
0: Lo so, in questo sono stati bravi alla Roma, un po' meno bravi noi sicuramente. Però...
1: Non c'è però.
0: No, il però è che io non sono convinto che... Allora, secondo me, intanto da questi movimenti che sta facendo l'entourage, però ci andrà via, perché evidentemente non è soddisfatto della richiesta.
1: Anche per me.
0: E non lo è soprattutto il suo entourage. Quindi questo uomo è quell'ufficio faccia di cui parlavi tu prima.
1: Ah, mi ha colpito.
0: Cioè, era proprio lo sguardo di chi dice vado via.
1: A me ha colpito, mi è dispiaciuto.
0: Perché poi mi porta a un altro ragionamento. Questa è solo un'ipotesi, Secondo me... Vlahovic vorrebbe restare alla Juventus anche a cifre più basse. Allora, io ne ho parlato con i colleghi di Firenze, no? Che conoscono molto bene il suo entourage. Sì.
1: Ma lui non si era separato da Ristic.
0: No, tant'è che andarono proprio lì a parlare con l'agenzia e con tutti i giocatori. Ti parlo di Dimitri Conti, che oggi è a Roma a seguire la Coppa Italia. E lo stesso Giacomo Iacobellis. Poi magari lo sentiremo nei prossimi giorni, che mi fa piacere farvi raccontare questa storia. E loro mi hanno detto: guarda, non ci sono C. Se l'entourage fiuta l'affare o la possibilità di guadagnare più soldi altrove, Vlahovic sta zitto e muto.
1: L'abbiamo visto con della Firenze.
0: Ha chiamato in causa anche il papà, come sai bene, nelle ultime trattative. Ma lì l'entourage ha detto: sì, ma siamo noi a rappresentare il giocatore, quindi decidiamo noi. E quindi credo che ci sia una volontà da parte dell'entourage che non coincide con quella del giocatore, altrimenti quella faccia triste non l'avresti vista. Diversa, e mi fa ritornare in mente a quando se ne andò Dybala. Perché mi sembra quasi la stessa, non dico la stessa faccia, che Dybala poi era legatissimo, poi hanno fatto un percorso diverso, giocatore diverso, eccetera. Però ti ricordi che quasi non se ne voleva andare da bordo campo ed era seduto proprio accanto a Vlahovic, peraltro. Però lì, ancora una volta, fu il suo rappresentante, il suo agente, che mosse i fili, li mosse male, poi fece arrabbiare Arriva Bene, che insomma fece cadere la scure poi sul giocatore. Però mi sembra che la situazione sia quella lì.
2: Ma guardate, Marco da Imola, io non faccio una colpa assolutamente alla mia meravigliosa Giulia. Mi meraviglio di uno che ha la tessera giornalistica, che pensa queste cose qui e le dice.
1: Però ragazzi,
2: le dice.
1: C'è libertà di pensiero, cioè su questo, tessera o non tessera, c'è libertà di pensiero. Dopodiché, che sia un pensiero totalmente sbagliato, lo diciamo noi, ma... Anni di racconti hanno detto che hanno portato la gente a credere questa roba qua. Poi ognuno di noi deve ragionare con la propria testa. Magari il collega ne è convinto di questa roba qua. Anch'io leggo colleghi che continuano a dire che il prefetto non può essere ostaggio di 200-300 persone. Che vi devo dire? Ognuno ha libertà di pensiero, ci mancherebbe altro. Vai.
3: Buonasera, Alessandro da Castel Fiorentino.
1: Ciao caro.
3: Ma il responsabile dei calendari, se non sbaglio, non era Buzzi?
1: Sì. No, Buzzi era un altro.
3: Buzzi era un altro. Dirigente accompagnatore dell'Inter, o sbaglio?
1: Sì, è lui.
3: Mi sembra di aver capito questa cosa.
1: Hai capito bene.
3: Il responsabile dovrebbe essere lui, che ha fatto il calendario. Poi c'era anche il discorso di Schenone, che era guardalinea di Rocchi, mi sembra di ricordarmi. Comunque tutto regolare, tutte brave persone, mancherebbe altro.
1: Questo non so se è guardalinea.
0: No, parlavamo di Schenone, era l'ha detto agli arbitri dell'Inter.
1: Magari sì. Prima.
0: Prima. Sì.
1: Ragazzi, comunque, per dire, Male non era una punta centrale all'Aston Villa, ha fatto 7 gol in 2 anni, nonostante con Gasperini sta facendo molti gol perché combacia con le caratteristiche richieste. Con questo voglio dire, prendiamo un attaccante che Spalletti vuole. Sono d'accordissimo con te, ma infatti, l'antipaticissimo Gasperini. Io tanto quando sento la voce lo muto perché non riesco a sentirlo. Lì però è stato, perché Malen, a parte che i nostri ci hanno pensato a male, ma comunque, perché Malen è andato alla Roma? Perché Gasperini gli ha detto: vieni, ti faccio fare la punta centrale. All'Aston Villa lui faceva l'esterno, non è un esterno lui, anche in nazionale fa l'esterno e giocava poco. Lui è uno che vuole fare la punta centrale. Sono d'accordo con te, prendiamo un giocatore che vuole Spalletti. Infatti Spalletti, come ha risposto ad Antonio in conferenza stampa, e te sono venuto con te, una cosa voglio, un attaccante fisico, una cosa voleva. Addirittura si accontentava di El-Nesyri. Però.
0: E allora, in tal senso, nel fermarci, io lo voglio chiedere di nuovo ai nostri amici: se doveste scegliere, visto che non so scegliere, Alessandro ha scelto, si dovesse puntare su uno dei due, a prescindere da come verrà composto l'attacco, Vlahović o Colomani? Dove pende il vostro?
1: Sì, però adesso, è più,
0: cioè, realisticamente, in merito a quello che abbiamo visto, che vogliamo vedere, quello che ci siamo detti, ditecelo, che sono ancora curioso e che ancora non ho sciolto il mio dubbio.
1: No, ma hai fatto bene, perché questo è un momento totalmente diverso rispetto a prima, quando si diceva gioca l'uno, gioca l'altro. No,
0: adesso ci vuoi l'uno o vuoi l'altro in un attacco comunque da ricomporre.
1: Io guarda, voto subito.
0: Hai già votato.
1: Vlahović, a tra poco.
4: Due colori, due voci. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
6: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Derby di Roma, il caos continua. Come riportato da Sky Sport, la Lega Serie A e la prefettura stanno lavorando per trovare una soluzione che permetta di disputare domenica il derby tra Roma e Lazio. L'ipotesi sul tavolo sarebbe quella di anticipare di 30 minuti il calcio d'inizio di Roma-Lazio dalle 12.30 alle 12. E contemporaneamente è stata inoltrata richiesta alla Federazione Italiana Tennis e Padel di posticipare di 30 minuti l'inizio della finale del singolare maschile degli internazionali d'Italia dalle 17 alle 17.30. Coppa Italia, ormai ci siamo, stasera va in scena la finale. Lazio e Inter si sfideranno nell'ultimo appuntamento di una stagione che può cambiare i giudizi su un'intera annata. Molto di più per Sarri che per Chievo. Sollevare un trofeo per il tecnico toscano significherebbe dare un senso a una stagione complicata, sia nei risultati sia nel morale. Discorso diverso invece per l'allenatore nerazzurro. Lo scudetto è ormai in cassaforte e manca soltanto l'ultimo tassello per completare uno storico double. L'Inter parte favorita, il 3-0 in campionato ha lasciato un segnale forte e c'è anche il fattore Marcus Thuram, che il francese ha superato i problemi muscolari e partirà titolare al fianco di Lautaro Martinez. Buone notizie anche per Sarri: Mattia Zaccagni è recuperato e giocherà dal primo minuto. Fischio d'inizio stasera ore 21. Ora in casa Napoli, la stagione di Romelu Lukaku è finita. Dopo le difficoltose prove di tregua a Castel Volturno con Antonio Conte, l'attaccante è infatti rientrato in Belgio per cercare di recuperare in vista del mondiale. La decisione è stata presa di comune accordo con lo staff medico azzurro, con il club e con lo stesso tecnico pugliese, ritenendo questa scelta come la migliore per le condizioni fisiche di Big Dom, che proprio nella giornata di oggi compie 33 anni. Lukaku si allenerà nel centro d'allenamento della nazionale per cercare di smaltire definitivamente l'infortunio che non gli ha lasciato tregua dall'agosto 2025, una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Di certo non rientrerà a Napoli per le ultime due gare di campionato contro Pisa ed Udine, decisive per blindare la qualificazione Champions, una decisione che sembra anticipare l'addio definitivo al club. Tennis, vigilia dei quarti di finale al Foro Italico per Jannik Sinner, che domani affronterà Andrei Rublev. L'azzurro è sceso in campo alle 12.30 sul consueto campo 5 per allenarsi con Casper Ruud, che in questi minuti sfida Kachanov sul centrale del Foro Italico. In palio un posto in semifinale agli Internazionali d'Italia, ma gli occhi sono puntati su Luciano Darderi, che in serata affronta lo spagnolo Coder. Se sia lui che Sinner dovessero superare il turno, avremmo due azzurri in semifinale come nel 2025, e il tabellone non vieta di sognare una finale tutta italiana a Roma. Ciclismo, quinta tappa del Giro d'Italia, ancora una frazione piccante in questa prima fase della Corsa Rosa, che ha un nuovo leader dopo la tappa di Cosenza, l'abruzzese Giulio Ciccone. Partenza ancora dalla Calabria e da Praia a Mare, sotto un vero e proprio diluvio. Arriva in leggera salita a Potenza dopo 203 chilometri. E per ora è tutto, a più tardi.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
3: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, poche nubi al mattino, pomeriggio con instabilità diffusa su Alpi, Prealpi e Pedemontana con rovesci e temporali in estensione alla pianura. Temperature in lieve calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro, soleggiato al mattino. Nel pomeriggio, isolata instabilità tra Appennino e Adriatico con qualche piovasco. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud, locale variabilità tra l'area tirrenica e le zone interne peninsulari con qualche piovasco, specie al pomeriggio. Temperature stazionarie, massime tra 21 e 25 gradi.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Testa a testa,
8: mamma mia, questo vuol dire che alla fine convince, non è l'altro.
7: No,
8: perché
7: esatto,
8: quando
7: bravo,
8: c'è un testa a testa vuol dire che non siamo, ma è la verità, non
7: è
8: siamo
7: quello,
8: convinti fino in fondo, né di uno né dell'altro.
7: Vai, leggi per
8: allora, guarda,
7: cominciamo comincia dalle 18:34.
8: Allora, dai. Eros dice Dusan, poi un altro amico Vlahovic, tutta la vita. Poi basta con questo tira e molla con Vlahovic, mi spiace ma scelgo Kolumani, spero che il prossimo attaccante sei anche forte di testa in tutti i sensi, giustissimo. Kolumani, scrive Sergio. Albino scrive Kolumani, ciao Crel, Vlahovic e Kolumani tutta la vita. Dusan, scrive Dico la provincia di Lodi, per la prima volta non sono d'accordo con Alessandro, mai Vlahovic, scrive Stefano da Pesaro, tutta la vita Kolumani per conduzione palla, velocità, tecnica, visione e polivalenza.
7: Sono d'accordo.
8: Gaetano a Pompei prenderebbe Kolumani che ha più resa fisica rispetto a Vlahovic,
7: e con non Spalletti può esplodere, può esplodere come con Osimhen
8: al Napoli. Poi non scherziamo, Vlahovic tutta la vita, che gli dessero 8 milioni, scrive Lorenzo. Sì, però cioè, non è che poi l'amico
7: 8,
8: ha ragione.
7: 8, sì, però 8,
8: noi dobbiamo
7: no.
8: rispettare tutti.
7: No, no, ho detto 8 no, però cioè, la scelta sì, ma 8 non gli daresti nemmeno tu, penso,
8: amico,
7: no.
8: Voto Kolumani, scrive un altro amico. Rispondo, ma ho già risposto anche il mister Vlahovic, Michele da Ferrara, che è vero. Perché Spalletti si è espresso su questa
7: cosa. Ce l'abbiamo.
8: Ce l'abbiamo. Scelgo Vlahovic, scrive Marco da Torino. Vorrei fare come una considerazione, ma Malen, chi di voi pensava che era così forte? Io l'ho sempre detto,
7: sì, sì.
8: Magari guardate, mi prendo tutta la responsabilità che mi sono preso sopra in da, ma Malen l'ho visto in nazionale, l'ho visto qualche volta anche quando giocava e non giocava l'Aston Villa, a me ha sempre impressionato.
7: Sì, è vero.
8: Mi ha sempre impressionato. E quando venne fuori l'ipotesi Malen, che era sul mercato, vi ricordi a gennaio? Io mi sono fissato su questa cosa. Poi magari l'anno prossimo fa zero gol. Però Però non a me zero, sembra no, zero, no. Perché a me sembra che
7: non
8: è il fiuto,
7: non è un fuoco di paglia.
8: Penso di no. Cioè non è Piontek.
7: No, esatto, non è un...
8: Vai, sentiamo anche un po' di vocali perché ci sono anche i vocali. Mentre poi aspetta, Colomani scrive Simone da Firenze, Tullio dice
7: Colomani. Ah no, a tutte e due.
8: Ah no, a tutte e due. Poi tutte e due che guarda, poi alla fine sai che ti direi. Se dovessimo più no, a tutte e due anch'io.
7: Sì. Ti parevo, figurati se tu pigliava una decisione.
8: Ma ti ho detto io voglio Vlaovic, non voglio Colomani. A me non piace Colomani. Oh, ragazzi, si può discutere su questo. Però, alla fine, nessun dei due mi sta bene. Vai.
3: Ciao ragazzi, Luigi da Ravenna. Dai, ciao, ragazzi, abbiamo venduto Zidane. Se va via Vlaovic, di sicuro non mi strappo i capelli.
8: Ma io per nessuno.
3: Porto un papa, se ne fa un altro. Non mi dite che non ci sono attaccanti in giro.
7: No, no,
8: ma
7: no.
8: Come
3: dai,
8: no?
3: Dobbiamo, cioè, se la Juve punta nuovamente su Colomani, significa che veramente, veramente questa società,
8: bravo,
3: non capisce nulla di calcio.
8: Bravo, questa me...
3: non puoi,
8: Vincenzo,
3: fare un guarda, campionato
8: io
3: con
8: abbraccio questo amico. Io abbraccio quest'amico perché dice quello che pensa anch'io. Vlaovic,
7: siamo in tanti.
8: Sì, perché poi a me fanno un po' arrabbiare, lo dico bonariamente, quelli che hanno il pregiudizio e che magari segna Vlaovic e non risultano, perché c'è anche sta roba qua.
7: Quello è sbagliato.
8: Però questo amico qui dice la verità. Ma mi devo strappare capelli perché va via Vlaovic? No, ma per favore non vi ripresentate con Colomani. O quantomeno Colomani fa la riserva. Ragazzi, ho detto, è l'ape che gira intorno qua, va via, va bene, Colomani e basta. E
7: no,
8: basta.
7: Diciamo che l'ideale sarebbe se il Paris Saint-Germain battesse la testa e facesse lo scambio David Colomani e poi tu avresti la possibilità, venduto Vlaovic, di prendere un attaccante. Qualcuno
8: e guarda, sta emergendo questa cosa di nessuno dei due.
7: Quello
8: lo scrive Lorenzo da Roma, Enzo da Torvai, nessuno dei due. Se battono la testa e vogliono David, bravissimo, ma io devo riandare a prendere Colomani, ma via, ce ne sono attaccanti, come ha detto l'amico di Ravenna.
7: Sì, poi per esempio fanno il nome anche di Girassi, che è un giocatore che mi piace tantissimo, per esempio.
8: Però
7: il Sorlot di turno non mi convince al 100%, però si potrebbe andare pure su di lui. Il Gonzalo dal Real, la Juventus potrebbe chiederlo in formula di prestito. Ho letto che comunque potrebbero, è un altro ruolo,
8: Brian
7: andare
8: Diaz
7: a chiedere Brian Diaz.
8: Bravi.
7: Che è quello, mamma mia, me lo prenderei in braccio subito,
8: Brian,
7: lo legherei.
8: Oddio, ecco, secondo me un attacco di piccoletti, perché tra Brian Diaz e Conceição,
7: sì,
8: però
7: in Italia funziona. In Italia
8: fortissimo.
7: Allora poi là ti prendi Colomani, perché
8: prendo un attaccante serio. Colomani ha fatto 4 gol quest'anno nel Tottenham, ragazzi.
7: Nel Tottenham, una stagione di schifo.
8: Ho capito, Colomani ha fatto 4 gol.
7: Ok, da noi ne ha fatti un po' di più.
8: Sì.
7: Per dirti cosa, io sono d'accordo con l'amico che dice Colomani potrebbe diventare l'Osimhen del Napoli con Spalletti. Me lo prenderei se noi andassimo a prendere anche degli attaccanti, cioè se tu c'hai, per dire, Ildiz, Bernardo Silva, Brahim Diaz, mi prendo Colomani. C'ho l'attaccante fisico che comunque Spalletti vuole, me ne prendo un altro, il Pellegrini di turno, un altro me lo prendo, e c'ho i piccolini. Guarda che Spalletti ti fa un capolavoro, secondo me sarebbe un'ottima cosa. Dopodiché
8: no, ma
7: io la spesa al Real Madrid l'andrei a fare in prestito, perché secondo me là,
8: sì,
7: dopo due anni senza trofei, ci sarà un bello smantellamento. Non te li puoi permettere, ma in prestito sì.
8: Buonasera Santarelli, sono d'accordo con te che non possiamo ruotare il mercato solo su Colomani, ma nemmeno soffermarci solo e soltanto su Dusan Vlahovic, cioè restare chi ha voglia di restare. Giusti, guardate, il messaggio di questo è corretto. Oh, Marco mi ha scritto un lungo messaggio, allora non lo leggo perché è lunghissimo. Mi contesti il discorso della libertà di pensiero, ma è la libertà di pensiero, cioè se il collega è intervenuto prima, Polverosi, dice una cosa, io non la condivido, ma figurati, io l'avrei mangiato in diretta, ok? Giulia è stata presa alla fine, perché è presa alla fine, ma non è che qui possiamo far intervenire, infatti noi, vedete, facciamo parlare voi, però se lui è convinto di questa roba qua, rimanesse convinto di chi sono io per fargli cambiare idea? Tanto sarà convinto, ragazzi, c'è gente che continua a credere a Moratti! C'è gente che continua a credere a Moratti!
7: Gente che crede che Moggia è chiuso Paparese.
8: Crede che Moggia è chiuso Paparese. Ma se ci credono, cosa posso fare io? Li posso ridere in faccia. Posso non invitarlo, perché magari so che pensa questo. Ma ha tutto il diritto suo, per me sbagliato, ma suo, di pensare sta cavolata qua. Poi, nel nostro spazio, non interviene. ma è giusto anche che Giulia lo chiami, certo. Se poi magari questo gli fa l'imboscata oppure dice sta cosa qua.
7: E infatti mi gioco tutte le mie fisce che Giulia non lo chiama più. Mi gioco le mie fisce, che poi Giulia è una che dà disponibilità, ma, poi dopo.
8: Ma Giulia ci ha fatto ma ha ragione, certo. Giulia. Allora, poi non dimenticate che noi qua abbiamo anche un ruolo, per cui non è che si può prendere a male parole uno che la pensa diversamente da noi. Però
7: lo si può stoppare, lo si può far ragionare, se non vuole ragionare ci si
8: se
7: saluta.
8: Se non vuole ragionare ci saluta, ciao.
7: Casa
8: poi,
7: nostra questa.
8: Oltretutto gliel'ha detto all'ultimo sul finire. Quindi, però ragazzi, chiudiamo sta polemica perché mi sembra veramente assurda. Abbiamo tanti altri problemi da affrontare.
7: Con eleganza.
8: No, ma io sono d'accordo
7: problemi.
8: Anche su questo. Cioè, il buon Spalletti, a quale io affido il progetto, ha detto io voglio Vlahovic. Probabilmente perché ha paura che non li prenda un po' nessuno. Dice almeno uno ce l'ho, me lo tengo. Ma per me via tutte e due.
7: Sì, ma infatti lui dice se io devo andare a prendere un attaccante, ma c'ho Vlahovic, mi tengo Vlahovic. Se mi garantite un attaccante, allora può partire Vlahovic. Però io devo avere quella tipologia di attaccante là. E ti ripeto, secondo me con Colomani potrebbe fare un ottimo lavoro. E il mio attaccante ideale? No. Però con il Colomani tu non potrebbe fare un ottimo lavoro. Mi prendo altri giocatori più forti. Ce ne sono,
8: ma
7: ben
8: lui
7: venga,
8: magari ha paura.
7: Ben venga.
8: Perché il ragionamento di Zidane, dell'amico di Ravenna, ripeto, perfetto. Io qui ritorno su un altro tema. Ma voi a chi affidereste 170 milioni oggi per rifare la Juventus? Lì c'eravamo Moggi, quello che chiudeva appunto Paparesta nel bagno, no? La leggenda metropolitana. Bene, io a Moggi gliene affiderei anche 200 oggi, ma sinceramente. Alla dirigenza attuale e magari il ragionamento che fa Spalletti, dicevo io c'ho Vlahovic, il massimo no, però intanto ce l'ho, se poi mi portano un altro pendà mi tengo Vlahovic.
7: Sì,
8: io temo che sia questo il ragionamento che...
7: esatto, cioè lui ti dice se non me ne volete prendere uno fisico allora mi tengo quello che c'ho, perché altrimenti come dici tu mi prendete tutti i piccoletti e non va bene, uno fisico lo devo avere, che lo sto chiedendo. Semplicemente che lo sto chiedendo.
8: Gaetano mi dice: Alessandro, sarei curioso di misurarti la pressione al termine delle ultime trasmissioni.
7: No,
8: ma di solito sono 120-80, Gaetano. Però
7: sì, finite le trasmissioni, c'è l'occhio rosso.
8: Chi è Marangio? Ce l'ha molto più alta Rossi, che infatti prende la pasticchetta. Prego.
9: Ciao ragazzi, ma il mio pensiero su Dusan lo conoscete, a me sembra che Dusan goda dei crediti oltre i suoi meriti calcistici, perché comunque è uno che si impegna, perché è uno che ci mette tutto, perché è uno che fa spallate, però a noi non serve l'attaccante che ci mette tutto, che fa spallate. Io, come sicuramente voi, Dusan l'ho visto allo stadio, l'ho visto con Colomuani e di calcio ne capisco, e a me è una mia età, vedo e ho visto milioni di partite, e soprattutto allo stadio, guardarli dal vivo. Uno sa toccare il pallone in un modo magnifico, l'altro non sa fare uno stop, l'altro non sa fare un passaggio. Beh, ditemi, voi vi faccio una domanda io a voi.
8: Va bene, ragazzi, sì, non sa fare un passaggio, va bene. Ale, allora, no, te vedi milioni di partite, capisci di calcio? Noi le vediamo e capiamo niente. Non è quello, sono questioni di gusti. Io, tra l'altro, penso di aver capito. Tu lo sfondi sempre, Vlahovic, anche quando segna. Non ti piace, ti rispetto, ma non mi vieni a dire che non sa fare un passaggio, perché forse chi sa fare. Ora mi aumenta la pressione. Un passaggio è David, però su David non sento mai una parola, ragazzi, perché qui si ragiona di pregiudizi. È il mio attaccante ideale? No, ma porca miseria, ma qui passato Allegri, ora c'è Vlahovic. Passato Vlahovic, chi ci sarà?
7: Allora,
8: hanno
7: caratteristiche differenti pur essendo due giocatori fisici. Vlahovic ha fatto un gol che, se non hai un minimo di tecnica, e parlo del gol che ha fatto adesso contro il Lecce,
8: è casuale,
7: non lo
8: è
7: puoi casuale. Fare perché ha dei movimenti che mi piacciono, perché poi, e secondo me ha lavorato anche molto con Spalletti, poco ha avuto poco tempo,
8: no,
7: però
8: perdone,
7: qualcosa...
8: quindi Spalletti è un imbecille perché ha detto tenetemi Vlahovic. Forse Ale, ma ti dico con grande affetto, capisce un pochino più di calcio di me e di te, Spalletti. Poi vanno via tutte e due, io sono la persona più felice del mondo, ma portatemi un altro pendà, per favore, basta un parlare.
7: No, Colomani è più tecnico e mi vengono in mente il gol fatto con il Como, mi viene in mente la serpentina
8: con la Lazio,
7: Lazio, mi viene la serpentina in casa contro l'Inter quando fece fare il gol con Cesao. Certo. Qui hanno caratteristiche diverse. Vlahovic è più da impatto, è più da scocca, come piace piace dire a Spalletti, e lo abbiamo visto anche in quel rigore che poi ci hanno tolto, però è uno che è fisicamente presente, che sa puntare alla porta, punta alla porta, molto bravo nello stacco aereo, però anche col mani di testa è bravo, tecnicamente forse c'ha qualcosina in più, caratterialmente secondo me paradossalmente Vlahovic ha qualcosa in più, è un po' troppo schiavo della propria emotività, però caratterialmente c'ha quella cattiva, quella faccia.
8: E io sinceramente, come scrive un amico, non voglio essere schiavo di Vlahovic, no. E nemmeno dei suoi procuratori. Non ti sta bene, ciao, ma non mi riportate Kolumani o soltanto Kolumani, prego.
10: Ragazzi, ma Malen mica è detto, a Roma ha funzionato, magari venire a Torino non piava una palla, scusate, cioè non è che
8: ma questo però vale per tutti,
10: una cosa, certo, che vale da una parte vale anche per
8: vale
10: l'altra,
8: vale per tutti,
10: anche perché, certo, se Spalletti chiedeva un attaccante fisico e grosso, bello strutturato, Malen è tutto meno che fisico grosso e strutturato.
8: Però hai ragione, ottimo intervento, però lo chiedeva anche Gasperini strutturato, poi l'hanno detto Malen, l'ha scelto lui, mi va bene Malen, hai ragione. Guarda, è talmente vero il tuo ragionamento che avremmo mai pensato di vedere David che non fa, a proposito di gente che non fa lo stop, David che non fa lo stop, perché poi le leggende metropolitane non fa gli stop, va bene. Cosa sentivo di prima era che non arrivavano palloni, che era forte ma non arrivavano palloni, poi gli sono arrivati i palloni, sbagliava gol, quindi è una pippa perché sbaglia gol, poi magari faceva gol però manca gli stop. Questa è stata un po' la genesi in questi anni di Vlahovic. Dopodiché ci sono attaccanti più forti, ma per l'amor di Dio, vale 10 milioni? No, ne vale 8, no, per me ne vale 6, non li prende, ciao, ciao. Però oggi, se noi abbiamo una possibilità di andare in Champions, è se lui ci fa qualche gol.
7: Noi diciamo dobbiamo, secondo me, pesare poi il rendimento di un giocatore facendo i paragoni. Vlahovic abbiamo visto la luce paragonandolo a Openda e David.
8: Bravissimo.
7: Lo puoi vedere alla pari, perché secondo me, bravissimo, lo si può vedere alla pari se lo paragoni al Kolumani di turno. È chiaro che se vai a puntare in alto e vedi Osimhen, capisci che parliamo di due giocatori totalmente diversi. Però vorrei ricordare a tutti, e lo dice uno che Alessandro lo sa, non stima tantissimo, certo, tecnicamente Vlahovic, certo,
8: nemmeno io.
7: No, però dobbiamo ricordare anche i gol che la fattura dei gol che ha fatto in Champions League. Molte volte è vero, ne ha mangiati tanti. È un giocatore, un attaccante che si divora il gol facile, ma ti può fare anche il gol complicatissimo. È il giocatore che non ti fa la serpentina, non ti fa il doppio passo, ma che fisicamente non lo sposti. È il giocatore che ci mette la grinta, ma è il giocatore che a volte di quella grinta ne è schiavo. Quindi è un giocatore forte sostanzialmente, non è un fuoriclasse,
8: non è un fenomeno,
7: ma non lo è neanche
8: fuoriclasse.
7: Kolumani, ovviamente, non è che stiamo parlando della differenza. Certo, noi siamo stati abituati bene negli anni che Ronaldo, Higuain
8: cioè,
7: allora tu se guardi quelli là, questi qua non li puoi guardare, ma
8: Vlahovic
7: nessuno
8: non lega nemmeno le scarpe,
7: ma Higuain, neanche Kolumani, quindi parliamo comunque di giocatori che hanno più o meno quel livello lì.
8: Poi ti posso dire la verità, io sono rimasto scottato da questi due, quindi la mia difesa in questo momento rispetto a Vlahovic è che ho paura di altri due David Openda, ho paura, lo ammetto, perché se oggi io e Vincenzo, che siamo non grandissimi estimatori di Vlahovic, ma anche noi qualche partita, forse non milioni, ma 50 l'avremo viste, ok? Abbiamo paura io ho paura dell'ignoto. Io ho paura dell'ignoto.
7: Soprattutto se l'ignoto lo sceglie qualcuno,
8: perché,
7: che ha fatto prendere un po' di soldi.
8: Perché David doveva essere il titolare e Vlahovic il panchinaro. Com'è finita poi? Chi faceva il titolare fino all'infortunio? Vlahovic, sia con Tudor che con Spalletti. Quindi vuol dire che evidentemente gli altri, che pure erano tanto quotati, perché a me mi avessero raccontato, guarda, David fa quella fine che ha fatto quest'anno, non ci avrei mai creduto. E anzi, se lo paragona a David, se lo paragona a David, ragazzi, Vlahovic il primo anno che è venuto ha fatto 12 gol, mi pare, 12, che venne a gennaio, fece 10 gol con la maglia della Juventus e segnò anche in Champions. Questo, a proposito di stop, avete visto quello di sabato? Lo stop di sabato di
7: sì,
8: David,
7: che è stato,
8: quindi io sono terrorizzato,
7: una roba proprio da mettersi mai nei capelli, anche se non ce li hai, perché se noi diciamo, pensa che noi eravamo arrivati a dire, e io in fondo ancora un pochettino lo penso, che la maglia della Juve è troppo pesante,
8: sì,
7: per Vlahovic,
8: sì, sì.
7: pensa per Open David, cioè c'è sempre di peggio. Però Pumaz. È chiaro, poi è chiaro che non devi settarti verso il basso, quindi non devi dire mi tengo Vlahovic perché David e Open sono peggio. No, io devo dire non mi tengo Vlahovic perché voglio qualcosa di meglio.
8: Ma questo dobbiamo fare. Ma cioè, io ti aggiungo pure Sorloth Vlahovic, lo faccio. So che mi prendo un rischio, ma lo faccio. Non faccio Vlahovic con Lumani, non lo faccio. Poi è giusto, è bellissimo il dibattito. Piace più quello, piace più quell'altro. Viviamo di questo. Però usciamo dal pregiudizio. Perché sta storia che non sa fare lo stop, che sbaglia passaggio, sennò poi ci sono i numeri e si va a leggere i numeri. E i numeri raccontano che non è proprio così. Poi è il miglior attaccante del mondo? No! Ma non è nemmeno sto scappato di casa che ogni tanto si vuol raccontare. Prego.
7: No, aspetta, ti sì. fermo solo un secondo perché stavo leggendo, giustamente un amico ci sta chiedendo da un bel po' di la questione Lewandowski. Non ci sono aggiornamenti rispetto a quello che già vi avevamo detto, cioè che la Juventus ufficialmente ci ha anche parlato con la gente che è venuta a fare il giro, il primo giro in Italia, e ha detto guarda, a noi piace, però in questo momento non possiamo, non arriviamo a certe cifre, comunque in questo momento dobbiamo valutare altre cose. Quali sono le cose da valutare? La presenza o meno in Champions e il futuro di Vlahovic. E probabilmente altre cose. Fatto sta che la gente ha detto meno di 8 milioni non ci sediamo neanche a parlare. Parliamo di ingaggio del giocatore. La Juventus vorrebbe arrivare a 7, quindi c'è un po' di distanza. Dopodiché, se c'è la possibilità di trovare, di colmare quella distanza in qualche modo, e con la Juventus in Champions e Vlahovic via, di lanciare l'assalto, la Juventus lo farà. Così come la Juventus però in questo momento al primo posto delle sue scelte si è piazzata su Bernardo Silva, vuole cercare di chiudere intanto quella strada lì. Con o senza Champions sarà complicato, con è sempre più fattibile, però si sta concentrando lì.
8: Guarda, 38 anni Lewandowski, 26 Vlahovic, prendo Lewandowski,
7: ma è normale,
8: ma a occhi chiusi,
7: è normale,
8: per dirti.
7: È normale.
8: Magari venisse Lewandowski con Lumani, ci sto.
7: Ah, ma certo.
8: Lewandowski con Lumani David,
7: certo.
8: Ci sto.
7: Certo.
8: Dove devo firmare?
7: Certo.
8: Ma ho un attaccante che mi garantisce qualcosa.
7: E che ti può anche far crescere lo stesso Vlahovic, lo stesso David. Cioè, nel senso, tu ti alleni con un campione del genere, forse qualcosa impari. Perché c'è da imparare. Poi ci sono delle cose che sono doti naturali che non puoi apprendere, che o ce l'hai o non ce l'hai. Vai, Rossi.
11: Ciao ragazzi, sono Andrea di Padova.
7: Ciao,
11: volevo dirvi, mamma mia, che delusione la Lega, che veramente non riesce a organizzarsi per le partite. Veramente uno scandalo, quando che loro lo sanno da molto tempo che a Roma ogni anno nel periodo di maggio c'è il torneo di tennis. Ecco, e volevo dirvi che proprio per colpa di questo casino ho dovuto rinunciare a portare mio figlio per la prima volta a Torino a vedere la nostra Juve. Ci ho messo 2 giorni per riprendersi perché sei rimasto male.
8: È
11: piccolo, però sei rimasto male. Vabbè,
8: Simonelli De Siervo,
7: ringraziate i fenomeni.
8: Vorrei un attaccante a cui affezionarmi, tutto qua. Bellissimo questo messaggio, Alberto dal Molise. Molto molto bello.
7: Però ti do una brutta notizia, secondo me più andiamo avanti più sarà impossibile.
8: Buonasera di Bianconera, mia opinione ovviamente, per me Vlahovic non è forte, non è da Juve, io sono di quelli che andava a vedere allo stadio Trezeguet, mamma mia, amico mio, ma se il convento passa questo meglio il serbo che Openda e company. Ecco, venissimo a Viareggio, qui io sposo in pieno, ma lo condivido non al 100%, al 10.000% come ha detto Vincenzo, cioè io voglio andare oltre perché c'è vita oltre Vlahovic, porca di quella miseria, c'è.
7: Devi alzare però l'asticella.
8: Ciao Ale Vincenzo, era appena arrivato l'amico Romeo, anche lui primo messaggio, mamma mia quanta
7: bello,
8: gente
7: bello,
8: in più che
7: bello,
8: ci segue
7: bello, vi accogliamo.
8: Ciao Ale Vincenzo, per me Dusan è più forte, temo che non si dimezzerà lo stipendio, soprattutto per il suo procuratore molto attaccato ai soldi, 7.5 si firma,
7: così.
8: Io sono contento, e guarda Romeo, ti dico io che comunque tra Colomani e Vlahovic preferisco Vlahovic, ma opinione personale, 7.5 a Vlahovic non glieli do.
7: Sono troppo.
8: Ne vuoi 6? Filmi per un altro anno? Bene, 7 già non te li do.
7: Ci arrivo con i bonus.
8: Bravissimo. Perché non voglio essere ostaggio di
7: Vlahovic. Arriva a doppia cifra e ci porta a 7.
8: Bravo. Si fa a premi. Quindi te ne do 6, da 10 gol a 20 puoi arrivare a 7.5.
7: Puoi arrivare a 7.
8: Allora sì. ma oggi, e è questo il mio ragionamento, Vlahovic non ha dimostrato di essere un attaccante da 12 milioni per l'amor di Dio, da 10 per l'amor di Dio, da 9 per l'amor di Dio, da 8 per l'amor di Dio, da 7 no, da 6 sì. Non ti va bene? Ciao.
7: Perché non si commettono gli errori del passato? Perché quando aggiornarono il contratto di Vlahovic e gli misero quell'aumento a 12 milioni nell'ultimo anno,
8: che poi ho scoperto essere una cosa tipica della Formula 1.
7: Sì, ed era anche comunque figlia di una valutazione che era stata fatta su un giocatore che poi dopo non ha reso. Ecco perché tu, certo, devi dire: io arrivo fin dove penso che tu possa rendere, rendi di più, ti premierò.
8: Ma però io per farei questa roba qua. Oh, certo, non ti va bene, ciao, vai, esatto, all'Atletico Madrid, esatto, vai alla Fiorentina, vai al Milan, ti pare. Invece arriva Quintiliano.
7: Noi andiamo via.
8: Ragazzi, forse domani vi diremo quando si gioca. Forse.
7: A meno che non si va al TAR, perché a quel punto significa che si scivola tra giovedì e venerdì.
8: Però Società De Vandì non si gioca.
7: La dovrebbero dire, ragazzi, avete fatto un pastrocchio, io come mi preparo? I miei tifosi come vengono?
8: Che vergogna.
7: Ciao ragazzi.
8: Ciao ragazzi.
12: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
13: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
14: Buonasera dalla redazione.
15: La Premier Meloni è tornata nell'aula del Senato per rispondere alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Al centro del confronto soprattutto l'economia tra crescita, costo della vita, politiche per famiglie e imprese e il piano casa. La Premier nel corso delle sue repliche ha ricordato che il quadro economico internazionale è complesso e che le tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
16: Le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno. Chiaramente c'è tra queste grandi questioni quella energetica. Lei sa che il governo, si può essere d'accordo oppure no, ma ci ha lavorato dall'inizio, partendo dal gas release fino ai provvedimenti sul nucleare. Approfitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
14: In Ucraina raid aerei russi hanno colpito un edificio residenziale uccidendo 3 persone e ferendone 6. Lo ha riferito il responsabile dell'amministrazione militare regionale di Rivne, Koval. La Russia ha lanciato un attacco aereo combinato contro infrastrutture critiche poche ore dopo l'avvertimento al riguardo diffuso dal presidente Zelensky. Mosca intanto starebbe ritardando lo scambio 1000 per 1000 di prigionieri, come prevede l'accordo annunciato dal presidente statunitense Trump lo scorso 8 maggio. È l'accusa che il difensore civico dell'Ucraina, Lubinets, rivolge alla Russia.
15: L'antivirus non è mutato, ma continua la stretta osservanza in quarantena degli asintomatici, lo dice la CDC aggiornando sulla situazione. Intanto il turista britannico che il 25 aprile ha viaggiato da Sant'Elena sullo stesso volo della 69enne olandese deceduta a Johannesburg rimarrà in isolamento a Milano fino al 6 giugno. Lo ha comunicato l'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso durante un punto stampa all'ospedale Sacco di Milano, dove si trova adesso l'uomo.
14: Oltre 1700 persone sono state messe in quarantena su una nave da crociera arrivata a Bordeaux da Brest ieri sera dopo la morte di un passeggero di 90 anni per un sospetto focolaio di gastroenterite. Sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. La nave dell'Ambassador Cruise Line, partita dalle Shetland il 6 maggio, ha fatto scalo a Belfast, Liverpool e Brest prima di Bordeaux, da dove era previsto il ritorno in Spagna.
15: È stata rintracciata la famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile, di cui si erano perse le tracce in Friuli. Lo riferisce la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, spiegando che la donna e i suoi due figli adolescenti stanno bene. Secondo alcune informazioni, la famiglia si sarebbe rifugiata all'estero. Sonia Bottacchiari, la donna che si era resa irreperibile insieme ai figli, è in contatto con i carabinieri e potrebbe essere sentita nelle prossime ore.
14: Il ciclismo col Giro d'Italia. Igor Arrieta ha vinto la quinta tappa da Praia Mare a Potenza dopo una giornata epica. Lo spagnolo parte presto e va in fuga. Scappa via con Eulalio e lo beffa in un finale pazzo nonostante una caduta e aver sbagliato strada 2 chilometri dalla fine. Terzo posto per Thomas Silva dell'Astana. Eulalio si consola con la maglia rosa, con il gruppo principale che arriva con oltre 7 minuti di ritardo.
15: È tutto, grazie per averci seguito.
17: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
18: Radio Bianconera, l'unica che conta.
19: Singola da vasto. Allora, tutta Radio Bianconera fa uno splendido lavoro, siete ottimi giornalisti, ognuno dei quali ha il proprio pensiero e la propria visione. Però delle volte da ascoltatore vado in difficoltà, perché trovo Davione che dice una cosa, Camillo dice un'altra, il direttore dice un'altra, voi dite un'altra ancora. E quindi a un certo punto si va un attimino in difficoltà. Vlahovic secondo me non va da nessuna parte, perché nessuno gli offre quello che vogliono loro. Farà la fine di Rabiot e Dybala, che alla Juve pretendevano e poi sono accontentati di meno soldi di quello che gli dava, gli aveva proposto la Juve.
20: Sono andato da Cetaro, giusto per dirti, ma rimaniamo sul pezzo dei Bussopoli e Arbitropoli? Rimaniamo sempre sul pezzo o si facciamo barcamenare a destra e a sinistra dalla Marottriga? Bisogna rimanere sul pezzo, caro Enzo. Enzo, bisogna rimanere sul pezzo, ma tutti noi bisogna rimanere sul pezzo. Come identità bianconera bisogna rimanere sul pezzo. Non lasciarli, perché ce l'abbiamo per il collo i cartonati. Ce l'abbiamo, siamo quasi arrivati. Non ci facciamo depistare.
21: Ciao ragazzuoli, Bruno, buona giornata, buona serata, e continua la storia, no? Qui siamo sempre dietro a questi fantomatici rappresentanti del calcio, che sono la vergogna delle vergogne della vergogna, gente buttata lì perché raccomandata, come il sistema Italia, questo è il sistema Italia che del calcio forse semplifica ancora di più, però il calcio è forse la terza, quarta industria italiana, è comandata da questa gente qua, è pazzesco, nessuno dice niente, abbiamo un ministro che dorme da mattina alla sera, buonanotte, signor ministro, i tifosi sono niente, sono i bancomat.
17: Radio Bianconera,
18: l'unica che conta.
17: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
22: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
17: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
8: Allora ragazzi, ufficiale la data, si giocherà dopo i mondiali di calcio, ragazzi, la penultima giornata di Serie A, dopo la finale dei mondiali di calcio ai quali l'Italia non parteciperà per la terza volta consecutiva, si giocheranno, perché al derby sono legate le altre quattro gare, tra le quali ovviamente anche quella tra la Juventus e la Fiorentina. Ovviamente adesso sto scherzando, sto estremizzando, ma stiamo facendo l'ennesima figura. Mi viene da dire che questa è la ciliegina su una torta amara, no, del calcio, che è a rotoli, il pallone è a rotoli. Io, se non fosse, lo stavo dicendo prima con Riccardo Gambelli, che saluto.
23: Ciao Pinti, buonasera a tutti e grazie dell'invito.
8: Grazie a te di essere qui con noi, grazie a Federico Rossi già anticipatamente, perché la prima mezz'ora manderemo un paio di cosettine. Vi stavo dicendo, è una specie di ciliegina su una torta amara, perché vi riepilogo tutto. La Federcalcio è senza presidente, è senza designatore arbitrale, è senza presidente dell'AIA e senza designatore arbitrale. E in tutto questo l'ex designatore arbitrale più il coordinatore del VAR sono indagati per frode, per concorso in frode sportiva con altre persone. Sulle altre persone c'è un mistero, perché non sappiamo chi siano. Mi è stato detto oggi, vi volevo informare dal mio amico, dalla mia fonte federale, che i tempi saranno lunghi. Per il momento sono state bloccate le audizioni dopo che è andato Viglione, responsabile dell'ufficio legale della Federcalcio, e vi ribadisco, non interista, anti-juventino prima di tutto. Pare che abbiano spiegato, perché il punto adesso è questo, spiegato, gli abbiano chiesto gli ultimi interrogatori a lui e a Butti, dirigente della Lega Calcio, della Lega di Serie A, ex team manager dell'Inter, sostanzialmente le dinamiche
0: del protocollo VAR, perché il punto nodale è questo, ragazzi: il VAR sta decidendo le partite, ok? Questo è il discorso. Però per il momento stoppano le audizioni, quindi nessun club coinvolto per il momento. Prima o poi scopriremo Rocky con chi facesse queste, con chi pilotasse le designazioni sgradevoli o gradevoli rispetto a un club che è sempre lo stesso. Comunque a noi interessa ovviamente la Juventus, ma oggi è stata una giornata importante anche sul fronte appunto della Federcalcio, perché come si sapeva era l'ultimo giorno per presentare le candidature, Malagò da una parte, Abete dall'altro, o il contrario. Malagò al momento, rispetto alle consultazioni, avrebbe, usiamo il condizionale, il 54%, perché ha l'appoggio praticamente di tutte le componenti tranne la Lega Nazionale Dilettanti, che ovviamente è presieduta da Abete e sosterrà Abete, almeno dal punto, poi bisogna vedere se tutti i delegati voteranno Abete, così come tutte le componenti che appoggeranno Malagò voteranno, però è proprio netto il vantaggio. L'unica che non si è espressa su chi appoggerà è la Lega Pro

0: Lega si è ovviamente opposta, si stanno incontrando e hanno proposto, la Lega ha proposto di giocare domenica alle 12 tutte le gare, posticipando, nel caso in cui ci fosse l'ok però del presidente ragazzi della Federtennis Binaghi, posticipando la finale degli internazionali d'Italia. Simonelli poco fa ha detto: abbiamo fatto questa proposta, se non avremo una risposta entro questa sera dalla prefettura passeremo a vie, non so come dirle, giudiziarie, perché ricorreranno al TAR. Il TAR significa che per darti una risposta 24/48 ore, se tutto va bene, forse venerdì sapremo quando si giocherà. Questo è lo status delle cose, Riccardo. Non so cos'altro da aggiungere, dimmi qualcosa e poi entriamo un po' nel mondo Juve, con Vlahovic, il Diz, eccetera, eccetera.
1: No, entreremo nel mondo Juve sicuramente, ma guarda, in questo momento io ti dico la verità, negli ultimi periodi a me mi resta molto difficile pensare alla Juve da un punto di vista tecnico, da un punto di vista calcistico, da un punto di vista sportivo. Abbiamo un impegno importante, quello di entrare in Champions, però dico la verità, io sono sconcertato da quello che sta succedendo in Italia e ci tengo a ripetere quello che hai detto: siamo senza presidente federale, siamo senza il presidente dell'AIA, abbiamo un designatore degli arbitri indagato con tre capi di imputazione di cui uno favoriva l'Inter, perché poi questa frase, no? Questa frase è uscita il primo giorno, i primi giorni, favoriva l'Inter, è completamente scomparsa, cioè qualcuno l'ha fatta sparire, no? E questa è la cosa pazzesca, no? I media nascondano questa frase. In più arbitri indagati che continuano ad arbitrare. Quindi la domanda mia che faccio, me la faccio tutti i giorni e la faccio anche a chi mi ascolta: in quale paese d'Europa continuerebbero a giocare il campionato? In tutti i paesi, sono sicuro, questo campionato sarebbe stato bloccato, sospeso, qualcuno finiva in manette, e invece qui si continua a giocare imperterriti, a far ridere il mondo, perché noi stiamo facendo ridere il mondo, come succede spesso in Italia. Ma questo secondo me è un fatto ancora più grave, perché poi, e poi concludo, sarà il terzo scandalo più grosso del calcio italiano. Il primo è stato Calciopoli, che io lo chiamo ormai Farzopoli perché per me il vero nome è quello, in quanto tutti parlavano disegnatori, c'era qualcuno che faceva le telefonate anche peggio di Luciano Moggi e la società è stata prescritta e quindi ha pagato solo la Juventus e i dirigenti della Juventus, plusvalenza ha pagato solo la Juventus, e qui invece succederà che questo scandalo non pagherà nessuno, quindi qui sarà l'opposto, qui non pagherà nessuno, quindi sarà il terzo scandalo più grande dell'era calcistica italiana. Detto questo, bisogna cercare di parlare di calcio, ma per me in questo momento è molto difficile.
0: Aggiungo io, ragazzi, da giornalista ormai ultra trentennale praticamente, stavo dicendo a Riccardo che se io non ci lavorassi con il calcio, se non fosse il mio mestiere lavorare con il calcio, se non avessi, questo bisogna dirlo, la passione per lo stesso sport, io non me ne occuperei più e tornerei agli antichi fasti quando mi occupavo di tanti altri sport in cui c'è molto più, lo dicevo oggi con un collega della RAI, in cui si lavora molto più facilmente perché ti fanno parlare con tutti i campioni, con tutti quanti, comunque sia. Passando invece alla Juventus, allora, detto che insomma queste ultime due giornate, per essere sicuri e non sperare in nessuno, bisogna fare sei punti, c'è anche il discorso legato al mercato. Io vi avevo detto tempo fa, annusando così per esperienza, il discorso Vlahovic non mi convince, fatto sta che insomma ancora deve, ora aspetteranno sicuramente ovviamente la fine del mercato, però attenzione. Oggi però c'è stata la presentazione delle nuove maglie e in uno store vicino all'Allianz Stadium, peraltro i nostri inviati, c'era il nostro direttore Antonio Paolino, Camillo eccetera, hanno intercettato ovviamente il numero 10 della Juventus che si chiama Kenan il Diz. Tra l'altro aggiungo che nel kit di promozione della nuova divisa non c'è Vlahovic, magari sarà un caso, però non c'è Vlahovic, questo insomma volevo sottolinearlo. Sentiamo cosa ha detto il Diz di lui, ma anche gli hanno chiesto di Vlahovic, un po' diciamo rimandato al mittente perché non è che se ne occupi lui. Il Diz.
2: Senti, come va il tuo ginocchio? Nel senso, mi sono mai detto che per gestirlo ti sei allenato un po' meno e hai fatto fisioterapia. Sì. Come, come va, se

0: fa di questo durante le partite di stanchezza?
1: Sì, certo, non mi piace parlare davanti alla camera a mia, al ginocchio. È stato un piccolo problema, ma adesso lo so bene.
2: Sei qui a firmare il kit, poi sei un simbolo di questa linea, a questo punto, il nuovo kit, senti che mi viene sempre più a te, sempre da dire, comunque nel quale dare la mano, tu hai il massimo e della quale può essere un libro.
1: Sì, certo, no, vedere tutte le gente qui per me, anche per gli altri giocatori, è un grande segno anche per me. No, io do il massimo per i tifosi, per il club, questa è l'unica cosa che posso fare.
3: Ecco, cioè anche l'altro giorno ha parlato ai tifosi, ha nominato uno tra i giocatori con cui era Spirite e uno era Spalletti, parlando di futuro. Senti di essere sempre più il futuro di questa Juve, magari invece potrà prima o poi lottare con Spirite.
1: Certo, Juve è il mio cuore, grazie a lui che ha detto queste cose, ma come ha detto prima, questa è l'unica cosa che posso dire, io do sempre il massimo per me, per la squadra, e Juventus dal mio cuore, sì.
0: Hai detto a Vlahovic che deve restare?
1: Eh?
0: Hai detto a Vlahovic che deve restare?
1: Sì, ma questo non posso dirlo io.
4: Grazie.
5: Eccolo qui, insomma, Kenan Yıldız, questo viso pulito, ma non lo possiamo perdere questo ragazzo, vi prego. Giustamente lui dice, ho la Juventus nel cuore, sono contento per le parole che spendono per me, tutta la gente che c'è qui, la passione, quindi l'affetto dei tifosi della Juventus, e poi a domanda su Vlahovic, giustamente ha detto sì, come dire io, per me deve restare, però poi non tocca a me, c'è la trattativa in corso, che si è un po' non incagliata, però insomma... c'è stata una frenata perché ci sarebbe una richiesta elevata delle commissioni alla firma, perché Vlahovic sulla carta va a zero, però ormai tutti quelli che vanno a zero ti chiedono gli agenti, in questo caso però è il papà che sta seguendo la pratica, perché Ristić, che è il suo agente storico, è stato un po' accantonato, pare che abbia chiesto un po' troppo a livello, pare, usiamo i condizionali di firma, di commissione alla firma, e quindi caro Riccardo, noi amiamo Vlahovic, vorremmo che Vlahovic restasse alla Juventus, e soprattutto Spalletti vuole che sia lui il centravanti titolare anche per il futuro, però mi pare che si stia un po', no?
6: Il centravanti Vlahovic intendi?
5: Sì, no, la questione.
6: Certo, ma io credo, cioè, sono quasi sicuro che alla fine troveranno un accordo.
5: Speriamo.
6: La settimana scorsa si parlò di out-out, io come ti dissi non sono molto favorevole agli out-out, perché... con out-out potresti rischiare di perderlo, invece io sono sempre per le trattative in tutti i casi della vita, quindi anche nel caso del calciomercato, nel caso specifico di Dusan Vlahovic. Secondo me è un grande centravanti, sì, sbaglia anche lui diversi gol, però chiaramente è veramente il centravanti che ci vuole la Juventus, e sono sicuro che l'avessimo avuto per tutto il campionato avremmo avuto diversi punti in più, parecchi punti in più.
5: Allora, sempre di Vlahovic ha parlato oggi un ex giocatore della Juventus che era secondo portiere ma faceva come una sorta di pinzoglio, ma un po' di più, cioè Michelangelo Rampulla, è stato ospite di Marco Piccari qui al nostro fianco, lui collegato ovviamente, durante Maracanà, e gli hanno chiesto di Vlahovic, Marco gli ha chiesto cosa diresti a Vlahovic, ascoltate la risposta di Rampulla.
7: Io gli direi: se pensi alla tua carriera e sei già un top player, io credo che ci siano poche squadre nel mondo come la Juve, quindi gli direi rimani, che qui magari rimarrai una leggenda alla fine della tua carriera. Se poi invece vuoi andare a cercare soldi a destra e a sinistra, magari cambi 7-8 squadre per guadagnare tanto di più, ma alla fine rimarrai uno dei tanti. Questo è quello che dico io. Questo è un discorso che ho fatto a una persona molto importante l'anno della Serie B. Quindi
8: a chi posso sapere?
7: Mi sento di... poi te lo dirò.
8: Va bene, ok. Quindi hai fatto.
5: Allora, eccoci qua. Siamo di nuovo. Grazie, Federico. Come al solito, impeccabile. Alla fine ve lo svelo io. Questo discorso, Michelangelo Rampulla lo fece a Buffon, dicendogli: Gigi, tu. È inutile vai da un'altra parte. Vi dico anche un'altra cosa: io conobbi in Federcalcio il legale di Buffon ai tempi, Corini mi pare fosse il cognome, e parlando mi disse: guarda che Buffon ha avuto un'offerta clamorosa dal Manchester United, 100 milioni volevano dare alla Juventus, e alla fine Buffon comunque rimase. Però l'ha fatto lo stesso discorso, Rampulla l'ha fatto a Buffon, vediamo se però riuscirà a fare presa nel caso in cui l'ascoltasse ovviamente Vlahovic. Voi 340-54-25-324, cosa direste, ammesso che foste convinti della permanenza di Vlahovic, ammesso che foste il vostro, che fosse il vostro centravanti preferito, come per esempio il mio, come per esempio di Riccardo, cosa diresti a Vlahovic? Tu, Riccardo?
6: Guarda, io però penso una cosa, Rampulla ha detto una cosa bella, ma Rampulla
5: altri tempi
6: erano altri tempi. Oggi come oggi, al giocatore di essere la stella di una squadra gliene importa, secondo me, relativamente quasi niente. Quello che conta in questo momento per i calciatori attuali sono i contratti. Sono contratti, e soprattutto sono i procuratori che fanno i contratti. Quindi dipende tutto dai procuratori e dall'ingordigia dei procuratori. Per quanto riguarda Vlahovic, io più che altro punto molto su Spalletti. Su Spalletti, perché è un allenatore manager. È un allenatore che parla con i calciatori, è un allenatore che convince anche i giocatori a rimanere nella propria squadra, gli deve illustrare il suo progetto di gioco. Quindi io spero che Vlahovic resti. Chiaramente bisogna acquistare un altro centravanti, su questo mi sembra evidente, perché non puoi affrontare un altro anno solo con Vlahovic, e che poi è anche un giocatore che purtroppo si infortuna quindi occorre sicuramente un altro centravanti, visto che credo David, e spero, abbia già le valigie fuori di casa. Quindi cosa gli direi? Punterei molto su Spalletti e su Chiellini, ecco, su chi conosce la Juve e chi conosce il calcio italiano, quindi Chiellini e quindi Spalletti,
5: che già ovviamente ci ha parlato, che già ha fatto capire per l'ennesima volta, anche dopo il match contro Lecce, che il suo centravanti è Vlahovic. Ora sta la società, però tutto vero quello che hai detto, altri tempi, social, i soldi, eccetera. Però Gianni Chedda la scorsa settimana, tu lo sai, due stagioni l'ha giocata con la Juventus, certo, a parte che è una persona squisita Gianni Chedda, alla fine gli ho fatto tanta sopra e ci ha detto: sì, io capisco tutto, per carità, gli interessi, però Vlahovic, io gli direi: tu stai qui, è la Juventus, non è che stai giocando, stai trattando con, non mi ricordo quale, con tutto rispetto, ha detto, e quindi anche tu dimostrami che vuoi restare alla Juventus, devi fare anche tu un passo, o no? Quando si fanno le trattative,
6: certo,
5: devi anche tu fare un passo verso la Juventus. Nell'ultimo anno purtroppo sei stato infortunato, e quindi renditi anche conto, gli direi io, che il discorso degli infortuni eccetera eccetera, quindi anche Vlahovic deve rendersi conto che stiamo parlando di Juventus, Riccardo, non di un'altra società,
6: sì,
5: capito?
6: L'infortunio sicuramente potrebbe essere a favore della Juventus, perché le
5: come forza contrattuale.
6: Certo, perché le società, visto che Vlahovic ha fatto il 40% delle partite, cioè saranno un po' più titubanti ad andare a offrire 10-12 milioni
5: ma
6: al 10-12 giocatore.
5: Mai, Riccardo, quello sicuro no, e sono le commissioni alla firma.
6: Ma secondo me il ragazzo spera di poter confermare il contratto, e se non lo fa con la Juve spera di poter confermare 12 milioni da un'altra parte. Però è per questo che io ti dico che una società qualsiasi che va a guardare lo score di Dusan Vlahovic quest'anno vede ha giocato il 40% delle partite. Quindi te, presidente di una società, le daresti 10-12 milioni per un giocatore che purtroppo si è infortunato anche durante la fase di riscaldamento? È questo, e non è la prima volta che Dusan Vlahovic salta le partite, anche nel campionato scorso ne saltò tante. È un giocatore che purtroppo si infortuna. Quindi questo potrebbe essere dalla parte della Juventus un vantaggio per la Juventus per proseguire il contratto con Vlahovic. Ma ripeto, occorre, e lo ripeto, un altro centravanti, e sono sicuro che Spalletti l'ha già chiesto.
5: Ah, su questo non ci sono dubbi, perché se va via Vlahovic ne servono due, se Vlahovic resta ne serve uno. Ti dico, rispetto alla cifra, la Juventus gli ha offerto 6 più bonus, ok? Perché più di 7 non dà. Giustamente, perché il Diz prende 7. Il problema, insisto, è queste commissioni maledette, che io chiamo tasse, per non dire, per usare un altro termine, alla firma. Sembra che non vogliano pochi soldi, perché poi alla fine, Riccardo, a 0-0, se tu, lui va a 0 perché scade il contratto, se tu gli dai, facciamo un esempio, 7 milioni, e poi loro, e fai un contratto biennale, no? Loro ti chiedono 10 milioni alla firma, dividili per due anni è come se gli dessi 7 più 5, 12, capisci? Sì. La Juventus giustamente dovrà guardare anche un po' il discorso dei conti, però insomma questo è un discorso che conosciamo. Un amico ci scrive: ragazzi, c'è un giocatore che va preso, Enzo, ora, perché sarà un crack, ed è Folarin Balogun. Francamente non so chi sia, ti dico la sincera verità, non so nemmeno con chi giochi. Allora, Quinti, Faldoni li ha l'ultra dell'Inter in procura, figuriamoci se puntini puntini non uscirà mai nulla contro quelli là. Lo so, anche Riccardo prima mi diceva non è possibile, che non è giusto, no Riccardo, che non esca nulla, perché ragazzi, ma le accuse di concorso in frode sportiva con altre, cioè una cosa grave, è possibile, no, che non esca nulla?
6: Mi ricorda l'associazione, lo dissi la settimana scorsa e lo ripeto per chi non avesse sentito, mi ricorda l'associazione sportiva di Moggio e Giraudo con De Santis, praticamente tutti assolti nel 2006, tutti gli arbitri, ripeto, tutti e designatori e scusami e assistenti tutti assolti. L'unico De Santis fu messo nell'associazione a delinquere insieme
5: e
6: a
5: fu condannato
6: insieme a Moggio Girato per tre partite nelle quali non arbitrava la Juventus. Quindi io mi sono sempre chiesto con chi facevano l'associazione a delinquere Moggio e Giraudo se sono stati tutti assolti. E qui è l'opposto: se il signor Rocchi, come dice, come ha detto la procura, è indagato per frode sportiva, la frode sportiva lo dice la parola. Io ho avvantaggiato qualcuno, quindi chi è che ha avvantaggiato? Non mi venite a dire che era una lotta arbitrale, molto probabilmente era una lotta all'interno della
5: anche
6: stessa
5: quella,
6: area.
5: Anche quella.
6: Ma qui, secondo me, la procura ha in mano roba pesante che per ora vogliono oscurare. È quello, cioè, molto probabilmente Ascione è un PM serio e sta facendo un'indagine seria, al contrario del 2006 che dopo 5 minuti eravamo già in Serie B e si sapeva anche Moggi cosa si mangiava, il pollo arrosto o il pollo in umido, ecco, quindi questa è la differenza fra il 2006 e oggi. Però io sono sicuro, strasicuro, che hanno in mano qualcosa di importante che però in questo momento stanno oscurando. Però è l'ora di farla finita di prendere in giro gli italiani, soprattutto quelli che seguono il calcio, perché anche dopo gli ultimi avvenimenti di quando non si giocherà il derby, mi sembra che tifosi sono le più grandi vittime di tutto questo clown, di questo circo pieno di clown.
5: Esatto, aggiungo che nell'intercettazione ambientale di Rocchi con, poi abbiamo scoperto, Gervasoni, si parla di questo Giorgio Guido che era l'addetto agli arbitri dell'Inter, si presume, che è stato interrogato, però non è indagato né lui né Butti della Lega di Serie A. Staremo a vedere, ragazzi, proviamo ad avere fiducia. Poi ne parliamo tra poco, peraltro, con l'avvocato Paniz, che ritrovo con molto piacere ogni tanto, insomma lo contattiamo, vediamo anche lui cosa ne pensa di questo marasma che sta travolgendo e funestando in maniera forse irreversibile, guardate che vi dico, il calcio italiano.
9: Fuori di Juve.
10: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
11: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Coppa Italia, tutto in una notte. Stasera alle 21 all'Olimpico la finale tra Lazio e Inter. I nerazzurri di Chievo cercano il secondo trionfo stagionale dopo lo scudetto. I biancocelesti di Sarri possono cambiare il senso dell'annata. Il 3-0 nerazzurro di sabato in campionato non conta. A Roma si parte alla pari. Sarri recupera Zaccagni, tornano anche Nuno, Tavares e Taylor. Chievo conferma Martinez in porta al posto di Sommer. Al centrocampo c'è la Noglu out, Sucic è in vantaggio su Mkhitaryan. Thuram si è allenato in gruppo, l'allarme è rientrato. Partirà a titolare accanto a Lautaro Martinez. Più Esposito recuperato non è al 100%, ma andrà comunque in panchina. Torniamo ora sul caso Derby, che sta diventando una saga. La Lega Serie A sta proponendo un'ipotesi alternativa allo slittamento di Roma-Lazio e delle altre quattro gare delle squadre in corsa Champions, ovvero Napoli, Milan, Juventus e Como. Ovvero anticipare la stracittadina alle 12, possibilmente posticipando la finale degli internazionali di tennis, al momento prevista per le 17. Una soluzione che non sembra di facile attuazione. Al momento sarebbero in corso contatti con la prefettura di Roma e con i responsabili del tennis, ma ancora non c'è un accordo. La conferma arriva dal presidente della Lega Serie A, Simonelli, al termine dell'assemblea dei club che si è svolta al CONI. Aspettiamo una risposta dal Ministero degli Interni entro sera, ha detto, altrimenti andremo al TAR. Il tennis non si arresta alla slavina di cattive notizie per Lorenzo Musetti. L'ex numero 5 al mondo ha annunciato oggi che salterà sia il torneo di Amburgo che il Roland Garros. Ancora un infortunio, quello per il quale lamentava dolore durante gli internazionali e che ne ha pregiudicato lo svolgimento. Stavolta a fermarlo è una lesione al retto femorale della gamba sinistra che lo costringerà all'ennesimo stop. La comunicazione è arrivata via Instagram. È una notizia che mi pesa enormemente. Dovrò riposare per alcune settimane, le parole dell'azzurro. E mentre sul centrale del Foro Italico riparte la sfida tra Casper Ruud e Karen Khachanov, dopo oltre due ore di pausa per la pioggia, gli occhi sono puntati sull'altro quarto di finale in programma questa sera. Luciano Darderi, dopo l'impresa contro Zverev, va a caccia della sua prima semifinale della carriera agli internazionali d'Italia. Di fronte il talento spagnolo Rafael Jodar. Ciclismo, lo spagnolo Igor Arrieta taglia per primo il traguardo a Potenza e vince la tappa numero 5 del Giro d'Italia 2026 dopo un finale irreale. E il portoghese Eulalio sfila la maglia da leader a Ciccone in una tappa molto lunga e condizionata dalla pioggia, caduta fortissima già dalla partenza di Praia Mare. Domani la Pestum Napoli, disegnata per i velocisti. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: Radio Bianconera.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, poche nubi al mattino, pomeriggio con instabilità diffusa su Alpi, Prealpi e Pedemontana con rovesci e temporali in estensione alla pianura. Temperature in lieve calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro, soleggiato al mattino. Nel pomeriggio, isolata instabilità tra Appennino e Adriatico con qualche piovasco. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud, locale variabilità tra l'area tirrenica e le zone interne peninsulari con qualche piovasco, specie al pomeriggio. Temperature stazionarie, massime tra 21 e 25 gradi.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
8: Allora, di nuovo in diretta, 340-5425-324, cosa chiedereste a Vlaovic affinché resti? Insomma, se volete che resti, fate un po' voi un messaggino, un X per Vlaovic. Questa sera tridente, Gianpietro, Gambelli, Rossi Pablito, mamma, l'abbiamo visto prima quel povero Pablito. Tra poco l'avvocato Paniz. Allora, rispondo a Vito. Allora, lui mi scrive, ripeto ancora una volta, sapendo già che mi criticherete aspramente, che non riesco a sopportare questo continuo inginocchiarsi a Vlaovic. Hai sentito parlare qualcuno che inginocchiarsi? Allora, Vito, prima che mi arrabbi, perché io non mi arrabbio mai, se però mi vengono messe in bocca parole che non dico, mi arrabbio anche di brutto, ok? Se a te non piace Vlaovic, è un problema tuo, ok? Ma non dire che qui non si inginocchia nessuno. Io non vado nemmeno in chiesa, figuriamoci se mi inginocchio. No, è così, no? Perché a me queste cose, tu lo sai che l'onestà intellettuale e professionale per me è fondamentale, Riccardo. Quando me la provano a toccare, io vado fuori di testa. Che se arriverà alla Juve sarà solo perché non troverà di meglio. A differenza di quando entrava in ballo l'argomento Conte, allora dovevo sempre sentire dire: ma non sapete guardare oltre. Quindi qual è il problema? Punto. Eccolo qua, ce l'abbiamo. Allora, sono contento di riaverlo. Ogni tanto, insomma, ci scambiamo quattro chiacchiere, diciamo così. Mi sembra anche pertinente come ospite con l'avvocato Maurizio Paniz. Buonasera, avvocato.
9: Eccomi, buonasera.
10: Buonasera.
8: Allora, caro avvocato, la prima domanda ovviamente è questa. Oggi è mercoledì e i tifosi di Juventus, insomma i tifosi di otto squadre, non sanno quando si giocherà la prossima giornata. Lei immagino stia seguendo tutto quello che è accaduto. Le ultime parole di Simonelli, presidente della Lega, sono queste: abbiamo fatto una proposta alla prefettura che, come lei sa, aveva rinviato il derby della capitale e quindi anche le altre partite connesse con la lotta Champions a lunedì. Loro non sono d'accordo, la Lega. La proposta è questa: si giocherebbe secondo loro alle 12 di domenica, posticipando la finale degli internazionali di tennis. Detto che stanno aspettando una risposta, altrimenti ricorreranno al TAR se la prefettura non gli dà una risposta entro questa sera. Le chiedo, questo è proprio l'ultima goccia di un calcio che, italiano, che veramente è funestato da non so qualsiasi cosa. Mi dica un po' lei cosa ne pensa di quello che sta accadendo.
9: Penso purtroppo, come tutti i tifosi italiani, che sia l'ennesima follia. È inconcepibile che 4 giorni prima della partita, o di partite addirittura decisive, non si sappia ancora quando si giocheranno, come si giocheranno. Io stesso, che sono nell'attesa di verificare se si giocherà Juventus-Fiorentina domenica o lunedì, sono in attesa. Se si gioca domenica posso andare a vederla, se si gioca lunedì sera non ho la possibilità perché ho impegni di lavoro che mi bloccano. Quindi questo problema che ho io ce l'hanno tantissimi cittadini, tantissimi tifosi. Io la ritengo una follia. Si sapeva da sempre che c'era la finale degli
8: internazionali,
9: si sapeva anche da sempre che Sinner con molta probabilità sarebbe arrivato proprio alla finale, perché è di gran lunga il miglior tennista in questo momento al mondo. E sono cose che dovevano essere affrontate in anticipo, in maniera assolutamente adeguata, e se si chiedeva probabilmente lo spostamento di un'ora alla Federtennis sarebbe stato concesso, con tutte le relative conseguenze, perché ognuno fa i conti in casa propria e decide in casa propria. Certamente decidere spostamenti così significativi a distanza di pochi giorni o di poche ore è pura follia. Mi dispiace per Ezio Simonelli, che è un ottimo presidente della Lega, nel senso che si impegna sicuramente con il massimo delle sue possibilità, però oggettivamente quello che sta vivendo il calcio italiano è assolutamente follia.
8: Calcio italiano, perché questa cosa si unisce, questo vaso ormai rotto, si unisce al discorso legato all'inchiesta su, per il momento, sugli arbitri, no? Oltre alle elezioni per la presidenza federale, ecco, l'inchiesta sugli arbitri, non so come la stia vedendo lei, che peraltro è un avvocato, è stato anche parlamentare in commissione giustizia, se non sbaglio, no? Giusto, in qualche... Esatto. Ecco, le chiedo, ma possibile che se una procura, in questo caso di Milano, indaga due personaggi, in questo caso il disegnatore Rocchi e il supervisore del VAR Gervasoni, per concorso in frode sportiva, possibile che non esca quasi nulla fondamentalmente? Cioè, come sta vedendo questa inchiesta?
9: Il problema non è che non esca nulla, il problema è che un'inchiesta di questo genere avrebbe dovuto essere immediatamente trasferita anche nel mondo sportivo. Quando implicata era la Juventus, non ci hanno pensato un secondo a trasferire le carte dalla giustizia ordinaria alla giustizia sportiva. Pensate alla questione plusvalenze, dove la Juve ha subito danni incalcolabili, mentre tutte le altre società che sono state inquisite in sede penale per identica problematica non hanno avuto tempestivi trasferimenti di carte in sede di giustizia sportiva, con tutto quello che ci va dietro. Dobbiamo essere realisti e dire che siamo di fronte molto spesso a due pesi e a due misure, e siamo di fronte a una situazione che vede la Juventus protagonista, purtroppo in negativo, perché ne subisce le conseguenze. Oggi come oggi è francamente inconcepibile che non ci sia un'istruttoria adeguata e tempestiva anche dal punto di vista sportivo per tutte le implicazioni che sono state segnalate.
8: Guardi, prima di passarle Riccardo, che lei conosce, poi le dirà chi Riccardo è. No, dicono, siccome io ho una fonte in Federcalcio, mi è stato detto ancora c'è il segreto investigativo, quindi la Procura Federale non può ricevere le carte. È possibile?
9: Guardi, sì, è possibile che ci sia il cosiddetto segreto istruttorio,
8: sì,
9: per certe fasi del procedimento, ma questo non significa che non si possano dare determinate carte e non si possa rendere partecipe la giustizia sportiva, come è successo in molte altre situazioni. Ho fatto l'esempio plusvalenze, certo, dove le carte sono arrivate prima ancora che si chiudessero determinate fasi processuali. Quindi est modus in rebus, dicevano i latini, c'è un modo di vedere tutte le cose quando le si vogliono vedere in un certo modo anziché in un altro.
8: Vai, le passo Riccardo Gambelli, che credo le conosca, vi incrociate allo stadio.
10: Ciao, certo, Maurizio.
9: Con molto piacere. Eccomi.
10: Ci si vede spesso in tribuna, Maurizio. Come stai? Tutto
9: certo.
10: Bene? Sì.
9: Tutto a posto, guardiamo avanti sempre. Questa è la cosa più importante, mai indietro.
10: Ascolta, Maurizio, ti volevo chiedere due cose. Dunque, la prima, che queste carte la giustizia, chi ne ce l'ha già avuta in mano? Perché io ti ricordo che lui
8: archiviato tutto.
10: La denuncia di Rocca,
8: sì,
10: Rocca,
8: sì, sì, sì,
10: fu nel 2025 e lui in 448 archiviò il tutto, quindi lui queste carte le ha già lette e le conosce bene, quindi già c'è stato secondo me un grave errore, chiamiamolo errore fra virgolette o eufemismo, diciamo ad archiviare questo. Ma la domanda è: cosa pensi su questa archiviazione del 2025? E poi la domanda che io mi faccio tutti i giorni: ma secondo te, io sono sicuro che in qualsiasi paese d'Europa in questo momento avrebbero bloccato il campionato, perché questo ormai è un circo. Ti chiedo, ma te saresti stato d'accordo a bloccare, chiudere questo campionato, visto le gravi cose? Non siamo senza presidente della Federcalcio, senza presidente dell'AIA e con disegnatore degli arbitri con tre capi di imputazione. Quindi io mi chiedo come è possibile che questo circo vada avanti. Ecco, la mia domanda è: saresti stato d'accordo su una sospensione del campionato o meno?
9: No, non sarei stato d'accordo, perché questo avrebbe danneggiato quelle moltissime realtà che si sono comportate bene e che meritano di vedere un seguito. Il problema è intervenire nei confronti di chi pecca e colpire chi pecca, e farlo tempestivamente. E l'impressione è invece che non ci sia una tempestività di intervento in molte direzioni. Mi dispiace che in questo momento l'associazione arbitri sia priva del suo presidente a seguito della decisione dell'ultimo grado di giudizio, anche questa è una cosa abbastanza abnorme. Mi dispiace che la federazione da lungo tempo sia senza un presidente con pieni poteri in carica, perché si è in attesa delle decisioni del 22 di giugno. Mi dispiace che un'inchiesta di questa portata non vada avanti con la dovuta tempestività, come purtroppo succede in molte altre situazioni. Ho citato prima il caso Plusvalenze. Francamente, se uno va a guardare lo sviluppo cronologico che ha avuto questa situazione nei confronti della Juventus, se lo paragona con lo sviluppo cronologico, per esempio, della vicenda Napoli, si rende perfettamente conto che le situazioni sono trattate in modo palesemente diverso.
8: Esatto. C'è la difformità come al solito. Riccardo parlava di sospendere il campionato. Rispetto invece al discorso Federcalcio, no? Che non ha un presidente, l'AIA, Zappi è decaduto perché è stato per pressioni è stato condannato, e poi c'è il discorso di Rocchi, di Gervasoni. Quantomeno tu saresti d'accordo, ormai non si può fare più, credo, o meglio si potrebbe fare, ma mi pare di capire si va dalle elezioni quasi sicuramente il 22 giugno, commissariare la Federcalcio in modo da commissario ad acta, in modo da resettare tutto alle riforme e poi magari si va alle elezioni. Cioè, saresti stato d'accordo tu con il commissariamento della Federcalcio?
9: Io sarei stato d'accordo con un commissariamento della Federcalcio immediatamente dopo la decisione del presidente Gravina di dimettersi. In quel momento si poteva intervenire in maniera assolutamente forte. Certamente la decisione sarebbe stata significativa e sarebbe stato obiettivamente non facile trovare un presidente di gradimento che conosca perfettamente la situazione, che non incappi in situazioni di conflittualità, eccetera. Però io sarei stato d'accordo. Peraltro, ormai non ha nessunissimo senso neanche pensarci, certo. Ci sono due autorevoli candidati, autorevoli per esperienza, autorevoli per capacità, autorevoli per passato che hanno vissuto nel mondo dello sport, e credo che uno dei due possa essere sicuramente in grado di muoversi in un certo modo. Però occorre che accanto alle idee del futuro presidente ci sia anche una volontà e una condivisione da parte di tutte le componenti di far migliorare il calcio italiano.
8: Ma saresti d'accordo più con su, alzo, non ti chiedo insomma chi voteresti, però su Malagò?
9: Io lo dico con molta semplicità, sono amico sia di Giovanni Malagò che di Giancarlo Abete, ho stima di entrambi, ho avuto modo di cooperare ripetutamente con entrambi, e io credo che siano due autorevolissime candidature alla guida di una realtà importante come quella del calcio italiano. Dico veramente autorevolissime candidature.
8: Passiamo alla Juventus, poi le ripasso di nuovo. Riccardo, invece, è molto autorevole, mi pare di capire, la guida Spalletti nella Juventus. Sei convinto al 100%?
9: In questo momento, dal punto di vista tecnico, non vedo che ci siano possibilità di mettere in dubbio questa conclusione. Spalletti è un allenatore che ha avuto esperienze significative, successi significativi, risultati importanti, è gradito ai giocatori, ha un rapporto assolutamente trasparente e estremamente positivo con le società di appartenenza, viene da risultati molto buoni in varie sedi, anche non sempre facili, ha avuto esperienze anche all'estero, quindi dal mio punto di vista è un'eccellente scelta che la Juventus è stata brava a fare nel momento opportuno, perché noi non dobbiamo dimenticare che alcuni mesi fa, quando la situazione Tudor era abbastanza delicata, la Juve non è che si potesse presentare sul mercato dicendo domani mattina voglio Guardiola o voglio Tizio o voglio questo Cancaio, perché venendo da momenti difficili si è molto meno appetibili anche dal punto di vista tecnico. Nei confronti di Spalletti c'è stata una convergenza di opportunità, perché la Juve sì aveva l'auspicio di poter avere un allenatore dell'esperienza e della capacità di Spalletti, ma anche Spalletti, che veniva da un insuccesso forte a livello nazionale, aveva la straordinaria opportunità di trovarsi una realtà come quella della Juventus, che volendo o non volendo rimane la numero uno a livello nazionale per storia, per tradizione, per scudetti e per tutto quanto, lo sappiamo benissimo. Quindi diciamo che il matrimonio è arrivato al momento giusto e nel modo giusto. Adesso si tratta di utilizzarlo al meglio, mettendolo nella condizione di poter guidare un gruppo in grado di competere ai massimi livelli nazionali e nella storia della Juve anche internazionali. Io quando sento il presidente Florentino Perez che si permette di dire attenzione che noi Real Madrid stiamo precipitando e non voglio che succeda quello che è successo alla Juventus, che è precipitata, e io mi sento morire, perché come si permette di dire una cosa di questo genere? Ha avuto un momento di qualche anno di difficoltà, ma la storia della Juventus non permette a nessuno di mettere in dubbio il suo carisma, la sua capacità di essere numero uno e di tornare ad essere numero uno, perché nella vita non si può sempre vincere, ci sono anche le sconfitte, e qualche volta le sconfitte, i periodi neri, fanno meglio che non le vittorie.
10: Sono ancora io, Maurizio. No, Florentino Perez può stare tranquillo, perché il Real Madrid in Spagna è protetto anche dal palazzo, cosa che anzi molto protetto, perché per loro il Real Madrid è un bene nazionale, cosa che invece in Italia la Juventus è bastonata dal palazzo. Quindi Florentino Perez può stare sereno che nessuno lo toccherà. Detto questo, ecco, io ti chiedo, sono ancora curioso di sapere cosa ne pensi dell'archiviazione di Chiné, visto che anzi non ha risposto, e poi ti auguro di vedere la partita domenica, che vuol dire che si giocherebbe di domenica la Fiorentina, e ti chiedo, visto che la Fiorentina verrà a Torino alla morte, giocherà alla morte e non farà come domenica a Roma, due domeniche fa, che è andata a mangiare la matriciana, ti chiedo cosa ne pensi e come vedi la partita Juventus-Fiorentina.
9: Le due partite che rimangono per la Juventus sono tutte e due delicate, per una ragione storica. La Fiorentina ha sempre visto nella Juventus la massima avversaria possibile, e quindi è chiaro che c'è una motivazione emotiva che spingerà la Fiorentina a giocare al meglio delle possibilità, però la Juve è la Juve, non deve porsi il problema di lottare alla morte, lo deve fare, lo deve fare, perché la posta in palio è una posta in linea con il miglior risultato che la Juventus può pensare di poter raggiungere. La partecipazione alla Champions è un must, è un dovere per la Juve. E attenzione, perché dopo la Fiorentina c'è il derby, e noi sappiamo perfettamente che quando anche il Torino abbia una posizione di classifica lontana rispetto a quella della Juventus, il derby rimane sempre il derby e può occasionare delle rischiosità non banali. Quindi la Juve deve essere attentissima e voler raggiungere il risultato al massimo livello dal primo minuto, non pensare come ha fatto con il Verona, che tanto il primo tempo si poteva giochicchiare perché poi il risultato sarebbe avvenuto, perché basta uno svarione qualsiasi anche di un campione come Bremer per poi farci trovare in difficoltà. Gli avversari si galvanizzano e nel momento in cui si galvanizzano poi diventano difficili i tempi e i modi di recupero. Posizione difficile per la Juve, ma possibile. La Champions non ci deve sfuggire.
11: Esatto. Sull'archiviazione chiedeva Riccardo, com'è possibile che lo scorso anno abbia archiviato Chinè, quindi procuratore federale, rispetto a quello che è uscito adesso invece?
9: Il problema è che noi non sappiamo in questo momento quale istruttoria possa aver fatto il procuratore Chinè. Cioè, non basta ad evidenza la segnalazione di un tesserato o di un ex tesserato che evidenzi determinate apparenze illecite, bisogna vedere se l'istruttoria è stata condotta, come è stata condotta, quali risultati ha portato, quali prove sono emerse. Ricordo perfettamente peraltro che il mondo sportivo non richiede la prova provata come nel mondo penale, eccetera, sono sufficienti delle prove indiziarie, come
11: è successo alla
9: perfettamente
11: Juve
9: nelle vicende che hanno interessato la Juve anche di recente.
11: Esattamente, l'ultimo sì o no, al di là del discorso economico che va ovviamente preservato, lei terrebbe Vlahovic?
9: Al 100%.
11: Perfetto.
9: L'ho già dichiarato anche a voi in precedenti interviste, io lo considero un grande centravanti. Ovviamente va tarata la situazione dal punto di vista economico, perché il contratto che gli è stato fatto anni fa era un contratto con prospettive di tipo diverso ed obiettivamente fuori mercato in attualità, però un centravanti così francamente non è facile trovarlo. E se noi pensiamo che abbiamo buttato via 40 milioni circa per Openda o quello che stiamo versando tutti i mesi per David, eccetera, vive Dio. Io credo che non sarà facilissimo per la Juve trovare un altro centravanti delle stesse caratteristiche, della stessa grinta, della stessa capacità, e non solo non è facile trovarlo, ma ammesso che lo si trovi, sicuramente lo si paga. E allora per pagare il costo di un acquisto rispetto a magari un milione in più di mensile, io penserei due volte prima di perderlo. Davvero due volte ci penserei.
11: Grazie mille, avvocato.
10: Grazie,
11: buon lavoro.
10: Maurizio, ciao.
11: Grazie.
10: Ciao,
9: buona serata.
11: Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie. Allora, caro Riccardo, c'è Paolo che scrive: sentire un fiorentino juventino mi commuove sempre.
10: No, non sono fiorentino, sono senese, sono un ghibellino doc.
11: Lui forse era di toscano, dai, magari ha sbagliato, dai, sbagliato.
10: I guelfi sono un'altra cosa.
11: Esatto, secondo me, questa vedete la rivendicazione, diciamo, del... Secondo me scopriremo che qualcuno concordava gli arbitraggi per conto suo, se c'è di strano, ovviamente ironico il nostro amico, la Juventus non faceva le plusvalenze da sola? È vero, ma la tempora corrunta, amici miei, saluti Paolo D'Ancona, un abbraccio. È vero, Paolo, ogni tanto è meglio fare qualche battuta, però effettivamente è ridicolo questo. Buonasera Quintiliano, buonasera, bentornato in studio Riccardo.
10: Grazie,
11: sempre un piacere. Grazie. A me o a Riccardo?
10: A me.
11: Due. Ennesimo fallimento del calcio italiano, malato ormai da troppo tempo, che vergogna, spero che Vlahovic resti alla Juve. Grazie, un abbraccio Daria, una donna, quindi a te Riccardo, dai. Allora, grazie. Facciamo così, vi stiamo chiedendo, oltre che ovviamente, ragazzi, sapete benissimo che fuori di Juve è una piazza ampiamente democratica, quindi potete parlare di qualsiasi cosa, sempre con rispetto delle idee altrui e di tutti quanti, soprattutto di chi è qui in conduzione. Cercate di capire anche quello che uno dice, altrimenti mandate dei messaggi mettendo in bocca delle cose che uno invece non ha mai pronunciato. Però al di là di questo, vi stiamo chiedendo cosa direste a Vlahovic per convincerlo a restare, ammesso che per voi, ripeto, sia il centravanti giusto. Vai Fede.
12: Sono Claudio.
8: Ciao.
12: Ma mi spieghi se per caso
8: io
12: la finale di Coppa Italia fosse stata Roma-Lazio e non Inter-Lazio?
8: Mamma mia.
12: La partita di domenica, il derby di domenica sarebbe stato rinviato a settembre, ottobre, novembre, non so quando. Grazie, Claudio.
8: Claudio, non lo so, se non lo sappiamo. Fatto sta che comunque sia stanno facendo l'ennesima figuraccia, ma questo è proprio l'emblema, no? Veramente la classica goccia. E io spero sempre che si sia raggiunto il limite, invece ho il timore adesso che possa accadere qualcos'altro. Non lo so tu, Riccardo, perché ormai non c'è limite ormai con questi qui. Qui siamo oltre, Riccardo, oggi lo dicevo, siamo oltre dilettanti allo sbaraglio.
10: No, ma vedi poi il problema di Maurizio, che non sa se la partita la gioca. Io penso ai club che devono organizzare le trasferte con i pullman. Ma ce ne rendiamo conto del danno che stanno facendo questi signori ai tifosi, che è il bene più prezioso di ogni società, il tifoso? Questi non hanno capito che stanno danneggiando i tifosi, che spendono i soldi e fanno sacrifici con le proprie famiglie per vedere una partita di calcio. Questi stanno danneggiando i tifosi.
8: Poi non ci chiediamo, e poi do la linea a Federico, non ci chiediamo perché la gente non segue più questo sport. Ma che era uno sport popolare, lo sport della nazione, invece adesso giustamente parecchi non fanno l'abbonamento, poi dicono il problema principale sia il pezzotto, eccetera eccetera, e chiediamoci anche perché il prodotto calcio italiano venga pagato così poco. A tra poco.
13: Fuori di Juve.
14: Radio Bianconera,
15: l'unica che conta.
16: Buonasera dalla redazione.
17: La Premier Meloni è tornata nell'aula del Senato per rispondere alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Al centro del confronto soprattutto l'economia, tra crescita, costo della vita, politiche per famiglie e imprese e il piano casa. La Premier nel corso delle sue repliche ha ricordato che il quadro economico internazionale è complesso e che le tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
18: Le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno. Chiaramente c'è tra queste grandi questioni quella energetica. Lei sa che il governo, si può essere d'accordo oppure no, ma ci ha lavorato dall'inizio, partendo dal gas release fino ai provvedimenti sul nucleare. Approfitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
16: In Ucraina raid aerei russi hanno colpito un edificio residenziale uccidendo 3 persone e ferendone 6. Lo ha riferito il responsabile dell'amministrazione militare regionale di Rivne, Koval. La Russia ha lanciato un attacco aereo combinato contro infrastrutture critiche poche ore dopo l'avvertimento al riguardo diffuso dal presidente Zelensky. Mosca intanto starebbe ritardando lo scambio 1000 per 1000 di prigionieri, come prevede l'accordo annunciato dal presidente statunitense Trump lo scorso 8 maggio. È l'accusa che il difensore civico dell'Ucraina, Lubinets, rivolge alla Russia.
17: L'antivirus non è mutato, ma continua la stretta osservanza in quarantena degli asintomatici, lo dice la CDC aggiornando sulla situazione. Intanto il turista britannico che il 25 aprile ha viaggiato da Sant'Elena sullo stesso volo della 69enne olandese deceduta a Johannesburg rimarrà in isolamento a Milano fino al 6 giugno. Lo ha comunicato l'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso durante un punto stampa all'ospedale Sacco di Milano, dove si trova adesso l'uomo.
16: Oltre 1700 persone sono state messe in quarantena su una nave da crociera arrivata a Bordeaux da Brest ieri sera dopo la morte di un passeggero di 90 anni per un sospetto focolaio di gastroenterite. Sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. La nave dell'Ambassador Cruise Line, partita dalle Shetland il 6 maggio, ha fatto scalo a Belfast, Liverpool e Brest prima di Bordeaux, da dove era previsto il ritorno in Spagna.
17: È stata rintracciata la famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile, di cui si erano perse le tracce in Friuli. Lo riferisce la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, spiegando che la donna e i suoi 2 figli adolescenti stanno bene. Secondo alcune informazioni, la famiglia si sarebbe rifugiata all'estero. Sonia Bottacchiari, la donna che si era resa irreperibile insieme ai figli, è in contatto con i carabinieri e potrebbe essere sentita nelle prossime ore.
16: Il ciclismo col Giro d'Italia. Igor Arrieta ha vinto la quinta tappa da Praia Mare a Potenza dopo una giornata epica. Lo spagnolo parte presto e va in fuga. Scappa via con Eulalio e lo beffa in un finale pazzo nonostante una caduta e aver sbagliato strada 2 chilometri dalla fine. Terzo posto per Thomas Silva dell'Astana. Eulalio si consola con la maglia rosa, con il gruppo principale che arriva con oltre 7 minuti di ritardo.
17: È tutto, grazie per averci seguito.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
13: Radio Bianconera, l'unica che conta.
19: Ciao a tutti ragazzi, Francesco da Roma. Che dire, uno ormai dovrebbe essere abituato che fanno le peggio zozzerie soprattutto a noi. Cioè questa, partiamo dalla genialata di fare i gironi di andata e ritorno scombinati con le partite per copiare la Premier, perché il problema è che la Premier guadagna 30 volte quello che guadagniamo noi in Serie A, e per i calendari ovviamente i geni hanno pensato che fosse il problema dei calendari. Punto numero uno. Punto numero due, la genialata di mettere dei derby alle ultime due di campionato. Anni fa era un veto, proprio per evitare gli ordini pubblici, per evitare problemi di ordine pubblico, era un veto.
20: Fezio da Varese. Io ancora non ho capito per la Lega qual è il problema a giocare lunedì alle 20:45, come se fosse quello il problema legato alla regolarità, regolarità del campionato, con tutte le situazioni di non regolarità che ci sono state quest'anno. Ma qual è il problema a giocare a lunedì alle 20:45? Ma magari fosse solo quello il problema del calcio italiano. Io veramente non capisco. Vabbè, saremo fatti male noi. Ciao.
21: Ciao ragazzi, Alfonso di Bremen in Puglia. Io, come ho scritto già sotto un post di Alessandro, sabato mattina avrei alle 9 una partita di calcio a 7. Vorrei evitare la contemporaneità, se per favore la Liga mi fa questo piacere. Beh, scherzi a parte, insomma siamo al ridicolo. Se anche uno come me, che è un tra virgolette tossico del calcio, sta pensando l'anno prossimo di non fare più abbonamenti TV, è veramente grave.
13: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
13: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Seconda ora di trasmissione. Allora, prendo spunto da questo messaggio, Riccardo, di Grazia, che scrive: buonasera, vorrei chiedere al signor Gambelli se il suo libro è acquistabile su Amazon tramite Kindle. Grazie, grazie dalla provincia di Firenze. È acquistabile tra...
10: su Kindle, lo sai, mi fai una domanda che non lo so. Dunque, su Amazon
11: intanto di dove acquistare
10: su Amazon certamente sì, su tutte le piattaforme online, però ora su Kindle
11: si informerà, comunque glielo farò sapere io. Grazie intanto, grazie
10: anche,
11: diciamo,
10: se
11: così.
10: Io sono un amante della carta, quindi il Kindle, però so che è certo, più comodo, per carità. Comunque mi informo e te lo faccio sapere. Grazie comunque.
11: Intanto come sta andando, Riccardo?
10: Ma allora guarda, mi stanno arrivando tanti tanti messaggi privati e pubblici, quindi che dico, forse ho fatto davvero un bel libro, mi viene da pensare, perché tutti sono felici di averlo letto e è piaciuto a tutti, quindi a questo punto credo di aver scritto un bel libro.
11: Dai che forse andremo a Montevarchi a presentarlo anche. Sì, forse, perché sì. Il presidente di dove andai, ti ricordi quando andai io al club di Montevarchi? che probabilmente vuole presentare, sì, il libro, sì, di Riccardo.
10: Mi hanno chiesto assolutamente Quintiliano, io ho detto certo,
11: forse riandremo,
10: lo andrò a prendere a Roma io. Comunque devo dire che sì, è il proseguo di Coriandoli Bianconeri del 2006, esatto. Ecco, per chi non lo sapesse, si intitola Coriandoli Bianconeri 20 anni dopo, e insomma devo dire sono contento.
11: Coriandoli Bianconeri, coriandoli perché giustamente nel corso della vita juventina, certo, ma di tutti quanti noi, ci sono delle fasi migliori rispetto ad altre, quindi neri, quello un po' più buio, esatto, no? La Juventus, quindi lei Selli, di cui è stato protagonista, si è salvato.
10: I lati negativi, i coriandoli neri, per quanto mi riguarda, la Isel sicuramente, la mia avventura della curva Z, e soprattutto il mio coinvolgimento in Calciopoli, che insomma è stato abbastanza gratuito, abbastanza triste. Quindi questi sono i coriandoli,
11: e poi tante belle cose neri, bianche, però
10: neri sportivi personali. Poi si parla di coriandoli bianchi e neri per quanto riguarda la società e le avventure della nostra società.
11: Ma una domanda volevo farti, Riccardo, ma tu no? Perché comunque, ripeto, forse prima o poi scriverai un libro solo per quella serata lì, ma non ci pensi mai al fatto che tu ti sia salvato, cioè che tu quella sera potevi morire, Riccardo?
10: Ma io, guarda, per mesi e mesi, anche per anni, perché ne parlavo proprio prima al telefono mentre venivo a Roma con una mia amica, e è un trauma che ancora mi porto. Sono passati 40 anni, ma quei momenti della curva Z, dell'assalto degli inglesi, io è come se le avessi vissuti ieri. Perché e devo dire che i primi mesi, tempi, io mi sentivo un privilegiato, un fortunato, perché non ero fra quei 39 angeli, e credo che la mia sensazione l'ha provata chiunque si è salvato, chiunque, perché
11: guarda che se ci pensi, Riccardo,
10: mi sono sentito fortunato di essere tornato a casa. All'epoca ero anche un ragazzo, quindi i miei genitori erano preoccupatissimi, la Farnesina parlava di 80 morti, ricordo.
11: Sì, sì.
10: Io fui uno dei primi che si buttò da quel maledetto muro, perché il sesto senso mi disse: monta su questo muro, sali e poi vediamo che succede.
11: Per qualche secondo, per qualche minuto, altrimenti...
10: Io ho l'immagine, ancora ho l'immagine, che io sono in piedi sul muro con i miei due amici, perché c'era il club, Juventus Club Siena Ghibellina, però io e i miei due amici andammo con la macchina, eravamo per conto nostro, i miei due amici sotto di me al muro, e gli dicevo: salite, salite. O alzo la testa e ho l'immagine di questi cappellini rossi che ci attaccano come tori.
11: Degli hooligans del Liverpool.
10: Sì, erano cappellini rossi del Liverpool che ci attaccano, e in quel momento io ebbi tutto il tempo di calarmi dal muro con le mani, e sono ricaduto nella pista, perché adesso è tutto cambiato. Lo stadio Re Baldovino,
11: per fortuna,
10: è tutto cambiato, no? Per fortuna. Io sono caduto all'interno dello stadio, quindi sono rimasto dentro lo stadio. Poi ho alzato la testa e vedevo la gente che veniva giù di piedi, di testa, e poi dopo il muro è crollato. Quindi io ho assistito a tutta questa scena da spettatore, e ho ritrovato i miei amici. Uno l'ho ritrovato la mattina alle 4, l'altro venne con me in tribuna numerata, perché ci portarono tutti in tribuna numerata. E non riuscimmo, e questa cosa è bellissima, perché non riuscimmo a telefonare, all'epoca non c'erano cellulari, esatto, riuscimmo a telefonare a casa, perché Pier Cesare Baretti, che all'epoca era il presidente della Fiorentina, ex giornalista di Tutto Sport, sì, portò il mio amico Andrea, lo portò in sala stampa, e lui telefonò a suo babbo e gli disse: noi siamo salvi, e suo babbo telefonò al mio, e quindi... Però ecco, si parlava di vita e di morte, come così.
11: Sì. Allora, 340-54,
10: pensiamo a Vlahovic.
11: Sì, 5-4-5-3-2-4. Andiamo con qualche audio, che sono, grazie, tanti messaggi.
0: Buonasera, Quintiliano. Buonasera, Riccardo. Marco di Torino.
11: Marco,
0: complimenti per la trasmissione.
11: Grazie.
0: Ottimo, Riccardo, come sempre. E condivido in pieno le tue affermazioni, cioè in un paese normale, civile, il campionato sarebbe stato sospeso. E siamo in balia di questa Lega che sono degli incompetenti, perché siamo a mercoledì 13 maggio alle 19:17, non sappiamo ancora quando dovremo

0: ferie, fra qualche mese magari si saprà qualcosa, però io ho dei seri dubbi, ecco, che possa arrivare poi a un atto concreto.
1: Sono d'accordo con
2: Grazie
1: te.
2: mille Marco, purtroppo i tuoi dubbi sono condivisi da tanti, soprattutto
1: Io,
2: ovviamente
1: scusami,
2: tifosi della Juve.
1: se mi permetto, l'ho detto prima, sarà il terzo scandalo più grosso del calcio italiano, Calciopoli, Farzopoli, dove è stata condannata un'unica società, e questo invece sarà all'opposto, dove non verrà condannato nessuno di fronte all'evidenza.
2: Vi stavo Lazio-Inter, ore 21, lo sapete. È importante anche per le squadre che stanno lottando per la Champions. Vi spiego perché. Se dovesse vincere l'Inter, che quindi già va in Champions League, andrebbero due squadre in Europa League, la quinta e la sesta. Se dovesse prevalere la Lazio, invece, la Lazio ovviamente andrebbe direttamente in Europa League, ma non aggiungerebbe un altro posto, quindi andrebbe la quinta più la Lazio e
1: La settima in Confederation.
2: la sesta andrebbe
1: Conference.
2: in Conference
1: In
2: League.
1: Conference.
2: Quindi, riepilogando, la Lazio potrebbe in un solo colpo andare in Europa League e magari sperano di far scivolare la Roma nel caso in cui arrivasse sesta in Conference League. Queste un po' sono
1: Esatto.
2: le regole. Vai, Fede.
3: Ciao Quintiliano, Gabriele, buonasera al signor Gambelli.
2: Ciao.
3: Beh, adesso ho
1: Grazie.
3: fatto un elenco di cose per le quali giustamente dice in qualsiasi paese civile fermerebbero il campionato. A parte noi tifosi juventini che abbiamo il dente avvelenato per ovvi motivi e annosi motivi, ma il resto dei tifosi? La cosa drammatica non è che il campionato non si ferma appunto per l'elenco che lei ha fatto o per tante altre cose.
1: Te hai
3: La
1: fatto,
3: cosa
1: te.
3: drammatica è che noi tifosi, quindi non dico noi tifosi juventini, proprio noi tifosi in genere, domenica, sabato o lunedì andremo allo stadio. E chi non andrà allo stadio vedrà le partite sulle varie TV a pagamento, le sentirà per radio se non potrà. Che voglio dire? Che poi alla fine noi tifosi che mandiamo avanti il baraccone con i nostri sacrifici, i nostri soldi, la nostra passione, il nostro amore, il nostro tutto, alla fine urliamo, protestiamo, vogliamo le notizie in prima pagina, ma domenica saremo tranquillamente allo stadio a foraggiare questo sistema.
2: Riccardo, rispondi tu, va.
1: Sai, il calcio in Italia è una delle cose più importanti. C'era Desmond Morris, era diciamo, un filosofo calcistico, diceva che qualsiasi evento, sanguinario o meno, la tribù del calcio non abbandonerà mai il suo sport. E qui sta succedendo la stessa cosa. È troppo l'amore che i tifosi hanno per la propria squadra. In Italia, e come anche in altri paesi d'Europa, il calcio è una cosa troppo importante, e quindi i tifosi continueranno a seguire, per fortuna dico, la propria squadra. Però un segnale andrebbe dato, ecco, un segnale andrebbe dato, e quello andava fatto già, secondo me, dopo lo scandalo plusvalenze. C'è stati molti nostri amici tifosi che hanno abbandonato DAZN, infatti tant'è vero che DAZN è andato in crisi, però poi alla fine l'amore e la passione vince sempre, e quindi rassegniamoci che gli stadi,
2: Se
1: rassegniamoci per fortuna o per sfortuna, ma gli stadi saranno sempre pieni.
2: avrà la fortuna di stare bene, ci accorgeremo presto del valore di Vlahovic alla Juve o da un'altra parte. Paolo da Ancona, non mi ricordo se l'ho letto, però Paolo, vedi che ognuno giustamente ha le proprie idee. Carlo da Finale Ligure dice: io credo invece che il discorso di Rampulla sia valido anche oggi. Se uno è intelligente ci arriva, altrimenti se ne pentirà a fine carriera. Ma qui non si tratta, secondo me, di intelligenza, Carlo. Qui il problema è di natura economica, però io vado oltre. Se tu non hai tutti questi tentennamenti, cioè stai parlando della Juventus, io davanti metto la Juventus, quindi caro Vlahovic, io ti vorrei, però poi sta già andando secondo me troppo in avanti. Quindi se non vuoi la Juventus, se non vuoi, se pensi che qualche altra squadra sia migliore, ti stia cercando, perché sullo sfondo, resterebbero associate a Vlahovic Barcellona da una parte e forse Atletico Madrid. Se però hai questi dubbi, arrivederci e grazie. Io la vedo così. Vai, Fede.
4: Ciao ragazzi, ciao Quinti, vi saluto. Volevo solo commentare un attimo quello che hai detto poco fa,

0: non sarebbe il tuo mestiere, ti saresti forse un po' allontanato dal calcio, come ho capito. E voglio solo dire che no, non deve essere così, perché loro ci vogliono fare perdere la voglia, soprattutto noi tifosi della Juve vogliono far perdere sempre la voglia di guardare la Juve. Io mi sono allontanato per un paio d'anni, non per un caso o per qualcosa, perché lì erano proprio quegli anni che la Juve vinceva tutto, erano altri motivi, e mi sono pentito molto, ma sono ritornato perché l'amore, il primo amore non si scorda mai, e dobbiamo essere sempre uniti e non lasciarci abbattere da questi 3-4, meglio che non lo dico. Comunque fino alla fine forza Juve, sempre fiduciosi che tanto loro, non li toccherà mai nessuno, ma noi restiamo sempre qui in piedi e ritorneremo più forti di prima, come abbiamo fatto sempre. Saluti Simone dalla Svizzera.
1: Simone dalla Svizzera, grazie Simone. Buonasera, questa incredibile inchiesta arbitrale dovrebbe essere chiamata Silenziopoli, già l'ha fatto qualcuno. Saluti dalla Germania, Mago Lillo, facci questa magia di andare in Champions League, Mago Lillo, te l'ho detto, faccela questa magia, tanto mancano due giornate. Buonasera, vorrei chiedere al signor Gambelli, ah questo sì, l'abbiamo letto, signor Gambelli, potete anche dire Riccardo, ragazzi, dai, cioè, non è, certo, non ci tiene a, no, lei, a queste,
2: no,
1: cose,
2: no,
1: qui,
2: anzi.
1: No, però loro lo fanno per una questione.
2: Io voglio che mi sia dato del tu, assolutamente.
1: Ciao. Avvocato Paniz, Bruno, ormai Bruno, l'avvocato Paniz è andato. Ciao, quindi puoi chiedere all'avvocato Paniz se la Juve, se lo Juve Club Parlamento intenda fare qualcosa per resettare tutti i dirigenti del calcio, FIGC, Lega, eccetera, e tutelare i tifosi. Bruno, io ti capisco, ma è una richiesta, cioè non è che un Juventus Club possa fare questo. Non lo può fare, resettare soltanto quello che vuole fare il governo e parte, aggiungo, dell'opposizione, commissariare la Federcalcio. Io lo dico anche adesso, l'ho detto anche oggi in Rai, per me l'unico modo per fare le riforme veramente sarebbe il commissariamento ad acta, non il commissariamento ordinario, ad acta, cioè un commissario esterno, tutte le riforme, giustizia, arbitri, tutte, dopodiché vai alle elezioni. Purtroppo non l'hanno voluto, e quindi io, per carità, poi chiunque verrà eletto, Malagò eccetera, in bocca al lupo, però l'impressione, come dice un amico mio della Federcalcio, che poi bene o male, siccome questi vengono votati dalle componenti, qualche componente in una situazione ti può, come si dice Gericardo, tirare la giacchetta da una parte, quindi tu magari devi scendere a compromessi, capisci? Invece un commissario fa tutte le riforme, metti dei paletti, punto e basta, però ormai non è stato fatto e quindi andiamo avanti così, ragazzi. Grandissimo Quintiliano, ti stimo, non si inginocchia nessuno, ecco appunto, solo la nostra maglia, solo i nostri colori, solo la nostra storia, Simone, grazie Simone. No, ma a me non è il discorso dell'inginocchiare, a me dà un po' fastidio quando vengono, eppure potesse anche che io parli male in italiano, è possibile, però io non mettono in bocca a me, oppure magari al mio ospite, non Riccardo in questo caso, in generale, delle cose non dette, e soprattutto se viene messa in dubbio l'onestà professionale e intellettuale, nemmeno mio padre può contestarmi questo, quindi su questo proprio non transigo.
2: Se mi posso permettere, il tifoso juventino non si è mai inginocchiato, ha visto partire Fior di Campioni, Zidane,
1: cioè, esatto,
2: abbiamo,
1: bravo,
2: visto partire di Fior di Campioni, nessuno si è mai inginocchiato. E certo, in questo momento Vlahovic sarebbe importante arrivare a una conclusione diciamo positiva.
1: Secondo lui, io la penso come lui, però per esempio dico, se si traccheggia troppo, ok, va via, per come la vedo io. Quindi ognuno ha le proprie idee, però non si inginocchia nessuno, qua ha ragione, abbiamo perso fuori classe Vieri,
2: abbiamo visto partire Vieri, abbiamo visto partire Zinedine Zidane, che è stato secondo me Ibrahim, con Calciopoli abbiamo visto partire i nostri Fior di Campioni, non ci siamo mai inginocchiati, siamo sempre andati avanti.
1: Figuriamoci.
2: Se si perderà Vlahovic arriverà qualche d'un altro, certo, però in questo momento la realtà sarebbe quella di cercare di convincere Dusan Vlahovic, perché comprare un altro centravanti
1: di
2: quelle caratteristiche occorrono 60 minimo, minimo 60 milioni.
1: Esatto. Gianfranco da Pavia, ma sinceramente un altro attaccante forte come Dusan quanto ci costa? Appunto,
2: l'ho
1: quello
2: detto,
1: che stiamo dicendo,
2: 60 milioni se va bene,
1: se è integro va rinnovato,
2: oppure se ci fossero dei bravi scout che vanno a cercare questi dei giocatori, che guarda, Malen è clamoroso, ecco, quindi Ecco, un giocatore che paghi poco e ti esplode, come una volta succedeva con le vecchie gestioni. Ecco, allora a quel punto il discorso cambia, ma la vedo difficile. Molto difficile.
1: Buonasera Quinti, sono Giusi da Como. Volevo esprimere un mio pensiero su Dusan. Per me può rimanere, però non si può dare più di quello che prende Kenan Yıldız. Infatti la Juventus non glielo darà mai questo, altrimenti può andare con la mia benedizione. Vi voglio un mondo di bene, grazie di esistere, grazie a te Giusi. E no, attenzione al Como, perché Giusi è di Como, quindi si trova un po' una guerra in casa, guerra tra virgolette ovviamente. Non per fare polemiche, ma i politici sono tutti uguali, un colpo al cerchio e uno alla botte, non ne usciremo mai, sono deluso Bruno. Non so se tu Bruno ti riferisca all'avvocato Panizzi, però non so cosa debba dire. Cioè, mi pare che oggi sia stato anche duro rispetto ad altre volte.
2: Realista più che altro.
1: Se la finale fosse stata, ma anche duro stato rispetto ad altre volte, te lo assicuro Riccardo. Se la finale fosse stata giocata dalla Juve, le partite sarebbero giocate sabato alle 12:30, ma non lo sappiamo. Non lo sappiamo, vai Fede.
3: Ciao Quinti. Valerio da Lucca.
1: Oh, Valerio.
3: Le parole di Rampulla sono le stesse parole che io ho adoperato tutti gli anni per certi giocatori che bene o male ci siamo affezionati, no? Chi più chi meno. Cioè, se lui è già nel top club al mondo, ci sono pochissime altre squadre, no? A livello di Juventus. Quindi se lui vuole rimanere impresso nelle menti, nel cuore della gente, deve rimanere a Juve. E poi con tutto quello che ha guadagnato alla Juventus, sapendo anche lui stesso che non ha reso,
1: bravo,
3: per quello,
1: bravo,
3: che è stato pagato e stipendiato, dovrebbe semplicemente fare un atto d'amore, se ha chiaramente il sentimento verso la Juve. E fra parentesi, accontentarsi di 6 milioni di euro a stagione, ragazzi.
1: Più buono.
3: Sono 6 milioni di euro a stagione.
1: Ha ragione nostra, concordo al 200%. Lui dovrebbe anche pensare che la Juventus, per prenderlo a gennaio 2022 dalla Fiorentina, ha speso 75 più onere, 80 milioni circa. E purtroppo Dusan, che io ripeto adoro ragazzi, per me deve restare, però poi bisogna anche fare la cronaca, come fa il nostro amico, deve anche rendersi conto che non ha reso rispetto a quanto ci si aspettasse e rispetto alla cifra che la Juventus ha tirato fuori. Quindi anche una specie di, tra virgolette, no, riconoscenza o sdebitarsi. Ha parlato di Lian Thuram, te lo ricordi Thuram? Mamma mia.
2: Cannavaro Thuram.
1: L'ex difensore Thuram ha detto: in Italia oggi si parla di più di oggi si parla di più di razzismo, è una cosa buona. Vabbè, questo è l'aspetto, lui spesso, no, ha tenuto. Sì, perché c'è stato quell'episodio, Riccardo, del giocatore della Cremonese, il Cagliari, che adesso stanno indagando. Ci sarebbe stato un giocatore del Cagliari, diciamo, insulti razzisti verso uno dell'Udinese. Ora sta indagando la Procura Federale. A proposito di Procura Federale, Riccardo, io non so se tu abbia visto le Iene qualche giorno fa, e quindi di chi ne è nervosissimo. Generalmente non è così. Il mio amico mi ha detto: guarda Quintiliano, ti ripeto, la cosa sarà lunga, non so se riusciranno a trovare l'implicazione di qualche club, se mi ha detto l'Inter. La cosa che sicura che ti posso dire è che Kine è sotto pressione, perché lui dovrà giustificare, a proposito, perché ha archiviato l'anno scorso una cosa che adesso è successo al finimondo. Questo è il discorso.
2: L'avvocato Panis ha detto che molto probabilmente ora ci sono sopraggiunti fatti nuovi, no? O intercettazioni.
1: È probabile,
2: nuove.
1: Sì, sì.
2: Possiamo anche crederci. Io, sai, non mi fido più di queste persone che hanno guidato il carro del calcio fino a oggi. E quella archiviazione in 448 mi puzza tanto. Spero di sbagliarmi, perché poi bisogna avere le prove. Quindi aspettiamo che la procura mandi questi famosi incartamenti alla giustizia sportiva, ma come dissi la settimana scorsa, non vorrei che gliele mandasse alla vigilia di Natale, e quindi se gliele manda alle vigilia di Natale finisce tutto a tarallucce e vino, mi sembra, ecco. Quindi che facciano veloci, ecco, che siano celeri a mandare questi incartamenti,
1: come accaduto altre volte. Vai Fede.
4: Ciao ragazzi, buonasera.
1: Ciao.
4: Io penso che sarebbe Vlahovic che dovrebbe chiedere in ginocchio di restare alla Juventus.
1: Ginocchio, ragazzi.
4: Non perché non è un giocatore forte, ma perché ha fatto il suo tempo, ha avuto le sue occasioni, e quindi secondo me o se ne va o dovrebbe chiedere in ginocchio di restare. Ciao ragazzi a tutti.
1: Non so chi tu, però dite nome, da dove scrivi, da dove mandate messaggi. Ma in ginocchio mi pare un po' troppo, onestamente. Poi, caro Riccardo, leggiamone qualcun altro. Roby da Trezzano, ciao Quinti, ciao Riccardo. A parte i mille scenari inquietanti che oramai fanno da contorno al mondo del calcio italiano, ma dopo quasi 30 anni di abbonamento mi sto lentamente allontanando da quella che era la più di una passione. Il tifoso che in me si sente tradito, preso in giro e illuso. Domenica, per esempio, non so ancora se organizzare qualcosa con mio figlio oppure chiedere un permesso al lavoro per lunedì sera. A malincuore mollerò questa commedia, non sento più di farne parte. Un abbraccio fino alla fine, la loro Roby. Ecco, questo è un messaggio che è abbastanza sconcertante, però Riccardo, è il sentimento di tanti, no?
2: L'ho detto prima, cioè, non sanno ancora se si gioca domenica o lunedì, quindi una famiglia deve organizzarsi, spende i soldi, perché partire in due, tre, andare allo stadio oggi come oggi, più la benzina, l'autostrada,
1: sono soldi, oh.
2: Sono soldi, quindi le famiglie fanno sacrifici per andare a seguire la propria squadra del cuore, non solo i nostri tifosi juventini, ma di tutte le squadre. E questi signori che del circo, come le chiamo io, questi signori del circo, prendano in giro i tifosi. E questa è la cosa più grave per i loro interessi. Qui c'è un errore clamoroso di calendario, perché tutti sanno che quella domenica c'è la finale del tennis, e quindi,
1: ma lo sanno da un anno,
2: mettere,
1: capito?
2: Un derby, come io ritengo allucinante mettere Juventus Torino l'ultima domenica di campionato. Io sono sicuro un Inter Milan l'ultima domenica di campionato non sarebbe mai esistito, però Juventus Torino sì, per me è una cosa folle vedere un derby all'ultima giornata di campionato.
1: Buonasera Quintiliano e Riccardo, se Vlahovic non rinnova, cosa ne pensereste di una coppiata di attaccanti Colomani e Girassi del Borussia Dortmund, Alessandro da Taormina? Girassi non è che lo conosca moltissimo, Colomani non mi fa impazzire,
2: nemmeno a me.
1: Però a me non fa impazzire, se magari nello scambio con David potrebbe essere come secondo attaccante, però Siamo giunti all'ultimo break, caro Federossi, la palla passa a te, a tra poco.
5: Fuori di Juve.
6: Radio Bianconera, nati per vincere.
7: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Coppa Italia, tutto in una notte. Stasera alle 21 all'Olimpico la finale tra Lazio e Inter. I nerazzurri di Chievo cercano il secondo trionfo stagionale dopo lo scudetto. I biancocelesti di Sarri possono cambiare il senso dell'annata. Il 3-0 nerazzurro di sabato in campionato non conta. A Roma si parte alla pari. Sarri recupera Zaccagni, tornano anche Nuno, Tavares e Taylor. Chievo conferma Martinez in porta al posto di Sommer. Al centrocampo c'è la Noglu out, Sucic è in vantaggio su Mkhitaryan. Thuram si è allenato in gruppo, l'allarme è rientrato. Partirà a titolare accanto a Lautaro Martinez. Più Esposito recuperato, non è al 100%, ma andrà comunque in panchina. Torniamo ora sul caso Derby, che sta diventando una saga. La Lega Serie A sta proponendo un'ipotesi alternativa allo slittamento di Roma-Lazio e delle altre quattro gare delle squadre in corsa Champions, ovvero Napoli, Milan, Juventus e Como. Ovvero anticipare la stracittadina alle 12, possibilmente posticipando la finale degli internazionali di tennis, al momento prevista per le 17. Una soluzione che non sembra di facile attuazione. Al momento sarebbero in corso contatti con la Prefettura di Roma e con i responsabili del tennis, ma ancora non c'è un accordo. La conferma arriva dal presidente della Lega Serie A, Simonelli, al termine dell'assemblea dei club che si è svolta al CONI. Aspettiamo una risposta dal Ministero degli Interni entro sera, ha detto, altrimenti andremo al TAR. Il tennis non si arresta alla slavina di cattive notizie per Lorenzo Musetti. L'ex numero 5 al mondo ha annunciato oggi che salterà sia il torneo di Amburgo che il Roland Garros. Ancora un infortunio, quello per il quale lamentava dolore durante gli internazionali e che ne ha pregiudicato lo svolgimento. Stavolta a fermarlo è una lesione al retto femorale della gamba sinistra che lo costringerà all'ennesimo stop. La comunicazione è arrivata via Instagram. È una notizia che mi pesa enormemente. Dovrò riposare per alcune settimane, le parole dell'azzurro. E mentre sul centrale del Foro Italico riparte la sfida tra Casper Sferrud e Karen Khachanov. Dopo oltre due ore di pausa per la pioggia, gli occhi sono puntati sull'altro quarto di finale in programma questa sera. Luciano Darderi, dopo l'impresa contro Zverev, va a caccia della sua prima semifinale della carriera agli Internazionali d'Italia. Di fronte il talento spagnolo Rafael Hodar. Ciclismo, lo spagnolo Igor Arrieta taglia per primo il traguardo a Potenza e vince la tappa numero 5 del Giro d'Italia 2026 dopo un finale irreale. E il portoghese Eulalio sfila la maglia da leader a Ciccone in una tappa molto lunga e condizionata dalla pioggia, caduta fortissima già dalla partenza di Praia Mare. Domani la Pestum Napoli, disegnata per i velocisti. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.

0: squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Radio Bianconera.
0: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, poche nubi al mattino, pomeriggio con instabilità diffusa su Alpi, Prealpi e Pedemontana con rovesci e temporali in estensione alla pianura. Temperature in lieve calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro, soleggiato al mattino. Nel pomeriggio, isolata instabilità tra Appennino e Adriatico con qualche piovasco. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud, locale variabilità tra l'area tirrenica e le zone interne peninsulari con qualche piovasco, specie al pomeriggio. Temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.
0: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Di non diretta 3804252534, 24 minuti al termine e anche il fischio d'inizio della Coppa Italia, che l'Inter stravincerà 5-6-0 immagino questa sera contro la Lazio. Noi invece speriamo che la vinca Sarri, perché lo meriterebbe la Lazio, i tifosi quantomeno, a proposito dei tifosi, per tutto quello che hanno passato. Allora, facciamo così, Fede, alterniamo qualche mini trenino di vocali a qualche vagone di testuali. Vai.
6: Ciao Quintiliano, Giuseppe Bianco da Brescia, orgogliosamente siciliano.
5: Ciao
6: Quintiliano, complimenti all'ospite e al tuo collega. Grazie. Di studio, è la prima volta che lo vedo, complimenti, veramente una persona molto,
5: insomma,
6: juventina e molto preparato.
5: Grazie.
6: Ascolta Quintiliano, grazie, ti volevo dire una cosa. Ma noi parliamo di tutto, di Rocchi e frode sportiva, ma l'incontro di ieri di Marotta con l'esponente della Lega Calcio,
5: della Federcalcio,
6: che era stato interrogato due giorni prima, e Marotta con il suo legale, ma è tutto normale. Ma lo sai la cosa che mi fa male qual è? Che tutti gli altri tifosi, a parte noi che magari siamo, bravo, coinvolti proprio fisicamente di quello che ci hanno combinato e sempre ce l'hanno messo là dietro, ma gli altri non si indigna nessuno, i napoletani, i fiorentini, i romani, che questa storia sta venendo insabbiata? Perché quando si denuncia un arbitro per frode sportiva, qualcosa ci deve essere, se no il giudice deve cambiare mestiere, il PM deve cambiare mestiere, perché tu non puoi indagare su una persona per frode sportiva e non c'è niente così. E con chi la faceva sta frode sportiva questo?
5: Sono d'accordo.
6: È lo stesso delle plusvalenze, che la Juve alla fine le plusvalenze le faceva da sole. E Rocchi pure. Mandava gli arbitri graditi ad arbitrare le partite di Rocchi oppure viceversa. È una vergogna.
5: Grazie Giuseppe. Allora,
7: grazie.
5: Ti dico questo. Tu hai detto della Lega Calcio, no, della Federcalcio. Ti riferisci a Biglione, che è responsabile legale della Federcalcio, nonché responsabile delle comunicazioni con l'esterno. Viglione, ve lo dico per l'ennesima volta, non è che è tifoso dell'Inter. Mi è stato detto, tanto se ascolta può anche smentirmi, non è che è tifoso dell'Inter.
7: È ultras.
5: non solo è ultras, è proprio un anti-juventino, tipo uno della curva. Quando la Juventus, come ricorderà Riccardo Di Pirlo, perse la Coppa Italia contro il Napoli di Gattuso ai rigori, sì, ai rigori, sì. Ok, Biglione era in tribuna, ok, e appena ci fu l'errore decisivo, insomma, si consacrò la vittoria del Napoli, esultò come un pazzo. Tant'è che un'altra persona della Federcalcio gli disse: avvocato, mi è diventato un tifoso del Napoli, no, a me basta che perdono questi. E quindi Biglione è questo qui. Sugli incontri io non lo so, ragazzi, non so cosa dirvi, quindi cioè non so nemmeno se sia vero, se non sia vero, ho visto una foto, boh. Però se non escono fuori delle prove, io temo, come ha detto Riccardo, temo, non sto dicendo quello, spero di no, che veramente saremo di fronte a un altro,
7: al terzo scandalo,
5: perché non è possibile che tu mi indaghi per frode sportiva con altre persone senza sapere chi siano queste persone. Parlo di Rocchi, ma attenzione, perché lì mi dice il mio amico che sarebbero due filoni di indagine, uno legato alle designazioni pilotate e un altro al condizionamento al VAR. Però poi ha detto probabilmente alla fine riuniranno le due cose e faranno un'unica inchiesta. Però mi ha detto i tempi, te lo dico Quintiliano, sono lunghi e non sono certo che esca fuori qualcosa che possa implicare.
7: Ma vedi, come ha detto giustamente Giuseppe, frode sportiva vuol dire, e lo ripeto e lo ripeterò sempre, vuol dire che te fai una frode sportiva a favore di qualcuno. Quindi, cioè, chi è questo qualcuno? E la prima notizia che hanno oscurato, e lo ripeto, fu che il signor Rocchi favoriva l'Inter, no? Un'altra squadra, l'Inter, nelle designazioni.
5: No, designava gli arbitri graditi all'Inter, o sgraditi all'Inter, non li...
7: favoriva facendo arbitrare gli arbitri che desiderava l'Inter, quindi è frode sportiva.
5: Ha nominato questo Giorgio in questa intercettazione, Giorgio Schenone, sarà una coincidenza, ma Schenone si chiama Giorgio. Buonasera ragazzi, ho sentito ora l'ospite, ho sentito ora l'ospite della Borletto tirar fuori, perché prima, oggi Giulia ha fatto il pomeriggio perché ha cambiato, tirar fuori il fatto dell'arbitro chiuso negli spogliatoi del Granillo, e sono rimasto sconcertato. Questa è la dimostrazione che o i tifosi, alcuni addetti ai lavori, non sanno cosa sia accaduto davvero, e questo è grave, o ci marciano per cavalcare il sentimento anti-juventino. Questo è ancora più grave, questa cosa mi fa puntini puntini. Andrea da Siena. Infatti non era vero poi che è stato chiuso l'arbitro dentro, ragazzi.
7: Ma poi l'ha messo anche Paparesta, sì, detto, non è vero, mi avete anche offeso a livello personale, perché certo, nessuno mi ha mai... l'ha detto non so quante volte, però continua a dire Mammoggi chiudeva gli arbitri dentro gli spogliatoi. Sono leggende che purtroppo qualcuno continua a credere a queste leggende. L'importante è che si parli male della Juve.
5: Allora Vito dice: volevo scusarmi e precisare che probabilmente scrivendo velocemente di getto non ho utilizzato il termine giusto, mi è uscito inginocchiarsi, che avrei dovuto sostituire con un continuo auspicarsi al rinnovo. Sono delle cose diverse, non so come sia uscito, però vabbè. Infine, i miei commenti non sono mai rivolti personalmente a lei, io sto parlando qui a mie personali interpretazioni in merito ai vari interventi degli interventi nelle varie trasmissioni. Un po' complicato questo messaggio, detto questo sarà meglio, pur continuando ad ascoltare, che eviti di scrivere. No, ma ognuno può dire la sua, però non è che uno può dire che non dobbiamo dire io la penso a modo, io ho la testa per ragionare, ancora mi funziona, così come Riccardo, così come dice Federico, insomma mi funziona, e così come tutti gli altri colleghi miei di Radio Bianco. Quindi ognuno ha le proprie idee, fortunatamente, e qui ringraziamo l'editore, questa è una radio libera, possiamo dire quello che vogliamo, sempre nel rispetto della deontologia giornalistica e ovviamente nel rispetto delle idee altrui. Questo Vito, puoi dire quello che vuoi, però non puoi dire ancora auspicato. Io auspico quello che voglio, cioè nel senso che ho un'idea. Riccardo auspica quello che vuole perché ha un'idea, non sta auspicando la morte di una persona, lui nemmeno io. Stiamo dicendo la nostra su Vlahovic, tu hai un'idea, io un'altra, e questo è lo stesso discorso di Spalletti. Tanto discredi è inutile, ha ridetto anche ieri sera che se Spalletti non arriva quarto è un fallimento totale della Juventus. Io la penso diversamente, lui crede che Spalletti non sia un grande allenatore, io credo di sì, cioè abbiamo delle idee diverse, però poi bisogna anche supportare le proprie idee con dati precisi e non con cose campate in aria. Questo è un po' il discorso, con cose oggettive. Fermo restando che ognuno rimane il resto della propria idea, ci mancherebbe altro. Vai Fede.
8: Ciao Quintiliano, buonasera, Simone D'Ancona.
5: Sì.
8: Bisognerebbe spiegare a questi signori della Lega che il prefetto è il braccio destro del governo, cioè ogni prefetto è l'esponente del governo sul territorio nazionale. Quindi se il prefetto dice no, così non si fa, è un ordine, fine, cioè il governo che ti sta dando un ordine. Quindi io mi auguro che, visto l'andazzo tra quello che sta succedendo con il calcio in generale, nazionale, arbitri e via cantando, il governo prenda in seria considerazione di rimuovere certi personaggi alla testa di sti posti che prendono stipendi faraonici e fanno fare figuracce all'Italia anche a livello internazionale. Quindi mi auguro che il governo ne tenga conto e comincia a chiedere la testa di qualcuno di questi signori dirigenti che guadagnano
5: che non
8: signore cifre
5: fare.
8: E ci fanno fare figuracce a livello anche internazionale.
5: Grazie.
8: Ciao, caro, buona serata.
5: Grazie a te, un abbraccio, grazie del messaggio. Che non possono farlo quello, però è chiaro che il prefetto è la persona preposta all'ordine pubblico, così come ovviamente un dipendente del Ministero degli Interni, tant'è che Piantedosi, il Ministro degli Interni, ha detto lo stesso, è la decisione più giusta, anche se poi, come sono onesto, dico, com'è possibile che lo metti di lunedì sera se tu dal 2024, quando ad aprile ci furono degli scontri, hai detto che il derby della capitale non si potrà mai più giocare di sera e solo di giorno? Anche questo bisogna dirlo, però attenzione, vi do l'ultimissima, la vedo brutta, non so quando giocherà questa giornata, quando si giocherà. Lanza, Riccardo, di un minuto fa. La proposta della Lega Calcio di anticipare alle 12 di domenica il derby della capitale e quindi tutte le altre gare, tra le quali Juventus-Fiorentina, non è percorribile, virgolettato, si apprende da fonti qualificate, lo scrive Lanza, secondo le quali resta dunque confermata la decisione del prefetto di Roma di far giocare la partita lunedì 18 maggio alle 20:45. Questo significa, rispetto a quello che ha detto Simonelli, presidente della Lega Calcio, che adesso la Lega Calcio l'avrà già pronto, credo, inoltrerà il ricorso a TAR del Lazio. Se non ricordo male, minimo 24 ore per rispondere, minimo. Se non di più, se tutto va bene, venerdì forse si riuscirà a capire se, perché a questo punto ci metto anche il se, e quando verranno giocate queste benedette partite, penultima giornata di campionato. Ragazzi, facciamo ridere i polli, come si dice dalle parti mie in Abruzzo. Va, no, in,
7: no,
5: Abruzzo,
7: da tutte le parti.
5: In Abruzzo si, ah, pure, lo vedi, esatto. Vai Fede, vai Fede.
9: Ciao Quinti, Bruno Cuneo.
5: Ciao.
9: Posso dire la mia su Vlahovic?
5: Vai.
9: Su Vlahovic, a sto punto, guardiamoci intorno. Abbiamo altri giocatori della sua presenza o no?
5: No.
9: Io penso che non ce ne sono in giro a prezzi ragionevoli. Certo, se andiamo a prendere Mappé o Holland, certo, vabbè.
5: Mappé no.
9: Però io faccio i conti, nella Juve deve fare i conti. Perciò bisogna vedere se ci sta con la cifra, secondo me è da tenere sempre. Se sfora, come dici te, che vuole 8, 9, 10 milioni, allora qui ragazzi i conti si fanno sempre col portafoglio, non senza portafoglio. Perciò io sono per il sì se ha prezzi ragionevoli. Per il resto non voglio più parlare, perché oggi è stata una nuova giornata di quelle che vergognose. Noi tifosi siamo banco, ma basta, noi dobbiamo solo pagare, sta zitti. E anche la società dovrebbe parlare anche Tino, perché noi la Juventus, io pago la Juve, e la Juve dovrebbe anche tutelare i propri tifosi, o no? Ciao.
5: Grazie Bruno, questo è un vecchio discorso, ci sono d'accordo, noi vorremmo tenere, però non può nemmeno esagerare nelle richieste. Ha parlato Marotta, pensa, non mi viene manco più il termine di leggerlo bene, Marotta, prima presidente dell'Inter, tra l'altro anche una quota del 3% dell'Inter, Riccardo, Marotta, ormai è diventato interista al 100%, prima della gara che si sta per svolgere qui allo Stadio Olimpico, Inter, finale di Coppa Italia, Inter-Lazio, tra le tante cose ha detto la stella sulla maglia, perché l'Inter se dovesse vincere sarebbe la decima Coppa Italia. La Juventus per esempio ne ha vinte 15, ma la decima non ha messo la stella. Lui ha detto, il presidente ha detto, ha chiarito rispetto a questa domanda, no, sinceramente il regolamento non lo prevede neanche, l'importante è vincere questa Coppa, non metteremo la stella d'argento. Siamo commossi, sì, devo sì. Dire da queste pagine. Vai Fede.
10: Buonasera Quintiliano, Roberto da Salerno.
5: Roberto.
10: La colpa non è della Lega, della FIGC, del prefetto,
5: Madi.
10: Del governo, la colpa è di Sinner, che ha movimentato tutto il tennis, il mondo del tennis. Fino a 3 anni fa ci andavano 2000 persone a vedere gli internazionali d'Italia. Adesso ci vanno 10.000 persone a vedere la finale. Fortuna. E le partite. La colpa è di Sinner, non è della Lega, di De Sirbo, di chi fa i calendari, di Gravina, di tutti gli altri. La colpa è di Sinner. Vedete che fra poco gli daranno la colpa a lui, che lui ha fatto crescere esponenzialmente il tennis, e domenica ci sono 10-15.000 spettatori ad assistere agli internazionali d'Italia, all'ultima giornata.
5: Grazie, un po' più corti, abbiamo capito tutto la tua ironia e siamo contenti. Adesso facciamo uno striscione anti-Sinner. Volevo rispondere però Giuseppe prima, perché mi è venuto un flash, ha detto ma gli altri non fanno nulla. Devo dire Riccardo che la scorsa partita la curva del Napoli ha messo uno striscione enorme contro Marotta a burattinaio.
7: Glielo volevo dire, eravamo 4 amici al VAR, fra l'altro mi ha fatto molto ridere. Esatto. C'era Marotta,
5: bisogna dirlo.
7: C'era Marotta che orchestrava, quindi loro oppure, o anche i tifosi del Toro quando hanno scritto avete portato l'arbitro, ecco, quindi
5: sì, esatto, qualcuno sta reagendo
7: in maniera ironica, però
5: sta reagendo.
7: Però bisognerebbe farsi sentire ancora più pesantemente.
5: Allora un amico ci scrive che si fa chiamare Avite Nusurris, però non mi ricordo, una volta me l'ha detto Angelo da Salerno, eccolo. Volevo dire la mia, buonasera fratello bianconero Quintiliano e buonasera anche al professor Gambelli.
7: Ah, grazie.
5: Sentavo professore.
7: No, comunque,
5: secondo me Radio Bianconera ti sta facendo diventare professore.
7: Vive in zone, io amo tantissimo Salerno e tutto il Cilento, quindi
5: sono Angelo da Salerno. Volevo dire la mia su Vlahovic, ma dove sta scritto che la società Juve si debba inchinare alle pretese di Vlahovic? Oggi trainchinare, inginocchiare. Per me Vlahovic rimane sempre un giocatore tecnicamente limitato, non sono 2, 3, 4 gol che mi fanno cambiare idea. I veri centravanti sono altri e la Juve ne ha avuti tanti, ma se parliamo di quelli del passato, ragazzi, non deve giocare nessuno qui, ripeto, o purtroppo firma le condizioni della società o può fare le valigie. Buonasera a tutti voi fratelli bianconeri, ragazzi, se parliamo del passato non ne usciamo più fuori, ma se ho acquistato il biglietto insieme al Jay Hotel abbiamo la notte gratis Antonio da Portici, non so come funziona Riccardo.
7: Tu non paghi, quindi no pago ma non lo so.
5: Ma come, sei invitato?
7: No, negli hotel pago, ma stiamo scherzando.
5: Certo.
7: Voglio dire.
5: Allora, Alfonso da Cressa, vede Riccardo che ha provocato dei brividi al nostro amico, perché ha scritto ho i brividi, pace a 39 angeli, grazie a Riccardo Gambelli per la sua testimonianza. Ragazzi,
7: grazie a te.
5: Se comprate il libro Coriandoli Bianconeri c'è un intero capitolo dedicato a quella maledetta notte dell'esercito.
7: 20 anni dopo, mi raccomando, perché l'altro è purtroppo fuori produzione. Il primo è fuori produzione.
5: Poi, vedi, se stai diventando famoso, grazie a me, guarda, Marco Grezzi scrive, bella la foto con Pessotto e Chiellini su Instagram del 21 dicembre 2024.
7: Sì, eravamo in tribuna e ci facemmo questo
5: che
7: selfie.
5: Che partita era?
7: 21 dicembre 2024, non mi ricordo. Insomma, eravamo in tribuna, si fece questo selfie. Sì, carino, è simpatico.
5: Grande Pessotto. Ciao Quinti, ciao Riccardo. Questo l'avevamo letto prima. Carissimi Quintiliano e Riccardo, sono Paolo da Formia. Riguardo all'inchiesta, da che mondo è mondo vige un principio. Il capo è sempre il capo, il subalterno è sempre il subalterno che deve obbedire al capo. In un mondo dove non c'è più differenza riconoscibile tra lecito ed illecito, si può decidere di fare o non fare giustizia senza che sapremo mai la verità. E chi vuol capire, capisca, abbiamo capito. Noi saremo sempre la Rubentus e quelli il cui brand sarà sempre salvaguardato. E non è vero che è una mera disinformazione o informazione manipolata. Alla gente, anche se gli fai vedere le prove di innocenza, piace odiarci a prescindere. È invidiosa, abbiamo vinto troppo, grazie a Dio, e lo faremo ancora. Ti piace questo messaggio, Riccardo?
7: Sì, sì.
5: Bel molto, messaggio, sì.
7: Molto,
5: sì.
7: Molto.
5: Sono Nicola, buonasera. Dusan non può rinnovare ora, deve farlo dopo il 30 giugno. Un problema di bilancio, anche questo è vero. La Juve non può rinnovarlo ora. Infatti, io ho detto aspetteranno sicuramente le due partite, poi vediamo giugno. Però, secondo me, un accordo devono trovarlo. Poi, che ufficialmente lo fai dopo il 30 per questione di bilancio, ok. Però, trova l'accordo, punto. Almeno sai che hai un centravanti, che hai lui come centravanti. L'unico centravanti che doveva rimanere è Ravanelli. Magari saremmo stati più fortunati a Monaco
11: e Amsterdam. Maurizio, le partite. Ma perché ci scrive sempre Marco? La buffonata del primo maggio e l'anno scorso sull'Andrangheta, discorso doppia curva, lasciamo perdere. Ma anche lì il mio amico mi anticipò, caro Quintigliano, te lo dico subito, rispetto alla giustizia sportiva, finirà a tarallucci e vino. Daranno, mi disse, io ve lo dico, le anticipo perché me le dice lui, daranno una giornata di squalifica a Cialanoglu, e così è stato, e faranno una multa all'Inter, e così è stato. E invece i dirigenti dell'Inter hanno parlato con i capi ultra, che non erano semplici capi ultra, erano appartenenti, alcuni di questi qui, all'Andrangheta. Quello ucciso, per esempio, era uno degli emergenti dell'Andrangheta. Vai Fede.
12: Buonasera Quintiliano, Massimo da Casteldefelse.
11: Ciao.
12: Alla domanda perché il nostro prodotto viene venduto così poco è per A.
11: Non parliamo inglese,
12: quindi non possiamo venderlo se non abbiamo una buonissima qualità in tutto il mondo. B, a differenza di come fanno gli altri campionati, Germania, Spagna, Francia, quando c'è una squadra che è la migliore di tutti, come noi lo siamo stati per 9 anni, non pensano a buttarla giù in qualsiasi modo. Quello che pensano è a far sì che le altre squadre arrivino a quel livello in maniera che il prodotto si vende di più, meglio e più guardato in tutto il mondo. Noi invece abbiamo gente che vigila il calcio, che sinceramente guarda solo il suo orticello. Sono messi lì per fare nel loro piccolo il favorino, invece di far esplodere il prodotto e venderlo a tutti quanti, e guadagnerebbero di più, perché sono convinto che a parità di ruolo guadagna molto di più un tedesco o uno spagnolo rispetto all'italiano. E poi voglio vedere domenica le contemporanee se Dazon ce la fa.
11: Vedremo. Grazie intanto, ciao immensi, grazie dell'immensi. Io sono deluso da tutto il nostro sistema calcio, è davvero uno sport che non vuole alimentare la passione, che lo fa stare in piedi. Io non so ancora quando andrò a vedere la mia ultima partita stagionale, e non è normale, non so neanche cosa dire a mio figlio, se può venire domenica o stare a casa lunedì. Un disastro nel disastro di un movimento poco credibile, ma la mia passione per quei colori, anche se stanno tentando in ogni modo e verso, non la cambierò mai. Fino alla fine, forza magica Juve. Raffaele da Bergamo, vai Fede.
13: Ciao Quinto, Tony da Teramo. Ho scritto pure in privato oggi, cioè siamo tutti d'accordo chiaramente sull'incompetenza di sta gente, ma la cosa che più mi fa veramente pensare, no? È adesso questa proposta di giocare a mezzogiorno e che nessuno risponda, ma anche il prefetto stesso, no? Che
11: risposta, dica,
13: scusate, ma voi dove vivete? Cioè lì la domenica delle finali non c'è solo la finale del singolo,
11: esatto.
13: Ci sono le finali del doppio maschile, del doppio femminile, eventi a corredo, allenamenti. Chi va al Foro Italico, io ci sono andato tante volte in passato, non è che arriva lì 5 minuti prima della finale di Sinner, se ci arriva, gli stanno pure a portare sfiga a sto ragazzo dicendo la finale di Sinner, ci deve arrivare innanzitutto, ma è un evento tutta la giornata, quindi teoricamente sarebbe più papabile farla alle 3 quando stanno già tutti dentro al Foro Italico, che farla a mezzogiorno quando è il momento dell'ingresso. Io veramente sono adibito
11: Grazie Tony, guarda, dobbiamo interromperti perché stiamo per chiudere, sono tantissimi messaggi, purtroppo purtroppo non possiamo leggere e ascoltarli tutti perché sono veramente tantissimi, e vi ringrazio. Però Tony, che non so se fosse stato all'ascolto quando l'ho letto, ti dico che la risposta c'è stata invece del prefetto, secondo Lanza, virgolettato, quindi non poi Lanza, sostanzialmente la prefettura ha detto: la proposta, la rileggo, della Lega Calcio di anticipare alle 12 di domenica il derby Roma-Lazio, e quindi anche le altre aggiungo io, non è percorribile, e quindi al momento resta alle 20:45 di lunedì, salvo Riccardo, salvo ricorso al TAR annunciato dalla Lega nel caso in cui la prefettura, come è successo, non avesse cambiato la decisione, e siamo in balia comunque di questa gente qui. In un paese normale il responsabile dei calendari si sarebbe già dimesso. È vero Marco, lo sai chi è il responsabile dei calendari? Butti, il dirigente della Lega di Serie A, ex team manager dell'Inter, uno di quelli che è stato ascoltato. Vai Fede.
14: Ciao Quinti, ciao Riccardo, buonasera, ciao. Ben trovati.
5: Grazie.
14: Allora, riguardo a Dusan, sicuramente oggi è il valore aggiunto di questa squadra. Ma... cioè, con gli attaccanti che abbiamo noi, lui è il vero attaccante della Juve. Perché dà profondità, perché copre la palla, anche se tecnicamente per come lo vedo io il calcio, alcuni fondamentali ogni tanto
5: gli mancano,
14: è migliorato tantissimo da quando è arrivato, però sai, a questi livelli li aspetti sempre tanto. Quello che dico io è solo una cosa, noi avevamo uno scouting impressionante in passato. Forse è questo quello che manca alla Juve. Cioè, oggi, diciamo, il Dusan che tu devi andare in qualche modo a, passatemi il termine, a pregare di rimanere, logicamente sempre alle cifre che impone la Juventus, ma comunque lo stai in qualche modo coccolando affinché lui rimanga alla Juve. Cioè, è possibile mai che noi non abbiamo uno scouting capace o in grado di andare a trovarci un attaccante potenzialmente forte o anche più forte di Dusan? Cioè, è questo quello veramente, cioè forse quello che veramente manca oggi alla Juve? Non è tanto andare passatemi il termine, come l'ha detto prima il tifoso di prima, a inginocchiare. Cioè, non si inginocchia nessuno a Vlahovic.
5: Grazie, dobbiamo chiudere. Grazie Alex, abbiamo capito perfettamente, hai ragione sullo scouting, va rafforzato e questo secondo me è uno dei punti importanti. Chiudiamo con questo messaggio. Michele da Perugia, lo conosci? No? Ho appena ordinato il libro del grande Riccardo. Quindi, grazie, professore, grazie, dottore e grande, l'importante insomma Riccardo.
7: Io mi chiamo Riccardo, chiamatemi Riccardo.
5: Esatto, allora siamo giunti veramente al termine, grazie immensamente come sempre a Federico Rossi, grazie a tutti voi, siete veramente tantissimi, grazie Riccardo,
7: alla prossima settimana.
5: Grazie.
7: Ciao a tutti.
15: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
16: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
17: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi come sempre da affrontare nel corso del nostro programma, a partire dal nostro calcio, i possibili nuovi capi a capo della nostra federazione con Malagò che è pronto per ricoprire questo ruolo, ma c'è anche l'ipotesi rappresentata da Abete e poi naturalmente ci concentreremo sul campionato, in particolare sulla lotta Champions con il derby di Roma che si giocherà per ordine della questura lunedì alle 20:45 e anche tutte le altre partite delle squadre impegnate nella lotta per raggiungere il terzo e il quarto posto che giocheranno appunto in contemporanea anche loro alle 20:45. Ma andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Luciano Marangon, ex calciatore di Napoli, Roma e Verona tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Volevo subito sentire il tuo parere a proposito di questo caos che si è venuto a creare a proposito del derby della capitale. Si doveva giocare all'ora di pranzo di domenica, poi vista la contemporaneità, insomma vista l'importanza della finale degli Internazionali d'Italia, che è un evento che muove tante persone, il questore ha optato per lo spostamento di questa partita lunedì alle 20:45 e anche tutte le altre partite delle squadre coinvolte nella lotta Champions si giocheranno in quell'orario. Ecco, che cosa ne pensi, visto che ci si poteva pensare molto prima, no? Per
1: sì,
0: arginare
1: vabbè,
0: queste difficoltà.
1: È un po' la buffonata dell'Italia sportiva di questo momento, sportiva nel senso a livello calcio, cioè una federazione che esiste, che non esiste, e la politica che cerca sempre di entrare e di mettere del suo, cioè è un po' una cosa ridicola che succede solo in un paese come l'Italia, perché negli altri campionati, negli altri paesi non si è mai vista una cosa del genere, che si deve organizzare a che titolo poi per andare in concomitanza, non si sapeva anche prima, cioè basta spostare il derby, visto invece di farlo alle 12:30 farlo alla sera, non so quando è il match,
0: alle 17 la finale degli Internazionali d'Italia
1: 17, quindi c'è tutto il tempo, ci poteva essere tutto il tempo. Oppure spostare solo il derby, non vedo perché devono essere spostate anche le altre partite. Adesso improvvisamente interessa fare giocare tutto alla stessa ora, quando anche se il regolamento dice che le ultime due partite di campionato si giocano a orario, però dovrebbero essere tutte le partite, non solo le tre squadre, quattro squadre che si stanno giocando l'entrata, la corsa alla Champions, no? Allora dovrebbero essere le ultime due partite del campionato, dovrebbero essere, non so, tipo alle 15:30, alle 15:30 della domenica, tutte, molto semplice, non è che ci voglia...
0: Insomma, la Lega in questo caso si è dimostrata non all'altezza, proprio perché si sapeva da tantissimo tempo che ci sarebbe stato questo problema.
1: Sì, no, ma infatti è proprio perché... E proprio perché è gestita la Lega, è gestita male o ha le persone sbagliate che hanno il potere di decidere delle decisioni, non lo so, perché poi da di fuori, sai, mi sembra un po' una buffonata in generale, ma non è la prima volta che si vede il caos nel calcio italiano.
0: Ecco, a proposito del calcio italiano, che cosa pensi dell'eventuale arrivo alla presidenza della FIGC di Malagò?
1: Ma io lo conosco perché l'ho visto, ho giocato nella Roma quando lui era un ragazzino, era piccolo, perché il padre era vicepresidente con Viola, che era presidente. Quindi lo conosco, è una persona intelligente, è un ragazzo serio, preparato, però... fa parte ormai del sistema da troppi anni e ci sono anche tante voci perché è stato coinvolto anche in situazioni non chiare e quindi non so, mi sembra che non ci sia quello che ci dovrebbe essere dopo, cioè proprio l'azzeramento di tutto, persone nuove, persone competenti, ma non solo una figura, in generale dovrebbe essere cambiato un po' tutto il sistema. Quindi non lo so, non è che posso dire poi più di tanto. Mi sembra che non cambi nulla, che non cambi nulla nel sistema calcio che
0: Insomma, una
1: sta
0: situazione
1: avendo.
0: gattopardesca, tutto cambia perché niente cambi.
1: Sì, bravo, lo vedo proprio così. Anche in un momento che il calcio, soprattutto italiano, sta avendo, cioè già ha perso dei ruoli importanti perché essendo uno dei più importanti al mondo, ora è in quarta, quinta, sesta fascia. E quindi già questo dovrebbe dare a chi sta al comando l'idea di dare un cambionetto, però non lo so, staremo a vedere, ma io credo che poi alla fine non cambi niente.
0: Parlavi della Roma, la vittoria contro il Parma ottenuta in extremis sembra dare una spinta notevolissima per queste ultime due partite giallorossi.
1: Beh, la Roma è un po', vabbè, ma sono tre squadre, vabbè, forse il Milan sta avendo una flessione incredibile, strana, però il resto, Como, Roma e Juventus sono tre squadre che stanno facendo bene e quindi sarà una bella lotta per questo quarto posto o quinto quarto e quinto posto, cioè terzo e quarto posto. Perché poi cosa c'è? Juve, Milan, Como e Roma che si giocano due posti. Quindi direi che quella sfavorita, per quello che è la dimostrazione che ha dato in queste ultime partite, è il Milan. Mentre quella che è un po' più avvantaggiata può essere la Roma. Quindi il quarto posto se lo possono giocare, cioè la Juventus, il quarto posto se lo possono giocare come Roma. Sarà una bella sfida.
0: In
1: È un
0: teoria ci sarebbe
1: peccato,
0: anche il
1: però,
0: Napoli
1: perché
0: che ancora non ha la matematica certezza di partecipare alla Champions il prossimo
1: ma
0: anno.
1: io credo che il punto matematico se lo
0: Sì.
1: prenda domenica con il
0: Sì.
1: Pisa, che per carità, poi il Pisa è una società seria, una squadra seria, e quindi anzi, forse vorrà almeno chiudere la stagione, essendo retrocessa, chiudere la stagione con la soddisfazione di battere gli ex campioni d'Italia. Quindi non sarà facile. Se entra in campo convinto già di vincere, sarà dura, però penso che sulla carta abbia dimostrato che può tranquillamente portare a casa il
0: Sì.
1: punto, se
0: Napoli,
1: non
0: che
1: i 3 punti.
0: comunque al di là della sconfitta con il Bologna in queste ultime giornate non ha convinto sul piano dei risultati, ma anche sul piano del gioco. Ci sono tanti dubbi, tanti interrogativi su Conte, sul suo futuro e anche, dovesse continuare con il Napoli, insomma, sul tipo di garanzie che potrà offrire alla squadra del Napoli da un punto di vista del gioco anche.
1: Ma non credo, sono più cose vostre, cose giornalistiche, non credo che ci siano tutte queste polemiche, queste difficoltà all'interno dell'ambiente. L'obiettivo dopo che si è visto che non poteva più lottare per lo scudetto era di raggiungere la Champions, la raggiungerà, quindi obiettivo raggiunto e secondo me è un po' nella testa dei giocatori che sono già in vacanza dal mio punto di vista. Sono già in vacanza e quindi fanno delle prestazioni non all'altezza del nome. E penso che la società stia già pensando al prossimo anno di poter appunto fare una squadra competitiva per riprovare a vincere lo scudetto, ma soprattutto per fare bene in Champions.
0: Però come ti immagini il Napoli del prossimo anno, soprattutto la panchina, a chi sarà affidata? Cioè, secondo
1: Ma
0: te ci
1: non
0: sono
1: è che
0: ancora le
1: ci sia,
0: immagini per
1: non
0: vedere
1: è che ci.
0: Conte?
1: Ma io credo di sì, perché sarebbero proprio degli stupidi, ma non credo che la società Napoli non è stupida. E quindi in giro non vedo poi. È un po' come l'Atalanta che sembra che cambi paladino, ma sono proprio curioso di vedere chi andrà al posto di Paladino e i risultati che otterrà dopo che Paladino ha fatto un gran bene a questa squadra, però vabbè, chi mette i soldi ha il diritto di poi di decidere di fare come vuole. Comunque, tornando, no, io credo che il Napoli ci rimarrà Conte e stia già pensando a chi va via e a chi arriverà per poter, come ho detto prima, riprovarci allo scudetto e poi fare bene, perché quello che è mancato quest'anno nelle squadre italiane, fare bene in Champions.
0: Ecco, dicevi dell'Atalanta, un cambio quasi sicuro è legato al direttore sportivo, dovrebbe arrivare Giuntoli al posto di D'Amico, D'Amico che sembra destinato alla Roma. C'è un mercato di direttori sportivi abbastanza aperto e interessante.
1: Sì, vabbè, sempre, poi sempre gli stessi nomi che girano, vanno da una parte e dall'altra, poi da una parte fanno bene, dall'altra meno bene. Vabbè, penso che sia una cosa normale. Il calcio di oggi cambiano i giocatori, cambiano i direttori sportivi, alle volte cambiano anche le proprietà, e quindi fa parte del gioco. Parte del gioco. Ormai girano troppi soldi, quindi per mantenerli cercano tutti di fare il meglio.
0: D'Amico per la Roma, come lo vedi? È un profilo giusto, ha l'esperienza adesso necessaria per sopportare anche le
1: Ma
0: pressioni
1: sì, credo
0: giallorosse?
1: proprio di sì. Quelli che ci sono in giro nelle varie società sono, come ho detto, sempre gli stessi nomi, sono persone ormai professioniste, preparate, conoscono il calcio, conoscono l'ambiente, e quindi poi sai, alla fine la bella cosa del calcio è che alla fine è sempre il calcio.

0: Zara per i dirigenti, per coloro che si sono occupati del mercato, però comunque nella sessione invernale delle trattative alla Roma è arrivato Malen, che probabilmente è stato, anzi senza probabilmente, il colpo migliore di tutto il mercato invernale, di tutte le squadre.
1: Sì, ma come ho detto prima, poi tu sei più preparato di me. Come ho detto prima, se non porti a casa un titolo, hai sempre fallito in qualcosa, che sia il mercato, che sia nella scelta dell'allenatore, eccetera, eccetera. Quindi la Roma ha fatto un ottimo acquisto a
0: Ti ha sorpreso
1: gennaio.
0: Malen?
1: Poi. Ma sì, io non lo conoscevo poi più di tanto, quindi. Poi se l'hanno preso, soprattutto l'ha preso Ranieri, perché Gasperini poi gliel'hanno fatto trovare. Sì, mi ha sorpreso e mi piace anche come giocatore. Un giocatore che ha molta grinta, che ci mette l'anima in campo e questo mi piace in base al nome, al giocatore, mi piace in qualsiasi giocatore.
0: Che futuro ti aspetti invece da parte del Como, che è sicuro adesso di partecipare ad una competizione europea nella prossima stagione?
1: Ma il Como ha una mentalità di società che l'ha portata a questi risultati. Secondo me la porterà anche a crescere, perché quando si investono tanti soldi, difficilmente si hanno poi le persone professioniste preparate come Fabregas, come allenatore, come direttore sportivo. Direi che farà bene, farà il prossimo anno, cercherà di fare meglio di quest'anno, sarà difficile, però cercherà di fare meglio di quest'anno. È sempre importante che qualche realtà improvvisamente, come tanti spariscono nel nulla, tanti nomi importanti negli anni, poi vanno in Serie B, poi in Serie C e poi spariscono, e è bello che qualche nuova realtà emerga, diciamo. La dimostrazione è un po' dell'Leicester, che ha fatto bene, è riuscito a arrivare a vincere il campionato e adesso sembra che sia
0: Sì,
1: retrocesso
0: sì, sì.
1: dalla B alla terza divisione. Quindi bisogna stare attenti. Purtroppo il calcio di oggi, per rimanere a certi vertici, bisogna spendere e investire tanti soldi. Questo è il problema, e quindi il Como ce l'ha e quindi rimarrà sicuramente e cercherà di fare meglio di quest'anno.
0: Quali sono invece le tue sensazioni sul futuro del Verona? Retrocesso in
1: Oh,
0: B, che tipo di ripartenza ci
1: dolore.
0: sarà? Sì, me lo immagino.
1: È dolore. Beh, è un po' nel DNA di questa società e di questa città, perché a parte la parentesi dell'anno che abbiamo vinto lo scudetto, a parte, cioè ieri poi era la giornata 12 maggio, che decretava il campione d'Italia di Verona, però a parte quella parentesi, direi che è una società che negli ultimi 20 anni o 30 anni ha sempre fatto queste retrocessioni, è arrivata anche alla C, poi è risalita, ritornata in A, e quindi fa parte un po' del DNA della società. Come ho detto prima, adesso non conosco questa proprietà americana, si sperava che fosse arrivata come in altre società gente con soldi, ma soprattutto preparata per il mondo del calcio, per il mondo del calcio soprattutto in Italia. A quanto pare non è stato così. E vediamo, speriamo che, cioè, speriamo, io lo spero, perché ho una fazione particolare per questa città e per questa società. Quindi mi auguro che faccia bene e ritorni al più presto nei vertici che gli competono. Soprattutto alla città, i tifosi meritano di stare in Serie
0: Luciano, grazie mille come sempre, buona giornata.
1: A. Grazie a te, buon lavoro e viva il calcio!
0: Adesso, dopo questa chiacchierata con Luciano Maragon, torniamo a parlare della Roma e lo facciamo attraverso questa intervista ad un vero e proprio simbolo dei giallorossi, Vincent Candelà, che parla appunto delle prossime due partite della squadra di Gasperini e delle sue aspettative in riferimento a questa corsa Champions.
2: Come la pensi con i derby?
3: È meravigliosa, la partita è molto affascinante e dobbiamo vincere.
2: Forza
3: Punto.
2: Roma vince! Roma come la vedi? Cioè, ti chiedo un pronostico perché...
3: No, la vede, la vede.

0: Ed è meritato quello che sta facendo dall'inizio dell'anno, poi a gennaio è arrivato Malen, però il gruppo e il mister stanno facendo molto bene secondo me, perché non è finito, ci ho sempre creduto e vediamo. Adesso il derby sarà decisivo.
1: Qual è stato il pregio principale di Gasperini in questa squadra?
0: Il pregio?
1: La cosa migliore che ha fatto?
0: C'era più di uno, secondo me si è visto l'ultima partita, il gruppo è la cosa più importante, che giocano anche per lui, per la maglia, per la società, ma si vede che ci tenga a quello che dice, perché è un allenatore forte.
2: Secondo te,
3: Gasperini, che è successo? Che si è fatto
0: l'idea? Non lo so, no.
2: Secondo te la società dovrebbe rinnovare Dybala, la società?
0: Dybala per me è un patrimonio della Roma, è un patrimonio del calcio, scusate, e quindi Dybala fa sempre, però bisogna capire un po' tante cose. Intanto concentriamo per arrivare in Champions League.
4: A margine del premio Di Marzio ha parlato invece Maresca, ex tecnico del Chelsea, in questo momento chiacchierato per tanti club di primissimo piano. Sentiamo che cosa ha detto.
5: Sì, no, innanzitutto è un grande piacere essere qua, per innanzitutto il premio per Gianni, e poi, come hai detto te, è un piacere tornare in Italia, tornare in Liguria, vicino a Genoa, che comunque ho passato un anno e mezzo della mia vita. Siamo a maggio, i campionati stanno finendo, vediamo, manca poco, nel frattempo sto riposando e sto cercando di prepararmi per qualcosa che poi accadrà in futuro. Sto bene un po', sono stato bene un po' ovunque, sono stato bene da calciatore in 4 paesi diversi, sono stato bene da allenatore già in 2-3 paesi diversi, mi adatto abbastanza bene in questo momento qua, l'ultima esperienza è stata l'Inghilterra, vediamo la prossima. È difficile perché comunque quando c'è qualcosa che non va c'è sempre più di un motivo, non è mai un unico motivo. È un peccato, e da ormai un po' di anni che siamo nella stessa situazione. Speriamo si riesca a trovare una soluzione e far sì che comunque il calcio italiano a livello di club e a livello di nazionale possa tornare ai livelli più alti.
4: E dopo le parole di Enzo Maresca siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: dalla storia all'attualità. Un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
1: Radio Bianconera.
2: L'unica che conta.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
3: Bene, bene, bene, un po' di gol in allenamento sotto porta dal canale social della Juventus sull'allenamento di ieri. Radio Bianconera, buongiorno, buongiorno, Yves da Roche in cabina di regia, come stas? Good morning everybody! Che bella giornata, che sole che splende. Abbiamo la certezza di quando si giocherà Juventus-Fiorentina? No, sto scherzando. Oggi interrogazione parlamentare. Interrogazione parlamentare, siamo arrivati in Parlamento. Il caso Calendari. Nel frattempo continua Silenziopoli. Per i vostri vocali c'è io, per le vostre consonanti ci sono io. Oggi arriva il sindaco, c'è il nostro inviato che vi ragguaglia sull'allenamento, sul mercato della Juve, perché sono grandi novità e soprattutto su quando si giocherà Juventus-Fiorentina. Ma grazie a Marco da Crema, che oramai è diventata una nostra rubrica fissa, andiamo a vedere, prima di cominciare, 20 anni fa, oggi, 13 maggio, come titolava la Gazzetta dello Sport. L'osservatore ingariola alanese, cumpà, non ho mai visto una cosa del genere in vita mia. Moggi è venuto negli spogliatoi con il dito puntato a gridare. Lui e Giraudo hanno detto a Guardaline, tu sei scandaloso, come è scandaloso il rigore che non hai dato. C'è una roba che oggi apprendiamo, fanno tutti, no? Regina Juventus, vince la regina, l'arbitro, voglio dire, ha tre torti arbitrali clamorosi contro la Juve, oggi nel post partita dice sei scandaloso. Roba che fanno tutti oggi, però quando oggi lo fanno tutti vedo che la gente ci ride sopra. La conferma di Moggio, sono entrato nello spogliatoio, li ho fatti neri tutti quanti, li ho chiusi a chiave, volevo portare via la chiave. Chiaramente questa è un'intercettazione goliardica, no? Dove lui si batte al telefono e dice, li ho buttati neri. Ma è ovviamente goliardia. Naturalmente è stato provato subito dopo dal Tribunale della Repubblica di Reggio Calabria che il fatto non sussiste, che Moggi non ha mai chiuso Paparesta nello spogliatoio. Paparesta ha confermato che non è mai stato chiuso nello spogliatoio, ma è diventata leggenda da bar perché i giornali l'hanno evidenziata così, senza neanche controllare, senza neanche avere un pensiero sulla controparte. E allora ci ricordano Prodi al governo, e allora ci ricordano l'eventuale commissario, e allora ci dicono perquisite le sedi di FIGC e l'AIA, dentro 9 arbitri, 11 assistenti, Federcal nel caos totale, associazione a delinquere, titolava il Corriere dello Sport, lo scandalo più grande del calcio, 41 indagati. A distanza di 20 anni nessuno condannato, però vabbè. I giudici accusano Moggi a capo di una cupola, la famosa cupola che faceva perdere le partite a lui. Juve in un mare di guai, però spunta anche il Milan. Oggi, all'improvviso, spuntava anche il Milan. L'organizzazione, il DG della Juve, altri 5, Giraudo, Mazzini, i designatori, Bergamo e Pairetto, con l'arbitro De Santis, controllavano tutto! Controllavano tutto, De Santis controllava tutto e faceva vincere all'Inter la Supercoppa contro la Juve. Giraudo, Mazzini e i designatori, Bergamo e Pairetto, contro, questa era l'organizzazione. Poi dopo scopriamo che Meani l'ha detto arbitri del Milan, giovedì faceva entrare Collina dalla porta del ristorante suo chiuso a Lodi per parlare dei guardaline e dei favori che Berlusconi gli poteva fare dal punto di vista lavorativo. Poi scoppia che Facchetti chiamava non solo il designatore ma pure l'arbitro e andava negli spogliatoi e dice qui bisogna mettere la casella a posto. I carabinieri in azione ovunque, la Federcalcio sarà commissariata, indagato anche Carraro, domani partite dirette da arbitri giovani, che non è vero, non è mai successo, ma fa niente. Le conseguenze, la Juve non potrà evitare la Serie B. Siamo al 13 di maggio, a inchiesta praticamente sui giornali da neanche una settimana, La conclusione è che la Juve non potrà evitare la Serie B del Corriere dello Sport Stadio. Decide lui. Il Milan trema per un suo dirigente, Fiorentina e Lazio messe malissimo. Scudetto all'Inter, Roma seconda? Si chiedeva il Corriere dello Sport Stadio. Ah, tra l'altro nelle telefonate c'è anche la Roma, ma così non le dice mai nessuno, ma c'è anche la Roma. Ci sono tutti, c'è pure il Cevo quell'annata lì. Questi erano i giornali di 20 anni fa. E oggi? E oggi è tutta un'altra musica. E allora attenzione, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, è la vostra rassegna stampa del 13 maggio 2026. Coppa mia! Titolo alla Gazzetta dello Sport, perché mia, no? Mia, della loro squadra. Alle 21 la finale Lazio-Inter. All'Olimpico i nerazzurri per il doblete. In caso di decima Coppa Italia, la stella d'argento. Sarri dice dobbiamo crederci fino alla fine. Mattarella dice il nostro calcio, al nostro calcio serve un rilancio, dice il presidentissimo Mattarella. Tra l'altro pare anche lui simpatizzante dell'Inter, vabbè. Insomma, con quello che è successo, noi abbiamo visto i mondiali dell'82, abbiamo visto i mondiali del 2006, e infatti l'approfondimento in prima pagina della Gazzetta dello Sport, la Svezia e anche la Sveglia. La Sveglia, eccola qua. La Svezia la vediamo dopo. La Sveglia, il Venezia come il Brasile. Rompi pallone, tace. Intanto slittano quattro gare. Champions di lunedì alle 20.45. Il prefetto sposta il derby di Roma. È caos. C'è il ricorso della Lega. Oggi interrogazione parlamentare. A Milano, al Milan c'è l'unità di crisi. Furlan e Tare vanno da Allegri. Qualificazione in Champions, poi sarà la rivoluzione. Per il direttore sportivo c'è la pista D'Amico, che è il re delle plusvalenze. No, come il re delle plusvalenze? Non era Ausilio il re delle plusvalenze. C'è D'Amico dell'Atalanta. Ah, tra l'altro, in tutte le squadre che hanno fatto plusvalenze non sono state penalizzate. C'è anche l'Atalanta, eh? Signori e signori, c'è anche l'Atalanta. No, perché a me piace essere corretto e onesto nel racconto. Guardate che voi ve lo siete dimenticato, ma nelle famose intercettazioni, ecco le prove, c'è Percassi al telefono con Paratici, e Percassi a Paratici gli dice che se vanno a vedergli a bilancio quella roba lì, han chiuso, eh? E si riferisce a una plusvalenza. Quella non era una prova per l'Atalanta da condannare, no? Chiedo, per un amico. Juve-Fiorentina è una partita da ex. Vlahovic sfida il tabù. No, voi mi dovete perdonare, però ragazzi, io faccio come Narducci. Zuliani come Narducci. Piaccia o non piaccia? Io vi racconto come titolavano 20 anni fa e cosa poi è successo veramente, come non titolano oggi e cos'è successo veramente. Poi ognuno può farsi la sua opinione, la sua idea, però ragazzi, ste robe qua non ve le dice mai nessuno. La Juve plusvalenze. Ma voi ve le ricordate le intercettazioni di 3 anni fa sbattute sui giornali a pie pari? I pezzettini di stralci, come Mogino. L'ho chiuso negli spogliatoi. Anch'io con Ivo al telefono gli dico, io mi gioco il duolo della Juve perché è sicuro. Ma è una mia idea, no? Mica so il risultato finale. Se tu mi tagli quel pezzo lì, me lo sbatti sui giornali, Zuliani scommetteva a sapere i risultati a partite, o no? E qui hanno fatto la stessa roba 20 anni fa. E oggi? E nelle plusvalenze della Juve, quel pezzettino di intercettazione dell'Atalanta, che praticamente ammette di avere a bilancio qualcosa che non va? Juve-Fiorentina da ex, Vlahovic sfida il tabù, mai segnato alla viola. C'è sempre la prima volta. Ken cerca la rinascita, Ken non è al top. Ma voi non mi credete. Voi non mi credete. Poi per fortuna, sai, 20 anni fa non eravamo tecnologici, ma oggi basta andare su internet e si trova tutto, no? Anche l'intercettazione di Luca Percassi, o no? Gli inquirenti parlano di opacità per una somma di 50 milioni di euro, l'Atalanta e il Tottenham, si parla di Romero, Paratici, era il Tottenham, quella famosa lettera, la plusvalenza, però Paratici non risultava da una parte, Percassi non risultava indagato, e quindi se uno non risulta indagato che problema c'è? Però, allora, attenzione a Vlahovic e Ken, torniamo a noi. Entrambi possono cambiare la maglia del prossimo anno. Qui con Tinassa, Turame a parte, Ildi sta bene, meno male. Qui Viola Park, no, Carpe, Viola Park, qui Gobbi Park, se abbiamo costruito noi Viola Park, Gobbo Park. Tutti presenti per la Fiorentina. Bremer vuole vincere, il progetto giusto o è pronto all'addio? Ha quasi 30 anni, la Premier League potrebbe tentarlo. Intanto c'è un'idea, rinnovo per Calulo a breve l'incontro. Ah, ieri open bar spettacolare, eh? Ieri open bar spettacolare. Allora, praticamente hanno descritto il rigore della Roma come corretto ed è identico al rigore tolto a Vlahovic a Firenze. Cioè, identico! È identico, dicono le stesse cose. L'attaccante è in vantaggio, si trattonano entrambi. Alla fine, nel caso della Roma, il fallo lo inizia il giocatore della Roma, però finisce dentro l'area con la... È uguale a Vlahovic Firenze, solo che qua giusto dare il rigore alla Roma. Là era giusto non dare il rigore a Vlahovic, ma è uguale! È uguale! Vabbè, poi vi lascio perdere il fuorigioco della Juve di Open Bar, che è meraviglioso. Non hanno le linee, deve tirare la linea lui. Tre volte vanno a vedere il frame su due. Guardatevi Open Bar, il pezzo in cui il varista dice... Vediamo il frame, è il frame giusto? Vediamo l'impatto con la palla, è quello giusto? Cioè, tre volte vanno e guardate che voi dite, vabbè, ma è semiautomatico. Sì, sì, questo mi dà il sistema, ma si vede chiaramente che il varista fa partire quando c'è il passaggio per stabilire il fuorigioco e guardate che è un attimo, eh? Cioè, non è una roba automatica su cui dici c'ho certezza, è un attimo perché dice, ta qua, no, aspetta, un attimino indietro, cioè lo decidono loro. Lo decidono loro, come potresti fare tu, amico della Juve, o io, infatti io lo faccio, come loro, mi metto la partita a monito, prendo il tastino pause e faccio titic, titic, e lo stoppo qua e guardo le righe. Cioè se io titic sbaglio di un nanosecondo, o è fuori gioco o non è fuori gioco. Lo fanno così, sa lavare il fuorigioco semiautomatico. Quindi è arrivato l'orecchio e fuori gioco. In un'azione dove il lancio è per Calulu che è posizione regolare, il difensore del Lecce va a sbattere su Dujan, altro che Dujan che impatta, e fa una giocata e manda il pallone a centrocampo. Ci hanno annullato sto gol qua, e Open Bar ha detto che è giusto annullarlo, eh? Sappiatelo! Questo è successo! È la meraviglia! E noi stiamo qua a domandarci come mai c'è caos in Lega per il calendario. Eurocomo, questa è bellissima, questa oggi le batte tutti. Eurocomo sulla Gazzetta dello Sport punta Cambiaso perché servono più italiani. Il Como vuole Cambiaso, a parte che non ha, cioè, noi Cambiaso lo diamo via per 70 milioni. Cioè, secondo te Cambiaso gioca nella Juve, c'ha uno stipendio bello tosto, nella Juve va a ridursi lo stipendio per andare a giocare in provincia al Como, mentre la Juve magari l'anno prossimo vince pure lo scudo. Certo, come no, e come no. Malagò, ora è ufficiale, FIGC mi candido alla presidenza, più che alla previdenza, ma più o meno, non avevamo dubbi. Ah, Bete resta in corsa, però Malagò ieri si è beccato pure il sì della B, quindi è già al 53%, ma arriverà presto all'80%. Poi c'è Supertele, ci sono i vari approfondimenti sugli altri sport, niente, sull'inchiesta assolutamente niente, niente, siamo dalle intercettazioni che provano qualcosa perché sono dei pezzi 20 anni fa a niente di oggi, niente, niente, neanche un rigo, niente. Ieri ho fatto degli interrogatori, il PM, ma niente, zero, zero. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, apriamo Tutto Sport, che sale col mercato in prima pagina. Ditemi com'è la Juve. Bernardo Silva telefona a Danilo, suo compagno del City, e a Ronaldo, suo compagno in nazionale. Clamoroso. L'asso del City ha chiamato il brasiliano e il connazionale per farsi raccontare il club bianconero e Torino. Vabbè, allora siamo a posto, abbiamo già preso. Scusa, se CR7 Danilo gli racconta la Juve e Torino, si ha una botte di ferro. Vlahovic. Questa l'avevo notato anch'io ieri. Bella, tra l'altro, la maglia nuova, veramente molto bella. Ma Vlahovic, il giallo della maglia. Ecco la divisa home 2026-27, il serbo non è testimonia. E voi dite, chi sono i testimonia? Andiamo a vedere sul sito della Juve. Ildiz, manco a dirlo. Turam, Conceição, McKennie, Calulu, addirittura Kelly. Vlahovic non c'è con la nuova maglia. Ma è farsa calcio su Tutto Sport, è farsa calcio, signori e signori, follia! A oggi non si sanno ancora il giorno e gli orari della prossima giornata di campionato. Il TAR deciderà entro domani. Domani è giovedì.
4: Cioè, il TAR
3: decide domani.
4: Vergogna! Vergogna! Vergogna!
3: Vergogna! Domani, giovedì, decide il TAR. E quando il TAR deciderà, praticamente venerdì vi riorganizzerete tutti per trasferte, soldi buttati, aerei da ricomprare. È una meraviglia. La Juve intanto continua a vendere i biglietti, perché ufficialmente la Juve sa che si gioca domenica alle 12.30 e quindi fino a domenica alle 12.30 vende quei pochi biglietti che sono rimasti per Juve e Fiorentina. Poi naturalmente, come sempre, si adeguerà. Il clima di incertezza editorializza il Tutto Sport, si aggiunge ad un anno di scandali, rischio disaffezione dei tifosi. Oggi c'è il rischio di disaffezione. E poi dai ragazzi, siamo nel 2026, su Tutto Sport cosa succedeva ben 50 anni fa? Lo scudetto del Toro del 76, un romanzo di famiglia, Zaccarelli, Pecci, Salvadori, Claudio e Patrizio Sala, scatenati alla festa, trovate tutto su Tutto Sport. Oh, 50 anni l'ultimo scudetto del Toro, eh? 50 anni sono tanti. Amici del Toro, 50 anni sono tantini, però bel numero, c'è 5 davanti, c'è 5. Spalletti furioso, perché noi pensiamo soltanto, giustamente, a noi tifosi intendo, però... anche la squadra. Spalletti è furioso. La preparazione di una gara non si improvvisa. Il caos sulla data del match rischia di compromettere il piano di lavoro settimanale. Perché un conto è preparare una gara per le 12.30, uno al lunedì alle 20.45. Giorni diversi, alimentazione diversa, prove tecnico-tattiche diverse, si gioca col caldo o non si gioca col caldo. Quanti giorni mancano veramente alla partita? Rivoluzionato e non sanno che pesci pigliare loro, e infatti si allenano a fare le partitelle, qualcuno segna, qualcun altro no. A proposito di gol, un tiro in più per fare un gol, Juve rifletti, bello schemino devo dire su Tutto Sport, numeri offensivi e difensivi sono già da scudetto, la Juve a pari dell'Inter, qual è la differenza? Il gap di cattiveria sotto porta è enorme, un gol ogni 3,42 tiri per la Juve, un gol ogni 2,61 per l'Inter. Basterebbe essere più precisi sotto porta e saremmo davanti noi. Semplice. I tifosi non si fidano degli arbitri italiani. Un bel sondaggio, ma dai. Vediamo un po'. Inter 34% favorita. Come Juve seconda 8%. Ma che campionato avete visto, tifosi? Ma come? Questo è il frutto di Sentimentalopoli, di quello che vi racconta di Giordani. Ma come Juve favorita al secondo posto? Juve 34, Inter 34 è persino poco. Juve 8. Poi gli manca 12 punti per gli errori arbitrali. Napoli 7, un punto di percentuale dietro la Juve. Ma non scherziamo. Milan 0, il Milan non ha avuto favori arbitrali. Ma dai, Roma 3, Lazio 1. Ma solo Lazio, Juve, Juve, Lazio. Sono 5 punti che si sono guadagnati così. Ma dai, ma che sondaggio è? Arbitropoli, perché è Arbitropoli, non è né Silenziopoli né altro. Ora si tirano le somme, si ferma per ora. Ieri hanno intervistato Zazzaroni, perché no, più che interrogato l'avranno intervistato, immagino, no? Cioè tu prendi e chiami il direttore di un quotidiano sportivo che ti dice no, per quello che so io non c'è niente, ma siamo impazziti. Chiami me, chiamiamo Zuliani, direttore di Tutto Juve. Allora Zuliani cosa dice? Ma secondo me guardi, allora questi sono stati i favoriti. Ma che sei impazziti, ma che chiesta è diventata? Secondo i tifosi l'inchiesta di Milano non avrà conseguenze gravi. Vabbè, se la facciamo così. Chiudiamo Tutto Sport, dai, vediamo il Corriere dello Sport Stadio. La Coppa pesa, Lazio c'è in palio l'Europa, l'Inter vuole il doblete. Se lo Tito alza il suo settimo trofeo, chi arriva sesto va in Conference. Como? Attenzione, se vince la Lazio si libera un posto. TV dice... no... altro che rompi pallone. Iv, chi vuol dice noi portatori di valori al Quirinale? Chi ha detto che lo...
5: basta così.
3: Non ce la posso fare. Chi ha detto noi portatori di valori? Di valori. Quali? Quelli di Barella, di Lautaro. di Cialabichi, di Frattesi, qua di Turà, quali valori? Quelli bastoni, noi portatori di valori, ho detto.
5: A posto di valori metterei i bastoni.
3: Noi portatori di bastoni, dici tu. Cioè, poteva dire un miliardo di cose, ma... Scusate, scusate, ma noi portatori di valori... A meno che per valori non si intendano i dobloni. No? Volata Champions, lunedì il derby, caos calendario, derby... Bellissimo. Derby rivisto al TAR. Allora, aspetta. Derby rivisto. Non ce la posso fare.
5: Vado avanti con le risate tutto il tempo se vuoi.
3: No, no, no, aspetta, ce la posso fare. Ma come fai? Ma con quello che è successo quest'anno, dai, ma veramente, dai. Cioè, c'è un'inchiesta in corso, da Gospia ieri ha pubblicato Marotta che subito è andato a parlare a Roma con Viglione appena si è fatto interrogare. Hanno mandato Zazzaroni per difendere Rocchi a dire che non c'è dieta. Ragazzi, io non lo so. Vabbè, comunque oggi si ferma l'inchiesta sul Corriere dello Sport, basta, si fa un punto tra il PM di Milano Ascione e il procuratore capo Viola. Cioè, si ferma un attimo e dice, ok, procuratore Viola, lei che è tifoso dell'Inter, mi dica cosa dobbiamo fare. Ma ragazzi, ma rispetto a 20 anni fa, oggi è la barzelletta, ma vi rendete conto? Derby rivisto al TAR, scontro istituzionale, mai visto su Roma-Lazio, la Lega... attacca il prefetto, dice intervento pericoloso, ma come prefetto, tu avevi detto che di notte non si può garantire l'ordine pubblico per il derby di Roma e lo vuoi mettere lunedì alle 20:45, e dall'altra parte però dicono, ma scusa Lega, ma un anno fa si sapeva che la finale degli internazionali di tennis era stata data, mettere nell'algoritmo che non ci poteva essere il derby di Roma, no? Gli scenari, Napoli favorito, Roma sfavorita, a pari punti nei confronti diretti, vabbè, ma chi se ne frega, c'è il giallo Muaremovic, attenzione che giallo c'è, intrigo a tre, Sassuolo Juve Inter. La Juve è 50% da rivendita. L'Inter però pare avanti. La Juve però ha fatto l'offerta. Carnevali che fa? Ne parla in premio, va in premio e dice: oh, io ho fatto l'asta in Italia, non è che voi volete aggiungere qualcosa. Qui continassa le scelte, dubbio Turam, Bremer e Kelly sono diffidati. E anche Locatelli se per quello. Le uscite, Cambiaso e Gatti potrebbero essere plusvalenze top, così. E a pagina 23 lo stop all'inchiesta. Ma non è che c'è lo stop all'inchiesta. È che questa settimana non sarebbero previsti gli interrogatori. È un po' diverso. Oggi il Consiglio federale, stop all'AIA. Commissario all'AIA, cosa deciderà il Consiglio federale? Non ce la posso fare oggi. Ascione ha fatto il punto col procuratore capo di Milano Viola. Sui quotidiani politici oggi dell'inchiesta non si parla. Ora, ora, bene. Corriere della Sera cosa titolava 20 anni fa? Scusa, e poi ci fermiamo, fammi vedere. Marco da Crema, ragazzi, Marco da Crema alla fine di tutta questa tranche, lo chiamiamo, lo ringraziamo perché ha fatto un lavorone con i suoi faldoni. Mogge Giraudo al telefono sugli arbitri, vanno massacrati. No. Mogge Giraudo al telefono sugli arbitri, vanno massacrati. Ma cosa scrivevano? Le intercettazioni dello scandalo, gli investigatori, cupola di 6 persone, 41 indagati. No di Letta a Prodi per l'incarico di commissario della FIGC. Berlusconi dice situazione terribile, cioè c'aveva Meani che chiamava per i guardalini e lui diceva situazione terribile. Vittorio Sermonti da Juventino dico vadano all'inferno. Ecco, e poi era partito il treno degli da Juventini, che ancora oggi qualcuno ce n'è, eh? Cioè, da Juve, hai visto? Lo dice lui che è Juventino. Bravi. Che bello il treno degli Juventini da Juventino. Bravi. E anche per colpa vostra che si è creata a Farsopoli e abbiamo pagato le plusvalenze poi. E anche per colpa vostra. Riflettete. E ridete anche un po'. Piccolo stop per noi, tra poco si andrà.
0: Rassegna stramba.
6: Un giorno dalla redazione sportiva Il Calcio, in primo piano finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter in programma questa sera all'Olimpico. Sarri recupera Zaccagni dall'infortunio, tornano anche Nuno Tavares e Taylor. Nell'Inter Chivu con il dubbio Sucic Mkhitaryan, ma la notizia del giorno è Thuram che si è allenato in gruppo. Servirà non avere ossessione, ci siamo meritati lo scudetto e questa finale e dobbiamo mantenere lo stesso atteggiamento, ha detto il mister dell'Inter Chivu. Lo ascoltiamo in conferenza stampa.
7: Noi dobbiamo essere umili, dobbiamo essere, avere l'atteggiamento giusto, consapevoli del fatto che ci siamo meritati di vincere un trofeo in stagione, cioè lo scudetto, che ci siamo meritati di arrivare fino in fondo anche in finale di Coppa Italia, e vogliamo onorarla al meglio di quello che sono le nostre qualità.
6: Sono orgoglioso della stagione della squadra che non ha mai mollato e merita di vincere per il percorso fatto, ha detto il tecnico della Lazio Sarri.
8: Bisogna tutti sperare che quello abbiamo visto sabato è frutto di qualcosa di mentale, che domani sera saremo mentalmente diversi e quindi saremo diversi sotto tutti i punti di vista.
6: Il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20:45. Lo ha reso noto la prefettura dopo le valutazioni effettuate in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. La Lega Serie A, che lunedì aveva invece deciso di far giocare domenica alle 12:30 il derby di Roma e tutte le squadre in lotta per la Champions, in una nota si rivolge alla prefettura: revocare il rinvio o reagiremo nelle sedi opportune. Il tennis, ora Jannik Sinner continua a dominare gli internazionali d'Italia 2026, il numero uno al mondo ha staccato il pass per i quarti battendo 6-2 e 6-3 Andrea Pellegrino. L'alto tesino ora affronterà Rublev. Grazie a questo ennesimo successo in un derby azzurro, l'alto tesino tocca quota 31 vittorie di fila nei Masters 1000 ed eguaglia così un record riuscito prima soltanto a Djokovic. Si interrompe invece il cammino a Roma del pugliese, che resta comunque una delle sorprese più belle di questa edizione del torneo. Passa anche Luciano Darderi, che dopo aver vinto contro Tommy Paul ripete l'impresa contro Zverev. L'azzurro, testa di serie numero 18 del seeding, trionfa col punteggio di 1-6, 7-6, 6-0. Out invece Lorenzo Musetti, nulla da fare per il toscano, sconfitto nettamente da Rud, 6-3, 6-1. La pallamano in chiusura, una settimana che vale un posto ai campionati mondiali 2027. La corsa dell'Italia verso il torneo iridato inizia a Zurigo oggi alle 19, quando la nazionale affronterà gli elvetici nell'andata del terzo e ultimo turno di qualificazione. Il 17 maggio alle 18 le due formazioni saranno di nuovo avversarie a Faenza. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord qualche isolato piovasco su basso Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna in attenuazione rapida, più soleggiato sulle altre regioni. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro generali condizioni di instabilità con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud instabile su Sardegna, Campania, Molise e Puglia, poi nel pomeriggio anche su Basilicata e Nord Calabria. Temperature in lieve calo, massime tra 21 e 25 gradi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Rassegna stramba.
3: Attenzione, superate, è il compleanno di Holm! John Holm, è il compleanno di Holm! La Juventus gli fa gli auguri tramite Juventus Creator Lab, fateglieli anche voi. Tra l'altro, nelle pre-convocazioni della Svezia, perché Holm ai mondiali ci va. Openda no, Openda non è stato preconvocato dal Belgio. Che disastro, Openda, ragazzi. Che disastro. Intanto, secondo Dago Spia, che ci facevano all'Hotel Parco dei Principi di Roma il presidente dell'Inter Beppe Marotta, insieme al suo avvocato Angelo Cappellini, in compagnia dell'avvocato della FIGC Giancarlo Viglione, braccio destro dell'ex presidente Gravina, chiamato appena ieri dalla procura milanese per l'inchiesta relativa agli arbitri che coinvolge proprio la squadra nerazzurra? A saperlo, dice. Che ci facevano lì? Secondo voi, 20 anni fa, oggi, sui giornali, ci sarebbe la foto di Marotta con Viglione, l'avvocato a Roma, e il titolo? Ci sarebbe? Se fosse la Juve, se fosse stato Marotta la Juve, secondo me sì. Apriamo la grande famiglia, quella che vi tiene compagnia tutti i santi giorni, tuttojuve.com, la capofila Juventus, il mercato non può aspettare la Champions. I bianconeri devono tornare grandi subito. Il primo piano di Massimo Pavan. La Juve deve andare oltre ogni dubbio, oltre le incertezze legate alla qualificazione in Champions League e soprattutto oltre le semplici prospettive di mercato. A due giornate dalla fine, nulla è ancora garantito. La corsa al quarto posto resta apertissima. Gli ostacoli da superare sono tutt'altro che semplici, ma proprio per questo il club bianconero non può permettersi di stare fermo. Mercato, programmare subito con o senza Champions. E la Juve lo sta facendo, perché c'è ancora del gap con Inter e Napoli. E Napoli, Massimo, siamo a 2 punti, eh? Siamo a 2 punticini. Il blocco nero su bianco, c'est moi. La Juve in gol, il punto. La Juve in gol, rabbia dei tifosi bianconeri, esplode il caso. Vi ho dato ampio spazio. Andate su tuttojuve.com, cliccate, c'è anche il video correlato dove potete goderne tutti quanti assieme. E allora aggiorniamo anche il virgolettato del giorno, che deve essere sempre aggiornato, eccolo qua. Non prendete impegni per lunedì a questo punto. Juventus alla sera con la Fiorentina, ricorso al TAR permettendo. C'è il TAR. Oh, comunque in sto paese vanno tutti al TAR, eh? L'unica che non va mai al TAR siamo noi, siamo noi. Non andiamo mai al TAR, siamo noi. Chiudiamo tutto juve.com, apriamo bianconeranews.it, eccolo qua, il primo piano del momento. Juve per l'attacco torna di moda, Ghirassi, è lui il bomber a sorpresa per Spalletti. I bianconeri cercano una punta ad area di rigore, monitorano il centravanti guineano, numeri importanti tra Bundesliga e Champions. Centravanti del Borussia Dortmund, che ormai ha 30 anni però, eh? Sta confermandosi anche in questa stagione con una bella media realizzativa, 16 gol in Bundesliga, 4 in Champions League, un totale di 21 reti complessive considerando tutte le competizioni. Posso dirvi però, e sono i numeri di Vlahovic, eh? Vlahovic nell'altra stagione ha fatto 17 gol, cioè non è che o no, o vado a migliorare, se no. Il box giallo su nero e l'editoriale col faccino del Sciurenzino, un giorno sapremo quando si giocherà Juventus-Fiorentina, ma ora si può puntare anche al secondo posto. Enzo è uno di noi, è uno di quelli che pensa al secondo posto. Dai, chiudiamo tutto, non lo so, cosa siamo un po' in ritardo, però lo facciamo? Lo facciamo anche oggi? Facciamo, Yves?
5: Ci sono delle belle cose.
3: Ci sono delle belle cose, andiamo su calciofinanza.it. Eccolo qua, il nuovo Gesù, eccolo! Che indica la via, ma che bella foto di Malagò, sembra Gesù veramente. Italiani, tifosi, andate, ecco la novità. Camminate. Andate camminate sulla Lega Calcio, ci sono io. Elezioni FIGC, la Serie B appoggia Malagò, l'ex presidente del CONI al 53% dei voti. Dopo Serie A, allenatori e calciatori, anche la Lega Cadetta si schiera fuori di Malagò. Malagò, forza Roma, forza Lupi, sono finiti i tempi cupi. Malagò, Malagò, come direbbe De Laurentiis, sposta tutto al centro-sud. Malagò, che bello! Secondo me non siete d'accordo, secondo me siamo un modello d'esportazione, no? Io prenderei proprio tutta la scatola Calcio Italia e la porterei in giro nelle scuole elementari di tutti i paesi mondiali per spiegare come dovrebbe funzionare il sistema calcio, no? È bella sta cosa, secondo me si potrebbero apprendere delle cose interessanti. Malagò, Malagò.
5: Vai un po' sotto.
3: Ma altre cose. Dimmi, Ivan.
5: Vai un po' sotto, c'è qualcosa per te.
3: Ma infatti, volevo arrivare, c'è il Real Madrid. Ah, c'è il Real Madrid, aspetta un po'. Eccolo qua. Florentino Perez non molla, nuove elezioni, si ricandida e dice... Ho vinto 7 Champions, ne avrei vinte altrettanto se non me l'avessero rubate, compresi i campionati. Scusa, non ho capito bene. Cos'è che ti ha rubato? Scusa, Florentino Perez, non ho capito bene. Fammi rivedere il fuorigioco di Mijatovic. No, scusa, non ho capito bene. Fammi rivedere il bidone al posto del cuore. Il rigore che vi siete presi, che altrimenti andavamo noi avanti. No, fammi capire bene, cos'è che vi hanno rubato? Ma fai veramente il bravo, Florentino Perez, ma sta sereno, prenditi queste altre elezioni dove nessuno ha i soldi tuoi, quindi sicuramente non si candida nessun altro, perché per essere presidente del Real Madrid ci vogliono un sacco di soldi personali, è nello statuto, e quindi vai sereno e vai avanti per la tua strada, e sta buono e non scatenarci, perché se no domani facciamo la rassegna stramba con oioioi tutti i favori del Real Madrid, eh? Ci mettiamo 2 secondi io e Mr. Frank, sta attento. La chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Angelo da Pioltello scrive: dopo questa ennesima inchiesta fatta passare come farsa e il fatto che loro sono protetti sempre, ma indagati, mi è passata la voglia di seguire questo sport. Mi ha fatto passare la voglia, dice Angelo. Chiede a Vicenza: questa inchiesta di cui nessun media parla ci ha fatto conoscere altre due persone che hanno lavorato e sono tifosi cartonati e che adesso lavorano in ruoli portati FCC, calendari, arbitri e avvocati. A me pare che l'inchiesta stia prendendo sempre più una direzione diversa. È che sia propedeutica a smantellare un sistema, perché se, e sottolineo se così fosse, qui sì che di sistema si tratterebbe, dove sono stati messi uomini di fiducia in punti strategici per favorire quantomeno proteggere una squadra a discapito delle altre? Sì, penso sia di più che un discorso riguardante solo il mondo arbitrale, ma è solo un mio pensiero, vedremo, dice Andrea da Vicenza. Luca dice: mi consigli una lettura su Calciopoli, sia di casa nostra che a sfavore, segui me. Luca, segui me e stai sereno, sei tutto. Cristian da Roma dice: questa mattina leggevo che il procuratore Capoviola ha fatto sapere che ora non c'è necessità di sentire dirigenti club né di indagare altre persone, quindi alla Juventus hanno tolto preventivamente 15 e poi 10 punti per plusvalenze, indagando e mettendo alla forca persino Arriva Bene, che in quei tempi lavorava per Ferrari. Hanno fatto girare ogni tipo di indiscrezioni, carte segrete, accordi con mantenuti mentre ci punivano per frode sportiva, non si degnano nemmeno di sentire i dirigenti della squadra coinvolta, veramente sconfortante. Anche perché se finisce tra luce e vino con il procuratore interista, noi juventini saremo sempre più quelli sporchi in quanto unici puniti in ogni circostanza. Il calcio non merita di essere seguito da tempo e così ancor de meno, scrive Cristian da Roma. Stefano da Firenze dice: ah, Moggi controllava tutto con Gagliani presidente della Lega, fa già ridere così. Infatti sentiamo un vocale da casa.
10: Ciao Claudio, buongiorno, sono Michael da Roma. Allora, io sono classe 93 e onestamente tutte le inchieste, le indagini che hanno riguardato la Juventus le ho sempre viste portate a termine con un accanimento mediatico proprio di primo livello e con penalizzazioni, sbattendo il mostro in prima pagina. Io a memoria, appunto, in 32 anni... le inchieste che riguardano le altre squadre puntualmente le vedo svanire in una bolla di sapone e posso portare 3 esempi, a parte Calciopoli, di questi ultimi anni. Il caso Osimhen, boh, ne sa più qualcosa, ma come è andato a finire quel caso? Il caso plusvalenze, mi ricordo che dopo che venne penalizzata la Juventus, messa la cogna mediatica, si disse: ah, la guardia di finanza nei centri sportivi di Roma e Lazio, indagini in corso della procura di Roma. Boh, ne hai saputo più qualcosa?
3: Boh, io non ho saputo più niente. Te? Sentiamo un altro vocale.
11: Sono Claudio, Angelo della provincia di Napoli, tifoso della Juve. Caro Claudio, ma io voglio cioè capire un'altra cosa. Cosa ci possiamo aspettare? Se...
3: niente, che ci possiamo aspettare? Francesco scrive: la soluzione al caos dei calendari è semplice. Imporre con legge ad hoc alle pay TV la trasmissione in contemporanea, alla domenica preferibilmente, delle partite del campionato. Bravo Francesco, bravo. Freddy da Ravensburg scrive, ma in tutto ciò, da ignorante che sono, mi sfugge una cosa, ma poi si è capito come mai i due compari si attivarono immediatamente quando si parlava di commissariamento della FIGC? Ambro da Reggio Emilia, scandaloso, hanno beccato nel mondo un sacco di gente, perfino Bin Laden, Saddam. Adesso abbiamo paura di un derby con quattro ultra, dai, povera Italia, leggeramente, gente che ha prenotato treni, aerei, e non so ancora quando gioca la Juve. Gianluca dalla Puglia vuole ringraziare per il servizio che gli rendiamo, sempre più consapevole di quello che accade. Grazie, grazie, Radio Bianconera è qua per te. Luigi da Manchester scrive, con questa inefficienza e disorganizzazione sul calendario della Serie A appare chiaro che non sia stato fatto per gestire equamente tutte le squadre, ma per favorirne una e penalizzarne un'altra. Chi ha responsabilità di questo disastro dovrebbe essere licenziato subito, dice Luigi, che fa un po' anche il manager, dice, oh, se fosse un'azienda. Piero da Palermo, ma il calcio è un'azienda, eh? Piero da Palermo scrive, vergogna, stanno facendo di tutto per insabbiare. Ma cosa c'entra Zazzaroni dal procuratore? Ma chi è? Procuratore Ascione, io sono vicino alla sua procura, tra l'altro abito vicino, se vuole Zuliani, direttore di tuttoio.com, a disposizione, eh? Cioè, se vuole sentire il mio parere, io vengo e le spiego secondo me come funziona il calcio, se vuole sono qua. Sentiamo il vocale da casa.
12: Claudione, buongiorno. Franco da Pescara, io vorrei sapere, ti chiedo, ma l'ineffabile, uso un eufemismo naturalmente, Chinè, perché non deferisce l'Inter? Visto che il secondo capo di imputazione è chiarissimo e visto che la giustizia sportiva si muove sulla base di sospetti, che sono quelli appunto che muove una procura, che poi dovrà dimostrare in sede di dibattimento la bontà delle sue accuse. La giustizia sportiva è sommaria, o perlomeno è stata sommaria con la Juve, e quindi perché non dovrebbe esserlo con gli altri? Buona giornata, sempre forza Juve!
3: Buona giornata anche a te, forza Juve anche a te. Paolo da Formia scrive, Dago Spia aveva detto pure che quattro amici al bar si erano incontrati per la questione curve all'epoca, e poi siamo tutti, sappiamo com'è andata. Adesso il subordinato fa il punto, il capo ce lo mette, e sui giornali nessun tagliacuci. Io però non ho capito se dopo Parma Malagò ha presentato la propria candidatura per la federazione o per la Roma. Cesare da Milano scrive, la candidatura di Malagò mi fa venire in mente il titolo di una serie di dischi di Branduardi, Futuro Antico. Cosa hai tirato fuori, Branduardi? Raffaele dice, ho mandato un vocale, mi farebbe piacere se lo mandaste in onda. Non so, proviamo, vediamo se è il tuo vocale da casa.
13: Salve, buongiorno a tutti, sono Raffaele da Montepulciano. Volevo ricordare questo, saluto Claudio e lo ringrazio di tutto. Quando fu il 2006, a parte che si partì subito a parlare di cupola, quindi già si incontrò tutto sulla mafia, quindi per dire che era una mafia, non un'arbitropoli. Ma la questione è che addirittura si fece un DVD, o comunque un filmato che girava anche su internet, era un ragazzo, ma era informatico, e dove c'era tutta la ricostruzione con le immagini e i pezzi di audio originali che erano stati estrapolati dalle intercettazioni che volevano loro, che raccontavano e romanzavano la storia. Quindi io, da ragazzo che ero, mi feci davvero l'idea che la Juve aveva sbagliato, avesse sbagliato e che doveva pagare. Poi dopo, per fortuna, ho capito cosa fosse successo in realtà e ho cambiato idea. Quindi questo video me lo ricordo benissimo, c'erano in questo video anche le intercettazioni della Fiorentina, e mi ricordo che c'erano intercettazioni tra Lotito e un altro che concordava e organizzava, che diceva, Tareste, non vedi che hanno fatto? E Lotito, ma la settimana prossima pure, eh? Lotito non ha avuto niente contro.
3: Me lo ricordo anch'io, purtroppo. Come sapete che io ho ancora in cantina il libro nero dell'Espresso. Ci hanno fatto i libri, hanno venduto i libri con le intercettazioni. Voi vi dimenticate queste cose qua? Il libro nero dell'Espresso con dentro le intercettazioni. Cioè, vi rendete conto cosa gli hanno dato? Selezionate. Perché, sai, gli avessero date tutte. Selezionate quelle che volevano loro. Devo andare a recuperare. Sentiamo un vocale da casa.
14: Ciao Claudio Mariano, ma io non potrei essere più d'accordo con te sulla questione di quelli tra virgolette da juventino. Dico che sono stati corresponsabili in Calciopoli, ma anche come detto bene tu nelle plusvalenze, e qualcuno è andato in onda anche da questa emittente. Quelli che accusano Andrea Agnelli, quelli che ogni volta che si parlava della situazione dicevano però Agnelli ha delle enormi responsabilità perché ha abbandonato la Juve, perché si è dedicato ad altro, perché ha avuto delirio di onnipotenza, perché ha solo pensato di prendere Ronaldo. E qui questa grossa responsabilità bisogna portarsela un po' tutti sulle spalle. Detto questo, è fantastico questo format dove si fa il paragone con il 2006, e secondo me bisognerebbe scrivere un libro denuncia.
3: Caro mio, mi avete già fatto scrivere 10 libri quest'anno, ma non ho tempo di scrivere neanche uno. Io no, però, io almeno da sta cosa posso tirarmi fuori. Poi non so gli altri cosa hanno detto qua dentro, ma io sicuramente no. Carlo da Macerata dice: colpa della pirateria, se non si sa che ora si gioca le partite in Italia, se la nazionale non va ai mondiali, se gli arbitri sono sotto inchiesta insieme all'Inter. Pirateria. Auguri anche da Daniel al grandissimo John Holm, che vabbè non si chiama John, però noi che abbiamo la certa età. Forse scrive Gino, Kivu si è impappinato, si riferiva ai portatori di malessere, a meno che non si facesse insomma portatore. No, vabbè, dai, Gino, non mi far leggere tutto il messaggio, Gino. Bonni scrive: se avrai occasione, un grosso abbraccio a Zampini, che ieri sera nel salotto milanese, attaccato dagli interisti, stranamente molto nervosi, ha sbattuto loro in faccia la realtà, facendo nomi e cognomi delle loro protezioni, i baluardi del tifo. Luke scrive: ho sentito Chivo, alla fine ha detto la messa è finita, andate in pace, perché il tono era un po' quello. Mentre Andrea dice: non credo che il fenomeno che ha stilato i calendari dalla male dimensioni, visto che fa parte della cricca nerazzurra. Gildo D'Ancona: mi interrogo sul motivo per cui la nostra società non si adoperi per la tutela dei tifosi in questa situazione. È possibile, secondo te, viste le continue brutte figure della federazione, che lo Stato prenda la palla al balzo e finalmente rada al suolo questa FIGC? Mi auguro di sì. Secondo me no, Gildo. Angelo dice: Zazzaroni non è stato convocato, si è offerto lui di andare a parlare in procura. Capito? Angelo, capì? E io che sono il procuratore io dico: no, grazie, non mi interessa il suo parere. Scusa, fammi capire. A meno che il mio procuratore capo non dica: no, vabbè, ma ascolta, sentiamo un vocale da casa.
15: Buongiorno, Michele da Cosenza. Io continuo a ripetere: sta succedendo quello che sta succedendo, e noi come Juventus, anzi signore El Khan come Juventus, voterà per Malagò. Quello che ci farà un cosa così, quello si è già schierato, quello che sappiamo che è l'uomo gradito da De Laurentiis, da Marotta e Bob Torsocollo anche da Lotito, e qua si accontenterà di avere qualche favore. Alla fine quelli che ci rimetteranno le penne saremo sempre noi, e noi votiamo Malagò e continuiamo così, facciamoci del male, poi veniamo a lamentarci.
3: Attenzione, Fabio da Torino scrive: questo tema degli orari delle partite è ridicolo. Per come è fatta la classifica, le squadre che devono giocare in contemporanea sono Juve, Milan e al massimo il Napoli, mentre Roma e Como, arrivando da dietro, devono vincere per forza, quindi possono giocare anche dopo Juve e Milan. Sì, in effetti non hai tutti i torti, sai Fabio. Per cui potrebbero far giocare Juve, Milan e Napoli domenica alle 18, il Como alle 20:45 e la Roma lunedì sera. Basta un poco di logica, buon senso. Sai Fabio che non hai tutti i torti. Aspetta un attimo. Ah, questa è interessante. Me la voglio guardare bene, la classifica. Allora, facciamo così. Perché comunque non è l'ultima giornata, ce ne sono due, Fabio. E secondo me invece un ragionamento potrebbero ancora farlo. Vediamo. Allora, la classifica della Serie A è le ultime due giornate di calcio. giocato. Dunque, eccoci qua. Allora, il Napoli 70, la Juve 68, Milan 66, la Roma intanto pari al Milan. Allora, sul Como potresti anche aver ragione, cioè il Como a 65, cioè se le altre perdono, pareggiano, vincono, anche se anche perdono, cioè il Como comunque deve vincere, perché se no, perché non è che può ragionare sul pareggio, perché se pareggia va a 66, se anche le altre perdono sta dietro, quindi non può lucrare sul pareggio. Però la Roma no, Fabi, scusa, la Roma è a pari del Milan a 67, cioè se la Roma gioca dopo e sa il risultato di Napoli, Juve e Milan, metti che Napoli, Juve e Milan perdono, la Roma a 67, se fa un punto va a 68, va davanti al Milan a pari della Juve e poi si gioca tutta l'ultima giornata, cioè potrebbe lucrare sul risultato, cioè è un derby, a un certo punto potrebbe anche dire oh, piuttosto che rischiare di perderlo, io a questo punto con un punticino sono quarto, No, Fabio. Sentiamo vocale da casa.
16: Claudione, buongiorno, Marco da Roma.
3: Ciao Marco.
16: Questi hanno la faccia come la padella.
3: Bella faccia.
16: Ok? Come il retro della padella, non voglio usare termini diversi nel rispetto della tua trasmissione bellissima.
3: Bravo.
16: Questi veramente fanno si possono permettere qualsiasi cosa. Cioè l'avvocato Viglione ieri è stato ascoltato dal procuratore e la sera organizzano un summit con il presidente dei cartonati, ok, e compagnia bella, Lega Calcio e quant'altro, per fare il punto della situazione. Cioè, vabbè, ma questi sono fantastici, questi non hanno paura di nulla, e questa cosa è preoccupante, perché vuol dire, ragazzi, che non ce n'è per nessuno. Cioè, arriveremo a un punto che dovremo smetterla di guardare questo sport, cioè se lo giocheranno da soli. Io mi auguro che un giorno anche le altre società, gli altri tifosi si rendano conto di quello che sta succedendo, che è una cosa veramente, cioè uno ride per non piangere, Claudio, ma veramente questa cosa è...
3: So.
16: È...

0: Fammelo vedere il primo. Perché non lo vediamo? Ma perché non lo vediamo? Perché hai scelto che non lo vediamo e non ascoltiamo il dialogo? Perché? Perché? Massimiliano da Roma dice: la capitale oggi non è in grado di gestire due eventi sportivi in contemporanea. Il livello è scandalosamente e pericolosamente basso. Ormai il calcio è morto e si meriterebbero stadi vuoti e biglietti da rimborsare. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
1: Rassegna Stramba. Radio Bianco Nera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com. La prima radio sportiva del mondo bianconero,
1: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Il presidente americano Trump ha incontrato i vertici delle forze armate per valutare la ripresa dei raid contro l'Iran. Improbabile che la decisione però venga presa prima dell'incontro di giovedì in Cina con Xi Jinping. L'Iran per la prima volta minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Israele intanto istituisce un tribunale militare speciale per il 7 ottobre, prevista la pena di morte.
3: La Russia sta ritardando lo scambio di prigionieri con l'Ucraina nel formato 1000 per 1000 che faceva parte dell'accordo annunciato dal presidente americano Donald Trump. È l'accusa rivolta dal difensore civico dell'Ucraina Lubinets, come riporta l'agenzia Union. Anche se si raggiunge un accordo con i russi, non si può mai essere sicuri al 100% che verrà rispettato da loro, ha affermato.
4: Antivirus, il cittadino britannico sottoposto nella serata di ieri ad accertamenti virologici è risultato negativo, così come il suo accompagnatore. Lo conferma in una nota l'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso. Il turista britannico di circa 60 anni, spiega Palazzo Lombardia, è attualmente in quarantena presso l'ospedale Sacco di Milano in quanto contatto di un caso confermato di hantavirus. L'uomo si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg del 25 aprile scorso, sul quale viaggiava anche la donna successivamente deceduta nella città sudafricana a causa dell'infezione da hantavirus.
3: Secco Bacari, il 35enne maliano ucciso all'alba di sabato 9 maggio a Taranto, ha provato a rifugiarsi in un bar durante l'aggressione, ma gli sarebbe stato intimato di uscire. A riferire il dettaglio è stata la procuratrice tarantina Eugenia Pontassuglia, intervenuta in conferenza stampa per illustrare i dettagli dell'indagine che ha portato al fermo di 4 minorenni e di un ventenne.
4: Arrestate 10 persone gravemente indiziate di far parte di un'organizzazione dedita alle truffe agli anziani. Sono stati 116 i colpi accertati in un anno per un bottino di mezzo milione di euro. La centrale telefonica nel cuore di Napoli e il bilancio di un'operazione dei carabinieri di Tivoli alle porte di Roma, coadiuvati nella fase operativa dal comando dei carabinieri di Napoli. Quando è stato individuato il covo, i truffatori erano in piena attività. Decine di truffe bloccate prima che venissero portate a termine.
3: Sono due governatori del nord a guida Lega a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di regione. In testa per i cittadini Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia con il 65%, in crescita di un punto rispetto al 2025, seguito dal Veneto Alberto Stefani al 58%, è quanto emerge da un sondaggio di SVG. Dal sondaggio emerge anche che nei primi 5 posti ci sono 3 presidenti delle regioni del sud, al terzo posto

0: Il presidente della Calabria, Roberto Occhiuto, con il 53%, più uno sul 2025. Quarto, Antonio De Carlo.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
4: Attenzione, attenzione! Interpretazione un po' fuori dal coro che dà panorama. In un clima di grande riservatezza, il poco che trapela dai corridoi della procura è che in queste attività non sarebbe emerso null'altro di particolarmente rilevante ai fini dell'inchiesta penale. Ma nessuna delle persone chiamate dal PM Ascione è stata mostrata o fatto sentire qualche intercettazione che possa essere la pistola fumante di frode sportiva. Dunque la deduzione è che la procura abbia scelto di tenere nascoste le proprie carte e che lo stop alle audizioni serva per metterli insieme e per arrivare alla conclusione rapida dell'indagine con la valutazione di eventuali profili per i quali chiedere un rinvio a giudizio. Andiamo sulla nostra chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Vocale da casa.
5: Ciao Claudio, sono Cesare di Milano. Allora, riguardo la prossima sessione di mercato, è evidente che ci saranno diversi giocatori in vendita e perché molti non hanno dimostrato di essere all'altezza. È ok, ma volevo fare una riflessione su Spalletti. Per carità, non è una critica, sono contento di quello che ha fatto e che resterà con noi. Però ecco, lui più volte ha rimarcato il fatto che la sua scelta di venire alla Juve era dettata dal fatto che avesse visto un potenziale importante nella rosa juventina, giocatori forti, e quindi il fatto che ci siano diversi giocatori che dovranno andare via, ecco, forse magari anche lui è rimasto un po' deluso dalle proprie aspettative, magari anche lui ha fatto qualche errore di valutazione, boh, che ne pensi? Va bene, ciao, buona giornata.
4: Non male Cesare, come considerazione potresti anche aver ragione. Michele D'Agorizia dice: bene, leggendo qua e là si può dire che l'intervento è perfettamente riuscito, il paziente è morto. Io rimango sempre basito anche di fronte ai da Juventino che hanno inciso in maniera pesantissima sul sentimento popolare. Io credo che l'unica forza vera e reale della tifoseria juventina, che tra l'altro è la più numerosa in Italia, sia quella di toccarli sui soldi. Stacchiamo un po' di spine, vediamo cosa sono capaci di fare senza di noi. Un assaggio di questo sarà il partitone di stasera tra i cartonati e i tifati dall'arbitro migliore al mondo. A proposito, arbitra guida stasera, eh? Interlazio se la sente di arbitrare la guida. La finale di Coppa Italia se la sente. Se è Interlazio. O se è un'altra partita. Se è Napoli, no. Berto, la grande idea, dice: ma bastava invertire le ultime due giornate di campionato, punto. Se invertiva le ultime due giornate, erano a posto. Dai, però, Roberto, cioè, già sto campionato è falsato abbastanza, e adesso reinventiamo pure le giornate. Dai, su. Sentiamo un vocale da casa.
6: Ciao Claudio, sono Franco da Remscheid. Io ascolto i messaggi che ti mandano, cosa ci dobbiamo aspettare. Non aspettiamoci niente, però io non li guardo a nessuno e questo è uno schifo, schifo che qua in Germania ridano tutti dell'Italia. Ciao da Remscheid, dalla Germania, è sempre
4: ciao da Remscheid. I miei è bambini, sempre forza Juve anche a te. E sempre forza io anche a te. Attenzione, anche in Germania ci prendono in giro. Sindaco Bassi, ciao, come stai?
7: Ciao, buongiorno Claudio, buongiorno a tutti voi.
4: Come stai, come stai? Vabbè, dovresti essere contento, abbiamo vinto a Lecce.
7: Sto bene, abbiamo vinto a Lecce. Non so se essere felice o rammaricato, visto i risultati delle altre squadre. Però va meglio della settimana scorsa, mettiamola così.
4: Il risultato cambia l'umore, no?
7: Certo.
4: Senti un po', caro sindaco, tu capiti a fagiolo oggi, perché sei sindaco, sei stato organizzatore di calendari comunali, ma anche di manifestazioni. Ti sei mai trovato, che ne so, ad avere una difficoltà dal punto di vista dell'ordine pubblico? Che ne so, c'era la sagra della fragola e in contemporanea dovevi gestire...
7: No, io non riesco. Intanto bisognerebbe aprire un lungo capitolo che non posso, certo, però... A livello personale vorrei esprimere totale solidarietà ai tifosi della Juventus e non solo, perché il loro tempo, i loro soldi, ancora una volta c'è chi dimostra che non valgono nulla, e senza i tifosi il calcio non sarebbe tale come tutti gli altri sport. Detto questo, quando ci sono eventi di tale portata, e io non voglio né sostituirmi al prefetto né al presidente della Lega, ci mancherebbe, però quando ci sono eventi così importanti di rilievo, un derby in Serie A che muove decine di migliaia di persone, lo è, c'è un organismo, si chiama Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, è presieduto dal prefetto, composto da tutte le forze dell'ordine e da coloro che organizzano quell'evento, e si valutano le variabili. In questo caso potrebbero essere gli orari se coincidono con altre manifestazioni, vedi la finale del Foro Italico degli Internazionali di tennis e così via. Mi chiedo, quando la Lega ci sta che si giochino in contemporanea le partite, ma quando la Lega ha ufficializzato a questo punto, prima della presa di posizione della prefettura, le 12:30 di domenica, queste verifiche, perché non è la prima volta, oltretutto è anche facilitati tutti dal fatto che non è un unicum questo evento, ma è ripetitivo, minimo due volte all'anno, con tutti gli eventi che all'Olimpico accadono ogni volta che si gioca, vedi stasera la finale di Coppa e così via. Come si fa a fare delle cose con una leggerezza, una inconsistenza che davvero sembra una commedia, sembra una pantomima? E ribadisco, i tifosi li abbiamo tenuti in considerazione. Possono nascere mille domande, tutte legittime, ma la vergogna di qualcosa che non può esistere, ripeto, c'è un tavolo, Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, composto da chi decide che gli orari sono domenica alle 12:30 e da chi smentisce questa cosa, con i primi che fanno ricorso al TAR. Siamo alla follia pura,
4: Ma scusa sindaco, dal punto di vista dell'importanza, della potestà, cioè, il prefetto non deve averla meglio sulla Lega Calcio, no?
7: Allora, secondo il mio punto di vista, perché se ci sono cose diverse ce le dicano, all'uscita di un organismo, all'uscita, cioè a conclusione delle verifiche fatte dagli organi allora, la polizia risponde al questore che porterà le proprie considerazioni. Ci sono i carabinieri, tutti. C'è la Lega Calcio con le proprie esigenze, che sono quelle di far giocare in contemporanea un po' di squadre. Quando termina questa verifica, che mi rifiuto di credere che non sia stato convocato, o come dire, si sia svolta la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, dovrebbe essere detto anche l'amministrazione comunale normalmente, eccetera, anche a Roma Capitale, perché poi le leggi valgono per tutti, si decide insieme, alla fine il prefetto, visto, cara Lega, ti suggerisco, ti impongo, determino quello che ritengono di giocare per questi motivi quel giorno a quell'ora. Qui qualcuno ha fatto un passo più lungo della gamba, di traverso, senza confrontarsi, un atto di forza, una insufficiente e ingiustificata leggerezza, non lo so, ma non si spiega.
4: Facciamo un riassunto, facciamo la cronaca. Allora, ieri la prefettura della capitale ha emesso questa nota qua. Alla luce delle valutazioni effettuate in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell'ordine pubblico e della mobilità urbana in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quali gli internazionali d'Italia in corso al Foro Italico, è stato disposto che l'incontro di calcio Roma-Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio 26 alle ore 20:45. Secondo il prefetto è un provvedimento necessario. Ha ritenuto troppo rischioso gestire il deflusso della stracittadina alle 12:30 assieme all'arrivo degli appassionati di tennis per la finale, programma per le 17. Poi, tra l'altro, se non ricordo male, al derby ci sono i tifosi della Lazio che non entrano allo stadio ma se ne stanno fuori. Cioè figurati il casino che viene fuori in quella partita lì.
7: Ecco, allora
4: l'attacco della Lega è stato pronto ed immediato. In una lunga nota, la Lega Calcio attacca duramente il prefetto di Roma, che ha rinviato da autorità il derby, ponendosi in aperta e non comprensibile contraddizione con la sua stessa affermazione di non disputare la stracittadina di notte e non tenendo in alcun conto che il differimento di Roma-Lazio in una giornata di gare sottoposta al regime della contemporaneità obbligatoria determina inevitabilmente quello di altre 4 gare che movimenteranno realisticamente 300.000 tifosi, i quali patiranno le inutili conseguenze logistiche. Cioè, sostanzialmente la Lega dice no, noi avevamo deciso così e tu adesso, cioè, tirando dentro i tifosi delle altre squadre, dice adesso tu danneggi i tifosi. No, ma scusa un attimo, io chiedo a te, Sido, scusa, ma io sono la Lega e dico si gioca alle 12:30, quando di là il prefetto dice oh, chi ve l'ha detto? Noi la riunione ce l'abbiamo domani. Ma scusa,
7: allora, in ogni provincia, quindi anche nella provincia, nella città metropolitana di Roma, di Roma capitale, la più alta autorità dello Stato presente è il prefetto. In quella nota della prefettura, che tu molto opportunamente hai appena ci hai informato di questo, il prefetto dispone a valle delle risultanze del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Vuol dire che è lui che decide, che è normale che sia così. Vuol dire che la Lega ha fatto un atto di che cosa significa non si gioca di notte? Siamo in maggio e si giocherebbe alle 20:45, ad esempio. Che cosa significa alle 12:30 perché serve la contemporaneità? La contemporaneità può essere a qualsiasi ora, anche a mezzanotte, se tutte iniziano a mezzanotte. Faccio questo esempio per assurdo. Quindi il mio parere, poi sicuramente è sbagliato, ci mancherebbe, è che la Lega ha tentato di, sapendo che avrebbe generato un problema, ha tentato questo atto di forza che nella legittimità del proprio ruolo il prefetto, giusto o sbagliato che sia, ha ritenuto di non accompagnare, cioè l'orario delle 12:30. Non si spiega diversamente.
4: Perché poi sai, caro il mio sindaco Bassi, è un attimo che il tifoso malpensante faccia due ragionamenti e ti scriva più o meno così. Ma quindi la Lega vuol far giocare il derby di Roma domenica alle 12:30, che stasera la Lazio gioca la finale di Coppa Italia, così c'è un giorno di riposo in meno a Lazio, quindi sarebbe favorita la Roma.
7: Ci sta questa riflessione.
4: Poi scusa, no, Roberto dice ma da quando i tifosi del tennis sono diventati hooligan da temere scontri con quelli del calcio? No, Roby, però non è questo. A parte il fatto che tu non lo sai chi va a vedere il tennis cos'è e cosa non è, perché gli scemi ci sono dovunque. Ma detto questo, cioè, non hai idea, Roby, se non sei di Roma non hai idea di com'è la logistica di Roma. Allora, Questo è lo stadio del tennis, questo è l'Olimpico, e in mezzo c'è pure lo stadio del nuoto. Cioè sono a 50 metri. Qua escono dal derby di Roma, magari degli ultras incazzati, e in quel momento arriva una miliardata di gente che deve entrare a far la fila all'internazionale di tennis. Cioè, è evidente che se tu riesci a organizzare un deflusso, pur con delle complicanze dal punto di vista dell'ordine pubblico, se c'è solo la partita di calcio, non riesci a farlo altrettanto se c'è anche il tennis, perché devi avere uomini in più, forze in più, casini in più, o no, sindaco?
7: Ma assolutamente d'accordo. Io quando ho letto 12:30, sapendo che gli internazionali di tennis, che non è un unicum, è un bel po' di anni che si svolge, si sa gli orari e tutto, ho pensato immediatamente che c'era, come si suol dire, qualche filo che toccava, c'era qualcosa che non funzionava. E infatti, ma mi sembra che la Lega sia coerente anche nel tentare di agevolare direttamente o indirettamente la Roma con quello che anche domenica scorsa, insomma in questa giornata calcistica, è capitato a Parma, per me anche a Verona col Como e così via. E questo direi che non va bene, ma è in linea con dei comportamenti inadeguati che da troppo tempo, e anche qui oltre alle società e ai tifosi, ci rimettono i capi, i padroni del calcio stanno mettendo in atto. Altro che il consenso a Malagò o a qualcun altro, se posso permettermi, sai che cosa me ne frega? Quando c'è comunque un vizio di fondo, che è quello di andare a penalizzare qualcuno, lo ribadisco, perché ci devono ancora, io sono preoccupato, mi sembra una battuta, quei 4-5 ragazzi delle giovanili del Napoli che dovevano andare a Lille nello scambio con Osimhen, dove sono finiti? Sono ancora in giro per l'Europa? Sono diventati adulti? Hanno cambiato lavoro? No, per fare un esempio, perché altrimenti c'è qualcosa che non funziona, per farne uno di questi esempi.
4: Beh, uno non consegnava mica le pizze.
7: No, ma io ho visto, quando ho visto il secondo gol della Roma, Renz, col mani di Mancini, io vorrei che uno rivedesse per 10 volte quell'azione. Mancini da te, con la mano larga, e lui lo capisce bene, perché immediatamente quando il pallone gli tocca la mano, la ritrae, non la ritrae a caso. E poi sono andato a rivedermi il rigore dato al Verona contro quel fallo di mano, con la mano attaccatissima, non attaccata, attaccatissima al corpo di João Mario. E immediatamente dopo il fallo, che non è un fallo del giocatore della Verona, del Parma, nei confronti di Rennes, sempre sono andato a rivedermi Pablo Marì con Vlahovic il 25 di novembre del 2025. È qualcosa di folle, con il VAR che in entrambe le situazioni fa cambiare l'opinione all'arbitro. Guarda caso, stavolta Chiffi aveva indovinato e gli hanno fatto sbagliare, in quel caso pure, e gli hanno fatto cambiare sbagliando due volte. Chi è che ci ha rimesso? Queste cose non si sopportano più. I nostri tifosi, che sono già organizzati per andare alle 12:30 di domenica a vedere Juventus-Fiorentina, se non riescono a riorganizzarsi, perdiamo comunque un sostegno che a questo punto del campionato può essere decisivo, non può andare bene, e noi dobbiamo essere guidati da sta gente qui.
4: Sa, ragazzi, sai che se ti candidi a sindaco io ti voto. È proprio, cioè, ma guarda caro il mio sindaco, che a open bar ieri il mani di Mancini non l'hanno neanche fatto vedere.
7: È vergognoso.
4: Non è stato un episodio che hanno fatto vedere. Verona Como, ma non l'hanno fatta vedere.
7: Claudio, io vorrei, con un po' di malizia, allora io, forte della mia cinquantennale esperienza di cialtrone del calcio, diciamo così, che gioca in difesa, bene, quando Edmundson, sbagliando, parlo del gol del Como, va sul pallone, Duvicas non guarda il pallone perché Edmundson è più alto di lui, la palla è alta, va contro il fianco di Edmundson. Lo sbilancio è stato bravo, lo sbilancio è quel tanto che porta Edmundson a fare i due passi successivi barcollando. Sembrava che cadesse, poi ce l'ha fatta rimanere in piedi, ma intanto Dumikas si impossessa della palla, se la porta sul destro, tira e fa gol. E il combo fa tre punti invece di farne uno. Per esempio, il mani di D'Acuña, il secondo, col braccio largo. Bene, sempre in quel campo, andiamo a vedere il fallo di João Mário, che ci è costato il rigore. E due punti a Verona.
4: E altri due.
7: E altri, no. Come si fa a sopportare queste cose? Come si fa?
4: Ha detto il sindaco, Ha detto il sindaco, poi dite che sono sempre io, l'ha detto anche il sindaco, attenzione. Vincenzo da Roma chiede a me, ma io chiedo a te a questo punto, come finirà l'inchiesta di Milano del PM Ascione? O meglio, ti aggiungo, ma dimmi la verità però, è da uomo delle istituzioni quale sei stato per tantissimi anni con grande correttezza. Se tu sei il PM di Milano che accusa l'Inter e il tuo procuratore capo PM Viola è ultras dell'Inter e ti devi confrontare con lui, cioè tu non saresti in imbarazzo?
7: In imbarazzo, in difficoltà, e probabilmente c'è una sorta di inquinamento territoriale che andrebbe sanato.
4: Secondo te come finisce questa inchiesta?
7: Allora, se finisce come è iniziata... non finisce, cioè se finisce come è iniziata è già finita, perché non se ne parla, non ci sono approfondimenti, non ci sono ulteriori indagini. Io mi augurerei, ma ho poca fiducia, che fosse colta questa occasione per fare un'operazione di equità, di trasparenza, che anche moralmente riportasse il calcio ad essere credibile. Oggi non lo è da questo punto di vista.
4: Insomma, però dai, Chivu ieri al Quirinale ha detto che loro sono portatori di valori. Tutto lui. Perché ridi?
7: Cioè, è incommentabile.
4: Che dici? Però mica sei tanto io. Quando io dico sta roba qua viene da ridere. Perché viene da ridere? No?
7: È incommentabile.
4: Ma dimmi la verità, scusa, adesso a parte la sagra della fragola, che io ieri prima ho fatto lo spiritoso, ma seriamente, tu dal punto di vista sindaco, ti sei anche in piccole cose ovviamente paragonate alla capitale italiana, ti sei mai trovato in un problema di ordine pubblico da risolvere,
7: no,
4: vagamente
7: abbiamo,
4: paragonabile?
7: Abbiamo ad esempio il passaggio nella principale piazza di Massalombarda del Giro d'Italia, tanto per fare un esempio. C'è a livello provinciale un organismo, sempre quello presieduto dal prefetto, che determina che in quel tratto si può passare. Passando determina che bisogna evitare che ci sia un possibile malaugurato incidente stradale nelle due ore e mezzo precedenti il passaggio della carovana, che passa un'ora prima del giro, ad esempio, perché poi bisognerebbe rimuovere le auto e così via. Quindi dispone. La parola che prima hai appellato, il prefetto dispone, chiudi i discorsi, il prefetto dispone che tre ore prima del passaggio non si vada da nessuna parte. Tu abiti 100 metri a sud della via principale di Massalombarda e tu abiti 100 metri a nord o hai il negozio a nord, devi decidere in quelle tre ore dove stare. Poi si trovano i modi. C'è un varco pedonale vigilato dalla volontaria, dalla protezione civile, dalla polizia locale e così via, che permette alle persone solo a piedi in bici di attraversare. Dopo si creano le situazioni concordate col prefetto, ma io quando vado a casa da quella riunione mi prendo gli insulti di cittadini, negozianti, camionisti, operatori, qualsiasi cosa. Però il prefetto ha disposto, io devo organizzarmi sulla base di quanto disposto, perché l'evento nel mio comune mi vede responsabile. La Lega Calcio è questo che doveva fare, d'accordo o non d'accordo, perché la Lega, secondo me, ha forzato il fatto che serve la contemporaneità di almeno quattro partite, giocando su questo fatto. Ma il prefetto di Roma, rispetto al proprio compito istituzionale, che cosa gliene può fregare di quello che succede a Como, alla Juventus o quello che è, se no non farebbe il proprio lavoro.
4: Quindi te li sei presi gli insulti dai cittadini tu?
7: No, vabbè, insulti insomma.
4: Hai detto tu, hai detto tu.
7: Capita,
4: sì, però, però ma cosa ti dicevano, sindaco cornuto, cosa ti dicevano?
7: Poi adesso a me direttamente poche cose, perché poi mi arrabbiamo anche facilmente, non è che porgevo l'altra guancia, però io cercavo sempre di spiegare la motivazione. Io dicevo, io non sono qui per fare il bene di uno o dell'altro, devo fare il bene della comunità, motivandolo. Se il bene della comunità va contro l'interesse personale, quella persona se ne farà una ragione.
4: Sindaco, ti piace la nuova maglia della Juve per l'anno prossimo?
7: Molto. A me molto.
4: Hai visto che Vlahovic non è nei testimonial?
7: Sì.
4: Sei rimasto
7: Allora, mi dispiacerebbe che questo fosse un indizio, perché secondo me ci sono sicuramente calciatori centravanti più bravi di Vlahovic, ma è più facile trovarne uno peggiore che uno migliore, secondo me.
4: Puoi esprimere una vicinanza al povero Openda che non è stato messo nella lista dei preconvocati per i mondiali della sua nazionale?
7: Mi sarei stupito del contrario.
4: Povero Openda. Va bene, vuoi fare gli auguri a Holm che è il suo compleanno?
7: Tanti cari auguri e tanta salute.
4: Perfetto, possiamo chiudere così. Ah no, c'è Juve Fiorentina! Non si sa quando, però c'è Juve Fiorentina.
7: Allora, Fiorentina. Ho notato queste due cose. Nelle ultime quattro partite, peggio della Fiorentina hanno fatto solo le due già retrocesse, Verona e Pisa. E la Fiorentina.
4: Partiamo con un'autobuffata, cosa facciamo?
7: No. E la Fiorentina, arrivava. È la squadra che ha pareggiato di più, 14 pareggi su 36 partite. Ecco, significa che loro hanno comunque voglia di finire bene anche a livello personale, che sono giocatori comunque hanno bisogno di crearsi uno spazio anche probabilmente nel prossimo mercato. Non è da prendere a sottovalutare, cose che secondo me abbiamo fatto contro il Verona. È l'ennesima finale che noi andremo a vincere. Ricordo che con Lecce il risultato l'ho indovinato, perché avevo detto 2-0. Allora, abbiamo vinto, loro non hanno fatto gol, avevo uno dei due gol, avevo battezzato a Vlahovic che l'ha fatto, avevamo fatto anche il secondo, ce l'hanno annullato in modo pirotecnico. Io mi considero...
4: Ma se scommetti sul risultato esatto, non è che gli mandi la mail con scritto no, ma mi hanno annullato, cioè, te l'hai sbagliato, no. Il problema, cosa dici?
7: Moralmente ritengo di aver indovinato il pronostico.
4: Non c'è il pronostico moralmente utile, non esiste, ma cosa dici? Ma ti vanti di cose che non hai
7: certo indovinato. Se hai giocato il 2-0 ti devo degli altri soldi, però
4: vabbè. Sei fortunato, avevo giocato 2-1. Quindi sono più moralmente vincitore io, perché 2-1, 1-0 c'è sempre un gol di differenza. Quindi la partita l'avevo inquadrata bene. Attenzione. Va bene, dai, sindaco. Secondo te come finirà? Quando si giocherà Juve-Fiorentina?
7: Finirà 1-0.
4: No, quando si giocherà?
7: C'è anche della musica di sottofondo. A mio avviso, il TAR che smentisca il prefetto diventa davvero complicato, a meno che la prefettura non rivaluti alla luce di questo ricorso le proprie situazioni. Secondo me, anche se ad oggi mi pare che i biglietti sono in vendita alle 12:30 di domenica, al momento quel dispone della prefettura rispetto alle risultanze del Comitato per l'Ordine Pubblico è ciò che vale, secondo me. Poi se trovano delle mediazioni a cui sicuramente staranno lavorando, questo non lo so.
4: Quindi attenzione, l'esperienza del sindaco ci dice al momento, cari tifosi della Juve, giochiamo alle 12:30, a meno che in questo paese del papocchio il prefetto debba rispondere alla telefonata di qualcuno più in alto che gli dica: prefetto, dai, però
7: ci sta tutto.
4: Sindaco, grazie, alla prossima settimana.
7: Grazie a tutti voi, ciao, grazie,
4: grazie, mitico sindaco Bassi. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
8: Rassegna stampa.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter in programma questa sera all'Olimpico. Sarri recupera Zaccagni dall'infortunio, tornano anche Nuno Tavares e Taylor. Nell'Inter Chivu con il dubbio Sucic Mkhitaryan, ma la notizia del giorno è Thuram che si è allenato in gruppo. Servirà non avere ossessione, ci siamo meritati lo scudetto e questa finale e dobbiamo mantenere lo stesso atteggiamento, ha detto il mister dell'Inter Chivu. Lo ascoltiamo in conferenza stampa.
9: Noi dobbiamo essere umili, dobbiamo essere, avere l'atteggiamento giusto, consapevoli del fatto che ci siamo meritati di vincere un trofeo in stagione, cioè lo scudetto, che ci siamo meritati di arrivare fino in fondo anche in finale di Coppa Italia, e vogliamo onorarla al meglio di quello che sono le nostre qualità.
0: Sono orgoglioso della stagione della squadra che non ha mai mollato e merita di vincere per il percorso fatto, ha detto il tecnico della Lazio Sarri.
10: Bisogna tutti sperare che quello abbiamo visto sabato è frutto di qualcosa di mentale, che domani sera saremo mentalmente diversi e quindi saremo diversi sotto tutti i punti di vista.
0: Il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20:45. Lo ha reso noto la prefettura dopo le valutazioni effettuate in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. La Lega Serie A, che lunedì aveva invece deciso di far giocare domenica alle 12:30 il derby di Roma e tutte le squadre in lotta per la Champions, in una nota si rivolge alla prefettura: revocare il rinvio o reagiremo nelle sedi opportune. Il tennis, ora Jannik Sinner continua a dominare gli internazionali d'Italia 2026, il numero uno al mondo ha staccato il pass per i quarti battendo 6-2 e 6-3 Andrea Pellegrino. L'alto tesino ora affronterà Rublev. Grazie a questo ennesimo successo in un derby azzurro, l'alto tesino tocca quota 31 vittorie di fila nei Masters 1000 ed eguaglia così un record riuscito prima soltanto a Djokovic. Si interrompe invece il cammino a Roma del pugliese, che resta comunque una delle sorprese più belle di questa edizione del torneo. Passa anche Luciano Darderi, che dopo aver vinto contro Tommy Paul ripete l'impresa contro Zverev. L'azzurro, testa di serie numero 18 del seeding, trionfa col punteggio di 1-6, 7-6, 6-0. Out invece Lorenzo Musetti, nulla da fare per il toscano, sconfitto nettamente da Ruud 6-3, 6-1. La pallamano in chiusura, una settimana che vale un posto ai campionati mondiali 2027. La corsa dell'Italia verso il torneo iridato inizia a Zurigo oggi alle 19, quando la nazionale affronterà gli elvetici nell'andata del terzo e ultimo turno di qualificazione. Il 17 maggio alle 18 le due formazioni saranno di nuovo avversarie a Faenza. Per ora è tutto, a più tardi.
8: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
11: Sei stato abituato al meglio,
12: ad essere un vincente,
11: ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
12: Radio Bianconera.
11: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord qualche isolato piovasco su basso Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna in attenuazione rapida, più soleggiato sulle altre regioni. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro generali condizioni di instabilità con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud instabile su Sardegna, Campania, Molise e Puglia, poi nel pomeriggio anche su Basilicata e Nord Calabria. Temperature in lieve calo, massime tra 21 e 25 gradi.
13: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: Radio Bianconera, nati per vincere. Rassegna stramba.
4: Si è mosso anche il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, intervistato dal Messaggero, che si sofferma sulla diatriba del calendario. Dice il ministro dell'interno: quella che è stata indicata è una soluzione di buon senso, e cioè lunedì sera alle 20:45, per garantire nelle migliori condizioni l'ordine pubblico, per minimizzare i disagi e garantire adeguati servizi. Chi deve prendere simili decisioni deve contemperare esigenze e interessi divergenti in un clima che dovrebbe registrare senso di responsabilità da parte di tutti. Le polemiche sollevate mi sembrano del tutto infondate e strumentali, dice il ministro dell'Interno. Ricordo peraltro che la sovrapposizione di appuntamenti sportivi di così grande rilevanza poteva essere evitata agevolmente al momento della programmazione degli stessi. Non ci voleva molto, ma non è stato fatto. Lo slittamento del derby era l'unica soluzione percorribile. Mi concentrerei sul fatto che in due giorni Roma ospiterà gli internazionali di tennis e il giorno a seguire il derby della capitale, una delle partite più spettacolari. Il tutto si svolgerà all'interno di quello che ritengo essere il complesso sportivo più bello del mondo. Ah, che bellezza! Ancora con le strutture degli anni 60. Mi auguro che gli appassionati di sport si possano godere lo spettacolo dentro e fuori gli impianti sportivi. Gli uomini, le forze dell'ordine, anche le donne delle forze dell'ordine, come sempre saranno in campo con equilibrio e professionalità per garantire il miglior svolgimento degli eventi. Quindi, non solo il questore, il prefetto, ma anche il ministro dell'interno dice che bisogna giocare Air Derby, e quindi anche Juve Fiorentina, lunedì sera alle 20:45. Come dice il sindaco, a questo punto o arriva una telefonata ancora più dall'alto, se tanto mi dà tanto, se il prefetto dispone che si giochi in lunedì alle 20:45, la calcio può andare a tutti i tardi del mondo. Abbiamo tutta la giornata di oggi pomeriggio, si riunisce il TAR in edizione speciale e in contemporanea mondiale e ci farà sapere forse finalmente quando, cari miei amici o amiche della Juve, potete andare e potrete andare a vedervi Juventus Fiorentina. Nel frattempo dobbiamo far di conto. Allora, cioè vedo dagli immagini dei social della Juve dell'allenamento un Yıldız in grande spolvero, eh? Ah, vedo un Yıldız in grande spolvero, ma ha fatto due golletti, niente male. Vedo anche Dujanone, il solito Zegrova che fa degli stop bellissimi per le clip, ma c'è questo bello schemino su cui volevo soffermare prima dell'arrivo del nostro inviato Camillo De Michelis, perché è illuminante. E cioè, il confronto tra Juve e Inter dal decimo al 36esimo turno di Serie A. Perché dal decimo? Da quando c'è Spalletti. 27 partite. In queste 27 partite noi abbiamo fatto 53 punti, loro 67. Poi vabbè, lascia stare che 12 li hanno fatti grazie agli arbitri, però vabbè. I punti sono quelli lì. La media punti, quindi, noi 1,96, che è una media che si avvicina ai due di Spallettone, che è un po' meglio rispetto al passato, e l'Inter 2,48, viziati. I gol fatti, attenzione, perché i gol subiti, Spalletti 21, Inter 20, cioè nonostante tutto quello che è successo, cioè sono uguali i gol subiti. Quindi dal punto di vista difensivo ci stiamo. Ma i gol fatti sono 47 della Juve, 62 dell'Inter. Poi vabbè, ce ne sarebbero 11 annullati dal VAR alla Juve all'Inter 0, però 47 più 11 fa 58. No. Però a parte quelli, i punti per gol segnato. Cioè la Juve è 1,12, l'Inter è 1,08. E anche lì più o meno ci siamo. Ma se tu guardi i tiri totali, la Juve ne ha fatti 439, loro 454. In porta 161 della Juve, 162 dell'Inter. Cioè facciamo gli stessi tiri in porta. Ma il rapporto tiro in porta, che è 272 e 280, cade clamorosamente con il dato statistico gol a ogni tiro. Juve 1 ogni 9,34 tiri, loro 7,32. Dei tiri in porta, Juve un gol ogni 3,42 tiri, loro 2,61. È qui che casca l'asino, o meglio noi. Basterebbe essere più concreti, e già con i dati statistici ci siamo. Questa dimostrazione del fatto che noi non abbiamo la squadra più forte, ma il campionato è di basso livello, si poteva fare tutti di più. Ecco perché poi gli episodi diventano determinanti, ecco perché l'andamento diventa pratico, ecco perché tutti gli open bar del mondo danno spiegazioni alternanti. Lo stesso palla medio, 55-7 noi, 57-7 loro, eh? Con i numeri siamo abbastanza lì. Va bene, non vi ho parlato della suggestione Bernardo Silva che chiama Danilo e Cristiano Ronaldo, perché poi scateno la ciaga, vabbè, se chiede a loro siamo a posto. Qualcuno mi ha detto così, vabbè, se gli da Ronaldo siamo a posto, ma perché? Vabbè, c'ha un contenzioso economico, ma perché quello? Perché è un po' tirchio. Perché ragazzi, si diventa ricchi così, si diventa ricchi anche così. Noi mani bucate non sappiamo cosa voglia dire. Attenzione, andiamo sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Quante polemiche. Francesco dalla Calabria dice: le polemiche sollevate mi sembrano del tutto infondate e strumentali. Ricordo peraltro che la sovrapposizione di appuntamenti sportivi di così grande importanza e rilevanza, cioè internazionale di tennis, cioè, ripete le parole di Piantedosi e dice: ma dopo le dichiarazioni del ministro Piantedosi si giocherà lunedì? Io credo di sì, dopo che lo dice il ministro dell'interno, che non è amico di Molci, tra l'altro, ma magari di qualcun altro. Vincenzo da Roma scrive: messaggio per il sindaco, i giocatori che dovevano andare a Lille giocano nel campionato dilettantesco a categorie inferiori. Chi vuole ragione? Loro sono portatori di valori, peccato che siano esclusivamente valori truffaldini. Auguri a Dol per il suo compleanno. Luca da Genova dice anche Arsenio Rupin portava valori, ma la domanda è quali valori? Ci sono valori e valori. Maria Teresa da Montelupone dice: quella dei portavalori di valori è la barzelletta, fa ridere da bestia. Infatti anche a me ha fatto abbastanza. Fabrizio da Parma: io avrei chiesto a Chivu, scusi, mi definisca il termine valori, perché sa. Mercato, eh sì, mercato, Marco da Crema: messaggio per la Lega Calcio, la finale degli internazionali di Roma sarà il 16 maggio 2027, no, ricordatelo, il prossimo anno, il prossimo anno è, ci sa già, 16 maggio 2027, no, se partiamo prima con l'algoritmo del calendario magari ci riusciamo stavolta, Mentre Mauro scrive: secondo me per il gioco di Spalletti Vlahovic non è perfettamente adatto, perché tecnicamente non ha le qualità che può avere David Osimhen. Cosa ne pensi? Beh, David Osimhen sono due mondi opposti. E perdonami, ma Spalletti quando parla di Vlahovic dice ci vuole quel giocatore, quando parla di David dice altre caratteristiche, quindi secondo me lui preferisce Vlahovic, così a sensazione. Tony da Milano dice: ma secondo il sindaco quando dovremo giocare? Lunedì, perché se l'ha detto il ministro. Cialtrone del calcio è bellissima, grande sindaco, standing ovation Giuseppe per il sindaco Bassi. Sentiamo un vocale da casa.
14: Ciao Claudio, Davide da Bassano da Grappa.
4: Ciao Davide.
14: Sento di sentire Chivu che davanti a Mattarella dice: noi portatori di valori. Bastoni, Di Marco, Barella, Lautaro, Acerbi. Claudio, siamo oltre il paradossale, oltre che al ridicolo. Ridicoli, cartonati.
4: Siamo al ridicolo, dice tu, attenzione. Nino da Frosinone. Nino da Frosinone, la soluzione l'ha trovata. Far giocare la finale degli internazionali di tennis durante la pausa tra il primo e il secondo tempo del derby. Tanto dice arriva Sinner in un quarto d'ora a vincere. Guarda, anche ieri cosa ci ha messo? 40 minuti a vincere 2-7. Ma anche questi internazionali qua, mi sa che Sinner ci mette poco, non è che ci metta poi molto. Stefano d'Arezzo scrive: sabato alle 18 sarebbe stato perfetto. Anche se la Lazio gioca stasera, quante volte negli anni la Juve ha giocato Champions mercoledì, magari fuori casa, e poi si è giocato sabato? Francesco della Calabria dice: le polemiche sollevate, anche lui ripete quello che ha detto il ministro Piantedosi. Mentre Marco da Imola dice: non sanno dove attaccarsi per far capire che hanno fatto una pazzesca. Fa bene il prefetto a farla giocare la sera. ma giustamente andava rinviata. Non poteva essere fatta quel giorno lì, ma dico io due cose, ma fatti i campionati normali, per favore. Seconda cosa, ma lo sapete, da un anno, possibile che l'algoritmo, l'intelligenza artificiale, chi fa i programmi, cioè non poteva stabilire che il giorno della finale le due romane giocavano fuori casa? Scusate se non è molto chiaro, ma ho adoperato il T9 vocale. E Marco, ma Claudio, dai, perché mi usi? Perché mi usi il T9 vocale? Cosa c'è? Chi è che entra dentro? È un vocale? Ah, perché io ho detto vocale. No, lui dice che ha usato il T9 vocale, ma comunque è vocale, dai.
15: Ah, Claudio, buongiorno, sono Aldo De Cirolomo, da Voghera. Sa questa storia di Marotta che si incontra con Biglione, col suo avvocato poi, tra l'altro, perché col suo avvocato? Perché poi di solito, quando è successo, sappiamo come è andata a finire, con quel patteggiamento ridicolo, con Cialanoglu che prende una giornata di squalifica, cioè uguale a Kalulu per non aver fatto nulla quando poi usciva con gli ultras dranghetisti, no? Ebbene, io ho chiesto agli amici della Fondazione di Età Bianconera di fare un esposto alla PC, ma soprattutto alla Procura della Repubblica di Milano, di fare un esposto su questa cosa e quindi chiedere alla Procura di indagare su questo, perché sarebbe gravissimo il fatto che uno appena fatta una deposizione in Procura così vada ad aggiornare quello che è il presidente di una delle società sulle quali lui dovrebbe controllare e vigilare, cioè parlo di Biglione. Quale società? La società che è al centro anche dell'inchiesta. E questa cosa, fossi in Biglione, approfondirei.
4: Fossi in Ascione, approfondirei semmai. Il nostro inviato, Camillo De Michelis, ciao!
16: Ciao Claudio, buongiorno!
4: Come la va? Come la va? Ma tu cosa hai fatto? Hai fatto cambio di preparazione? Cioè tu stai facendo una preparazione psicofisica per giocare domenica a mezzogiorno e 30 o la stai facendo per giocare lunedì alle 20:45?
16: No, io presto non sto facendo niente perché non ci sono notizie, quindi non spreco energie. Non spreco energie.
4: Capito.
16: Detto ciò, è drammatica la situazione. È drammatica.
4: Spalletti è infuriato perché deve cambiare il tipo di preparazione a seconda dell'orario del giorno.
16: Esatto, anche perché se ero giocato, anzi, se dovessero giocare lunedì, probabilmente avrebbe diviso la settimana in maniera molto diversa. Molto diverso, magari con un giorno di riposo in più, e invece adesso sono lì che stanno aspettando, e questo è un problema per le squadre, un problema per i tifosi, un problema per tutti, però la Lega Serie A continua a fare brutte figure, continuano tutti a far capire quanto sono stati inadeguati. Il problema è che non interviene mai nessuno per toglierli da lì. Ecco, questa è la cosa più imbarazzante, perché poi sai, dell'intervento di Abodi di ieri, Claudio, avremmo potuto dire tutti, non mi è sembrata un'uscita da ministro dello sport, ecco, mi è sembrata una classica uscita da appassionato di calcio.
4: Allora, intanto do degli aggiornamenti, ricorso pronto, già scritto da presentare, oggi decide il TAR del Lazio, però io dico che è difficile spostare il derby e le gare della 37esima giornata in contemporanea, che quindi andranno, come ha detto il prefetto e il ministro dell'interno a lunedì sera, dicevamo prima anche con il sindaco che se ne intende le istituzioni, cioè se il prefetto ritorna sulle sue decisioni, perché l'ha chiamato Mattarella, perché se no si può,
16: No, ma infatti è una cosa che già ieri era abbastanza chiara, cioè il prefetto può decidere in totale libertà e quindi De Siervo ha provato a fare la voce grossa, ma De Siervo vive in una realtà tutta sua, dove la pirateria sta distruggendo il calcio, non le inchieste, non un campionato che non ha l'AIA, non un campionato che si ritrova a non avere il disegnatore a quattro giornate dalla fine, non un campionato dove ci sono arbitri graditi e arbitri sgraditi, cioè in una situazione del genere più la gente non sa quando andare allo stadio, più aggiungici Claudio che molti di quelli che lunedì, colpa della Lega, hanno comprato magari dei biglietti aerei, dei biglietti dei treni, in questo momento dovranno buttare dei soldi dal balcone, quindi da questo punto di vista tutto bellissimo, però qualcuno, io immagino, debba pagare per questa oscenità.
4: Tu immagini, però a volte potresti anche immaginare male, secondo me. Attenzione, andiamo al campo, perché qua, ridendo e scherzando, siamo a mercoledì e ci avviciniamo a Juve. Fiorentina, c'è questo confronto impietoso, o meglio, da un certo punto di vista ottimista, e cioè dei dati da quando c'è Spalletti tra la Juve e l'Inter. E sai che tutti i dati difesa e attacco praticamente sono similari, tranne il fatto che noi, che abbiamo gli stessi tiri in porta, con gli stessi tiri in porta segniamo di meno, e quindi vuol dire che sbagliamo i gol, altrimenti saremo primi.
16: Claudio, purtroppo è quella la realtà, non c'è molto da dire. Io credo che questa squadra qua abbia fatto vedere anche delle cose molto interessanti, molto interessanti. E credo che per larghi tratti, tipo il primo tempo contro Lecce, sia un primo tempo di altissimo livello. Il problema è che noi non riusciamo mai a cogliere il momento della partita dove ucciderla, e invece facciamo delle scelte completamente casuali. Esempio, no? Uno dei giocatori che a me piace più di tutti, e se questa squadra avesse il genere di Conceição, probabilmente in questo momento qua sarebbe in lotta per lo scudetto e non per il quarto posto o per la zona Champions. Però lui è l'emblema, no? Contro Lecce, 10 minuti, ha la palla da dare a Vlahovic, semplice, fare 2-0 e chiudere la partita, o comunque indirizzarla in maniera totale, e fa un tiro storto di sinistro, ma la palla era molto di più sul destro, e sostanzialmente prende un palo, ma uno spicchio di porta minuscolo, fa anche un bel tiro, proprio un palo, spreca un'occasione e noi non andiamo 2-0, e capita uno dei giocatori più forti della Juve. Quindi questo è l'emblema della nostra stagione, e infatti, se andiamo a fare un'analisi dei punti che ci separano dall'Inter, sono i punti che abbiamo perso con le piccole.
4: Allora, caro il mio Camillo De Michelis, abbiamo pochi istanti, poi dopo sarà il tuo turno in radio. Dopo Juventus-Fiorentina ci sarà il derby della Mole come ultima giornata. Si va verso una maratona piena, non era piena dal 18 gennaio, sei sorpreso?
16: No, per niente. No,
4: hai timore, perché sai, sono 50 anni, stanno festeggiando i 50 anni dal loro ultimo scudetto loro in questi giorni,
16: Nel senso che loro hanno questa rivalità che non è unilaterale come quella con la Fiorentina, perché la rivalità con la Fiorentina è totalmente unilaterale. Non ho mai sentito il tifoso della Juventus avere rivalità con la Fiorentina, ma solo viceversa. E no, è una rivalità, come dico sempre, un pochettino diversa, perché ci sono due generazioni, no? Una generazione un pochettino più grandicella che sente il derby in maniera importante, perché ha vissuto derby per vincere gli scudetti, no? E poi una generazione invece che non sente tanto il derby, ma sente altre partite, no? E è ovvio che per loro sarà la partita della vita, come tante squadre, ma noi dobbiamo andare dritti in questo momento qua, andare veramente solo dritti e pensare a noi stessi e a cercare di trovare un briciolo di maturità in più rispetto a quanto abbiamo dimostrato in questo campionato. Nel senso che è ovvio che questa squadra non potrà dare delle certezze da un punto di vista caratteriale adesso, con Fiorentina e Toro totalmente diverse rispetto a tutto l'anno, però dobbiamo chiedere di avere un briciolo di serietà e di maturità dal punto di vista della lettura delle partite in più.
4: Senti Cami, te lo dico oggi, abbiamo ancora due giorni davanti, c'è la nuova maglia, vabbè, Vlahovic non è nei testimonial, ma ne abbiamo già parlato stamattina, c'è la nuova maglia, ma c'è anche l'ultima partita con la nuova maglia del prossimo anno, casalinga con la Fiorentina, quindi potrebbe essere l'ultima partita per un sacco di giocatori, Vogliamo fare l'elenco poi?
16: Sì, ce ne sono tanti. Guarda Claudio, quella frase, no, di Spalletti, tanti resteranno, io l'ho vista come un bluff, l'ho detto subito e continuo a vederla come un bluff, ma non tanto perché il mister non ci debba dire la verità, però ti faccio un esempio, no? Anche solo i giocatori che in questo momento sono ai margini, e togliamo i titolari, no? togliamo quel 11-13 giocatori che hanno giocato sempre da quando è arrivato Spalletti. Poi inizia a citare Openda, Zegrova, Adzic, Kostic, Gatti, Miretti e Cobb Mainers. Siamo già a 7. Siamo già a 7 e posso andare avanti. In questi posso inserire David, in questi posso inserire magari Perin, Di Gregorio. Cioè, ce ne sono, ce ne sono. Quindi sì, alcuni resteranno, ma Spalletti io so per certo che in questo momento comunque non ha cambiato minimamente la sua idea. Per questa squadra servono 6-7 giocatori.

0: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Venerdì 23 gennaio inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus, con la formazione bianconera che si proietta verso la gara di domenica contro il Napoli, una partita sicuramente molto importante per la stagione bianconera, visto che rappresenta di fatto un crocevia determinante verso la corsa alla qualificazione in Champions League. E allora noi andiamo su Tutto Juve, dove si parla appunto, si parla un po' dei numeri di questa sfida. Juventus, la bestia nera del Napoli. La Juventus si conferma l'avversaria più ostica nella storia del Napoli in Serie A. Nei 159 confronti disputati nel massimo campionato, i bianconeri hanno avuto la meglio in 71 occasioni, pari a circa il 45% delle sfide complessive. Il bilancio è completato da 49 pareggi e 39 vittorie della formazione partenopea. E quanto emerge appunto dalle statistiche di Opta, i numeri diventano ancora più significativi sul piano difensivo. Contro la Juventus il Napoli ha subito 229 gol, il dato più alto registrato contro una singola avversaria nella competizione, al pari di quanto accaduto nei confronti dell'Inter, un primato statistico che fotografa la difficoltà storica degli azzurri nei duelli con i bianconeri. E di fatto quindi i numeri sono un po' dalla parte della Juventus in vista della gara di domenica. Ieri sera invece le partite di Europa League, anche e soprattutto per le italiane e per la Roma in particolare. Europa League, Pisilli bussa due volte, Roma-Stoccarda 2-0. La Roma batte lo Stoccarda 2-0 ed è sesta in classifica dopo la settima e penultima giornata nella fase campionato di Europa League, sempre più vicina all'accesso diretto agli ottavi di finale. Eroe della serata all'Olimpico Niccolò Pisilli, autore di entrambe le reti giallorosse. Nel primo tempo il giovane centrocampista romano sfrutta l'assist di Sulé e al 40esimo insacca con un grande estro in diagonale. Nel recupero del secondo tempo il numero 61 suggella una grande prestazione con un potente tiro sul primo palo dopo un perfetto servizio di Dybala. Dunque due assist di due ex Juve per la doppietta di Pisilli, che certifica la vittoria per la Roma, che porta a casa tre punti importanti in vista della qualificazione agli ottavi di finale appunto di Europa League. Maignan Milan, rinnovo vicino al 2030, ma occhio perché la Juventus non molla anche sul mercato dei portieri. Il futuro di Mike Maignan resta al centro delle attenzioni di mercato. Il portiere francese è vicino ad un accordo con il Milan per estendere il contratto fino al 2030, ma la firma non è ancora arrivata. In caso di stallo nei prossimi mesi la situazione potrebbe cambiare rapidamente. La Juventus infatti, riferisce il Corriere dello Sport, monitora con attenzione l'evolversi della trattativa e sarebbe pronta a inserirsi con un'offerta di peso qualora il rinnovo non andasse in porto. I bianconeri vedono in Maignan un profilo ideale per il futuro della porta e restano alla finestra pronti a muoversi. Dunque la Juventus che monitora una situazione attenzionata già da diversi mesi, se non addirittura un paio d'anni, con Maignan che in diverse occasioni è parso vicino all'addio al Milan. Quindi insomma sicuramente notizie da prendere con le pinze. Altri numeri in vista di Napoli, di Juventus-Napoli: gol dalla mediana, il Napoli doppia la Juve. Il Napoli si distingue in Serie A per il peso offensivo del proprio centrocampo. Quasi la metà delle reti messe a segno dagli azzurri in questo campionato arriva infatti dai centrocampisti, che hanno firmato 15 gol sui 31 complessivi, pari al 48% del bottino totale, un dato che evidenzia una marcata differenza rispetto alla Juventus, dove i centrocampisti hanno contribuito con 7 reti su 32, incidendo per il 22% sul totale. I numeri che confermano come la squadra partenopea faccia un uso decisamente più produttivo della linea mediana

0: in fase realizzativa. Segnaliamo chiaramente che queste statistiche sono sempre prese da Opta. E dunque col Napoli che farà leva come al solito anche e soprattutto sui suoi centrocampisti, nonostante manchino diversi elementi, e su tutti probabilmente il giocatore copertina che sarebbe dovuto essere copertina in questa stagione per il Napoli, ovvero Kevin De Bruyne, che si è infortunato un paio di mesi fa e starà fermo almeno fino a marzo. Si parla dell'affare En-Nesyri, perché sembra, non dico addirittura d'arrivo, ma sembra esserci l'accordo tra Juventus e Fenerbahce per l'approdo del marocchino in bianconero, ed è proprio su questo che si concentra il primo piano di questa notte, su tutto Juve. En-Nesyri è davvero l'uomo giusto per la Juventus? Analisi e dubbi sul possibile nuovo attaccante bianconero. La Juventus è alla ricerca di un attaccante in grado di dare la svolta, e una svolta appunto a un reparto offensivo pieno di contraddizioni, ombre evidenti e solo qualche luce sporadica. In questo contesto il nome di Youssef En-Nesyri continua a circolare con insistenza, ma il centravanti marocchino è davvero il profilo giusto per i bianconeri? Con la vecchia dirigenza sarebbe stato un sì quasi automatico, e se fossimo stati ai tempi della vecchia dirigenza, quella capace di portare a Torino giocatori come Higuain, Ronaldo, Tevez o altri attaccanti in grado di cambiare immediatamente il volto del reparto offensivo, la risposta sarebbe probabilmente stata positiva. All'epoca la Juventus sapeva individuare e acquistare profili pronti, decisivi e di livello internazionale, ma oggi il contesto è completamente diverso. Nel presente la situazione è molto più complessa. Valutare se l'ex attaccante del Siviglia, oggi in forza al Fenerbahce, possa essere l'uomo della provvidenza per la Juventus non è affatto semplice. Il rendimento di En-Nesyri in Turchia è stato buono, ma non entusiasmante, e questo inevitabilmente solleva interrogativi. Il campionato turco è competitivo, ma il marocchino ha mostrato alti e bassi, faticando a volte sotto pressione e offrendo prestazioni non sempre all'altezza delle aspettative. Il rischio del salto alla Juventus, il passaggio a una piazza come quella bianconera, con un peso mediatico e una pressione decisamente superiori, rappresenta un rischio concreto. Anche se i colori sociali possono sembrare simili, la Juventus è un'altra cosa. Il pericolo è che En-Nesyri non riesca a garantire continuità e prestazioni di alto livello. Un rischio che, come sempre, potrà essere valutato e cancellato solo dal campo e dai numeri. Il vero problema? Una dirigenza ancora senza colpi convincenti. C'è però un nodo ancora più grande, appunto. L'attuale dirigenza non ha ancora messo a segno un acquisto considerato in maniera unanime di valore, e i nuovi arrivi hanno mostrato più ombre che luci. João Mario, il peggiore finora con pochissimi minuti giocati, Zegrova che ha fatto intravedere qualità interessanti ma con una fisicità che ne limita l'impiego, Openda finito addirittura nel mirino di Spalletti per dargli una scossa, e infine Jonathan David, che doveva essere uno dei grandi colpi estivi e che invece si sta rivelando una delle maggiori delusioni della stagione, con tanti alti e bassi. In conclusione, En-Nesyri sì, ma solo a una condizione. Alla luce di tutto questo, i prossimi acquisti della Juventus devono essere quelli giusti. En-Nesyri può rappresentare un'opportunità, ma solo se sarà in grado di diventare un valore aggiunto reale per la squadra. Ben venga il suo arrivo, a patto che non si trasformi nell'ennesima zavorra per un reparto offensivo che ha bisogno di certezze e non di nuove scommesse, visto che quelle fatte finora non sono state positive. Si parla non soltanto del mercato, ma anche di giocatori che sono attualmente in rosa nella Juventus, e in particolare di Weston McKennie, perché è atteso un incontro con il suo entourage per insomma chiarire un po' la situazione legata al suo contratto. C'è però distanza. Nel corso del mese di febbraio ci sarà un incontro fra la Juventus e l'entourage di Weston McKennie per cercare di trovare una quadratura, perché il suo contratto scade il 30 giugno del 2026, ma è il più utilizzato da Luciano Spalletti e sicuramente il più continuo. 18 presenze consecutive dal primo minuto, la stragrande maggioranza appunto da titolare. Nelle ultime 6 partite poi è andato a segno 4 volte, togliendo più volte le castagne dal fuoco. Un momento straordinario che però dovrebbe essere remunerato nella stessa maniera, almeno nelle idee del calciatore bianconero. Ora guadagna 2 milioni e mezzo di euro e ne chiede 4 e mezzo. Un bel salto di qualità per chi è il jolly della squadra, usato sia da centrocampista che da esterno di centrocampo, oppure da trequartista come contro il Benfica. Probabilmente sarebbero trattabili, ma è chiaro che servirebbe un miglioramento netto nello stipendio a partire da giugno dell'anno prossimo. Possibile trovare un accordo intorno ai 3,8 8 milioni più bonus per arrivare intorno ai 4 totali per 4 anni, ma servirà la buona volontà da parte di tutte le componenti. Se è vero che Spalletti spinge per il rinnovo, dall'altra ci sono gli estimatori, anche in Italia, perché piace sia a Massimiliano Allegri, che l'ho avuto alle dipendenze proprio a Torino, ma anche a Giampiero Gasperini per la sua Roma. McKennie probabilmente sarebbe un giocatore perfetto per Gasp, che predilige appunto questi giocatori più di sostanza che di tecnica. Continuano invece i contatti per Kessié, di cui si continua a parlare da diverse settimane in maniera sporadica, e appunto si parla di questa idea di Kessié per il centrocampo. Continuano i contatti. Tra i nomi finiti sul radar della Juventus c'è Frank Kessié, il centrocampista ivoriano attualmente in forza in Arabia Saudita all' Al Ahly, andrà in scadenza di contratto a giugno, diventando così una potenziale occasione a parametro zero. Kessié aveva firmato un accordo triennale con il club catariota nel 2023, dopo il trasferimento dal Barcellona, dove aveva lasciato ottimi ricordi per rendimento, fisicità e affidabilità tattica. Un profilo che potrebbe rivelarsi ideale per rinforzare il centrocampo bianconero. La Juventus avrebbe già avviato i primi contatti esplorativi per valutare la fattibilità dell'operazione. L'idea è quella di portare Kessié a Torino al termine della stagione, offrendo a Luciano Spalletti un centrocampista esperto, abituato al calcio italiano. Una pista da monitorare con attenzione, perché potrebbe diventare concreta nei prossimi mesi e rappresentare un colpo strategico per il futuro della vecchia signora, che continua però a non avere un regista di qualità da mettere lì davanti alla difesa. E prima pagina della Gazzetta dello Sport si legge: Juve vai col 9, si parla soprattutto di Inter. Sulla prima pagina della Gazzetta, l'Inter è al lavoro per riportare a Milano Ivan Perisic e il croato non vede l'ora di indossare di nuovo il nerazzurro. Ne è sicura la Gazzetta dello Sport, che oggi apre la sua prima pagina con la notizia del possibile secondo matrimonio tra Ivan e il Biscione. L'Inter chi si rivede, Perisic è pronto a tornare, si legge nel titolo di apertura. La società lo rivuole, arriverà dopo la Champions se il PSV sarà eliminato. Oggi a San Siro col Pisa, occasione per allungare. Nel taglio alto si parla ancora di mercato, ma in ottica Juventus, è pronta a chiudere con il Fenerbahce per Youssef En-Nesyri. Juve vai col 9, En-Nesyri a un passo, missione in Turchia per chiudere con l'attaccante del Marocco. Di spalla spazio al Napoli, che cede Noah Lang e Lorenzo Lucca, ma strappa Giovane all'Hellas Verona. Girando la Napoli, via Lucca e Lang, ecco Giovane. Neres si opera, si chiede la rosea, visto il rischio di intervento chirurgico per il brasiliano. Nel box dedicato all'Europa League spunta invece il successo della Roma sullo Stoccarda e il pareggio in rimonta del Bologna con il Celtic. Vai Roma, doppietta Pisilli, Stoccarda KO e Ottavi Vicini. Il Bologna invece frena 2-2 con il Celtic di Martin O'Neill, e dunque 4 punti raccolti tra Roma e Bologna nella serata di Europa League di ieri. Juventus, sempre da tutto Juve, il rebus Jonathan David, manca l'istinto del gol, questo si chiede Massimo Pavan nel suo primo piano di stamattina su tutto Juve. Alziamo bandiera bianca, oggi non esistono parametri semplici e immediati per valutare un giocatore come Jonathan David. Alla Juventus abbiamo visto passare tanti attaccanti forti, anche profili apparentemente strani al gioco, come Inzaghi, Iaquinta o stelle come Trezeguet, Tevez, senza toccare Ronaldo, Higuain, capaci però di colpire nel momento decisivo e risultare letali sotto porta. Jonathan David non sembra appartenere a questa categoria, non è un attaccante cattivo, non è famelico negli ultimi metri e fatica a trasmettere quella sensazione di pericolo costante che dovrebbe avere una punta centrale della Juventus. L'assenza del bomber che fa la differenza, Luciano Spalletti ha centrato il punto quando ha sottolineato che sulla ribattuta del tiro di Yıldız qualcuno avrebbe dovuto farsi trovare pronto per spingere il pallone in rete. Quel qualcuno oggi alla Juventus non c'è. La squadra bianconera fatica enormemente a trovare un attaccante capace di occupare l'area nel modo corretto, di essere nel posto giusto al momento giusto per segnare gol che sembrano semplici ma che in realtà non lo sono affatto. Anche realizzare un tapine da un metro richiede istinto, tempi perfetti e una mentalità davvero numero 9, e questo è forse il problema più grande. La Juventus non solo non ha un attaccante che faccia salire la squadra, ma non ha nemmeno una punta che trasmetta l'istinto puro del gol, un'assenza pesantissima che incide in modo diretto sui risultati. La prestazione contro il Benfica e i dubbi irrisolti. Dall'altra parte, la prestazione di Jonathan David contro il Benfica ha diviso analisti e tifosi. C'è chi gli ha assegnato un 7 in pagella, riconoscendogli il merito di aver partecipato ad entrambe le reti, prima creando spazio per l'inserimento di Thuram, poi dialogando bene nello stretto con i compagni. Ma allora sorge spontanea una domanda: se Jonathan David è efficace nel dialogo, nell'aprire gli spazi e nel gioco combinato, perché non affiancargli un attaccante più istintivo e portato alla finalizzazione? Perché non liberarlo da un compito che evidentemente resta il suo punto più deficitario? Sono interrogativi che rendono la valutazione del centravanti canadese estremamente complessa e difficile da gestire. Il suo contributo al gioco esiste, ma manca ciò che la Juventus pesa più di tutto, ovvero il gol. La speranza, come sempre, è che Jonathan David possa sbloccarsi definitivamente e trovare continuità di rendimento, perché a volte convince e a volte preoccupa. E una squadra come la Juventus non può permettersi di vivere nell'incertezza del suo attaccante principale, ed è proprio per questo che la Juventus sta appunto cercando un centravanti di peso, un centravanti che abbia feeling con il gol, cosa che a quanto pare David non sembra avere, anche se i numeri con il Lille e in generale nella sua carriera dicevano altro. Ma ecco, è arrivato a Torino un giocatore diverso da quello che ci si aspettava, e infatti la Juventus alla ricerca del numero 9, che potrebbe essere En-Nesyri, perché il Corriere dello Sport scrive: En-Nesyri alla Juve, pronto il contratto, trattativa in chiusura con il Fenerbahce, lo riporta appunto Corsport. La Juventus accelera sul mercato e si avvicina concretamente a Youssef En-Nesyri. Il club bianconero ha ormai il contratto pronto e la trattativa con il Fenerbahce è entrata nella fase decisiva. Secondo le ultime indiscrezioni, l'accordo tra le parti sarebbe vicino alla definizione finale. La Juve è pronta a investire 3 milioni di euro subito, con altre 17 da versare in estate, per un'operazione complessiva da 20 milioni di euro che porterebbe l'attaccante marocchino a Torino a titolo definitivo. En-Nesyri Juve, formula e dettagli dell'operazione. La dirigenza bianconera punta a chiudere rapidamente per mettere a disposizione dell'allenatore un nuovo centravanti già nelle prossime settimane. L'operazione è considerata sostenibile dal punto di vista economico e rientra nella strategia di rafforzamento del reparto offensivo. En-Nesyri, reduce dall'esperienza al Siviglia e attualmente al Fenerbahce, è ritenuto un profilo adatto per caratteristiche fisiche, esperienza internazionale e capacità realizzativa, anche se restano alcune incognite legate alla continuità di rendimento. La Juve cerca risposte dall'attacco. Il possibile arrivo di En-Nesyri nasce dall'esigenza della Juventus di dare maggiore peso offensivo a una squadra che fino a questo momento ha alternato buone prestazioni a momenti di evidente difficoltà sotto porta. La chiusura dell'operazione rappresenterebbe un segnale chiaro: la Juve vuole rinforzarsi subito e non rimandare a giugno un intervento ritenuto ormai necessario. I contatti tra Juventus e Fenerbahce sono continui, la trattativa sembra alle battute finali. La sensazione è che la fumata bianca possa arrivare a breve, con gli ultimi dettagli legati alle modalità di pagamento ed alcuni bonus da definire. Dunque En-Nesyri è sempre più vicino a vestire il bianconero. E poi sul Corriere dello Sport si parla anche di Napoli, che scatta, ha preso Giovane, intesa con il Verona, e sarà già a disposizione per la partita contro la Juve. L'ex udinese Lucca va al Tottenham e l'olandese Lang al Galatasaray. 65 milioni nelle casse del Napoli se entrambi verranno riscattati. Dunque due operazioni piazzate alla grande dal direttore sportivo Giovanni Manna, e la Juventus invece sembra veramente vicina a chiudere il colpo En-Nesyri. Si legge appunto da Tutto Juve: Juventus blitz a Istanbul, En-Nesyri è un passo, affare da 24 milioni con il Fenerbahce. La Juventus vuole chiudere l'affare con il Fenerbahce per Youssef En-Nesyri. Il club bianconero accelera per l'attaccante marocchino, operazione complessiva da 24 milioni di euro tra prestito oneroso e diritto di riscatto, con bonus ancora da definire. Le prossime ore possono essere decisive. La trattativa è entrata nella fase finale. Istanbul fa da sfondo al blitz della Juventus. Il direttore sportivo Marco Ottolini è volato in Turchia con un mandato chiaro da parte dell'amministratore delegato Damian Comolli: chiudere per il centravanti fisico richiesto da Luciano Spalletti. Il profilo individuato appunto Youssef En-Nesyri. Solo una settimana fa la Juve valutava l'operazione con prudenza e si concentrava più su Jean-Philippe Mateta. Oggi invece le parti sono in rapido avvicinamento. Questo è quello che riporta la Gazzetta dello Sport su quella che è la trattativa tra la Juventus e il Fenerbahce per En-Nesyri. Invece la prima pagina di Tutto Sport scrive: En-Nesyri vede la Juve, titola così in prima pagina Tutto Sport, che si concentra appunto sul mercato della Juventus. I bianconeri infatti hanno raggiunto un accordo con il Fenerbahce per Youssef En-Nesyri, che dovrebbe trasferirsi in Italia con la formula del prestito con diritto di riscatto, 5 milioni subito e riscatto fissato sui 19-20 milioni per il marocchino, che oggi incontrerà la dirigenza juventina da definire l'ingaggio, ma l'affare è addirittura d'arrivo. Si parla anche di Napoli, in primo piano appunto anche il mercato del Napoli, che ha scelto di virare su Giovane del Verona come rinforzo in avanti. Il calciatore si trasferirà in azzurro a titolo definitivo nell'ambito di un affare che tra parte fissa e bonus sfiora i 20 milioni di euro. È superata la concorrenza della Lazio per il brasiliano, che andrà a riempire le caselle lasciate da Luca Elang, che andranno rispettivamente a Nottingham Forest e Galatasaray. In prima pagina spazio dedicato anche alle mosse di mercato del Torino, sempre più vicino all'ingaggio di Kevin Huppert, centrocampista argentino di proprietà del Barracas Central. Il Toro, oltre alle trattative, guarda anche alla prossima sfida di campionato prevista domani pomeriggio con il Como, che potrebbe essere saltata da Giovanni Simeone, che se non erro ha saltato anche la precedente partita del Torino, sempre per infortunio. Torino che non aveva a disposizione, credo, anche Zapata, ma potrei sbagliarmi perché vado a memoria. Facciamo un passo indietro perché sentir parlare di Juventus-Benfica, della partita appunto vinta dalla Juventus in Champions League contro la formazione lusitana, perché ne ha parlato ieri ai microfoni di Radio Bianconera Nicola Penta, che ha ieri e oggi appunto parlato della partita vinta dai bianconeri in Champions League.
1: Ma guarda, se partiamo da Juve-Benfica mi eviti di togliermi tanti sassolini per la partita di Cagliari, però certo, va bene così, partiamo dal Benfica.
2: No, ma tu puoi fare tranquillamente anche una digressione sulla folle sconfitta
1: Cagliari. Me la tengo per dopo. Allora, sul Benfica ti dico la mia. Il Benfica era una squadra molto, molto ostica, perché come tutte le squadre portoghesi sono squadre molto tecniche, perché sono dei palleggiatori, certo, molti brasiliani, quindi diciamo che le squadre portoghesi per eccellenza sono tutte molto ostiche. Vedi anche il Porto, vedi lo Sporting Lisbona, sono squadre che si basano appunto sulla tecnica brasiliana. E possesso palla e
2: ragnatela centrocampo, ti intruppano, non ti fanno ragionare, certo.
1: Esattamente. Per quanto riguarda poi i singoli calciatori, è evidente che sono squadre che costano poco, quindi non hanno i fuoriclasse, non hanno i giocatori, cioè hanno Pavlidis che purtroppo fa quell'orrore sul rigore, che è stato capace di essere peggio di David, perché il colpo di testa di David, io penso che neanche uno che non ha mai giocato a pallone possa fare una cosa del genere, cioè quel saltellino con un colpo di testa praticamente dal calcio di rigore, perché sì, quello è un rigore
2: in movimento,
1: da fermo,
2: certo,
1: o dal movimento da fermo, e praticamente non puoi commettere un errore del genere.
0: E queste erano le parole di Nicola Penta. Noi rimaniamo ancora per un po' su Tutto Juve, dove si parla delle cifre dell'operazione En-Nesyri, le cifre appunto dell'operazione del marocchino riportate dalla Gazzetta dello Sport: prestito oneroso, circa 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 19 milioni, che possono salire fino a 22 con i bonus, un totale dell'operazione dunque da 24 milioni che potrebbero salire a 27. Il Fenerbahce spingeva per l'obbligo di riscatto, chiaramente sempre più comodo per le squadre che vanno a vendere, ma la Juventus ha ottenuto il diritto alzando leggermente l'offerta iniziale, una formula che permetterebbe ai bianconeri di valutare il giocatore senza vincoli anche in ottica futura e in relazione al dopo Vlahovic. Notte turca decisiva, Ottolini ha assistito al match di Europa League del Fenerbahce e dopo la gara ha intensificato i contatti con la dirigenza turca. L'obiettivo è accelerare e arrivare alla chiusura a pochi giorni dalla fine del mercato, evitando aste e inserimenti di altri club, visto che c'era su di lui forte anche l'inserimento dell'interessamento dell'Aston Villa. En-Nesyri non è sceso in campo, ufficialmente ancora in vacanza dopo la Coppa d'Africa, ma la sua volontà di trasferirsi a Torino è chiara. Champions League, En-Nesyri può entrare in lista? Sì, la Juventus potrà aggiornare la lista Champions dopo la fine della prima fase. L'attaccante marocchino potrebbe quindi essere disponibile già dai playoff, anche se è improbabile una convocazione immediata per la trasferta di Monaco. E inevitabilmente bisognerà dargli un attimo di tempo per ambientarsi, quantomeno per arrivare a Torino, visto anche il fatto che ha giocato la Coppa d'Africa con il Marocco. Ci spostiamo su tutto mercato web, dove si parla non soltanto di En-Nesyri ma in generale del calciomercato della Juventus e dei nomi sul taccuino di Ottolini. Ne ha parlato in particolare Gianluca Di Marzio appunto a Calciomercato l'originale su Sky Sport, e ha parlato di un nuovo nome per quanto riguarda l'interessamento della Juventus e un'altra sfida con il Napoli, che visto che anche i partenopei sembravano interessati a En-Nesyri. La doppia sfida tra Juventus e Napoli riguarda anche altri giocatori. Uno è Juanlu del Siviglia, che il Napoli ha trattato a lungo durante l'estate con gli spagnoli, ma alla fine il Siviglia non ha accettato l'offerta. Adesso è l'ultima idea della Juventus come vice Kalulu, se il Siviglia aprirà ad un'operazione in prestito anche con diritto di riscatto. Juanlu è stato visionato da Ottolini nei suoi giri europei di questi giorni e vedremo se il Siviglia aprirà al prestito, ma spunta Juanlu appunto come nome per la Juventus. Per quanto riguarda la trattativa tra Juventus e Fenerbahce per En-Nesyri, Di Marzio ha detto il direttore sportivo Ottolini è in Turchia da ieri per trattare con il Fenerbahce. Ottolini lo incontrerà domani, ma ci risulta un'intesa di massima con il giocatore e anche una base d'intesa con il Fenerbahce su un prestito oneroso con diritto di riscatto. All'interno del Fenerbahce ci sono varie anime dirigenziali e quindi la Juventus vuole avere la certezza che domani il Fenerbahce dia il via libera definitivo alla sua uscita senza aspettare un sostituto, perché in realtà nell'attacco dei turchi l'uscita di En-Nesyri dovrebbe essere compensata dall'arrivo di un altro attaccante, ma c'è comunque fiducia crescente. E poi ha parlato anche Matteo Moretto, che ha rilanciato ancora la pista che sì, incontro con l'agente c'è stato e non è stato soltanto conoscitivo. C'è stato appunto questo incontro con l'agente di Franchessi nei giorni scorsi. La Juventus sta lavorando in un colpo importante per il centrocampo in vista di giugno. La Juventus sa che deve sistemare dei pezzi all'interno del proprio centrocampo, non tanto nell'immediato quanto nel futuro, perché ci sono delle situazioni ancora da chiarire. Insomma, il rinnovo di McKennie, ci sono dei calciatori che potrebbero uscire, quindi la Juve vuole arrivare preparata al futuro e al mese di giugno. C'è stato questo incontro con l'agente di Kessié e appunto la Juventus sta prendendo molto seriamente questo tema. Non è stato un incontro conoscitivo, è stato un incontro per entrare nei dettagli della possibile operazione. Kessié ha un contratto in scadenza a giugno con la Lali ed è vero che la formazione araba lo vuole rinnovare, ma la priorità dell'ex centrocampista del Milan sarebbe quella di rientrare in Europa, possibilmente in Italia, ma dovrebbe rinunciare a parte di quello che già guadagna. La Juventus è comunque veramente interessata a Kessié, così come a Sandro Tonali, che è un nome che comunque rimane sui taccuini del direttore sportivo bianconero. Tonali accostato alla Juve già da diversi mesi, praticamente già quando doveva lasciare il Milan si era parlato di un interessamento dei bianconeri. Alla fine i bianconeri ci è andato, ma nei bianconeri d'Inghilterra, perché si è trasferito poi al Newcastle. E a proposito proprio del calciomercato, andiamo ancora a sentire le parole di Nicola Penta, che appunto ha parlato in generale del calciomercato invernale della Juventus, ma non solo. Ne ha parlato ieri ai microfoni di Radio Bianconera durante la trasmissione ieri e oggi. Andiamo a sentire.
1: Beh, sicuramente se c'è un acquisto ci sarà una cessione, perché è impensabile che si possa avere poi, perché poi prima o poi arriverà Vlahovic, quindi è evidente che se dovesse arrivare un centravanti ci sarà una cessione. Ma dal punto di vista degli errori è abbastanza chiaro che la dirigenza in questo momento voglia riparare gli errori fatti in estate, però non dimentichiamo mai che è sempre l'allenatore che spinge. Certo. Per cui se c'è una ricerca di un'alternativa in attacco, parliamo di centravanti, è altrettanto evidente che questo diciamo quello che dà, che impartisce le direttive è l'allenatore. Sicuramente ci sono stati fatti degli errori, ma è abbastanza evidente che se tu privilegi il gioco delle fasce con 2/3 calciatori che sono bravissimi a creare superiorità e a fare cross importanti, se tu non hai l'ariete di testa, è tutto vanificato. Quindi l'abbiamo visto ieri, colpo di testa di David, abbiamo visto le capacità di questo giocatore di far gol di testa, per cui, e non potrà sempre farlo, l'abbiamo detto anche l'altra volta, il McKennie di turno.
2: Certo.
1: È evidente che manca il centravanti forte in questa squadra fisicamente, perché sì, i due ragazzi, i due 2000, sia Openda che David, sono due giocatori che sono alti 1,75. Quindi la scelta, o probabilmente, cioè, si è pensato, abbiamo Vlahovic che è fortissimo di testa, è forte fisicamente, quindi nessuno poteva immaginare che si infortunasse. Milik purtroppo
2: non lo vediamo mai,
1: non si capisce. Io poi ho chiesto anche all'interno, a delle amicizie che ho all'interno di Jay Medical, e sembra che debba rientrare un momento all'altro, ma rientra poi si fa male da solo.
2: Esatto.
1: Sembra quasi una barzelletta, mi verrebbe da dire,
2: sì,
1: oggi, no?
2: È così.
1: Nessuno. Perché Milik sarebbe il centravanti perfetto. Io non andrei a cercare nessuno. Se Milik rientrasse, fosse al 100% fisicamente, sarebbe l'alternativa perfetta di Vlahovic e giocherebbe titolare lui, perché io so che Spalletti stravede per Milik, certo, come calciatore.
0: E Spalletti stravede per Milik, anche se il polacco non si vede in campo nemmeno con il binocolo. E torniamo su tutto Juve, si legge Juve missione risalita. Dopo la qualificazione europea i bianconeri cercano continuità contro il Napoli, la sfida che vale il quarto posto Champions, come riporta il giornale. Dietro l'angolo c'è il Napoli, domenica pomeriggio, per la Juventus è una sfida chiave, serve una vittoria per rilanciare la corsa al quarto posto, l'ultimo utile per qualificarsi alla prossima Champions League e per ritrovare il ritmo giusto anche in campionato. Nel frattempo il successo europeo contro il Benfica di Mourinho ha permesso ai bianconeri di uscire da una situazione delicata, non tanto per il rischio di eliminazione quanto per il clima che si stava facendo pesante anche a Torino. La pazienza dell'ambiente ormai è ridotta al minimo. Arrivato in corsa, Spalletti si è trovato subito a dover gestire un contesto diventato nervoso dopo stagioni vissute in altalena. L'obiettivo è chiaro: recuperare terreno in Italia e in Europa senza concedersi rallentamenti che verrebbero vissuti come piccoli drammi. In questo scenario il tecnico è chiamato a pedalare forte per non fallire almeno l'obiettivo minimo, ovvero la qualificazione Champions, fondamentale anche per la sua conferma nella prossima stagione. Una Juve sempre più definita, la Juventus si presenta alla sfida con una formazione ormai quasi tipo. McKennie in scadenza giugno resta una pedina chiave davanti alla difesa, mentre Kenan Yıldız rappresenta il talento su cui costruire il futuro. Spalletti lo aveva già definito uno sparo nella notte, capace di aprire nuovi orizzonti. Parole ribadite anche in un'intervista rilasciata ad un'emittente turca, dove il tecnico si è spinto oltre: vedo tutti i miei calciatori come figli, ma Yıldız mi piacerebbe averlo davvero come un figlio. Parole decisamente pesanti da parte del tecnico della Juventus. Yıldız, simbolo della nuova Juve, il numero 10 bianconero incarna l'idea di calcio che la Juventus vuole sviluppare: qualità, estro e visione di gioco. Un calciatore capace di trovare passaggi dove nessuno immaginerebbe, di interpretare il gioco in modo quasi visionario. La Juve è casa mia e con il mister ho un rapporto speciale, ha detto Yıldız. Del contratto non ne parlo, la scadenza è lontana nel 2029, ma per la dirigenza rinnovare e blindarlo almeno fino al 2030, alzandogli anche lo stipendio per insomma tenerselo stretto, è una priorità. Contro il Napoli per cambiare la stagione, la sfida di domenica contro il Napoli può rappresentare uno spartiacque. Vincere significherebbe rilanciarsi definitivamente nella corsa Champions e dare continuità ad una risalita appena iniziata. La Juve ora è chiamata a confermarsi e il tempo per sbagliare a Torino è finito, e dunque contro il Napoli sarà un banco di prova determinante anche in vista del proseguo della stagione e anche per appunto la classifica, dove la Juventus in caso di sconfitta perderebbe tanto terreno. Si parla appunto delle possibili scelte di Spalletti in vista di Juventus-Napoli, sempre su Tutto Juve. David, prima punta, torna invece con Seisao dal primo minuto. Sono entrate nel vivo le grandi manovre in vista del big match tra Juventus e Napoli in programma domenica pomeriggio all'Allianz Stadium, un match che si preannuncia rovente e uno stadio che si preannuncia tutto esaurito come nelle notti di Champions League. Il tema centrale riguarda l'attacco. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico toscano Luciano Spalletti non dovrebbe stravolgere l'assetto offensivo. Il possibile arrivo di En-Nesyri non porterà a cambiamenti immediati, lasciando per adesso David in pole position per guidare l'attacco in un ruolo che conosce bene. Rispetto alla sfida con il Benfica, la principale novità sarà il ritorno dal primo minuto di Chico con Seisao. Smaltito l'ultimo problema muscolare, Chico è pronto a riprendersi una maglia da titolare e prenderà il posto di Miretti, con McKennie confermato e chiamato ad agire alle spalle di David. In difesa Spalletti sembra intenzionato a dare continuità, la conferma di Kalulu con Kelly al fianco di Bremer a protezione della porta. L'attesa cresce per una sfida decisiva in chiave campionato, con uno stadium sold out pronto a spingere i bianconeri contro il Napoli. Questo è quello che riporta la Gazzetta dello Sport. Tutto Juve appunto parla, riporta quello che scrive il Corriere dello Sport, con Seisao che, come anticipato prima, può tornare titolare in Juventus-Napoli. Archiviata la Champions League contro il Benfica, la Juventus è concentrata sul big match di domenica allo Stadium contro il Napoli, fondamentale alla corsa qualificazione alla prossima Champions League. Lo staff di Spalletti valuta rotazioni mirate, considerando anche la trasferta di Monaco la settimana prossima. Alcuni big come Bremer, Cambiaso e Yıldız potrebbero rifiatare. In crescita invece le quotazioni di Conceição, che contro il Benfica ha portato velocità e imprevedibilità con il suo ingresso in campo nel secondo tempo. Con il portoghese dal primo minuto sulla destra, Miretti rischia la panchina, mentre McKennie si accentrerebbe, ruolo in cui ha già dimostrato di essere decisivo, soprattutto con i suoi inserimenti offensivi. E dunque vedremo quali saranno le scelte di Spalletti in vista della sfida contro la sua ex squadra. Ci spostiamo su Tutto Mercato Web, dove vengono riportato quanto scritto da Il Mattino, che parla proprio del prossimo avversario, della prossima avversaria della Juventus, ovvero il Napoli. Napoli parte la missione Juve. Il Mattino in prima pagina: torna Lukaku, Neres invece KO. Il quotidiano Il Mattino oggi in edicola in prima pagina dedica ampio spazio allo sport e al Napoli, che dopo le fatiche di Champions League è pronto a riprendere il proprio percorso in campionato. Gli azzurri infatti domenica alle 18 saranno di scena nel big match contro la Juventus, che ospiterà gli azzurri all'Allianz Stadium in una sfida delicatissima. La buona notizia riguarda proprio Romelu Lukaku, tornato finalmente a disposizione del tecnico Antonio Conte. Il belga non ha chiaramente i 90 minuti nelle gambe, ma potrà dare una mano nel corso del match, interrompendo quindi il digiuno di presenze causato dall'infortunio. Situazione nettamente diversa per Neres, alle prese con un problema alla caviglia sinistra. Il brasiliano non sarà a disposizione per la sfida di Torino e per lui si teme anche un lungo stop, che potrebbe aggiungersi a quelli già incassati dal Napoli in questa stagione. Il peso dell'attacco in ogni caso ricadrà ancora su Rasmus Højlund, supportato da Elmas e Vergara, proprio come avvenuto contro il Copenaghen in Champions League. A centrocampo confermati McTominay e Lobotka, con Spinazzola e Di Lorenzo a presidiare le corsie davanti a Vanja Milinkovic-Savic, poi a gira Buongiorno con Juan Jesus e Bökema a completare il reparto. Napoli quindi, dopo il successo ottenuto all'andata, cerca un altro risultato positivo contro la Juve. Sarà sicuramente una gara molto interessante e probabilmente anche molto equilibrata. Noi andiamo a sentire invece quello che ha detto lo scrittore Riccardo Gambelli ieri ai microfoni di Radio Bianconera, perché ha parlato del contratto di Luciano Spalletti e di quello che potrebbe essere il suo futuro.
3: La domanda mia precisa, che lì in tribuna lì mi ha detto che era contento di Spalletti e che sicuramente si andava avanti, questo mi ha detto, ecco, che lo disse chiaramente, quindi che era felice, e io dissi ero più felice di lui, ecco, questa è stata la cosa. No, l'ha detto in pubblico, quindi l'ha detto ai microfoni, quindi non è che mi invento niente.
4: Però io so che c'è qualche anima ancora contiana dentro la Juventus?
3: Sì, purtroppo, come ti dissi in privato, c'è qualcheduno in tribuna, chiamiamola tribuna VIP, che vorrebbe ancora Conte. E questo, io sinceramente, purtroppo la malattia di Conte non passerà mai, cioè la nostalgia di Conte resterà per tante persone, anche insomma persone che frequentano la tribuna Agnelli. Però ecco, ti dico, a me questa cosa mi fa un po', a questo punto l'allenatore ce l'abbiamo, per carità, io sono un estimatore di Conte, l'ho sempre stimato e speravo tornasse quando prendemmo Motta, ecco, ci ho sperato fino all'ultimo. Però evidentemente questo matrimonio non si può rifare, evidentemente c'è sempre qualcosa. Ora ci abbiamo Spalletti e andiamo avanti con lui, cioè mi sembra che sia l'allenatore giusto.
0: E Spalletti sembra aver convinto un po' tutti per quanto riguarda appunto l'ambiente juventino dal suo arrivo. Abbiamo con noi in collegamento telefonico Fabiola Graziano. Buongiorno Fabiola.
5: Buongiorno Riccardo, buongiorno a tutti.
0: Allora partirei innanzitutto dalla gara di Cagliari, non da quella col Benfica, o meglio della transizione che c'è stata tra le due partite. A Cagliari la Juventus aveva dimostrato dei problemi offensivi abbastanza evidenti, soprattutto per quanto riguarda la finalizzazione. Ti chiedo se ti è piaciuta la reazione della squadra sotto quel punto di vista contro il Benfica.
5: Di sicuro sì, mi è piaciuto il modo di approcciare diversamente proprio dentro l'area di rigore avversaria, anche se comunque non era mancata aggressività e cattiveria nella partita col Cagliari, però come al solito era mancata proprio l'ultima parte dell'azione offensiva, ovvero proprio il buttarla dentro, come si suol dire, e finalizzare al meglio tutte le occasioni create. Purtroppo la partita col Cagliari è stata la classica partita che, quando mister Allegri sedeva sulla nostra panchina, diceva sempre che era quella che nascondeva maggiori insidie, perché proprio contro le piccole passano i punti scudetto, oppure comunque i punti degli obiettivi che ci si pone durante la stagione. Ed è vero, perché non sono i big match a fare la differenza quando poi si arriva alla fine dell'anno, alla fine dell'annata proprio. Sono appunto le partite con le squadre medio-piccole, quindi di bassa classifica. Purtroppo abbiamo fallito l'appuntamento, abbiamo incontrato la squadra che si è praticamente trincerata nella sua area di rigore sotto il nostro assedio, e poi ne ha approfittato la prima e unica occasione utile per sostanzialmente strappare i tre punti che per loro sono fondamentali per la salvezza. Con il Benfica invece siamo riusciti, anche se abbiamo dovuto insistere tantissimo, perché comunque la rete del vantaggio è arrivata nella ripresa, e di conseguenza abbiamo dovuto comunque mantenere i nervi ben saldi prima di poter gioire.
0: Ecco, la partita di Cagliari secondo te sotto questo punto di vista si è portata dietro un po' troppe critiche, ovviamente riferimento alla squadra?
5: Erano inevitabili secondo me, perché comunque si veniva da un filotto di vittorie utili e alla causa sostanzialmente, e purtroppo quando si è la Juventus le critiche sono sempre dietro l'angolo. Mister Spalletti ha bisogno di tempo comunque per lavorare ancora, anche se i risultati che sta portando a casa sono comunque consistenti. Le critiche dovrebbero tenere conto anche di questo, perché non si può stare sempre sull'altalena del oddio Spalletti è riuscito a risanare David, e la partita successiva oddio David è di nuovo un brocco in area di rigore avversaria. Ecco, bisognerebbe avere maggiore equilibrio da questo punto di vista.
0: Ecco, come si suol dire, probabilmente la verità sta nel mezzo, no?
5: Sì, credo proprio di sì.
0: Ecco, contro il Benfica due gol da parte di due centrocampisti, quindi a proposito di questo gli attaccanti continuano a non segnare o comunque a fare fatica sotto questo punto di vista, no? Quindi sta diventando sempre più importante, no, il reparto di centrocampo, che compensa un po' quello offensivo.
5: Sì, credo che Spalletti stia puntando proprio sul gruppo, sulla capacità di questa Juventus di tirare fuori il meglio di sé dalle parti da cui può prendere sostanzialmente il bello della gara. I centrocampisti di inserimento svolgono un ruolo fondamentale sotto questo aspetto, perché possono sopperire sostanzialmente alle mancanze e alle lacune degli attaccanti, che ancora una volta hanno dimostrato di non riuscire in un certo senso ad entrare nel vivo appieno del gioco.
0: Ecco, invece per quanto riguarda la formula, no, della Champions League, prima della partita col Benfica si parlava di una Juve che doveva vincere per forza per stare un pochino più tranquilla sui playoff, adesso invece si parla addirittura di un possibile accesso diretto agli ottavi di finale. Questo fa capire tanto, no, sul formato della Champions League, che è molto particolare. A te piace questo formato qua?
5: Allora, sono sincera, a me piace perché il tutti contro tutti ti dà la possibilità di scalare la classifica anche quando le cose iniziano nel verso sbagliato, e la Juventus ne è un esempio. Non ci dimentichiamo i tanti pareggi consecutivi conquistati dalla nostra squadra quando eravamo sotto la guida tecnica di Mister Tudor proprio in Champions League, che di fatto ci avevano tagliato fuori dalla corsa dei playoff, e invece adesso ci ritroviamo lì a pari punti con l'Inter, che invece era partita fortissima. Se ricordate, aveva inanellato tutta una serie di vittorie che l'avevano portata nei primissimi posti del girone unico, ecco. E credo che questo dia l'opportunità a tutti di esprimersi nel migliore dei modi. La vecchia formula invece del girone in un certo senso costringeva a vedersela sempre con le solite tre squadre, e dovevi sperare di riuscire a portare a casa un maggior numero di vittorie possibili già all'inizio per poterti aggiudicare i primi due posti del girone sostanzialmente. In questo caso invece siamo lì a lottare anche per entrare nelle migliori otto, e credo che sia un vantaggio.
0: Ecco, forse questa formula qua porta un pochino più di incertezza, no, sulla sì. Classificazione finale. Ti chiedo se secondo te è fattibile per la Juventus entrare nelle prime otto, perché ci sono squadre veramente veramente importanti in questa della parte altissima della classifica.
5: Sì, ma poi alla fine si giocherà tutto nei 90 minuti finali sostanzialmente della prossima settimana. Sì. La Juve avrà di fronte a sé il Monaco e può portare a casa i tre punti e a quel punto sperare in un ulteriore passo falso di qualcuno che ci sta davanti.
0: Sì, anche perché la Juventus, diciamo, non ha tutto il destino nelle proprie mani. Tornando su Jonathan David, di cui parlavamo prima, la sua prestazione contro il Benfica ha un po' diviso gli opinionisti, no? Perché comunque ha messo mano a entrambi i gol della Juventus, ma secondo alcuni la prestazione è stata un po' sottotono. Tu come l'hai visto?
5: Lo dicevamo prima, secondo me la verità sta di nuovo nel mezzo in questo caso, perché comunque nei minuti precedenti alle azioni che hanno poi portato i due gol della Juventus, David aveva sprecato in malo modo, anche oserei dire, alcune occasioni molto importanti per la Juventus, salvo poi appunto mettere lo zampino in entrambe le azioni che invece poi ci hanno permesso di portare a casa la vittoria. Credo che anche lui deve trovare una sorta di equilibrio più mentale che fisico, perché sta bene a livello di condizioni fisiche, quindi e quello che gli manca è proprio quella tranquillità a livello mentale che gli possa far sfruttare al meglio tutte le occasioni che passano dai suoi piedi o dalla sua testa, visto che il colpo di testa messo sul fondo è quello più clamoroso che abbiamo visto contro il Benfica, e credo che anche lì Spalletti debba lavorare al meglio proprio per cercare di infondergli questa tranquillità e sfruttare al meglio le sue potenzialità, ecco, da un punto di vista proprio di centravanti oltre che di attaccante fondamentale nella manovra offensiva.
0: E invece nelle ultime ore sembra essere vicino l'accordo tra Juventus e Fenerbahce per l'arrivo di Enesiri. Ti chiedo se secondo te può essere il nome giusto se la, è una cifra giusta, visto che si parla di un po' più di 20 milioni di euro nel caso in cui la Juventus dovesse poi riscattarlo, e proprio di, rispetto a quello di cui parlavi prima, l'arrivo di Enesiri può essere, secondo te, diciamo un'iniezione di fiducia per David per deresponsabilizzarlo un po', o se invece può metterlo un pochino ancora più sotto pressione?
5: Allora, questo dipenderà tutto dalla, da David, perché comunque abbiamo visto che quando c'era il dualismo con Vlahovic prima dell'infortunio del serbo, non era riuscito a gestire al meglio a livello proprio mentale la concorrenza nel ruolo di centravanti della Juventus. Vedremo come reagirà qualora dovesse arrivare sul serio Enesiri, che per quanto mi riguarda è un'operazione molto più conveniente per la Juventus rispetto a quella di Jean-Philippe Mateta, di cui si parlava la scorsa settimana e di cui avevamo anche discusso assieme. Sostanzialmente, da un punto di vista economico, costa la metà. Per un calciatore che ha la stessa età, perché entrambi sono del 1997, ha però maggiore esperienza a livello internazionale, perché comunque ha calcato scenari importanti da un punto di vista proprio di competizioni, e reduce dalla Coppa d'Africa, dove anche ha, se non erro, ha segnato. Non ha mai smesso di farlo nelle squadre in cui, di cui ha indossato la maglia. Vedremo se riuscirà ad essere utile alla nostra causa da questo punto di vista, visto che, come dicevamo prima, quello che ci manca è proprio un finalizzatore, un bomber da sfondamento, come si suol dire, in area di rigore avversaria.
0: Fabiola, grazie mille per il tuo contributo, ti auguro un buon proseguimento di giornata e un buon weekend.
5: Grazie mille a te Riccardo, buon weekend a te e a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
0: Grazie ancora a Fabiola Graziano, siamo in chiusura perché siamo già oltre le 9, vi attende la rassegna stampa di Claudio Zuliani. Io come al solito vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus, vi auguro un buon weekend e un buon Juventus-Napoli per domenica.
6: RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
7: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
7: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
8: Buona giornata, buon mercoledì 13 maggio. Questo il sommario di Cose di Calcio. Caos calendario, fino a domani il TAR non potrà pronunciarsi. Abete Malagò sciolgono le riserve. Ecco i due candidati alla presidenza della Federazione Italiana Gioco Calcio. Juve, Thuram ancora parte, ma Spalletti sbotta, non è l'unico perché non può programmare al meglio le sedute di allenamento. Arbitri svolta entro l'estate, ma senza più interrogatori. Ecco il nuovo kit bianconero, verrà presentato alle 14.30 allo Juventus Store di Torino, all'Allianz Stadium, e noi ci saremo e ve lo racconteremo in diretta. Buona giornata, ben trovati. Chi ha già il nuovo kit addosso è il nostro Manuel. Buongiorno Manuel, buongiorno Yves, buongiorno ai nostri tecnici. Quello è un po' un nuovo kit, cioè un po' bianco, un po' nero. E funziona. Qual è la novità del nuovo kit? Non so se ne avete già parlato, perché qui non vorrei tornare proprio sul calendario, ma devo chiedervi una consulenza, a dire il vero, eh? Così facciamo una redazione, una riunione di redazione allargata, anche perché molti colleghi oggi sono impegnati con la Coppa Italia, c'è la Coppa Italia, chi la vincerà? Se vince l'Inter va in Coppa anche l'Atalanta, quindi l'Atalanta tifa Inter, se vince la Lazio si aggiunge la Lazio alla lista e toglie un posto a qualche altra squadra in Europa. Capite che ci sono anche tanti interessi. Guardate qui la maglia, la nuova maglia della Juventus, da acquistare immediatamente o aspettando, per chi se lo può permettere come Manuel, di farsele regalare, aspettando il sabato, la domenica, tutto il giorno davanti all'incrocio di la strada che porta via Corso Scirea, che porta all'ingresso dello stadium. Me la fai rivedere, perché a me ha colpito, cioè avevo fatto caso, ma ha colpito che molti stiano apprezzando il nuovo colletto, il ritorno al colletto, che riporta un po' alla maglietta. Io ne ho alcune vecchie conservate bene, vorrei utilizzarle, ma poi dico anche no. Il colletto che riporta a delle vecchie maglie è il colore oro. Ecco, speriamo che sia giunto il momento di tornare sul podio, il podio che conta. Magliette che verranno presentate oggi, kit casa che verrà presentato oggi con dei testimonial, tra questi anche Ildiz, e poi vi racconteremo qualcosa a partire dalle 14:30. Motivo per cui vi spiego subito: ieri avevamo detto che sarei rimasto fino alle 15, cambio di programma, il bello della diretta, arriva prima Franco Leonetti, farà oggi lui 2 ore per sostituire Alberto Mauro, quindi 2 ore con Franco Leonetti, eccola qui indossata proprio da Ildiz. Certo, colpisce anche un altro dato, vediamo se sei stato attento. Le maniche? No, vediamo se sei stato attento. No, le stai dicendo tutte, che tra i testimonial non c'è Vlahovic. Non c'è Vlahovic. Quindi cosa vorrà dire? Ma c'è David. C'è David. Ragazzi, quindi sono indizi? Questi sono indizi? Abbiamo visto anche un video sul sito della Juventus. Che riflessioni fate quando vedete queste cose? Perché nulla è mai lasciato al caso, eh? Inutile? Fatto casualità? Fatto apposta? Non fatto apposta? Tra l'altro divertente, il siparietto in campo, quello sì, ogni tanto me li vado a vedere. C'era l'unica maglietta appesa. Io l'avrei lasciata anche bella per terra, sudata, vissuta. Invece appesa su un appendino di quelle tipo il centro commerciale. Vabbè, lì l'occhio artistico del fotografo non è andato tanto oltre. Ma al di là di questo, la maglia era la numero 3, quella di Bremer. Anche lui non è testimonial, no? Però c'era la maglia numero 3. Tutti passavano, la prendevano, poi mi sembra che McKennie l'abbia anche indossata e Bremer gli ha detto no, la 3 è mia. Molto molto molto carino, divertente quantomeno. Ecco, ci sono delle cose che aiutano anche un po' a sdrammatizzare. Voi state sdrammatizzando per il fatto, io oggi vorrei dialogare con quelli che avevano il biglietto, avevano un abbonamento, pensavano di poter venire a chiudere, perché l'ultima partita in casa della Juventus di questa stagione, pensavano di venire a Torino. Mettete anche un cappottino, qualcosa di più pesante. Adesso non so le previsioni, anche perché non so quando si gioca. Quando si gioca? Sabato, domenica, lunedì? Facciamo il primo tempo domenica, il secondo tempo lunedì, uno al mattino, uno al pomeriggio, un defaticante in mezzo. Cioè, ci stiamo scherzando ovviamente. Però dico, vorrei dialogare. E da questo momento riservo 10 minuti di questa chiacchierata con gli amici che pensavano di venire, avevano il biglietto, hanno il biglietto, hanno dovuto rinunciare, non possono venire in questo casino, sono riusciti quantomeno a riprendere qualche spicciolo di prenotazione legato naturalmente a alberghi, trasferte, hanno spostato il biglietto del treno, dell'aereo, non lo so. Mi raccontate un po' la vostra esperienza, la vostra disperazione legata a questo fattore, perché cerchiamo di dare risalto anche a voi. Di là, Yves, oggi il nostro tecnico mi ha detto: bisognerebbe scendere tutti in piazza. Ragazzi, non è così semplice, però almeno facciamo sentire le nostre, il nostro disappunto. Quindi lascerei spazio, se volete, se volete raccontarci la vostra esperienza, naturalmente, naturalmente ascolteremo i vostri vocali o magari anche qualche messaggio. Però se mi semplificate la vita, ascoltiamo, preferiamo sentire dei vocali. Questa è la prima cosa. Voglio tornare un istante sul nostro raduno. A scanso di equivoci, ma penso che sia talmente ovvio e chiaro che il 29 novembre, il 29 maggio sia una data che non potremo mai dimenticare, scolpita nel nostro cuore. Tanto che, avendo organizzato un raduno a termine della nostra stagione, si è pensato proprio non di inserirlo in quella data, ma in questo periodo una data, un giorno più, un giorno meno, porterebbe a ricordare le vittime di quella strage. Stando a Torino, mi è venuta, e mi assumo la responsabilità di questa scelta, mi è venuta in mente l'idea di anticipare il raduno, anticiparlo, sottolineo anticipare il raduno del 29 maggio in una data speciale, particolare, partendo con un momento libero di preghiera, di ricordo, di testimonianza, libero veramente anche a chi passa per caso, anche a qualcuno di un'altra squadra che poi non ha voglia di sentire null'altro, riservare un piccolo

E credetemi, aggiunto questo momento, non con un minuto di silenzio o spostando la data, si poteva fare solo quel venerdì al Geotel, con quello che ipotizziamo di fare. Ricordare intanto in aggiunta, ma prima di tutto, non al termine, non se avanza del tempo, prima di tutto pensare anche quel ricordo 41 anni dopo. Ma attenzione, tra quelli che ci saranno c'è gente che quella tragedia non l'ha conosciuta, tra quelli che ci saranno c'è gente che è stata all'Aisel, tra quelli che ci saranno pochi hanno visto quel monumento, pochi vanno allo stadio e passano davanti a quel monumento. Quindi vorrei solo dire che in una locandina, che avrete capito è stata criticata per la presenza del simbolo della tragedia, un microfono che è simbolo di una radio, è un momento così di saluto, non una cena, non una festa, non un torneo di calcio, non lo so, si terminerà con un caffè e un aperitivo? Io penso che ci sia tutto il rispetto di questo mondo. Quindi aggiungo che è confermatissimo, chiaramente, ovviamente, siamo una cinquantina e ci fa piacere esserlo, no? In un contesto, in un orario che magari ha complicato la vita anche di molti. Ricordo, ci sono anche delle persone che sono state all'Aisel e che hanno apprezzato il fatto di ricordare, di iniziare, di parlare anche di Juve. Perché le due cose secondo me non sono slegate, se volete sapere la mia. Cioè il tifoso che è andato all'Aisel, il tifoso che verrà il 29, i problemi del mondo del calcio ce li si trascina forse motivi di sicurezza, ancora oggi quando non si sa come fare per spostare, confermare un derby per motivi di sicurezza, derby di Roma. Non so se ho reso l'idea. Quindi, se gradite, se volete ricordare, se preferite non esserci, se volete avere informazioni, il nostro riferimento è eventi@radiobianconera.com. Ci tenevo a sottolinearlo davanti a tutti, in maniera che ho anche dei testimoni che possano capire e parlare, no? Parlare raccontando bene qual è il motivo di questo raduno. Non andiamo a mangiarci la pizza, ecco, ridendo e scherzando in una giornata sicuramente dolorosa per tutti quelli che hanno una sensibilità pari almeno a quella che abbiamo noi qui a Radio Bianconera, almeno quella di chi parteciperà. Doveroso farlo per sottolineare che capisco che la si può pensare diversamente, ma è giusto anche spiegarlo in questi termini. Grazie. Allora, torniamo a noi. Se volete, eventi@radiobianconera.com, non per festeggiare, tanto non c'è da festeggiare, oltretutto in una data particolare, ma per ricordare, per non dimenticare e per ragionare, mi sembra anche legittimo, di Juventus, di calcio, con rispetto e con un'anima bianconera. Ecco, e non solo in quella data, altrimenti il mondo si ferma anche. Io so che ci sono anche culture dove il ricordo triste passa dalla festa. Ecco, secondo me c'è una via di mezzo, e quella via di mezzo è quella che intendiamo prendere anche noi di Radio Bianconera. Grazie e spero che abbiate compreso le ragioni di questa spiegazione. Tutti, davvero tutti, anche quelli pochi e scettici che potranno aderire. Ahimè, ci sono tante altre iniziative nella stessa giornata. Spero che si legga nello stesso modo la volontà di ricordare, no? Quella tragedia. Niente di più di quello che si può fantasticare nella testa di chiunque. Detto questo, i temi sono tanti. Vado a leggervi qualcosa. Anzi, se c'è qualche vocale, te lo faccio. Lo vorrei ascoltare, però intanto riassumiamo un po' i titoli del nostro sommario. Juve, Thuram resta in dubbio, ma sfila, resta in dubbio perché si è allenato a parte, vedremo quello di oggi. Il francese che ha le prese con un fastidio muscolare potrebbe saltare la Fiorentina e tra i testimonial del kit home 2026-2027. In dubbio fino a un certo punto, forse c'è anche la volontà di averlo meglio e disponibile
come condizione per il Toro e dare

0: un'altra chance in mezzo al campo a Cum Miners, che a Lecce è partito bene, poi lo standard si è un po' appiattito, ma in generale è in una situazione complessa anche con gli altri. Io non ci vedo tutta quella luce in tutti questi giocatori che hanno giocato a Lecce. Ci vedo la qualità che non riesce a emergere quando serve e quando andiamo un po' in difficoltà, o quando le squadre ci mettono in difficoltà, o quando non ci mettono in difficoltà, quando dobbiamo andare noi a chiudere la partita. Deve sbloccare qualcosa, deve sbloccarsi qualcosa, non solo in quelli che non ci sono simpatici, non a noi, ma parlo anche di voi. Questo è un tema. Grazie Manuel, andiamo a ascoltare qualche vocale.
1: Direttore, io conosco la sua sensibilità, io l'ho mandato a ogni trasmissione di Radio Bianconera, perché poi siete voi che fate comunicazione, che comunicate il nostro disagio, ma io dovrei partire da te, ma non è possibile, perché sono partita di lunedì, è impossibile, con due biglietti per la tribuna, quanti date voi corti, non serve che lo faccio io, lo sapete benissimo, con una prenotazione senza cancellazione, per una notte a Torino, fate voi corti, non serve che lo faccio io perché mi viene male, con due biglietti del treno, un cambio ovviamente a Genova, da Spezia a Torino, e quindi non giovedì che
0: corso. Delirio.
1: Ovviamente prenotazioni, un possibile disdetta, ristorante e quanto ne concerto. Tenendo conto che se la partita si giocherà lunedì non potremo essere presenti, perché ovviamente il datore di lavoro è importante. Vabbè? Se quantizzo tutto,
0: quanta fa?
1: Arriviamo a 600-700 euro.
0: Pazzesco. Grazie di questa tua testimonianza, e mi fa piacere che apprezzi anche il fatto che almeno noi le testimonianze le ascoltiamo, non le confezioniamo, non le sminuiamo. A me non costa nulla, ho l'accredito, sto aspettando per lunedì o martedì, è il mio lavoro, ma non si ragiona così, perché ero dei vostri e resto dei vostri. Grazie davvero per questa testimonianza che ci arriva da Bruno da La Spezia, giusto? Scusa che adesso metto Vicky Vittorio, non Bruno. No, confondevo la voce con Bruno, è il prossimo. Allora ascoltiamo anche Bruno, non che lo conosca meglio. Grazie, scusami anche per.
2: Ciao direttore, Bruno Cuneo. Buona giornata. Ma guarda, ormai siamo abituati a tutto, ma questo è veramente, siamo arrivati a livelli pazzeschi. Ma se abbiamo messo dello sport, prende, manda a casa tutti e decide lui. Qui siamo veramente stupidi di vedere queste cose. Guarda, io esperienza, sono vicino, sono fortunato, però so di altri amici tifosi che fanno di sacrifici enormi, gente che magari appena escono i biglietti prenota subito l'aereo perché si aspetta magari mezz'ora, un'ora, aumentano anche gli aerei perché sanno che se c'è la Juve si aumenta sempre anche, certo, anche il costo degli aerei. Perciò è proprio per prendere in giro totalmente i tifosi, siamo proprio presi in giro dalla testa ai piedi. Bisogna che il ministro si svegli e faccia qualcosa, se non c'è stia a casa, faccia un altro mestiere, ne abbiamo veramente scatole piene. Poi oltretutto sabato, cioè domenica, lunedì, c'è pure lo sciopero dei treni e dei mezzi pubblici.
0: Devi stare anche qui lunedì.
2: Che danno alla gente che lavora, ma che si vergognino tutti, che si dimettono tutti, ma non si dimetteranno mai, poltronari, via!
0: Poltrona, questo me lo prendi, prendimeli questi pezzi, abbi il coraggio delle tue azioni. Gli sfoghi dei nostri tifosi devono diventare titoli e rumore per le orecchie di quelli che non vogliono ascoltare.
3: E io vado,
0: non solo lui, ma dimettiti, e non solo. Stavo,
4: direttore, prego, se posso, però adesso questi tifosi a chi devono chiedere i danni?
0: Purtroppo vi do la triste notizia, la do anche a te. Acquistando il Tagliando, in piccolo, tra le indicazioni non portare le bottiglie, la sciarpa, tutto quello che c'è scritto, ne parlavo ieri proprio con il nostro tour operator, no? Chi ci ha fatto viaggiare in Europa durante la Champions di quest'anno, che salutiamo, di Roma, eccetera. loro fanno anche acquisti di biglietti di altri campionati, cioè hanno dei clienti che dicono voglio andare a vedere la partita a Londra. Allora, intanto, ieri è stata rinviata anche in Inghilterra una partita di domenica, una partita di livello. Nel biglietto inglese, in inglese, come quello in Italia, in italiano, c'è la frase che dipende tutto dall'organizzazione, di chi organizza la competizione, quindi la FIGC, la Lega Serie A, tutto. Cioè, non c'è un riferimento, scrivi qui per lamentarti. Quindi la Juventus se ne tira fuori, giustamente, la Juventus, il Como, il Genoa, chi è? I danni tu ti adegui alla decisione. Cioè, sei tu che accetti di comprare un biglietto e di rischiare. E l'hanno praticamente raccontata così. E c'è proprio una postilla, un passaggio dove le squadre si tutelano, no? Quindi la Juve non restituirà dei soldi. Uno, la data che cambia è colpa degli altri, se poi c'è anche lo sciopero dei treni, capisci che fai prima, anzi no, peggiora la situazione. Tu la prossima volta non comprerai nulla e gli lascerai lì. Quella è la vera protesta. Lasciagli gli stadi vuoti, lasciagli gli stadi vuoti e così devono trovare altre soluzioni. La Juve farà più pressioni. La Juve, non chi ha acquistato il biglietto. La Juve deve andare a far pressioni. La Roma deve andare a far pressioni. Su quel calendario che è stato fatto un anno fa con questi errori. Ma se sbagliamo le sentenze dei processi, secondo voi, con dei magistrati, con delle prove o finte prove, ma vi rendete conto che cosa sta capitando nel malaffare della giustizia italiana? Secondo voi è concepibile che un prefetto non possa spostare coerentemente o incoerentemente per motivi di sicurezza il derby in un altro giorno perché c'è un altro evento, per sopperire a degli errori di chi adesso pretende di fare ricorso, che ha fatto ricorso? Domani il TAR interviene e allora aggiungo la mia domanda, e oltretutto hanno chiesto di spostare la partita di tennis, la finale del tennis. L'assurdità più assurda. Cioè, il calcio sta facendo acqua da tutte le parti, chiede al tennis, che in questo momento ci posiziona più in alto di tutti, nel nostro tennis, nel nostro torneo più importante internazionale a Roma, bastava organizzarsi meglio, di spostare la finale di tennis. Vi rendete conto? Che figura barbina facciamo? Ma anche quei dirigenti che scelgono, anche chi non ha messo il vincolo di non mettere il derby. Perché loro le sanno le date. La data dell'internazionale dell'anno prossimo praticamente si sa già. Le ATP a Torino praticamente si sanno già. Quindi converrebbe non mettere, che ne so, l'arrivo del Presidente della Repubblica quel giorno. No? O il derby. O il passaggio del Giro d'Italia. Ci vuole veramente poco. Allora vi chiedo, ma la soluzione al pasticcio del calendario, voi come lo risolvereste? Al di là di cacciare tutti, al di là di non andare allo stadio, al di là di... Io ho delle soluzioni. Ve le dico, ve le anticipo, poi aspetto le vostre. Intanto, se siamo un popolo, un paese, dove non possiamo mettere una partita la sera, abbiamo già perso. Il prefetto dice, piuttosto la metto la sera. Se posso, preferirei metterla al pomeriggio. La metto la sera. Ma se non possiamo metterlo la sera, ok? Se non accettiamo quello che decide il motivo di sicurezza, allora... questo sistema calcio non merita che quel derby o altre partite, fosse Torino, fosse Napoli-Lecce, non lo so, merita di essere giocata a porte chiuse. Altrimenti la concomitanza la devo sicuramente spacchettare. Ragazzi, eravamo a 4 giornate in contemporanea, siamo arrivate a 2, ma i tarallucci e vino sono finiti già prima, quando la concomitanza non c'è. E vi faccio un esempio. perché non si sono giocati per scelta i tre derby nelle ultime tre giornate di campionato? Ne manca uno. Secondo voi, qual è il derby che non c'è nelle ultime giornate di campionato, ma che si è già giocato? Risposta difficilissima. Allegria, datemi la risposta nel prossimo blocco.
3: Cose di calcio.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. Questa sera alle 21 allo Stadio Olimpico di Roma va in scena la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. I biancocelesti cercano il riscatto dopo un'annata complicata e sognano di conquistare l'ottava coccarda tricolore. La squadra guidata da Maurizio Sarri, protagonista di un percorso importante contro squadre di alto livello, vuole vincere anche per staccare un biglietto per la prossima Europa League. I nerazzurri, freschi campioni d'Italia, inseguono il doblete e la decima Coppa Italia. La formazione di Cristian Chivu arriva forte del 3-0 inflitto ai biancocelesti nell'ultima sfida di campionato e punta a chiudere una stagione da protagonista, ma l'allenatore rumeno invita i suoi a mantenere lucidità e umiltà. Sarri invece chiede una reazione dopo il pesante KO e sprona la squadra a credere nell'impresa fino in fondo. In casa Lazio è recuperato Capitan Zaccagni dopo l'infortunio, mentre nell'Inter c'è fiducia per l'impiego in campo di Thuram. Rimaniamo nel calcio con il derby Roma-Lazio che la prefettura, nel corso del Comitato dell'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha deciso di spostare a lunedì sera. La Lega Serie A ha già pronto il ricorso d'urgenza al TAR del Lazio, che a sua volta darà la risposta definitiva entro 24 ore. E il motivo è evidente: da una parte la necessità delle squadre coinvolte, dunque Napoli, Juve, Milan e Como, oltre alla Roma, di sapere quando giocheranno; dall'altra quella dei tifosi di organizzarsi eventualmente per seguire le partite. E dato che il prefetto non tornerà sui propri passi, considerando troppo rischioso un sovrapporsi di eventi tra Serie A e internazionali di tennis nella giornata di domenica, alla Lega non resterà che formalizzare il ricorso. Giovanni Malagò, come aveva annunciato ieri sera, ha depositato la sua candidatura alla presidenza della Federcalcio. Lo ha fatto attraverso un suo delegato, mentre Giancarlo Abete l'ha consegnata personalmente. Il tennis al Foro Italico è il giorno dei primi quarti di finale del tabellone maschile degli internazionali BNL d'Italia. Apre il programma Rud Kachanov, ma gli occhi sono puntati su Luciano Darderi, che in serata affronterà lo spagnolo Hodar. Tra le donne tocca Swiatek e Rybakina, in campo anche il doppio con la coppia Bolelli-Vavassori. Dopo Le Mans, la MotoGP non si concede pause e torna subito in pista nel weekend per il GP Catalunya. Si parte dopo il trionfo Aprilia in Francia con Bezzecchi leader del mondiale a più uno sul compagno di team Martin. Out Marc Marquez, convalescente dopo la doppia operazione a spalla e piede. Sabato qualifica alle 10.50 e sprint alle 15. Domenica gara lunga della top class alle 14, preceduta da Moto3 alle 11 e Moto2 alle 12.15. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord qualche isolato piovasco su basso Piemonte, Liguria, Emilia Romagna in attenuazione rapida, più soleggiato sulle altre regioni. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro generali condizioni di instabilità con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud instabile su Sardegna, Campania, Molise e Puglia, poi nel pomeriggio anche su Basilicata e Nord Calabria. Temperature in lieve calo, massime tra 21 e 25 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Abbiamo sempre fame di vittoria.
6: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Cose di calcio.
0: Eccoci qua, cose di calcio. Sono le 12.36. Scusate, chiedo per un amico. Novità su orari prossimo turno? Assolutamente no, non è colpa nostra. Non date almeno in questo caso colpe a noi. Faccio un piccolo riassunto. Contesto, il derby Roma-Lazio non può essere anticipato a sabato perché domani i biancocelesti sono impegnati in Coppa Italia, quindi c'è anche la Lazio che è andata in Coppa Italia, cioè non ci va mai, anzi c'è andata spesso, e ha incasinato ancora di più, e però devi pensarle prima in modo preventivo e quindi no, sempre un punto in meno, ogni cosa che diciamo togliamo un punto alla FIGC, alla Lega Calcio. Quindi l'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Servo, si gioca domenica alle 12.30, quindi lui prende il pacchetto, il gioco dei pacchi, prende, non si può, c'è la finale, mannaggia, ci avevo pensato, è sposta alle 12.30, perché in linea teorica ha un senso. Il comunicato, lunedì la Lega decide che in virtù della contemporaneità, ma ci vuole anche la contemporaneità, quindi devo spostare tutte le squadre. Contemporaneità tra club in lotta per lo stesso obiettivo. Le 12.30, oltre a Roma-Lazio, giocano anche Como-Parma, Genoa-Milan, Juve-Fiorentina, Pisa-Napoli. Perché nel frattempo perde anche il Napoli contro il Bologna. Quindi, sai, devi metterla per forza, perché ha due punti dalla Juventus. Qui non viene ancora citato, se notate, manca un elemento. Finiamo. Ordine pubblico. Onde evitare la concomitanza di derby e finali degli internazionali di tennis al foro, la prefettura impone Roma-Lazio lunedì alle 20.45. La Lega minaccia il ricorso al TAR. TAR che, interpellato, potrà decidere d'ufficio, non entrerà nel merito le riflessioni, il calcio, Dybala, cioè prenderà in considerazione quello che sarà corretto, auguriamoci, prendere in considerazione. E quindi cosa potrà dare? Ragione al prefetto o ragione a De Siervo, secondo voi? Ma come vedete, non compare minimamente la parola televisioni. Molto strano, molto strano. Questi, o come se fossi io, radio, pagano fior fior di quattrini non per ficcare quattro partite tutte all'ora di pranzo o lunedì sera, perché c'è il traffico, perché nessuno pensa alle televisioni, cioè non tira in ballo le televisioni, nessuno pensa al rispetto per i tifosi, perché la postilla è: non sapevi ancora a che ora giocare, se la cavano così. Quindi nessun avvocato, nessuno intenterà una causa contro. Non puoi venire, dovevi aspettare di sapere la data. Vi ho già detto come. Come la risolvi? Mi dite come la risolvereste voi? La risolvi in questo modo, l'ho già detto lunedì con Paolo Rossi. La risolvi eventualmente in questo modo, non è l'unico, non è il più sano. Diciamocelo chiaramente. Lo risolvi mettendo il derby lunedì sera, ma c'è lo sciopero. È un problema in più. Intanto lo lascio appeso lì. E le altre, no. Spacchetto la contemporaneità, anche perché la contemporaneità, ve la ripeto, è una foglia di fico davanti ai problemi, la contemporaneità. Perché quello che hai voluto fare, agevolare, dire, spostare, eccetera, sta in questa affermazione. Quest'anno il computer, dove i dati li mette qualcuno, che è stato interrogato in procura, qualcuno quei vincoli li riceve, ci sarà qualche comunicato, i vincoli con cui programmiamo la prossima stagione, i derby non si possono giocare tutti insieme, il campionato è asimmetrico, Esatto, come si faceva una volta, ma siamo a quei livelli lì? si poteva aggiungere anche quello che non è stato aggiungere. Per renderlo più interessante, i tre derby del campionato di Serie A verranno spalmati nelle ultime tre giornate. Avete capito cosa voglio dire? Ma qualcosa non è capitato. Detto molto chiaramente. Fuori orario, il prefetto ribalta De Siervo, derby di Roma lunedì sera, la Lega di Al contrattacco, andiamo in tribunale. E allora finiamo il campionato poi a novembre, quando è già cominciato questo. È una vergogna, punto e basta. E capita nel giorno in cui Abete e Malagò, il nuovo che avanza, sciolgono le riserve. Ecco i due candidati, ne vincerà uno. Vi dico che al momento è in vantaggio e ho appoggiato meglio politicamente Malagò. Quindi che il mondo sportivo poi venga a chiedere anche contributi, perché non ce la fa a mantenere questo carrozzone, è giunto il momento di dire no, basta. E sapete in che modo? Non andate più allo stadio, ascoltate Radio Bianconera, che vi accompagnerà e vi porterà sempre e comunque. Guardatevela in televisione, ma aumenteranno poi i prezzi se facciamo così. Avete capito? Perché la richiesta è maggiore e aumenteranno i prezzi. Quindi stanno ammazzando il sistema calcio. È una vergogna, detto molto chiaramente.
7: Vergogna.
0: Vergogna, ripetilo ogni tanto. Allora... mi fai ascoltare altri vocali prima di andare nella redazione del Corriere della Sera? Grazie, a fare un po' di chiarezza eventualmente.
8: Ciao Antonio, Fabio da Conegliano. Io appunto vengo dal nord-est, ho preso i biglietti come regalo di compleanno per mio figlio che ha 14 anni e fa la terza media.
0: Ecco.
8: Ma se la fanno lunedì io purtroppo non ci posso essere perché ha degli impegni a scuola e prima degli esami e io ho degli impegni anch'io lavorativi. Però fino adesso non sappiamo ancora a che ora giocano.
0: Io credo che
8: neanche in Burkina Faso riescono a fare una campionato del genere. Però come al solito dopo gli unici a pagare siamo noi che mettiamo i soldi e che abbiamo passione, perché credo che i vertici sia della FIGC sia del governo passione per lo sport ce ne sia veramente poca, perché sennò starebbero più attenti a quello che fanno. Va bene? Forza Juve sempre, un grande abbraccio e grazie ancora, ciao.
0: Grazie. Mi sarebbe piaciuto che tu ci raccontassi anche quanti soldi hai investito in questa trasferta.
4: Dal paese di Del Piero, se non erro, Conegliano Veneto.
0: Sì, non l'avevo sentito. Grazie. Però ho saputo, ci ha mandato un vocale anche tuo figlio, che invece verrà da solo comunque lunedì e taglierà da scuola. Non so se te l'ha già comunicato, no, sto scherzando, ovviamente. Passiamo a un altro argomento, ma continuiamo su questa domanda. Mi raccontate la vostra testimonianza, chi verrà comunque, chi invece, come ci hanno raccontato i due ascoltatori, non sappiamo ancora e molto probabilmente non potremo venire e abbiamo buttato dei soldi nel cestino. Mentre la magistratura, allora, inchiesta arbitri svolta entro l'estate, nessun altro indagato e stop ai testimoni. Attenzione, spero per loro che non abbiano fatto un buco nell'acqua, spero. Mentre la magistratura rilegge le carte, il mondo del calcio attende le mosse di via Allegri. Certo che è sfortunato Max, c'è anche questa via dedicata ogni volta, dico come, via Allegri. Va bene, l'inchiesta milanese sul sistema arbitrale entra in una fase decisiva, al vertice tra il procuratore Viola, interista, il PM Maurizio Ascione e la Guardia di Finanza ha stabilito lo stop alle audizioni. Come lo stop alle telefonate, no? Nei programmi televisivi. Non verranno ascoltati dirigenti di club e il registro degli indagati resta fermo a 5 nomi, tra cui quello dell'ex designatore Rocchi Gervasoni. Al centro del fascicolo l'ipotesi di frode sportiva legata a presunte designazioni pilotate e indebite pressioni sulla sala VAR. La cosiddetta bussata in Udinese Parma. Sotto la lente anche la testimonianza raccolta nell'ultima settimana da Ivan Zazzaroni ad Andrea Butti, Lega Serie A, fino a Giancarlo Viglione, FIGC, utili a chiarire i protocolli del centro di Lissone. Nonostante i nuovi verbali, la procura, attenzione, ritiene di aver materiale sufficiente per definire il quadro entro l'estate. senza ulteriori atti tecnici. In sostanza, la procura dovrà capire come definire le indagini prima della pausa estiva, la strategia e se andare avanti con le contestazioni ipotizzate nei capi di imputazione notificati all'ex designatore Rocchi. Qualcosa c'è, ma non riusciamo ancora a capire quanta roba c'è di pericoloso per gli indagati e magari per chi è anche attorno agli indagati, perché è qualcosa che si potrebbe sviluppare a macchia d'olio. Abbiamo però la possibilità, e lo ringraziamo, di avere Massimiliano Nerozzi, Corriere della Sera. Buongiorno Max.
7: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Massimiliano. Allora, intanto caos calendario. Questo calendario asimmetrico è molto più che asimmetrico. Che cos'è?
7: Non lo so, mi sembra... mi sembra una prova di dilettantismo estremo, nel senso che ieri io avevo controllato anche qua a Torino, insomma, per essere sicuro come funziona, che non fosse solo responsabilità ovviamente di magari autorità romane che avevano rinviato la partita del derby per motivi di ordine pubblico, come avrai letto, sì, o per concomitanza o concomitanza con gli internazionali d'Italia, dove probabilmente c'è una Mattarella e quindi c'è stata l'attenzione, ma quando si stende il calendario di Serie A, per dirti, tutti i prefetti delle città interessate segnalano con un anno d'anticipo sostanzialmente l'eventuale rischio di sovrapposizione di avvenimenti sportivi di un certo livello e quindi di eventuali problemi di ordine pubblico, e quindi mi fa un po' specie, mi segnalavano che ci si svegli una settimana prima scoprendo che casomai c'era questa sovrapposizione, insomma, mi sembra veramente difficilmente spiegabile, anche perché i tifosi juventini lo sapranno benissimo, tante volte la Juve si è trovata a giocare a finale di Coppa Italia in corrispondenza con gli internazionali, quindi boh.
0: Esattamente, esattamente. Sai dove è sfuggita la palla di mano, a mio avviso, con la Lazio che è andata in finale di Coppa Italia? E quindi non hai potuto mettere le partite al sabato, non hai potuto mettere il derby al sabato. Non sto giustificando, sto dicendo che hanno sottovalutato gravemente e con grosse responsabilità il tutto racchiuso in questo finale con degli abbinamenti abbastanza discutibili.
7: Ma io rispetto qualsiasi lettura, ma non capisco per esempio perché il derby non possa essere giocato alle 18. Visto che c'è luce fino alle 21, perché la motivazione di ordine pubblico è che non si fanno partite serali, perché l'oscurità ovviamente molto banalmente favorisce eventuali incidenti o problemi, ma se fai a Roma alle 18, cioè, la partita è chiusa, bene che è andata e c'è ancora luce.
0: Perché ci sono i tifosi della Lazio che restano fuori,
7: sì,
0: e
7: certo,
0: tutto
7: Ponte Milvio, ma ho capito, ma sono 15.000, ma scusami, se io e tu e gli ascoltatori di Radio Bianconera decidiamo di fare una manifestazione in piazza e non si può fare, non ce la fanno fare.
0: Esatto.
7: Cioè, non è che noi decidiamo. Quindi, bravo. Non lo so, mi sembra sempre...
0: E se non ce lo meritiamo, volta... la guardiamo in televisione, a porte chiuse. Scusa.
7: No, ma sì, ma nel senso, boh, non so, mi sembra
0: surreale.
7: Che spuntino fuori sempre solo diritti, ma i doveri, non lo so, mi sembra veramente...
0: Siamo spiazzati anche noi, Max, sono perfettamente d'accordo con te.
7: Ma no, anche perché è ovvio, adesso leggevo qualcuno stamattina anche sui giornali che si era disposti a far saltare la contemporaneità. Onestamente, anche se è una cosa di forma, ma anche di sostanza, per me la contemporaneità è stata l'unica cosa reintrodotta nell'ultima giornata che ha dato una parvenza di serietà agli ultimi verdetti, onestamente.
0: Quindi, visto che è mancata, cioè, nelle altre 36 giornate.
7: Non avrebbe senso far giocare tre partite la domenica, il derby con la Roma, che avrebbe, cioè, i risultati, a dire che poi non contino meno, perché dipende dagli altri.
0: Pensa ai contropensieri del martedì, poi, a quel punto lì, Max Nerozzi di Il Corriere della Sera. Perché a quel punto sarebbe la Roma a giocare per ultima, conoscendo già i risultati delle altre. Però...
7: Ma poi il pasticcio assurdo è che tu istituzione sportiva, dico, che giustamente rivendichi sempre l'indipendenza dell'ordinamento sportivo rispetto a quello statale, sei appeso a un organo statale, perché se la Lega cioè sul ricorso al TAR decide il Tribunale Amministrativo Regionale che è quello competente sulla decisione, quello del Lazio, poi,
0: certo,
7: che è competente sulla decisione della prefettura.
0: Senti, tu che le segui queste cose, entri nelle aule dei tribunali, eccetera, come può andare a finire a livello teorico? Cioè il TAR, che dovrebbe dirci qualcosa entro domani, da quanto so.
7: E guarda, una gestione amministrativa è abbastanza complicata, nel senso che No, adesso magari ci ascoltano fior fior di avvocati, ma lo sanno benissimo.
0: E potete intervenire, il numero...
7: No, nel senso che, sapete, cioè, civile e penale, c'è cioè il codice penale, il codice civile, il codice procedurale, il codice procedurale civile. La giustizia amministrativa, sì, c'è un codice amministrativo fatto sulle leggi emanate, ma è materia veramente sconfinata. E tra altre cose, come la dimostrazione in questo caso, decide su cause che valgono milioni e milioni di euro in tribunale amministrativo. No, dicevi bene tu, entro 24 ore in teoria dovrebbe esserci la decisione, che è sostanzialmente cautelare, cioè d'urgenza, perché ovviamente esatto. Non avrebbe senso che il tribunale decidesse dopo che è successo un eventuale danno, e poi ci sarebbe la causa di merito, che però di solito viene fissata molto più avanti, che non si discuterà neanche perché cade il motivo del contendere, e quindi è ovvio che qui farà...
0: Che deve capitare qualcosa.
7: No, certo, no, differenza è il fatto se viene sospesa o no, o viene annullato o meno la decisione della prefettura.
0: C'è una contrapposizione politica anche lì, cioè dello sport contro lo Stato, dello Stato contro lo sport, perché...
7: Vabbè, però, no, ho capito, però la Lega, cioè, era l'unico strumento ammesso dall'ordinamento per ricorrere, perché se non provvedimento
0: cosa teme? Cosa teme la Lega Serie A, che ha detto altrimenti ci rivolgeremo per la richiesta di risarcimento?
7: No, vabbè, teme che salti per aria cioè, il campionato, nel senso, come dicevamo prima, o salta a contemporaneità, oppure vengono fatti, cioè, puoi far giocare quattro partite di quel livello lì tutte lunedì sera, onestamente, anche per gli abbonamenti TV o per gli stessi tifosi, mi sarebbe allucinante. Dopodiché,
0: domenica sì, alle 12:30,
7: Massimo? No, non lo so, è uguale, però apro una parentesi, so che la pensi come me, ma mi dispiace se scivoliamo del qualunquismo, però questo è uno dei motivi per cui poi ci chiediamo perché il calcio in Italia, il calcio dico come prodotto, di tifosi allo stadio, è gestito in maniera dilettantesca o comunque ha dei grossi problemi. Ma scusa, lasciando perdere gli abbonati che si vedono su Dazone e su Sky, ma se le persone vorrebbero andare a vedere una partita, penso anche in trasferta, anche banalmente in casa, cioè mancano 4 giorni e non sai che ora si gioca, quando si gioca, il treno, l'aereo da prendere, il pullman, la macchina, l'albergo eventualmente. Cioè,
0: Massimiliano Nerozzi, Corriere della Sera. Noi oggi abbiamo lanciato proprio questo sondaggio. Ho aperto solo a quelli che avevano un biglietto, pensavano di venire, hanno dovuto già rinunciare, non sanno cosa fare. Mi parlano di spese sui 600 euro, alla fine. Sai quanti tifosi arrivano e sono amareggiati, cioè la prossima volta non lo faranno più, passione.
7: Ma no, ma ci sono persone, ribadisco, il mondo reale, cioè poi...
0: Cioè rispetto per i tifosi non c'è sostanzialmente,
7: no,
0: dai.
7: No, ma dico, io conosco tantissime persone, con il costo dei biglietti del giorno d'oggi, c'è gente che non si fa l'abbonamento perché costa troppo, perché non può, e quindi ogni tanto dice, mi sono messo 2 soldi da parte, porto mio figlio a vedere una partita, quindi si vede 2 o 3 partite all'anno. E quindi, cioè... chi appunto decide di vedersi questa partita qua magari si è preso le ferie, mi sembra veramente una mancanza di rispetto nei confronti
0: totale,
7: di chi ancora
0: totale.
7: Si prende la briga di andare allo stadio, che poi dovremmo chiedersi appunto il perché gli altri paesi sono più avanti di noi, insomma.
0: E soprattutto non attira l'attenzione positiva di investitori dall'estero. Passo al caso arbitri, inchiesta arbitri svolta entro l'estate, nessun altro indagato e stop ai testimoni. Anche lì, passando tra un'aula e un'altra, hai sentito qualcosa?
7: No, purtroppo perché
0: a Milano.
7: No, sarebbe interessante a seguire, ma sono ancora proprio qua di Milano e quindi posso darci un giudizio.
0: Buco nell'acqua? Una voragine?
7: Non lo so, io leggendomi ho avuto l'impressione all'inizio che fosse un'inchiesta, cioè beghe fra arbitri, diciamo, per dirla in termini molto, molto terra terra. E poi è chiaro che uno si incuriosisce se vengono citati i club referee di alcune squadre. Ti devo dire la verità, quando ho letto che venivano convocati alcuni nostri colleghi, onestamente ho avuto sto quella... molto in forte dubbio della serietà.
0: Conoscendoti, hai staccato la staccato l'audizione del ragionamento che si faceva su qualche emittente. Ho capito benissimo. E quindi temi che possa essere...
7: No, ma per carità, vuol dire, anche a Calciopoli furono sentiti, se ricordi, dei giornalisti a testimoni in tribunale. Però sentivi in fase di indagini preliminari.
0: Esatto, nelle indagini preliminari. Un'ultimissima battuta, Massimiliano Nerozzi. La Juve come sta per queste ultime due partite? L'algoritmo dice che si qualifica 78%. L'algoritmo dice qualcosa
7: di
0: vero?
7: Non vorrei portare sfortuna ai tuoi ascoltatori tifosissimi, ma secondo me è anche maggiore la percentuale.
0: Temevo peggio nella tua risposta. No, ho letto ieri tutto il riassunto fatto attorno all'algoritmo Champions.
7: No, nel senso che è chiaro che la Juve aveva sprecato il match ball in casa con Verona, perché adesso sarebbe già a posto. Però sulla carta rischiava più a Lecce contro una squadra che veniva da tre risultati utili consecutivi, giocava in trasferta e giocava per qualcosa di molto solido che è prezioso, che è una salvezza. La Fiorentina ha fatto un campionato molto molto deludente, è vero che ha dei valori che forse non rispecchiano la sua classifica, però ho visto le ultime partite, mi sembra una squadra assolutamente staccata. Sai, se giocasse a Firenze, non lo so, poi certo per la Fiorentina i match con la Juve sono sempre importanti per la tifoseria, però sarei molto sorpreso se la Juve non battesse la Fiorentina. E l'ultima, è vero, c'è il derby.
0: Ti do una notizia, già venduti 20.000 biglietti, sale l'attesa del derby, in programma l'ultima giornata tra i tifosi del Torino che torneranno allo stadio, pensa, dopo oltre 3 mesi di sciopero. Lo sciopero finisce per il derby, coincide con quella
7: data. È ovvio che sarebbe una bella soddisfazione per i Toro, per i tifosi di Granata, fare un dispetto alla Juve, però vediamo anche come vanno i risultati
0: questo turno, quando si giocherà.
7: Sì, anche perché la Juve può iniziare a tirare somme anche secondo i risultati degli altri.
0: Sta bene? Come l'hai vista Lecce? Eri una fila lontano da me, confrontato.
7: Così, e secondo me c'è un po' troppa cattiveria nei giudizi di Ildis. Perché...
0: Infatti tu gliel'hai chiesto a Spalletti alla fine.
7: No, sì, lui ha risposto e non ha risposto, ma io dalle informazioni che avevo anche prima della partita di Lecce, Ildis è da diverse settimane che si allena pochissimo e fa molta terapia.
0: Ritmo lento?
7: No, si allena poco perché non vogliono sovraccaricare il ginocchio. E infatti mi hai visto che a Lecce aveva un'altra volta una benda abbastanza vistosa sul ginocchio.
0: Sì.
7: E quindi però sta andando bene la cura, però è chiaro che se ti alleni meno, hai meno fiato, hai meno continuità fisica, sto parlando. E poi lo sanno tutti, ma lo sai bene anche tu, Antonio, è l'anno del mondiale, quindi qualsiasi valutazione.
0: Uno che mi dà ragione su questo aspetto.
7: No, attenzione, io parlo anche dentro la Juve, ti dicono tutti, dallo staff atletico, medico, che Ildis non si è mai tirato dietro un millimetro, terapie, allenamenti. Se ti ricordi Spalletti, ci raccontò l'episodio che lui diceva: mister, io ci sono.
0: E ha stretto i denti, perché se no non giocava tutte 90 minuti a Lecce.
7: Infatti ha giocato, però è chiaro che come retropensiero c'è
0: la riflessione è
7: chi romperti o comunque fa una terapia conservativa, perché non è che ti fermi un mese con
0: stai benissimo, e quindi sai che io e te ogni tanto qualche partitella la facciamo ancora, e se non stai benissimo quel giorno pensi anche ho fatto bene a venire. Senti una battuta, ma Spalletti quando torna sempre sul trequartista, l'attaccante, non me l'hanno comprato. Cioè, ci sta tornando, fa un passo indietro e due avanti, o due indietro e uno avanti. Come la
7: secondo
0: vedi? Ti saluto.
7: Ma no, banalmente cerca di portare avanti la propria causa, perché fa notare che seguendo una rotta riscatto nel mercato di gennaio, ricorderai la frase, anche se rimaniamo così sono contento, è chiaro che in estate si aspetta due
0: si ripartirà da lì.
7: No, due tra i tocchi che lui vuole. Guarda, io ti dico, penso che sia stato onesto quando ha detto che molta parte dei giocatori che ci sono resteranno, nel senso che lui, secondo me, sa benissimo che non è che si possono cambiare 10-12 giocatori. Però dice, riassumendo, se facciamo pochi colpi, cerchiamo di fare
0: giusti.
7: sì, giusti, nel senso funzionali al calcio che lui vuol fare, ma mi sembra il minimo, insomma. E detto questo, quando dice squadre quadre, Antonio, secondo me lui fa riferimento, se ti ricordi, lo disse una volta, che Ildiz è vero che ha giocato anche in mezzo, ma è un giocatore che per caratteristiche
0: può stare invece
7: partire esterno. Sì, no, poi si accentra, ma forse non è il classico numero 10, insomma, il trequartista dietro la punta, ma preferisce partire da sinistra. Forse in quel senso.
0: Hai aggiunto qualcosa di interessante a questa bella chiacchierata. Massimiliano Nerozzi, sono le 13, un minuto, ti devo lasciare. Noi ci risentiremo, ciao, più avanti. Grazie, ci vediamo forse domenica, lunedì, martedì, non lo so. Ciao, vedremo. Buon lavoro. Ciao. Buon lavoro al collega del Corriere della Sera. Interessante, spunti, confronti che facciamo anche con voi. Poi rispondo anche a Valerio da Gran Canaria. Lo so che il casino si evitava non mettendo un derby, non sapendo, cioè mettendo prima di tutto chiarezza al calendario. È vero, però si sono giocate anche le tre partite. Non è che domenica, però, rispetto a sabato, il derby di Roma, ad esempio, solo perché c'è anche Mattarella, solo perché arrivano i VIP, solo perché vuoi concedere la fotografia dell'Olimpico senza calcio, ma e consegnarlo basta, al tennis.
9: Basta.
0: Ma compratevi un biglietto e venite tre giorni a Torino. Crepi l'avarizia.
10: Dipende un po' anche da lei.
0: Anche da te. È arrabbiato, eh. È arrabbiato che non lo fanno allenare con le tabelle
4: lo
0: giuste.
4: Lo fate arrabbiare.
0: Lo fate arrabbiare, è il nostro compito, ci rimane solo più quello. Non sappiamo quando si gioca, fateci arrabbiare, dateci il tempo di far arrabbiare Spalletti. A tra pochissimo con tutto Mercato Web, Nicolò Ceccarini, mercato.
3: Cose di calcio.
11: Radio Bianconera Time. Radio Bianco. Sono le 13:03.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Guerra nel Golfo in primo piano, mentre Trump è impegnato nella sua missione in Cina. Teheran sfida il tycoon, il campo di battaglia e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo. Trump potrebbe avere l'intenzione di sbarcare truppe sull'isola iraniana di Karg, ma non permetteremo che nemmeno un granello di polvere venga portato fuori dal nostro paese, ha avvertito il vice comandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie. Ieri l'Iran per la prima volta ha minacciato esplicitamente di puntare la bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra.
5: Il conflitto russo-ucraino. Mosca ha lanciato un attacco aereo combinato contro infrastrutture critiche in Ucraina poche ore dopo l'avvertimento al riguardo diffuso dal presidente Zelensky. Lo ha reso noto l'intelligence, confermando che l'attacco starebbe prendendo di mira infrastrutture chiave e strutture di supporto delle principali città, tra cui impianti energetici, imprese dell'industria della difesa ed edifici governativi.
12: La cronaca non ce l'ha fatta il giovane 18enne di Monopoli, che era precipitato dal balcone di un hotel a Lignano Sabbia d'Oro mentre era in gita scolastica. La tragedia era avvenuta nella serata di domenica 3 maggio. Dopo il ricovero d'urgenza e 10 giorni trascorsi in condizioni disperate, lo studente pugliese non ce l'ha fatta. La famiglia ha deciso di autorizzare l'espianto degli organi.
5: È morta ieri dopo una lunghissima lotta contro un tumore Alessia La Rosa, la bimba di 8 anni che negli scorsi anni è diventata simbolo della tifoseria del Palermo. La piccola, malata da 7 anni, si è spenta nella giornata di ieri. Grandissima sostenitrice dei rosanero e abbonata in Curva Nord, dove il tifo è più caldo, era stata soprannominata la guerriera proprio dagli ultra siciliani. Il ricordo di Alessia resterà per sempre vivo nei ricordi del club e della grande famiglia rosanero, ha scritto in una nota il club.
12: Eurovision Song Contest 2026. Dopo la prima semifinale è stato effettuato il tradizionale sorteggio per stabilire in quale parte della finale si esibiranno i paesi qualificati. Per Salda Vinci è arrivata la Producers' Choice, saranno quindi European Broadcasting Union e ORF a decidere la posizione in scaletta del nostro paese. L'ordine definitivo della finale sarà annunciato dopo la seconda semifinale.
5: Il calcio, la 79esima edizione della Coppa Italia, si appresta a vivere il suo ultimo atto. Stasera tutti gli occhi saranno rivolti allo Stadio Olimpico di Roma, teatro della sfida Lazio Inter che assegnerà la Coppa Nazionale. Il fischio d'inizio della finale è previsto alle 21. I nerazzurri vanno a caccia del secondo trionfo dopo lo scudetto, ma Maurizio Sarri incita i biancocelesti. Dobbiamo crederci fino alla follia, sarà decisivo l'atteggiamento mentale. Sentiamolo.
9: Bisogna tutti sperare che quello che abbiamo visto sabato è frutto di qualcosa di mentale, che saremo mentalmente diversi e quindi saremo diversi sotto tutti i punti di vista.
12: E con le parole di Sarri è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
10: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
11: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta.
13: Direttore, buongiorno, sono Antonello da Padova. Volevo dire una cosa, ma quando si parla di Lega Serie A, non si può ridurre solo a Simonelli ed Esebio, che comunque la Lega Serie A, se non sbaglio, è rappresentata da tutti i club, e non mi pare che qualcuno fino ad ora abbia detto qualcosa in merito a questa situazione dei calendari, perché voglio dire, il silenzio significa che la pensano come Simonelli ed Esebio, altrimenti avrebbero convocato subito una riunione per sfiduciarli, o no? Perché mi pare che l'unico che ha parlato, che tra l'altro è un allenatore, che mi tocca proprio dirlo perché insomma sappiamo l'antipatia che proviamo, che provo per Sarri, ma è stato l'unico a dire qualcosa contro a questa decisione folle. Anzi, non decisione. Grazie, forza Juve.
14: Buongiorno direttore Antonio, da parte di Angelo della provincia di Napoli, tifoso della Juve. Allora, io parto da un presupposto. Tutti i tifosi, io me compreso, tutti, la maggior parte delle tre squadre del nord Italia provengono tutti dal centro-sud Italia. Allora, e io mi riferisco, allora, per i sacrifici che coloro si mettono economicamente per poter passare una giornata diversa direttamente. Allora, se io mi devo sentir dire da parte di tifosi napoletani, dove è una regola assurda che un meridionale debba tifare per forza delle squadre del nord Italia, primo. E questa è la prima legge che è sbagliata. Secondo, allora, una Juventus, un Inter, un Milan, un Torino. Io ho tanti amici della provincia di Napoli che sono tifosi della Torino e della Fiorentina, non si sentono di tifare Napoli. Allora io voglio capire una cosa, da parte di certa gente che criticano, queste le nostre squadre rappresentano quello, la maggior parte di tanti emigranti che hanno partito dal meridione per andare a guadagnarsi del pane, volevano qualche cosa di diverso. E si sono...
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Bisognerebbe forse studiare e farci raccontare il motivo per cui uno di Torino non potrebbe eventualmente tifare Palermo, perché è nato a Palermo, perché simpatizza Palermo, e perché uno di Napoli non può tifare una squadra del centro-nord. Cioè, veramente, anche in una culla culturale come quella di Napoli sarebbe interessante che si esprimessero, senza partigianeria, i grandi intellettuali, quelli che parlano poi di inclusione, che parlano di cinema, di teatro, di socialità, di tutti questi aspetti qua. Dovrei capire perché uno che nasce a Napoli, in una famiglia di tifosi napoletani, non possa essere una pecora bianconera, qualcosa che esce un po' dal gregge. O perché culturalmente forse si progredisce proprio perché le culture si mischiano, perché ognuno, lo sancisce la Costituzione, può professare la propria religione, un'altra religione, scegliere il proprio credo, scegliere il proprio partito, scegliere la propria squadra. Dovrete poi spiegarmelo, perché o probabilmente dovreste chiarirvi prima tra di voi, ma non a Napoli, a Roma, a Torino, a Genova, cioè chiunque. Io quando so che vince l'Inter e festeggiano in centro, non vado a lanciare sassi agli interisti. Non è che gli urlo, non ti puoi permettere, gli strappo la maglia e la bandiera. Se portano rispetto alla città e viceversa, la città porta rispetto a loro. Perché no? Perché no? La discriminazione anche no. Che ce lo spiegassero i grandi intellettuali, i grandi
4: saggi. Io ho visto
0: saggi.
4: Le immagini ieri del Barcellona che festeggia, passa sotto il balcone.
0: Del pullman anche, del sì. Pullman che è passato del Real Madrid.
4: No, c'era il tifoso con la maglia del Madrid, era sì, Figna, no. Gli fa due dita me.
0: Ah, va bene, allora vedi che allora professo, che nel desert, professo nel deserto. Se poi vediamo il campionato argentino, quindi l'uomo è una bestia. Abbiamo trovato la risposta. Eleviamoci, prima di levarmi io, a cui riconosco, mi autoriconosco un po' di sensibilità superiore a questa feccia, proviamo a far rispettare i diritti prima di tutto di chi ha una sensibilità superiore alla media, anche rispetto alla mia maggiore, e agli altri accontentatevi di aspettare il vostro turno. Mi sposterei per un istante, lascio da parte Tutto Mercato Web, perché tra poco avremo il direttore di Tutto Mercato Web, ma passerei a Bianconera News intanto. Tutto Juve, che sto aprendo, eccolo qui, Juventus, il mercato non può aspettare la Champions, l'invito di Massimo Pavan, che poi aggiunge lo strano clima contro la Juve, quella cosa che fa discutere, quale? Potete analizzarlo in primo piano, lo trovate già adesso. Spalletti, la guida che chiede di più. Alessio, sugli ultimi 180 minuti c'è poco da parlare. I calciatori dovranno dare una risposta. E poi la solita frecciata di Claudio Zuliani. Non prendete impegni per lunedì. Juventus alla sera con la Fiorentina, ricorso al TAR permettendo. Io aggiungerei, caro Claudio, non prendete impegni per lunedì, ma tenetevi liberi per domenica, e non è detto, e non rispondete al vostro datore di lavoro eventualmente martedì mattina, perché magari succede qualcosa. Va bene. Il giorno della memoria, l'iniziativa del comitato di Reggio Emilia per non dimenticare l'ESL, mi fa piacere. Domenica 31 maggio 2026, Comitato di Reggio Emilia, per non dimenticare Isel, organizza l'evento dell'anno dedicato alle 39 vittime della tragedia avvenuta il 29/5/85 allo stadio Isel di Bruxelles, un momento di raccoglimento e responsabilità che ci unisce nel ricordo di una delle pagine più dolorose della storia del calcio europeo. Per non dimenticare mai, e per ricordarlo anche quelli che fanno finta di non sapere e di non ricordare che è tra le più brutte tragedie che ha colpito il nostro paese, non solo questa, ma legata allo sport, questa, magari anche diverse, compresa quella dei caduti di Superga, naturalmente. E, spostiamoci su non riesco ad aprirla, vediamo un po', eccola adesso, aggiornata, Bianconera News, verso Juve-Fiorentina, Thuram in dubbio, Kummenes possibile, sostituto un po' come a Lecce. Penso che alla fine la formazione possa essere disegnata ancora e calcata a matita uguale a quella di Lecce. Juve per l'attacco... spuntano alcuni nomi, Pedulla per la difesa bianconera, ci sono anche altri nomi, non ve li dico, così aprite il sito bianconeranews.it. Un giorno sapremo quando si giocherà, un giorno, se sarete ancora vivi, saprete quando si giocherà Juve-Fiorentina. Però prima di andare tutto mercato web, ascoltiamo qualche vocale di quelli che hanno rinunciato, rinunceranno, sono nauseati da questa situazione legata alla data, all'orario delle partite del penultimo turno di campionato.
15: Buongiorno Paolino e Nina Merano, ma dico Ciao. Un'assurdità, solo perché non l'ho sentita menzionare mai. Ma era inspostabile la finale di Coppa Italia, cioè non si poteva far sì

0: situazione. Ma probabilmente ci può fare chiarezza, lui saprà già quando dovrà venire a vedere la sua Fiorentina e io andare ad affrontare la sua Fiorentina nel penultimo turno. Quando c'è la Fiorentina di mezzo è sempre un problema, Nicolò Ceccarini. Sto scherzando ovviamente, buongiorno, prima che lei...
1: Buongiorno a te, ciao, ciao direttore, ben trovato, come ciao. Stai?
0: Bene, bene, bene, speravo di sapere già quando ti avrei incontrato, ma dobbiamo rimandare quel pranzo che volevi offrirmi.
1: Eh sì, d'altra parte che questa partita, siccome non so quando fissare il pranzo, visto che non si sa se si gioca a sabato, colazione, domenica, lunedì o martedì, io per quelli sono dentista, per cui magari, ecco, se dovesse
0: giovedì essere calcetto, non posso venire. Giovedì calcetto, e quindi mi sa che anche questa volta non ci incroceremo.
1: Vabbè, ce lo faranno sapere una mezz'oretta prima, magari ci organizziamo.
0: Beh, per fortuna, che c'è tutto mercato web, io
1: sì,
0: lo
1: sì,
0: tengo
1: esatto,
0: aperto.
1: Esatto.
0: Anche sì, perché mi interesserà capire il suo giudizio quando verrà presa una decisione, perché non è facile da prendere. Tu ne hai una?
1: No, allora, la decisione non è facile da prendere, però sinceramente quando tu fissi la data di Coppa Italia e la fissi in una settimana in cui ci sono gli internazionali d'Italia, sai che dal calendario comunque sia quel giorno lì, quella domenica lì ci può essere la finale dell'internazionale d'Italia e metti il derby, beh, insomma, francamente bisogna essere abbastanza, come posso dire, avanti per cercare di complicarsi le cose.
0: Ah, avanti, lei è stato elegante, ma fosse stato un suo redattore a decidere questa cosa, il cervellone del computer.
1: Probabilmente da noi sarebbe stato premiato.
0: Perché?
1: Da noi sarebbe stato probabilmente premiato e gli avrebbero dato anche la medaglia d'oro, perché comunque, no, a parte le battute, no, ma dico, francamente gliel'avrei detto, certo si poteva stare un po' più attenti, ecco, avrei usato, io sai, sono sempre per la carota e poco per il bastone, io confido sempre nel dialogo piuttosto che nelle arrabbiature, perché le trovo anche maleducate, ecco, le arrabbiature, roba di una maleducazione brutta, e allora preferisco convincere le persone, però francamente l'avrei detto, ragazzi, io vi voglio bene quanto volete, ma cioè,
0: la prossima
1: ci vuole
0: volta...
1: veramente uno scienziato per fare una cosa del genere.
0: Ci vuole veramente uno scienziato, certo. Sì. Senti, trascurerei questo, mi aggiungi qualcosa, c'è qualcosa che ci aggiunge tutto mercato web, sto aprendo adesso il primo piano, si parte
1: ma
0: da...
1: Io penso che fino a giovedì, quando non ci sarà la risposta del TAR, non potremo naturalmente dare delle indicazioni su questa partita, perché comunque poi, visto quest'anno essendo così sviluppata la lotta Champions, comprendente tante squadre, alla fine sono 5 partite che devono giocare in contemporanea. Diciamo che non è bello vedere lo Stato contro la Lega e la Lega contro lo Stato, perché alla fine è questo, no? Stiamo parlando di questo. Cioè,
0: ti fa capire il clima però, perché mi sembra che lì la pensano diversamente da te col tuo redattore, no? Eventualmente.
1: Sì, no, ora a parte tutto, ora noi si ride e si scherza perché certo. Ci piace essere, voglio dire, quello sempre col sorriso sulle labbra, però francamente vedere, insomma, il pugno di ferro tra lo Stato e la Lega, le partite, cioè tutte cose che purtroppo si potevano tranquillamente prevedere, che come al solito invece poi si arriva all'ultimo, perché vedi, se tu avessi messo in conto, perché il problema vero da cosa nasce? Che la Lazio non può giocare di sabato, parliamoci chiaro, perché mercoledì, cioè oggi, c'è la finale di Coppa Italia, quindi te non puoi anticipare il derby neanche a sabato, perché comunque la Lazio non avrebbe, diciamo, nemmeno il tempo per recuperare, avrebbe 2 giorni soli e sarebbe costretta a trascendere in campo, e anche per un'equità di questo campionato alla fine bisogna pensarci prima, ecco, io credo che tra le tante cose che si potevano evitare, ecco, questa era una delle più evitabili, e purtroppo però ancora una volta siamo caduti su quella. Ecco, l'unica cosa che mi sembra che sia venuta fuori nelle ultime ore abbastanza chiara è che al 99% avremo Malagò come presidente federale.
0: Chiaro, chiaro. Tra l'altro nel giorno in cui il caos è la prima patata a bollette, che si trovano i candidati ufficiali alla presidenza della FIGC. Voi scrivete a volte ritornano, 2 volte presidente FIGC, oggi di nuovo in corsa, chi è Giancarlo Abete? E chi è Malagò? E che tipo di sfida sarà? Hai già avuto modo di confrontarti un po'?
1: Guarda, io ho avuto modo, io conosco molto meglio Giancarlo Abete, devo dire la verità, perché comunque lui era, mi sembra, forse capo delegazione, perché all'epoca c'era anche Gigi Riva nel 2006.
0: Sì. Sì.
1: Ricordo, ecco, c'erano Gigi Riva e Giancarlo Abete, che forse era presidente o vicepresidente federale, non mi ricordo in quel momento lì storico se quale fosse la carica, ma era molto alta. E io ho sempre trovato in Giancarlo Abete una persona molto preparata, una persona molto cordiale, molto educata. Io l'ho sempre molto ammirato. E ecco, magari.

0: devo dirti, sono un po' sorpreso dalla sua candidatura, nel senso che magari non mi aspettavo che si volesse rimettere in gioco.
1: E la mano armata di chi è stato, di Gravina, ci dicono.
0: Ma io non lo so, questo non lo so. So che comunque è una persona che ha competenza, però ha già rivestito questo ruolo, capito? Quindi magari, secondo me, è anche una questione, no, di non dare troppa continuità con il passato. La figura di Giovanni Malagò può essere... Ecco, io ti dico, Malagò lo stimo e lo rispetto, perché secondo me è un grande dirigente di sport. Viene dallo sport ed è un grande dirigente dello sport. Insomma, sappiamo benissimo anche l'organizzazione Milano-Cortina, tanto per rimanere all'ultimo evento importante che è stato qua fatto in Italia, e comunque... rappresenta, diciamo, una figura molto valida nel settore. Ecco, uno propriamente però di calcio, importantissimo del calcio, mi sarebbe piaciuto di più.
1: Ce l'avresti aggiunto, anch'io la penso come
0: sì,
1: te.
0: Poi magari ce l'aggiunge lui, nel senso, però mi sarebbe piaciuto averlo come figura di presidente federale.
1: Già adesso, comunque, già vediamo, adesso.
0: Tanto ormai c'è poco da aspettare. Da qui al 22 giugno c'è un mese poco più e quindi sapremo tutto. Ecco.
1: Giancarlo Abete, lo ricordo perché hai fatto riferimento, ha ricoperto il ruolo di vicepresidente della FIGC fino a maggio nel 2006 e di capo delegazione della nazionale ai mondiali di Germania, quindi esatto, esattamente come ci avevi, così, esatto, come ci avevi raccontato. Senti, giunto lì all'Atalanta, ma è circolata anche la voce, ma è ufficiale? È ufficiale?
0: Allora, ufficiale non è, voi, la mia posizione è Muttoli sarà il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta, ormai non ci sono più dubbi.
1: E che allenatore chiamerà? Perché mi è arrivato il nome di Thiago Motta, ma sono compatibili?
0: Allora, secondo me sarebbero sulla carta compatibili, nel senso che è stato giunto, no, che l'ha portato alla Juventus, per cui non penso che lui abbia delle idee diverse oggi su Thiago Motta come allenatore. Se mi chiedi se sarà lui, io penso che stiano pensando anche, scusa il gioco di parole, sì, a Sarri, a riformare il tandem Sarri-Giuntoli come a Napoli, perché per me va via Palladino, per me alla fine va via anche Palladino e va via anche Toni D'Amico, quindi giustamente, perché se arriva Giuntoli non è che possono stare tutti lì a fare i direttori sportivi, per cui io prevedo rivoluzione all'Atalanta con l'uscita di D'Amico e di Palladino e Giuntoli sicuro, e magari questa idea di Sarri, che al momento è solo un'idea, vediamo se poi diventa un'ipotesi molto concreta.
1: Avevo sentito anche di una possibilità di Sarri, un ritorno a Napoli.
0: Sì, sì, assolutamente. Però sai, il rapporto che c'è tra Giuntoli e Sarri è un rapporto molto forte. Loro non hanno mai perso i contatti. Io lo so per certo, perché so quanto Giuntoli stima Sarri e quanto Sarri stima Giuntoli. Cioè, loro sono proprio un bel binomio. Cioè, a me mi è capitato anche di vederli fuori dal calcio, no? Si vede che c'è un grande feeling, quindi c'è molta stima reciproca. Cioè, quando c'è tanta stima reciproca si lavora anche molto meglio insieme. Però vediamo, sai. Poi se chiama De Laurenti, Maurizio Sarri è molto sensibile anche alla piazza di Napoli, perché comunque lui lì ha vissuto anni importanti, è stato bene, io credo che lo riaccoglierebbero a braccia aperte, però lì c'è la condizione sine qua non, che è l'uscita di Conte, ecco, se non esce Conte diventa difficile.
1: Senti, se esce Conte, dove va Conte? Oggi giochiamo un po' al ballo delle panchine, eh?
0: Io credo che se Malagò sarà presidente federale, Allegri sia quello più avanti di tutti per diventare allenatore della nazionale. Poi ci sono anche altre soluzioni, quella di Mancini sicuramente da tenere lì, non escluderei Ranieri. Conte non lo so, Conte mi sembra per la panchina della nazionale forse non in primissima fascia in questo momento, poi magari lo potrà essere, lo potrà diventare, e lo scopriremo magari più avanti, ecco, probabilmente quando ci sarà l'elezione del presidente federale, però ora non lo so, qualcuno mi diceva anche che potrebbe essere un'idea per il Real Madrid, per Florentino Perez, però sai, secondo me forse la prima volontà di Florentino è provare a riportare Mourinho, che ha una clausola rescissoria da 3 milioni di euro con il Benfica.
1: Certo. E arriviamo alla Juventus, la panchina è salda, ma ci potrebbero essere, diciamo, degli scossoni in società, perché il nome di Comolli un po' si allontana, un po' si avvicina, un po' resta in secondo piano. Che cosa ci puoi dire?
0: Allora, io non lo so, perché mentre su Giunto l'hai visto, io ti ho detto va all'Atalanta, certo, sono sicuro.
1: Quello, cioè, e sappiamo della tua serietà, se sai ci dici, se non sai, sì, se non hai controllato, verificato le fonti, non ci racconti.
0: Sì. e ti posso garantire che tu stai l'amicizia con Giuntoli, lui me lo smentirà fino al momento in cui non entra a Zingonia, quindi ne sono strasicuro di questo, però io so che questa cosa è certa e quindi mi sono sbilanciato. Per quanto riguarda invece il discorso dei dirigenti della Juventus, anch'io sento anche altri colleghi che parlano, no, di un possibile addio di qualcuno della dirigenza, però io in questo momento certezze non ne ho e sono anche molto curioso di vedere come si evolve il mercato della Juventus. Credo che una figura importante in questa Juve, che acquisirà sempre più importanza, è Giorgio Chiellini. Io credo che Giorgio stia salendo di considerazione, penso che se lo meriti, perché è un ragazzo estremamente intelligente. Io me ne ero accorto già da quando l'ho conosciuto per la prima volta, quando venne a giocare nella Fiorentina all'inizio della sua carriera. Gli ho sempre visto, diciamo, delle grandi qualità, non solo calcistiche, ma anche di intelligenza importante, e quindi vuol dire di capacità proprio di districarsi in questo fantastico mondo che è il mondo del calcio, per cui credo che Chiellini avrà un ruolo sempre più importante. Questo mi sento di poterlo dire, poi per il resto devo fare delle verifiche per poter parlare in una maniera un pochino più approfondita.
1: E l'ho tenuta lì calda l'ultima domanda con il direttore Ceccarini di Tutto Mercato Web. Mercato Juve, appunto, si sta è tornato un po' all'assalto Spalletti, non fa nomi ma dice ruoli, dice ruoli.
0: Ma io ho sentito dopo Lecce, no, sul centravanti fisico, un po' mi ha fatto un po', perché quando le dice le cose Luciano, me l'hanno preso, e quindi voglio dire, si vede un cena, no? Però il centravanti fisico è qualcosa che secondo me la Juventus cercherà. Credo che tutto dipenda molto anche da Vlahovic, perché lui lo vorrebbe tenere, però Vlahovic è ormai un mese e mezzo che non dà una risposta alla proposta della
1: Juventus. Ma lo vorrebbe tenere o lancia dei messaggi alla società come per dire, io l'ho tradotto un po' così, ero anche a Lecce, avrei sentito la domanda, l'ha portata lui sul mercato. Vlahovic ce l'abbiamo, ha quelle caratteristiche che mi servono, non l'ho avuto, sta segnando adesso che siamo ai saldi di stagione. Accontentatelo, io l'ho letto così, accontentatelo, certo se non vuole 100 milioni di aumento o ridursi di un euro il suo ingaggio. Tu come l'hai letta invece?
0: Io penso che la sua interpretazione sia giusta, è chiaro che per me l'offerta che gli hanno fatto è molto vicina a quella di Yıldız, secondo quello che ho percepito.
1: Sì,
0: io.
1: Sì.
0: No, allora io penso che insomma, l'ingaggio sia quello sui 6 milioni, no? Indicativamente mi sembra sia arrivato un po' al tetto massimo, cioè non gli possono offrire tanto di più, magari possono offrire con dei bonus, però poi la Juventus oltre non andrà. Io non lo so se per lui si può sforare un budget, perché poi francamente, cioè, io mi metto a che ne fanno nella società, voglio dire, ne guadagnavi 12 l'ultimo anno, sei stato infortunato, anche tu abbia fatto stracelle, tutto quanto eccetera, però ti diamo quello che possiamo dare.
1: Nicolò, penso che il problema sia legato alle commissioni, sostanzialmente al bonus
0: anche
1: di rinnovo,
0: sì, anche, però allora se è legato a questo vuol dire che forse i procuratori hanno qualcos'altro in mano, voglio dire, perché sennò avrebbero già firmato. Però io non lo so se questa è una strategia o se effettivamente c'è qualche altro club che garantisce magari quello che dici te e un ingaggio simile a quello della Juventus. Però Vlahovic a un certo momento deve pensare anche alla sua carriera, perché il treno della Juve non è l'ultimo treno, cioè voglio dire, te lo dice uno che c'ha la Fiorentina nel cuore, cioè se c'ha la possibilità di stare alla Juventus sta in una grandissima società, in un grandissimo club a livello internazionale, per cui non te lo fa sfuggire questo treno, perché poi questo treno non riparte.
1: Chi invece ce l'ha l'ultimo treno lì pronto a partire tra 5 minuti, binario 1 per il Brasile? Bremer? Cosa deve pensare?
0: Deve pensare che la clausola rescissoria fa un po' paura, perché sarà fino al 10 di agosto. Però Bremer, secondo me, per me quest'anno può stare più tranquillo, perché ho noto una grande voglia. Cioè, secondo me Spalletti per me è anche una garanzia di mercato, perché cioè, se Spalletti è rimasto è perché ha avuto delle garanzie. Il problema però è la clausola, perché la clausola fino al 10 di agosto non ti garantisce nulla. È anche vero che se uno non ci vuole poi andare, cioè io posso pagarti la clausola, ma se tu non ci vuoi andare e resti alla Juve, resti comunque alla Juve. Per cui magari per Brenner la garanzia più grande si chiama Luciano Spalletti.
1: Chiarissimo, Nicolò Ceccarini, tutto quello che non ci hai detto, ci sono 1000 articoli su Tutto Mercato Web e magari ce n'è già uno successivo ai 1000, e quindi mettiamo a disposizione il nostro sito, punto di riferimento per tutti gli sportivi calciofili italiani e non solo. Grazie direttore, alla prossima.
0: Grazie a te Antonio, un abbraccio a tutti gli ascoltatori.
1: Fammi sapere quando si gioca Juve Fiorentina, perché io a mezzanotte spengo il telefono, mandami un messaggio.
0: Io ho già prenotato Flixbus per il possibile.
1: Quello da 26 magari. Ore per risparmiare? Okay.
0: Sì, fa tutte le fermate, ferma anche a Casale Monferrato, guarda.
1: Ho capito. Ciao Nicolò, grazie. Ciao, direttore. Ciao. E quando si fa calcio insieme da tanti anni, eravamo insieme anche a Mediaset, capite che se non ti fai una risata ogni tanto bisogna prendere una boccata d'ossigeno, quella che andiamo a prendere tutti insieme, e poi vocali, perché dedico a voi la prossima mezz'oretta. La vostra esperienza, il biglietto ce l'avete? L'avete già strappato? L'avete rivenduto? Avete fatto... E anche un let's go, ma ormai non badiamo a spese qui a Radio Bianconera. Poi vi lascio qualche minutino prima nelle mani di Franco Leonetti, perché vado a vedere per voi e vi racconterò tutto quello che capiterà. Ildiz presente al Store Juventus con la presentazione del nuovo kit, quella con la maglia.
2: Quindi vi porta la maglia nuova?
1: Me ne daranno una trentina. Tu sei il 31esimo, guarda. Canse. Però magari qualcuno rinuncia o si ammala e la
2: mettiamo
1: porta
2: in palio la sua. Allora
1: mettiamo in palio la sua di Leonetti, dicevi, va bene. Ci saremo con quella maglia, giocheremo non si sa quando, ma contro la Fiorentina, perché verrà presentata proprio in occasione di Juve Fiorentina, che si gioca, avete capito quando? Alle ore? Pubblicità, dai, pausa.
2: Dipende anche da lei.
1: Dipende anche da lei.
3: Cose di calcio.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Questa sera alle 21 allo Stadio Olimpico di Roma va in scena la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. I biancocelesti cercano il riscatto dopo un'annata complicata e sognano di conquistare l'ottava coccarda tricolore. La squadra guidata da Maurizio Sarri, protagonista di un percorso importante contro squadre di alto livello, vuole vincere anche per staccare un biglietto per la prossima Europa League. I nerazzurri, freschi campioni d'Italia, inseguono il doblete e la decima Coppa Italia. La formazione di Cristian Chivu arriva forte del 3-0 inflitto ai biancocelesti nell'ultima sfida di campionato e punta a chiudere una stagione da protagonista, ma l'allenatore rumeno invita i suoi a mantenere lucidità e umiltà. Sarri invece chiede una reazione dopo il pesante KO e sprona la squadra a credere nell'impresa fino in fondo. In casa Lazio è recuperato capitan Zaccagni dopo l'infortunio, mentre nell'Inter c'è fiducia per l'impiego in campo di Turam. Rimaniamo nel calcio con il derby Roma-Lazio, che la prefettura, nel corso del Comitato dell'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha deciso di spostare a lunedì sera. La Lega Serie A ha già pronto il ricorso d'urgenza al TAR del Lazio, che a sua volta darà la risposta definitiva entro 24 ore. E il motivo è evidente: da una parte la necessità delle squadre coinvolte, dunque Napoli, Juve, Milan e Como, oltre alla Roma, di sapere quando giocheranno; dall'altra quella dei tifosi di organizzarsi eventualmente per seguire le partite. E dato che il prefetto non tornerà sui propri passi, considerando troppo rischioso un sovrapporsi di eventi tra Serie A e internazionali di tennis nella giornata di domenica, alla Lega non resterà che formalizzare il ricorso. Giovanni Malagò, come aveva annunciato ieri sera, ha depositato la sua candidatura alla presidenza della Federcalcio. Lo ha fatto attraverso un suo delegato, mentre Giancarlo Abete l'ha consegnata personalmente. Il tennis al Foro Italico è il giorno dei primi quarti di finale del tabellone maschile degli internazionali BNL d'Italia. Apre il programma Rud Kachanov, ma gli occhi sono puntati su Luciano Darderi, che in serata affronterà lo spagnolo Hodar. Tra le donne tocca Swiatek e Rybakina, in campo anche il doppio con la coppia Bolelli-Vavassori. Dopo Le Mans, la MotoGP non si concede pause e torna subito in pista nel weekend per il GP Catalunya. Si parte dopo il trionfo Aprilia in Francia con Bezzecchi leader del mondiale a più uno sul compagno di team Martin. Out Marc Marquez, convalescente dopo la doppia operazione a spalla e piede. Sabato qualifica alle 10.50 e sprint alle 15. Domenica gara lunga della top class alle 14, preceduta da Moto3 alle 11 e Moto2 alle 12.15. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV. il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord qualche isolato piovasco su basso Piemonte, Liguria, Emilia Romagna in attenuazione rapida, più soleggiato sulle altre regioni. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro generali condizioni di instabilità con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud instabile su Sardegna, Campania, Molise e Puglia, poi nel pomeriggio anche su Basilicata e Nord Calabria. Temperature in lieve calo, massime tra 21 e 25 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Cose di calcio.
1: Ben trovati, ultima mezz'ora, anche qualcosa di meno, 21 minuti per l'esattezza. Ma come fa Giuntoli a riprendere Motta dopo che l'ha cacciato in malo modo? Giusta considerazione, ma i progetti finiscono e poi ripartono magari in un contesto più agevole per quel tipo di progetto. La vedo un po' difficile anch'io, onestamente. Sarri mi è spuntata oggi, ha un suo perché. Italiano al Napoli mi sembra che abbia fatto di tutto per farsi già apprezzare col Bologna nell'ultima partita, e mi dicono da tempo che sia quella la volontà o la speranza, l'ambizione dell'allenatore. Avrei voluto chiedere anche della Fiorentina o anche di Palladino a Firenze non lo vedo più, non ci sarà Vanoli, ma di tutti questi argomenti avremo tempo con i mondiali, tra mondiali, tra tutto quello che capita, anche di parlarne al termine della stagione. Ci sono dei vocali, andiamoli ad ascoltare, perché così proseguiamo fino a qualche minuto prima delle 14. Scusate.
6: Io mi chiedo solo se la finale di Coppa Italia al posto di Inter Lazio fosse stata Roma Lazio, come la mettevamo?
1: Peggiorava la situazione, quindi si incasinava anche di più. Quello non lo puoi ipotizzare, ma tu devi tagliare, mi diceva mio nonno, dal principio il problema. Se fai l'agricoltore, devi togliere subito quell'erba, l'erba cattiva, la devi subito sradicare dal tuo terreno, altrimenti. Quindi se non togli quella, qualsiasi cosa puoi fare o aspetti poi la primavera, te la va a rovinare. Ascoltiamone ancora un altro, dai.
7: Buongiorno Paolino e Nera Merano, ma ciao. Dico un'assurdità solo perché non l'ho sentita.
1: No, l'abbiamo già sentito. Questa qui l'abbiamo già sentito, non per l'assurdità, ma ricordavo.
8: Allora, direttore, ma Ciccarini che sta parlando di Abete?
1: Non ho capito.
8: Allora, Abete porte.
1: Abete.
8: Ma non so, no, il nuovo Cavanza?
1: Ma di cosa stiamo parlando?
8: Nuovo Cavanza, c'è da farsi segnare la croce.
1: Risolveranno poi il calendario.
8: Guarda,
1: guarda come li salutano tutti. No, ho capito. Guarda che freschezza. Guarda che stanno entrando in FIGC. È entrato anche Chiellini poco fa. Fatti rispettare, Giorgio. E sta parlando a Bete, il nuovo che avanza, già tutti che lo salutano, già tutti...
2: Viene da dire Marca Listretti.
1: Marca Listretti, Marca Listretti. Metti la fasciatura in testa, così si ricordano chi sei, bene. Sarri, la finale e poi il futuro, è un'idea forte dei Percassi per la rivoluzione Atalanta, Dybala e non solo, Roma al lavoro sui rinnovi, un portiere... Può salutare il punto di Gianluca Di Marzio, su tutto mercato web. Piantedosi, lo slittamento di Roma-Lazio a lunedì era l'unica soluzione percorribile. A volte ritornano, l'abbiamo detto, però andiamo ad ascoltare anche altri vocali. Anzi, se come ci hai lanciato il Let's Goal ci fossero dei ascoltatori che mandando, scrivendo Let's Goal, intanto è già arrivato il nostro bomber Franco Leonetti che prenderà le redini della trasmissione dalle 14 alle 16 oggi, ben due ore, grazie Franco come sempre, e domani invece ci sarò io un'oretta in più e quindi parleremo e lasceremo aperto poi i microfoni dalle 14 alle 15. Alberto Mauro rientrerà normalmente al suo posto la prossima settimana. Andiamo ad ascoltare altri vocali e se ci fossero dei Let's Goal, come fare? Let's Goal, scrivete Let's Goal, noi vediamo il numero di telefono e quindi in quel modo ci autorizzate a richiamarvi a quel numero e potrete intervenire e dirci quello che volete. Oggi vorrei lasciare lo spazio a coloro i quali hanno il biglietto, l'avevano, hanno un abbonamento, l'hanno comprato senza sapere ancora la data, hanno già prenotato, hanno comprato l'abito nuovo, hanno fatto la doccia, tutto quello che è capitato, raccontarci che tipo di cioè la vostra testimonianza e che tipo di decisione prenderete, eventualmente verremo comunque oppure dovremo buttare nel cestino diversi soldi investiti per questa trasferta, per chi magari tifa Juve o tifa Fiorentina e viene a Torino e non è magari né di Torino né di Firenze, ma arriva anche da più lontano. Andiamo ad ascoltare altri vocali nel frattempo.
9: Ciao direttore, Roberto da Bologna.
1: Sempre un piacere.
9: Secondo me la soluzione poteva essere tranquillamente trovata, ad esempio non ci sono più squadre nelle coppe, si gioca le 5 partite in questione, si giocano o questo mercoledì o il prossimo mercoledì, come un turno infrasettimanale.
1: Ma poi c'è la finale di Coppa Italia, quelle due squadre lì giocano due
9: partite 5 su 10, si potrebbe tranquillamente trovare questa soluzione, secondo me.
1: Volere volare.
9: Tu cosa ne pensi?
1: Volere volare. Però ti ho detto, ti ho raccontato che con una finale cioè non dovevi mettere a Roma, concentrare a Roma durante gli internazionali. Già ci sono sempre tanti altri eventi a Roma, l'arrivo del presidente, l'elicottero di quello, l'intervento della NATO, la riflessione, il Papa, eccetera. Il derby non può essere giocato, è la prima regola, il derby non può essere giocato se c'è un evento importante. Se ci fosse il raduno degli alpini, se ci fosse nella zona dello stadio, se ci fossero gli internazionali di tennis, che ci sono ogni anno, ma non solo per Roma-Lazio, anche, cioè non metterei un big match in quel momento, ma agli organizzatori, eventi, eccetera, invece fa gola, perché pensate tennis, calcio, politica, elicotteri, come gira l'economia. Se ne fregano però solo di dare qualità a quel servizio, a quegli eventi, a mio avviso. Va bene, ascoltiamone altri. Dimmi poi quanti ne possiamo ascoltare così.
10: Buongiorno direttore, Roberto Davarese. Allora, per quanto riguarda la serata che fate il 29, purtroppo, vabbè, per motivi anche logistici, di età, mille cose, non potrò essere presente.
1: E ci dispiace.
10: Anche se io ero uno di quelli a Della Isel, ero molto vicino a quello che purtroppo è successo. E questa cosa non mi riesce, non riesco a farmela passare, non riesco a a sentirmi quella coppa mia, mi crea diversi problemi, diversi imbarazzi.
1: Capisco. Detto sarebbe ciò, bello che ce la raccontassi poi il 29.
10: Che una preghiera ai fratelli che non ci sono più.
1: Assolutamente. Grazie, grazie. Anzi, ti inviterei di ricordarti di seguirci il 29, perché daremo spazio alle testimonianze. Vorrò dare spazio a voi, alle vostre testimonianze. E in questa circostanza, proprio in quella data, è qui in diretta quello che ti viene ancora difficile non dimenticare, ma accettare o fare dopo quella tragedia vissuta da vicinissimo e davanti ai tuoi occhi. Magari puoi aggiungere qualcosa anche di interessante, non dobbiamo creare scoop o sensazionalismo, dobbiamo semplicemente raccontare per non dimenticare. Grazie davvero, grazie davvero. Allora, ricordo, let's go, mandami il jingle, faccio finta di essere all'Eurovision. Abbiamo pagato la metà della SIAE, che mi mandi a scossoni il nostro jingle. Questo è il jingle per naturalmente mandarci il vostro nome, vediamo il vostro numero e vi possiamo ricontattare se gradite. E potete intervenire con una domanda o dare addirittura risposta. La domanda di oggi era legata alla soluzione al pasticcio calendario. Qual è secondo voi alla fine la soluzione per rimediare, per metterci la toppa, la pezza a questo problema? A volte lo facciamo con molta attenzione, ogni tanto siamo distratti, parlo del sottoscritto, la Juventus e tutti i juventini augurano oggi buon compleanno a Stefano Tacconi, super tacco, ex portiere del club bianconero, che compie oggi, quanti anni compie secondo voi? 69 o 70 o 68? 69 anni. Tacconi, che ha giocato con la Juve dall'83 al 92, sembra che sia stato poco, ma è tantissimo. È stato uno dei protagonisti della grande squadra che ha dominato la scena italiana ed internazionale negli anni 80, collezionando 382 presenze tra campionato e coppa. Ecco, se volete anche lanciare un ricordo di Stefano Tacconi, come lo ricordate in campo? Io me lo ricordo, sta maglia verde, stiriccia.

vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340-542-5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Staremo assieme 2 ore, credo avremo veramente tanti tanti argomenti, uno principalmente, ovvero la vergogna, lo schifo dell'essere a mercoledì e non sappiamo ancora quando si giocherà il prossimo turno. Ovviamente a noi interessa la Juventus e quindi, che dire, io ritengo che tutto ciò sia comico, patetico, tremendamente serio, quindi non c'è neanche da sorridere, non è una gag, uno sketch da cabaret di quart'ordine, è tutta realtà. Si succedono ovviamente le dichiarazioni dei vari ministri e siamo in mano a una lega di questo tipo. Sistema calcio, io continuo a dirlo da anni, a maggior ragione ancora di più oggi, va completamente raso al suolo, bisogna fare tabula rasa. Siamo qui ad attendere, perché ieri poi ovviamente vi ho raccontato tutti gli eventi, quindi ricorso al TAR della Lega, ieri sera intorno alle 7:30 è uscito un comunicato duro della Lega stessa, insomma, chiedendo al prefetto di Roma di revocare quella che è la data del derby posto lunedì alle 20:45. Non c'è stata nessuna risposta, non c'è nessuna novità. Quello che spicca clamorosamente e fa più male è lo zero rispetto verso i tifosi. Se i tifosi si disamorano, si rischia veramente di ritrovarsi in stadi vuoti come il periodo Covid, lo ricordate, no? Un altro calcio, una cosa che non c'entra nulla. E la situazione è questa. Ho visto alcuni colleghi che oggi hanno titolato barzelletta, no barzelletta, questo è uno schifo, questa è una cosa inaccettabile, questa è una cosa che non si può assolutamente sopportare, è una cosa che dimostra l'inabilità e la totale incapacità del sistema calcio, in questo caso della Lega, addirittura di prevedere da un anno all'altro eventi che sono fissati, perché il Foro Italico tennis si svolge sempre in quello stesso periodo, quindi è evidente che non andava messo nella computazione dei calendari un derby capitolino nello stesso giorno in cui, o nello stesso weekend in cui ci sono gli internazionali d'Italia di Roma. Ma ci vuole tanto? Ci vuole tanto. Questo è il sistema calcio e, ripeto, io personalmente sono molto molto vicino a tutti i tifosi di tutte le squadre, ma in particolar modo ovviamente i nostri, a quelli della Juventus che hanno speso soldi per acquistare i biglietti o che hanno gli abbonamenti e che sono lì. Ci sono tifosi che mi hanno scritto ieri sera: ho rimandato il pullman, l'ho spostato di 3 ore, ho dovuto pagare un supplemento, ma quando si gioca? Siamo veramente al ridicolo, è una cosa totalmente inaccettabile e stiamo vivendo una vera e propria farsa. Già c'erano dei dubbi ovviamente sulla regolarità o comunque su un campionato che fosse lineare, inutile tornare indietro, sappiamo benissimo cosa è successo con gli arbitri, con il VAR, abbiamo una federazione completamente decapitata, ma la notizia del giorno è la candidatura ufficiale di 2 nuovi virgulti, Malagò e Abete, e su questo mi taccio, non voglio neanche andare oltre. Ma quando si parla della terza industria del nostro paese, perché il calcio muove veramente miliardi di euro, e della terza industria di questo nostro paesucolo che si chiama Italia, e siamo messi in questo modo, significa zero organizzazione, zero capacità di salvaguardare la parte sana del calcio, che è quella dei tifosi, che sono coloro i quali tirano fuori soldi, spendono, viaggiano. Siamo in questo tipo di situazione. E sono le 14:07 di mercoledì 13 maggio. Probabilmente il prossimo weekend, il prossimo lunedì, non lo so, capiremo. Si gioca il penultimo turno del campionato di Serie A, un turno assolutamente decisivo, e siamo qui e non sappiamo quando si scenderà in campo. A me scappa un sorriso perché sono in radio, perché altrimenti mi verrebbero tanti, tanti, tanti altri vocaboli, ma non si può. Cerchiamo ovviamente di fare il nostro mestiere nella maniera più consona e più opportuna, però credo che ormai tutti si siano resi conto del patetismo e della situazione completamente grottesca da teatro dell'assurdo che stiamo vivendo. Ieri poi alle 18, grazie a Manuel che mette in sovraimpressione la mia frecciata, uscita ieri puntualmente su bianconeranews.it alle ore 18, fondamentali gol di Vlahovic per raggiungere la Champions. Parleremo anche e spero soprattutto di Cali. Di Juventus, pur non sapendo quando si giocherà. In questo editoriale, ovviamente, ho voluto premere il pedale del gas su quelli che sono i movimenti del centravanti Juve, che ha regalato 4 punti nelle ultime due gare. I suoi 2 gol sono stati fondamentali. Già ieri ho fatto un raffronto tra i gol segnati da Jonathan David, disponibile tutto l'anno, e Dusan Vlahovic, che è stato fuori per oltre 4 mesi e mezzo. I gol sono assolutamente gli stessi, 8 in tutte le competizioni, il che già sottolinea ulteriormente l'importanza di Dusan. Poi lo so che la domanda classica è: rimarrà o non rimarrà? Io l'ho detto, se devo spendere il classico centesimo punto sulla riconferma di Vlahovic, perché Spalletti lo vuole, Spalletti crede in lui, costerebbe tantissimo andare a prendere un altro attaccante, se non due, però da Dusan, quando si scenderà in campo, ci aspettiamo quello che ha fatto assolutamente contro il Lecce nella disgraziatissima partita contro il Verona. Partiamo subito, staremo insieme fino alle 16. Domani invece io tornerò nel classico orario delle 15. Torna a trovarci un amico come il direttore di Controcalcio e sono felice ovviamente di averlo qui. Maurizio Canino, buon pomeriggio.
1: Ciao Franco, altrettanto è un grande piacere mio, visto insomma l'amicizia che oramai ci lega da tanti anni.
0: Da tantissimo tempo. Maurizio, a me piacerebbe subito parlare di Juve Fiorentina, di aspetti tecnici, tattici, ma non possiamo sottacere quello che sta accadendo. Cioè, siamo veramente al ridicolo, al paradosso. Si giocherà presumibilmente il prossimo weekend, il prossimo lunedì, lo capiremo. Non sappiamo neanche se c'è un time limit per arrivare alla definizione delle partite, degli orari e del giorno, ma è veramente assurdo che un sistema calcio come quello italiano, il mercoledì a 4 giorni eventualmente dalle partite, non abbia ancora calendarizzato il tutto. C'è il ricorso al TAR. Ieri la Lega ha chiesto al prefetto di Roma di revocare, insomma, la nomina, no? E la puntualizzazione del derby lunedì alle 20:45. La Lega aveva stabilito orari e giorno, domenica, tutte in contemporanea alle 12:30, coloro i quali ovviamente giocano per la Champions. Siamo veramente al ridicolo, Maurizio.
1: Sì, no, se ne sta parlando tanto, è fatto bene a partire da questo aspetto che direi paradossale, perché sappiamo che al Foro Italico, io ero lì venerdì, praticamente quest'anno è stato allargato l'impianto perché il Grand Stand, che l'anno scorso era vicino all'area commerciale, e quest'anno l'area commerciale è stata spostata, è stata diciamo ampliata. E al posto dell'ex area commerciale che c'era l'anno scorso e 2 anni fa c'è stato fatto il campo 13, il Grand Stand è stato spostato allo Stadio dei Marmi. Quindi l'Olimpico è praticamente attaccato
0: Di
1: al Foro
0: fianco,
1: Italico. Cioè,
0: sì.
1: di fianco, io quando passavo vedevo proprio gli ingressi dello Stadio Olimpico, perché è praticamente lì. Quindi secondo me è stato fatto questa scelta per ragioni di ordine pubblico, però dico io, signori, sappiamo che c'è una lotta Champions serrata fra addirittura 4 squadre, perché a parte l'Inter che è già qualificata, Napoli che ha perso, il Milan, la stessa
0: 5,
1: Juventus,
0: 5,
1: il Como, sì, la
0: Roma e
1: Roma, sono
0: Como,
1: 5
0: 5
1: squadre
0: squadre.
1: per 3 posti. E E quindi cioè, sai questo, naturalmente domenica probabilmente, se tutto andrà come si prevede, Sinner farà la finale al Foro Italico, con certo. 50 anni che un italiano dai tempi di Panatta non vince questo torneo, che è il torneo più importante che c'è in Italia, e quindi per motivi di ordine pubblico secondo me è stata presa questa scelta. Però io dico, in un paese come l'Italia dove cioè, non si deve arrivare a questo, cioè hai rimandato tutte le partite a lunedì, mi sembra una cosa veramente organizzata in maniera dilettantistica.
0: Ma poi, quindi... Maurizio, permettimi, ti interrompo e ti lascio proseguire. Secondo me il vulnus, l'errore, la cosa patetica sta a monte, cioè quando tu organizzi di computare i calendari, perché cioè... tu lo sai benissimo quando è la settimana, quando sono i 10 giorni del torneo ATP 1000 di Roma, quindi evita, tu che compili i calendari, di mettere un derby capitolino in quello stesso weekend in cui si terrà la finale. Cioè ci vuole un minimo di intelligenza, invece le cose poi vengono fatte alla carlona, e uso questo termine
1: come al solito. No, ma sono d'accordo, perché poi allora ti faccio un altro esempio che può calzare. Le ATP Final a Torino, che è un evento diciamo mondiale, sono i primi otto.
0: Certo.
1: Io ci sono stato nell'impianto, è attaccato allo Stadio Grande Torino. C'è, esatto, il derby Torino-Juventus, il socio che si deve giocare la finale, dove presumibilmente Sinner, perché Sinner è diventato una macchina praticamente incredibile, che non la fermi. Allora, tu lo sai già, perché lo sai già, sai la data delle ATP Final. Allora sposti, cioè lo sposti prima, cioè, non la metti in calendario lo stesso giorno dell'eventuale finale di domenica di Sinner contro che ne so, un altro giocatore.
0: Certo.
1: Stessa cosa doveva, è accaduta con Roma, perché il calendario di Roma si sa l'anno prima, due anni prima, è sempre questo calendario qui.
0: È un evento annuale, la TP1000, cioè, quindi tu sai che in quei